0: Carnazione o un erede delle società fabiane.
1: Ma non lo so, forse bisognerebbe approfondire, perché credo che Blair con la Fabian Society c'entri esattamente come con la nostra scuola, quindi forse con
0: Infatti,
1: Popper
0: la
1: non
0: sua
1: so dire,
0: singolarità,
1: con
0: voglio
1: Popper non
0: dire,
1: so dire.
0: è una sua singolarità. Poi lui ha fatto anche con questa cosa di questa moglie cattolica, poi cattolica in questo modo come è venuto fuori. Cioè, la società, le posizioni fabiane erano forti anche echi cristiani, anche religiosi, che erano del tutto assenti
1: Per
0: nelle
1: diversi
0: altre
1: sì.
0: cose.
1: Ma il governo?
0: Guarda, le cose, la logica delle cose è manifestamente quella che vede ex fascisti, ex comunisti, ex clericali costituire la candidatura sociale anche e culturale del nuovo blocco di potere. Cioè, è indubbio che le sintonie. Beh, d'altra parte, quando la sinistra e Botteghe Oscure e Occhetto, ma chi le vuole dirgli certe cose? Hanno scelto di fare leggere Fini contro di me, dopo che noi eravamo stati determinanti per l'elezione contro il segretario dell'MSI di Francesco, che se no andava a prendere una sconfitta da quale non sarebbe rimesso nemmeno dopo 50 anni, no? Dobbiamo pure tener presente che da allora molte cose sono accadute e se Berlusconi ha sdoganato prima la Lega, col risultato che è divenuta subito una costola della sinistra, no? Diciamo nell'ordine di tempo, allora. Poi l'MSI, beh, è indubbio che da molti punti di vista oggi guardano con maggiore tolleranza e simpatia a Fini che a Berlusconi, no? Da
1: Guarda il
0: sinistra.
1: soggetto a chi, la
0: Sì,
1: sinistra,
0: da
1: dici tu. Beh,
0: sinistra.
1: quello per la
0: Certo,
1: verità anche nel 94 lo dicevano, ti ricordi le polemiche
0: sì,
1: che
0: già, ma
1: dicevano
0: dico questo
1: sempre?
0: oggi però poi
1: Sì,
0: viene fuori Alemagna, la destra sociale,
1: come
0: le
1: no?
0: attenzioni, l'Europa. E non dimentichiamo che la posizione federalista della sinistra è stata una parentesi di 10 anni. Adesso vediamo cosa accadrà a 15 anni, portata da Altiero Spinelli all'inizio degli anni Ottanta, altrimenti erano profondamente anti-europeisti e neutralisti. Quindi sono troppe cose. E poi parlo anche dell'antipatia, non solo per il risorgimento liberale, no? Ma della grossa antipatia per lo Stato di diritto, per l'Europa che sia considerata anche l'Europa della riforma piuttosto che quella della controriforma. Gli atteggiamenti rispetto al Medio Oriente di Formigoni e di tanta parte, no, del mondo cattolico. Non credo che Tareq Aziz sia molto utile più, però insomma lo è stato un punto di riferimento. Adesso c'è padre Benjamin, insomma, no, tutta più non è la
1: Beh,
0: stessa
1: padre
0: cosa.
1: Benjamin hanno ritrovato il suo nome fra le persone occidentali finanziate dal governo iracheno.
0: Sì, ma lì mi pare che
1: Se l'è
0: c'era una.
1: guadagnati però, oggettivamente,
0: Sì, no,
1: non
0: ma
1: si può
0: qui
1: negare.
0: era meritato.
1: Sì.
0: No, ma qui c'erano anche qualche presidente di
1: C'era un
0: regione,
1: presidente di regione,
0: ecco, appunto,
1: sì,
0: voglio dire,
1: non
0: poi
1: c'è
0: dopodiché,
1: dubbio. Di regione Lombarda, c'era un
0: certo,
1: presidente di regione Lombarda, è vero.
0: ma d'altra
1: Ma per i
0: parte,
1: presidenti di regione sono
0: ma nel
1: tempi durissimi,
0: 91,
1: eh.
0: adesso la cosa un pochettino su questa storia di Fassino, di nuovo anche lui fa un po' il duro sul ritiro delle truppe.
1: Ah, sì.
0: E vabbè, però io poi a questo punto ho la cosa, e mi ricordo anche nel 90-91. Massimo, non so se anche lui, eccetera, andava in piazza San Pietro con i bambini a mostrare il Papa che voleva la pace, non voleva l'intervento a favore del Kuwait, insomma, no? Quindi dopo cose che.
1: Sì, per la verità D'Alema proprio allora si distingueva anche da
0: Sì,
1: Occhetto sulla, sulla,
0: certo.
1: per una posizione più, diciamo,
0: Sì,
1: più di sinistra, tra virgolette.
0: però andarono a Piazza San
1: Appunto, no, no,
0: Pietro.
1: proprio per
0: Ah,
1: quello ci
0: beh, ecco,
1: andarono,
0: lì,
1: esattamente
0: appunto.
1: per
0: Sì,
1: quello, per
0: certo.
1: evidenziare un ruolo che
0: Certo.
1: secondo loro all'epoca la
0: Certo.
1: segreteria di allora era ancora il PC,
0: Sì. Certo.
1: non evidenziava abbastanza. Io ricordo un presidente dell'ANM fatto dimettere perché troppo moderato, ed era un'ottima persona, una persona
0: Certo.
1: che
0: È una
1: vale,
0: ottima
1: ecco.
0: persona, infatti non fa
1: Adesso
0: più il
1: però siamo alle
0: sindacalista.
1: dimissioni, a uno fatto dimettere perché troppo estremista. Beh, insomma, già è un passo
0: Sì.
1: avanti. No, vabbè, mi
0: No,
1: accontento di
0: per il mio
1: poco, me ne rendo
0: estremista.
1: conto.
0: Perché appunto dimostra di avere una levatura che in fondo manco loro la sopportano,
1: Ho
0: insomma, no?
1: capito.
0: Mi
1: Vabbè,
0: pare, no?
1: sì.
0: No, uno
1: No,
0: che
1: hai
0: prima.
1: senz'altro
0: No,
1: ragione.
0: perché se poi. Cioè, è la rettifica. No, lui dice, ha detto, siamo il 1923, no? Siamo dinanzi a un disegno chiaro, avanzato di fascistizzazione della magistratura. Ora, come è noto, nemmeno nel 1933 la fascistizzazione della magistratura aveva funzionato, erano più monarchici e massoni, un po' che appunto fascisti, tant'è vero che dovettero fare i tribunali speciali. E giudicavano con i tribunali speciali, non si fidavano, evidentemente, no? Di questi borghesi che potevano avere cose monarchiche, un po' liberali, eccetera, no? E anche avevano grandi giuristi. Ma insomma, diciamo anche questo, perché non so se i Rocco, no?
1: Beh,
0: Siano molto
1: devo dire,
0: frequenti.
1: mi pare che gli abbia risposto bene a Fulci Pecorella quando gli ha fatto notare, ha detto una cosa un po' da radicale, capita
0: Sì.
1: perfino a Pecorella a volte, che in
0: Se lo
1: realtà,
0: sa,
1: sì,
0: riterrà di aver sbagliato.
1: vabbè, affronteremo la querela, ma comunque sia, quando ha fatto notare, dice no, semmai qua la riforma dell'ordinamento leva dai codici qualcosa che è ancora fascista, insomma.
0: Sì, ma questa è la vecchia storia che noi da 30
1: Sì,
0: anni,
1: da 30 anni,
0: loro non hanno mai voluto toccare i codici fascisti, né i democristiani né loro.
1: No, guarda, io me lo ricordo
0: Senta.
1: quando i radicali, appunto, litigavano con Sofri e i suoi amici che parlavano di fascistizzazione. E i radicali gli spiegavano: no, qua semmai il problema è defascistizzare perché già i codici fascisti
0: Certo.
1: sono, insomma. Va bene,
0: Tra
1: così
0: l'altro
1: insomma. Come
0: salutiamo Adriano, io spero
1: no?
0: di venire, di andare. Mo vediamo questo voto sulla Boato e poi dovremo rimboccare le maniche, perché se no, siccome la battaglia, diciamo, tenendo presente nella sua specificità il caso Sofri, noi non possiamo farlo, né credo che Adriano sarebbe lieto che lo facessimo, che noi per il caso Sofri mettessimo tra parentesi la battaglia come l'ho rievocata, no? Come è sorta, per il detenuto ignoto. La domanda non era sulla grazia, ripetiamo in conclusione, no? La domanda era quando l'istituto costituzionale della detenzione, protraendosi o non protraendosi, no, diventa non compatibile col diritto positivo italiano. Era questa. La cosa posta così era porre quella, diciamo, per esempio, della grande maggioranza dei detenuti che non posseggono ottimi avvocati o che non hanno ottima preparazione culturale, no? E altro. Quindi questa cosa non dobbiamo, cioè, come si monitorizza? La Gozzini qualcosa l'ha fatta. Ma nella pratica no. Quindi il problema è di monitorare, anche perché il detenuto, come è noto, ci costa 3 milioni al giorno, non so che cosa, o al mese, non so che. No, con queste cose, che cosa, come siamo attrezzati, e che la riforma deve vedere, attrezzati a rivedere questo problema centrale della detenzione. Il caso Sofri serve per fare scoppiare anche questa, ma proprio nel senso che noi abbiamo posto il problema al Presidente della Repubblica. Guarda, supplisci forse perché hai interesse tu, Presidente, e devo dire che onestamente sono riusciti a non farci pensare a questa roba. Tu ritieni che un'Italia della quale Adriano Sofri, che da 30 anni vive come vive, quale che sia, no, la verità giudiziaria. La verità giudiziaria dice che 31 anni fa Sofri ha fatto una cosa che riteniamo in moltissimi, e Adriano ritiene, afferma, non corrisponde alla verità storica. Adriano reagisce socraticamente, se mi si consente, non violentemente, e radicalmente, in modo radicale, come dire, enfatizzando addirittura, no, l'ossequio alla giurisdizione, no, a quello che è stato fatto, dicendo: io però a questo punto non sono un detenuto come l'altri, io non voglio regali, non voglio nemmeno umanizzazioni che è diritto di tutti, sto qua in questo modo. Allora, questo, se c'è uno nei confronti del quale non si può dire che deve essere dentro. Ieri ho fatto anche un'interruzione perché stavolta mi ha rotto i coglioni. No, dico, le banalità che circolano. Oggi è un altro uomo. Ma dico, lui è un uomo che invece di decrescere come accade agli uomini è cresciuto. Tutto qua, questa è la storia di Adriano. È cresciuto come cresce una pianta. E, cioè, e è cresciuto approfondendo, no, le verità e le idee, quindi, no, un altro uomo, e questa cosa non tutti qua. Adesso un altro uomo, ma non manco per niente. Significa, capito, che allora, diciamo, quelli che non hanno cambiato idee a lungo, quando io dicevo i compagni assassini, e dicevo, vabbè, cioè, voi del BR siete compagni assassini, però io capisco che potete essere Franceschini ed altri che vengono da certe realtà sociali, no? E storiche. Beh, questo fa, noi abbiamo un album di famiglia come Sinistre, eccetera, e qua l'assassino era rivendicato come, dover, come doveroso. Quindi no? E quindi oggi Adriano è quello che è sempre stato, è cresciuto invece di decrescere, è riuscito a farsi forte, sicuramente a fare forza, non forte, anche del dolore, no? Che sente e racconta, perché appunto non è un fatto di spessimento di sensibilità. E c'è un rigore, sì, adesso appunto l'ho già detto, non ho più problemi, mi ho avuto un po' di perbenismo nel non farlo, questo è ricordare che poi negli ultimi 20 anni, non lo so, ma insomma, diciamo per 3/4 del tempo è stato iscritto al Partito Radicale Transnazionale, e volevo dire qualcosa, insomma, no, altro che qualcosa. Lui sta dando, a me lui dà, con questa sua vicenda, qua io sono stato in totale disaccordo all'inizio sul come condurla, no? Sì. E però a me mi dà degli elementi di crescita della mia riflessione, della mia capacità, della mia intenzione di questa che è una... Insomma, siamo però nel frattempo divenuti il partito che ha Gandhi, che ha Gandhi in 50 lingue, insomma. Per cui mi arrabbio se penso alle nostre debolezze, quando penso al sesto capperi di principe ereditario saudita, che dovrebbe essere fra i primi 10, non fra i primi 400, pare sono 400 i principi ereditari sauditi, che fa dichiarazioni, sono andati in tutto il mondo arabo, e lui dichiara che è l'alternativa non violenta e gandhiana quella che può consentire di farsi forti della democrazia. Tutto questo, Adriano non ha fatto professioni totali in questo senso, ma davvero credo che lui su questo percorso storico, un po' antropologico, credo che Adriano a suo modo, come per un altro verso Luca, no? Sicuramente ha dato e sta dando un contributo straordinario, insomma.
1: Va bene, e allora da Sofri eravamo partiti, e con Sofri possiamo concludere, perché siamo arrivati 5 minuti fuori.
0: Sì, cioè bisogna, abbiamo, quindi ricordiamo, domani, diciamo, martedì, è importantissimo in queste ore fare l'impossibile per correggere l'assenza rituale, per renderle almeno in una presenza rituale di leader della sinistra e di persone di buona volontà, si sarebbe detto e si potrebbe dire qualche volta un po' più spesso. È fondamentale. Luca però ci sarà. Luca darà corpo lui lì davanti per tutti gli assenti. Lui saprà camminare fino a lì. Ha saputo parlare per lì e quindi è di già in cammino. Quanti saranno in cammino nel senso che avranno deciso di prendere un mezzo o di parcheggiare in un luogo di Roma invece che in un altro la propria macchina? Beh, ci conteremo, lo vedremo. Però questo deve essere una spia, no? Perché se uno aspetta solo che usa il parastato delle grandi manifestazioni di massa per manifestare, beh, cosa, questo accadeva anche negli anni 30, no? Usare il parastato per le grandi manifestazioni di massa, 30 in Italia e altrove. Abbiamo poi, abbiamo ricordato il 23 la scadenza sulla CC.

0: Tutti quelli che hanno parenti, amici, conoscenti, sigle, indirizzi da segnalare in America, voglio dire quindi in Canada, negli Stati Uniti, ovunque, e in altri paesi europei. Abbiamo radicalparty.org che dà notizie di questo, quindi con gli indirizzi, il piccolo testo base che ci abbiamo. Gli altri, anche credo anche radioradicale.it, credo ci sia. Quindi vorrei invitare adesso tutti di fare una prima azione. Per il momento non abbiamo ancora fissato le quote di iscrizione, lo statuto, lo stiamo facendo, però invece della quota di iscrizione, io direi che delle adesioni formali al progetto equivalgono un po' a un'iscrizione, si è un po' soci fondatori nel momento in cui si fa credito a questa ennesima iniziativa politica che abbiamo. E quindi spero davvero questo l'invito da dare a fare, segnalate indirizzi, mailing list, eccetera, e poi saranno dei bei dibattiti da fare sui liberali anche dell'LDR, cioè quelli di...
1: Quelli di Lutelli.
0: Sì, quelli dell'Ulivo con Armandino Cossutta e gli altri.
1: Vabbè, ma mica stare il gruppo liberale, Cossutta, dai. Mica stare il gruppo liberale,
0: No, ma
1: sono alleati.
0: il
1: Ah,
0: leader
1: certo.
0: di quello per cui eccetera.
1: Ho capito.
0: Tant'è
1: Va
0: vero che
1: bene.
0: quello aveva votato per Cox e non per il candidato di Blair.
1: Come tu hai più volte notato, va bene. Allora, per stasera, cioè per chi ci ha ascoltato in diretta, poi chi ci ascolta lunedì, per questa mattina abbiamo finito e l'appuntamento, come vedete, è subito, a martedì per la manifestazione con Luca
0: Quindi fra
1: Coscioni e poi
0: ore.
1: tutte le scadenze che Pannella ci ha ricordato in conclusione di questa trasmissione, che finisce qui, però restate in ascolto perché fra poco i programmi di Radio Radicale riprendono.
2: Ecco, terminava dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella che abbiamo riascoltato questa sera. Questa volta si trattava di una registrazione dell'8 febbraio del 2004. L'iniziativa radicale sulle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica in materia di grazia, il dibattito sulla concessione di una grazia ad Adriano Sofri, questi alcuni dei temi. Poi l'iniziativa non violenta di Olivier Dupuy sulla situazione gravissima in Cecenia, le altre iniziative in tema di giustizia, iniziative radicali, anche quella per il detenuto ignoto. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito questa sera, ci fermiamo anche per questa volta con questo programma realizzato con i documenti custoditi nell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: Questa dunque era la conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, andata in onda l'8 febbraio del 2004, tratta dall'archivio di Radio Radicale, scelta e commentata da Michele Lembo. Questa dunque è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna, la conversazione la risentiremo a partire dalle 4, ma adesso è il momento dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale.
4: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
5: Ondate di caldo, studi sul Mediterraneo, azioni congiunte per la gestione idrica e il rapporto tra allergie e clima. E questa è la vista settimanale dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre sul clima. È ancora emergenza ondate di caldo in India. Le autorità di Nuova Delhi hanno addirittura ordinato alle scuole della città di introdurre una campanella dell'idratazione, da far suonare ogni 45-60 minuti, per ricordare agli studenti di bere acqua e prevenire la disidratazione durante il caldo estremo. La misura è arrivata dopo l'allerta attivata dal Dipartimento Meteorologico Indiano, con temperature medie previste di 41-43 gradi centigradi. L'emergenza L'emergenza climatica in India, d'altronde, non è un fatto nuovo. Basti pensare che, secondo i dati governativi, tra il 2012 e il 2021 le ondate di caldo hanno causato nel subcontinente quasi 11.000 morti per colpi di calore. Solo nel corso del 2024 si sono verificati eventi estremi nell'88% dei 365 giorni dell'anno e a Delhi è stato registrato un record di 49,2 gradi centigradi, l'anno più caldo dal 1901.

0: tutti segni inequivocabili dell'aumento degli eventi climatici estremi legati al cambiamento climatico. E dall'India ci spostiamo nel Mediterraneo, dove uno studio dell'ENEA, pubblicato sulla rivista internazionale Environments, ha individuato nelle sfere di posidonia molto comuni sui nostri litorali un indicatore a basso costo per misurare l'inquinamento del mare. La ricerca condotta su 13 punti del litorale laziale ha rilevato che circa il 35% delle sfere contiene frammenti plastici per un totale di oltre 1000 particelle identificate. La maggioranza dei materiali rinvenuti è costituito da microplastiche inferiori a 5 mm, soprattutto filamenti e fibre sintetiche, mentre tra i polimeri più diffusi ci sono soprattutto nylon e PET, un materiale ampiamente utilizzato per il confezionamento di alimenti e bevande. Le sfere di posidonia dunque funzionano come trappole naturali che sono in grado di concentrare le plastiche presenti sul fondale, restituendoci un segnale chiaro dello stato di contaminazione dell'ecosistema costiero. A proposito di ecosistemi acquatici, il Consiglio nazionale delle ricerche e il Comitato italiano One Water hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per rafforzare la collaborazione istituzionale e tecnico-scientifica sui temi della gestione sostenibile della risorsa idrica. In un contesto globale sempre più segnato dagli effetti dei cambiamenti climatici e dalla crescente pressione sulle risorse idriche, l'accordo ribadisce l'impegno delle istituzioni su azioni congiunte. Il protocollo prevede infatti l'organizzazione di eventi e attività di disseminazione, nonché lo sviluppo di progetti e iniziative nel bacino del Mediterraneo sui temi del monitoraggio delle risorse idriche, dell'innovazione, della digitalizzazione, della prevenzione dei rischi e della qualità dell'acqua, secondo un approccio integrato che lega acqua, ambiente e salute. Tra i primi impegni, la realizzazione del primo forum euro-mediterraneo dell'acqua, che si terrà a Roma dal 29 settembre al 2 ottobre 2026. È primavera e insieme ai primi caldi arrivano anche le allergie, ma a pesare non è certo solo il cambio di stagione, le variazioni di temperatura, l'umidità e i livelli di inquinamento atmosferico, infatti, possono influenzare la produzione di polline e la qualità dell'aria, contribuendo così all'aumento e al peggioramento delle allergie. Proprio alle allergie e al loro stretto legame con il climate change dedichiamo l'appunto tecnico e il planner di oggi. L'appunto tecnico dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Marzia Mignolico, allergologa e immunologa della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica.
1: L'intervento di oggi riguarda un po' in generale lo stato delle allergie in Italia, ma in realtà nel mondo. La frase che stiamo diventando tutti allergici ormai non è più una sola frase, diciamo, come luogo comune, è diventato in effetti un vero problema di salute globale. Perché di fatto la prevalenza delle allergie, dell'atopia e in particolare delle allergie respiratorie come rinite allergica, asma bronchiale è in netto aumento. In Italia si stima che arriveremo a una percentuale di circa il 30% di popolazione affetta da allergie respiratorie, appunto rinite e asma e rinosinusite cronica. Questa prevalenza di fatto è destinata ad aumentare ed è una prevalenza in stretta correlazione con il cambiamento climatico, che è attivo e non è più negabile sotto nessun punto di vista. L'aumento delle temperature medie globali, sia tramite la riduzione delle gelate invernali che tramite l'aumento proprio della temperatura globale media, fa sì che le stagioni polliniche siano completamente cambiate. Innanzitutto, la diffusione dei pollini è diventata differente a livello delle varie latitudini. Troviamo adesso pollini stagionali come l'ambrosia in posti anche più a sud rispetto a dove normalmente è diffusa, o ad esempio i fenomeni atmosferici estremi che abbiamo avuto modo di sperimentare, fanno sì che ci sia una diffusione di spore fungine e quindi di diffusione appunto di proteine, di muffe e funghi maggiore, in modo tale da sensibilizzare una fetta di popolazione sempre più ampia. Inoltre, la stessa durata della stagione pollinica è in corso di aumento perché ha anticipa, diciamo, l'inizio della stessa stagione anche di 15 giorni e lo prolunga anche fino a 45 giorni dopo il normale corso della pollinazione. Questo fa sì che sia i soggetti noti allergici possano sperimentare della sintomatologia maggiore e in periodi più prolungati, sia soggetti non allergici vengono a contatto appunto con una maggiore quantità di proteine allergeniche, sensibilizzandosi e facendo quindi in modo che la diffusione delle malattie allergiche sia in costante aumento. In questo quadro si inserisce anche una componente di inquinamento ambientale, in quanto lo smog tramite le particelle di ozono, il particolato, fa sì che tutta l'apparato respiratorio, le vie aeree superiori e inferiori, siano più irritabili sia nei soggetti allergici che nei soggetti non allergici e hanno anche un'attività diretta sugli allergeni, rendendoli più piccoli e facilitandone quindi il passaggio a livello delle stesse vie aeree e rompono anche delle proteine presenti all'interno delle sostanze inalatorie più note allergenizzanti e le rendono proprio più allergenizzanti, facendo sì che i soggetti già allergici rispondano maggiormente con una sintomatologia elevata. Inoltre, sia lo smog che le temperature aumentano proprio numericamente la quantità di pollini presenti nell'aria. Gli strumenti che abbiamo a disposizione chiaramente esistono. Chiaramente, essendo un problema di salute globale, sarebbe importantissima una sensibilizzazione generale della popolazione affinché venga a ridursi l'inquinamento ambientale. Ognuno di noi può fare tanto nel suo piccolo per ridurre le emissioni. Soprattutto è importante una diagnosi per i pazienti, quindi non bisogna fermarsi al semplice pensiero: ok, ho la rinite in primavera, prendo l'antistaminico, risolvo il problema. Bisognerebbe eseguire una diagnosi approfondita tramite dei prick test o dei test su sangue in modo tale da conoscere a quale tipo di allergene si è sensibilizzati, perché in questo modo è possibile consultare anche online dei calendari pollinici che sono aggiornati rispetto alle temperature e al meteo e che permettono quindi di identificare la diffusione in quel particolare momento e in quella particolare zona dei principali pollini e quindi iniziare una terapia anche solo locale all'inizio proprio dei sintomi, per aver modo quindi sia di prevenire che di curare la patologia.
0: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
2: In questa trasmissione parliamo di pollini e allergie. Come avete visto, la primavera è arrivata e così si porta dietro, come ogni anno, anche le allergie primaverili, cioè quelle appunto dei pollini di tante piante che logicamente adesso troviamo nell'aria. Esiste un sito, quello dell'ARPA, l'ARPA regionale, ogni regione ha la sua, dove si possono vedere logicamente i dati dei pollini che troviamo in aria la settimana precedente, perché sono quelli appunto stati quelli che sono stati rilevati dai rilevatori proprio dell'ARPA. Il problema è che sembra che ogni paziente, ogni persona allergica si aggravi ogni anno di più, e invece no, perché il problema è che le allergie dovute ai pollini devono contrastare con l'aumento dei pollini e dell'inquinamento, perché purtroppo, grazie alla CO2 in aria che aumenta ogni giorno di più e allo smog, che anche quello aumenta per effetto dell'inquinamento, perciò quelle particelle, le PM10 e le PM2,5, permettono al polline di andare più in profondità e di conseguenza di mantenere più a lungo il problema dell'allergia. Un altro fattore è quello appunto della CO2, la quantità di CO2 in aria, e questo permette una stagione primaverile più lunga. Addirittura, per l'aumento che stiamo avendo dei cambiamenti climatici, appunto dei gas climalteranti come la CO2, addirittura di aumentare di ben 45 giorni la produzione di pollini delle piante, e di conseguenza la stagione delle allergie primaverili aumenta il raggio d'azione. Perciò una persona che 10 anni fa, 20 anni fa aveva dei giorni ben precisi in cui aveva le rinite allergiche o sintomi dovuti all'allergia, a oggi logicamente questi giorni sono aumentati di ben 45 giorni in più, e di conseguenza ogni anno che aumenterà la CO2 per effetto del combustioni fossili, perciò di conseguenza dell'inquinamento che aumenta, aumenteranno anche questi giorni, e per gli allergici diventerà sempre più un problema, perché se prima si riduceva a magari 15 giorni, un mese in cui una persona, un soggetto allergico stava male, adesso invece magari arriva anche a 2 se non 3 mesi l'anno in cui deve combattere con i sintomi proprio delle allergie. Logicamente esistono modi per superare questo tipo di allergie che prende tantissime persone, che sono anche rimedi naturali, oltre quello dei vaccini, che c'è un vaccino appunto che viene preso per 7 mesi, per 2 anni, e poi per 5-7 anni riesce ad abbassare, se non a eliminare, proprio questi sintomi. E dato che aumenteranno i giorni in cui siamo a contatto con questi pollini, logicamente dobbiamo trovare altre soluzioni, perché altrimenti veramente 3 mesi non si superano così facilmente. E su questo ci sono anche esperimenti di piante che magari producono pollini che non sviluppano allergie, oppure depuratori d'aria per avere degli ambienti più gestibili, e comunque sia consiglio, perché logicamente dobbiamo per forza uscire, perché dobbiamo stare all'aria aperta, perché è sano stare all'aria aperta, di controllare il sito dell'ARPA per vedere quali allergeni troviamo in quella zona e in quel tipo di periodo, in modo tale che magari per andare a correre all'aria aperta uno si sposta da una parte o dall'altra della città per anche trovare meno allergeni ed avere poi meno i sintomi. Logicamente, se abbassiamo la produzione di CO2, se abbassiamo lo smog, ritorneremo ad avere livelli accettabili anche di polline e avere una giusta produzione primaverile, una giusta stagionalità del mondo, senza questi parametri che logicamente vanno a sballare tutto, e la natura, per riequilibrare, cerca in tutte le maniere di gestire il tempo e le temperature, come sappiamo, e di conseguenza dobbiamo abbassare il tutto per tornare come eravamo prima.
0: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
3: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
4: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale torna la prossima settimana. Prosegue la nostra programmazione notturna, adesso con la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo.
5: Torniamo anche oggi a parlare di storia in questo spazio della programmazione di Radio Radicale. Come sempre cercheremo di legare insieme le tre citazioni di oggi, che prenderemo da un periodico, poi da una rivista specializzata, la rivista della Fondazione Gramsci, Studi Storici, che già vi abbiamo citato in altre occasioni, e poi prenderemo spunto da due articoli apparsi questa settimana sui quotidiani. Il percorso ci porterà ancora una volta, come abbiamo già fatto molte altre volte in questa trasmissione, a cercare di evocare i cosiddetti fantasmi del Novecento, aggiungendone uno di cui in questa settimana si è parlato molto, ma vi diremo tutto tra poco. Partiamo dalla prima citazione che prendiamo da Left, il numero di maggio, SOS Umanità, questo è il titolo di questa pubblicazione che utilizziamo per la prima citazione, articolo di Linda Capecci. Ricostruendo i ritratti degli aviatori italiani alleati di Franco di stanza alle Baleari, Giovanni Dozzini riporta in luce in un suo nuovo libro una pagina dimenticata e drammatica della storia italiana ed europea. Parliamo dei fascisti alla guerra di Spagna, questo è il titolo dell'articolo. E il libro citato si chiama Maiorca, il nuovo libro di Giovanni Dozzini, stampato da Fandango, racconta, spiega Linda Capecci, in chiave narrativa una pagina poco conosciuta della storia italiana ed europea pre-seconda guerra mondiale. Il contesto è quello della guerra civile di Spagna, scoppiata nel 1936, nella quale l'aviazione fascista di Mussolini si schierò da subito al fianco dell'alleato Franco, fino a diventare tra i protagonisti decisivi del disumano eccidio di Guernica del 1937, cioè anche la riproduzione del famosissimo quadro di Picasso sul quale poi circolarono negli anni scorsi anche tesi abbastanza curiose, su cui poi magari torneremo in un'altra occasione. In quegli anni la Spagna, con il bombardamento sistematico delle città e della popolazione civile, divenne il laboratorio di una nuova ferocia bellica che ancora oggi porta morte e distruzione. La scrittura di Dozzini, premio dell'Unione Europea per la letteratura 2019, con Babucar guidava la fila, stampato da Minimum Fax, si muove tra ricerca e racconto con una particolare attenzione alla storia contemporanea, cercando nelle vicende individuali una chiave per comprendere questioni collettive del passato e del presente. Questa strategia comunicativa, narrativa, è molto efficace ed è scelta anche in questo libro. Maiorca, che segna, dice l'autrice dell'intervista, che appunto di cui vi leggeremo qualche riga tra poco, sceglie di allontanarsi dal romanzo. È un testo infatti particolare in vista della presentazione del libro, insomma, del libro di Torino. La intervistatrice spiega dell'incontro con l'autore in cui si racconta la genesi del libro, il rapporto tra storia e narrazione e il modo in cui la letteratura può trasformarsi in uno strumento di indagine e di impegno civile. Domanda: da dove nasce l'idea di Maiorca? C'è stato un momento preciso in cui hai capito di voler dedicare un libro alla guerra di Spagna e alla responsabilità dell'Italia fascista nel conflitto? Risposta dell'autore: in realtà questa idea aleggiava da parecchio tempo, da quando sono venuto a conoscenza di questa vicenda grande e complessa. Circa 12-13 anni fa ho cominciato ad approfondire la storia dei piloti italiani che facevano base a Maiorca e prendevano parte ai bombardamenti di Barcellona, e nel libro racconto i miei primi approcci. All'epoca avevo anche scritto articoli per testate italiane sulla questione e mi ero confrontato con amici che, vivendo a Barcellona, portavano avanti l'idea di aprire un processo per individuare i responsabili di quei bombardamenti. Mi sono avvicinato a questa storia da giornalista, dice l'autore, e poi ho cominciato a seguirla anche per il mio rapporto con la città, con Barcellona. Essendo anche uno scrittore, l'idea di dedicarle un libro l'ho sempre avuta, ma sapevo che si trattava di un progetto impegnativo. Negli ultimi anni, con l'irruzione della guerra nella nostra quotidianità, ho sentito sempre più forte il bisogno di parlarne anche in un'ottica letteraria. A un certo punto ho deciso di iniziare. All'inizio del 2024 avevo già raccolto materiale sufficiente per mettermi al lavoro. Domanda: Maiorca approfondisce una pagina di storia italiana ancora poco conosciuta, spesso rimossa. Che tipo di percorso è svolto per ricostruire la partecipazione italiana nei bombardamenti? L'autore spiega: io non sono uno storico, quindi il metodo che ho adottato non è scientifico in senso stretto, ma sono un giornalista da più di 20 anni e so come lavorare sulle fonti. Ho utilizzato biblioteche, archivi, web e contatti personali con persone legate a questa vicenda. Ho scritto anche romanzi ambientati nella Seconda Guerra Mondiale, ma Maiorca non è un romanzo, è un oggetto ibrido a metà tra più forme, non è un saggio, ma ha una forte dimensione documentaria e narrativa. Ho cercato di essere trasparente sulle fonti, eccetera. Quanto è importante la dimensione umana dei personaggi rispetto alla la ricostruzione storica è fondamentale, qui si spiega questa scelta narrativa nel volerlo costruire un processo storico, ma raccontare, non volevo ricostruire un processo storico ma raccontare. La seconda parte del libro si concentra su alcuni piloti e figure coinvolte, scelte anche in modo arbitrario sulla base delle informazioni disponibili. Questa infatti è un'avvertenza importante. Tutte le storie mi hanno colpito, ma alcune in particolare, come quella di Carlo Alberto Rizzi, ed è l'occasione per tornare su questa personalità. Per la loro complessità ho incontrato la figlia, che mi ha raccontato molto del padre, una storia esemplare, un uomo che inizia la guerra con i nazisti e la conclude con gli alleati, un percorso questo appunto di questo protagonista Rizzi, che è anche un percorso forse di scoperta, di consapevolezza, diventando anche protagonista poi della liberazione. Incontrare le famiglie mi ha fatto percepire la continuità viva di queste vicende, che non sono affatto chiuse nel passato, dice l'autore. Più avanti la intervistatrice chiede: Maiorca racconta il passato ma dialoga con il presente, quali sono i legami con l'oggi? I legami sono strettissimi, la guerra è tornata in modo stabile nella nostra quotidianità, con il conflitto in Ucraina e con le altre guerre che mostrano la centralità della dimensione aerea e la vulnerabilità dei civili. I bombardamenti su Barcellona furono tra i primi esempi di guerra aerea su una grande città europea. Oggi vediamo dinamiche simili, anche se amplificate dalla tecnologia e dalla diffusione immediata delle immagini. Il legame tra passato e presente è diretto e riguarda anche la necessità di interrogare le responsabilità dell'Occidente. Che ruolo può avere la letteratura nella memoria storica? La letteratura ha un ruolo importante, anche se non decisivo. Più avanti nel libro c'è una riflessione sul rapporto tra immagine e testimonianza storica. Come lo vedi oggi, le immagini hanno un potere enorme. Durante la guerra di Spagna esisteva già una forte documentazione fotografica, spesso realizzata dall'alto. Oggi, conflitti contemporanei, assistiamo a un'esposizione continua, immediata delle immagini, che cambia il nostro rapporto con la realtà. E qui si parla del caso di Gaza, che ha segnato un punto di svolta. È come se fossimo davanti a una guerra trasmessa in diretta. Questo produce consapevolezza ma anche assuefazione. Il potere dell'immagine oggi è forse superiore a quello della parola scritta. Poi si toccano altre questioni, non si tocca il problema gravissimo degli strumenti oggi a disposizione praticamente di tutti per poter manomettere le immagini o produrle ex novo con un grado di verisimiglianza davvero importante, ma il tema che abbiamo affrontato è questo percorso attraverso la storia italiana, la partecipazione degli italiani al fianco di Franco nella guerra di Spagna. Tante volte vi abbiamo parlato dei protagonisti invece delle brigate internazionali, dei fratelli Rosselli, di altri straordinari italiani che parteciparono dall'altra parte della barricata nella guerra di Spagna. Una svolta importante nella storia del Novecento. Ma andiamo avanti con le nostre citazioni e affrontiamo un'altra vicenda del Novecento. Lo facciamo con la solita premessa importante per questo tipo di contenuti. Vi leggiamo qualche riga, davvero poche segnalazioni, dal saggio di Giulio Francisci, che trovate sul numero 4 di Studi Storici della Fondazione Gramsci, che già vi abbiamo segnalato anche il primo numero del 2026, ma questo saggio non ve l'avevamo ancora segnalato sicurezza sociale e migrazioni internazionali di lavoro, il caso dei lavoratori migranti italiani in Europa occidentale e delle loro famiglie, 1945-1951. Facciamo un passo in avanti di qualche anno, ma in un contesto tutto diverso per il nostro paese, per raccontare questo aspetto delle migrazioni italiane, di cui pure spesso si parla, si utilizza nel dibattito pubblico. Questo di Francisci è un lavoro molto molto sostanziato, sostanzioso, e quindi ci offrirà la possibilità di conoscere il fenomeno. Solo la segnalazione in questa sede per andare ad approfondire questa ricerca. Un dato consolidato, scrive l'autore, all'interno della letteratura sullo sviluppo delle politiche sociali nazionali nella seconda metà del Novecento, il cosiddetto nesso welfare-welfare, ossia l'importanza rivestita dalla seconda guerra mondiale ai fini della edificazione dello sviluppo dei welfare states, specialmente in Europa settentrionale e occidentale. Il ruolo da protagonista dello Stato in campo economico-sociale durante il conflitto è stato letto come un fattore decisivo affinché un nuovo paradigma politico-culturale basato sul nesso tra politiche di piena occupazione e tutele sociali ad ampio spettro acquisisse centralità nell'agenda politica. Questa è la traiettoria che sceglie. Poi su queste affermazioni ci sono opinioni diverse, ma la prospettiva scelta da Francisci è questa, che poi spiega le prospettive della liberazione dal bisogno e della sicurezza sociale e del welfare, che si affrontano come veri e propri slogan transnazionali anche grazie all'ampia circolazione del cosiddetto rapporto Beveridge. Ricorderete, lo citava in alcune occasioni anche Marco Pannella, costituirono la traduzione in parole d'ordine di almeno parte di quelle aspettative. Come è stato ampiamente ricostruito da diversi studi, nell'Europa dell'immediato secondo dopoguerra fu diffuso il ricorso, nell'ambito delle riforme e delle legislazioni in materia di tutele sociali, alla categoria della sicurezza sociale, che pur scontando una certa vaghezza concettuale, dando quindi luogo a varie declinazioni anche nazionali, finì di fatto per disegnare un comune orientamento normativo volto ad ampliare i servizi garantiti e aumentare la partecipazione dello Stato al finanziamento dei programmi. Altri temi approfonditi che saltiamo: la ricerca che trovate su Studi Storici, i risultati di questa ricerca su un caso specifico, quello dei lavoratori italiani recatisi a prestare la loro opera in Francia, Belgio e Svizzera, ossia i tre paesi dell'Europa occidentale che, dopo essere stati in meta della gran parte dei flussi migratori italiani all'interno del vecchio continente, si sarebbero confermati tali anche dopo il secondo conflitto mondiale. La rilevanza che il fenomeno delle migrazioni italiane in Europa ha avuto nel secondo dopoguerra è stata ampiamente evidenziata nella ricca letteratura su questo tema. Gli accordi diplomatici, e questo è un passaggio importante, relativi al reclutamento e al collocamento all'estero dei lavoratori italiani, quelli cioè volti al disciplinamento dei canali migratori ufficiali, della cosiddetta emigrazione assistita, sono stati ampiamente presi in considerazione in questa ricerca. Minore attenzione invece ha avuto le convenzioni volte a regolare la fruizione da parte dei migranti delle prestazioni sociali. Ma si guarda proprio agli accordi, che sono un tema interessante anche da approfondire, diciamo, rispetto ad alcune considerazioni che poi vengono fatte, con le debite naturalmente differenze per quello che riguarda il dibattito attuale. Al fine di contribuire, continua Francisci, a colmare queste lacune, questo saggio getta luce sui principali temi delle relazioni diplomatiche in materia di tutela sociale con le autorità belghe, francesi e svizzere, non mancando inoltre di ricostruire le argomentazioni esposte in sede pubblicistica sulla necessità di sviluppare un'ottica multilaterale, la diplomazia sociale. La scelta di questi paesi, Belgio, Francia e Svizzera, oltre che alla loro già ricordata centralità nella topografia dell'immigrazione italiana nel secondo dopoguerra, è legata anche alla constatazione che in quegli anni, nei tre contesti nazionali, si verificò una combinazione di fattori cruciali per la ripresa della diplomazia sociale, così viene chiamata, promozione di politiche migratorie volte all'attrazione di manodopera dall'estero per esigenze economico-produttive e sviluppo delle politiche sociali nelle direzioni dell'espansività e dell'inclusività, all'insegna della nuova prospettiva della sicurezza sociale. Qualche dato sui casi specifici: in Belgio aprì la strada il decreto legge del 28 dicembre del 1944 che riunificò sotto l'ombrello della sicurezza sociale tutti i programmi sociali introdotti negli anni precedenti, introducendo inoltre l'assicurazione contro le malattie. Le esigenze di manodopera avvertite dalla Federazione delle aziende carbonifere belghe condusse le autorità a estendere anche agli stranieri i miglioramenti introdotti nella tutela previdenziale dei minatori, a sottoscrivere con quelle italiane il 23 giugno del 1946 un protocollo, il protocollo belga-italiano, per il trasferimento di 50.000 minatori italiani, più comunemente noto come accordo uomo-carbone, visto che a fronte dell'impegno a facilitare gli espatri, allo Stato italiano era riconosciuto come corrispettivo un quantitativo di carbone. In Svizzera le pressioni dell'imprenditoria elvetica a rimodulare la politica migratoria restrittiva promossa nel decennio precedente andarono a segno, visto che fin dal 1945 le autorità confederali diedero corpo a una politica migratoria volta a privilegiare i reclutamenti individuali rispetto a quelli collettivi preferiti dal governo italiano. Nel 46-47, senza un formale accordo tra governi, gli italiani furono rilasciati rispettivamente agli italiani furono rilasciati rispettivamente 48.806 e 126.544 permessi di lavoro. Nel 48 sarebbe stato poi sottoscritto il primo accordo bilaterale volto a regolamentare ufficialmente il canale migratorio. Altri dati che saltiamo: in Francia invece, viste le esigenze di manodopera, dove le esigenze di manodopera costituirono motivo di preoccupazione nell'ambito del dibattito pubblico fin dalla prima conclusione del conflitto, già nel 1945 fu istituito un organismo incaricato di reclutare e introdurre forza lavoro proveniente dall'estero. Parallelamente fu avviato il processo di riforma della legislazione sociale che vide come architetto Pierre Larocque. Nel nuovo regime di sicurezza sociale, che inglobò le assicurazioni sociali, gli indennizi contro gli infortuni, gli assegni familiari, quanto prestazioni di carattere tendenzialmente assistenziale, non fu definito un chiaro statuto degli stranieri. Di fatto il principale discrimine fu la natura delle prestazioni: quelle rivolte ai lavoratori finanziate da contributi erano tendenzialmente fondate sul principio della parità del trattamento, quelle assistenziali non contributive, ossia finalizzate alla fiscalità generale, erano tendenzialmente più suscettibili di essere difficilmente fruibili da chi non fosse francese. Comunque poi si affronta anche il dato più da vicino per quello che riguarda la realtà francese. Vi rimandiamo naturalmente alla integralità di questo saggio di Giulio Francisci, che è del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue Moderne della Università LUMSA di Roma, saggio che trovate su Studi Storici, il numero 4 del 2025, l'ultimo 2025, il titolo è Sicurezza sociale, migrazioni internazionali di lavoro, il caso dei lavoratori migranti italiani in Europa occidentale e delle loro famiglie. Abbiamo letto solo la parte introduttiva per entrare nel merito di quello che è lo scenario che molti italiani si trovarono a vivere dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. E ci spostiamo adesso nella seconda parte del Novecento e parliamo di Chernobyl. Si è parlato molto in questi ultimi giorni, questa ultima settimana che abbiamo alle spalle, della gravissimo disastro di Chernobyl, è un altro spartiacque probabilmente della storia del Novecento. Gli storici cominciano a lavorare anche su questi scenari con strumenti più adeguati rispetto a quelli della pubblicistica. Uno snodo forse che ci racconta davvero la messa a nudo della tragedia della gestione dell'opinione pubblica nell'Unione Sovietica, del terribile ritardo con cui fu gestito il disastro di Chernobyl e della non comunicazione ai cittadini ucraini all'epoca di quanto stava avvenendo nelle ore immediatamente successive al 26 aprile 1986, ma anche al resto del mondo, al resto dell'Europa. Forse un elemento scatenante del già scricchiolante impero sovietico, di cui pure tante volte vi abbiamo parlato. Per cercare di affrontare questo tema prendiamo due articoli, il primo da Repubblica, del 26 aprile, qui si tratta di una intervista a Svetlana Alexievich. Alexievich, aperte virgolette, così il fantasma di Chernobyl pesa sul futuro. Premio Nobel Alexievich, la tragedia dell'86 che anticipò la fine dell'URSS, afferma Alexievich al Cremlino, l'uomo rosso che ci riporta indietro, così parla di Vladimir Putin. Ad intervistarla Rosalba Castelletti, che scrive: il 26 aprile di 40 anni fa il cielo ai confini della odierna Ucraina si illuminò. La serie, che potete trovare facilmente, davvero molto molto ben fatta, almeno a mio giudizio, e ci racconta, per chi non avesse memoria diretta di quei momenti, ci racconta quello che è successo, naturalmente attraverso la lente di una serie televisiva. Un test di sicurezza, spiega Castelletti, presso la centrale nucleare di Chernobyl fece esplodere il reattore numero 4, proiettando una nube radioattiva su tutta l'Europa. Le autorità sovietiche tacquero per giorni, esponendo migliaia di persone al peggior disastro tecnologico del XX secolo. Quattro mesi dopo, Svetlana Alexievich si immerse nell'abisso della zona di esclusione intorno alla centrale e si trovò davanti un mondo inesplorato. 11 anni dopo raccolse le voci dei protagonisti della devastante tragedia nel libro polifonico Preghiera per Chernobyl, che ha ispirato la serie di cui vi dicevamo. L'incendio divampò per giorni, la gente... questa è una citazione dal libro. La gente arrivava da ogni parte per osservare le fiamme, che in effetti erano bellissime. Un bagliore cremisino, una meraviglia cosmica, uno spettacolo sbalorditivo. Questo era per la gente, uno spettacolo. Non capivano che si trattasse di morte. Oggi l'umanità dimentica del passato e concentrata sul proprio destino, ma dovrebbe prepararsi alle nuove sfide naturali e tecnologiche. Chiusa la citazione, la scrittrice, oggi 77enne, premio Nobel per la letteratura, madrelingua russa, padre bielorusso e madre ucraina, parla in videocollegamento con Repubblica da Berlino, dove è esiliata 6 anni fa. Stiamo parlando dell'inizio dell'aggressione russa all'Ucraina, e avverte, aperte virgolette, l'uomo rosso, l'homo sovieticus è sopravvissuto al disastro di Chernobyl e al crollo dell'URSS, un uomo del passato senza idea di futuro, siede al Cremlino e combatte in Ucraina. Queste sue parole. Domanda della intervistatrice: il disastro di Chernobyl è parte della memoria collettiva anche di chi nell'86 non era ancora nato? La zona, la foresta rossa, la pioggia nera, il sarcofago, i liquidatori sono entrati nel mito, ma come dice un professore nel suo libro, non sappiamo come ricavarne alcun significato. che cos'è, che cos'è, cos'è che neppure i suoi lettori potranno mai capire senza mai essere stati lì allora? Risposta della scrittrice. Nell'86 ci trovammo in un vuoto, un mondo nuovo a cui non eravamo preparati. Per chi come me ha visto le conseguenze dell'incidente coi propri occhi, non si tratta soltanto di immagini indelebili, ma di un vero e proprio trauma. Per i bielorussi Chernobyl è stato un trauma peggiore persino della repressione della rivoluzione e della successiva partenza di circa 1 milione di persone nel 2020. I bielorussi bevono Chernobyl, mangiano Chernobyl, respirano Chernobyl, tutto è contaminato. L'incidente tormenterà diverse generazioni perché le particelle radioattive non sono visibili, non hanno odore, non si possono toccare, ma vivranno a lungo, centinaia o addirittura migliaia di anni. Domanda, viene chiamato incidente, tra virgolette, perché nessuno lo provocò intenzionalmente, ma quanto contribuirono al disastro la segretezza e l'indifferenza ai vertici nei confronti della vita umana? Queste le coordinate, sostanzialmente, dell'Unione Sovietica. Risposta della scrittrice, di tutto ciò che è successo la colpa è dell'uomo, il test fu preparato male o affrettato e la conferma che l'uomo a volte non è all'altezza delle tecnologie che ha inventato. Il 40° anniversario di Chernobyl deve farci ricordare che ci aspettano nuove sfide, ogni giorno assistiamo a cataclismi, la natura muta, nuove tecnologie non fanno che deteriorare l'esistenza, l'umanità deve imparare a convivere con questi cambiamenti. Poi si procede su valutazioni sulla Russia di oggi, di cui però già si è compreso dalle parole iniziali di questa intervista. Passiamo alla ultima segnalazione, che invece prendiamo dal secolo XIX, che intervista Marco Natalizzi, lo fa Matteo Indice. Marco Natalizzi è un docente di storia russa alla Università di Genova. L'esplosione, le vittime e l'incubo della nube sull'Europa. Tra l'altro, qui trovate anche una riproduzione della pagina del secolo XIX di quei giorni. Morte nucleare in URSS, così titolava secolo XIX. Scrive Matteo Indice: vi fu una spinta irreversibile verso il tracollo sovietico e però sarebbe arrivato comunque Putin, vedete la prospettiva più o meno simile, il quale dell'URSS conserva l'insofferenza alla verità, ma è antirivoluzionario e basa la sua sfida all'Occidente su ordine, stabilità e potenza. Marco Natalizzi, docente di storia dell'Europa orientale dell'Unione Sovietica all'Università di Genova, saggista, a 40 anni dall'incubo nucleare di Chernobyl ne analizza i riflessi sugli equilibri globali. Professore, i dati sulla mortalità complessiva restano incerti, di difficile interpretazione. Ma cosa ha rappresentato quell'evento sul piano storico? Risposta: più che un semplice disastro industriale, semplice diciamo tra virgolette, Chernobyl mostrò al mondo e ai cittadini sovietici come il loro sistema non fosse capace né di prevenire l'incidente né di comunicarlo. Non fece crollare da solo l'URSS, ma ne accelerò vistosamente la crisi di credibilità, incrinando il mito della competenza tecnica, dell'infallibilità del partito e del controllo dal centro. Non è senza significato che Mikhail Gorbaciov arrivò a indicarlo come uno dei fattori decisivi del collasso. Sul piano europeo ebbe un impatto altrettanto importante, rese evidente che la radioattività non conosce cortine di ferro, trasformando la sicurezza nucleare, l'ambiente e la trasparenza in questioni comuni nell'Europa della guerra fredda. Gorbaciov sarebbe sopravvissuto politicamente senza Chernobyl, riformando dall'interno l'URSS, domanda l'intervistatore. Con ogni probabilità avrebbe avuto più tempo, forse qualche margine politico maggiore. La catastrofe ne colpì al cuore l'affidabilità, perché mostrò che la sua glasnost, la sua trasparenza, si fermava proprio davanti all'emergenza più grave, ma dire che senza Chernobyl si sarebbe salvato è eccessivo. La crisi dell'URSS era già strutturale, l'economia esausta, il peso imperiale, i conflitti nazionali, il logoramento del partito. Il punto è che Gorbaciov voleva riformare il sistema senza distruggerlo, ma i suoi interventi finirono per esporne le crepe e per sottrarre gli strumenti con cui aveva sempre governato. A mio avviso, riformare davvero l'URSS dall'interno senza intaccarne il monopolio politico era, con ogni probabilità, impossibile. E qui arriviamo all'oggi, a Putin, ma delle conseguenze del legame con Putin, della sua lettura del passato, abbiamo detto tante volte, e ci torneremo anche nelle prossime puntate. Per oggi ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
4: Grazie a Michele Lembo, la rassegna delle riviste di politica e storia torna fra 7 giorni, questa dunque è Radio Radicale, siete sempre all'ascolto della nostra programmazione notturna che prosegue adesso con 15° emendamento a cura di Andrea De Angelis e Simone Santucci.
6: Bentornati all'ascolto di 15° emendamento, l'appuntamento che per Radio Radicale ogni 2 settimane parla di elezioni e processi elettorali nel mondo. Per farlo anche quest'oggi con noi Simone Santucci, buongiorno Simone.
7: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
6: E ospite davvero gradito di questa puntata è Piero Fassino, già sottosegretario agli esteri e ministro del commercio estero e della giustizia, deputato italiano del Partito Democratico e che recentemente è stato nominato presidente della Commissione Balcani Occidentali dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. E proprio in questa veste noi l'abbiamo invitato. Buongiorno Fassino.
8: Buongiorno a voi. E ai vostri ascoltatori.
6: Allora, partiamo proprio da questa nomina recente e la prima domanda mi permetterà Simone e mi permetterà ovviamente anche Fassino, è di natura personale. Come hai accolto questa nomina, che è una nomina importante, che insomma preme anche un percorso lungo tuo di carriera, non sei nuovo ad occuparti di questi paesi.
8: L'ho accolto con grande favore della formazione del governo Prodi quando ero segretario internazionale del PD, e me ne sono occupato da sottosegretario agli esteri, avevo la delega all'Europa, tra cui i Balcani, me ne sono occupato come presidente dell'Internazionale Socialista per l'Europa Centrale Orientale negli ultimi periodi, e quindi è un ritorno a occuparmi di Balcani, che di una regione che conosco bene, in cui sono conosciuto ovviamente per queste frequentazioni che ho ricordato, ed è una regione di natura strategica. I Balcani sono un punto delicato del continente europeo. Basterebbe pensare che, se pensiamo alla prima guerra mondiale, come è scattata la guerra mondiale con l'attentato di Sarajevo. Se guardiamo ai secoli, qualsiasi cosa sia successa o passata per i Balcani ha investito l'Europa intera. Buona parte delle invasioni barbariche che misero fine all'impero romano sono passate dalla Turchia e poi attraverso i Balcani sono giunti a noi. E nella storia via via dell'Europa i Balcani sono sempre stati un punto delicato, anche perché sono una regione di cerniera, no? Lì si entrano in contatto cristianità e Islam, perché una parte di questi paesi entrano in contatto Europa occidentale e Europa orientale, quindi è un punto fondamentale e focale che diciamo ha sempre avuto un impatto molto grande nella storia dell'Europa, tant'è vero che quando è scoppiata la guerra conseguente alla dissoluzione della Jugoslavia nel 91 e che è durata fino al 95, noi sappiamo che quella guerra ha avuto un impatto forte anche sulla sicurezza e la stabilità del continente. E tuttora è così, anzi, a maggior ragione, dopo che è stata scatenata la guerra in Ucraina, dopo i rivolgimenti che sono accaduti in Moldova, ci sono paesi prospicenti ai Balcani, è chiaro che i Balcani anche da questo punto di vista diventano una regione ancora più importante per la stabilità e la sicurezza europea. E la integrazione, finisco, dei Balcani nell'Unione Europea è, diciamo, la chiave di questa maggiore stabilità, maggiore sicurezza. E qui l'Europa ha una responsabilità, anche una qualche forma di colpa, se mi si è permesso, perché noi abbiamo promesso, noi Unione Europea, abbiamo promesso ai Balcani l'integrazione dopo la pace di Dayton, che determinò la fine della guerra dei Balcani nel 95. Poi ripromettemmo e addirittura formalizzammo quella promessa di integrazione con il Consiglio Europeo di Salonicco 2003, siamo nel 2026, sono passati più di 30 anni dalla pace dei Dayton e sono passati 23 anni da Salonicco, e nessuno dei sei paesi dei Balcani occidentali è ancora nell'Unione Europea. Anzi, l'ingresso rapido della Slovenia nel 2004, poi di Romania e Bulgaria, che sono i Balcani orientali, nel 2008, e poi della Croazia nel 2013, aveva indotto la speranza che, diciamo, l'integrazione dei Balcani occidentali fosse rapida. E invece dalla Croazia 2013 a oggi sono passati altri 13 anni senza che questa integrazione sia avvenuta. L'Unione Europea ha aperto i negoziati con tutti questi paesi, ma i negoziati si trascinano con una lentezza esasperante che ha dato soltanto conseguenze negative. Abbiamo aperto i Balcani alla Cina, alla Russia, alla Turchia, agli Emirati Arabi Umani, che sono presenti in massa. Abbiamo indeterminato una grande frustrazione nelle opinioni pubbliche, nei governanti dei paesi balcanici, perché gli promettiamo sempre l'integrazione, non arriva mai, e rallentando Bruxelles, anche questi paesi che devono fare delle riforme per adeguare la loro legislazione agli standard dell'Unione Europea, hanno rallentato. Quindi nessun dividendo positivo abbiamo ottenuto dal dilazionare, prolungare l'integrazione dei Balcani. E oggi questo tema è ancora più urgente, perché nel momento in cui, finisco davvero, l'Unione Europea si propone di portare dentro l'Unione Moldavia e Ucraina, l'unica cosa che non può accadere è che questi due paesi, che hanno chiesto tutti e due l'adesione europea, soltanto negli ultimi anni, passino davanti alla integrazione di paesi che lo aspettano da 30 anni.
6: No, tra l'altro aggiungo che proprio in chiave di questo allargamento dell'Unione Europea a paesi come Moldavia e Ucraina, e i Balcani sono la porta anche verso, esatto, questi paesi, quindi...
8: Esatto.
6: Simone,
8: esattamente così.
7: Eccomi. No, allora, io vorrei chiedere all'onorevole Fassino, che conosco bene, so bene da quanti anni e con quanto impegno si occupa di Balcani. Dunque, io ricordo un articolo, io sono un giornalista, ma sulla carta stampata ho scritto poco. Però un articolo che andò molto bene, penso una quindicina d'anni fa, era sul Giornale. E cioè sulla questione della Turchia. Cioè, la Turchia è diventata questo perché noi ci siamo ostinati, questo secondo me per una teoria di Sarkozy, dove l'Europa ha seguito Sarkozy dicendo la Turchia non è Europa. Stupidaggine totale per quanto mi riguarda. Qui la Turchia è questo paese oggi perché noi sostanzialmente l'abbiamo buttata fuori dall'Europa, nonostante non so da quanti anni sia candidata per entrare in Europa. Rischiamo lo stesso processo, si rischia la stessa cosa con i paesi dei Balcani occidentali, questo chiedo a Fassino.
6: Simone, mi permetto di aggiungere una postilla alla tua domanda per Fassino. La Turchia è diventata questo, si rischia lo stesso? La Turchia e Erdogan sono diventati questo? Perché anche Erdogan è,
7: esatto,
6: cambiato.
7: Esatto, è chiaro.
8: Allora, ma la Turchia è un grande paese, ancora di più è un paese cerniera, no? Proprio lì c'è il contatto tra Occidente e Oriente, tra Europa e Asia, tra Islam e cristianità, quindi paese strategico e decisivo, tra l'altro un grande paese, 100 milioni di abitanti. È già per un pezzo parte dell'Unione Europea, perché c'è un'unione, c'è ancorché congelata, la Turchia ha l'unione doganale con l'Unione Europea, siglata negli anni 60. però congelata. Ha presentato la candidatura per entrare nell'Unione Europea e per ora, diciamo, non sono stati avviati contatti, diciamo, negoziati, anche se le relazioni con la Turchia e tra Turchia e Unione Europea si sono intensificate, soprattutto intorno al tema migratorio, come sappiamo. A un certo punto l'Unione Europea fece un accordo con la Turchia di contenimento dei flussi migratori clandestini che partivano dai porti turchi, una parte, quelli che arrivavano dall'Afghanistan, dal Bangladesh, da quelle regioni lontane asiatiche, e si fece un accordo che la Turchia conteneva questi migranti con degli accampamenti sul territorio turco in cambio di un cospicuo finanziamento per finanziare questi campi da parte dell'Unione Europea, e questo accordo è tuttora in vigore. Poi via via si sono determinati anche rapporti commerciali un po' più aperti e rapporti politici. Tra l'altro la Turchia è un paese che è membro della NATO, al tempo stesso ha delle relazioni, come sappiamo, molto strette con la Russia di Putin. Erdogan ha cambiato il profilo della Turchia. Noi fino a Erdogan, quando parlavamo della Turchia, ne parlavamo di un paese che aveva gli emigrati in Germania o in Svizzera. Oggi la Turchia è un grande paese, come lo era prima anche, e Erdogan, il successo di Erdogan è legato a una cosa. Erdogan ha ridato ai turchi l'orgoglio di sé, no? Richiamando la grande Turchia e facendo una politica la grande Turchia, perché oggi noi troviamo i turchi nei Balcani, nel Caucaso, in Libia,

0: prima ministra, la Aung San Suu Kyi, mi accadde per ventura, non perché me la fosse cercato, di gestire per il governo italiano il dossier Ocalan. E quindi da questo punto di vista conosco bene la Turchia, ho rapporti, ho incontrato ieri una delegazione importante di imprenditori turchi che era ospite in Italia, che ha chiesto un incontro anche alla Camera dei Deputati. E non c'è dubbio che è un grande paese con cui fare i conti. Naturalmente è un paese complicato, molto complicato. I turchi sono clienti difficili, dico io sempre. Ci sono i turchi di destra, ci sono i turchi di sinistra, c'è una dialettica politica molto viva, il partito di opposizione è molto forte, governa quasi tutte le grandi città turche, il Partito Socialdemocratico, il CHP. Però al di là del fatto che ci sia una dialettica politica come in qualsiasi paese, poi, prima di tutto, i turchi sono turchi. Poi diventano di destra o di sinistra. Quindi devi fare i conti sempre con un popolo che ha un forte orgoglio di sé, giustamente, perché alle spalle è una storia secolare, no? Da Bisanzio, da Costantinopoli a Bisanzio, all'Impero Ottomano e via di questo passo. Cioè, no? Parliamo, diciamo, di un paese marginale nella storia europea. Paese che ha avuto un ruolo fondamentale e che ha giocato ed era una delle grandi potenze, no? Fino alla prima guerra mondiale dell'Europa ottocentesca e settecentesca. Quindi è un grande paese con cui fare i conti. L'Italia, tra l'altro, è uno dei principali partner commerciali. Noi credo siamo il quarto partner commerciale, se ricordo bene le mie reminiscenze da ministro del commercio estero, siamo il quarto partner commerciale della Turchia. La presenza degli imprenditori italiani in Turchia è molto forte, e sul piano politico, ripeto, c'è un grande partito socialdemocratico che raccoglie la metà dei voti dei cittadini turchi, governa tutte le grandi città, è inserito questo partito nella famiglia europea attraverso il Partito del Socialismo, del Socialista Europeo. Quindi, da questo punto di vista, anche con loro bisogna fare i conti. A maggior ragione nel momento in cui dobbiamo avere una strategia di integrazione dei Balcani, Balcani in cui la Turchia è presentissima. L'autostrada Budapest-Belgrado è costruita da un'impresa turca, così come l'autostrada Zagabria, scusate, Podgorica-Sarajevo, cioè la capitale del Montenegro, la capitale della Bosnia. È una presenza forte, è una presenza economica, sociale, politica, perché poi nei Balcani c'è una componente musulmana significativa, e se voi, soprattutto il sud dei Balcani, quando si va in Macedonia, in Albania, in Bosnia, accanto alle chiese ortodosse si trovano le moschee. Quindi, da questo punto di vista, la Turchia ha un ruolo e una presenza in quella regione molto forte.
1: Assolutamente. Noi in realtà avevamo previsto di parlare e lo faremo, di Romania alla fine di questa puntata, però cioè, due battute su quello che sta accadendo in Romania, visto che parliamo di quei
0: Certo.
1: Balcani, io te le chiedo, perché cioè, quello a cui stiamo assistendo in questi ultimi giorni rischia di avere un effetto su tutta l'area molto significativo.
0: Sì, no, non solo, ma noi abbiamo, visto che voi vi occupate di processi elettorali, ci sono state da poco le elezioni in Bulgaria, le ottave elezioni in Bulgaria in 5 anni. Vissuto un lunghissimo periodo di instabilità, adesso si sono concluse con una vittoria di un partito che ha raccolto la maggioranza assoluta, e quindi si spera che la Bulgaria entri in una condizione di maggiore stabilità. Tra l'altro, la Bulgaria è diventato paese membro dell'euro da qualche settimana. La Romania è un paese delicato, anch'esso ha vissuto, come tutta la Balcani orientale e occidentale, la vita politica è turbolenta, non scherziamo, bisogna saperlo. La Romania ha vissuto periodi turbolenti e ultimamente c'è la sfiducia nei confronti del governo in carica, che probabilmente porterà a elezioni anticipate. Nel Kosovo c'è una situazione altrettanto delicata, perché non si è riuscito a eleggere il Presidente della Repubblica e per 2 o 3 volte consecutive, l'ultima adesso, si va alle elezioni anticipate. In Serbia Vučić, il presidente in carica, di fronte a un'opposizione che continua a contestarne l'azione di governo, ha deciso di andare annunciato, non ancora formale, annunciato che ci potrebbero essere elezioni.

0: nel settembre, tra l'altro con una legge elettorale che è sottoposta al vaglio della Commissione di Venezia. La Commissione di Venezia è la commissione giuridica importante che accompagna tutti i paesi dei Balcani diciamo, nell'adeguare la loro legislazione agli standard europei, e la Commissione di Venezia ha molti dubbi che la legge elettorale approvata in Serbia sia una legge che ottempera gli standard democratici elettorali europei, quindi la situazione è molto complicata. Non solo, ma c'è un metodo nei Balcani che va superato, ma che c'è. La dialettica è molto aspra. Quando ci sono le elezioni, chi le perde immediatamente le contesta, dice che ci sono stati imbrogli e spesso non partecipa poi dopo alla vita o parlamentare o degli enti locali che hanno votato. Quindi le elezioni sono sempre un passaggio cruciale nei Balcani. Tutto questo nel passato, ma anche più recente, ha indotto nel paese dell'Unione Europea questo atteggiamento. Ma i Balcani sono complicati, sono litigiosi, c'è un'instabilità permanente, addirittura nel linguaggio geopolitico è stata introdotta una parola per definire tutto questo, la balcanizzazione. Quindi stiamone lontani. E questo è un errore drammatico, perché se ne stai lontani, tutte quelle criticità non vengono risolte, anzi diventano più acute ancora. È solo portandoli dentro l'Europa, incorporandoli e adeguandoli agli standard europei che si possono superare quelle criticità e avviarli ad una condizione politica di normalità, tra virgolette, no? Quindi, io ricordo, scusate se faccio questo ricordo, quando cominciò prima della guerra dei Balcani nel 90-95, era ministro degli esteri inglese Hard. Io lo incontrai in dei tanti colloqui intorno alla vicenda dei Balcani e Armi disse: ma no, ma guarda, lì è un luogo pericolosissimo, litigano sempre, ci sono sempre guerre, cioè, meglio che ne stiamo lontani. Ne siamo stati lontani e dal 90 al 95 essere stati lontani ha prodotto la tragedia che abbiamo conosciuto. Faccio ancora un ultimo esempio. Viene spesso citato per parlare dei Balcani il massacro di Srebrenica, dove in una notte, in 2 notti, le milizie serbe di Mladic uccisero 8.000 uomini bosniaci, una delle più grandi tragedie della storia europea. Sapete quanti caschi blu erano a protezione di Srebrenica? E che quando arrivarono le milizie di Mladic si tirarono da parte? 600. Se noi a difendere Srebrenica avessimo dato non 600, ma 6.000.
1: Grazie ad Andrea De Angelis e a Simone Santucci, quindicesimo emendamento torna fra 15 giorni. Questa è Radio Radicale, siete sempre all'ascolto della nostra programmazione notturna che prosegue adesso con Osservatorio Giustizia a cura di Lorena D'Urso che ci ripropone la puntata andata in onda il 26 ottobre del 2025, ospite il professor Bartolomeo Romano, argomento il femminicidio come reato.
2: Buon pomeriggio a tutti da Lorena D'Urso, benvenuti all'ascolto di Osservatorio Giustizia e buon pomeriggio ancora una volta al professor Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale all'Università di Palermo e già componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura. Il professor Romano ha partecipato proprio a Palermo venerdì 24 ottobre, sabato 25, al convegno nazionale dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, dal titolo Vecchie e nuove traiettorie della violenza nel diritto penale, trasformazione sociale, evoluzione normativa e principi costituzionali. Un convegno molto importante, che peraltro troverete fra qualche giorno anche sul sito online, di radio, sul sito internet di Radio Radicale, www.radioradicale.it. Il professor Romano, lo ricordiamo ancora una volta, ne abbiamo già parlato, è autore di numerosi manuali, in particolare dell'ottava edizione del manuale sui delitti delitti contro la sfera sessuale della persona. E in questo convegno di Palermo dell'Associazione dei Professori di Diritto Penale ha moderato la prima sessione, quella sul femminicidio come reato. Allora, professor Romano, intanto buon pomeriggio, grazie per essere ancora appunto una volta ai nostri microfoni, grazie per partecipare a questa
3: grazie
2: puntata.
3: A lei, del nuovo invito, e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
2: E allora, quello appunto del femminicidio sta diventando davvero una piaga sociale. Qualche giorno fa il senatore del PD Filippo Sensi, commentando l'uccisione di una donna nel Beneventano, ha scritto: viene uccisa da un uomo a colpi di pietra, questo accade oggi, non nel Mesozoico. E questo insomma dà la cifra, no? in due righe di quello che accade ormai quasi due volte a settimana, per tenere insomma una media così molto approssimativa. Allora, che cosa è emerso da questo dibattito, da questo convegno di Palermo, in particolare appunto relativamente al femminicidio come reato, in questa sessione che lei ha moderato?
3: Beh, innanzitutto si è riflettuto sul fenomeno criminologico del femminicidio, cioè sulle ragioni più profonde e sull'esistenza di questo fenomeno chiaramente emerso nella sua drammaticità negli ultimi anni e di cui tutti hanno finalmente preso cognizione. Questo è un punto di partenza importante e non scontato, non banale. Perché vede, la prima cosa per affrontare un problema è riconoscere che il problema esiste. E non sempre i problemi gravi che hanno afflitto la nostra società, come altre, sono stati avvertiti generalmente da tutti con le stesse sfumature, con le stesse sottolineature. Per fare un esempio estremo ma chiaro per tutti, noi abbiamo avuto per anni il fenomeno della mafia che veniva sostanzialmente negato persino nelle relazioni ufficiali dei procuratori della Repubblica, sì, generali, sì, all'apertura degli anni giudiziari. Un fenomeno che sembrava essere quasi mitologico, oggetto di invenzioni. Poi finalmente si è iniziato a dire che il problema esisteva, lo si è iniziato ad affrontare e si è scelto come affrontarlo. Naturalmente su questo potremmo dividerci, ma la precondizione è che di un fenomeno bisogna prima fotografare l'esistenza, certificarne dal punto di vista anche fenomenologico tutte le sfumature e poi decidere come affrontarlo. Mm. Questo, dicevo, non è scontato, perché noi abbiamo vissuto purtroppo comunque in una società che è stata permeata da valori, direi, veteromaschilisti, da posizioni di supremazia che l'uomo aveva nei confronti della donna e nei confronti di tutti coloro i quali non fossero in grado di avere la stessa forza dell'uomo all'interno della famiglia e della società. Mi riferisco ai minori, mi riferisco agli anziani. E quindi, diciamo, la società si è per fortuna evoluta nel senso di riconoscere pari valori, pari dignità a tutte le componenti della società. Questo ha comportato una presa d'atto a poco crescente di questa situazione in cui le donne sono state a lungo purtroppo mercificate, a lungo calpestate, a lungo sfruttate, a lungo prive di diritti, ma vale in senso lato, perché ricordiamo che le donne fino a qualche decennio fa, ahimè, non votavano alle, sì, elezioni politiche, che le prime donne in magistratura sono entrate alcune decine d'anni fa,
2: nel 65 mi pare,
3: che nelle giurie popolari le donne non potevano partecipare, che una volta si diceva che c'erano lavori per gli uomini e lavori per le donne. Quindi la prima cosa che è emersa, devo dire, a 360 gradi da parte di tutti, è che il problema c'è, il problema esiste, il problema va affrontato.
2: Sì.
3: E questo, diciamo, è una precondizione.
2: Mm-hmm.
3: Di qui però naturalmente la discussione si è elevata, in qualche modo si è sfaccettata in profili diversi. Perché? Perché noi dobbiamo stare molto attenti, e qui ci sono, ripeto, sfumature diverse che sono emerse nel dibattito e nella cultura giuridica in generale. Dobbiamo stare attenti a non affidare al diritto penale la soluzione quasi magica di ogni e qualsivoglia problema che emerge nella società, perché è la via più semplice, la via più, direi, banale, più scontata, ma è anche la via che le forze politiche utilizzano, perché il loro uditorio, cioè il corpo elettorale, l'opinione pubblica, purtroppo alimenta questa modalità comportamentale.
2: Quindi per ottenere consenso elettorale sostanzialmente.
3: Sì, ma veda, non si capisce se nasce prima l'uovo o la gallina, non si comprende. Io direi che responsabili siamo tutti, non soltanto i politici, sarebbe troppo facile buttare la palla in angolo, perché non si comprende se i politici rispondono a un bisogno di tutela che viene dalla società, ossia la società che recepisce la volontà manifestata dai politici. Vero è che noi, se noi andiamo in giro per le città, per i luoghi frequentati da molte persone, sentiamo generalmente crescere la necessità di porre mano a nuove, sempre più dure, sempre più severe leggi repressive. Generalmente questa è l'opinione, soprattutto quando riguardano fatti particolarmente odiosi, come certamente sono i fenomeni di femminicidio. E in questo devo dire che dà una certa mano anche un certo modo di muoversi di organismi internazionali, perché, ed è logico che sia così, perché nella Convenzione di Istanbul, per esempio, a tutela delle donne, nella direttiva europea del 2024, sempre sulla lotta contro la violenza sulle donne, questi atti internazionali parlano in realtà a tanti paesi, e non in tutti i paesi c'è comunque il livello di civiltà giuridica che abbiamo noi in Italia,
2: certo.
3: Nel senso che c'è chi sta peggio di noi.
2: Mm-mm.
3: E quindi è chiaro che quando questi organismi internazionali iniziano a dire bisogna tutelare di più le donne, bisogna intervenire anche con strumenti di natura penale, questo si sposa con l'opinione pubblica che chiede una normazione penale severa, e con i politici che di tutte le forze, ora vi dirò, che cavalcano quest'onda.
2: Sì.
3: Perché? Tutto questo poi si è tradotto in un disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 marzo del 2025, data ovviamente
2: simbolica, l'indomani, certo, dell'8 marzo.
3: È chiaro, richiamando appunto l'uso della legislazione penale come simbolica, l'uso di uno strumento chiaramente di acquisizione del consenso o mediante lo strumento della normazione penale.
2: Mm-hmm.
3: È stato poi presentato al Senato, reca il numero 1433, se qualche ascoltatore lo volesse rintracciare online, e soprattutto è stato presentato qualche mese prima, ma
2: sì,
3: è stato approvato il 23 luglio del 2025,
2: sì,
3: alla unanimità, cioè su 161 senatori presenti, 161 hanno votato a favore,
2: mm-hmm,
3: 0 in senso contrario, 0 astenuti. Quindi si è avuto un consenso trasversale che lascia capire come le forze politiche, anche magari volendo affrontare un fenomeno, però ricorrono sempre con facilità allo strumento del diritto penale sostanziale, intendo. E qui il piatto forte è l'introduzione di un reato, il cosiddetto femminicidio, che verrebbe inserito all'interno del codice penale, in particolare all'articolo 577 bis, che dal punto di vista tecnico e dal punto di vista dell'utilizzo dello strumento penale può presentare parecchie criticità. Innanzitutto, diciamo, perché si aumentano ulteriormente le pene, come se aumentando le pene si fermano i femminicidi. Ora noi sappiamo che chi commette questo tipo di reati purtroppo lo commette spesso mosso da un odio, da un impulso quasi irrefrenabile,
2: sì.
3: Nel momento in cui compie l'atto criminale. Invece sarebbe molto più utile interrompere l'iter che spesso porta in un crescendo di azioni e di comportamenti già costituenti il reato a commettere poi il fatto finale. Intendo dire, quasi mai questi femminicidi, qualche volta sì, ma quasi mai avvengono dal nulla. Prima ci sono decine di atti interlocutori, direi quasi preparatori, che andrebbero intercettati, spesso confluiscono nel delitto di stalking o di atti persecutori, per dirla in modo più preciso, che se fossero intercettati in modo serio, se interrompessero il rapporto malato che c'è fra chi perseguita in qualche modo una donna e venisse, diciamo, posto un freno a queste condotte, porterebbero molto probabilmente a evitare di doverci occupare di omicidi, cioè di femminicidi veri e propri. Lo strumento del diritto penale si dovrebbe utilizzare, del processo penale, si dovrebbe utilizzare molto più efficacemente nello spezzare questa catena di atti che poi finisce per produrre l'evento finale, l'evento morte. Una volta che si è arrivati là, cioè nel momento in cui l'omicida decide di diventare tale ha rotto i freni inibitori ed è pronto ad uccidere, lì se gli dico che ti punisco con una pena che comunque porterebbe già oggi all'ergastolo facilmente, ma ti punisco con un altro articolo che porta comunque all'ergastolo, ma l'omicida non credo che si possa fermare purtroppo, solo perché invece di essere punito per omicidio pluriaggravato che porta all'ergastolo, viene punito per femminicidio che porta all'ergastolo. Non è il nome del reato che cambia,
2: certo,
3: il contrasto a un fenomeno criminale.
2: Sì.
3: Poi ci sono tutta una serie di problemi di natura tecnica sulla quale, se vuole,
2: certo,
3: possiamo anche soffermarci. E cioè, innanzitutto c'è un problema che riguarda la precisione della norma penale. Ora, noi abbiamo generalmente una regola nel diritto penale che le norme penali, proprio perché vincolano e limitano la libertà dei destinatari, una volta si diceva dei cittadini, oggi si direbbe di più, di tutti coloro i quali possono commettere un reato, perché gran parte dei reati, buona parte dei reati, una parte considerevole dei reati è commessa da persone che non sono neppure cittadine italiane, quindi la norma penale non guarda la nazionalità, come ovvio, ma guarda il fatto che uno commetta un reato all'interno del territorio dello Stato.
2: Certo.
3: Ora, la norma penale deve essere precisa, deve essere quanto più precisa possibile per evitare che il potere utilizzi lo strumento del diritto penale per comprimere in qualche modo la libertà dei destinatari delle norme penali, dei cittadini.
2: Mm-hmm.
3: Ora, questa norma, per come è scritta, è una norma che presenta dei dubbi interpretativi, ne dico alcuni. È una norma, lo voglio dire in modo atecnico ma spero sufficientemente chiaro, che è come se ritagliasse una fetta del reato che già oggi è all'interno dell'articolo 575, che punisce l'omicidio comune, cioè l'omicidio di una qualsiasi persona umana,
2: certo, una persona.
3: Sia di sesso femminile che di sesso maschile, sia anziana che giovane, sia con tendenze sessuali di un tipo piuttosto che di un altro e così via, punisce tutti gli omicidi. Allora, questa nuova incriminazione, questo nuovo reato, ritaglierebbe alcune condotte all'interno dell'omicidio comune, chiamando queste particolari condotte femminicidio. Ora, sì. Quando addirittura si ritaglia una norma più stretta da una norma più grande, la norma più stretta ovviamente deve essere particolarmente precisa per differenziarsi da quella più grande. Ora, sorgono alcuni problemi. Alcuni problemi sono già nelle modalità e nelle ragioni, nelle motivazioni che portano all'omicidio di una donna in quanto tale, perché le espressioni verbali utilizzate nel testo sono non troppo precise, non troppo vincolanti. Ma c'è un problema ancora più grande, e cioè il problema è quando l'omicidio comune parla di persona umana, di uomo, capiamo tutti a chi si riferisce, cioè a una persona vivente, fisicamente esistente. Quando noi ci riferiamo al termine donna, dobbiamo capire che cosa intendiamo per donna, e qui la risposta non è banale, nel senso che potremmo rispondere in modo superficiale e oggi non più attuale, dicendo che donna la persona che nasce con gli organi genitali che identificano l'essere di sesso femminile in quanto tale. Ma in realtà noi sappiamo che dal 1982 abbiamo una legge, la numero 164, che consente la rettificazione del sesso.
2: Certo.
3: E consente a chi si sente sostanzialmente incarcerato in un corpo che non è suo, di fare un percorso che provoca un cambiamento a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, un cambiamento del sesso da quello di nascita in quello, diciamo così, di destinazione. Questo fra l'altro ha un percorso di transizione. E dico di più, la Corte Costituzionale, in particolare la sentenza numero 143 del 2024, si è spinta ancora oltre, perché ha detto che non occorre che ci sia un cambiamento dei caratteri sessuali della persona conseguente a un intervento chirurgico, ma dice che basta che si sia iniziato un percorso il quale può portare a mutamenti ormonali i quali portino a un cambiamento di sesso senza la necessità di un intervento di adeguamento chirurgico.
2: Quindi praticamente chi si percepisce donna ma non lo è anagraficamente, diciamo, no?
3: Facendo, certo, iniziando un percorso di transizione che non necessariamente necessita di un intervento chirurgico, e quindi lei comprenderà come...
2: Ecco, e in questi casi il DDL sul femminicidio che cosa dice?
3: Nulla dice, si limita a dire che è l'omicidio di una donna in quanto donna, ma quando la donna è donna, cioè
2: è solo
3: la donna nata,
2: chiaro,
3: o quindi... anche la donna che sta diventando tale, e quando lo diventa fino in fondo... Ma se non è chiesto un cambiamento di natura chirurgica, naturalmente questo rende più complessa la cosa. Ma c'è un altro profilo che è ancora più rilevante, direi, e cioè una possibile violazione del principio di eguaglianza, che discende dall'articolo 3 della Costituzione Repubblicana, che dice che tutte le situazioni devono essere trattate in modo uguale, se sono uguali, e in modo differente se sono differente. Ma il problema è se noi introducessimo il nuovo delitto di femminicidio, avremmo una pena dell'ergastolo che verrebbe attribuita ad un uomo o ad una donna che uccida una donna in base alle finalità che il nuovo articolo introdurrebbe. Ma se un uomo o una donna uccidessero un uomo esattamente in base alle finalità che la norma prevede, cioè lo uccidono in quanto in odio al suo essere uomo, o ancora di più, lo uccidono in quanto uomo che ha iniziato un percorso di transizione per diventare donna. In questo caso non si comprende bene quale sia la norma applicabile e questo porterebbe a una ingiustificabile disparità di trattamento che potrebbe provocare, diciamo, anche vizi di legittimità.
2: Un ricorso alla consulta, certo.
3: Insomma, un ulteriore profilo, sì, credo particolarmente, prego, diciamo, gradito e delicato per chi ha particolari sensibilità, e cioè questo articolo, mentre l'omicidio comune prevede come pena base una pena non inferiore agli anni 21, così dice il codice penale all'articolo 575, e senza aggravanti porta a una pena massima di 24 anni, mentre invece con le aggravanti che già esistono, e sono tante, tantissime, porta tranquillamente, diciamo pacificamente direi, alla pena dell'ergastolo, sì, il nuovo reato parte direttamente 577
2: bis.
3: E quindi non solo riconferma l'utilizzo dell'ergastolo come pena, diciamo, quasi salvifica,
2: sì,
3: ma dall'altro introduce il ricorso dell'ergastolo come pena fissa. Ora, anche questo è un ulteriore profilo di perplessità, perché oltre ai dubbi che ci possono essere sull'ergastolo in quanto tale, cioè sappiamo bene che l'ergastolo è compatibile con la Costituzione, secondo la lettura della Corte Costituzionale, se in qualche modo ha una sua flessibilità applicativa, e quindi di qui dubbi sull'ergastolo stativo di cui abbiamo parlato,
2: sì,
3: in qualche,
2: sì,
3: precedente,
2: certo,
3: trasmissione. Ma c'è un altro problema, e cioè se l'ergastolo viene stabilito come pena fissa, che non ha alternative perché il femminicidio porta solo all'ergastolo, qui diventa l'ergastolo una pena che è fissa, che non concede al giudice una discrezionalità, e la discrezionalità del giudice serve a rendere la pena in concreto ritagliata sulla figura del colpevole. Per essere più precisi, l'articolo 27 della Costituzione dice che bisogna rispettare il principio della personalità della responsabilità penale. Per farlo comprendere facilmente a tutti, se si verifica un furto da parte di tre persone, o un omicidio commesso da tre persone, o una violenza sessuale commessa da tre o quattro persone, non è detto che la pena per chi ha commesso il furto, l'omicidio o la violenza sessuale sia identica per tutte le persone che hanno partecipato al reato, perché, certo, il giudice deve ritagliare la condanna sulla base anche delle caratteristiche soggettive del soggetto agente, quindi deve avere un margine di discrezionalità. La pena fissa potrebbe contrastare con l'articolo 27 della Costituzione. Ecco che, diciamo, tutti questi sono elementi di perplessità, di dubbi, non sul contrasto al fenomeno sul quale siamo tutti uniti e tutti compatti,
2: ma sul metodo,
3: tutti,
2: insomma, sì.
3: E finalmente tutti ne hanno preso atto, perché beh, qualche anno fa non era così, qualche anno fa noi avevamo il delitto d'onore, noi avevamo
2: certo,
3: l'adulterio e il concubinato che punivano differentemente l'uomo e la donna, noi
2: l'abbandono di tetto coniugale.
3: Certo, noi avevamo addirittura la giurisprudenza che riteneva che l'uomo dovesse persino educare la moglie nel rapporto di coniugio, perché la donna non aveva gli strumenti culturali ed economici per essere al pari dell'uomo. Quindi noi abbiamo fatto un percorso enorme, ma oggi che tutti sappiamo, nessuno nega che il femminicidio sia anche un problema culturale, che il femminicidio sia il frutto di un'educazione tra i sessi non corretta, che bisognerebbe mettere in campo anche altre misure, il dubbio però che si possa ricorrere ancora una volta al solo strumento fondamentalmente del diritto penale, mediante l'introduzione di un nuovo reato e nello stesso disegno di legge con l'aggravamento delle pene per molti reati già esistenti, il maltrattamento in famiglia primo fra tutti, finisce per essere una soluzione troppo semplice, quasi una scorciatoia. Per contrastare i fenomeni bisogna in realtà fare molta più fatica, a rimboccarsi le maniche, mettere mani e piedi nel fango. Per risolvere i problemi non basta una norma penale, tanto più quando questa norma penale non è che colmi un vuoto, ma si limita ad aggravare le pene rispetto a una situazione giuridica che già comunque porta a pacificamente all'ergastolo.
2: Sì.
3: Perché veda, abbiamo anche ascoltato una giovane dottoranda di
2: questo
3: Milano,
2: sempre nell'ambito del convegno dell'Associazione dei Professori di Diritto Penale,
3: aveva fatto un accertamento e aveva verificato che nella gran parte dei casi oggetto di esame dalla Corte di Assise di Milano, la Corte, in presenza di omicidi ai danni di donne, aveva comunque applicato l'ergastolo perché aveva riconosciuto presenti una serie di circostanze aggravanti, la premeditazione, la particolare violenza, i rapporti fra la vittima e l'autore del reato, non entro nel tecnico, ma tanti argomenti che avevano portato comunque ad applicare l'ergastolo. E allora la domanda è: perché costruire una norma specifica con la rincorsa ad attribuire un nome in un reato ad un fatto che nessuno nega esistere dal punto di vista sociologico-criminologico, ma che ha già una sua collocazione naturale nell'omicidio? E, diciamo, se potessimo estremizzare, potrei chiedermi, ma allora perché non prevedere l'omicidio di un omosessuale, di un gay, di chi ha orientamenti di natura sessuale diversi dall'uno o dall'altro? Cioè, uno potrebbe anche voler uccidere un omosessuale in quanto omosessuale,
2: certo.
3: Una lesbica in quanto lesbica, e così via. Ora, se il diritto penale rincorresse tutte queste sfaccettature, finirebbe per essere un diritto penale, diciamo, quasi banale, quasi semplificato, ma noi sappiamo che il diritto penale è uno strumento delicatissimo, uno strumento che bisogna usare con parsimonia, con delicatezza, perché altrimenti rischia di essere vanificato. Se lo utilizzo sì. per mettere un nome a un fenomeno che comunque è punito altrimenti, rischio di dover moltiplicare le norme penali e quindi ci troveremmo sì. in un sistema strapieno di norme penali, con il rischio paradossale di introdurre disparità di trattamento, perché alcuni esempi li ho fatti.
2: Sì, no, ma è chiarissimo. Senta, professore, abbiamo proprio 30 secondi, però ecco, diciamo così, che pensare che la risposta giudiziaria al problema femminicidio sia risolutiva è un'illusione, questo insomma si evince chiaramente. Però poi a fronte di questo ci sono anche gli stanziamenti, perché per questo disegno di legge che introduce appunto il reato di femminicidio punito con l'ergastolo sono stanziati 636.000 euro per le vittime di femminicidio e di violenza di genere. Ora forse no, sarebbe necessario insomma aumentare queste cifre.
3: Sì,
2: o no?
3: L'ultimo articolo della legge, del resto in linea purtroppo con tutte le leggi recenti, reca la clausola di invarianza finanziaria, cioè sostanzialmente non si deve spendere nulla perché quanto costa inserire un reato? Zero.
2: Certo.
3: È gratis.
2: Appunto.
3: Il problema è che non è gratis per l'impianto democratico complessivo, non è gratis per la vita dei cittadini, non è spezzettando le norme, creando un omicidio per ogni fenomenologia concreta che si può verificare che io risolvo il problema.
2: Purtroppo abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, però ci torneremo senz'altro ancora, se ritiene, con lei in particolare su questo tema che, lo dicevamo in apertura, è davvero una piaga sociale. E allora grazie intanto per questo contributo saluto al professor Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale all'Università di Palermo, già componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura. Grazie a tutti per l'attenzione da Lorena D'Urso e ci risentiamo domenica prossima.
1: Questo dunque era Osservatorio Giustizia, condotto e curato da Lorena D'Urso, che ci ha riproposto la puntata andata in onda il 26 ottobre del 2025, ospite il professor Bartolomeo Romano e come argomento il femminicidio come reato. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna, è arrivato adesso il momento di riascoltare la conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, tratta dal nostro archivio, scelta e commentata da Michele Lembo, che ci ripropone quella andata in onda l'8 febbraio del 2004.
4: Questa sera ascolteremo una conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella dell'8 febbraio del 2004. Con questa registrazione di questa sera torneremo su un tema di cui si è discusso ampiamente in questa settimana, le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica in materia di grazia, tema sul quale Marco Pannella e il Partito Radicale organizzarono un'ampia iniziativa in quel periodo, e sentirete nella parte iniziale di questa registrazione riassumere questa questione. Poi passeremo al dibattito in merito alla concessione della grazia ad Adriano Sofri, appunto era uno degli argomenti connessi a questa questione, lo stesso Adriano Sofri ha ricordato l'iniziativa radicale giorni fa sul quotidiano Il Foglio. Questi i temi di apertura di questa registrazione di questa sera. Poi passeremo allo sciopero della fame di Olivier Dupuy, in quel momento in corso, sulla questione del genocidio cecenio e la richiesta all'Unione Europea di affrontare, di discutere questa situazione, quanto accadeva in quel momento in Russia. Sentirete appunto della iniziativa di Olivier Dupuy, iniziativa non violenta, e poi più in generale un punto sulla Cecenia, sulla storia cecena. Poi le altre iniziative radicali, una manifestazione dell'associazione Luca Coscioni sul DDL, sulla procreazione medicalmente assistita. Altri temi, la questione giustizia, lo sciopero dei magistrati di quei giorni, il congresso dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Poi sentirete ancora considerazioni sulla storia politica del nostro paese, l'assenza di una cultura liberale in entrambi gli schieramenti, la richiesta di Marco Pannella al Presidente della Repubblica di allora, Carlo Azeglio Ciampi, per nominare Elio Toaff senatore a vita, il blocco di potere nel nostro paese di esponenti di cultura ex fascista ed ex comunista, un altro tema di cui sentirete nella parte finale. Poi un passaggio sulla battaglia radicale per il detenuto ignoto. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo questa sera, ma vi lasciamo come sempre all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Torniamo questa volta all'8 febbraio del 2004. Buon ascolto.
5: Radio Radicale, eccoci in diretta. Abbiamo terminato di ascoltare poco fa un'intervista di Pino Nicotri, giornalista dell'Espresso, su una vicenda che è fra gli obiettivi del sito anticlericale, anticlericali.net, la scomparsa di Emanuele Orlandi, il fatto che un unico indagato ci sia tuttora, è un funzionario vaticano, non si sa più nulla però di questo processo, una raccolta di firme perché la magistratura dia qualche chiarimento a proposito di questa inchiesta che è ferma da troppo tempo. Ma adesso, ecco, siamo arrivati all'appuntamento con Marco Pannella. Come tutte le settimane i temi sono numerosi, il fine settimana ha visto una serie di avvenimenti che hanno toccato il tema della giustizia e di questo ci occuperemo. Il caso Sofri, la trasmissione ieri alla 7 con una partecipazione anche di Pannella che ha rinviato poi proprio a questo programma, il congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati che si è concluso oggi fra le polemiche, e poi dopo mezz'ora dall'inizio della trasmissione all'incirca abbiamo chiesto a Olivier Dupuy un collegamento, Olivier Dupuy giunto al 20° giorno del suo sciopero della fame, un collegamento per parlare appunto anche della vicenda cecena, uno degli avvenimenti della settimana, l'attentato alla metropolitana di Mosca, e poi naturalmente tutti gli altri temi dell'iniziativa radicale, il comitato per gli Stati Uniti d'Europa ed America, e l'attualità politica, la verifica di governo, il programma della sinistra, oggi un vertice nella sede della Margherita. Ecco, questi gli argomenti, oltre naturalmente a un appuntamento, quello di martedì, quando davanti alla Camera è convocata una manifestazione con, intorno al presidente dei radicali italiani Luca Coscioni, la Camera rischia di licenziare, di approvare definitivamente la legge sulla sulla regolamentazione della fecondazione assistita. Bene, questi sono i temi. Cominciamo subito, Pannella, con l'appuntamento che hai dato agli ascoltatori, ai telespettatori, sì, della Sette, il programma, sì, di Gad Lerner. Ieri, certo, sei intervenuto.
6: Dunque, io non avevo affatto intenzione di intervenire perché c'era una situazione, come dire, imbarazzante, nel senso che notoriamente io ho ritenuto non fausta e sul piano realistico non troppo positiva l'iniziativa, la proposta Boato. E d'altra parte ho ritenuto particolarmente eloquente come si sia giunto ad intervenire sui presidenti delle assemblee da parte del Presidente della Repubblica, chiedendo lui un percorso veloce, cosa che era stata annunciata da me e dalla radio, quindi alla vigilia. Adesso staranno a cercare di rincretinirlo spiegandogli, la Presidenza della Repubblica era il soggetto, spiegandogli che a questo punto si può accelerare l'itinerario di eccetera. E sicuramente quella mattina la decisione è stata piuttosto infausta, siamo certissimi che il Presidente della Repubblica non conosceva la situazione nella quale prendeva quella iniziativa, probabilmente non avrebbe citato come fatto così determinante per le sue scelte e il suo comportamento l'opinione del Ministro della Giustizia, oltre che del Ministro della Riforma, come ha fatto, il quale quella mattina scriveva sulla Padania alcune cose. Una, si affermava titolare di un potere di interdizione con la I maiuscola, con la P maiuscola, qualificando di giuristi da strapazzo alcuni fra i massimi giuristi italiani, tra l'altro notoriamente molto stimati e molto vicini fino a un passato non troppo lontano dal presidente Ciampi, proprio dico Andrea Manzella, dico Giuliano Amato, dirne due per tutti. E a questo punto quindi, comportandosi inavvertitamente, il Presidente della Repubblica, in un modo più grave ancora, a mio avviso, del Ministro della Giustizia, perché quello le insultava. Lui li ha trattati in un modo insultante, no? Cioè la loro tesi era la tesi che lui aveva totalmente questi poteri, che addirittura la mancata controfirma avrebbe acquistato una rilevanza, come dire, giuridico-penale da parte di questi giuristi, e invece in quel momento il Presidente si è schierato con Bossi e con Castelli dicendo: noi abbiamo bisogno di questa legge per poter liberare il Presidente della Repubblica del suo potere. È falso, il Presidente era ancora una volta male informato, ha agito a mio avviso in un modo molto poco intelligente, molto poco, non dico elevato, molto poco rispettoso del fatto, lui essendo custode della Costituzione, anche custode dei poteri del Presidente della Repubblica. E in questo modo invece lui faceva propria col comportamento la tesi di una parte dei giuristi che appunto sostenevano che il potere del Presidente c'era, ma non era esercitabile se non in concordia con il Ministro della Giustizia. Non analizzo fino a martedì, mercoledì, quando sarà votata questa legge. Io ritengo che questa legge peggiori in un modo gravissimo la situazione giuridica di legalità da questo punto di vista, limita i poteri residuali a questo punto del Presidente della Repubblica e è un pasticcio, un pastrocchio. Quello che a me poi addolora è che sono assolutamente certo che anche in termini di una iniziativa che non credo rientri nella linea seguita da Adriano Sofri e nemmeno quella seguita da noi, e dice vabbè, con questo si fa tutta questa roba per ottenere la grazia a Sofri, taglio che non è di Sofri, che men che mai è nostro, no? E a questo punto per il resto è secondario, no. Allora, ieri sera cos'è accaduto? A più riprese ha evocato la mia presenza, per la verità è intervenuta a metà, io non avevo nessuna intenzione di andare, poi le insistenze affettuose ancora di due ore prima di Gadlerner, in cui dicevo ma guarda, io poi devo dire alcune cose che sono forse imbarazzanti rispetto al contesto, no, devi venire, anzi a maggior ragione. Tutti sono testimoni che io ho potuto parlare 30 secondi sulla grazia, prima dell'arcivescovo interpellato che aveva già registrato la cosa, sulla grazia. E ho potuto solamente avere il tempo di segnalare che non ero l'unico ad andare sovente da Adriano, ma che ci andava anche Olivier, non di rado, e che Olivier era il 20° giorno di sciopero della fame e che Adriano Sofri anche in questa occasione aveva assunto una posizione che purtroppo non si trovava, non possiamo dire si sia trovata in giro molto fatta conoscere. Sicché ieri sera poi ho detto, credo cortesemente, che non ero riuscito lì, non mi era stato possibile nemmeno evocare la realtà della nostra posizione e del nostro comportamento e ho dato appuntamento a questa sera. Allora, andiamo subito al merito. Prima affermazione. Noi abbiamo chiesto subito, era la domanda, una domanda di carattere generale. Quando il proseguimento della detenzione di un detenuto cessa di essere compatibile o quando la cessazione della detenzione potesse entrare in contrasto con la legalità, abbiamo chiesto qualcosa che riguarda tutti i detenuti, no? E riguarda il diritto. Quando è che un detenuto, se continua a essere tale, abbiamo uno iato, una contraddizione con la legge, la legalità, il diritto positivo nel nostro paese. Ho ripetuto per 15 giorni, questa era una delle due questioni, ma era la prima che ponevamo. Tant'è vero che ho parlato e parlavo del detenuto ignoto, no? Proprio allora fu il termine da noi lanciato. Seconda cosa. Dinanzi alla reiterata affermazione da parte degli uffici, gli ambienti, il Colle, tutta quella roba, la Presidenza della Repubblica, che letteralmente il Presidente della Repubblica sin dal gennaio 2001-2002 era in attesa di poter compiere gli atti definitivi sulla grazia Sofri, e lì ci siamo chiesti questo secondo problema che riguardava la Costituzione, il Presidente della Repubblica, no, la legge e la situazione, e non particolarmente Adriano Sofri, se non perché sapevamo, il Presidente ci aveva detto, la Presidenza aveva fatto dire al Presidente che lui era in attesa, ecco testualmente, è in attesa, quindi da più grande dico, ma come in attesa, il potere è suo, e abbiamo aperto questi due problemi. Convinti, tra l'altro, che arrivare dei chiarimenti, come ci arrivammo nella vicenda Corte Costituzionale-Parlamento, in quella Camera dei Deputati e proclamazione del plenum dei suoi eletti, ponevamo un problema di diritto. Adesso le cose come si sono evolute? Si sono evolute che a partire da quelle domande, dopo 3 settimane, noi abbiamo fatto giustizia di qualcosa che il nostro compagno e amico, nonché professore esimio e avvocato esimio, onorevole Taormina, ancora ieri afferma che è necessaria la proposta da parte del Ministro, e poi altri necessaria o vogliono che la legge renda più esplicitamente chiara la necessità della richiesta. Abbiamo, diciamo, citato un articolo senza necessità di proposta o di richiesta, punto e basta. Quindi su questo era chiaro. A questo punto era subentrata solo un problema di presenza anche del Ministro della Giustizia in relazione a quello della controfirma. Controfirma che veniva presentato come un atto, direi obbligato, un atto d'ufficio, solo che certificasse la legittimità dell'iniziativa del Presidente della Repubblica, la controfirma, e questo appunto Giuliano Amato, Andrea Manzelli, Ains, moltissimi, appunto alcuni hanno proprio evocato, non so, mi pare anche Filippo Mancuso, il fatto dell'illecito penalmente rilevante se non ci fosse stata la controfirma. Quindi fin qui è una battaglia per la legalità. Naturalmente quel contenitore che noi ci siamo, abbiamo costruito, pensato, nutriamo e rendiamo possibile, in genere dicevo nelle volte precedenti, no? Dell'apporto prezioso per conoscere il peggio degli stati d'animo, delle volontà, degli atteggiamenti, delle intenzioni, dei giudizi antiradicali, aiutati quindi dall'esistenza di questo strumento di conoscenza. Ho sentito anche dire che non è vero che fosse una tesi prevalente o la più importante quella che io evoco, ma che poteva essere l'altra, al che rispondo: nessun problema, il Presidente della Repubblica sta a lui scegliere una tesi o l'altra. Noto solo che i giuristi che lui ha ritenuto, da Presidente del Consiglio, che ha detto sempre costantemente, come notoriamente, giuristi suoi amici anche se non amati naturalmente dall'altro presidente, quello di fatto, insomma, no? Gifoni, il presidente di fatto ormai da 14 anni, non so da quanto, i cui poteri appunto aumentano costantemente, e hanno bisogno per aumentare di diminuire sempre di più un'impresa di demolizione dei poteri del Presidente della Repubblica. Oggi ne abbiamo avuto, ieri ne abbiamo avuto un esempio. Allora, da una parte abbiamo un comportamento volto ad affermare la tesi attraverso il ricorso e le motivazioni del ricorso alla legge Boato, no? Per la quale si dice il Presidente della Repubblica non può, ad oggi non può, se non è d'accordo il Ministro. Quindi potere quindi del tutto, come comunque. Allora il Presidente poteva scegliere fra questa tesi o un'altra tesi. Il Presidente sa che nemmeno il professor Mozzo, che è stato il primo che accennò sul piano scientifico del diritto di esternazione del presidente, già dinanzi alle esternazioni di Cossiga e mi pare anche di Scalfaro, ma comunque lo stesso professor Mozzo riteneva che quando si parlava di diritto di esternazione non era quello della presenza quotidiana nelle pagine politiche e della politica del Presidente della Repubblica, cosa che oggi accade poi direi con una normalità burocratica da Banca d'Italia, no? Perché Scalfaro qualche giorno magari aspettava, doveva fare un'altra cosa, qui ogni giorno appunto nelle pagine politiche c'è l'intervento del Presidente della Repubblica. Per me addirittura c'è qualche problema costituzionale e giuridico potrebbe essere posto, che riguarda il Presidente e il Governo. Il Governo è responsabile.

E il governo sta zitto. Quindi non solo il Presidente della Repubblica fa, ma il governo è responsabile lui, anche politicamente, ma sicuramente giuridicamente, di quello che mal fa il Presidente della Repubblica. Ma quindi quello che mi importava sottolineare è che ancora ieri, avanti ieri, abbiamo assistito e stiamo assistendo in un modo clamoroso in questa impresa di demolizione del Colle, dei poteri costituzionali del Presidente della Repubblica. Questa storia del Presidente della Repubblica che delega un vicepresidente, tutti in realtà i veri poteri di presidenza del CSM, no, questo è, mentre questa era forse la principale responsabilità assegnata dalla Costituzione al Presidente della Repubblica, abbiamo visto ormai sono scene che fanno paura. Abbiamo avuto un Presidente della Repubblica che ha applaudito una relazione che era stata, non, che era stata detta omettendo di leggere alcune parti che erano particolarmente gravi. Di questo il Presidente della Repubblica ovviamente non era informato, perché il Presidente, autore di questo comportamento, ha dichiarato che per brevità, poi mentre parlava, aveva saltato delle parti. E Lorena D'Urso mi pare stata fra quelli che attraverso Radio Radicale hanno sottolineato questo aspetto. Allora, prima grave scorrettezza, il Presidente applaude una relazione, perché l'ha applaudita, ovviamente un applauso di cortesia, una relazione che non conosceva, perché poi alla stampa invece quella che valsa è stata confermata la parte scritta. Il segretario del CSM agisce con toni da rivoltoso, da colonnello, non da generale, ribelle, poi bofonchiando, non ho voluto dire questo. Sì, ho detto il 1923, ho detto la fascistizzazione dei giuristi, dei magistrati, ma per carità non volevo mica dire che adesso incombe il fascismo. E allora devo dire che è misura, questa giustificazione, che non è una rettifica, è misura della miseria politica, civile e culturale di questa associazione eversiva contro la Costituzione, che è tutt'al più, se va bene, un sindacato. Ma comunque l'altra cosa grave è che abbiamo un Presidente della Repubblica che, secondo Costituzione, è lui il Presidente, ma sempre di più lo è, diciamo, agli occhi di non si sa chi, diventa una cosa un po' grottesca, un po' risibile. Quindi è un'impresa, si è cambiata la Costituzione in Italia, si è tolto all'organo chiaro Presidente della Repubblica i suoi poteri per conferirla, partitocraticamente, eccetera, ad un organo di fatto più o meno clandestino, che è la Presidenza della Repubblica, con quello che comporta di amministrazione quotidiana, di potere, di corruzione, se non altro della carne. E della carne viva della Costituzione, ma non necessariamente questo, perché degli interventi che non si svolgono secondo l'alveo costituzionale e legislativo sono interventi corrotti e corruttori. Per me hanno questa valenza, altrimenti non capisco perché dovremmo dare importanza allo Stato di diritto e ai principi di legalità. Allora, tornando alla situazione Sofri, il Presidente oggi può farlo. E quello che avrei voluto ieri sera dire, ed era questo: è vero che a un certo punto io ho detto al Presidente della Repubblica, guarda che se tu non accetti di non esercitare quello che è tuo, il precedente è enorme. Perché se non la dai la grazia a quell'Adriano Sofri, tu hai annunciato che vuoi darla, che è il detenuto che tutti conosciamo, anche se poi molti aspetti si sono conosciuti dopo il nostro interessamento, no? Il fatto che lui ha rinunciato a tutte le facilitazioni, o meglio a tutte le norme, no? Che tendono a umanizzare la detenzione. No, lui ha rinunciato a tutto questo.

0: Lui sta esercitando in modo rigorosissimo, vigoroso, umile e forte una crescita del comportamento non violento nei confronti di violenze, ma nei confronti comunque del potere legale, di poteri legali e di una sentenza che viene da lui rispettata nei suoi effetti, anche se lui afferma di aver costituito aver portato ad una distorsione della ricerca della verità storica, per il motivo che ancora sento ridire, ma non mi interessa questo. C'è un solo testimone, no? C'è un solo pentito e la storia ci voleva un po' qualche riscontro degli altri pentiti, lì ci poteva essere un senatore comunista, ci potevano essere i carabinieri che se l'erano tenuti Marino per qualche settimana, ma naturalmente non risulta dagli atti. Comunque non è questo il problema. Il problema è che se non viene concessa la grazia da parte di un presidente che dice che la sta aspettando di poterla dare. Col presidente del Consiglio Pallonaro, diciamolo, questa sera poi vorrei, prima della fine, una riflessione, un attimo di riflessione sull'evoluzione della situazione italiana
1: Senza
0: e le
1: dubbio.
0: nostre. Sì, ma appunto no, ma più che un accenno polemico spiacevole. No, è quello che ci si propone, quello che dobbiamo immaginare di dover fare dinanzi a questa realtà. Dico comunque un Presidente del Consiglio al quale Giuliano Ferrara risponde, ma insomma, Dio santo, io ho detto che ho una parola, anche Berlusconi deve averla. Questo richiamo vuol dire che non ce l'ha anche da parte di Giuliano Ferrara, manifestamente. Quindi, no? Allora, quindi, uno, ci siamo occupati del caso Sofri quando era evidente se tu non eserciti poteri costituzionali nelle circostanze straordinarie di una persona che sicurissimamente da 30 anni addirittura, ma poi negli ultimi 7, rappresenta qualcosa che non può essere considerato come un pericolo di qualsiasi sorta. No, per la convivenza civile, la redenzione, tutte queste altre storie. No, bene, se questa non lo darai mai per nessuno, o se lo darai, o se la darai, sarà una manifesta contraddizione, che poi consentirà di avere sospetti da tutte le parti. Quindi, sul caso Sofri, la nostra posizione è che se si afferma la legalità, Sofri è fuori un'ora dopo. Se si gioca, io ricordo sempre Loris Fortuna che diceva: stiamo attenti quando cerchiamo di fare i dritti, proponendo delle scorciatoie, tra virgolette, parlamentari, perché in genere entra nell'assemblea, entra, in Parlamento. Un bel cullet, una culla con dentro un bel piccolo neonato roseo, innocente, eccetera, quando poi esce, c'è un mostro già dentro pericolosissimo. E comunque a me pare che il Presidente della Repubblica, da questo punto di vista, ha avuto un comportamento anche, diciamo, non decente e non nobile. Quando all'inizio di gennaio, e nella situazione che conosciamo, appunto, ha accettato di far prevalere le opinioni private, in realtà, ma comunque le opinioni dei due ministri leghisti, di Bossi e di quest'altro, cancellando completamente queste altre persone e quindi, ma cancellando un potere non suo. Il Presidente della Repubblica sta disponendo, no, annullandolo, un potere che non è suo, ha accettato e accetta, devo dire probabilmente manco senza accorgere ormai, di essere presidente per costituzione di un organo eversivo, quale, diciamo, è l'equivalente ormai dei militari, dei generali 40 o 50 anni fa negli stati più o meno democratici. È lo stesso tipo di potere eversivo, ma molto più importante e pericoloso.
1: Benissimo, allora la questione Sofri mi pare che a questo punto insomma, la posizione tu qui l'hai ribadita, Poi resta da parlare ancora, forse approfondire questa cosa del congresso dell'ANM, ma ci arriviamo dopo, perché adesso abbiamo,
0: c'è,
1: invece,
0: Olivier.
1: Abbiamo l'appuntamento con Olivier Dubuis che già ci sta ascoltando. Pronto?
2: Buonasera Massimo.
1: Buonasera.
0: Ciao Olivier.
2: Ciao Marco.
0: Ciao.
1: Allora, tu proprio recentemente hai dato un'altra intervista a Paolo Martini, quindi gli ascoltatori di Radio Radicale sono, diciamo, aggiornati su quello che tu stai facendo, sulla battaglia non violenta che stai conducendo. Io non so, cederei la parola a Pannella per...
0: io vorrei chiedere se hai avuto un segnale di risposta di Fischer o no, Olivier, perché questo mi pare importante.
2: No, però l'avrà avuta venerdì. Quindi sì, è un po' prestino per avere un segnale da parte sua.
0: Speriamo che Dani Convendì, che è sempre così al corrente spesso delle cose che dice Berlusconi o Fini, avrà avuto modo anche durante il weekend, anche lui, così di far comprendere alcune cose meglio, di chiederle a Fischer, l'abbiamo sentito anche ieri sera. No, da Gadler, non so se l'hai sentito, ma speriamo quindi che una risposta, perché hai messo il dito proprio su qualcosa di clamoroso che al solito nessuno stava notando. Hai qualche impressione su questo?
2: Ma io sono stato ben sorpreso dal cambiamento anche sulla stampa italiana rispetto a quanto sta avvenendo a Mosca. Mi sembra che qualcuno sta scoprendo il mostro, ma non solo in Italia, anche c'è un ottimo editoriale del Figaro stamattina che chiamava le cose per il loro nome, e di fatto credo che i russi sono anche in difficoltà. C'è Ivanov che si è inventato anche lui ed altri questa cosa di Al-Qaeda, che avrebbe il suo quartiere generale in Cecenia, che sì, con ipotesi abbastanza,
0: certo,
2: abbastanza tirata. Quindi c'è un po' di nervosismo da quella parte, poi c'è anche il fatto che non si sa ancora se è un incidente o un attentato, ci sono un po' in difficoltà.
0: Sì, e quindi su questo hai qualcosa un po' da suggerire, oltre a quello che hai già fatto in queste ore, da suggerirci, di suggerire o da dichiarare, visto che un po' pare che questa nostra cosa qualche volta la stampa la segue, insomma.
2: Io credo intanto avremo un importante rapporto al Parlamento, che andrà in votazione il 26 febbraio, mi pare, proprio sulle relazioni Unione Europea-Russia. E lì bisognerà anche, a partire da quello che è avvenuto in questi ultimi giorni, tentare di rafforzare un rapporto che per la prima volta non ha una sua decenza, diciamo, non è sicuramente quello che vorremmo noi, ma ha una sua decenza, ma credo che potrebbe essere ulteriormente rafforzato. C'è poi sull'iniziativa in corso. Credo che stiamo entrando nella settimana nella quale si potrebbe chiudere positivamente, se la volontà rimane quella espressa dal governo italiano, la faccenda dei bimbi ceceni che devono essere curati in Italia, e quindi anche il loro arrivo con il ministro della sanità Umar Khambiev, il nostro amico Umar Khambiev. Da sperare evidentemente entro la fine di questa settimana. Credo che i dati perché questo avvenga ci sono, sembra che i problemi burocratici sono stati risolti, quindi questo potrebbe essere una prima cosa. L'altra cosa su MIAI ha predisposto sul sito la possibilità per tutti, quindi anche per gli ascoltatori di Radio Radicale, di aderire al digiuno che si farà in questi giorni per la Cecenia dal 20 al 23 febbraio, quindi per arrivare al 60° anniversario
0: del genocidio,
2: della deportazione, sì, del genocidio, in Italia davanti a Palazzo Chigi, qui a Bruxelles davanti al Consiglio dei Ministri e in altre 4 città al momento, ma credo che ci saranno altre città europee che si aggiungeranno nei prossimi giorni. si sono iscritti già 5 persone per questo Satyagraha, quindi anche un invito a tutti gli ascoltatori di Radio Radicali di aggiungersi a questa iniziativa e anche di sostenere il piano Akhmatov, che credo comincia un po' ormai a essere conosciuto per quello che è.
0: Sì, ma diciamo la tua questa iniziativa era già un po', sin dall'inizio avevi detto, era molto rivolta alla scadenza 23 febbraio, e di conseguenza diciamo che per il momento sono i due temi, i due obiettivi che tu hai posto adesso in questo momento come obiettivo di questi giorni, quindi gli altri restano, sono quelli che abbiamo detto dei bambini ceceni. Da questo punto di vista, qual è l'autorità da cui dipende se c'è un atto formale che risolva la cosa?
2: Ma al momento gli atti formali sono fatti o sono in via di essere fatti. L'autorità è il governo italiano che...
0: Sì, ma attraverso quale ministero? Gli interni? Quale?
2: No, attraverso il ministero degli esteri, ma lì...
0: Hai avuto l'incontro con la Bonnier?
2: Con la Bonnier, che è andato molto bene, c'è una pienissima disponibilità non solo sui bambini ma anche sui studenti, sì, ceceni, quindi questo è una cosa che bisognerà avviare anche con le regioni, soprattutto, che sono competenti in materia di istruzione. Ma da parte del Ministero e della Ministra ho trovato una piena disponibilità. Ora c'erano ancora qualche problema da superare, qualche carta che mancava, ma credo che domani e dopodomani saranno giorni risolutivi.
0: Benissimo, quindi diciamo è il Ministro degli Esteri che deve compiere, avendo preannunciato il Ministero, che è ben disposto, deve però compierli adesso sul piano formale, depositarli, esatto?
2: Esatto, quando questo. Evidentemente la controparte cecena che doveva portare ultimi pezzi di carta, ma credo che questo sarà fatto domani e dopodomani.
0: Adesso poi abbiamo la questione anche della commemorazione, della celebrazione di questo anniversario. Qui dovremmo chiedere probabilmente a deputati e a senatori, anche italiani, forse quello di prendere la parola alla Camera attraverso i mezzi che ci sono per farlo, no? Che dal Parlamento comunque si alzino voci che poi saranno sul piano regolamentare, evidentemente, come dire, circoscritte nel tempo, però questo si potrebbe probabilmente organizzare. Sentiamo, non so se Roberto Giachetti è ancora in sciopero della fame per quell'altra cosa della sua, che io ho aderito, richiesta che finalmente dal calendario del Senato ricompaia e venga anche efficacemente posto in calendario il disegno di legge governativo sul conflitto di interessi. E allora, ma comunque sicuramente attraverso Roberto Verzetti e gli altri sentiamo un po' il Partito Radicale Italiani che magari organizzare questo qualcosa per il 23. Che giorno è il 23 della settimana?
2: Lunedì.
0: Lunedì, e beh, appunto, quindi lunedì pomeriggio più o meno dovrebbero esserci le sedute. Altro, diciamo, di imminente in queste ore da fare, da ottenere?
2: L'altra cosa, ma abbastanza delicata, è la questione dei visti, dei permessi di soggiorno per i ministri ceceni. È una cosa un po' più complicata. Sto scrivendo una lettera a Romano Prodi, perché la Commissione avrebbe anche un diritto di iniziativa su questo, e poi evidentemente anche una al Presidente del Consiglio, al Presidente di turno.
0: Ecco, gli irlandesi hai nessuna idea, cioè hai nessun contatto con la Presidenza? Abbiamo nessun contatto con la Presidenza irlandese?
2: C'è stato un contatto durante la mini sessione, sono intervenuto davanti alla Presidenza, sì, irlandese su questo, ma con contatti formali non ci sono ancora.
0: Ricordiamo al governo italiano, sicuramente lo sa, che la Troica esiste ancora. E quindi il governo italiano potrebbe formalmente porre il problema all'interno della Presidenza del Consiglio, possiamo vedere domani, dopodomani, di attivarci un po' tutti quanti in questo modo. Tu come ti senti?
2: Bene, bene.
0: Ah, vabbè, lo sento dalla voce. Altro?
2: Altro no, credo la mobilitazione per il 23 davanti a Palazzo Chigi è molto, molto importante. Di essere in tanti e credo anche di tentare di coinvolgere altre forze politiche, un po' quelli che si erano ritrovati con Walter Veltroni, Emma, lì a Campo dei Fiori qualche mese fa.
0: Se, quelli... E anche per quella enorme manifestazione che a chiacchiere tutti avevano detto, dopo l'invito di Adriano, no, di essere disposti a farla.
2: Sì. Io credo che quella enorme che voleva Adriano è un po' difficile, però credo che una bella manifestazione intanto si potrebbe tentare di farla.
0: Almeno ottenendo che i leader del centrosinistra o del centrodestra, i leader politici, vengano loro e annunciano che vengano. Mm-hmm. Il che se... Tu hai avuto quella parsa ottima intervista sul 3? No, l'altra sera?
2: Sì.
0: Anche a te è parsa buona?
2: Sì, ma poi il servizio era molto, molto ben fatto.
0: Certo, appunto questo. E dall'uno hai nulla?
2: No, no.
0: Vabbè,
2: poi
0: allora...
2: ci sono state le interviste su sabato, sul giornale, l'Unità, certo. E Libero.
0: Certo. Vabbè, sì. Allora diciamo che da qui ufficialmente, se qualcuno può far sapere al direttore Mimun, che siamo tutti un tantino desolati, del comportamento della sua testata su questa cosa, perché sicuramente è un comportamento grave, ma quello che poi va notato è che non è frutto di una disattenzione, perché è un comportamento in linea su tutto quello che sta accadendo in queste settimane. Noi stiamo per avere la documentazione del comportamento per quel che riguarda l'informare delle iniziative, coloro devono essere informati, gli ascoltatori, gli utenti della RAI e di Mediaset, e non siamo mai stati ad un punto così basso da tutti i punti di vista come in queste settimane, in questi mesi. Cercheremo di farla. Tu ci sei domani a Strasburgo?
2: Sì, sì, sì.
0: E allora vabbè, tanto anche con Emma ci vediamo domani. Domani sera, anche se invece Marco non può essere perché c'è la manifestazione ancora martedì mattina davanti a, e quindi dovrebbe essere praticamente senza soluzione di continuità quasi fra questa manifestazione e l'altra della quale si parlava un momento fa, ma quindi domani sera magari potremo poi dare a Massimo e alla radio delle ulteriori informazioni, insomma.
1: sì ma no, ma questo senz'altro, cioè poi quando ci sentiamo spesso, diciamo, se non quotidianamente. Va bene, se non avete altro Olivier, vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, mi sembra che abbiamo fatto
1: un quadro buono della situazione, insomma.
2: Molto buono, sì.
1: Benissimo, grazie.
2: Grazie.
1: Molte grazie.
0: Grazie a te, ciao.
2: Buona serata a voi.
0: Ciao.
1: E allora abbiamo fatto appunto il punto su Olivier Dupuy e la sua battaglia non violenta, la battaglia dei radicali, sulla Cecenia. Tra l'altro ormai anche Giulietto Chiesa si è convinto di Akhmadov e della...
0: Sì,
1: ha fatto un articolo oggi in cui ha scoperto che in fondo è l'unica soluzione che resta. Quindi... E invece
0: possiamo vedere Gorbaciov, allora se dirà qualcosa di più.
1: No, vabbè, speriamo che non finisca come un Gorbaciov. Certo. Ecco. Va bene, invece, visto che l'abbiamo evocata, vogliamo parlare di questa manifestazione che è ormai è alle porte, perché se chi ci ascolta lunedì stiamo parlando di una manifestazione che si svolge fra 24 ore, certo. La manifestazione col nostro presidente Luca Coscioni, insomma, è un momento importante, non è rituale questa cosa, no? È una cosa...
0: Ma per il momento, mentre Luca e... Marco come nuovo segretario, Marco Cappato nuovo segretario dell'associazione, sicuramente hanno preso iniziative non rituali, non solamente rituali, non rituali, per cui possiamo dare atto all'Unità, sì, per esempio, di avere quotidianamente, quando ci sono gli interventi di Luca pubblicati, naturalmente l'opinione, Siamo fermati, ci fermiamo lì, però l'iniziativa c'è. Io sono molto su questo, molto chiaro. È rituale il comportamento ad oggi e a quest'ora, che sia di lunedì o di domenica, a oggi e a quest'ora, molto rituale, ahimè, di uno dei peggiori riti, di tutti coloro che sulla Cecenia, soprattutto quando Berlusconi dà il contributo perché si pronuncino i suoi oppositori, no, sulla Cecenia pare che la posizione ci sia, la posizione. Ma non parliamo degli organismi addetti, del parastato addetti alle grandi manifestazioni di massa, no? Che sono quelle che sono. E non mi pare che nessun contatto siamo riusciti a stabilirla. Dico le varie leghe, arci.
3: Ma questi per la verità martedì aderiscono.
0: Ecco appunto, è il rituale, aderiscono, ma non mi risulta che ci sia un solo punto.
3: Ah, ecco, questo, ho capito. Ecco, ah, certo.
0: La ritualità è sconsolante e desolante.
3: Sì, sì.
0: Io spero che alcuni parlamentari ci saranno, ma probabilmente allora, devo dire Franco Chiaromonte, devo dire Miriam Mafai, Marida anche, mi pare che anche lei ha preso posizione, sta intervenendo, eccetera, ma poi... Immagino che Roberto Giachetti ci starà, ma da questo punto di vista ci troviamo dinanzi alla ritualità più desolata e desolante. Da parte poi della Casa delle Libertà, adesso vedremo, a me non risulta che vi sia nulla da parte di nessuno, malgrado le dichiarazioni. Può darsi che se ne è informato, magari Bondi si faccia vedere, passi, perché la sua funzione l'assume costantemente in questo periodo, anche su caso Sofri, tra virgolette, no? C'è stata, pare, una sua mediazione all'interno del Parlamento italiano con Forza Italia, e quindi, però, ecco, siamo franchi, i grandi organi di stampa su questo si muovono come se Putin facesse parte della presidenza della Repubblica del Quirinale, insomma.
3: E quindi abbiamo messo insieme un po' la cosa della Cecenia, certo, e questa cosa di, sì, di martedì, che però ha una
0: devo
3: sua
0: dire
3: specificità,
0: che c'è,
3: diciamo,
0: un fatto,
3: ecco.
0: No, c'è un fatto che Luca ha assunto e riassunto delle sue condizioni, forte delle sue condizioni, riuscendo a farsene una forza, un elemento di leader e di leadership, no? Che negli ultimi mesi si era indebolita, in alcuni momenti era divenuto inavvertibile per le condizioni di salute e psicologiche che c'erano. E quindi questo va salutato come un grosso evento. Ancora va ricordato, come Marco Cappato sta facendo in ogni modo in questi giorni, oltre a Luca, che questo è un fronte forse il più avanzato della concreta difesa dei diritti umani, dei diritti di libertà, dei diritti di scienza e di coscienza. Ecco, è evidente, non riusciamo a provocare, la sua fazione è grave, non riusciamo a provocare un riflesso per il quale si dia corpo alle idee. Per esempio, Daniele ha giustamente osservato che c'è domani, mi pare domani, sì, questo grande sciopero della sanità, sì, ma degli operatori, di 42 organizzazioni, con molte richieste, molte... Ma lì il problema della libertà di ricerca scientifica, il problema di libertà dei laboratori, no, della lega della malattia, non è stato affatto evocato. Immediatamente il riflesso corporativo parastatale che quindi si afferma. Ed è però io penso che prima o poi ai 3-4 scienziati che già partecipano da un anno, no, alle attività, alle vita dell'iniziativa del movimento Coscioni, qualcosa accada, venga fuori di un tantino più energico, tale da non poter dare alibi alla informazione. Oggi onestamente non mi risulta che siamo in condizioni di denunciare da parte della Rai TV o di Mediaset la censura di altre cose che non siano le iniziative nostre, che appunto non fanno notizia. Credo che questo però dimostri anche una debolezza molto forte, non solo del diritto all'informazione negata agli italiani attraverso le nostre iniziative, però anche dimostra che in questo paese delle fibre che davvero sembrano muoversi, essere messe in causa, insomma, che non sia appunto solo una espressione di una realtà sfibrata e sfibrante, non ci sia. Quindi questo io mi auguro che avviene, è necessario che avvenga, insomma.
3: Va bene, intanto vediamo di non sfibrarci noi, perché questo è, certo, essenziale.
0: No, ma lì appunto, insomma, sono centinaia di migliaia di persone che ci ascoltano in questa nostra trasmissione, una replica e l'altra. Ma possibile che c'è qualcosa che antropologicamente ancora non scatta? Proprio niente. Tutto, magari perfino del denaro, anche se è raro, ma il proprio tempo no. Un permesso in ufficio, qualcosa per recarsi a zero, un laboratorio che faccia lo sciopero di un giorno simbolico, oltretutto sono laboratori privati e pubblici, qui sembra solo che ormai possono scioperare solo appunto il sindacato dei magistrati. E qui devo dire, condivido alcune osservazioni di Federico, io anzi sono totalmente convinto di questo.
4: Passiamo alla Enemi adesso.
0: Sì, sì, ma che scioperino, sono dei dipendenti pubblici, hanno, rispetto agli altri dipendenti pubblici, sono dei privilegiati che in altri tempi sarebbero stati denunciati con infamia, ignominia, no, dalle forze del progresso anticlassiste o classiste nel senso buono della parola. Ma che questi scioperino, che notizia è? Perché? Continua a esserci questo dubbio di sacralità quasi, o del libero professionista come magari nel mondo anglosassone. No, questi sono come l'esercito un tempo, non più nemmeno un'espressione dello Stato, di una categoria potentissima di privilegiati che ha perfino elaborato la propria, una propria ideologia, che ha appunto dei segretari come questo signore, confesso io non lo conoscevo, comincio a perdere delle battute perché in genere io da molti anni conoscevo sempre il presidente, il segretario, eccetera. Io ho trovato che nei suoi 8 minuti che aveva Daniele ha fatto un ottimo intervento, mi pare accolto quantomeno in modo garbato, non sono riuscito a sentire bene dalla sala gli applausi o meno, ma mi dicono che vi sono stati da parte di Sertuni non solamente di cortesia, ma io ritengo che oggi a livello anche internazionale, ne ha accennato a suo tempo di ritorno dalla Cambogia, così come esisteva un pericolo militarista e che i primi a combattere a volte erano anche esponenti militari, come esisteva e esiste un pericolo clericale fondamentalista che trova credenti importanti, non di rado appunto fra coloro che si contrappongono a questa posizione, a questa realtà. Beh, credo che sia giunta l'ora di dire che la violenza contro il diritto massiccia di ogni tipo che questa corporazione di potere è riuscita con giochi politici di ogni tipo, con tradimenti alla lettera dei loro giuramenti costantemente, sono appunto un esercito sovversivo. Il CSM d'altra parte lo è, Daniele ha ricordato, ormai abbiamo in Italia una doppia rappresentanza politica, no? C'è il Parlamento e c'è tra virgolette il Parlamento dei giudici o del partito dei giudici, e poi abbiamo fatalmente questi episodi con il Presidente della Repubblica che ormai fanno pena, purtroppo, come istituzione, voglio dire, è un potere che non esiste più. La presidenza da parte della Presidenza della Repubblica non esiste.
3: Ma non è mai esistita, per la verità.
0: Sì, non è mai esistita, ma per scelta.
3: Sì, sì, sì, certo.
0: Per scelta confermata ed aggravata. Perché poi in realtà, per esempio, Cossiga, a un certo punto, disse, domani faccio il presidente, vi mando i carabinieri. Ecco. Quindi lo disse testualmente, lo disse pubblicamente. Quindi lì fu un atto presidenziale.
3: E ancora ce lo ricordiamo perché è rimasto, ecco,
0: appunto,
3: unico.
0: E io ricordo perfino che l'unico che non scioperò
3: fu Di Pietro,
0: dicendo in un'altra sciopero fu Tonino Di Pietro, che oggi credo sciopererebbe perché è diventato un po' scioperato pure lui anche da questo punto di vista.
3: C'ha da fare con le liste, Di Pietro.
0: Sì.
3: C'ha da fare con le liste.
0: Beh, questo, vabbè, sai, questo è una delle cose di cui gli rendo merito, perché indubbio che c'è avuto a che fare con le firme, no? Ecco, a che fare con le firme, con le liste, con queste cose che non sono le peggiori,
3: no,
0: che ritroviamo.
3: Sul congresso della NM, però, forse c'è qualcosa di più da dire, perché poi per la verità c'è un livello di polemica molto forte.
0: Beh, ho sentito Cicala.
3: Cicala sì, ha fatto un intervento un po' diverso, sì, dagli altri.
0: Ma per, sì, la verità, no, certo,
3: anche altri, anche Vigna ha fatto un intervento abbastanza contenuto.
0: Confesso che non l'ho sentito.
3: Oggi pomeriggio, sì, questa mattina forse, perché era in diretta differita oggi.
0: Abbiamo avuto, sì,
3: un po' di scarto nei tempi. Però insomma ci sono stati interventi.
0: Beh, ma
3: diciamo,
0: sulla mozione,
3: tecnici.
0: Vabbè, la mozione infatti non conteneva cose particolarmente scandalose, se non l'impostazione.
3: No, la mozione no. Peraltro poi c'è anche quest'altro fatto che è un po' un segno dei tempi, forse. Il fatto che un esponente che certo non si può definire un moderato, come Bruti Liberati, abbia sentito l'esigenza di prendere quantomeno formalmente le distanze dalle conclusioni.
0: Beh,
3: del segretario.
0: Un istinto di autoconservazione.
3: Certo,
0: se no la Presidenza della Repubblica, che è vicaria della Presidenza, del Presidente della Repubblica, nei fatti quotidianamente, beh, probabilmente gli avrebbe tirato le orecchie, insomma. Quindi il rapporto in realtà viene tenuto dalla Presidenza della Repubblica, la Presidenza viene tenuta dalla Presidenza e non dal Presidente. Cioè, il problema è della distruzione dei poteri del Presidente della Repubblica. È un elemento antropologico e politico che si sta sempre più affermando, e torno a dire, costoro realizzano quello che i generali realizzavano con altri metodi, loro non ne hanno più bisogno. Basta, come ricordato di nuovo Daniele, aver fatto una piccola operazione, per esempio. In 30 anni il reato che riguardava la vita italiana, a sentirli tutti e li riguarda ancora costantemente, quello dei diritti politici del cittadino negati, un reato preciso che si compie come un solo uomo, questa magistratura l'ha solo attribuito un paio di volte nell'ambito del terrorismo, quelle cose facevano pena o facevano ridere, insomma.
3: No, lo attribuì l'ultima volta a Celentano.
0: Sì, appunto, a Celentano per alcune...
3: per
0: sì, ma non, ma sì, ma non l'ultima volta di Celentano,
3: no,
0: con 14 milioni,
3: no,
0: a un Celentano di 2 milioni, insomma. Poi così semplicemente perché i cacciatori, se ci stava qualche magistrato Beretta, io avevo parlato dei giudici della Corte Costituzionale Beretta, e poi in quel caso ci fu qualcuno della Procura di Roma Beretta, insomma.
3: Bene, niente, su questa cosa dell'Associazione Nazionale Magistrati, che dire, ne parliamo praticamente tutte, non mi pare che questa...
0: Sì,
3: io offra grandi novità.
0: Io continuo a ricordare che appunto uno anche sul piano della distruzione ambientale italiana e dell'andata in fumo letteralmente di una percentuale spaventosa dei boschi, no, della vegetazione italiana, la cultura, l'antropologia di questi ha fatto sì che non si facesse nulla, nulla, nulla. È una vergogna, ma nel senso non morale, è una vergogna pensare che esiste questo livello di cultura, tra virgolette, moderna. Poi l'altra, appunto, quella della distruzione di tutti gli strumenti che erano previsti dalla Costituzione per tutelare dall'antidemocrazia, dai comportamenti antidemocratici, i diritti alla democrazia e i diritti di libertà. E in più sono parte attiva della negazione della Costituzione con una costruzione ideologica che ormai fa scuola costantemente, nella quale in un modo o nell'altro si afferma che il diritto mite o no comporta che il giudice, insomma, praticamente operi non tanto in applicazione della legge, ma in applicazione delle proprie convinzioni.
3: Allora, questa questione
0: politiche, le proprie convinzioni politiche.
3: Ah beh, certo, sì, certo. Se no torniamo al
0: sì, anche sull'altra cosa, sì,
3: bocca sulla della legge, interpreti, sì, quello certo. È un dibattito complicato, però.
0: E come no, come no.
3: Tu sei per per l'interpretazione o per
0: io
3: il giudice?
0: Io storicamente ritengo utile enfatizzare anche la difesa della letteralità della legge delle leggi, cioè quella nel quale, soprattutto in un regime come nostro di civil law e non di common law, che è un'altra cosa, con assenza, no, soprattutto in una situazione come questa, l'aspetto di de jure condendo legislatore e legislativo sia controllato, sia minimo, e invece ho sentito in questo congresso la rivendicazione ufficiale anche in questo congresso che invece le caratteristiche moderne del diritto dell'essere giudici è quella di essere innanzitutto praticamente un legislatore,
3: che è un bel pasticcio, perché vuol dire applicare un concetto da rule of law a un sistema napoleonico,
0: comunque con una sola cosa certa: l'ignoranza profonda di tutto quello che è storicamente liberale.
3: Va bene, e allora, però, questa storia dell'ANM, che è un po' l'avvenimento della giornata. A proposito, le ultime notizie politiche, poi adesso c'è l'alluvione delle notizie sportive, ma prima, diciamo fin verso le 8, davano un passo della Casa delle Libertà che chiedeva, appunto, tu ne hai parlato molto, al Presidente della Repubblica una presa di posizione sulla.
0: Loro possono pure chiederlo, poi non so, bisogna vedere chi l'ha chiesto, in che forma l'ha chiesto, se l'hanno fatto chiedere a qualche peone, capito? Perché tutto il problema è un altro: hanno voluto questo tipo di presidenza della Repubblica? Di presidenza, perché potevano benissimo porsi il problema anche rispetto al presidente che si andava ad eleggere, che desse delle garanzie, no, di non essere praticamente nelle mani della presidenza già conosciuta. E da questo punto di vista però sono poco credibili. Il povero Berlusconi, poveri noi, voglio dire, ecco. Cioè, se dico povero Berlusconi non lo dico con sufficienza, perché grazie a lui, quindi possiamo dire poveri noi innanzitutto, poi pure povero lui, l'ha voluta questa presidenza, l'ha concordata come tante altre cose con D'Alema e fatto anche con Prodi, no? Sì, ce l'ha, raccoglie quello che ha seminato.
3: Certo, se avessero votato Emma Bonino la cosa sarebbe andata diversamente. Questo
0: beh, ma dice. Quel diversamente non avrebbero mai voluto. Proprio questa è la realtà.
3: Ecco, allora, già che ci siamo al tema che tu accennavi all'inizio, come un tema che senz'altro è obbligato, insomma, quello che sta succedendo nel governo. hai visto, anche, sì, siamo al turpiloquio.
0: Nel governo e nella politica italiana, sì. No, è divertente il grande giornalismo di questo giornalista portavoce, no? Di Buonaiuti, che dice: noi non l'abbiamo mai sentito dire una parolaccia in vita nostra. Francamente, no, ma dico, capito. Allora, anche le prestazioni tecniche sono a livello delle prestazioni politiche, insomma. No?
3: Beh, la situazione è imbarazzante, non per spezzare.
0: Beh, allora, vabbè, ma non dire una scemenza, no? Perché. E infatti Felti gli ha risposto bene, ha detto: vabbè, insomma, senti, lasciate perdere se non volete. Calderoli l'ha di fatto confermato, quindi è anche chiaro. No, ma io devo dire che l'imbastardimento, l'involgarimento della politica attraverso la Casa della Libertà, voglio dire, ci garantisce probabilmente. Garantisce, ma insomma, rende molto probabile a questo paese il ritorno di formule e di classi dirigenti politiche che altrimenti non sarebbero mai più tornate al potere, al governo. Oh. Questo è il contributo che dà, con la sua capacità di statista, di liberale, di De Gasperiano, di operaio, di comunicatore sociale e via dicendo.
3: Ci fermiamo un attimo su questo aspetto, perché per la verità sono, diciamo, ecco, due trasmissioni almeno che tu lo evochi, però poi non lo approfondisci. Sì. Adesso vediamo se ho capito bene. Il ritorno vuol dire quelli che c'erano prima, sì, si certo. Intende, no? Non inteso tanto come centrosinistra, ma come blocco centrista.
0: Certo.
3: Ecco. Certo. Questa è una cosa che tu hai detto per la prima volta 2 settimane fa. Hai parlato di un progetto nuovo, evocando anche, sì, la presidenza della Repubblica anche in quel caso, che, sì, tu hai chiamato il taglio delle estreme. Vogliamo, certo, approfondire questa cosa?
0: Sì, ma questo è un disegno naturale che sempre viene fuori, no? Si diceva: si fa fuori l'MSI, non ci si riesce, si fa la destra nazionale in scissione dell'MSI. C'è stata la scissione fra, diciamo, favorita fra Cossutta e Bertinotti. Questa è cosa, direi, normale, di formare questi centri come centri di raccolta, non vorrei dire, insomma, di detriti, ma insomma un po' così. No, io quello che mi interrogo, mi sto ponendo, è noi. Poi, noi, io allora ricorderò che per 15 anni ho cercato, abbiamo cercato in ogni modo di secondare la formazione politica e di una politica di sinistra liberale all'interno della sinistra politica e sociale italiana. Credo che abbiamo per 15 anni lottato molto bene anche sul piano tecnico da questo punto di vista, dicendo esattamente, ahimè, le stesse cose che diciamo oggi e penso diremo domani, sul piano dei contenuti, degli obiettivi, delle scelte, sul piano programmatico e progettuale, no? Ma in qualche misura cercando di valorizzare quanto di deposito liberale pur sempre c'è all'interno di qualsiasi realtà politica e sociale. No? Diciamo, c'è una parte, la coltivi. Ricorderò che noi contendemmo al Partito Comunista i 4 seggi dell'estrema sinistra della montagna, e con una dichiarazione: noi, questi sono i nostri posti, perché noi siamo la forza di alternative, non di alternanza, di mera alternanza, e lo siamo perché noi siamo, i nostri valori sono anche quelli della destra storica e non della sinistra del trasformismo ed altro. Cioè, e diciamo, nel 75-76 abbiamo dovuto constatare che questa possibilità era ormai sepolta, aperta dal 59. Io devo dire, con il mio articolo, personalmente come espressione pubblica di questo tentativo esplicita avvenne nel marzo 59-58 con un articolo sul Paese Sera, una polemica poi con Togliatti ed altri. L'abbiamo praticata in tutti i modi, poi quando Berlinguer mostrò di ritenere o di volere ritenere che le grandi vittorie sul divorzio e quelle che si preannunciava sull'aborto fossero momenti di ricreazione, no, in fondo, del popolo italiano, ma che il progetto partitocratico, il progetto cattocomunista, il progetto, vabbè, quello che restava, quello strategicamente possibile e necessario, beh, noi dovremmo constatare che nel 76 facemmo una campagna elettorale su questo e entrammo, fummo forza di forte, credo, e capace opposizione. Questo non solo, per esempio, noi ritardammo di diversi anni il nuovo concordato che Andreotti ci venne a proporre, devo dire anche però con la intelligenza, con un minimo massimo anche di rispetto un po' del Parlamento. Andreotti accettò tre volte di tornarsene con le pive del tacco e rimandare, no? Poi quello che divenne il patto Madamense di Craxi con il Vaticano nell'84, che è stato oggi evocato dal cardinale Silvestrini, dicendo, beh, tra l'altro e altri, c'è una cosa che non si è ancora realizzata, è la effettiva autonomia della CEI dalla Curia. È interessante che questa era la strategia di Dottor Broglio e di altri che aiutarono Craxi a fare quest'altro errore. Ma quindi oggi per 10-15 anni abbiamo tentato lo stesso, no? A destra, tra virgolette, come a sinistra, sempre ricordando che lo facevamo anche aperti ad un discorso che poteva coinvolgere la sinistra, rivolgendolo e vivendolo a destra anche in modo particolarmente accanito e consapevoli della posta in gioco. Oggi dovrei dire questo, una cosa. Io ringrazio, per esempio, ieri c'era una bella presenza da Gad Lerner di Biondi, sì, che regolarmente poi ci evoca, eccetera. Beh, però ci sono un limite. Ormai gli ex democristiani, gli ex fascisti, gli ex berlusconiani, sono scatenati tutti quanti. No, ex berlusconiani, a cominciare da Berlusconi, voglio dire, cioè gli ex del 94, insomma, questo ormai... È chiaro che Silvio Berlusconi, non voglio dire per carità che è la caricatura di se stesso, dico comunque che è un ex Berlusconi rispetto ad allora. E continuiamo, chi ci segue queste nostre domeniche, mi pare che hanno 3 anni di noia. Non c'è stata domenica in cui non ho continuato a dire dobbiamo lo stesso cercare, e ancora lo cerchiamo di fare. Però lo sfascio è tale. Dio santo, dove sono i liberali nel Parlamento? L'ho già detto, dei liberali che in Parlamento dicessero benissimo, a questo punto dei decenni sono passati, le esperienze le abbiamo fatte. Nella realtà italiana, sociale e politica, non solo italiana, la realtà radicale è una realtà che sembra sempre sul punto di morire, ma non muore mai, e ci sono dei motivi. Perché non congiungere, non raggiungere dopo decenni questo? Perché non porre i problemi? Perché non ci sia, non ci sono, insomma, noi abbiamo avuto, lasciamo stare il presidente del Senato, abbiamo avuto a Bizzeri, lasciamo stare Urbani, lasciamo stare uno degli intellettuali di destra più onerato di incarichi parastatali e statali. E cioè, insomma, come si sta in giro? Ma Dio santo, non c'è qualcuno che per esempio dice in Italia io sono disponibile a fare una battaglia per proporre l'alternativa anglosassone, per proporre il modello ancora una volta anglosassone, il modello federalista anglosassone rispetto agli altri, il modello presidenzialista, il modello di giustizia anglosassone. No, niente, o altrimenti anche nella realtà italiana. dinanzi a occasioni che noi diamo, voglio dire, di conoscenza attraverso la radio, ma anche tutte le nostre iniziative giudiziarie e le altre. È una somma di individui, si organizzano soprattutto sotto elezioni, hanno la possibilità di fare un lavoro organizzatissimo, qual è il nostro, di lotta politica, potrebbero parlare a nome di una forza che esiste, organizzata a livello transnazionale, internazionale, italiano, no, in modo particolare, tra l'altro potrebbe essere prezioso questa sinergia fra parlamentari eletti per fare i liberali, tanto non dovrebbero avere eccessivi imbarazzi. Io so che per esempio poi un uomo come, come appunto Biondi, lui dice, beh, insomma, se io dovessi fare una cosa del genere, mi è stato riferito, io però mi dimetterei. No, insomma, non ho capito, sono andati chiedendo voti per un progetto liberale, per un programma liberale, su questo sono andati. Beh, onestamente, se pongono il problema degli elettori, gli elettori hanno votato promesse liberali, impegni liberali, e non quelli della politica economica di Tremonti, non quella della politica economica che c'è stata, non quella della politica malamente europea e mondialista, putiniana, no? E sotto Busciana, ma poi nemmeno, almeno Aznar qualcosa da questo punto di vista occorre riconoscerglielo. Beh, tra l'altro pure il principe Carlo è andato, oltre a Casini.
3: No, anche figli, in Iraq. Ci sono andati tutti ormai, manca solo, ecco, manca appunto, solo il presidente, sì, del Consiglio.
0: Lì devo dire buona la battuta di Roberto Giachetti, perché ha detto, l'ha detto stampa sul nominato, cioè non lo abbiamo mai visto abbandonarsi all'Ira. E lui ha detto, all'Ira, all'Iraq, certo, sì, all'Iraq non l'abbiamo mai visto, insomma. Ma tutto questo è triste, perché davvero ormai diventa un problema un po' di barzellette, mentre vede il problema è drammatico e triste. Allora quello che voglio dire, riprendere e ricordare, perché le ragioni sono tante, la scelta del sistema politico, diciamo, anglosassone a fronte versus di quelli e quello continentale, no? Questo sul piano istituzionale, delle forme istituzionali, politiche, elettorali, eccetera. Precisare sul piano economico, no, quali sono le proposte anche che si vanno a fare, su questo manchiamo un po', abbiamo delle ottime analisi critiche di quello che accade, ma su questo... avevo sentito, tra l'altro da Benedetto, mi ha fatto molto piacere, circa un paio di mesi fa, che avremmo posto il problema dei bond argentini prima ancora. Beh, insomma, qua non mi pare. Ma comunque dobbiamo chiarircele. Dobbiamo vedere questa situazione del partito transnazionale. Dopo le affermazioni e gli insuccessi che hanno dell'incredibile, attraverso soprattutto Emma, no? Del partito, su fronti che sono nuovi. 5 anni fa il fronte arabo, diciamo, non l'avevamo, o 6-7 anni fa il fronte orientale era il fronte tibetano, non era ancora radicata a tutti gli altri. E quindi di tutto questo dobbiamo e possiamo prendere atto. Ecco, io tra l'altro, qui ci entriamo, fra 2 settimane sarò in California, perché c'è una grande assemblea di bonzi e di militanti, di fedeli, di credenti buddisti vietnamiti, che vogliono festeggiare nello stesso tempo il Congresso americano e il Parlamento europeo, perché, se vi ricordate, qualche settimana fa, quasi lo stesso giorno, Congresso americano e Parlamento europeo preso delle delibere molto dure contro il governo del Vietnam e le persecuzioni assassine, poi tra l'altro in corso in questo momento, che sono riprese. Però vogliono dare questo ringraziamento, e Penelope Falkner e Vovanai, saranno lì, loro sono rappresentanti, Vanai, ormai da 30 anni, nel mondo della chiesa buddista del Vietnam, unificata del Vietnam, mi hanno chiesto di andare, ci andrò, e

0: a Emma, quindi non c'è pace al partito e questo pone dei grossi problemi. L'iniziativa sulla Cecenia, ne abbiamo parlato e non solo parlato stasera. C'è questo fronte vietnamita cambogiano, anche con notizie delle ultime ore, nei quali siamo impegnati. Ed è un modo per essere italiani, è un modo, no, senza ricordare vecchi classici e nobili internazionalismi, però voglio dire, l'internazionalismo era un modo di essere presenti nella propria nazione, nel proprio campo di lotta. E su questo andrò anche perché al ritorno sarà un po' un'ammazzata, ma al ritorno vorrei fermarmi a New York per cominciare a preparare il lancio anche in alcuni ambienti americani di questa cosa che vogliamo costituire. Abbiamo dichiarato ufficialmente un comitato promotore degli Stati Uniti d'Europa ed America per l'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, ecco, no? E il Partito Radicale Liberale Europeo per queste due cose. Questo è il nuovo fronte. Diciamo che abbiamo mandato, non sappiamo, possiamo valutare, a fronte di una 70.000 email, probabilmente le abbiamo mandate a 30.000 persone, perché sono cose doppie ed altro, non riusciamo a valutarla. E devo dire, in 2 giorni ci sono arrivate 700 risposte via email di adesione al progetto, quindi nemmeno, no, che altro, il che non è poco,
1: Quello che
0: perché
1: lasciava scettico Soros, cioè nel contesto.
0: sì, no, che non c'è, lui c'è una follia. Io poi ci ho ripensato, adesso gli scriverò, dico sì, ma dico, non ho capito, l'abbiamo interpretata male. Lei quando dice follia non dice necessariamente una cosa negativa. E allora vedrò di coinvolgerlo, dico, se ci si iscrive a questa cosa o meno, insomma.
1: Oh, fra l'altro. Se perdoni la banale curiosità, è la prima volta che vai in America.
0: No,
1: Ci sei già stato?
0: è la prima volta che non vado o in sciopero della sete o in sciopero della fame, o sì, sono stato a New York,
1: Ah, è vero,
0: all'ONU
1: sì.
0: durante la campagna, periodo campagna sterminio per fame nel
1: È vero, è
0: mondo,
1: vero,
0: una volta con Emma che ero sciopero della sete, per cui lei poverina impazziva lei a curarmi e vigilarmi, un'altra volta ero in sciopero della fame, andammo anche in Canada e lì, no, 3 o 4 volte ero già, ma sempre come vado io nelle cose, insomma. Come spero di andare fra poco, prima o poi, a Potenza, anche questa cosa di Maurizio, andare in Lucania, perché insomma ci andrò, sarò un giorno e mezzo, non potrò starci purtroppo a vedermi i nuovi sassi di Matera o non so che cos'altro.
1: Ma comunque, a proposito, a parte Soros, negli ambienti americani c'è qualche...
0: No, per
1: perché
0: il
1: c'è
0: momento.
1: questo rapporto con... però...
0: Per il momento, da questo punto di vista,
1: Ecco.
0: abbiamo nulla, perché bisogna pur dire le cose. Le cose che speravamo, che io speravo attraverso il libro di Daniele, che dissi subito, la cosa importante è il libro sarà in America, non come operazione, e lo meritava di gran lunga. Come è noto, c'era l'impegno, l'invito e l'impegno di presentarlo in America a metà luglio, mi pare, o all'inizio di agosto, ufficialmente nella sede, diciamo, più prestigiosa, NeoCons, a Washington. Siamo a febbraio, ogni tanto l'EDIN arriva in Europa, ma insomma, di questa cosa, pur avendo anch'io sollecitata per un altro verso, immagino che Daniele avrà fatto. Insomma, un po' una sola, un po' un bidone, si sospetta che ci fosse. In realtà non è così, c'è stata indubbiamente una rapida evoluzione dei rapporti di alcuni neocons con alcuni berlusconiani. Sicuramente, come è noto, io sono convinto, sull'afflato di una grande tensione modale, etico-politica e morale, ma che ha subito delle ricadute particolari. Non bisogna rassegnarsi, però, da un altro punto di vista, beh, nelle postfazioni che abbiamo fatto al libro di Soros tradotto da

0: Matteo Angioli, no? Voglio dire, già le settimane diventano interessanti, insomma. C'è stato un momento in cui si sosteneva che fra Bush e i democratici, sì, diciamo, tra virgolette, non c'era partita. Ma la partita mi pare che c'è. E io ho chiarito, tanto in un modo provocatorio, perché uno che scrive che di Soros ammira la fiducia, in fondo la limpidità della sua storia e dei suoi impegni, lo fa sperando, dico, mo, ecco, fatti avanti con i fratelli De Reggio, insomma. Invece non è arrivato nessuno, no? Perché pensavo, avendo scritto questo, Pannella dice che questo finanziere, no, la lira.
1: Sì, la questione dell'inflazione sulla
0: Ma
1: lira.
0: non ho perso speranze che arriveranno anche queste cose.
1: Beh, bisogna aspettare la campagna elettorale, poi ti parleranno di Soros,
0: Sì,
1: figurati. Violenze, la Lega ti
0: vabbè,
1: lascia
0: ma sai, insomma.
1: scattare una cosa del genere.
0: Comunque no, la cosa importante è che purtroppo Kerry c'ha una cosettina negativa, ma una cosettina. E che lui negli ultimi anni, attraverso un processo che si comprende, è divenuto uno dei più ottimisti nei confronti del governo vietnamita. E al Senato ha bloccato lui un'iniziativa molto importante di difesa dei diritti umani e civili in Vietnam. Questo è un piccolo dettaglio. Ci ho detto, mi pare che il ragazzo sia partito bene. Che come tutti dicono, mi pare se il ticket è non con i sondaggiati,
1: No, né con Dean né con Clark, pare di
0: è
1: capire.
0: caputo né con Dean né con Clark, come faceva giustamente notare Walter Vaceglio, il
1: Nel
0: mio
1: forum.
0: biografo non autorizzato, che insomma, rispetto ai sondaggi, lì i giornalisti potevano forse andarci un po' di più a seguire. Tra l'altro, ci dovrebbero essere i risultati del MEN. Era oggi, no? O domani? No, oggi.
1: No, no, no, era
0: Per gli altri
1: oggi.
0: erano ieri, quindi il MEN oggi.
1: Sì,
0: Loro
1: il MEN.
0: chiudono alle 2 di pomeriggio, ancora chiudono. No, in Svizzera chiudono alle
1: Non so perché adesso comunque avviamo la ricerca e fra un attimo ti so dire.
0: Ah, ecco,
1: Sì,
0: scusa.
1: eccoli qua, volevi i risultati e li abbiamo. Ecco, ricordavo bene, ma avevo paura di dire una sciocchezza. Ha vinto Kerry. Kerry ha ulteriormente incrementato il suo già notevole vantaggio, ha letteralmente fatto razzia di delegati, vincendo ieri l'assemblea di partito nel Michigan e nello stato di Washington.
0: Quelli sì.
1: Oggi le
0: Ah, oggi?
1: assemblee del Maine, dove finora si è imposto, ah no, dove pure è favorito, no, sono ancora
0: I
1: primo, vero?
0: sondaggi, le
1: Sì,
0: previsioni.
1: ecco, non avevo visto solo dei sondaggi. Va bene, no, parla degli altri dati, però questi del Maine pubblica solo i sondaggi, sì.
0: Però Massimo, avevamo sfiorato un momento fa
1: Ah, sì.
0: il Partito Radicale Liberale Europeo,
1: Sì.
0: no, la sua
1: Certo.
0: annunciata Costituzione, questo primo invio, queste prime 700 risposte, mentre l'invio è in corso, e il fatto che a sto punto, approfittando di questa occasione che ho voluto cogliere perché Vovanai da 30 anni, ormai anche di più, è un compagno, un amico importante, no? E ci tenevano molto, e quindi voglio però andare a New York e vedere con Marco Perduca e Matteo Mecacci se riusciamo, perché questo è essenziale nella strategia di questa iniziativa, ad avere presenze in America intendendo gli Stati Uniti d'America, in Canada e in America. E tra l'altro ci sono state tre o quattro risposte, quelle che ho scorso delle altre, che venivano anche dalla Bolivia, dalla Colombia, pur avendo detto chiaramente, questo è, vi annunciavo l'intenzione che è il comitato promotore del Partito Radicale Liberale Europeo, quindi europeo, per gli Stati Uniti d'Europa ed America, per l'Organizzazione Mondiale della e delle Democrazie. Questo era proprio, erano poche righe. E beh, da diversi paesi, diciamo, abbiamo avuto almeno 7-8 che io ho visto risposte di sudamericani, dicendo a noi ci interessa molto una cosa del genere, eccetera. poi dovremo analizzarle un po'. Ma la cosa sulla quale vorrei un tantino, se credi, approfondirla un po', io spesso ho sempre detto che è partire dal vissuto, altri potrebbero dire dalle fenomeni, dalle fenomenologie, a dipendere dai linguaggi, no, che abbiamo. Ma indubbiamente è un vissuto di individui, è un vissuto di popoli. Cioè, gli irlandesi a New York, in America, gli italiani, diciamo che è gente che ha vissuto una storia da Stati Uniti, d'America ed Europa. Hanno lavorato lì, sono dovuti andare lì perché qui erano, finché erano carne da cannone, trovavano qualcosa da fare, poi carne da lavoro andavano lì. Sono molti gli stati, ancora oggi ci sono in Medio Oriente, ma che hanno vissuto per decenni sulle rimesse dei milioni di emigranti. E tra l'altro, pensavo una cosa, noi abbiamo scritto un fax, però non è. Ai 35.000 sindaci francesi, è un'impressione, una cosa vera. Sono certo che lì avremo una risposta scoraggiante, se non c'è. Perché l'ho voluto fare? Perché l'unico paese d'Europa che non ha avuto immigrazioni di massa, che sia, ha sempre avuto immigrati, no? Immigrazione, è la Francia. E quindi manca questo presupposto sul quale io molto insisto, perché non è un caso se i 10 nuovi aderenti all'Unione Europea, ex comunisti, però sono tutti targati americani, no? Da un certo punto di vista. E credo che in parte è determinato dal fatto che quello che in molte zone d'Italia, mica solo del sud, perché anche nel Friuli, nelle zone povere del Piemonte, via dicendo, in grandi zone dell'Italia, abbiamo
2: Nel
0: avuto
2: Veneto.
0: questi. E siccome una delle cose che hanno aiutato il processo di omologazione, di unificazione europea a livello dell'opinione è stata questa, no? Il Belgio con le centinaia di migliaia di italiani che sono andati lì, e per fortuna non solo a Marcinelle, no? In Francia, del nord, ovunque, e tutte le migrazioni mediterranee. Nell'assieme verso il centro, quelle balcaniche ed altro, beh, io credo che dovrebbe stimolare riflessioni e anche riflessi, no? Questa idea di naturalmente sottolineando che cosa, secondo questo può avvenire sulle mitologie le più diverse, è essenziale dire come storia, direbbe Grossi, come storia della libertà e del diritto, perché appunto degli Stati Uniti e d'America e di Europa, sulla base delle battaglie di democrazia, no, e di libertà per costruire l'Organizzazione Mondiale delle Democrazie. Questo è essenziale, perché sono stati anche, no, molti momenti nei quali queste forme di unità erano di altra natura, insomma.
2: Beh, in effetti sì, questo argomento diciamo, riporta nei suoi termini quella che può apparire appunto una follia, il fatto che appunto il rapporto con gli Stati Uniti sia una cosa connaturata al mondo europeo, insomma, per dire una
0: Storica,
2: banalità, sì, appunto, perfino in
0: sociale,
2: Albania,
0: antropologica,
2: certo.
0: appunto, no? Proprio così, e quindi
2: Certo.
0: rischia di essere in fondo inconsapevole, per molti versi, affidata a dei riflessi più che a delle consapevolezze. No? Però, quando i riflessi, il DNA sono quelli, il lavoro dovrebbe. È un po' quello che è accaduto sul divorzio, no? In fondo, quando abbiamo trattato il problema del divorzio, tutta la classe dirigente italiana non ci credeva, non ci voleva credere, dico tutta, perché Loris era isolato anche nel mondo socialista, no? E non parliamo di comunisti e di classi dirigenti ed altro. Ci siamo rivolti al vissuto, io dicevo sempre, alle canzoni Partono i bastimenti per terre assai lontane, era la canzone della rottura della famiglia, delle vedove bianche, no? Di questi grandi fenomeni sociali. Certo, se noi avessimo la possibilità di essere eletti avendo dei siti, esistono nel mondo, con 20 milioni di lettori o 50 milioni di lettori, non avremmo problemi. Ed è per questo che il discorso che prima facevamo sulla sinistra liberale, destra storia, che discorso sulla nostra, le epoche, i periodi, le scelte tattiche, ma soprattutto anche quelle strategiche che abbiamo sempre fatto, però dobbiamo tenere presente che questo vale se l'interlocutore è democratico, cioè se è il popolo, se sono i popoli, se sono gli elettori, altrimenti si ricade nel rischio di dire vabbè, quella roba è una roba dall'1%, ci ha dato il 2%, no, non è vero, cioè tutto diventa falsato, no? E quindi la battaglia è quella, Daniele dice il caso d'Italia, la battaglia è questa, abbiamo ancora trovato, come dire, la ricetta, no? Che può consentirci. Di fatto prendiamo atto, sono 30 anni che ancora non riescono a farci scomparire. Che è un primato per delle forze liberali.
2: Assolutamente radicate. Sì. Sì, non solo per le forze liberali, diciamo, sì. Fra le piccole forze, fra, certo, i partiti che non hanno mai, a parte un caso, nel caso dei radicali, superato, sì, il 5%, i radicali sono stati quelli, sì, più longevi, insomma.
0: No, ma direi che in fondo anche, non so, se il risorgimento, dopodiché le forze liberali in 2 decenni sono distrutte fino, beh, a esserlo anche fisicamente. No? Voglio dire, con i fascismi, non dire le altre cose.
2: Ma tu che cosa pensi? Questo non te l'ho mai chiesto, perché poi in realtà dopo la Repubblica ci fu subito un dibattito su questo. Tu cosa pensi della cosiddetta Italietta, quella prefascista? Era un regime anche democratico o no?
0: No.
2: Parri diceva di no.
0: Sì, vabbè, ma guarda, anche Oriani, anche una parte dei Gobettiani, anche, bisogna vedere quali sono i parametri.
2: Certo.
0: No, se noi guardiamo, bisogna guardare i trend che ci sono, ma in realtà storici, che cosa produce? Più libertà consapevolmente, bisogna aggiungere, o meno libertà, più tra virgolette giustizia, no, contrapposta a più uguaglianza, ecco, diciamo, più uguaglianza rispetto invece alla diversità della democratica, eccetera, che cosa? E quindi io dico che sicurissimamente il risorgimento liberale, compiuto o non compiuto, dicendo queste cose che non mi appassiona, ma il risorgimento liberale è stato forse un episodio, lo dicevo anche rispetto a Croce, in qualche misura ha avuto caratteristiche di riforma, ma nel senso è stata una cosa forse più corrispondente di quanto non avessimo colto, sia pure molto ritardato, dei momenti di riforma protestante, di riforma anche delle religiosità, no? Questo, ed è indubbio che comunque è stato un elemento, l'Italietta è qualcosa che non riusciva ad assicurare l'essere l'Italia avanguardia nelle realizzazioni storiche di giustizia, e infatti Marx aveva sbagliato in questo, che non aveva immaginato che non fosse in Inghilterra ma in Russia che poteva essersi tra virgolette la rivoluzione, no? E in Italia, perché lì dove i regimi erano, magari per motivi anche liberali, di uno stato non forte, non ultrapresente, eccetera, avendo una lentezza nelle realizzazioni, nell'allargamento sociale, no? Ed economico, hanno prodotto le tragiche illusioni delle scorciatoie totalitarie, del welfare senza libertà. Mentre quando i liberali inglesi, Beveridge, immagina il welfare nella società britannica di libertà, no, evidentemente quelle sono realizzazioni che hanno fatto epoca col movimento Fabiano e con poche altre cose, hanno dato le migliori cose della storia dell'altro secolo, insomma, no,
2: la Fabian Society esiste ancora, è vista un po' come
0: esiste, è un elemento di classe dirigente, ma non credo che abbia un'influenza politica diretta, purtroppo. Vabbè, può darsi il massimo, io questo non lo so. Ecco, non mi risulta, il che non vuol dire che non c'è.
2: Beh, la London School of Economics,
0: sì,
2: sostanzialmente.
0: Beh, allora anche lì noi abbiamo poi da Darren Dof oggi, eccetera, a Soros che ci è passato, no, alle cose popperiane o alle cose keynesiane. Quindi quelle keynesiane con quelle fabiane possono parere avere una maggiore vicinanza delle altre. Però è indubbio che,
2: Ma no,
0: ripeto, quelle keynesiane possono sembrare avere una maggiore vicinanza e parentela nei confronti di quelle fabiane e di quelle popperiane come tesi. Ho detto, sto facendo un confronto. Ecco, il
2: No, ma
0: confronto
2: io
0: è lì dove.
2: perché Popper va di moda, quindi va bene.
0: E io invece dico appunto che
2: Sì.
0: Popper ce l'ha di meno, apparentemente, molto di meno rispetto alla società fabiana, rispetto a Keynes.
2: Di che? Ha di meno di cose?
0: Di contiguità, no?
2: Ah no, certo.
0: Ecco,
2: No,
0: sì,
2: ma
0: allora
2: infatti.
0: ecco. Ma infatti avevo visto il tuo viso e avevo capito che non mi ero fatto capire perché dall'inizio dicevo questo.
2: Sì.
0: Abbiamo alla London School, abbiamo poi queste componenti e non mi sentirei di dire che appunto sia una incarnazione o un erede delle società fabiane.
2: Ma non lo so, forse bisognerebbe approfondire perché credo
0: Sì.
2: che Blair con la Fabian Society c'entri esattamente
0: Sì,
2: come con la nostra scuola
0: sì, sì, sì,
2: economica,
0: sì,
2: quindi
0: sì, sì.
2: forse con
0: Infatti è
2: Popper
0: la
2: non
0: sua
2: so dire,
0: singolarità,
2: con
0: voglio
2: Popper non
0: dire.
2: so dire.
0: È una sua singolarità, poi lui fatto, anche con questa cosa di questa moglie cattolica, poi cattolica in questo modo come è venuto fuori. Cioè, la società, le posizioni fabiane erano le forti anche echi cristiani, anche religiosi, che
2: Sì,
0: erano del tutto
2: per
0: assenti
2: certi
0: nelle
2: versi
0: altre
2: sì.
0: cose.
2: Ma il governo?
0: Guarda, le cose, la logica delle cose è manifestamente quella che vede ex fascisti, ex comunisti, ex clericali costituire la candidatura sociale anche e culturale del nuovo blocco di potere. Cioè, è indubbio che le sintonie. Beh, d'altra parte, quando la sinistra e Botteghe Oscure e Occhetto. Achille, bisogna pure dirgliele certe cose. Hanno scelto di fare eleggere Fini contro di me, dopo che noi eravamo stati determinanti per l'elezione contro il segretario dell'MSI di Francesco, che se no andava a prendere una sconfitta da quando sarebbe rimesso nemmeno dopo 50 anni. No? Beh, dobbiamo pure tener presente che da allora molte cose sono accadute e se Berlusconi ha sdoganato prima la Lega, con il risultato che è divenuta subito una costola della sinistra, no? Diciamo nell'ordine di tempo, allora. Poi l'MSI, beh, è indubbio che da molti punti di vista oggi guardano con maggiore tolleranza e simpatia a Fini che a Berlusconi, no? Da
2: Guarda il
0: sinistra.
2: soggetto a chi, la
0: Sì,
2: sinistra,
0: da
2: dici tu.
0: sinistra.
2: Beh, quello per la
0: Certo,
2: verità anche nel 94 lo dicevano, ti ricordi le polemiche
0: sì,
2: che
0: già, ma
2: dicevano
0: dico questo
2: sempre?
0: oggi però poi
2: Sì.
0: viene fuori alle mani la sinistra
2: Sì,
0: sociale,
2: come
0: le
2: no?
0: attenzioni, l'Europa. E non dimentichiamo che la posizione federalista della sinistra è stata una parentesi di 10 anni. Adesso vediamo cosa accadrà a 15 anni, portata da Altiero Spinelli all'inizio degli anni Ottanta, altrimenti erano profondamente anti-europeisti e neutralisti. Quindi sono troppe cose. E poi parlo anche dell'antipatia, non solo per il risorgimento liberale, no? Ma della grossa antipatia per lo Stato di diritto, per l'Europa che sia considerata anche l'Europa della riforma piuttosto che quella della controriforma. Gli atteggiamenti rispetto al Medio Oriente di Formigoni e di tanta parte, no, del mondo cattolico. Non credo che Tareq Aziz sia molto utile più, però insomma lo è stato un punto di riferimento. Adesso c'è padre Benjamin, insomma, no, tutta più non è la
2: Beh,
0: stessa
2: padre
0: cosa.
2: Benjamin hanno ritrovato il suo nome fra le persone occidentali finanziate dal governo iracheno.
0: Sì, ma lì mi pare che
2: Se l'è
0: c'era una.
2: guadagnati però, oggettivamente,
0: Sì, no,
2: non
0: ma
2: si può
0: qui
2: negare.
0: era meritato.
2: Sì.
0: No, ma qui c'erano anche qualche presidente di
2: C'era un
0: regione,
2: presidente di regione,
0: ecco appunto
2: sì,
0: voglio dire, poi
2: non c'è
0: dopodiché,
2: dubbio. Di regione Lombarda, c'era un
0: certo.
2: presidente di regione Lombarda, è vero. Ma per i presidenti di regione sono
0: nel 91, adesso la cosa un pochettino su questa storia di Fassino, di nuovo anche lui fa un po' il duro sul ritiro delle truppe.
2: Sì.
0: E vabbè, però io poi a questo punto c'ho la cosa, e mi ricordo anche nel 90-91, Massimo, non so se anche lui, eccetera, andava in piazza San Pietro con i bambini a mostrare il Papa che voleva la pace, non voleva l'intervento a favore del Kuwait, insomma, no?
2: Sì.
0: Quindi dopo le cose che...
2: Sì, per la verità D'Alema proprio allora si distingueva anche da sì. Occhetto sulla, sì, certo. Per una posizione più, diciamo,
0: sì,
2: più
0: però
2: di sinistra,
0: andarono, più, sì, però andarono a piazza
2: Appunto, no, proprio per quello esattamente per quello, per evidenziare un ruolo, certo, che secondo loro all'epoca la segreteria allora era ancora il PC, sì, non evidenziava abbastanza. Certo. Io ricordo un presidente dell'ANM fatto dimettere perché troppo moderato, ed era un'ottima persona, una persona.
0: Certo. Un'ottima persona, infatti. Non
2: adesso però siamo a uno fatto dimettere perché troppo estremista. Beh, insomma, già è un passo avanti. Sì. No, vabbè, mi accontento di poco, me ne rendo conto.
0: Perché appunto dimostra di avere una levatura che in fondo manco loro la sopportano. Insomma,
2: ho capito.
0: No. Mi vabbè, pare, no?
2: Sì, sì. No, sì. Uno no, che prima... hai senz'altro ragione.
0: No, perché se poi... Cioè, è la rettifica. No, lui dice, ha detto, siamo il 1923, no? Siamo dinanzi a un disegno chiaro, avanzato, di fascistizzazione della magistratura. Ora, come è noto... nemmeno nel 33 la fascistizzazione della magistratura aveva funzionato, erano più monarchici e massoni un po' che appunto fascisti, tant'è vero che dovettero fare i tribunali speciali,
2: certo,
0: e giudicavano con i tribunali speciali, non si fidavano evidentemente, no, di questi borghesi che potevano avere cose monarchiche un po' liberali eccetera, no, e anche avevano grandi giuristi. Ma insomma, diciamo anche questo, non so se i Rocco, no?
2: Beh,
0: siano molto frequenti.
2: Dire, mi pare che gli abbia risposto bene a Fulci Pecorella,
0: sì,
2: quando gli ha fatto notare, ha detto una cosa un po' da radicale, capita, certo, perfino a Pecorella. Che in
0: se
2: realtà,
0: lo sa,
2: sì,
0: riterrà di aver sbagliato.
2: Vabbè, affronteremo la querela, ma comunque sia. Quando ha fatto notare, dice, no, semmai qua la riforma dell'ordinamento leva dai codici qualcosa che è ancora fascista, insomma.
0: Sì, ma questa è la vecchia storia che noi da 30
2: sì,
0: anni...
2: Sì, da 30 anni...
0: Loro non hanno mai voluto toccare i codici fascisti, né i democristiani né loro.
2: No, guarda, io me lo ricordo, sì, quando i radicali, appunto, litigavano con Sofri e i suoi amici che parlavano di fascistizzazione. Mm-hmm. E i radicali gli spiegavano, no, qua semmai il problema è defascistizzare, certo, perché già i codici, certo, fascisti sono, insomma. Va bene, così
0: tanto,
2: insomma...
0: salutiamo Adriano, io spero di venire, di andare. Mo' vediamo questo voto sulla Boato e poi dovremo rimboccare le maniche, perché se no... Se no, siccome la battaglia, diciamo, tenendo presente nella sua specificità il caso Sofri, noi non possiamo farlo, né credo che Adriano sarebbe lieto che lo facessimo, che noi per il caso Sofri mettessimo tra parentesi la battaglia come l'ho rievocata, no? Come è sorta, per il detenuto ignoto. La domanda non era sulla grazia, ripetiamo in conclusione, no?
2: Sì.
0: La domanda era quando l'istituto costituzionale della detenzione, protraendosi o non protraendosi, no, diventa non compatibile col diritto positivo italiano. Era questa. La cosa posta così era porre quella... diciamo per esempio della grande maggioranza dei detenuti che non posseggono ottimi avvocati o che non hanno ottima preparazione culturale, no? E altro, quindi questa cosa non dobbiamo, cioè come si monitorizza? La Gozzini qualcosa l'ha fatta, ma nella pratica no. Quindi il problema è di monitorizzare, anche perché il detenuto, come è noto, ci costa 3 milioni al giorno, non so che cosa, o al mese, non so che, no? Con queste cose, che cosa, come siamo attrezzati, e la riforma deve essere attrezzati a rivedere questo problema centrale della detenzione. Il caso Sofri serve per fare scoppiare anche questa, ma proprio nel senso che noi abbiamo posto il problema al Presidente della Repubblica. Guarda, supplisci forse, perché hai interesse tu, Presidente, e devo dire che onestamente sono riusciti a non farci pensare a questa roba. Tu ritieni che un'Italia della quale Adriano Sofri, che da 30 anni vive come vive, quale che sia, no, la verità giudiziaria, dice che 31 anni fa Sofri ha fatto una cosa che riteniamo in moltissimi, e Adriano ritiene, afferma, non corrisponde alla verità storica. Adriano reagisce socraticamente, se mi si consente, non violentemente, e radicalmente, in modo radicale, come dire, enfatizzando addirittura, no, l'ossequio alla giurisdizione, no, a quello che è stato fatto, dicendo: io però a questo punto non sono un detenuto come l'altri, io non voglio regali, non voglio nemmeno umanizzazioni, che è diritto di tutti, sto qua in questo modo. Allora, questo, se c'è uno nei confronti del quale non si può dire che deve essere dentro, ieri ho fatto anche un'interruzione perché stavo, mi ha rotto i coglioni, no, dico, le banalità che circolano, oggi è un altro uomo, ma dico, lui è un uomo che invece di decrescere come accade agli uomini è cresciuto, tutto qua, questa è la storia di Adriano, è cresciuto come cresce una pianta, e è cresciuto approfondendo, no, le verità e le idee, quindi, no, un altro uomo, e questa cosa, no, tutti qua, adesso un altro uomo, ma non manco per niente, significa, capito, che allora, diciamo, quelli che non hanno cambiato idee a lungo, quando io dicevo i compagni assassini, e dicevo, vabbè, cioè, voi del BR siete compagni assassini, però io capisco che potete essere Franceschini ed altri che vengono da certe realtà sociali, no? E storiche. Beh, questo fa, noi abbiamo un album di famiglia come Sinistre, eccetera, nel quale l'assassinio era rivendicato come, come doveroso. Quindi no? E quindi oggi Adriano è quello che è sempre stato, è cresciuto invece di decrescere, è riuscito a farsi forte, sicuramente a fare forza, non forte, anche del dolore, no, che sente e racconta, perché appunto non è un fatto di spessimento di sensibilità. E c'è un rigore, sì, adesso appunto l'ho già detto, non ho più problemi, ho avuto un po' di perbenismo nel non farlo, questo di ricordare che poi negli ultimi 20 anni, non lo so, ma insomma, diciamo per 3/4 del tempo è stato iscritto al Partito Radicale Transnazionale, e volevo dire qualcosa, insomma, no, altro che qualcosa. Lui sta dando, a me lui dà, con questa sua vicenda, con la quale io sono stato in totale disaccordo all'inizio sul come condurla, no? Sì. Però a me mi dà degli elementi di crescita della mia riflessione, della mia capacità, della mia intenzione, di questa che è una... Insomma, siamo però nel frattempo divenuti il partito che ha Gandhi, che ha Gandhi in 50 lingue, insomma, per cui mi arrabbio se penso alle nostre debolezze, quando penso che c'è sto capperi di principe ereditario saudita, che dovrebbe essere fra i primi 10, non fra i primi 400, pare sono 400 i principi ereditari sauditi, che fa dichiarazioni, sono andati tutto il mondo arabo, e lui dichiara che è l'alternativa non violenta e gandhiana quella che può consentire di farsi forti della democrazia. Tutto questo, Adriano non ha fatto professioni totali in questo senso, ma davvero credo che lui su questo percorso storico, un po' antropologico, credo che Adriano a suo modo, come per un altro verso Luca, no? Sicuramente ha dato e sta dando un contributo straordinario, insomma.
2: Va bene, e allora da Sofri eravamo partiti, e con Sofri possiamo concludere, perché siamo arrivati 5 minuti fuori.
0: Sì, cioè bisogna, abbiamo, quindi ricordiamo, domani, diciamo, martedì, è importantissimo in queste ore fare l'impossibile per correggere l'assenza rituale, per renderle almeno in una presenza rituale di leader della sinistra e di persone di buona volontà, si sarebbe detto e si potrebbe dire qualche volta un po' più spesso. È fondamentale. Luca però ci sarà. Luca darà corpo lui lì davanti per tutti gli assenti. Lui saprà camminare fino a lì. Ha saputo parlare per lì e quindi è di già in cammino. Quanti saranno in cammino nel senso che avranno deciso di prendere un mezzo o di parcheggiare in un luogo di Roma invece che in un altro la propria macchina? Beh, ci conteremo, lo vedremo. Però questo deve essere una spia, no? Perché se uno aspetta solo che usa il parastato delle grandi manifestazioni di massa per manifestare, beh, cosa? Questo accadeva anche negli anni 30, no? Usare il parastato per le grandi manifestazioni di massa, 30 in Italia e altrove. Abbiamo poi, abbiamo ricordato il 23, la scadenza sulla Cecenia.
1: Sì.
0: Abbiamo... Ah, ecco, no, io vorrei... ho terminato questo davvero. Io vorrei invitare tutti coloro che sono un po' interessati a questo annuncio, l'abbiamo trattato poco stasera, no? Della Costituzione del Partito Radicale Liberale Europeo per l'Organizzazione Mondiale della e delle Democrazie, per gli Stati Uniti d'Europa e d'America, per questa cosa. Beh, tutti quelli che hanno... parenti, amici, conoscenti, sigle, indirizzi da segnalare in America, voglio dire quindi in Canada, negli Stati Uniti, ovunque, e in altri paesi europei. Abbiamo radicalparty.org che dà notizie di questo, quindi con gli indirizzi, il piccolo testo base che ci abbiamo, gli altri, anche credo anche radioradicale.it credo ci sia. Sì. Quindi vorrei invitare adesso tutti di fare una prima azione. Per il momento non abbiamo ancora fissato le quote di iscrizione, lo statuto, lo stiamo facendo, però invece della quota di iscrizione io direi che delle adesioni formali al progetto equivalgono un po' a un'iscrizione, si è un po' soci fondatori nel momento in cui si fa credito a questa ennesima iniziativa politica che abbiamo. E quindi spero davvero, questo l'invito, datele fare, segnalate indirizzi, mailing list, eccetera, e poi saranno dei bei dibattiti da fare sui liberali anche dell'LDR, cioè quelli di
2: Rutelli.
0: Sì, quelli dell'Ulivo con Armandino Cossutta e gli altri.
2: Beh, vabbè, ma mica stare il gruppo liberale, dai. Mica stare il gruppo liberale,
0: no, ma il leader altri. Il leader, certo. Di quello per cui eccetera, sì.
2: Ok,
0: è vero che quello aveva votato per Cox e non per il candidato di Blair,
2: come tu, certo. Hai più volte notato. Va bene, allora per stasera, cioè per chi ci ha ascoltato in diretta, poi chi ci ascolta lunedì, per questa mattina abbiamo finito e l'appuntamento, come vedete, è subito, è martedì per la manifestazione con Luca Coscioni e poi tutte le scadenze che Pannella ci ha ricordato in conclusione di questa trasmissione, che finisce qui. Però restate in ascolto perché fra poco i programmi di Radio Radicale riprendono.
3: Ecco, terminava dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato questa sera. Questa volta si trattava di una registrazione dell'8 febbraio del 2004. L'iniziativa radicale sulle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica in materia di grazia, il dibattito sulla concessione di una grazia ad Adriano Sofri, questi alcuni dei temi, poi l'iniziativa non violenta di Olivier Dupuis sulla situazione gravissima in Cecenia, le altre iniziative in tema di giustizia, iniziative radicali, anche quella per il detenuto ignoto. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito questa sera. Ci fermiamo anche per questa volta con questo programma realizzato con i documenti custoditi nell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
4: Questa dunque era la conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, tratta dall'archivio di Radio Radicale, scelta, commentata da Michele Lembo, che ci ha riproposto quella andata in onda l'8 febbraio del 2004. Siamo arrivati all'ultima parte della programmazione notturna e adesso è il momento di Fai Notizia a cura di Daniela Sala.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fanotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale non da lunedì alle 23.30 e poi in replica, sempre lunedì, ma alle 6 del mattino. Oggi affrontiamo un tema urgente, quello della violenza maschile contro le donne e il modo in cui essa è radicata nelle disuguaglianze economiche, nelle norme sociali, nei ruoli di genere che persistono nella nostra società. E lo facciamo partendo da un'importante ricerca pubblicata da ActionAid Italia, perché non accada la prevenzione primaria come politica di cambiamento strutturale. La ricerca indaga come la violenza contro le donne non sia fatta solo di eventi isolati, aggressione femminile, ma sia piuttosto l'esito di rapporti di potere, di norme e modelli culturali che spesso non vengono neanche considerati come tali. Il rapporto ci consegna numeri che dovrebbero farci fermare a riflettere. Ad esempio, un uomo su tre in Italia ritiene giustificabile la violenza economica nei confronti di una partner, quasi due uomini su dieci, circa uno su cinque, giustificano la violenza fisica. Numeri che dimostrano non solo che la violenza esiste, ma che è in parte normalizzata. Pensare che la violenza economica, il controllo delle finanze, impedire che una donna lavori, monitorare le sue spese sia legittima o comprensibile, significa che le radici del problema sono ben più profonde di un singolo episodio, sono culturali, sociali e sistemiche. La ricerca spiega che la prevenzione, e qui sta la parola chiave, prevenzione primaria, deve andare oltre l'intervento dopo che la violenza è avvenuta, deve intervenire sui contesti, sulla scuola, sui media, sul lavoro, sulla cultura, quindi che circonda la famiglia e gli affetti. E alcuni altri dati: nella sfera domestica il 74% delle donne si occupa da sola dei lavori di casa, mentre fra gli uomini la percentuale è di circa il 40%. Inoltre il 41% delle madri gestisce da sola i figli, contro solo il 10% dei padri. Ecco, questi squilibri non sono semplici numeri, sono indicatori di potere, di invisibilità, di carico non equamente distribuito, e dove c'è disuguaglianza può nascere anche il controllo, la coercizione, la violenza. E ancora, percezioni e atteggiamenti. Il rapporto ci dice che non basta informare o sensibilizzare, serve un cambiamento del contesto, della norma, delle relazioni quotidiane. Eppure, purtroppo, la ricerca rileva che le politiche pubbliche in Italia non stanno ancora assumendo in pieno la dimensione della prevenzione strutturale. In altre parole, siamo ancora nella logica del reagire alla violenza dopo che questa è avvenuta, quindi centri antiviolenza, numeri verdi, interventi emergenziali, ma non ancora nella logica di evitare che la violenza in primo luogo si verifichi. Il cambiamento che serve, quindi, appunto, culturale, comportamentale e sistemico. Ecco, di questo e altro parliamo oggi con la coautrice del report, Isabella Orfano, esperta di diritti delle donne per ActionAid Italia dal 2018. Cambiare significa rompere schemi, assumere nuove responsabilità, intervenire prima che la violenza accada, perché, come dice proprio il titolo del rapporto, perché non accada non è solo un auspicio, è una sfida concreta. Buon ascolto, e noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Sono Isabella Orfano e sono la Women's Rights Expert, ovvero l'esperta per i diritti delle donne di ActionAid Italia.
0: Ecco, ed è anche autrice e coautrice di questo report pubblicato di recente, intitolato Perché non accada. E partiamo proprio dal titolo. Perché questo titolo e diciamo qual è il tema centrale che affrontate in questo report?
1: Sì, il titolo per noi è particolarmente importante, insieme al sottotitolo che esplicita esattamente il ragionamento da cui siamo partite redigere questa ricerca. Il sottotitolo è La prevenzione primaria come politica di cambiamento strutturale, perché il tema della prevenzione primaria è fondamentale per rispondere a quella richiesta di cambiamento culturale che viene sempre citata ogni volta che ci si ritrova di fronte a casi di violenza o anche a casi di femminicidio. Tutte a parlare di cambiamento culturale, però nel momento in cui si va a chiedere allora come si fa questo cambiamento culturale, al di là dell'importantissima richiesta di introdurre nelle scuole l'educazione sessuale affettiva, spesso non si riesce ad andare oltre. E quindi noi abbiamo cercato proprio di capire come poter effettivamente realizzare questo cambiamento culturale.
0: Ecco, Una scelta interessante è che il report, insomma, questa ricerca segue un po' in qualche modo, come se fossero le fasi di una giornata, quotidiana di una donna. Ecco, perché questa scelta anche, diciamo, di racconto in qualche modo e se possiamo iniziare, insomma, a entrare un po' nel merito, se ci può raccontare, insomma, attraverso questa visione, questa narrazione, attraverso appunto, gli episodi proprio quotidiani, che cosa emerge?
1: Esatto, perché noi ci siamo immaginate una ragazza e una donna che dal momento in cui si svegliano la mattina fino alla sera attraversano vari ambiti, no? Dall'ambito privato familiare agli spazi pubblici che si possono tradurre in strade, in piazze, ma anche all'università, nei luoghi di lavoro, negli impianti sportivi, nei musei, appunto, oppure scrollando, come si suol dire, sul proprio cellulare, le varie app, i vari social, per vedere esattamente qual è il contesto dentro il quale ci si muove, e sono quei contesti che poi producono e riproducono tutte quelle disuguaglianze, sia in termini di genere, ma anche di potere, che sono quelle che portano a tanti casi di violenza. Violenza che ovviamente il femminicidio è l'espressione massima, però la violenza si manifesta in tanti modi, da quella psicologica, a quella diciamo economica, a quella digitale e così via. E quindi volevamo proprio andare a interrogare la popolazione italiana su questi vari aspetti, quindi non solo ragazze e donne, ma anche gli uomini. E quello che emerge è una situazione particolarmente rilevante, diciamo, dal punto di vista delle istituzioni, secondo noi, perché di fronte a questi dati è chiaro che è necessario un cambio di paradigma delle politiche pubbliche, perché è molto importante avere un piano nazionale antiviolenza, è estremamente importante avere un piano per l'uguaglianza di genere, però quello che fa la differenza e che ci viene anche chiesto a livello internazionale è che tutte le politiche adottino un approccio di genere per produrre quel cambiamento necessario affinché la violenza non abbia luogo, ed è per quello che noi chiediamo prevenzione primaria per poter cambiare la cultura di un paese, perché la prevenzione primaria, forse è importante sottolineare che cos'è, la prevenzione primaria è quell'insieme di strategie di interventi che fanno in modo che la violenza non abbia luogo. Invece, purtroppo, quello che dobbiamo rilevare è che anche nel dibattito pubblico, soprattutto nel dibattito politico, quando si parla di prevenzione si fa riferimento a quella che noi tecniche e tecnici chiamiamo terziaria, ovvero quel tipo di interventi o anche di norme che fanno in modo che la violenza non ci sia la recidiva, e quindi la violenza è già avvenuta. Quindi anche il nuovo reato che ci sarà probabilmente a breve di femminicidio è sicuramente, diciamo, un riconoscimento di un reato importante, di una fattispecie importante e quindi di un fenomeno rilevante, però non va a spostare di niente rispetto diciamo, al numero di violenze e di femminicidi del nostro paese. E noi questo, per esempio, abbiamo anche rilevato nel corso degli anni con tutte le altre nostre ricerche, la correlazione tra i fondi che vengono spesi per i piani antiviolenza e il numero dei femminicidi, cosa abbiamo visto? Che nel corso del tempo sono progressivamente aumentati, e questo è un dato di fatto ed è importante, che è un'altra cosa rispetto poi al fatto che siano fondi adeguati dal punto di vista, diciamo, della loro quantità, perché non sono mai adeguati, però sono aumentati. Il problema è che i femminicidi nell'ultimo decennio sono rimasti sostanzialmente gli stessi in termini numerici, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va, e secondo noi quello che non va è proprio questa incapacità di vedere la prevenzione primaria come una politica determinante per cambiare le cose. E prevenzione primaria per noi significa lavorare in maniera tale che l'uguaglianza di genere sia davvero trasversale.
0: Ecco, e sulla prevenzione e sulle politiche di prevenzione, essendo un tema centrale, torniamo a brevissimo. Volevo soffermarmi però un attimo sui dati, che sono emersi da questa vostra ricerca. E, che cosa, diciamo, se c'è qualche dato che vi ha colpito in modo particolare, o comunque, insomma, quali sono a vostro avviso i dati più rilevanti, in qualche modo anche più preoccupanti?
1: Beh, diciamo, i dati sono un po' tutti preoccupanti dal nostro punto di vista, perché se guardiamo quelli sulla violenza, sulla legittimazione della violenza, ancora il lavoro da fare tantissimo, perché se pensiamo che un uomo su tre considera la violenza economica accettabile, siamo, diciamo, molto preoccupate, così come un uomo su quattro motiva in qualche modo la violenza verbale e psicologica, o due uomini su dieci giustificano la violenza fisica. Ma quello che ci ha colpito è che in realtà ragazzi giovani, maschi, sia della generazione Z, sia i giovani uomini, millennials, tendono comunque a continuare a giustificare queste forme di violenza. Ovviamente si confermano dati che conosciamo molto bene rispetto all'ambito privato e domestico, dove le donne si occupano soprattutto da sole, no? Dei lavori domestici, il 74% lo fa da sola rispetto al 40% degli uomini, il 41% delle donne si occupa da sola di figli o di figlie rispetto al 10% degli uomini. Poi se guardiamo per esempio agli spazi pubblici e trasporti pubblici, questo è un altro dato che ci dice tantissimo del nostro paese, perché come abbiamo definito noi questa situazione, siamo di fronte a una specie di geografia della paura che attraversa sia i luoghi sia i mezzi di trasporto pubblici, perché 52% di donne per esempio ha dichiarato di aver provato paura almeno una volta nell'attraversare gli spazi pubblici, contro il 35% degli uomini, e ovviamente questo dato si innalza con l'abbassamento dell'età e anche tenendo in considerazione altre intersezioni, per esempio l'orientamento sessuale o la presenza di disabilità. Quello che ci ha anche colpito per esempio è sui trasporti pubblici, che magari un po' anche per esperienza personale sappiamo che possono dare adito a preoccupazioni, soprattutto quando si è giovani. E in questo caso soprattutto sapendo che l'Istat per esempio l'anno scorso ha fatto una ricerca che ha messo in rilievo che una donna su tre ha subito proprio molestie all'interno di un mezzo pubblico. E allora perché una politica pubblica non deve assumere questo dato fondamentale per poi andare a ridisegnare le proprie politiche su questo? Allora noi per sostanziare anche tutti questi dati, quello che abbiamo fatto è scegliere una, due o tre politiche da analizzare per vedere la correlazione tra questi dati e come le politiche vengono disegnate e implementate dalle istituzioni. Sui trasporti pubblici, per esempio, abbiamo i piani urbani della mobilità sostenibile, che sono una strategia che ci ha richiesto l'Unione Europea di applicare anche a livello nazionale e locale, e abbiamo scoperto un bellissimo documento che è un vademecum per la realizzazione di questi piani, dove la partecipazione di tanti attori è richiesta ed è prevista, però non c'è nessun approccio di genere rispetto a questo. Allora lì c'è questo grande gap tra la realtà quotidiana di tutti i giorni delle persone, soprattutto di ragazze e donne, e chi invece disegna le politiche. Questo diciamo è un esempio, però si può continuare, insomma noi abbiamo raccolto tantissimi dati preoccupandoci anche forse che erano troppi a un certo momento, però insomma restituiscono una fotografia del nostro paese, perché se guardiamo anche gli spazi culturali o ricreativi o lo stesso digitale ci rendiamo conto di come contribuiscono a produrre un immaginario che continua a essere ancora fortemente sbilanciato, e quindi un immaginario che è disegnato sostanzialmente per ragazzi e per uomini. Le donne e le ragazze non si riconoscono in quell'immaginario e lo percepiscono a volte come molto sessista. Le ragazze, per esempio più giovani, hanno dichiarato che non solo si sentono svalutate nei contenuti culturali a cui hanno accesso, ma anche nel postare alcune informazioni su loro social si sentono preoccupate, perché hanno paura di reazioni sessiste online. Quindi ecco, questa è la fotografia molto brevemente, poi di un report molto più lungo che evidenzia molti più dati. È una fotografia che non ci fa stare particolarmente tranquille, però indica delle strade che le istituzioni dovrebbero assolutamente prendere in considerazione.
0: Ecco, prima di tornare insomma, alla questione delle politiche, mi vorrei agganciare a un aspetto che lei citava brevemente proprio ora, cioè uno dei capitoli appunto di questa ricerca si focalizza proprio sul mondo digitale in qualche modo. E da questo punto di vista, quali meccanismi emergono come particolarmente problematici e come viceversa in qualche modo, però il digitale può anche essere diventare uno spazio di cambiamento. Quindi da un lato che cosa emerge di preoccupante dal lato della ricerca e che cosa invece diciamo, si può fare, quali tipo anche lì di politiche anche educative si possono implementare per far sì che invece sia uno spazio anche sano di partecipazione, ad esempio.
1: Sì, come dicevo, sul digitale c'è da un lato, da parte del campione che noi abbiamo analizzato, una consapevolezza rispetto a come il digitale viene disegnato e rappresentato, nel senso che c'è un riconoscimento del fatto della grande come dire, personalizzazione dei contenuti se sei un ragazzo, una ragazza, un uomo, una donna. Quindi c'è questo riconoscimento, quindi un livello di consapevolezza piuttosto elevato su questo. Però allo stesso tempo, e soprattutto nelle fasce più giovani c'è anche la consapevolezza che continua a essere un mondo particolarmente discriminante, ma l'ambivalenza è che da un lato, soprattutto in certe bolle, c'è la possibilità di discutere di queste discriminazioni, di queste disuguaglianze di potere, di questi dislivelli soprattutto di potere tra uomini e donne, e quindi c'è la possibilità di parlarne. Dall'altro, però, come dicevo, c'è una grande preoccupazione delle reazioni sessiste. Insomma, l'abbiamo visto in molti casi, anche in quelle più recenti, come può essere ambivalente l'utilizzo dei social. E a questo proposito ci viene in aiuto anche già la legge italiana, perché dobbiamo ricordare che con il codice rosso sono state introdotte delle fattispecie di reato che vanno a penalizzare una serie di comportamenti. Però questo diciamo, il codice rosso può essere ulteriormente rafforzato grazie all'introduzione piena della direttiva europea 1385 del 2024, che ricordo essere la prima direttiva europea proprio sulla violenza maschile contro le donne, ed è una direttiva importantissima perché non esisteva, diciamo, fino a un anno e mezzo fa, e questo significa che tutti gli stati europei dovranno adeguare il proprio sistema normativo e delle politiche su quanto prevede la direttiva, e ha tutta una serie di articoli proprio specifici sulla violenza digitale, e viene richiesto proprio agli stati di riconoscerla come una specifica forma di violenza. Ora, che cosa è importante secondo noi nel nostro paese rispetto a questo, al di là del recepimento di questa direttiva? È importante che anche le altre norme che riguardano per esempio il digitale, che riguardano l'intelligenza artificiale, per esempio, di recente è stata adottata una legge sull'intelligenza artificiale, contengano al proprio interno e adottino una prospettiva di genere. Noi abbiamo analizzato, per esempio, anche questa recente norma e non c'è una prospettiva di genere. È indicata in un articolo, è nominata, però nel momento in cui poi si va a vedere come sono state elaborate, come sono stati elaborati i contenuti, vi è una totale assenza, così come nella strategia per le competenze digitali. Allora, siamo di fronte a una grande occasione che ci viene data, perché dobbiamo anche ammettere che, per esempio, tutti i documenti che hanno a che fare con questo specifico ambito sono documenti che sono disegnati molto bene, che prevedono un monitoraggio molto articolato e molto serio rispetto ad altre politiche, per esempio, e quindi aggiungendo questa specifica e questo approccio di genere potremmo essere di fronte anche qui a un cambiamento di paradigma che non è per niente indifferente. Ovviamente poi va riconosciuta anche l'importanza di chiedere alle piattaforme digitali di garantire la trasparenza sugli algoritmi e sulle procedure anche efficaci contro le molestie, perché allo stato attuale si può fare ancora molto poco di fronte a questo, e quindi le piattaforme devono essere rese responsabili rispetto a questi casi.
0: Insomma, da questa ricerca, in maniera anche abbastanza, insomma, trasversale in vari, diciamo, capitoli, emergono delle differenze interessanti rispetto al confronto generazionale. Da questo punto di vista, quali sono i cambiamenti?

0: e quindi sulla mancata possibilità di accedere in maniera equa alle stesse risorse. Quindi questo è anche il risultato di un maggiore accesso invece alle informazioni, magari anche attraverso i social. Quindi questo è positivo. Però quello che ci ha colpito è che rimane invece sono molto più resistenti i ragazzi e gli uomini giovani a mettere in discussione i propri privilegi, perché comunque sono anche loro detentori di privilegi in quanto uomini, seppure di fasce di età più giovane. Quindi sono da un lato più a conoscenza dei meccanismi, dall'altro però fanno molta più fatica, anche non volutamente, però fanno molta più fatica a rinunciare a tutta una serie di, appunto, come dicevo, di privilegi, perché vanno chiamati con il loro nome. D'altro canto abbiamo le donne che con l'avanzare dell'età si sono in qualche modo costruite delle strategie di sopravvivenza, chiamiamole così, per riuscire a vivere e a trovare il modo di vivere all'interno di un contesto che non facilita l'uguaglianza di genere, di fronte a coetanei, quindi a uomini, soprattutto quando si va verso la generazione X e soprattutto la generazione dei boomer, che non mettono proprio in discussione il sistema, non riescono a riconoscere le disuguaglianze perché il mondo è costruito a loro misura e quindi non lo mettono in discussione. Questo è, diciamo, in estrema sintesi il quadro che è emerso e che consolida una fotografia che purtroppo è presente già da molto tempo nel nostro paese. Quello che poi è altrettanto emerso, avendo adottato anche un approccio intersezionale, è che proprio l'intersezione di altre variabili, per esempio se rispetto all'orientamento sessuale o rispetto alla presenza di disabilità, alcune tematiche diventano più rilevanti. Faccio un esempio: gli uomini che hanno delle disabilità hanno riscontrato dei livelli di discriminazione nei loro confronti più elevati, per esempio anche rispetto agli spazi ricreativi e culturali, si riconoscono di meno perché su di loro si sente maggiormente la pressione di modelli eteronormativi performanti anche dal punto di vista, per esempio, fisico, per cui si sentono ulteriormente discriminati. Per quello è importante l'adozione non solo della prospettiva di genere, ma anche di un approccio intersezionale nel momento in cui si va a analizzare, ma soprattutto a disegnare e a monitorare le politiche.
1: Ecco, venendo proprio alle politiche pubbliche, il report appunto analizza anche i piani nazionali antiviolenza, la strategia per la parità di genere 2021 e 2026. Quindi da un lato, insomma, in conclusione le chiederei quali critiche emergono nel rapporto rispetto a queste politiche, dove sono i principali vuoti di intervento, e poi tornando un po' a quello che è il concetto chiave di questa ricerca, cioè quello della prevenzione primaria, quali sono invece i requisiti perché le politiche di prevenzione primaria funzionino davvero?
0: Ok, allora rispetto ai piani antiviolenza, noi li abbiamo analizzati sempre nel corso del tempo e ricordiamo che il nuovo piano antiviolenza 2025-2027 è stato approvato molto di recente, a metà del mese di settembre. Sicuramente abbiamo notato che c'è un lieve aumento rispetto al numero di interventi di prevenzione primaria rispetto anche al piano precedente. Il problema però è che non siamo mai di fronte a una politica strutturale rispetto alla prevenzione primaria. Si tratta sempre di iniziative piuttosto frammentate, piuttosto inadeguate, che non riguardano tutti gli ambiti della vita quotidiana e non riguardano certamente tutte le fasce d'età. Elementi che secondo noi sono fondamentali nel momento in cui si parla di prevenzione primaria. Quindi l'attenzione del piano antiviolenza continua ad essere soprattutto sugli ambiti di protezione e di risposta diciamo, alla violenza, quindi nei due momenti chiave in cui la violenza è già avvenuta. Quello che noi chiediamo in questo senso è invece avere un vero e proprio piano strategico operativo solo di prevenzione primaria, che sia di lungo periodo, che sia fondato su delle risorse certe, che abbia degli obiettivi verificabili, che abbia delle responsabilità condivise, come avviene in altri paesi. E soprattutto chiediamo che i fondi che devono essere

0: destinati al piano siano sicuramente molto più elevati. Se prendiamo anche l'attuale piano, chiediamo che almeno il 40% dei fondi che adesso sono previsti vengano proprio destinati alla prevenzione primaria, perché fare prevenzione primaria a costo zero non si produce un grandissimo cambiamento. Rispetto a, invece al piano per l'uguaglianza di genere, anzi in italiano chiamato Strategia Nazionale per la Parità di Genere 2021-2026, dobbiamo rilevare che ci sono moltissime criticità. Sicuramente è un piano che va a raccogliere soprattutto dei dati più numerici che insistere su dei cambiamenti più strutturali, e questo comporta poi una mancata efficacia. Faccio un esempio: si parla molto della certificazione della parità di genere. Se noi guardiamo i numeri, si può dire che sia stato di grande successo, perché il Dipartimento per le Pari Opportunità aveva stabilito di arrivare a 3.000 certificazioni. Allo stato attuale siamo quasi a 8.800 certificazioni, quindi potrebbe essere un grande risultato. Vabbè, però se consideriamo il numero, per esempio, delle piccole e medie imprese in Italia, il numero corrisponde a circa 4 milioni, quindi parlare di 8.000, quasi 9.000 certificazioni è poca cosa, soprattutto perché si tratta di uno strumento su base volontaria, quindi i cambiamenti che si devono mettere in campo sono molto molto diversi da quelli che allo stato attuale vediamo riflessi nell'implementazione di questa strategia. E quindi noi chiediamo innanzitutto, rispetto alle politiche, che finalmente venga applicata in maniera sistematica il principio del gender mainstreaming, ovvero dell'analisi da prospettiva di genere e anche intersezionale. Come abbiamo detto fino adesso, se non si applica questo principio è difficile produrre dei cambiamenti trasformativi, perché anche questo è un altro concetto fondamentale. Un conto è essere sensibili alle tematiche di genere, lo si può fare organizzando convegni, campagne, che però sono molto limitate poi rispetto alla trasformazione di una cultura. Invece noi chiediamo che appunto ci sia proprio un cambiamento rispetto alle divisioni dei poteri e soprattutto alle discriminazioni. Questa è la direzione che riteniamo importante che il nostro paese adotti.
1: Assolutamente, io la ringrazio, il tempo a nostra disposizione oggi purtroppo è terminato, il report è comunque accessibile liberamente online.
0: I dati di questo report, i dati di Perché non accada, sono dati che sono stati utilizzati come base per l'ideazione di un museo che si chiama Museo del Patriarcato, che sarà aperto a Roma dal 20 al 25 di novembre. Vi invitiamo a venire a visitare il museo, che nasce dall'idea un po' utopistica di ritrovarci improvvisamente una volta entrate nel museo nel 2148, che è l'anno secondo l'indice internazionale in cui finalmente raggiungeremo l'uguaglianza di genere. Guarderemo tutta una serie di opere, di suppellettili che ci faranno ricordare com'era nel 2025 la situazione, e il patriarcato a quel punto sarà finito, e quindi magari con un sorriso andremo a vedere determinate opere o rifletteremo su altre installazioni, per esempio sul femminicidio, che a quel punto non esisterà più. Quindi vi invitiamo, potete trovare il programma del MUPA, perché si chiama MUPA, sul sito di ActionAid.
1: Rieccoci in studio solo per i saluti. Questa era l'intervista a Isabella Orfano, esperta di diritti delle donne per ActionAid Italia dal 2018 e coautrice del report Perché non accada, la prevenzione primaria come politica di cambiamento strutturale. Per oggi è tutto, vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23.30 e in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: Grazie a Daniela Sala, Fai Notizia torna la prossima settimana. Questa è Radio Radicale, si chiude qui la nostra programmazione notturna. Apriamo dunque il palinsesto della mattina di questo lunedì 4 maggio del 2026. A tutti e a tutti voi buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Tra qualche istante la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, curata da Enrico Salvatori. Alle 6.45 vi riproporremo una sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, condotta da Michele Lembo e andata in onda ieri pomeriggio alle 17. Quindi alle 7 la rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi. Alle 7.10 l'agenda della settimana della politica e delle istituzioni a cura di Roberto Iannuzzi e Federico Punzi. Alle 7.30 ci risentiremo con la nota antiproibizionista curata da chi vi parla, da Roberto Spagnoli, che precederà Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, che alle 7.35 sarà affidata a Fabrizio Ravoni. Di nuovo buongiorno e grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale. Adesso la rassegna delle prime pagine dei quotidiani di oggi a cura di Enrico Salvatori.
3: Siamo in diretta su Radio Radicale per la nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, lunedì 4 maggio del 2026. Diversi temi in primo piano a partire dal Medio Oriente con Trump che boccia la proposta iraniana e Teheran che valuta la risposta americana. Poi ancora Rubio a Roma, la missione lampo del segretario di Stato per ricucire, vedrà il Papa e il governo. E la politica interna, la politica italiana con il campo largo che si riorganizza, il governo Meloni, il secondo più duraturo della storia repubblicana dopo quello di Berlusconi, e ancora la giornata internazionale per la libertà di stampa, ancora con le parole del Papa. Poi c'è una notizia sportiva che troviamo un po' ovunque, richiamata nelle prime pagine dei quotidiani di oggi, ovvero la Serie A con l'Inter che diciamo così si laurea campione d'Italia, infatti ha battuto 2-0 il Parma e vince il suo 21esimo scudetto. Facciamo una carrellata veloce sui titoli di apertura, approfondiamo gli editoriali, i commenti che troviamo sulle prime pagine di questa giornata. Partiamo dal Giorno che titola Rubio in missione a Roma, disgelo con Italia e Papa. Il segretario di Stato USA giovedì in Vaticano per ricucire i rapporti dopo gli attacchi di Trump. Verso un vertice con Meloni, Pastori, cattolica, dice l'America punta ancora sul governo italiano. E rispetto al Medio Oriente, gli USA, possibile un nuovo attacco, replica dell'Iran, non lo temiamo. Il tycoon no alle loro proposte dell'Iran, poi si parla ancora della guerra in Ucraina, Mosca la Biennale, gli ispettori di Giuli, nessun invito, questa è la polemica invece rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi, dove dal governo italiano fanno sapere che le sanzioni sono state rispettate. In centro pagina lo sport, festa Inter, i nerazzurri battono il Parma San Siro e vincono il 21esimo scudetto con 3 giornate di anticipo. Questo dunque in apertura sul Giorno. Sulla prima pagina di Libero, Ellie ha un'idea per fermare Trump. Si parla di Ellie Schlein, segretaria del Partito Democratico, pronta alla lotta, la geniale ricetta di Schlein per l'energia, bloccare le guerre illegali. Ma come pensa di fare? Meloni intanto va a chiudere contratti sul gas. Poi sulla spalla destra, vecchissimo continente, povera Europa, unita soltanto contro gli USA, e tra Cuba e Iran, cosa c'è dietro la missione di Rubio a Roma. Sulla spalla sinistra, scusate, prima di andare lì, diamo anche un'occhiata qui in centropagina a questo titolo, ma qualcuno ha capito i meriti della sindaca Salis, come sapete che si sta parlando molto in questi giorni del sindaco di Genova, la sindaca di Genova Silvia Salis, si parla di lei come candidata papabile ad eventuali candidati primarie del Partito Democratico, e dunque Libero fa un po' le pulci a questo astro nascente del campo largo. Sulla spalla sinistra, diciamo, Mario Secchi firma l'editoriale intitolato Donald trema, stanno arrivando i pasdaran del Partito Democratico, a proposito del titolo di apertura di Libero che vi abbiamo appena letto. Scrive Mario Secchi, il direttore responsabile, qual è la ricetta del campo largo per governare l'Italia? Non si sa. Le dichiarazioni dei leader sono intrestati, gassoso, rissoso, spassoso. mancano di concretezza, sono confliggenti, fanno ridere. Giuseppe Conte, a cui auguro una rapida guarigione, forza, propone più spesa e pace. Come coprire la spesa e fare la pace è un mistero, un atto di fede. Elly Schlein propone una variante altrettanto fantasiosa, più pace e più spesa. Sulla pace ieri ha dato un saggio delle sue capacità di analisi e pragmatismo, sposando la fine del conflitto con lo scenario economico. La segretaria del PD ha detto che il modo migliore per evitare altri rincari di carburanti e benzina, ma anche del gas e del prezzo dell'energia, che in Italia purtroppo è il più caro d'Europa, è fermare queste guerre illegali. Siamo molto preoccupati dalle dichiarazioni del presidente americano. Cribbio, com'è che non ci abbiamo pensato prima? È facile, basta fermare la guerra. Immagino la reazione di Trump quando qualcuno, nessuno, gli dirà che la leader della sinistra in Italia vuole fermare la guerra. Ma ci sono altre cose ben più interessanti, rivelatrici, nelle parole di Schlein. La segretaria del PD è preoccupata dagli Stati Uniti, non dall'Iran stragista e antisemita, radioattivo e nemico del mondo libero. Il problema dei progressisti italiani non è la dittatura, la tirannia islamista, ma la democrazia americana, per non parlare di Israele e degli ebrei, sui quali è in corso una terribile operazione di mostrificazione su giornali e televisioni. Il programma, che non c'è, ma si vede benissimo, del campo largo, è un pericoloso, confuso niente. La destinazione finale di questa rotta della sinistra è il rifiuto dei valori espressi dall'atlantismo. Il centrodestra, se vuole ritrovare la relazione sentimentale con il suo elettorato e vincere le elezioni, deve presentarsi al voto con un linguaggio, una comunicazione, una visione del mondo, disegno nettamente contrario al fronte antioccidentale. Questo dunque Mario Seghi, Donald Trump, stanno arrivando i pasdaran del Partito Democratico. Lasciamo da parte la prima pagina del quotidiano Libero, diamo un'occhiata alla prima pagina del Giornale. La jihad delle ferie, i sindacati di Allah vogliono i permessi per il Ramadan. La rivendicazione dei Lukoi, su questo si concentra il titolo di apertura del Giornale. La Sharia in azienda, troppe feste cristiane, diritto alla pausa per la preghiera islamica. Che cosa è successo? Le comunità islamiche ora vogliono portare la Sharia nelle aziende. Per Lukoi in Italia esistono troppe feste cristiane, nessuna legata all'Islam. Ecco perché ora chiedono permessi per la fine del Ramadan, la festa del sacrificio e la preghiera del venerdì. Centro pagina Partigiani S.P.A. quanto ci costa? All'Ampi 1,3 milioni di euro l'anno, ma i reduci della resistenza sono solo 351. Soldi dalla difesa, dalle regioni e pure dal 5 per 1000 con il tesseramento. L'Associazione Nazionale Partigiani incassa all'anno oltre 1.300.000 euro. Sono le cifre che emergono dall'ultimo bilancio disponibile pubblicato nel 2025, ma relativo all'anno precedente. Questo dunque Partigiani S.P.A. Taglio basso, Meloni e Papa, Rubio alla prova di pace. Rispetto alla crisi Stati Uniti ed Europa, l'emissario di Trump a Roma per ricucire, si tratta ancora con l'Iran, pezzo di ad Alberto Signore. Diamo un'occhiata anche alla spalla sinistra, dove troviamo il pezzo editoriale firmato oggi da Osvaldo De Paolini. Il buon lavoro non va sprecato, a proposito della durata del governo Meloni. I numeri non mentono, ma nemmeno parlano da soli. Hanno bisogno di essere interpretati, scomposti, messi in relazione con il contesto. Prendiamo il dato sugli oltre 1,2 milioni di posti a tempo indeterminato in più, a cui ieri il Giornale ha dato ampio risalto. È reale, verificabile e racconta qualcosa di importante, ma non racconta tutto. E il rischio, quando una cifra diventa simbolo, è confondere una parte della storia con la sua interezza. È esattamente ciò che accade nel dibattito politico, dove i numeri vengono spesso selezionati per rafforzare una narrazione più che per descrivere una realtà. La dichiarazione del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, quasi 1,2 milioni di posti stabili in più in 1.288 giorni, rientra perfettamente in questa logica. Un dato efficace, un messaggio lineare, un risultato rivendicabile. Ma proprio per questo merita di essere analizzato con maggiore attenzione. Partiamo dai fatti. Il mercato del lavoro italiano negli ultimi 3 anni e mezzo ha mostrato una resilienza sorprendente. Poi insomma prosegue nella sua analisi Osvaldo De Paolini. Il buon lavoro non va sprecato. Questo sul Giornale. Andiamo a dare un'occhiata ad altri quotidiani. Ad esempio la prima pagina del quotidiano Il Foglio fondato da Giuliano Ferrara, diretto da Claudio Cerasa. Ancora il bastone di Trump per l'Europa, i dazi, il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania. Si torna da capo, a un anno fa, questo il pezzo in apertura. Poi modello Sanchez alle corde, il suo paese è la stella europea della crescita, lui il punto di riferimento del progressismo globale. Eppure il premier socialista è in crisi politica di consensi, colpa dei redditi fermi, del costo delle case, della forte immigrazione che alimenta l'estrema destra di Vox, degli scandali giudiziari. Indagine sulla Spagna di oggi, pezzo firmato da Luciano Capone. E sulla spalla sinistra, smettere di vergognarsi delle virtù del paese, appunti per la ripartenza, pezzo firmato da Cerasa. Sfatare il tabù del lusso come industria e come capacità attrattiva, leggi Milano. Valorizzare i punti di forza, dalla robotica alla farmaceutica, più made in Italy qualificato, meno demagogia. Che cosa serve davvero al governo per trovare un nuovo slancio? E poi l'errore post-sovietico e lui, chi è davvero Pietrangelo Buttafuoco? Questo è Giuliano Ferrara a proposito delle polemiche alla Biennale di Venezia. Infatuato del grande e del bello, è l'opposto dell'intellettuale italiano mischiato alla politica, una minoranza di prim'ordine. Sarà scandaloso dirlo, ma il suo fascismo originario ha la stessa radice dell'antifascismo di Pintor. Questo dunque Giuliano Ferrara fa un ritratto di Buttafuoco. Taglio basso da segnalare, Nordio contro Ranucci e Mediaset. Secondo quanto appreso dal foglio da fonti qualificate del Ministero della Giustizia, il ministro Carlo Nordio sarebbe pronto a promuovere nei prossimi giorni un'azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Ranucci e anche di Mediaset per le dichiarazioni rilasciate dal conduttore di Report al programma È sempre carta bianca su Rete 4 sulla possibile presenza del ministro nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti in Uruguay. Nell'istanza di risarcimento si farebbe riferimento al danno alla reputazione e all'immagine del guardasigilli prodotto dalla diffusione di notizie non ancora verificate in violazione del codice deontologico dei giornalisti italiani. Dopo le dichiarazioni, la RAI ha inviato una lettera di richiamo a Ranucci e appare intenzionata a non fornire tutela legale al giornalista. Questo dunque Nordio contro Ranucci e Mediaset da segnalare sulla prima pagina del foglio. Andiamo a segnalare anche altri quotidiani, ad esempio il Domani. Scusate, che oggi titola così: gli attivisti della flottiglia in catene, Iran, la crisi di Hormuz sarà lunga. Qui dunque c'è sia la questione iraniana con le polemiche, i dibattiti, le proposte nei confronti degli Stati Uniti, gli attivisti della flottiglia in catene, due notizie. E poi taglio basso, l'amichettismo arriva anche alla disabilità, la Lega regna nel ministero di Locatelli. Pezzo che trovate nelle pagine interne, a pagina 7. Sulla spalla sinistra, l'autodistruzione americana, Trump al centro del villaggio, così il tycoon danneggia tutti. E poi la sfida comune, Meloni e Schlein devono fermare i pareggisti. Lorenzo Castellani che riflette sulle strategie elettorali del campo largo, politiche e poi elettorali. E scrive: il governo Meloni è finito, non perché si concluderà prima la legislatura, ma perché lo spirito, la missione e l'unità stessa del governo appaiono ormai compromessi. Dopo la bocciatura del referendum sulla riforma della giustizia, l'esecutivo procede in ordine sparso. Le epurazioni a seguito della sconfitta elettorale non hanno risolto i problemi del centrodestra. Dall'incapacità della destra di occuparsi di cultura senza cadere in lotte intestine alle dichiarazioni euroscettiche di Matteo Salvini, fino alle nuove intemperanze di Forza Italia, dagli spazi in bilancio sempre più ristretti alla rottura con Trump, la verità è che Giorgia Meloni è sempre più sola e la moneta della fiducia è sempre più consumata. Questo dunque, Meloni e Schlein devono fermare i pareggisti. Anche qui è riportata la notizia di Nordio che fa causa civile a Ranucci con questo titolo: Minetti, i primi riscontri negativi. Il ministro della giustizia fa causa civile a Ranucci. Lasciamo da parte la prima pagina del quotidiano Domani, vediamo se possiamo, prima di chiudere, segnalare altri quotidiani a nostra disposizione a quest'ora. Abbiamo per esempio sotto mano sicuramente la prima pagina del Sole 24 Ore, che oggi titola così: titola sui finanziamenti, mutui, l'inflazione rimette in gioco le scelte sulla casa, la crisi del Golfo pesa al rialzo sul tasso variabile fisso più concorrenziale, le banche ampliano l'offerta sul green, difficoltà in vista ma gli acquisti crescono. Questo dunque sul Sole 24 Ore in apertura è interessante perché ci propone il quotidiano della Confindustria un grafico dove vengono descritte le corse dei variabili dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, stiamo parlando del febbraio 2022, come sapete, e le prime tensioni dopo la crisi nel Golfo. Ci sono elencati dei dati in percentuale. Poi in centro pagina affitti, la cedolare al 26%, vale 17 milioni. Dichiarazioni: nell'anno di debutto la flat tax maggiorata è stata applicata da 40.000 locatori, nei modelli del 2026 si riproporrà il bivio con l'aliquota del 21%. Questo dunque sulla centropagina del Sole 24 Ore, che riporta anche i conti delle famiglie in centropagina con le attività sportive dei giovani, per le attività sportive dei figli alti costi ma bonus poco incisivi. A proposito dei bonus, si fa anche riferimento ai voucher regionali, in particolare a quelli del Lazio. E questa è l'ultima notizia tratta dal Sole 24 Ore per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, lunedì 4 maggio del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori.
2: Grazie Enrico Salvatori, questo è quanto ci propongono le prime pagine dei quotidiani di questo lunedì 4 maggio del 2026. Vi ricordiamo l'appuntamento delle 7.35 con Stampa e Regime, che oggi sarà affidato a Fabrizio Ravoni. Adesso è il momento di proporvi una sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, condotta da Michele Lembo e andata in onda ieri pomeriggio alle 17.
4: Allora Maurizio, questa settimana avremo l'occasione di parlare a lungo di Marco Pannella, della vitalità, diciamo così, della presenza delle sue idee, delle sue iniziative, perché ci sono diverse questioni che ci riporteranno su questo. Intanto questa settimana Maurizio si è parlato molto del potere di grazia del Presidente della Repubblica, un tema che chi conosce Marco Pannella ricorderà è stato al centro della sua iniziativa per molto tempo. Ma poi c'è un importante articolo questa settimana di Massimo Recalcati sul quotidiano La Repubblica, guidata da Mario Orfeo, ricordiamolo, che offre una riflessione davvero importante sullo scenario che abbiamo avuto davanti il 25 aprile e nei momenti successivi. E lo sguardo, la prospettiva di Marco Pannella è davvero importante, come spiega Massimo Recalcati in questo articolo. Forse possiamo partire dal potere di grazia, se ritieni, e poi sviluppiamo sì il ragionamento. Allora, si è discusso molto di questa questione, è stata anche utilizzata, diciamo, in vario modo. Marco Pannella ricordava anche la necessità di questo strumento in un contesto importante che era quello della condizione del detenuto ignoto. Non so, forse potremmo partire da questo tema per riflettere anche su quanto è avvenuto negli ultimi giorni.
5: Abbiamo chiesto a più riprese con Irene Testa al Presidente della Repubblica delle grazie di massa legate alle condizioni dei detenuti, per detenuti non pericolosi a cui mancavano poche settimane di detenzione. Comunque non ci ha neanche risposto, va bene lo stesso. No, non ci ha risposto nel senso che non abbiamo ricevuto neanche la ricevuta di ritorno della lettera, cioè quelle cose che un tempo si usavano, ma evidentemente i tempi sono cambiati anche alla presidenza. No, ma detto questo, sulla questione del potere di grazia ci fu una dura lotta del Partito Radicale, di Marco Pannella naturalmente, che diciamo era la richiesta di Marco della grazia per Adriano Sofri, era legata a quella campagna. Ci fu una resistenza del Ministero della Giustizia, che voleva fossero avvocate a sé la decisione che poi il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto ratificare. Cioè il raccontino che stanno facendo adesso è falso, era quello che accadeva prima. Cioè dovremmo dire che i giornalisti, tutti coloro che stanno parlando in questi termini contro Nordio, non sono aggiornati, il minimo, però mi pare che i giornalisti l'aggiornamento professionale è un obbligo, ma speriamo che, anche se in ritardo, possano nei prossimi giorni riprendersi. Quindi quella battaglia portò alla codifica, se vogliamo, che è il Presidente della Repubblica il responsabile unico, non ultimo, unico del potere di grazia. Il Ministero istruisce la pratica e chiede informazioni agli uffici giudiziari, la trasmette al Presidente, e il Presidente decide, è lui che decide. Non è che lui decide perché il Ministro gli ha detto decidi in un certo... Cioè, il fatto che il Presidente della Repubblica non dovesse essere condizionato è il frutto di una lunga campagna del Partito Radicale che oggi viene smentita da chi? Da chi non è informato. Non è informato e disinforma i cittadini, disinforma i parlamentari, disinforma il Ministro, disinforma il Presidente della Repubblica, tutti disinformati. Trovo anche incredibile il fatto che il Presidente della Repubblica risponda al Fatto Quotidiano, cioè non lo so, non voglio commentarlo, lo trovo solo incredibile. Ecco, trovo incredibile che su una questione così come delicata come quella del potere di grazia, perché di questo stiamo parlando, non della grazia a Nicole Minetti, non è un fatto personale. Non è legato al fatto personale come si dovrebbe arrivare a determinare e chi dovrebbe determinare la grazia. Questo è stato già superato. È una cosa che ormai anche la Corte Costituzionale si è espressa, quindi è tutto chiaro. Non si capisce perché, nonostante tutta questa chiarezza, oggi si voglia politicizzare contro la legge. Cioè non è un uso strumentale della legge, è un uso neanche distorto della legge, è un uso contro la legge, è un uso contro la legge per ragioni politiche. Voglio dire, il ministro Nordio ha fatto errori, gliel'abbiamo fatti notare. Beh, non è che gli possiamo anche attribuire gli errori che non ha fatto solo perché ormai Nordio, no, è entrato nel collimatore di una certa stampa, direi anche di una certa magistratura. A questo punto direi anche di una certa magistratura. Non toccava a lui verificare quello che gli veniva detto dagli uffici giudiziari. Avrebbe significato una prepotenza da parte della politica nei confronti della magistratura, no? Se il ministro Nordio avesse detto a qualcosa ai magistrati, anche lì ci sarebbe stato giustamente a quel punto una grande campagna contro il ministro. In questo caso è tutto chiaro, la grazia la doveva dare il Presidente, l'ha data il Presidente. Se poi sono stati fatti accertamenti successivi dal Fatto Quotidiano, beh, che dire, il partito delle procure non è più, come dire, il partito dei magistrati, ma è il partito del Fatto Quotidiano. Uno ne prende atto e si regola di conseguenza. Però su questa storia, questa la dice lunga anche, no, come dire, sulla manipolazione di cose acquisite. Ma io partirei proprio dalla Costituzione. L'abbiamo visto durante il referendum, come si è deformato, no, la lettera della Costituzione alla ricerca di fantasie che giustificassero altre fantasie, e a quel punto il quadro era completo e diventava una verità. Quella verità non c'è, e io spero che soprattutto in Parlamento sulla questione della grazia i garantisti diano battaglia.
4: Maurizio, questo tema, diciamo, del funzionamento delle istituzioni e dello stato di salute della nostra democrazia lo affronteremo anche su altre questioni, perché c'è anche un'altra notizia di questa settimana che riguarda gli Stati Uniti, ma forse quello sarà importante arrivarci dopo, perché sulla necessità di far vivere la nostra struttura istituzionale per quello che è, per le sue basi democratiche, forse possiamo evocare l'articolo di Massimo Recalcati, di cui abbiamo detto qualcosa, che è comparso sul quotidiano La Stampa,
5: La Repubblica.
4: Sì, nella giornata del 28, e c'è questo titolo che già ci fa capire qualcosa, complesso di superiorità. Si parla di quello che è accaduto il 25 aprile. Maurizio, c'è un passaggio davvero interessante tra i molti. Marco Pannella ci invitava a riconoscere che ogni ideologia, anche quella che si proclama progressista, contiene in sé una tendenza illiberale, una pulsione di dominio, una vocazione religiosa alla purezza. Recalcati in tutto l'articolo richiama proprio l'esperienza di Marco Pannella a rendersi conto di questo. Non so, forse questo è un punto che mi ha colpito, ma dimmi tu.
5: No, ma questo è un punto cardine del pensiero di Marco, che poi è applicato innanzitutto al partito, no? Un modello di partito che evitasse quel pericolo. Difatti non l'ha imitato nessuno, il modello di partito del Partito Radicale, perché quello che per noi è un pericolo, per gli altri è un'opportunità, no? L'occupazione del potere che poi degenera. E credo che Recalcati, diciamo, da persone sia riuscito a dare una dimensione molto più ampia, no? al discorso di Marco Pannella, e abbia scelto questa proposizione, che è un progetto politico, ma è anche una denuncia. Certo. è una denuncia politica. Diciamo, chi rincorre il potere non è esente da questa malattia, che possiamo chiamare, no, in qualche modo totalitaria, no? La presa del potere, poi l'occupazione del potere e poi il tentativo di non andarsene più dal potere.
4: Certo.
5: Che è una caratteristica dei regimi autoritari, fascisti, comunisti, cioè lo vediamo. Con i comunisti è più facile perché ci sono ancora, no? Ci sono milioni di persone che vivono sotto questi regimi senza alcuna. Poi pensavo che in realtà la distinzione, no, tra un regime autoritario e uno democratico lo si vede da un piccolo fatto. In un regime democratico uno può uscire dal paese, in un regime autoritario no, è prigioniero dello Stato, cioè è prigioniero dello Stato partito, cioè del partito comunista del luogo, che fa dei cittadini soggetti a propria disposizione, che non riconosce la personalità, l'individualità di queste persone, ma le riconosce solo in quanto massa che serve per mantenere in piedi il sistema. Da qui poi si sviluppò tutto il discorso anche di Pasolini, no? Del fascismo. Certo. degli antifascisti. Ma potremmo dire il comunismo degli antifascisti, non cambierebbe niente e sarebbe più rispondente alla realtà, no? Perché noi abbiamo, visto che in Italia facciamo finta di conoscere solo il fascismo, il comunismo non sappiamo cosa sia, come se non fosse l'altra medaglia, no? Però sempre in quel modello di Stato e anche di partito. Siccome facciamo finta che questa cosa non esista, ogni volta per parlare di quella delle generazioni liberale facciamo riferimento al fascismo, come se poi lo conoscessimo così bene, quello che è stato il fascismo in questo paese. Lo diamo per acquisito attraverso le parole di coloro, o la memoria di coloro che sono maggioritari in questo paese, no? Come organizzazioni antifasciste, che allora avevano un altro obiettivo, non era la democrazia. Allora avevano l'obiettivo di far diventare l'Italia un satellite di Mosca, e oggi rinfacciano ai liberali di essere democratici, ma non abbastanza. Quindi c'è stato un ribaltamento totale tra la storia, che senza memoria può diventare altro, addirittura il contrario di quello che è stato. Beh, io penso che da questo punto di vista il lavoro che fa Radio Radicale è indispensabile, no? Non tanto alla ricostruzione storica, al futuro del paese. Perché se il paese non sa da dove viene, cosa è stato, cosa è accaduto in questo paese, noi ci ritroveremo il 2 giugno, lo ripeterò fino a 2 giugno, noi ci ritroveremo il 2 giugno con la cartolina. No? La cartolina che va tutto bene, è stato prima tutto brutto, adesso tutto bello. Però non ci viene spiegato questo bello da cosa è stato prodotto. È stato prodotto dalla continuità c'è stata una continuità storica col fascismo, perché l'accanimento, ancora oggi, l'accanimento non è tanto sul fascismo, l'accanimento è sulla Repubblica Sociale, è sulla Repubblica Sociale, sull'ultimo, diciamo, sull'ultimo tentativo, se posso dire, no? Senza che nessuno si offenda, sull'ultimo tentativo socialista di Mussolini, perché lui nella Repubblica, già dal nome Repubblica non più fascista ma sociale, tornava alle sue origini, per carità, di socialista massimalista, ma socialista, di direttore dell'Avanti, cioè non era un militante, era un dirigente del Partito Socialista. Quindi anche il comprendere, no, come diceva Pannella, all'interno di certe ideologie che allora erano quelle del progresso, del futuro, della speranza, del lavoro, tutte cose bellissime, poi anche lì si annidava il germe, no? Il germe dell'autoritarismo. E allora noi ci troviamo che nella Repubblica Sociale di Salò c'era uno dei cinque fondatori del Partito Comunista d'Italia, cioè voglio dire, non era proprio una cosa così estranea a quel mondo, proprio in termini di programma. Poi c'è stata la ferocia delle brigate nere, tutto quello che
4: le stragi Stazzema, le altre,
5: e c'è stato assolutamente, non c'è nulla da anzi è giusto continuare a ricordarlo, ma a ricordarlo nel ricordo complessivo della storia e di quel contesto.
2: Era una sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, andata in onda ieri pomeriggio alle 17, condotta da Michele Lembo. La registrazione integrale la ritrovate su radioradicale.it. Di nuovo buongiorno e grazie di essere all'ascolto. Adesso il momento della rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi.
6: La rassegna di geopolitica di lunedì 4 maggio 2026. Anche oggi parliamo della guerra nel Golfo. Prima segnalazione di oggi, un articolo intitolato «Il disagio economico diventa un fattore decisivo nella fase finale della guerra con l'Iran». La fonte è un sito americano, thehill.com, articolo pubblicato il 28 aprile scorso. Il fronte economico nella guerra tra Stati Uniti e Iran sta raggiungendo un punto critico per entrambe le parti, perché i negoziati per la fine del conflitto rimangono in una fase di stallo a causa del programma nucleare iraniano. Il controllo dell'esercito dell'Iran sullo stretto di Hormuz ha spinto i prezzi medi della benzina negli Stati Uniti a livello più alto dall'inizio della guerra, a $4,20 al gallone, mentre il congradimento del presidente Trump continua a crollare. Ma il presidente e i suoi altri funzionari sottolineano che l'Iran sta esaurendo la capacità di stoccaggio di petrolio e gas a causa del blocco navale americano e deve accettare le condizioni degli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Aperte le virgolette. Siamo in una fase di stallo economico e credo che entrambe le parti pensino di poter resistere più a lungo dell'altra, ha dichiarato Christian Coates, ricercatore presso la Rice University. La durata della capacità di entrambi i paesi di resistere agli shock economici sarà un fattore determinante per stabilire quale forma assumerà un eventuale accordo di pace o se i paesi torneranno a una guerra aperta. Aperte le virgolette. Indubbiamente la pressione sull'Iran e le sue difficoltà non sono nemmeno paragonabili a quella degli Stati Uniti. L'economia americana è forte e sta andando bene, però c'è una pressione sui prezzi negli Stati Uniti e questo causerà difficoltà e avrà conseguenze politiche per l'amministrazione Trump, ha dichiarato un analista del Peterson Institute di Washington. L'economia iraniana, d'altro canto, è sottoposta a una forte pressione da parte degli Stati Uniti, il che aggrava ulteriormente una povertà già in aumento negli ultimi anni. A 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Trump e il suo partito si trovano ad affrontare un crescente malcontento che potrebbe portare i repubblicani a perdere il controllo del Congresso. Complessivamente, il 76% degli americani disapprova la gestione del costo della vita da parte di Trump, compreso il 47% dei repubblicani. E per quanto riguarda la gestione della guerra in Iran, il 67% degli americani la disapprova, secondo un sondaggio recente. Inoltre, secondo un sondaggio Gallup, un numero record del 55% degli americani afferma che la propria situazione finanziaria stia peggiorando. Aziende private americane chiedono aiuti e un gruppo di compagnie aeree low cost sta richiedendo 2,5 miliardi di dollari di assistenza governativa a causa dell'aumento dei costi del carburante per aerei. E il segretario dell'agricoltura, Brooke Rollins, ha annunciato che l'amministrazione Trump sta preparando un'ampia serie di iniziative in materia di fertilizzanti volte agli agricoltori americani che soffrono a causa dell'aumento dei costi e della carenza di prodotti legati alla chiusura dello stretto di Hormuz. All'inizio di aprile Trump ha prorogato unilateralmente il cessate il fuoco con l'Iran e, sebbene i funzionari iraniani abbiano respinto ad oggi i tentativi americani di colloqui diretti, le due parti si stanno scambiando proposte. Martedì scorso su Truth Social Trump ha messo in discussione la stabilità dell'Iran, sostenendo che Teheran si trova in uno stato di collasso economico. Vi sono segnali sempre più numerosi che indicano come il blocco navale americano, attuato da decine di navi della Marina e più di 10.000 militari, stia avendo un impatto sull'Iran. Secondo un rapporto appena pubblicato, la società di intelligence commerciale Kepler stima che l'Iran disponga di una capacità di stoccaggio per la sua produzione petrolifera sufficiente per un periodo compreso tra 12 e 22 giorni. Kepler ha osservato di non aver rivelato alcuna petroliera iraniana in grado di eludere il blocco americano e che l'Iran sta riducendo la produzione di petrolio. Dunque, Kepler stima un impatto pesante sulle entrate iraniane, con perdite fino a 250 milioni di dollari al giorno. Questo è l'articolo intitolato «Il disagio economico diventa un fattore decisivo». La fonte è il sito thehill.com, articolo pubblicato il 28 aprile scorso. In tutto ciò, quanto è efficace e impenetrabile il blocco navale americano sull'Iran? Seconda segnalazione di oggi, articolo intitolato «Le petroliere iraniane aggirano il blocco americano». La fonte è il sito del Financial Times, articolo pubblicato il 21 aprile scorso. Secondo la società di tracciamento di merci, Vortex, almeno 34 petroliere collegate con l'Iran hanno eluso il blocco americano dall'inizio del suo svolgimento, tra cui diverse che trasportavano petrolio iraniano. Nonostante il presidente Trump avesse dichiarato che la barriera americana fosse un enorme successo, gli Stati Uniti hanno imposto un blocco a tutte le navi in entrata e in uscita dalle acque costiere iraniane a partire dal 13 aprile, segnando una nuova fase del conflitto in Medio Oriente, mentre Washington cerca di fare pressione su Teheran affinché raggiunga un accordo di pace. Secondo quanto riportato in alcune note della Marina americana, il 16 aprile l'embargo è stato esteso a tutte le navi iraniane in alto mare o che trasportavano merci che potrebbero essere utilizzate dall'Iran nel conflitto. Le forze navali americane hanno finora fermato una nave porta container nel Golfo dell'Oman e abbordato una petroliera soggetta a sanzioni nell'Indo-Pacifico. E il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che la Marina statunitense ha ordinato 28 navi di tornare nei porti iraniani dall'inizio del blocco. Il blocco è stato un enorme successo, ha dichiarato Trump in un'intervista televisiva, aggiungendo che non avrebbe revocato l'embargo americano sullo stretto di Hormuz finché Washington non avesse raggiunto un accordo definitivo con l'Iran. Secondo la società Vortex, però, decine di navi sono riuscite a eludere il blocco. Almeno 19 petroliere con legami con l'Iran hanno attraversato il blocco americano per uscire dal Golfo. Almeno 15 petroliere sono entrate nel Golfo dirette verso l'Iran dal Mar Arabico e è stato confermato che almeno 6 delle navi partite trasportavano carichi di petrolio greggio iraniano per un totale di 10,7 milioni di barili. Tra le navi che sono riuscite a uscire dal blocco c'è la Dorina, una super petroliera battente bandiera iraniana, che ha girato il blocco americano con il trasponder spento. Il dispositivo che ne segnala la posizione. Le immagini satellitari realizzate da Vortex e analizzate dal Financial Times a marzo mostrano la super petroliera Dorina a largo delle coste della Malesia, impegnata in un trasbordo da nave a nave. Una tecnica comunemente utilizzata dalle petroliere per mascherare la provenienza del petrolio. Termina qui la rassegna di geopolitica di lunedì 4 maggio 2026. Un saluto da Lorenzo Lende.
7: E un buongiorno da Radio Radicale, sono le 7:10 minuti di lunedì 4 maggio 2026. Un saluto da Roberta Iannuzzi e da Piero Scaldaferri al di là del vetro. Cominciamo questa mattina con l'agenda settimanale della politica e delle istituzioni, che è la rubrica che apre la settimana di Radio Radicale lunedì mattina. Poi vi ricordo, a partire dalle 7:35, la nostra rassegna stampa curata questa settimana da Fabrizio Ravoni, e poi vi ricordo anche l'appuntamento poco prima alle 7:30 con Roberto Spagnoli e la sua nota antiproibizionista. Ma adesso, come detto, cominciamo dall'agenda parlamentare. Montecitorio apre la settimana con un provvedimento urgente, il decreto commissari e concessioni, è il numero 32 del 2026, già approvato dal Senato e scade tra pochi giorni. Il decreto interviene su due materie strettamente intrecciate nella storia recente dell'amministrazione italiana: i commissari straordinari, figura molto usata negli ultimi anni per accelerare opere pubbliche e gestire le emergenze, quindi bypassando le procedure ordinarie. Il decreto ridefinisce l'ambito e i poteri, e le concessioni toccano invece un terreno più sensibile: autostrade, porti, concessioni balneari, infrastrutture strategiche, quindi un settore in cui i rapporti tra Stato e privati sono al centro da anni di contenziosi giuridici e politici. Il governo ha preannunciato la questione di fiducia, dunque la discussione in aula, poi le dichiarazioni di voto, l'appello nominale, poi giovedì e venerdì il seguito sul provvedimento. Per quanto riguarda la Camera, ricordiamo che commemora questa settimana anche il 50° anniversario del terremoto del Friuli del 6 maggio del 76, che rase al suolo interi paesi del Friuli Venezia Giulia, causò quasi 1000 morti e diede origine a una ricostruzione diventata a modello nel mondo. La commemorazione si tiene anche a Gemona, dove mercoledì parteciperà anche il presidente Mattarella, e al Consiglio regionale del Friuli, dove partecipa la presidente del Consiglio Meloni. Domani poi il Copasir ascolta Alfredo Mantovano, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, il sottosegretario quindi che coordina l'intera comunità dell'intelligence italiana, e poi il giorno successivo il Copasir ascolta anche il procuratore della Repubblica di Roma, Francesco Lovoi. Per il Senato la settimana è riservata ai lavori delle commissioni. Nel frattempo il Senato come la Camera hanno approvato la scorsa settimana il documento di finanza pubblica 2026 e poi con le risoluzioni appunto di maggioranza, poi è previsto invece la prossima settimana il decreto fiscale, quindi l'arrivo la prossima settimana al Senato del decreto legge numero 38 che incorpora anche il contenuto del decreto carburanti bis attraverso un emendamento governativo che è stato presentato nelle settimane scorse. E poi c'è un altro disegno di legge che è stato presentato nei giorni scorsi al Senato su un tema che tocca la dignità delle persone più vulnerabili: rendere obbligatorio il riconoscimento dei morti senza identità, quindi migranti in mare, senza fissa dimora, persone affette da malattie psichiche. Il testo ideato da un medico legale e direttrice di Labanoff, Cristina Cattaneo, quindi il laboratorio di antropologia e odontologia forense di Milano, e le prime firmatarie, la senatrice a vita Elena Cattaneo, Liliana Segre, con il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto. Per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, ci sono diversi appuntamenti in agenda, molti questa settimana. Incontra il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, una rappresentanza delle Forze Armate per il 165esimo anniversario di fondazione dell'Esercito Italiano. Riceve la nazionale di tennis femminile e maschile, vincitrici rispettivamente della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis. Poi incontra Alda Tomasdottir, Presidente della Repubblica di Islanda, e poi al Teatro dell'Opera, concerto inaugurale delle celebrazioni per il centenario della banda musicale della Guardia di Finanza. È prevista questa settimana anche la cerimonia al Quirinale con i candidati ai Davide di Donatello 2026, e poi riceve domani a colazione il Presidente della Confederazione Svizzera Guy Parmelin. Un incontro che si svolge mentre le relazioni tra Italia e Svizzera restano segnate dalla strage di Kran, delle Costellation, l'incendio divampato nella notte di Capodanno del 2026 nel canton Vallese, che ha causato 41 morti, 116 feriti, tra cui 6 italiani. E dunque ci sono stati episodi appunto di tensione nelle settimane scorse, anzi a gennaio il rilascio di Jacques Moretti su cauzione aveva innescato una crisi diplomatica che l'Italia aveva richiamato il proprio ambasciatore. Poi c'è stato il caso appunto della richiesta di pagamento delle spese mediche per i feriti gravi che erano stati inizialmente ricoverati in Svizzera, altissime spese mediche. Poi, per quanto riguarda ancora il Presidente della Repubblica, a seminario al Quirinale per i 20 anni dell'elezione di Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, che fu eletto il 10 maggio del 2006, primo presidente rieletto nella storia repubblicana, morto nel settembre del 2023. E poi, come detto, il presidente Mattarella sarà a Gemona per il 50esimo anniversario del terremoto del Friuli. È prevista anche la cerimonia di consegna degli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica, prevista anche una visita a Firenze per la cerimonia di giuramento degli allievi marescialli dei carabinieri presso la caserma Felice Maritano. E infine chiude questa settimana, il 9 maggio, a Palazzo Madama, con la giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo, che è stata istituita per legge nel 2007 e ricorre ogni anno il 9 maggio, che è la data dell'assassinio e del ritrovamento di Aldo Moro nel 1978. Per quanto riguarda la Presidente del Consiglio, ieri sera è arrivata a Yerevan in Armenia per l'8° vertice della Comunità Politica Europea, quindi il forum che riunisce i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea e dei paesi vicini, che è stato un forum che è stato istituito nel 2022 su iniziativa del Presidente della Repubblica Francese Macron dopo l'invasione russa dell'Ucraina, con l'obiettivo di allargare lo spazio di confronto e cooperazione tra i paesi europei. Poi la Presidente va a Baku in Azerbaigian per rafforzare i rapporti energetici. L'Azerbaigian fornisce all'Italia gas attraverso il gasdotto TAP, che negli ultimi 4 anni ha trasportato circa 10 miliardi di metri cubi l'anno verso la Puglia. Poi mercoledì Consiglio regionale straordinario del Friuli per il 50° anniversario del terremoto, poi a Palazzo Chigi nel corso della settimana giovedì riceverà il premier polacco Donald Tusk, quindi un incontro bilaterale in un momento in cui le posizioni di Roma e Varsavia su Ucraina e rapporti con Washington sono oggetto di una grande preoccupazione a livello europeo. E venerdì, infine, la Presidente Meloni partecipa all'evento L'agricoltura e il futuro. Per quanto riguarda la Corte Costituzionale, sono previste udienze pubbliche domani, mercoledì, quindi 5 e 6 maggio. La Corte esamina la legge della Regione Sardegna del dicembre 2024 sulle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, 8 ordinanze di diversi tribunali promosse da società energetiche che contestano la legge sarda. In pratica, secondo i ricorrenti, la Sardegna avrebbe di fatto bloccato retroattivamente per alcuni impianti già in corso di autorizzazione la possibilità di installare pannelli e altri impianti rinnovabili.

Alle cariche accademiche per 10 anni senza possibilità di graduazione, poi le infrastrutture wireless su terreni gravati da usi civici, se per la posa di reti in fibra su quei terreni sia necessaria un'autorizzazione specifica, infine un ricorso parallelo delle regioni Lombardia, Piemonte e Veneto sulla legge delega del 2025 per il recepimento della direttiva europea sulla qualità dell'aria. Le regioni contestano che la norma attribuisca allo Stato poteri sostitutivi in materia di loro competenza. Per il CNEL, invece, Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, segnaliamo mercoledì la presentazione dei rapporti OCSE sulla sanità italiana, profilo della sanità 2025, Italia e Health at Glance. Apre il presidente Brunetta, interviene il ministro Schillaci, partecipano alla Commissione Europea rappresentanti dell'OCSE. Un appuntamento che arriva mentre la spesa farmaceutica pubblica ha raggiunto 21 miliardi nei solo 10 mesi che vanno da gennaio a ottobre 2025, con una crescita del 23% in 3 anni, come scriveva nei giorni scorsi il giornale La Repubblica. Giovedì 7 maggio invece convegno sulla cultura, la governance partecipata e le aree interne, con la presentazione del volume di Giovanna Barni di Legacoop Culture Media. E poi nell'agenda europea, con le segnalazioni che arrivano da Bruxelles, il nostro corrispondente David Carretta, oggi l'alta rappresentante Kaja Kallas è a Yerevan per il vertice della comunità politica europea, e poi il commissario Šefčovič incontra il ministro britannico Thomas Simons per le relazioni post-Brexit, i commissari Séjourné e Dombrovskis alla fiera di Hannover, e poi la presidente della BCE Lagarde parla all'associazione delle banche tedesche. Domani Consiglio Affari Esteri, la Corte di Giustizia si pronuncia sulla legge ungherese che discrimina la comunità LGBT nella scuola, una sentenza che arriva mentre Péter Magyar si presenta per formare il nuovo governo di Budapest, si prepara a formare il nuovo governo di Budapest. Mercoledì, riunione del Collegio dei Commissari al Parlamento Europeo, conferenza stampa sulle sanzioni americane contro i giudici della Corte Penale Internazionale. Eurostat pubblica la prima notifica sul deficit e il debito nell'area dell'euro 2025. Mercoledì, la Corte di Giustizia Europea pubblica le conclusioni dell'Avvocato Generale sul protocollo Italia-Albania. Già nei giorni scorsi, la settimana scorsa, abbiamo avuto delle anticipazioni su quelle che saranno queste conclusioni. Ricordiamo che il protocollo prevede che i migranti soccorsi in acque internazionali possano essere trasferiti in Albania per l'esame delle domande di asilo. La sua pubblicazione è stata sospesa più volte dai tribunali italiani, che hanno sollevato questioni di compatibilità con il diritto europeo, in particolare sul concetto di paese terzo sicuro. La Corte di Giustizia si era già pronunciata nell'ottobre del 2024, stabilendo che la designazione dei paesi sicuri spetta al diritto dell'Unione e non ai singoli Stati. Le conclusioni dell'Avvocato Generale approfondiscono i criteri applicativi in un nuovo rinvio pregiudiziale, non sono vincolanti, ma nella stragrande maggioranza dei casi la Corte le segue nella sentenza definitiva. Giovedì e venerdì, infine, il vertice informale dei capi di governo a Cipro. E poi nell'agenda dei mercati, questa settimana due variabili ancora: lo stato dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, le conseguenze, questo è il tema che si aggiunge, dei nuovi dazi americani al 25% sulle automobili europee. Il governo italiano ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti al 22 maggio con 250 milioni di euro aggiuntivi. Questa è la notizia che ci dava ieri il Corriere della Sera. Una nota rilevante sul fronte energetico: gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la loro uscita dall'OPEC nei giorni scorsi, e quindi dal cartello dei produttori di petrolio di cui fanno parte dal 1967. Gli Emirati sono il quarto produttore mondiale e hanno già piani per aumentare la produzione dagli attuali 3,4 milioni a 5 milioni di barili al giorno entro la fine del prossimo anno. Se ci si riesce, la situazione della penuria di petrolio determinata dalla guerra e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz potrebbe cambiare rapidamente, con un prezzo
che potrebbe scendere fino ai livelli pre-guerra tra i 60 e i 70 dollari al barile. Non è la prima defezione dall'OPEC, il Qatar era

0: già uscito nel 2019, l'Ecuador nel 2020, l'Angola nel 2024, però questa per dimensione produttiva, come ha notato sulla stampa Billemot, è quella più significativa. Agenda internazionale, veniamo a chiudere. Questa settimana il segretario di Stato americano sarà a Roma, vedrà il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, un incontro delicato dopo gli attacchi di Trump a Papa Leone. Il ministro Tajani, poi il ministro della difesa Crosetto, incontreranno lo stesso Rubio. La missione quindi ha un doppio obiettivo: ricucire i rapporti, almeno così ci viene presentata, con l'obiettivo di ricucire i rapporti con il Vaticano e col governo italiano dopo settimane di tensioni, consolidare anche la presenza militare americana in Italia, tra le 13 e 15.000 forze, soldati sono tra le basi di Aviano, Sigonella, Napoli, Vicenza e Camp Darby. Sullo sfondo Trump ha detto che il ritiro di truppe dalla Germania invece sarà molto più grande di 5.000 e ha minacciato ritiri analoghi anche da Italia e Spagna, definendo Roma di nessun aiuto e Madrid assolutamente orribile. Il presidente delle commissioni di difesa di Camera e Senato americani hanno definito la mossa molto preoccupante. Per quanto riguarda il Medio Oriente, il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah per il momento rimane fragile anche se regge. I negoziati tra Washington e Teheran proseguono attraverso i canali pakistani, ma restano lontani da un accordo definitivo. Prevista questa settimana l'apertura della Fiera di Canton in Cina, la più grande esposizione commerciale del paese, attesa per capire l'orientamento delle esportazioni cinesi verso i mercati non americani, risposta ai dazi di Trump. In Germania la terza conferenza internazionale sul Sudan e poi la manifestazione per l'Europa al Campidoglio venerdì 8 maggio con la presenza annunciata di Tino Ferrari, il professore allontanato dal corteo del 25 aprile a Milano perché portava con sé una bandiera dell'Ucraina. Il presidente Macron, il presidente francese, alla fine della settimana parte per un tour africano, Egitto, poi Kenya, per il Summit Africa Forward e poi Etiopia fino alla prossima settimana e si inserisce naturalmente nell'ultimo anno di mandato del presidente francese, l'ultimo anno appunto che scadrà a maggio dell'anno prossimo, nel 2027. In Francia tiene sempre banco il destino di Marine Le Pen. Il 7 luglio la Corte d'Appello di Parigi si pronuncerà nel processo sugli assistenti parlamentari dell'Assemblée nationale. Se confermata l'ineleggibilità, Le Pen non potrebbe candidarsi alle presidenziali. Se i giudici non applicano la pena accessoria o la riducono, potrebbe tentare una quarta corsa all'Eliseo. Il ministro della giustizia francese, Gérald Darmanin, in privato ritiene che Le Pen sarà sulla linea di partenza. Questo scrive Politico nella sua newsletter Dimanchisme sulla situazione in Francia. Abbiamo detto della festa dell'Europa il 9 maggio, 76esimo anniversario della dichiarazione Schuman del 1950, con cui fu avviato il processo di integrazione europea. Segnaliamo che questa settimana si apre il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026, organizzato dall'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Si svolge fino al 27 maggio in diverse città italiane. Prevista a Milano, imprese e finanze e sostenibilità come strategia industriale questa settimana il 6 maggio e poi venerdì a Bruxelles, Comitato Economico e Sociale Europeo, European Leadership for the Future. Questo per quanto riguarda gli altri appuntamenti. Per la giustizia, il caso Garlasco torna in primo piano mercoledì con Andrea Sempio, convocato dalla Procura di Pavia per un interrogatorio nell'ambito delle nuove indagini. Segnaliamo che anche ricordiamo che il 25 aprile il Partito Radicale ha tenuto una manifestazione a difesa della libertà di stampa in risposta alle querele temerarie intentate contro l'Unità Riformista. Il tema non si chiude perché giovedì 14 maggio alla Camera dovrebbe essere convocata, quindi la prossima settimana, non questa, una riunione con il segretario generale della ANM Rocco Maruotti e una delegazione del centrodestra guidata da Deborah Bergamini del Riformista. Il 19 maggio invece saranno 10 anni dalla morte di Marco Pannella, è in corso una raccolta firme per dedicargli una targa a Piazza Navona. luogo simbolo di tutta la sua vita politica e civile, è stato teatro di molte manifestazioni. Iniziativa promossa da Mirella Parachini, compagna storica di Pannella, dopo un'apertura in questo senso da parte del Consiglio Comunale di Roma, ha già raccolto molte adesioni trasversali, tra i primi Emma Bonino. Sembra però che ci siano contrarietà da parte dei condomini di un palazzo che poteva ospitare questa targa che si trova nella piazza, come raccontava ieri il Corriere della Sera, a proposito dell'iniziativa anche di Francesco Rutelli. E allora si punterebbe su Palazzo Braschi. Comunque chi vuole può aderire e può scrivere a Marco Pannella, Piazza Navona, @gmail.com. Allora ci fermiamo qui per quanto riguarda l'agenda settimanale. Adesso è il momento della nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno, buongiorno anche all'ascolto di Radio Radicale. Lo scorso 20 aprile il segretario e parlamentare di Più Europa, Riccardo Maggi, ha tenuto una conferenza stampa alla Camera durante la quale ha esibito 6 grammi di cannabis comprati online su un canale Telegram. La data è stata scelta non a caso, era la giornata internazionale della cannabis e in quel momento era in corso l'esame del nuovo decreto sicurezza voluto dal governo che sarebbe stato approvato di lì a qualche giorno con l'ennesimo voto di fiducia. Il provvedimento, come già abbiamo detto precedentemente, tocca il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti, introducendo un'ulteriore stretta repressiva voluta da Fratelli d'Italia, che invece di depenalizzare, di ridurre il ricorso al carcere per contrastare il sovraffollamento e di puntare sulla riduzione dei rischi e dei danni, aggrava la normativa sulle droghe, già fortemente punitiva, peraltro senza alcun beneficio per la sicurezza o per la salute dei cittadini, in particolare i più giovani. L'iniziativa di Riccardo Maggi ha ovviamente suscitato la reazione indignata dei proibizionisti in servizio permanente effettivo, come quella di Carlo Giovanardi, che ha dato il suo nome alla sciagurata legge del 2006. Giovanardi ha definito irresponsabile l'appello all'uso libero della cannabis, che, come tutti sanno, ha affermato, è la porta d'ingresso a droghe più pesanti. In realtà, caro Giovanardi, nessuno sostiene l'uso libero della cannabis, e quello che sanno tutti coloro che minimamente conoscono la questione è che la teoria del passaggio è un'invenzione smentita dai numeri e dalla logica, basta informarsi. Anche Maurizio Gasparri non ha rinunciato a dire la sua, del resto lo fa da più di 30 anni. Per il senatore di Forza Italia, il partito della droga è sempre attivo al servizio di cause sbagliate. E quello di Maggi è stata una patetica replica del teatrino pro-droga, ma non solo. Ha detto: le droghe nuociono gravemente, banalizzarne la portata è una scelta irresponsabile e facilitarne la circolazione agevola la criminalità, come abbiamo dimostrato con argomenti insuperabili. Ora, se non fosse che parliamo di una questione complessa e dai molti aspetti, anche gravi, basterebbe rispondere che l'unico teatrino a cui assistiamo da troppi anni è quello di chi, come Gasparri, come Giovanardi, come altri, nonostante le evidenze, continua a sostenere una guerra alla droga costellata da disastri e fallimenti. L'unico partito della droga che io conosco è quello di chi continua a sostenere politiche che agevolano il mercato nero e favoriscono la criminalità organizzata, ma tant'è. In attesa che Gasparri e che Giovanardi, quelli come loro, prendano atto della realtà, continuiamo ad aspettare che almeno ci mostrino i loro argomenti insuperabili. Finora non lo hanno fatto, ma non disperiamo. Nel frattempo la loro guerra contro lo spaccio di droghe continua a registrare successi, come per esempio quello del caso dell'uomo che ha trascorso 3 mesi ai domiciliari per coltivazione e detenzione di cannabis, che poi si è rivelata perfettamente legale. La vicenda è iniziata nel gennaio del 2020 a Canicattì. Gli accertamenti tecnici hanno però chiarito che si trattava di cannabis certificata coltivata in conformità alle normative nell'ambito di un'attività regolare. Niente reato dunque e niente colpevole. 3 anni dopo, infatti, il GIP di Agrigento ha archiviato il procedimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Solo che l'uomo è stato trattato come un malvivente, è stato costretto agli arresti domiciliari, ha subito un danno economico ed immagine con relative conseguenze psicologiche. Tutto questo senza aver commesso alcun illecito. A quel punto ha deciso giustamente di non restare in silenzio, ha chiesto il riconoscimento dei danni e un indennizzo per ingiusta detenzione e l'ha ottenuto. La Corte d'Appello di Palermo gli ha dato ragione, riconoscendo che nessun comportamento da parte sua poteva giustificare la misura cautelare. Ora il Ministero dell'Economia, che aveva tentato di opporsi al ricorso, dovrà pagare un indennizzo superiore ai 10.000 euro. Quello di Canicattì non è però un caso isolato, è il risultato di un'incertezza normativa, parlo del procedimento ovviamente contro la persona, è il risultato di un'incertezza normativa che trasforma imprenditori onesti in potenziali criminali esposti ai rigori della legge, sequestri, arresti e processi a produttori e commercianti che nella quasi totalità dei casi si risolvono in un nulla di fatto. Le accuse cadono, ma restano però i costi umani e materiali anche, che possono essere ingenti. Una situazione a cui si è aggiunto poi il decreto sicurezza dell'anno scorso, che ha trasformato in droga la cannabis light, ciò che droga non è. Per questo la sentenza di Agrigento è importante, perché se le tante vittime di questi procedimenti ingiusti chiederanno conto dei torti subiti, i risarcimenti potrebbero ricevere i risarcimenti, e questo costerebbe non poco alle casse dello Stato. Tutti i soldi che potrebbero essere impiegati in modo diverso e che invece vengono sprecati nella guerra alla droga. Certo, le sostanze possono nuocere anche gravemente alla salute, però anche quelle legali come l'alcol e il tabacco, su cui tra l'altro lo Stato guadagna tasse e imposte. Ma più che la droga, caro senatore Gasparri, caro Carlo Giovanardi, fanno male la scarsa conoscenza dell'argomento e la cattiva informazione, oltre che la propaganda. E parleremo di cannabis oggi alle 13 al notiziario antiproibizionista. Permettetemi pochi secondi ancora per rivolgere un pensiero a Olivier Dupuy, che ha deciso di partire verso altre dimensioni. Lo ricorderemo oggi al notiziario antiproibizionista, in particolare le sue iniziative antiproibizioniste da militante, da dirigente, da segretario e parlamentare europeo del Partito Radicale. Si fece anche arrestare per una disobbedienza civile a Roma. Ciao Olivier, fai buon viaggio. Un saluto da Roberto Spagnoli.
0: Grazie a Roberto Spagnoli anche per aver ricordato la figura di Olivier Dupuy, che è stato segretario del Partito Radicale Internazionale, che è scomparso in questi giorni. Adesso però andiamo ad ascoltare Stampa e Regime, questa settimana curata da Fabrizio Ravoni. Buon ascolto.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi la nostra prima pagina è più o meno monopolizzata dalle vicende internazionali, vale a dire l'arrivo di Rubio a Roma, poi che futuro ci sarà nella NATO, l'andamento del prezzo del petrolio e poi altre, un po' di politica interna sul centrismo e su chi tifa per il pareggio, e poi i soliti sondaggi del lunedì sulla Stampa e sul Messaggero e sul Giornale, perdonate. Ma iniziamo con Rubio e lo prendiamo da Viviana Mazza sul Corriere. Rubio a Roma vedrà il Papa, bilaterale con Tajani e Crosetto. Il viaggio di Marco Rubio, scrive Viviana Mazza, è stato pianificato dagli americani innanzitutto come una visita al Vaticano dopo le critiche di Donald Trump al Papa, e cade nel primo anniversario della nomina del primo pontefice americano. La richiesta di incontro è arrivata da Rubio al segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a metà aprile, con la richiesta di accedere anche al Papa, che ieri ha accettato di vedere il segretario di Stato americano la mattina del 7 maggio. E poi prosegue, vedrà anche Tajani. Rubio aveva informalmente comunicato ad Antonio Tajani la sua visita a Parolin in una telefonata in cui i due ministri avevano discusso, si legge nella nota del Dipartimento di Stato, di sicurezza marittima dello stretto di Hormuz in Medio Oriente, inclusi gli sforzi per raggiungere la pace duratura in Israele e Libano, della guerra in Ucraina e della forza di partnership strategica tra Stati Uniti e Italia. Venga a Roma per vedere Parolin, aveva detto Rubio. Allora organizza un bilaterale, aveva proposto Tajani. Rubio aveva accettato con piacere e poi si vedrà, appunto. Rubio poi ha chiesto anche di vedere la Meloni, ma lo vediamo dopo. La visita al Papa è estremamente importante agli occhi dei cattolici americani, anche conservatori. Un blocco elettorale cruciale, scrive Viviana più avanti nel servizio. Contattata dal Corriere, la presidente e amministratore legato di Catholic Vote, Kelsey Reinhardt, che ha preso il posto del fondatore Brian Birch, nominato ambasciatore presso la Santa Sede, definisce l'incontro una lieta notizia e un segno di speranza. Rubio non è solo il più alto diplomatico americano, ma anche un cattolico che comprende il significato morale e spirituale della voce della Santa Sede nel mondo. Siamo grati che questo dialogo stia avvenendo, certi che rafforzerà la comunicazione tra i leader della nostra nazione e il Santo Padre. E poi, più Johnny Yap, leader dei Catholics for Catholics, che ha avuto un ruolo importante nella campagna per eleggere Trump nel 2024, aveva detto di essere rattristato dell'animosità innecessaria di Trump verso il Papa. Yap dice che molti cattolici si sentono presi in mezzo, grati al pontefice per aver parlato contro la guerra in Iraq, ma anche tristi che non venga per il 250° anniversario dell'indipendenza andando a Lampedusa. Ai suoi occhi, se Rubio va a Roma, è anche perché l'amministrazione ha sentito la voce dei cattolici. Non c'è corsa alla Casa Bianca senza il voto cattolico. Qui facciamo un'incursione su Repubblica, perché Paolo Mastrolilli dice: Casa Bianca nell'allarme per il calo dei sondaggi. Il presidente Trump, in canone dei sondaggi, ha con ogni probabilità capito quanto sia controproducente lo scontro con Leone, soprattutto in vista delle elezioni di midterm in novembre. La popolarità del capo della Casa Bianca, secondo l'ultima rivelazione del Pew Research Center, è scesa al 34%, livello più basso dall'inizio del secondo mandato. Per il Washington Post è al 37%. Invece Prevost, in base ai sondaggi della NBC, non è visto in maniera positiva solo dall'8% degli americani. Se uno considera che nel 2024 la maggioranza dei cattolici, cioè il 55%, aveva votato per Trump, lo scontro frontale col pontefice rischia di costare al Partito Repubblicano voti decisivi per il controllo di Camera e Senato a novembre. Da qui la necessità di ricucire lo strappo, allargato dalle critiche del vicepresidente Vance per motivi che riguardano anche questioni cruciali di politica estera come l'Iran, ma pure il destino di Cuba, Libano e Gaza. E qui appunto torniamo sul Corriere della Sera, perché Massimo Franco fa un'analisi e dice: la missione di Marco Rubio ha lo scopo principale di assicurare sia il Vaticano sia il governo Meloni. E il verbo utilizzato, rassicurare, fa capire che parlare di ricucitura nei rapporti dopo gli attacchi al presidente Trump, prima contro Leone XIV, poi nei confronti della premier italiana, è al momento prematuro. Non perché da parte della Santa Sede o di Palazzo Chigi manchi la volontà di rasserenare i rapporti, il problema è la personalità imprevedibile dell'inquilino della Casa Bianca, che costringe alla cautela. E poi prosegue: il tentativo americano adesso sembra quello di mettere tra parentesi quelle uscite offensive e gratuite nate dalla condanna papale dell'aggressione militare israelo-americana contro l'Iran o per i bombardamenti dell'esercito del premier Netanyahu in Medio Oriente, parole inevitabili da parte della Santa Sede. Il fatto che sia stato scelto come messaggero Rubio e non Vance, entrambi i quali avevano incontrato Leone XIV dopo le elezioni, è indicativo. Segna la volontà di muoversi seguendo i canali diplomatici e di mettere in sordina gli attacchi arrivati dai uomini di vertice della Casa Bianca. E poi, con una punta di malizia, sottolinea Massimo Franco: Rubio, senatore della Florida, si è esposto meno di Vance ed è considerato un interlocutore più credibile, almeno meno ondivago del vicepresidente, convertitosi al cattolicesimo 7 anni fa. E poi vediamo Canettieri, che è inviato a Yerevan in Armenia, dove si riunisce il CPE, la Comunità Politica Europea, nata una piattaforma nata dopo l'invasione della Russia dell'Ucraina. E qui scrive Canettieri: Rubio, come specificato in una nota informale dell'ambasciata americana, punta a ottenere un bilaterale con la Premier. Gli argomenti non mancano. E Palazzo Chigi nella giornata di ieri ha prima detto che l'incontro non era in programma, salvo in serata, in attesa di una richiesta formale, aprire all'ipotesi del faccia a faccia. Stiamo verificando le rispettive agende, più sì che no, insomma, chiosa Canettieri. E precisa che a questo CPE di Yerevan si discuterà anche, cioè Marco Rutte, von der Leyen, atteso anche il presidente ucraino Zelensky. La Premier rivedrà Emmanuel Macron dopo la riunione del ministro dell'Eliseo dei volenterosi per Hormuz. Il dubbio invece il cancelliere tedesco Merz ed il primo ministro britannico Starmer. Per il resto tutti convocati salvo il turco Erdogan, che manda il vice, a cui nessuno avrebbe steso tappeti rossi. Certo, c'è stato il genocidio turco degli armeni. A margine è previsto un bilaterale franco tra la Presidente del Consiglio e quello della Confederazione Svizzera Guy Parmelin per ottenere lo stop alle parcelle degli ospedali elvetici per le vittime di Crans-Montana. E poi vediamo sull'argomento che il Messaggero, dove Abekis, anche lui inviato a Yerevan, informa che sul Messaggero che poi dopo Yerevan la Premier andrà in Azerbaigian, e poi in serata la visita a Baku inviata dal presidente Ilham Aliyev. Tappa tensa di aspettativa è quella in programma stasera. L'Azerbaigian è il secondo fornitore italiano di petrolio e gas. Il consolidamento dei flussi da est può aiutare a sopravvivere alla tempesta iraniana, ma anche il GNL americano può fare la differenza. E qui si torna al disgelo cercato a Roma, con Trump che manda Rubio e resta distante. Ieri è tornato a occuparsi d'Italia, ma su Trump, e vabbè, poi vediamo l'intervista. Ma sull'argomento missione di Rubio c'è Gianna Franco, Gian Soldati, che intervista un signor Baturi, che è il segretario generale della CEI. Il potere della Chiesa è il dialogo, ma non può rinunciare al Vangelo. Il segretario generale, il Papa è anti-Trump? No, lui è contro ogni ideologia che tradisca i valori di libertà e giustizia. Il confronto Santa Sede Stati Uniti è decisivo per la pace. Baturi non fa riferimento all'andamento dei sondaggi americani, ma dice, gli chiede a Gian Soldati, Trump sembra temere la voce della Chiesa. A questo timore il Papa ha risposto con chiarezza, la Chiesa non può rinunciare ad annunciare il Vangelo, ha ricordato che il desiderio di Dio è la pace per l'umanità. La Chiesa deve evitare di cadere nella logica amico-nemico o nel semplice schema consenso-dissenso rispetto al potere, è una realtà diversa che si misura con la verità evangelica. E nell'analisi appunto qui, anche qui ricordano i sondaggi, un sondaggio di NBC News avrebbe attribuito a Leone XIV un indice di gradimento del 34% contro il 12% di Trump, un divario significativo soprattutto a 6 mesi dalle elezioni di midterm, un dato che secondo osservatori politici avrebbe spinto ambienti repubblicani a riconsiderare la gestione dello scontro. E dice che gli argomenti al centro dell'incontro Rubio-Papa saranno, accanto al dossier iraniano, la Santa Sede segue con attenzione altri scenari. Cuba, dove recenti segnali di apertura, come la liberalizzazione dei prigionieri politici, vengono letti come spirali di dialogo. Il Venezuela, ancora sospeso in una crisi risolta, e soprattutto il Libano, dove la situazione assume contorni sempre più delicati. Qui la questione si intreccia con la sicurezza delle comunità cristiane, minoranze fragili nel sud del paese, sarebbero state colpite da episodi di violenza attribuiti ai singoli militari americani, e qui ricordano quello del soldato dell'IDF che distrugge un crocifisso. E poi chiude. È verosimile che questi temi entrino tutti quanti nei colloqui, se non direttamente con il Papa, attraverso la fitta rete diplomatica della Santa Sede, da sempre impegnata a muoversi nelle crisi più complesse con discrezione ma continuità, in un contesto globale sempre più instabile. Il vertice tra Vaticano e Stati Uniti si configura non solo come un tentativo di ricucitura, ma come un passaggio strategico per definire equilibri ed interlocuzioni. L'argomento ovviamente domina su tutti i giornali, c'è anche la stampa che mi dà conto, che però, sì, Giacomo Galeazzi, da vaticanista, più o meno ricorda quali sono gli argomenti che abbiamo già visto sulla Giansoldati, ma sottolinea, la stampa punta su un altro elemento di ieri, e cioè vale a dire lo sgarbo di Donald. Presidente Trump rilancia un'intervista di Salvini a un sito dell'ultradestra americana, è l'ennesimo sgarbo alla Premier dopo il gelo Roma-Washington. Va detto però che questa intervista di Salvini era del febbraio scorso e praticamente Salvini dice Salvini loda Trump, una persona loda Trump, e però questa intervista, appunto, ho detto estrema destra, si è rilanciata dal sito americano di estrema destra Breitbart, ma è stata rilasciata mesi addietro. E vediamo l'argomento più delicato, cioè vale a dire il futuro della NATO. Allora, Giuseppe Sarcina fa un'analisi molto approfondita. Centinaia di miliardi a rischio, quanto costerebbe agli Stati Uniti abbandonare davvero la NATO? E scrive Sarcina sul Corriere. Da diversi mesi ormai, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ripete ai leader dei paesi europei: cerchiamo di assecondare il più possibile Donald Trump, perché le sue reazioni potrebbero essere imprevedibili. L'ultima uscita del presidente americano sembrano dare ragione a Rutte. Trump ha prima annunciato che ritirerà 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, poi ieri ha aggiunto che potrebbero essere anche di più. La stessa sorte può toccare a Italia e Spagna. C'è però una corrente di pensiero più ottimista rispetto a quella guidata da Rutte. Il leader della Casa Bianca potrà anche ordinare un leggero ridimensionamento della presenza americana, che al 31 dicembre 25, stando alle cifre ufficiali, era composta da 68.000 unità. Ma Trump non si spingerà al punto di abbandonare completamente la NATO. E qui spiega che ci sono tre ragioni per le quali non abbandonare la NATO. La prima e la più evidente: gli Stati Uniti possono contare su numerose basi e installazioni militari nel vecchio continente, nel quadro della NATO e o a uso esclusivo degli americani. La seconda ragione non è così vitale, ma ha comunque un certo peso. Quanto costerebbe al bilancio degli Stati Uniti smantellare anche solo una parte del presidio europeo? Il generale Mark Ertling, già comandante delle forze armate americane in Europa e che in questo ruolo ha gestito il rientro delle truppe USA dal 2003 al 2011, ha scritto sui social che ci vorrebbero centinaia di miliardi americani, di dollari americani, e almeno 4 anni di pianificazione. Una stima esagerata? Può darsi. Tuttavia bisogna calcolare che non vanno soltanto trasferiti i soldati, ma anche il loro personale e il personale di supporto. In Germania ci sono 54.000 americani. E poi il terzo elemento che spinge a limitare il disimpegno americano nella NATO, infine ci sono quelli che vengono definiti dividendi nascosti della NATO. Sono gli ordinativi, le commesse per le industrie americane. La voce più ovvia e più consistente è quella delle armi. L'indiscussa, almeno per ora, egemonia delle aziende americane si fonda chiaramente sui grandi contratti, come quelli per la costruzione dei caccia F-35, i missili a lungo raggio o le batterie di difesa Patriot. Ma non basta. È molto importante anche il reticolo di 1300 accordi tra i 32 paesi membri che fissano gli standard degli ordigni e delle dotazioni NATO. Si va dal calibro delle munizioni fino al diametro dei serbatoi. Sono requisiti a suo tempo imposti da Washington e che favoriscono in larga misura non solo l'apparato industriale militare americano, ma anche i settori che offrono circa 5.500 prodotti dual use. L'uscita degli Stati Uniti dalla NATO metterebbe a rischio esportazioni verso i partner per un totale di 240 miliardi di dollari all'anno, anche perché il 60% della spesa militare dei paesi europei è rivolta verso gli Stati Uniti. Ma su Repubblica l'argomento NATO viene affrontato da un punto di vista diverso. E lo fa Paolo Gentiloni. C'è poco da minimizzare. Sarà pure un fatto simbolico l'annunciato ritiro di americani e americani dalla Germania e forse dall'Italia e dalla Spagna. Ma anche dei simboli è fatto il gioco della deterrenza. E se Trump, con linguaggio maoista, ridicolizza la NATO, tigre di carta, come se fosse una fastidiosa organizzazione multilaterale e non una potente alleanza militare, dominata proprio dagli Stati Uniti, gli europei sono obbligati a rispondere. Non certo per contribuire a disintegrare l'alleanza, sulla cui deterrenza, specie quella nucleare, dobbiamo contare, ma per prendere in mano la nostra difesa. E qui prosegue, pagina 14, e dice Paolo Gentiloni: sulla NATO siamo di fronte a un vero e proprio paradosso. Invece di imboccare con decisione la via di una maggiore responsabilità, gli europei sembrano titubanti e talvolta sembrano rimpiangere i bei tempi in cui gli americani comandavano in tutto e per tutto e la NATO era un'alleanza di 1+31. Dovremmo fare l'esatto contrario, non per consegnare la NATO agli archivi della storia. L'amministrazione americana cambierà e comunque avremo a lungo ancora bisogno della NATO, ma per renderla più europea. E forse, ecco il paradosso, si tratta di un riequilibrio che oggi gli stessi americani farebbero fatica a ostacolare. Hanno già ceduto alcuni importanti comandi operativi più importanti, tra cui quello della NATO. L'ambasciatore USA alla NATO, Matthew Whitaker, si è addirittura curato mesi fa che i tedeschi dicessero: siamo pronti ad avere il nostro generale al centro del comando supremo alleato, il SACEUR. E però poi dice: senza una strategia comune e senza il pilastro europeo della NATO si prosegue in ordine sparso. Ma di questa scelta dobbiamo conoscere i pericoli. Innanzitutto ovviamente quelli della frammentazione interna tra paesi e della sovrapposizione dei sistemi della difesa, che crea sprechi e scarsa efficienza. Il fondo SAFE è stata una novità importante, ma si tratta di 150 miliardi di soli prestiti, a cui l'Italia non può accedere perché è in procedura di infrazione per deficit eccessivo. E non è certo sufficiente a correggere la rotta, per cui continuiamo a duplicare i sistemi di difesa e ad acquistarli prevalentemente fuori dall'Europa. E poi, l'interesse europeo in questo caso coincide con quello italiano e di altri paesi come la Spagna o la Francia, ma anche con l'interesse dei paesi nordici più esposti alla presenza russa. Bisogna muoversi sulla difesa, bisogna però farlo con industrie e strategie comuni, dunque con finanziamenti comuni. Una nuova emissione di Eurobond, che sarebbe utile per diversi beni comuni europei nel campo della difesa, è una scelta obbligata e urgente, come ci ricorda Trump. Ma su Trump vediamo un'interessante inchiesta di Data Room di Milena Gabbatelli e Gabanelli, e Giuseppe Sarcina. L'insider trading all'ombra di Trump. Decine di casi con profitti miliardari, dai dazi al petrolio, che informa gli speculatori sulle decisioni della Casa Bianca, le denunce alla SEC, eccetera. Gli operatori di Wall Street ne parlano come se fosse un mercato finanziario parallelo, il Trump Market, imprevedibile, senza regole e molto redditizio. Nella storia americana non si è mai visto un intreccio così spregiudicato tra gli annunci della Casa Bianca e i movimenti anomali in borsa. Negli Stati Uniti il problema del conflitto di interesse si era già posto con il primo mandato di Donald Trump, quando il neo presidente affidò la guida della Trump Organization, le holding delle sue aziende, ai figli Donald Jr. ed Eric, scartando soluzioni più trasparenti come quella di consegnare la gestione dei suoi affari a un blind trust. Con il rientro dello studio Valley tra operazioni su criptovalute, immobiliare e molto altro, i guadagni per la famiglia sono esplosi. Per il New Yorker si arriva a 4 miliardi di dollari extra profitti. In un anno e mezzo poi si sono moltiplicate le manovre decisamente sospette in borsa, avvenute poco prima che Trump annunciasse importanti mosse politiche ed economiche. Anomalie che sono diventate un caso politico. Vediamole. Partiamo da mercoledì 2 aprile 25, quando Trump si presenta con un grande tabellone dove elenca una per una le percentuali dei dazi imposte ai paesi di mezzo mondo. L'iniziativa provoca il tracollo in borsa. Fra giovedì 3 e venerdì 4 l'indice Standard & Poor's perde il 10,8%. Domenica 6 aprile il segretario del Tesoro Scott Bessett va a trovare Trump e sollecita il presidente a cambiare idea. Mercoledì 9 aprile fuochi d'artificio a Wall Street. Alle 9.37 Trump posta un messaggio sibillino sulla piattaforma social Truth. Questo è il momento per comprare DJT. DJT in borsa indica la Trump Media Technology Group, la società a capofila della famiglia Trump. Sembra quasi un segnale rivolto a soggetti già in allerta. Parliamo delle 9.37. Alle 13.08, nel pieno delle contrattazioni di borsa, per 10 minuti gli speculatori si scatenano con ordini torrenziali di call option, uno strumento finanziario che consente di scommettere sull'aumento del valore delle azioni a breve termine. Alle 13.18 Trump scrive su Truth che l'introduzione degli dazi viene rinviata di 90 giorni. La borsa reagisce con il più poderoso rialzo del 2008, l'indice Standard & Poor's sale del 9,5%. Il Nasdaq si impenna con un più 12%. E il titolo Trump Media Technology Group, quello che abbiamo visto prima, DJT, sale del 21%. In questo caso il leader americano potrebbe aver commesso il reato di market manipulation, cioè diffusione di informazioni fuorvianti per alterare il corso delle quotazioni. E poi appunto fa i vari esempi di come le parole di Trump hanno avuto un impatto sulle contrattazioni, sul titoli azionari, ma anche sul petrolio. E alle 7.40 del 23 marzo Trump posta su Truth: conversazioni molto buone e produttive con Teheran a proposito di una completa risoluzione del conflitto. Il prezzo del greggio crolla del 14%. Poi la borsa riprende a salire e chiude con più 1%. La BBC ha costruito lo stesso giorno, dalle 6.40 alle 6.50, il mercato è stato sommerso da 3.818 ordini di future sul valore del greggio per un ammontare complessivo di 320 milioni di dollari. A fine seduta raggiungeranno i 580 milioni di dollari. Qualche trader super informato ha venduto petrolio prima della flessione del 14%. E così via. E questo fa altri casi anche sulle criptovalute e vari argomenti, su come appunto Trump crea un mercato parallelo. E per restare qui, dice, per l'emergenza, stavamo chiudendo sul petrolio, ma poi lo riprendiamo. Eccolo qui, sul petrolio, Greta Privitera, il petrolio iraniano nella trappola americana. La trappola che Washington ha preparato per Teheran si chiama Tank Top. È il punto in cui i serbatoi arrivano al limite e non c'è più spazio per un solo barile di petrolio. In quella soglia sta la scommessa americana. Perché quando ogni deposito sarà colmo, l'Iran non avrà altra scelta se non intervenire sui pozzi, rallentando o fermando la produzione. Con tutti i rischi che comporta alterare di colpo la pressione dei giacimenti, tra cui potenziali danni permanenti alle infrastrutture petrolifere. Il blocco navale tanto voluto da Donald Trump non ha solo l'obiettivo di ridurre le entrate del regime, ma vuole colpire il cuore della sua economia, spingere le Ayatollah a negoziare, sapendo che la minaccia ultima resta la chiusura forzata di pozzi. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha tradotto questa strategia in una previsione catastrofica, arrivando a dire che già la prossima settimana l'Iran potrebbe trovarsi costretto a spegnere la produzione. In questo racconto le petroliere ferme al largo, le esportazioni ridotte quasi a zero, i serbatoi che si riempiono, danno l'immagine di un sistema vicino al collasso. Che la situazione sia comunque precaria lo mostra una fotografia tracciata dal Wall Street Journal. Il giornale americano descrive un paese che rischia di essere sommerso dal petrolio, costretto a cercare ogni giorno un nuovo espediente pur di non chiudere i rubinetti. E un altro funzionario di Teheran ha spiegato a Bloomberg che il paese ha già iniziato a tagliare la produzione proprio per restare al di sotto della soglia critica e allontanare il temutissimo tank top. E poi la grande domanda è: quanto possa durare ancora l'equilibrio precario costruito da Teheran? Nessuno sa indicare la data precisa, nessuno tranne Donald Trump. 8 giorni fa ha detto che le infrastrutture petrolifere iraniane sarebbero esplose nel giro di 72 ore, una scadenza già superata. Le grandi banche e le società di analisi parlano di un orizzonte nell'ordine di un mese se le condizioni attuali dovessero restare invariate. E poi dice che appunto tutte quante le petroliere sono gonfie di petrolio e stanno a largo. Poi c'è una curiosità qua che dice Leonardo Berberi che emergenza carburante se i caccia militari rubano i rifornimenti ai voli civili. E le basi americane in Europa acquistano jet fuel sul mercato e dicono quanto consumano. Un F-35 richiede tra i 5.000 e i 9.000 litri ora di cherosene, 2-3 volte il consumo di un Boeing 737 in fase di crociera. Se ne occupa della crisi energetica anche il Messaggero, che parla della sfida degli Emirati, sul mercato entro un anno 5 milioni di barili al giorno, dopo l'uscita, scrivono Andrea Bassi e Gianni Bessi, dopo l'uscita dall'OPEC, l'annuncio di un piano di investimenti a 55 miliardi da Abu Dhabi, il primo vero segnale che il mercato guarda già oltre lo stretto. Prima l'uscita dall'OPEC, adesso a pochi giorni di distanza l'annuncio di un maxi piano di investimenti di 55 miliardi di dollari per aumentare la produzione di greggio, portando già entro il 2027 la propria quota di mercato fino a 5 milioni di barili. Non si può dire che gli Emirati Arabi Uniti stiano perdendo tempo, procedono a tappe forzate per quella che appare una vera sfida. E qui appunto... dice Abu Dhabi da tempo frustrata dalle quote imposte all'OPEC a guida saudita, che miravano a limitare la produzione emiratina a 3,4 milioni di barili al giorno per mantenere i prezzi stabili. Del resto, concludono, è difficile immaginare un momento più opportuno per inviare al mercato un segnale di capacità inutilizzata, la vera chiave del ciclo lungo del petrolio nel pieno di una fase di incertezza politica e di disordine globale. Il messaggio è chiaro: Non basta avere risorse, bisogna poter mobilitare. Resta per un dato di fondo: gli Emirati possono muoversi con più libertà sul piano energetico, ma restano pienamente dentro un sistema finanziario globale dominato dal dollaro. I fondi sovrani di Abu Dhabi, di Adia a Mubadala, gestiscono centinaia di miliardi con una forte esposizione verso gli Stati Uniti e gli asset in dollari. Più che una rottura, è una forma di adattamento ai nuovi equilibri del grande gioco globale. Il punto in fondo è semplice: non conta quanto petrolio hai, ma quanto ne puoi portare sul mercato quando serve. E sull'argomento c'è Repubblica. Secondo Bob Westcott, che è stato consigliere militare, consigliere economico di Clinton, e anche un buon giocatore di pallacanestro, e l'uscita di Abu Dhabi è stata ispirata e sostenuta dagli Stati Uniti. Poi invece qualcuno crede a questo petroliera iraniana Hughes, sfuggita al blocco degli Stati Uniti con a bordo 2 milioni di barili, ma è ovviamente partita prima quella nave è partita prima del blocco americano, tant'è che adesso sta verso l'Indonesia, e una nave del genere non è che viaggia così veloce. Eugenio Corso su Repubblica Economia fa un'analisi: la crisi del debito americano, il digitale sarà il nuovo biglietto verde, il dollaro agganciato al petrolio ha garantito per 50 anni la solidità dell'economia americana e l'affidabilità dei treasuries, dei titoli pubblici. Ora la fiducia sta venendo meno e quindi c'è la sfida al cosiddetti petrol dollari, ma rimaniamo ancora a livello internazionale e vediamo un'intervista di Marco Minniti su La Verità. Il vecchio ordine non tornerà più, per noi è una chance. L'ex ministro: l'Europa diventi un punto di riferimento dei paesi che si sono spiazzati da Trump ma che non vogliono finire sotto la Cina. Un'intervista a Federico Novella. Le leadership europee devono comprendere una causa. Tutto quello che sta avvenendo, dall'Ucraina all'Ucraina, è la fine del vecchio ordine mondiale. E quel vecchio ordine non tornerà. Non è una parentesi, non va vissuta come mettiamo a punto qualcosa, poi torna tutto come prima. Non tornerà più. E quindi non è più il tempo degli zero virgola di bilancio. E poi dice, vabbè, alcuni componenti della maggioranza del governo spingono per lo scostamento di bilancio, ma Bruxelles per ora non vuole saperne. Abbiamo sempre pensato, dice Minniti, che l'elemento di forza di un paese fossero i fondamentali dell'economia. Poi abbiamo imparato in questi mesi un'altra cosa, che al pari dell'economia conta la collocazione strategica. Prendiamo la Turchia. Fino a 2 anni fa aveva il 90% di inflazione e abbassava il tasso di sconto invece di alzarlo, infischiandosi delle raccomandazioni del Fondo Monetario Internazionale. Ciò nonostante, nessuno ha fatto fallire la Turchia, perché nessuno poteva permetterselo, dal momento che controlla lo stretto dei Dardanelli. Ha fatto da intermediario per i corridoi del grano con i russi e in definitiva svolge un ruolo di mediazione in tutte le partite più delicate e aperte nel mondo. E praticamente, quale dovrebbe essere il ruolo europeo se davvero si avviasse un percorso di pace? Il progetto dei volenterosi per Hormuz è molto importante e ritengo fondamentale che l'Italia ne faccia parte. Di fronte alla scelta degli Stati Uniti per l'unico unilateralismo radicale in politica estera, l'Europa non deve rompere il rapporto con Washington, ma in questa era dell'incertezza occorre un'autonomia strategica europea che consenta di avere un rapporto con gli Stati Uniti alla pari. Tra pari, una nuova visione del mondo. L'Unione Europea può diventare punto di riferimento di quella parte del mondo, paesi del Golfo, Turchia, India, che ha buoni rapporti con gli Stati Uniti, ma è preoccupata delle loro oscillazioni e che non vuole finire all'ombra della Cina. In questo contesto, mentre Trump invita la Russia al G20, l'Europa, come dicevo all'inizio, non può continuare a rovellarsi sullo zero virgola. E l'Italia? deve avere piena consapevolezza del proprio ruolo ineludibile. Ripeto il concetto di prima, lo 0, è sempre quello del deficit di bilancio, che essendo al 3,1% l'Italia non, ancora in procedura di infrazione, non può accedere ai fondi SAFE, quelli militari. E l'Italia, gli chiede Novella, deve avere piena consapevolezza del proprio ruolo ineludibile, non quello di mediare tra Stati Uniti ed Europa, ma fare la congiunzione tra Occidente e il Sud del mondo. Questa è la nostra collocazione geostrategica da sempre. I recenti attacchi di Trump nei confronti dell'Italia non mortificano il nostro ruolo internazionale, al contrario, ci liberano. Da cosa? Ci consentono di essere fino in fondo protagonisti a 360 gradi, con tre pilastri, alleanza transatlantica, Europa, Mediterraneo e Africa. E tutto questo avendo le mani libere. Ma a proposito di mani libere, vediamo la notizia che ha soltanto Tommaso Ciriaco su Repubblica. Crosetta Washington, missione per ricucire su NATO, basi e Libano. C'è un viaggio a Washington che può fare davvero la differenza nel rapporto tra Italia e Stati Uniti. Una missione, apprende Repubblica, a cui lavora in queste ore con massima discrezione il ministro della difesa Guido Crosetto. Servirà a ragionare con l'alleato americano di almeno tre dossier decisivi: le spese militari promesse da Roma alla NATO, l'eventuale riduzione del numero dei militari americani nelle basi italiane, una nuova possibile spedizione tricolore in Libano, anche senza la copertura di UNIFIL. La data del viaggio è ancora soggetta alle oscillazioni delle agende, ma si sa che l'appuntamento sarà a breve, questione al massimo di settimane. Per preparare l'evento, Crosetto vedrà già oggi in modo discreto l'ambasciatore americano a Roma, Tilman Fertitta, un altro segnale di quanto sia delicata la fase. E poi appunto quello che giorni fa Matteo Salvini aveva chiesto a Palazzo Chigi di non investire in armamenti, dirottando le risorse già stanziate, i 3,7 miliardi di euro, pari allo 0,15% del PIL, sul capitolo dell'energia. Meloni ha sostenuto che con l'Europa la necessità di questa svolta. Proprio il ministro della difesa, però, ha richiamato l'esecutivo ai suoi impegni. La difesa non è in contrapposizione con altre spese dello Stato, ha detto al Foglio, e chi dice che non serve lavora contro l'Italia. Farlo poi per raccattare qualche voto in più è irresponsabile. E qui dice che appunto il salto era già saltato a novembre dopo il confronto con la Premier, tratta con la Casa Bianca e Nazioni Unite per la presenza italiana a Beirut dopo UNIFIL. Nella pagina accanto Gianluca De Feo intervista Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Ritiro americano, i piani non sono cambiati e ci addestriamo insieme a loro. Però fa delle interessanti analisi e dice, lo intervista Gianluca De Feo, chiede: generale Masiello, dall'Iran all'Ucraina siamo circondati dalla guerra, che lezioni ne state tenendo? Ogni conflitto ha una sua fisionomia e questo è esattamente il punto. Non esiste un unico paradigma. In Ucraina assistiamo a combattimenti su larga scala, con un confronto tra forze corazzate, meccanizzate, artiglieria, trincee e a un tempo stesso sciami di droni, attacchi in profondità con droni a lungo raggio su infrastrutture nel territorio russo, guerra elettronica pervasiva. Gaza ci ha restituito la centralità del combattimento in ambiente urbano e sotterraneo, carri armati, tunnel, difesa missilistica integrata, con il coinvolgimento massiccio della popolazione civile. Lo scenario iraniano ha proiettato il conflitto su scala regionale, bombardamenti aerei sistematici, grandi unità navali e terrestri, insomma una dimensione che evoca scontri tra potenze a livello superiore. Il Venezuela, con l'operazione Maduro, ci ha infine ricordato che esistono scenari in cui elicotteri, forze speciali e intelligence rimangono determinanti. La reazione è chiara: o siamo pronti a tutto o siamo già in ritardo. E qui appunto c'è un'analisi approfondita di quello che dovrebbe servire. Ma appunto vediamo, a proposito dell'Ucraina, c'è sulla stampa, eccolo qua.

Tradotto dalla burocratezza del Cremlino, questa dichiarazione conferma quello che i numeri pubblicati dal governo russo già avevano rivelato. Le sanzioni internazionali e l'aumento delle spese militari avevano spalancato un buco nel buco nelle finanze russe, e il deficit previsto per l'intero 2026 è stato già sforato a marzo. Ora la crisi dello stretto di Hormuz ha fatto ripartire i prezzi del greggio e quindi le speranze di Mosca, anche se 200 miliardi di rubli, grosso modo 2 miliardi di euro, sono una goccia rispetto alle esigenze della macchina bellica impiegata contro l'Ucraina. E il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha promesso ieri che nonostante una crisi energetica acutissima, le entrate della Russia possono aumentare se il barile supera i 120 dollari. E poi dice: la scommessa del Cremlino su una nuova avanzata primaverile al fronte per ribaltare lo stallo del Donbass si sta rivelando infatti troppo ottimistico. A contrattare sono semmai gli ucraini e perfino molti Z-blogger, i commentatori più militaristi, spesso legati all'esercito russo, ammettono che il dominio dei droni di Kiev sulla kill zone del fronte impedisce di fatto lo spostamento delle truppe. Il pessimismo dei vertici si riflette anche nei sondaggi, e ora anche un altro istituto demoscopico governativo, FOM, ha annunciato il visibile calo dei consensi di Putin. E per chi non si fida giustamente dei sondaggi di una dittatura, ci sono altri segnali. L'esplosione di rabbia nei social contro l'ex ginnastica e first lady segreta Alina Kabayeva, o l'uscita del track Nebbia nel rapper Goff, che è sempre un sostenitore del Cremlino, per ora però canta: vorrei che tutto questo finisse, che non volassero più pallottole. E c'era, vediamo che me l'ero segnato sul Corriere, no, abbiamo visto quello del petrolio trappola. E arriviamo alla politica interna. Intanto lo prendiamo qua dal Messaggero. Eccolo qui. Prendiamo il Messaggero. Il centro parte dalle città. Asse Ruffini Tommasi, progetto civico in assemblea. E scrive Valentina Pigliautile. Non sarà facile metterli insieme, né trovare un federatore che vada bene per tutti. Eppur si muovono, per dirla la Galilei. Ognuno certo con la sua rete, ma sorretti da un obiettivo condiviso: allargare i consensi del centro-sinistra, ma stando fuori al campo progressista. Ha il sapore di una fase 2 quello che attende prossimamente alcuni movimenti civici che orbitano nel cosiddetto centro. L'elenco di eventi è folto e condensato tutto a giugno. Il 12 l'Assemblea Nazionale del Progetto Civico, la rete degli amministratori locali guidata da Alessandro Onorato. A fine mese l'iniziativa di Più Uno, il soggetto di Ernesto Maria Ruffini, che sancirà la costituzione dei comitati civici in tutte le province. E ancora l'evento targato Primavera, l'associazione di Vincenzo Spadafora, nel quale verranno avanzate una serie di proposte programmatiche. Se sarà la legge elettorale a influenzare gli schemi di gioco, intanto al centro ci si pesa e quantomeno ci si organizza per non farsi trovare impreparati. Non passa inosservato, fin d'ora, l'attivismo dell'ex numero uno dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini, oggi a Verona, come ospite del sindaco Damiano Tommasi. Per l'iniziativa la partita europea si gioca nelle città. A presenziare ci sarà anche un altro primo cittadino, il civico Beppe Sala, e con lui, oltre che con Franco Gabrielli, che Ruffini ha avviato interlocuzioni nell'ultimo periodo. E tanto che dice il risultato del referendum ci ha avuto impresso un'accelerazione. E poi qui ricorda appunto chi sta con chi: Alessandro Onorato può contare su Silvia Salis, Gaetano Manfredi, e poi insomma c'è la Spadafora pure che si agita e si muove. Sempre Valentina
piglia utile, scrive:

0: PD una scuola di politica aperta anche ai non iscritti. Costruiamo l'alternativa. Che i giovani raccolgano l'invito fatto da Erich Schlein all'indomani della vittoria referendaria: venite, partecipate, miglioratici, è ancora tutto da vedere. Intanto a Nazareno sono pronto a fargli trovare le porte spalancate, incluse quelle della scuola di partecipazione e formazione politica, al via il 14 maggio e fino al 17 a Frascati. Se la location potrebbe riecheggiare fra Tocchi e la scuola della classe dirigente del Partito Comunista Italiano, il messaggio di iniziativa Demma al contrario parla al presente e va oltre gli steccati partitici. Ci rivolgiamo a chi ha voglia di partecipare e mobilitarsi per aiutarci a costruire l'alternativa a questo governo. E poi c'è questa curiosità: la Lega di Genova candida due musulmani, manifesti in arabo e appelli in nome di Allah. E a proposito dei musulmani, c'è qui il giornale, ma mi sembra anche Libero, la jihad delle ferie, i sindacati di Allah vogliono permessi per il Ramadan. E qui appunto, prove di sciaria in azienda, Lugoi, che è l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, lancia l'offensiva sulle festività musulmane come Natale e Pasqua. Ci sono i diritti legati alla dimensione spirituale che la Costituzione tutela all'articolo 19. Citano tre festività in particolare: quella di fine Ramadan, la festa del sacrificio e la preghiera del venerdì, che loro equiparano a quelle cristiane. Sono per noi ciò che Natale e Pasqua sono per i cristiani. E poi nei primi due casi trovano inopportuno che oggi un lavoratore musulmano deve chiedere fieri e scambiare turni, giustificare la propria assenza come se fosse una stranezza, mentre molti datori di lavori semplicemente negano il permesso, servono intese collettive che riconoscono appunto questi diritti. E poi questo era un inserto del Messaggero, cioè del giornale, in questa polemica, ma vediamo sempre sulla politica il Corriere della Sera, che ci racconta, poi c'è la lettera di mafia, sì. C'è Roberto Gressi che fa una un ritratto divertente. Centristi, riformisti, alleati scomodi. La squadra bipartisan che gioca per il pareggio. Le mosse dei nemici e il bipolarismo in vista del 2027. Ma insomma, cari miei, meglio il bipolarismo o il consociativismo? E che diamine, che domande. Il bipolarismo non c'è dubbio, alcuno. Il consociativismo puzza di inciucio, fa rima con elettori gabbati, sa di debito pubblico, di accordo nell'ombra, di cappuccioni. Lo puoi chiamare unità nazionale, racchintese, governo dell'astensione, esecutivo tecnico, se ne zuppa è il solito pan bagnato. Pure questo bipolarismo, però, mezzo paese che magari ha perso per un'incollatura mastica amaro e boicotta. E anche chi vince, e qualche volta stravince, dopo 5 minuti litiga, si azzanna, si fa liquati, si lascia nel microscissione. Poi ci sono le guerre, la benzina, i dazi di Trump, l'economia che all'angolo. E allora se beggia prepotente la voglia di pareggio, l'ansia di pareggio, la speranza di pareggio, fino a poter pensare che il partito trasversale del pareggio sia addirittura inconfessabilmente quello che conta nell'animo il maggior numero di parlamentari. Perché De Pretis non è morto invano. E vabbè, qui appunto fa tutta la selezione, chi è a favore del pareggio, vale a dire Carlo Calenda, Matteo Renzi e scrivono anche Matteo Salvini. E chi è contrario? Giorgia Meloni, Elly Schlein e Giuseppe Conte. E poi c'è un pezzo scritto, come al solito, da Fabrizio Rancone, da Gaza a Vogue, le avventure mediatiche di Albanese. E dice che questa Albanese comprata su British Vogue, prestigiosa edizione britannica della celebre rivista di moda. L'intervista, francamente strepitosa, è incastrata da un servizio dedicato a Grace Kelly e Audrey Hepburn, musa ispiratrice per anelli di fidanzamento minimalisti, e un reportage sulla divita Kate Middleton, che sembra abbia appena approvato l'abbinamento dei colori più trendy d'estate. Poi ecco la sua foto, già pubblicata un anno fa su Vanity. Una simil diva, ma senza che fia. Solo una nota smorfia che sembra un sorriso, i capelli argentati, gli occhiali modaioli, la studiata eleganza radical chic sui toni di pastello, un po' stimata relatrice delle Nazioni Unite, un per i territori palestinesi, e un po' Nostra Signora dei Propal, piena di passione prosopopea, spavalda e senza mai un dubbio, un filo di vergogna. Nemmeno quando sta lì a spiegarti che Hamas ha fatto persino cose buone, che terroristi bisogna capirli, e quella che invece non si può proprio capire è la senatrice Liliana Segre, colpevole di essere tornata viva da Auschwitz, numero della matricola 75190, tatuato sull'avambraccio sinistro. Vogel chiede di spiegare il successo del suo ultimo libro, e lei, restando umile: non si tratta di quanto io sia brava a scrivere, però ogni volta che l'ho presentato in Italia sono venute migliaia di persone, migliaia, eh? Poi la promessa, vado avanti, verso dove? I compagni Bonelli e Fratelliani, grandi capi dell'AVS, ci stanno pensando. Dopo gli esperimenti, sia pure falliti o modesti, di Sumaor e Ilaria Sanis, sanno che candidare l'albanese varrebbe almeno un punto nei sondaggi, e lei, diciamo, non andrebbe nemmeno convinta. Ma a proposito dei sondaggi, torno al giornale, e poi lo vediamo anche quello sulla stampa. Scrive Antonio Noto: handicap campo largo, tutti vogliono l'alleanza, ma sulla guida è guerra, senza un vincitore. Qualsiasi leader lo spacca. Schlein, Conte o Salis, tutti troppo divisivi, e nessuno dei tre riuscirebbe ad essere un valore aggiunto per la coalizione. Neppure le democratiche primarie eviterebbero i conflitti. Quasi 7 grillini su 10 non vogliono la sindaca di Genova. Allora, quindi dice: se il leader del campo largo fosse Giuseppe Conte, lei confermerebbe il voto a uno dei partiti del campo largo? Il 60%, 68% dice di sì, il 20% è contrario e il 12% non saprei. Fatta la stessa domanda con Alice Line, voterebbero a favore il 72%, ancora il 20% contrario, l'8% non saprebbe. Se la stessa leader fosse la Silvia Salis, il favorevoli sarebbero il 46%, il contrario 36%, non saprei il 18%. E quindi c'è questo sondaggio che fotografa l'andamento, le emozioni più che altro, più che l'andamento. Ma c'è l'altro sondaggio un pochino più allarmante, sì, per certi aspetti, ed è quello che ha la stampa. Il caro vita angoscia l'84% degli italiani. 4 su 10 si sentono più poveri, scrive Alessandra Ghisleri. Secondo l'Istat, la spesa media mensile di una famiglia si attesta intorno ai 2.700-2.800 euro, un dato sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti e ad un primo sguardo appare stabile. Tuttavia, in realtà, risulta indicativo di un potere d'acquisto che non cresce, perché si spende la stessa cifra per ottenere meno. A confermare questo fatto sono gli stessi cittadini. Il 40,5% degli italiani dichiara infatti di sentirsi economicamente più povero, mentre il 47,3% afferma di essere rimasto nella stessa condizione economica dello scorso anno. Una stabilità che, più che rassicurare, solleva un interrogativo di fondo, uguale rispetto a quale situazione? A una condizione economicamente soddisfacente oppure a una già segnata in difficoltà? Perché gli intervistati sul principale problema che affligge il nostro paese, l'84,4% dei cittadini, non individuano proprio il costo della vita. Se poi si scende sul piano personale, nel confronto tra quelle che vengono percepite come le emergenze quotidiane, quasi un cittadino su due, 47,9%, indica ancora il caro Eurovita come priorità assoluta. Negli ultimi anni i prezzi dei beni alimentari sono aumentati di circa il 24% rispetto al 2021, mentre l'energia ha registrato un incremento cumulato del 34,4% in 5 anni. Dinamiche che hanno inciso profondamente sul bilancio delle famiglie, a fronte dei salari che non hanno seguito lo stesso ritmo di crescita. E poi dice, quando oltre l'80% della popolazione percepisce il costo della vita come un problema centrale, il tema supera i confini dell'economia e diventa clima sociale, percezione diffusa, esperienza quotidiana. Forse il nuovo sogno non è più legato all'accumulazione, ma alla semplicità. Poter fare la spesa senza dover calcolare ogni voce, senza la necessità di rinunciare, senza l'ansia del totale finale. Una normalità che oggi appare meno scontata. Nel frattempo, le famiglie continuano a muoversi con cautela, adattandosi a un contesto incerto, bilanciando rinunce e concessioni, in un equilibrio fragile dove più che pianificare si procede a vista. E qui ricorda che comunque in Italia una famiglia su due ha un abbonamento a piattaforme digitali con una spesa media mensile tra i 25 e i 27 euro. Ma ho detto appunto, segnalo questa importante segnalazione, questa lettera. Lettera di Melillo a Governo e Parlamento. La legge sulle intercettazioni frena le indagini sulla mafia. Il procuratore nazionale, arretramento grave anche sul terrorismo. Un pezzo di Giovanni Bianconi. Nel linguaggio sempre un po' felpato delle comunicazioni ufficiali, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo la definisce urgente necessità di riflessioni sulle criticità riscontrate. Ma si tratta di un vero e proprio allarme. Termine che comunque compare nella lettera che Giovanni Melillo ha inviato ai ministri di giustizia dell'interno, Carlo Nordio e Matteo Mattadosi, oltre che alla presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, quando scrive che l'effetto della riforma si è rivelato oltremodo grave e allarmante in ragione dell'obiettivo arretramento della linea di efficacia delle investigazioni in materia di criminalità organizzata e terrorismo. Difficile essere più espliciti. Il riferimento del procuratore nazionale è la nuova disciplina sull'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali in procedimenti diversi da quelli per cui sono state disposte, modificata da un decreto legge varato dal governo nell'agosto 23, poi convertito in legge dalla maggioranza centrodestra, intitolato «Disposizioni urgenti in materia di processo penale». Prevede che i colloqui registrati nell'ambito di una indagine non possano diventare fonte di prova per ulteriori inchieste o approfondimenti, anche quando si intravede la commissione di nuovi illeciti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. E dice, in sostanza, restano immuni dall'utilizzo di intercettazioni raccolte i procedimenti diversi, tutti o quasi tutti i reati dei colletti bianchi che collaborano con organizzazioni criminali, provocando un sostanziale arretramento dell'efficacia dell'azione di contrasto a questi fenomeni. Nella missiva, datata 20 aprile, trasmessa per conoscenza anche al procuratore generale di Cassazione e ai procuratori distrettuali antimafia, il procuratore nazionale sottolinea alcuni paradossi e contraddizioni derivanti dall'estensione limitata dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio. Risulta possibile, scrive, utilizzare le intercettazioni di un altro procedimento per perseguire il delitto di ricettazione di denaro o cose provenienti da rapina, estorsioni e furto aggravato, ma non per provare delitti di riciclaggio mafioso, così come possono usarsi nei procedimenti per detenzione di un documento di identificazione falso, ma non in quelle per lo scambio elettorale mafioso. E poi... E a proposito di criminalità, La Stampa La Stampa, pagina 14. Cyberattacco allo Stato. Hacker cinesi hanno, scrive Arcangelo Rocciola, hacker cinesi hanno violato per 20 giorni una società del gruppo IBM. A rischio i dati degli enti pubblici, dall'INPS all'INAIL, fino ai contratti del PNRR. Un collettivo criminale di criminali informatici è riuscito a violare i sistemi informativi, la società di IBM, che in Italia gestisce l'infrastruttura tecnologica per la pubblica amministrazione, grandi aziende, gruppi bancari e assicurativi. Lo ha appreso La Stampa da fonti diverse. La notizia è stata confermata da IBM, contattata dalla nostra testata. Recentemente abbiamo identificato e contenuto un incidente di sicurezza informatica. Continuiamo a monitorare il nostro ambiente mentre indaghiamo sulla la questione. Nessun indizio né conferma sulla matrice dell'attacco, ma secondo quanto rivelato alla stampa dalle stesse fonti, chi ha attaccato sistemi informatici è il collettivo Salt Typhoon. Di origine cinese, tutti i maggiori report di sicurezza informatica lo collegano direttamente al Ministero della Sicurezza di Stato cinese, la principale agenzia di intelligence di Pechino. Il governo cinese ha sempre negato qualsiasi tipo di appartenenza o vicinanza al gruppo, ma il sospetto ora è che si tratta di un'azione di spionaggio. Sistemi informativi è il braccio operativo di IBM in Italia, lavora con tantissimi settori della pubblica amministrazione, dall'INPS all'INAIL, dalla sanità al cloud e all'Istat. Sul sito di della Consip, la controllata dello Stato che gestisce i contratti della pubblica amministrazione, sono innumerevoli i bandi di gara dove compare IBM tramite sistemi informativi, in particolare quelli legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una galassia di collaborazione che espone potenzialmente ogni settore coinvolto all'occhio indiscreto di chi ne viola i sistemi. Irene Famà sente il ministro Zangrillo, il governo avvia la procedura di tutela, aumentano i casi di intrusione nelle banche dati, nel 2025 sono stati 2.800, più 30-40%. E poi appunto c'è tutta quanta un'inchiesta anche della stampa, dalla Cina al sud-est asiatico, l'industria globale delle truffe online. Ma sempre sulla stampa, ambiente dimenticato, al dissesto idrologico solo l'1% dei fondi PNRR. L'emergenza continua, costa l'Italia 3 miliardi all'anno. E spiega che su 190 miliardi di risorse europee, appena 2 destinati al risanamento del territorio e alla tutela dello stesso. Dice che le risorse del piano, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, hanno previsto 500 milioni di euro per realizzare un sistema che consente di individuare e prevedere i rischi sul territorio. Per il finanziamento di interventi nella gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico ci sono 1,49 miliardi destinati a Toscana, Marche ed Emilia Romagna. E poi invece che c'è stato uno stralcio, un investimento di 6 miliardi di euro è stato eliminato dal piano, era stato individuato inizialmente per le piccole e medie opere dei comuni a favore della valorizzazione del territorio. E questo poi... poi c'è una vicenda biennale. Tutti i giornali ricordano che oggi saranno i funerali di Zanardi, ecco, mi è capitata la pagina, decade Testolin in Valle d'Aosta, via 9 giunte in 6 anni. E quindi la politica valdostana, scrive Paolo Coccorese, sembra non riuscire a liberarsi da una sorta di maledizione giudiziaria che negli ultimi anni ha scandito le vicissitudini della regione. Ancora una volta, della nuova giunta a saltare in 6 anni, c'è un giudice a riaprire la crisi, a fare la spesa, il Renzo Testolina, più volte governatore nel 2019, travolto una inchiesta sulla 'Ndrangheta. Quando subentrò Antonio Fosson, travolto un'inchiesta sulla 'Ndrangheta. Ma sulla Biennale, cioè, il padiglione russo resterà chiuso, le carte degli ispettori del Ministero. Caso Biennale, scrive Simone Canettieri, domani il verbale a Palazzo Chigi, Fondazione, Mosca non è stata invitata. E scrive Fabrizio Caccia, forse andrò a Venezia, ma chi si creda di essere? L'eterna lite, Giuli butta fuoco. E c'è chi lavora per una pace alla Mostra del Cinema. Pietrangelo e Alessandro sono sempre stati amici e lo sono tuttora. Credo che presto i fotografi li sorprenderanno di nuovo insieme a farsi una bicchierata, a ridere, a giocare. Scommette Giordano Bruno Guerri, il presidente della Fondazione Vittorale, che li ebbe entrambi ospiti a Gardone Riviera, nella casa museo di Gabriele D'Annunzio. Passione comune. Sì, ma si rivedranno quando e dove? Dopo lo strappo sul padiglione russo, il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, non si parlano più da 2 mesi. Così nei corridoi del Collegio Romano, la sede del Ministero, così a Casa Sustignan, il fortino di Buttafuoco sul Canal Grande, si sono messi in moto i pontieri per favorire un'occasione di incontro tra i due quando la rabbia sarà sbollita. La data sul calendario c'è già, il prossimo 2 settembre, sempre a Venezia, ma a Lido, per l'apertura dell'83esima Mostra Internazionale del Cinema, organizzata dalla Biennale di Buttafuoco, a cui è prevista, ad oggi, sottolineo prudente al MIC, anche la presenza di Giuli. E vediamo pagina su Repubblica, pagina 31... No, è la Repubblica, sì, ma 21. Verbale degli ispettori a Palazzo Chigi, padiglione russo chiuso al pubblico, di Serena riformato. E dice Dario Pappalardo da Venezia, Biennale da Rocco di Buttafuoco, furore ideologico non in regola. Oggi il fascicolo radioattivo della Biennale di Venezia arriverà sul tavolo di Palazzo Chigi. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli inoltrerà la presenza del Consiglio, che finora si è tenuta ben lontana dal garbuglio, il verbale stilato dagli ispettori del Collegio Romano inviati a Ca' Giustiniano il 29 e 30 aprile. In campo non ci sono ipotesi radicali. Lo stesso Giuli, in un'intervista a Repubblica, ha escluso la carta del commissariamento, possibile in punto di equilibrio di diritto solo per gravi irregolarità nelle amministrazioni o leggi violate. Nel resoconto della visita, anticipata da questo giornale, emerge la linea di difesa della fondazione guidata da Pietrangelo Buttafuoco sulla riapertura del padiglione russo. Gli emissari del MIC chiedono ai rappresentanti dell'istituzione culturale se sia stato verificato il rispetto del regolamento europeo 833/2014. E la normativa sulle sanzioni che, in base all'accusa dell'Unione Europea, la Biennale avrebbe violato. Un nodo è soprattutto sotto i riflettori. Secondo le restrizioni, è vietato prestare direttamente o indirettamente servizi di architettura, ingegneria, consulenza giuridica e informatica a Mosca. Insomma, alle carte bollate, ma... sul Foglio, sul Foglio c'è l'errore post-sovietico, è lui, chi è davvero Pietrangelo Buttafuoco, firma l'Elefantino. Pietrangelo Buttafuoco ha sbagliato con quella storia di Putiniani a Venezia, ma la sua cifra personale non è l'errore del funzionario o dell'operatore culturale Fritjof Schwon, maestro sufi del pensiero tradizionalista, nella linea ascendente di ispiratori orientalisti del nostro, considerava degni solo il sacro, il grande, il bello e l'infantile. Così Buttafuoco, che ha il senso della fede trascendente, non importa alla fine se Maometto o Padre Pio, è infatuato del grande e del bello, come dimostrano i suoi romanzi, i suoi pamphlet. Si diletta con vibrante, orgiastica tensione dell'avanspettacolo e della piccola commedia. Non è come i suoi lodatori dell'ultima ora, un intellettuale saccente, un professionista dell'opinione, ancorché onesta. Non è il solito montanelliano della destra longanesiana che finisce a sinistra nelle braccia dei conformisti. È un poco diverso da questo, è un poco più di questo. Sarà scandaloso dirlo, ma assomiglia, senza la guerra e senza la testimonianza del martirio personale, che non sono di questi tempi, a Jaime Pintor, grandissima icona della libertà eroica, intellettuale, individualista e romantico, che nella sua ultima lettera a fratello Luigi significò la sua indisponibilità alla forte retorica poi costruita su di lui, dopo che, inserito nei servizi segreti inglesi, passò la linea verso il campo della resistenza e saltò su una mina a Castel Volturno. Scrisse Jaime Pintor qualche giorno prima di morire: «Senza la guerra io sarei rimasto un intellettuale con interessi prevalentemente letterari, avrei discusso i problemi dell'ordine politico, ma soprattutto avrei cercato nella storia dell'uomo solo le ragioni di un profondo interesse, e l'incontro con una ragazza o un impunto qualunque della fantasia avrebbe contato per me più di qualunque altro, più di ogni partito o dottrina». E poi dice: «Soltanto la guerra ha risolto la situazione, travolgendo certi ostacoli, sgombrando il terreno da molti comodi ripari e mettendomi brutalmente a contatto con un mondo inconciliante». Ecco, quel fondo troppo forte di gusti individuali, di indifferenza e di spirito critico ha impedito a Buttafuoco di essere caricaturalmente un fascista immerso nella fede collettiva, pur essendo stato di famiglia, di ambiente, di origine politica, letteraria e giornalistica, un fascista perfetto. Sempre quel gusto ha guidato l'infatuazione estetica per la personalità dandistica e amorosa di Hermann Göring, ora santificata nella versione hollywoodiana dal film Norimberga. La sua idea di sicilitudine buttanissima e di seduzione femminile, di dolore nell'amore. L'intellettuale italiano mischiato alla politica è spesso una figura grottesca. La sua massima è opinione, la sua maschera è l'opinione narcisista, il suo linguaggio è l'oscuro e unifico. Buttafuoco è l'opposto. E appunto in questa ricostruzione su cos'è Pietrangelo Buttafuoco e cosa non è, e chiude l'Elefantino ricordando sempre una lettera di Jaime Pintor a Luigi. Gli italiani sono un popolo fiacco, profondamente corrotto dalla sua storia recente, sempre sul punto di cedere a una viltà o a una debolezza. Ma essi continuano a esprimere minoranze rivoluzionarie di primo ordine, filosofi e operai che sono all'avanguardia d'Europa. Senza la guerra, senza nemmeno la finzione dell'eroismo, Pietrangelo è uno di quella fatta. E poi torno ancora alla politica, perché qui c'è il Fatto Quotidiano che dice che c'è una lettera, eccolo, vediamo, pagina 7, Fratelli d'Italia, l'uomo di maniera Berlusconi, tenetela fuori dai litigi. Giacomo Salvini scrive: quella lettera resa pubblica in poche ore gli deve essere sembrata una provocazione. A lui, che deve rappresentare l'anima milanese della famiglia nella capitale, e a loro, alla presidente Maria Berlusconi, promosse in un attimo e sotto la luce dei riflettori al grande capo del partito come il padre Silvio e al già ridimensionato onorevole Antonio Tajani, considerato la stregua di un peone qualunque, anziché del segretario di Forza Italia. Tutti un po' increduli nel vedere quattro parlamentari campani, Francesco Silvestro, Annalita Patriarca, Raffaele De Rosa e Pino Bichiello, scrivere una missiva, rivelata dalla DN Cronos, con destinataria principale proprio la primogenita di Berlusconi, per chiederle di risolvere le trattative interne di Forza Italia in Campania, proponendo un commissariamento oppure la nomina di un comitato di reggenza contro il coordinatore regionale Fulvio Martuscello. Il tutto con l'obiettivo di ripristinare la democrazia interna, l'identità politica e la credibilità istituzionale del partito. E questo qui è... Poi il tempo, pupazzi e pupari. Ecco come la Turchia aiuta i clandestini ad arrivare in Italia. È un'inchiesta di Francesca Musacchio. Il migrante si aggancia sui social, poi il contatto con le app di messaggistica, così arrivano le istruzioni per viaggio, partenza, documenta, consegni e consegna e arrivo. E poteva mancare lui? No. Secondo Francesca Totolo, Soros finanzia i report che descrivono l'Italia come fosse la Corea del Nord, il manovratore. Reporter Sans Frontières, Reporter Without Borders, Liberty sono alcune associazioni sostenute dal miliardario che sostengono che l'obiettivo di Soros è quello di finanziare l'organizzazione in modo di imporre la propria agenda politica progressista per ripiegare l'arco della storia. E al riguardo mi fa da eco un certo Giovanni Giacalone, definito un esperto in sicurezza e terrorismo, che viene intervistato da David Disegni, reti islamiche in azione per destabilizzare il governo e spacciare i terroristi come legittimi attori politici. Ma dopo tutto il cancan della Minetti, a parte che Nordio ha denunciato il conduttore di Report, ecco, Nordio fa causa a Ranucci perché aveva detto che sarebbe andato nel resort di questo imprenditore Giuseppe Cipriani, e l'inviato Francesco Battestini a Punta dell'Este lo intercetta e gli dedica un'intervista lungo una pagina in cui non c'è nessun inganno, Nicole deve curare il bimbo, gin tonic, normali feste. Epstein non è stato mai mio socio, ora vogliamo adottare ancora. E dice, ma non siete stati voi a invocare la privacy chiedendo la grazia? Se fossero bastate le carte, non sarebbe stato meglio giocare a carte scoperte? Non è che Nicole dovesse andare in galera, doveva stare a Milano per 3 anni, ma questo bimbo doveva essere monitorato personalmente da lei. Se avesse avuto l'affidamento in prova non sarebbe potuto andare all'estero né stare con suo figlio. Credo che sia stata fatta una cosa fantastica ed è stato un atto d'amore del presidente Mattarella, che ha capito benissimo la situazione e per questo ha concesso la grazia. Oddio, l'hanno vista in maniera un po' diversa comunque. Accusano Nordio di essere amico suo, di suo padre, di essere venuto a ranch in Uruguay. Non è vero. E non è neanche vero che è stata a casa mia. Ma come fate a usare la parola amico per questo genere di rapporti? Nordio ha vissuto tanti anni a Venezia e sarà andato all'Harris Bar qualche volta. Immagino come ci siano passati milioni di persone. Com'è possibile che si dicano tutte queste schifezze, che si dia del pedofilo a una persona come se niente fosse? Nessuno l'ha mai detto. Come no? Hanno detto che lo socio Epstein è un mio socio, che ho dato fuoco agli avvocati della controparte. E poi che cos'altro? E poi dice che Epstein non ha fatto mai finanziamenti, voleva investire nel nostro locale 20 anni fa a Londra, ma non se ne fece nulla. E poi chiude e racconta la malattia di questo bambino. Che cosa l'ha ferita di più in questa storia? L'invidia, che nel nostro paese purtroppo non ci permette di crescere. Io vengo in Uruguay da 40 anni, anche perché qui questo limite non c'è. Stiamo rifacendo un hotel che dà lavoro a 700 persone al giorno. Abbiamo 6.000 dipendenti nel mondo. A livello internazionale siamo rimasti l'unico marchio d'eccellenza dell'ospitalità italiana. Ma il nostro è un paese di invidiosi. Si cerca sempre il male, pure dove non c'è. A mio figlio, quando sarà grande, spiegherò con questa schifezza è stata solo una storia di invidia, il male peggiore. Se la grazia resiste, Nicole Minetti avrà ancora voglia di vivere in Italia? Penso ne abbia molto meno. La sua preoccupazione adesso è per nostro figlio. Va a scuola, ha gli amici. E tutta questa eco non gli fa bene. E poi direi appunto della la correttezza delle procedure di adozione dell'Uruguay. Con questa notizia completo, segnalo un'inchiesta sul Foglio di Caruso, mi sembra, no, di Luciano Capone, modello Sanchez alle corte, il suo paese è la stella europea della crescita, lui il punto di riferimento dei progressisti globali, del progressismo globale, eppure il premier socialista è in crisi politica e di consensa, colpa dei redditi fermi, del costo delle case, della forte immigrazione che alimenta l'estrema destra di Vox. Gli scandali giudiziari, un'indagine sulla stampagna di oggi. E questo qui, appunto, di Capone. Con questa segnalazione chiudo la rassegna stampa di oggi. Grazie per l'attenzione e ci sentiamo domani. A presto.
1: Grazie a Fabrizio Ravoni che curerà per tutta questa settimana la nostra rassegna stampa, Stampa e Regime. Un buongiorno ancora agli ascoltatori di Radio Radicale, lunedì 4 maggio 2026, in regia Piero Scaldaferri, in studio Sonia Martina e Roberta Iannuzzi. Vediamo il sommario di questo notiziario del mattino, la prima edizione di questa settimana. Parleremo della battaglia di Marco Pannella sul potere di grazia del Presidente della Repubblica, una battaglia che risale a 20 anni fa, al 2006, ed è tornata d'attualità con il caso Minetti. E poi l'ottava riunione della Comunità Politica Europea che si tiene oggi a Yerevan in Armenia, la notizia che non ci sarà il cancelliere tedesco Merz a fare gli onori di casa, sarà a tenere i panel principali, sarà il Presidente della Repubblica Francese Macron. Poi la questione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, il disegno di legge per dare un nome a chi scompare o muore in circostanze drammatiche, e poi i principali eventi della settimana in Europa e in Asia. Sonia.
2: Allora, il caso Minetti appunto ha riportato, come diceva Roberta, al centro dell'attenzione la questione del potere di grazia del Presidente della Repubblica e del ruolo delle istituzioni coinvolte, quindi il Ministero della Giustizia e le procure interessate. La questione fu l'oggetto di una battaglia politica di Marco Pannella del Partito Radicale legata al caso di Adriano Sofri. Ne ha parlato il segretario del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Traspartito Maurizio Turco nel corso della consueta intervista settimanale andata in onda ieri pomeriggio condotta da Michele Lembo.
3: Sulla questione del potere di grazia ci fu una dura lotta del Partito Radicale di Marco Pannella, naturalmente, che era la richiesta di Marco della grazia per Adriano Sofri, era legata a quella campagna. Ci fu una resistenza del Ministero della Giustizia, che voleva fossero avvocate a sé la decisione, che poi il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto ratificare. Cioè il raccontino che stanno facendo adesso è falso, era quello che accadeva prima. Cioè, dovremmo dire che i giornalisti, tutti coloro che stanno parlando in questi termini contro Nordio, non sono aggiornati, il minimo. Però mi pare che i giornalisti l'aggiornamento professionale è un obbligo, ma speriamo che anche se in ritardo possano nei prossimi giorni riprendersi. Quindi quella battaglia portò alla codifica, se vogliamo, che è il Presidente della Repubblica il responsabile unico, non ultimo, unico del potere di grazia. Il Ministero istruisce la pratica, chiede informazioni agli uffici giudiziari, la trasmette al presidente e il presidente decide, è lui che decide, non è che lui decide perché il ministro gli ha detto decidi in un certo, cioè il fatto che il Presidente della Repubblica non dovesse essere condizionato è il frutto di una lunga campagna del Partito Radicale che oggi viene smentita da chi non è informato. Non è informato e disinforma i cittadini, disinforma i parlamentari, disinforma il ministro, disinforma il Presidente della Repubblica, tutti disinformati. Trovo anche incredibile il fatto che il Presidente della Repubblica risponda al Fatto Quotidiano. Cioè non lo so, non voglio commentarlo, lo trovo solo incredibile, ecco. Trovo incredibile che su una questione così come delicata come quella del potere di grazia, perché di questo stiamo parlando, non della grazia a Nicole Minetti, non è un fatto personale, non è legato al fatto personale come si dovrebbe arrivare a determinare e chi dovrebbe determinare la grazia. Questo è stato già superato, è una cosa che ormai anche la Corte Costituzionale si è espressa, quindi è tutto chiaro. Non si capisce perché, nonostante tutta questa chiarezza, oggi si voglia politicizzare contro la legge. Cioè non è un uso strumentale della legge, è un uso neanche distorto della legge, è un uso contro la legge, è un uso contro la legge per ragioni politiche. Voglio dire, il ministro Nordio ha fatto errori, gliel'abbiamo fatti notare, beh, non è che gli possiamo anche attribuire gli errori che non ha fatto solo perché ormai Nordio, no, è entrato nel collimatore di una certa stampa, direi anche di una certa magistratura a questo punto, direi anche di una certa magistratura. Non toccava a lui verificare quello che gli veniva detto dagli uffici giudiziari. Avrebbe significato una prepotenza da parte della politica nei confronti della magistratura, no? Se il ministro Nordio avesse detto qualcosa ai magistrati, anche lì ci sarebbe stato giustamente a quel punto una grande campagna contro il ministro. In questo caso è tutto chiaro. È tutto chiaro, la grazia la doveva dare il presidente, l'ha data il presidente. Se poi sono stati fatti accertamenti successivi dal Fatto Quotidiano, beh, che dire, il partito delle procure non è più, come dire, il partito dei magistrati, ma è il partito del Fatto Quotidiano. Uno ne prende atto e si regola di conseguenza. Questa la dice lunga anche, no, come dire, sulla manipolazione di cose acquisite. Ma io partirei proprio dalla Costituzione. L'abbiamo visto durante il referendum, come si è deformato, no, la lettera della Costituzione alla ricerca di fantasie, che giustificassero altre fantasie. E a quel punto il quadro era completo e diventava una verità. Ma quella verità non c'è. E io spero che soprattutto in Parlamento, sulla questione della grazia, diciamo, i garantisti diano battaglia.
2: Così il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Il prossimo 19 maggio, vi ricordiamo che saranno 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella, e in vista di questo anniversario è stata lanciata la proposta di dedicargli una targa a Roma, a Piazza Navona, che è uno dei simboli delle sue battaglie politiche e civili e teatro di molte manifestazioni. A lanciare la raccolta firme è stata Mirella Paracchini, dopo aver registrato un'apertura in questo senso da parte del Consiglio Comunale. La proposta ha già raccolto molte adesioni trasversali, sembra però che gli abitanti di un palazzo di Piazza Navona si oppongano. Per aderire all'iniziativa potete scrivere all'email, tutto attaccato vi raccomando, Marco Pannella Piazza Navona @gmail.com.
1: Allora, adesso veniamo alla politica internazionale. Si tiene oggi a Yerevan, nella capitale dell'Armenia, l'ottava riunione della comunità politica europea. Il mantenimento dell'unità europea a fronte di molteplici fattori di crisi, conflitti in corso, la sicurezza energetica da rafforzare sono alcuni degli argomenti al centro del vertice, al quale partecipa anche la Presidente del Consiglio Meloni. È stata istituita questa comunità politica europea nel 2022, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, ed è un foro di dialogo informale che ha l'obiettivo di allargare lo spazio di confronto e cooperazione oltre i 27 Stati membri dell'Unione Europea. La riunione di Yerevan è uno dei principali appuntamenti della settimana e noi sentiamo in collegamento da Bruxelles David Carretta. Buongiorno David.
4: Sì, buongiorno a voi. È iniziata poco fa la riunione della Comunità Politica Europea, questa strana creatura nata nel 2022 su un'idea di Emmanuel Macron per allargare in qualche modo il forum di discussione strategica dell'Europa, in particolare sulla sicurezza dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia. E questa ottava edizione, come dire, confrontata non solo alla sfida posta da Vladimir Putin all'architettura di sicurezza europea, ma anche la sfida rappresentata da Donald Trump, non ultimo con la guerra in Iran, geograficamente molto vicina tra l'altro al Caucaso del Sud, dove si trova proprio l'Armenia. E il fatto nuovo di questa ottava edizione è la partecipazione, in quanto ospite, del primo ministro canadese Mark Carney, che ha lasciato il segno all'inizio dell'anno con un discorso molto applaudito al Forum Economico Mondiale di Davos, nel quale ha teorizzato la necessità per le medie potenze di allearsi di fronte alle potenze egemoni, gli Stati Uniti di Donald Trump, con le guerre di vario tipo, da quelle commerciali alle minacce di annessione della Groenlandia, la Russia di Vladimir Putin con la sua guerra in Ucraina e la Cina di Xi Jinping. La sicurezza rimane uno dei temi principali di discussione del vertice di oggi, ma il fatto che si tenga in Armenia, a Yerevan, questo incontro ha anche un altro significato. È il tentativo in qualche modo di aiutare questo paese, che si trova in una regione strategica, a continuare il suo percorso di avvicinamento all'Unione Europea, all'Europa, alla comunità occidentale. Il Parlamento armeno lo scorso anno ha adottato una legge per chiedere l'adesione all'Unione Europea, una richiesta che è stata ribadita dal primo ministro Nikol Pashinyan davanti al Parlamento europeo in un discorso nel corso del mese di marzo. L'Unione Europea per ora non intende concedere lo status di paese candidato all'Armenia, ma vuole aiutare Yerevan. Tra l'altro ci sono elezioni previste a giugno, elezioni legislative, e in un incontro che si è tenuto il 1° di aprile al Cremlino tra Vladimir Putin e il premier armeno Pashinyan, Putin ha lanciato tutta una serie di minacce che ricordano le minacce nei confronti dell'Ucraina nel 2013, quando l'Ucraina doveva decidere se firmare l'accordo di associazione con l'Unione Europea oppure se aderire all'Unione Doganale Eurasiatica promossa dalla Russia. Alla fine il presidente filorusso Yanukovych cedette alle pressioni di Putin e rinunciò all'accordo di associazione con l'Unione Europea. Questo innescò poi la protesta popolare e la rivoluzione di Maidan, che sono all'origine in qualche modo della guerra attuale di Putin contro l'Ucraina e contro l'Europa. Ci sarà anche un summit dedicato proprio Unione Europea e Armenia, con tutta una serie di progetti per aiutare questo paese. Sarà presente, anche se in videoconferenza, al vertice della comunità politica europea il presidente Azero, ed è presente fisicamente anche il vicepresidente turco, segno che la normalizzazione avviata da un accordo sottoscritto alla Casa Bianca tra Armenia e Azerbaigian in agosto, quella normalizzazione sta andando lentamente avanti, ed è un altro processo che l'Unione Europea vuole accompagnare. Come detto nel sommario, ci sarà un assente oggi a Yerevan, è il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha deciso di non partecipare perché aveva altri appuntamenti non meglio definiti, se non un incontro con il gruppo dirigente della CDU-CSU. È il sintomo delle grosse difficoltà di Merz in questo momento, difficoltà che si sono accentuate nel fine settimana con la decisione in qualche modo di Donald Trump di punire Merz. Merz la scorsa settimana aveva detto che il presidente americano si stava facendo umiliare dall'Iran aveva anche criticato la condotta della guerra, che è un elevato costo per gli europei. Il primo di maggio Trump ha prima annunciato il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania e poi dazi al 25% anziché al 15% sulle automobili e i camion importati dall'Unione Europea, e la vittima principale è la Germania, dato che è il paese che esporta più auto verso gli Stati Uniti. Questo ha creato ovviamente un certo allarme. Merz ieri sera ha rilasciato un'intervista, in sintesi ha detto che le relazioni con gli Stati Uniti sono più forti che mai, gli americani sono e rimangono il partner importante per la Germania nell'Alleanza Atlantica. Abbiamo un obiettivo comune, l'Iran non deve ottenere armi nucleari, ha detto Merz. La Commissione europea ha promesso di pensare a tutte le opzioni per difendere gli interessi europei se ci saranno effettivamente i dazi al 25% per le auto. Rimane una conclusione da trarre, ed è che la stabilità e la prevedibilità che erano state promesse da Ursula von der Leyen con l'accordo firmato a luglio 2025 nel Golf di Tranberry in Scozia, accordo con Trump sui dazi, non si sono materializzate. Gli altri appuntamenti della settimana, rapidamente, oggi Eurogruppo con i ministri delle finanze che discuteranno delle misure per rispondere alla crisi energetica in una situazione un po' paradossale. A Bruxelles dicono una cosa, le misure devono essere mirate, temporanee, non far aumentare la domanda di energia, mentre nelle capitali molti di loro fanno l'opposto, misure generalizzate che aumentano la domanda. È una delle contraddizioni dell'Unione Europea. Domani Ecofin, dunque sempre ministri delle finanze nel loro complesso, e poi la settimana proseguirà e ci aggiorneremo. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
2: Tra le 47 nazioni che compongono la comunità politica europea c'è anche la Turchia, che rappresenta uno degli attori più significativi della regione e non solo. Allora abbiamo in collegamento il nostro Mariano Giustino da Ankara, eccoci qua.
5: Buongiorno, al vertice europeo di Yerevan parteciperà anche il vicepresidente turco Cevdet Yılmaz, che rappresenterà la Turchia a questo ottavo vertice della comunità politica europea in programma oggi 4 maggio a Yerevan sul tema costruire il futuro, unità e stabilità in Europa. La sua visita costituirà la prima di alto livello in assoluto della Turchia in Armenia. Il presidente Recep Tayyip Erdogan era stato invitato all'evento, ma i rapporti tra Ankara e Yerevan sono in via di normalizzazione e la visita del presidente turco in Armenia vi potrebbe certamente essere quando il processo di normalizzazione sarà completato, e rappresenterà questo certamente un evento di importanza storica dopo decenni di gelo. L'invito a Erdogan giunge nel contesto degli sforzi in corso per normalizzare le relazioni tra Turchia e Armenia. I due paesi hanno recentemente tenuto una riunione congiunta di un gruppo di lavoro nella provincia turca orientale di Kars il 28 aprile per discutere del ripristino della messa in funzione della ferrovia Kars-Gyumri nell'ambito del processo di normalizzazione. I recenti sviluppi diplomatici hanno incluso anche limitati passi avanti verso l'apertura delle frontiere e del settore aereo, tra cui un accordo che consente ai cittadini di paesi terzi e ai titolari di passaporto diplomatico di attraversare il confine attraverso il valico di Alijan Margara, nonché l'avvio di voli diretti Istanbul-Yerevan operati dalla Turkish Airlines. Il maggior ostacolo alla normalizzazione dei rapporti, delle relazioni tra Turchia e Armenia Restano comunque le accuse di genocidio per i massacri del 1915 ad opera dell'Impero Ottomano, avvenuti nella sua ultima fase di vita, accuse diventate una parte cruciale dell'identità nazionale armenia. Pashinyan, il primo ministro armeno, con una scelta saggia ha rinunciato a sollevare queste accuse a livello internazionale e si è invece concentrato sulla normalizzazione incondizionata delle relazioni con la Turchia. Si tratta di un passo molto coraggioso per un leader che ha perso una guerra di tre anni fa in un paese dove, ci riferiamo alla guerra del Nagorno-Karabakh, chiaramente, fa tre anni fa.

0: che precede le elezioni del 7 giugno prossimo si ritorceranno contro di loro, ciononostante si aspettano alcuni passi concreti a sostegno della normalizzazione. Dunque, il principale ostacolo alla normalizzazione è attualmente rappresentato dalla Costituzione armena del 1991, sebbene la parola genocidio non sia esplicitamente menzionata nella Costituzione, la dichiarazione dell'indipendenza citata nel suo preambolo definisce gli eventi del 1915 come genocidio. L'articolo 11 della Costituzione armena designa inoltre alcune regioni della Turchia orientale e sud-orientale come Armenia occidentale. Pashinyan ha compiuto un passo audace affermando che questi articoli problematici della Costituzione devono essere modificati, ma è improbabile che lo faccia prima delle elezioni. Altro scoglio per la normalizzazione è rappresentato dall'altro attore del Caucaso meridionale, la normalizzazione dei rapporti con l'Azerbaigian, con cui l'Armenia è stata in guerra per 25 anni per ragioni territoriali. Ricordiamo che l'Azerbaigian è anche uno stretto alleato di Israele in funzione antiraniana. L'Armenia non ha mai ricevuto, insomma, tanta attenzione in questo periodo, la più piccola delle tre repubbliche del Caucaso meridionale e ora la più dinamica e democratica uscita da anni di semi-isolamento. Il risultato è che Yerevan ora ospita l'ottavo vertice della comunità politica europea, seguito immediatamente dal primo vertice bilaterale UE Armenia in assoluto. I leader europei, in particolare il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dovrebbero mostrare il loro sostegno all'apertura dell'Armenia verso l'Unione Europea, al processo di pace con l'Azerbaigian. È probabile che il processo di liberalizzazione dei visti intanto venga accelerato e che vengano annunciati nuovi aiuti finanziari. La tempistica ovviamente non è casuale: come in Moldavia nel 2025, il vertice della comunità politica europea è concepita per mostrare sostegno a un governo filoeuropeo che si trova ad affrontare le elezioni e le pressioni della Russia. Questa volta si tratta del primo ministro Nikol Pashinyan e del suo partito, il Contratto Civile. A Yerevan, tuttavia, i leader europei dovranno muoversi con cautela mentre organizzano quello che sembra un comizio preelettorale a sostegno di Pashinyan. Dovranno affrontare un dibattito più ampio sulla costruzione di un'Armenia più forte e meno polarizzata. Il paese merita la piena attenzione europea e alla vigilia di un accordo di pace doloroso ma trasformativo con Baku, che porterà alla riapertura dei suoi due lunghi confini con l'Azerbaigian e la Turchia, chiusi dagli anni 90. Il paese ha inoltre un'opportunità storica per allentare la sua eccessiva dipendenza da Mosca, poiché la guerra in Ucraina continua a distrarre e indebolire la Russia. Pashinyan, l'uomo che sta guidando questi cambiamenti, merita anch'egli sostegno. È l'unico politico che delinea una visione reale per il futuro dell'Armenia e cerca attivamente di liberarsi del peso del conflitto con l'Azerbaigian e la Turchia. L'opposizione principale è attualmente composta da tre partiti poco raccomandabili, tutti legati in un modo o nell'altro alla Russia. La mancanza di un'alternativa valida fa sì che il Contratto Civile di Pashinyan abbia buone probabilità di vincere, più per inerzia che per un grande entusiasmo popolare. Ma non gli basta una semplice vittoria a Pashinyan, ha bisogno di una maggioranza di 2/3 in Parlamento per poter indire un referendum sull'adozione di una nuova Costituzione, che è l'ultimo prerequisito necessario per firmare uno storico accordo di normalizzazione con l'Azerbaigian. Tuttavia la storia di questa regione ci insegna che affidarsi a un singolo leader senza costruire altre istituzioni democratiche è una scelta molto rischiosa. Per il momento è tutto. La linea Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino. Adesso invece ci occupiamo degli eventi politici della settimana in Asia. Abbiamo già in collegamento Francesco Radicioni. Buongiorno Francesco.
2: Sì, buongiorno a te Roberta, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, non c'è alcun dubbio, quella che si apre e sarà una settimana segnata anche in Asia, anche nell'Indo-Pacifico, da un intensissimo attivismo diplomatico, ma andiamo con ordine. Infatti inizierà domani, martedì, la visita in India del leader del Vietnam, Tho Lam, un viaggio questo che

0: coincide con il 10° anniversario del partenariato strategico globale tra Delhi e Hanoi, cioè il livello più alto delle relazioni bilaterali, mentre questi due paesi dell'Indo-Pacifico promettono anche di rafforzare la cooperazione in materia di economia e di sicurezza marittima. Lo sappiamo, mentre il Vietnam è uno dei paesi che subisce più pressioni da parte di Pechino nelle acque contese del Mar Cinese meridionale, la diplomazia indiana ha più volte detto in questi anni di sostenere la libertà di navigazione e di sorvolo, ma anche il rispetto delle convenzioni delle Nazioni Unite sul diritto del mare e una risoluzione pacifica delle controversie proprio nel Mar Cinese meridionale. Ma non solo, infatti negli ultimi anni l'India e il Vietnam hanno anche rafforzato proprio in questo contesto anche la cooperazione in materia di difesa. Si è passati dalle esercitazioni militari congiunte alla condivisione di informazioni di intelligence fino alla vendita di armamenti, e questo anche con l'obiettivo di ridurre la storica dipendenza del Vietnam dai sistemi di difesa comprati dalla Russia. Tra l'altro, mentre l'India e il Vietnam sono probabilmente due delle economie che corrono di più dell'intera Asia, in questi anni si sta rafforzando anche la cooperazione economico-commerciale tra questi due giganti del manifatturiero dell'Indo-Pacifico. Per l'India, tra l'altro, come ha chiarito più volte il primo ministro indiano Narendra Modi, il Vietnam è diventato un partner sempre più importante anche all'interno della strategia di Delhi di guardare sempre di più a est, di guardare sempre di più al sud, ai paesi del sud-est asiatico. Ma Roberta, soprattutto India e Vietnam condividono anche una idea molto simile di quelle che sono le relazioni internazionali, basate sui principi dell'autonomia strategica e del cosiddetto multiallineamento. Su questo un solo esempio: il leader vietnamita Tho Lam, tra l'altro asceso da poche settimane al vertice del potere di Hanoi, prima diventando segretario del Partito Comunista Vietnamita, poi accumulando anche la carica più cerimoniale di presidente del Vietnam. Ecco, lo dicevamo, Tho Lam arriverà domani in India, solo una manciata di settimane dopo la sua visita a Pechino e letteralmente subito dopo aver ricevuto ad Hanoi, in a distanza di pochissimi giorni uno dall'altro, i leader di Giappone e di Corea del Sud, cioè i due più importanti alleati dell'America in Asia. Una diplomazia che, come dicevamo, è molto simile ai principi dell'autonomia strategica di Delhi e che gli analisti definiscono come la diplomazia del bambù. Ma Roberta, un altro appuntamento molto importante sempre di questa settimana sarà il vertice dell'ASEAN, quando i leader degli 11 paesi proprio del sud-est asiatico si vedranno mercoledì a Cebu nelle Filippine. Nel mezzo, tra l'altro, della crisi in Medio Oriente, lo abbiamo raccontato da questi microfoni, i paesi del sud-est asiatico sono tra i più esposti alle carenze di energia e di fertilizzanti che stanno minacciando proprio la stabilità sociale nella regione. A questo vertice dell'ASEAN si parlerà anche, come sempre, proprio di Mar Cinese meridionale. Le Filippine, presidente quest'anno di turno dell'ASEAN, hanno promesso proprio di concludere entro il 2026 i negoziati per un codice di condotta che ha l'obiettivo proprio di ridurre il rischio di incidenti, tutto questo mentre cresce la presenza militare di Pechino in queste acque strategiche contese. Si parla di un codice di condotta nel Mar Cinese meridionale dall'inizio degli anni 2000, tuttavia da quello che si capisce da ambienti diplomatici pare di capire che insomma le posizioni tra la Cina e molti paesi dell'Asia rimangano ancora molto molto distanti su questo codice di condotta, in modo particolare su quanto questo debba essere legalmente vincolante. E poi, Roberta, tra i temi di questo vertice dell'ASEAN a Cebu di questa settimana ci sono le grandi crisi interne al sud-est asiatico, ovviamente la fragile tregua negli scontri sul confine tra Thailandia e Cambogia, ma anche la guerra civile in Myanmar a più di 5 anni dal colpo di Stato. Non è infatti un mistero che dopo le elezioni farsa in Myanmar degli scorsi mesi e il recente trasferimento della storica icona della democrazia in Birmania, Aung San Suu Kyi, agli arresti domiciliari, ci sono diversi paesi dell'ASEAN che stanno spingendo anche diplomaticamente per una sorta di normalizzazione dei rapporti con il Myanmar. Tutto questo anche se la giunta militare, che ora si ha indossato gli abiti civili, continua però a bombardare con i jet militari le aree dove sono ancora attive le forze della resistenza, e questo rimane uno dei grandi temi appunto di cui, con cui deve fare i conti proprio l'associazione degli 11 paesi del sud-est asiatico. Ma su questi e sugli altri appuntamenti della settimana in Asia ci torneremo un po' nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, se non hai domande allo studio.
1: Grazie a Francesco Radicioni. Sono le 9:32 minuti, siete all'ascolto del notiziario di Radio Radicale. La scorsa settimana, in occasione della giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro, alla sala stampa della Camera dei Deputati è stata presentata la seconda edizione degli atti e delle proposte emerse dagli Stati Generali della Sicurezza sul Lavoro, un documento che raccoglie tutti i contributi della Tre Giorni che si tiene a ottobre. Nell'ambito della Settimana Europea della Sicurezza sentiamo Chiara Gribaudo, Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Al microfono di Raffranco Palazzolo.
2: Noi proviamo a dare il nostro contributo, non solo con la commissione d'inchiesta, provando a relazionare il Parlamento, al governo e anche ai corpi sociali del paese, mi riferisco ovviamente alle parti sociali datoriali e sindacali, per provare insieme a costruire un patto nuovo nel paese in cui la sicurezza sia un prerequisito di dignità del lavoro, come ci ricorda sempre il Presidente della Repubblica, che sempre ci onora di un suo messaggio e della sua presenza agli Stati Generali. Noi cerchiamo sempre di fare il punto della situazione dei vari enti istituzionali che si occupano nella filiera della sicurezza, di quello che va e di quello che non va. Quello che non va purtroppo è sotto gli occhi di tutti, no? E alle volte c'è anche un mancanza certo di rispetto delle regole, e allora servono più controlli, servirebbero più ispettori, più in generale il personale dedicato a questo percorso. Però quello che emerge anche dai nostri lavori è che serve una cosa che sembra tanto banale, ma nel 2026 non è ancora attuato, cioè il mismatch tra le banche dati, per riuscire a essere più efficaci anche rispetto a questo. Noi poi ci siamo focalizzati sull'importanza anche dell'intelligenza artificiale come strumento non solo di lotta al caporalato e di lotta a coloro che per l'appunto sfruttano i lavoratori, soprattutto in agricoltura, ma in generale sui luoghi di lavoro, perché pensiamo che sia utile provare a utilizzare in senso anche preventivo l'intelligenza artificiale, e quindi provare a utilizzarla nella cosiddetta formazione anche obbligatoria, che crediamo cioè che sia molto importante parte, e quando dico crediamo lo dico perché su questo abbiamo la convergenza di tutte le forze politiche, bisogna però produrre degli atti che vadano in questa direzione, ma tutti in questa edizione degli Stati Generali hanno convenuto sul fatto che bisogna usare l'intelligenza artificiale come strumento preventivo e poi per il controllo, per riuscire ad abbattere le piaghe appunto non solo del caporalato ma più in generale le ingiustizie sul lavoro. Ci tengo poi a rimarcare un aspetto che spesso diciamo sfugge. Noi parliamo di prevenzione, parliamo di formazione, parliamo di controlli, parliamo di sanzioni, parliamo per l'appunto delle banche dati che in questo paese fanno fatica a lavorare, però voglio anche ringraziare tutte le persone dello Stato che invece ogni giorno, nonostante i pochi mezzi a disposizione, invece lavorano per contrastare questa piaga, non solo delle morti ma degli infortuni sul lavoro, o quantomeno ci provano. Ecco, io penso che ci siano tante piccole cose che si possono fare, una di queste però su cui abbiamo avuto massima convergenza è proprio quella di dare sostegno ai familiari di chi resta, perché è già drammatico che un proprio familiare non torni dopo che è andato a compiere il suo dovere, il suo lavoro, non torni a casa. È ancora più drammatico quando a seguito di un incidente magari mortale o di un'inabilità al 100% del lavoro la giustizia vada a rilento.
1: E andiamo avanti. La scorsa settimana è stata presentata al Senato un disegno di legge sulle persone scomparse e sui cadaveri senza nome. E questo è un disegno di legge che va a integrare la vecchia legge 203 del 2012. Ideatrice di questo progetto è Cristina Cattaneo, medico legale, famosa per essersi occupata dei casi di cronaca più importanti nel nostro paese, ed è direttrice del laboratorio di antropologia e odontologia forense di Milano. Le prime firmatarie di questo disegno di legge sono le senatrici a vita Elena Cattaneo e Liliana Segre, e poi il senatore d'Italia Viva Ivan Scalfarotto. Allora, abbiamo sentito la senatrice Elena Cattaneo.
3: È un disegno di legge che integra norme e aggiorna norme già esistenti nella legge 203 del 2012, che tratta delle persone scomparse, della ricerca delle persone scomparse. Questo nuovo DDL rafforza gli strumenti investigativi per trovare appunto gli scomparsi e soprattutto mira a riconoscere l'identità dei cadaveri senza nome da qualsiasi tragedia provengano. E le forze ispiratrici di questo DDL sono state Cristina Cattaneo, Milena Santerini, Marilisa D'Amico, io insieme alla senatrice Liliana Segre siamo prime firmatarie, insieme al senatore Ivan Scalfarotto abbiamo sposato il nobile obiettivo di questo disegno di legge di mettere le competenze scientifiche e giuridiche a servizio dei diritti umani. La necessità dell'identificazione nasce da un'attività, da un'operazione messa in atto proprio da Cristina Cattaneo 11 anni fa, ricordiamo aprile 2015, quella tragedia, quel barcone nel canale di Sicilia, 800 naufraghi, il barcone viene ripescato dal governo Renzi e Cristina Cattaneo si accorge di un vuoto legislativo, scientifico. Di fronte a queste tragedie, io ricordo che lei mi diceva, nessuno accorre a identificare, a vedere chi sono, con l'idea che nessuno li reclamerà mai. E lei ci dimostra che è sbagliato, non era vero. Lei mette in piedi un'operazione che raccoglie competenze, istituzioni e lavora per anni all'identificazione di quei corpi attraverso insomma, le tecniche scientifiche, forensi, eccetera, identifica decine di loro e dimostra che di fatto i familiari reclamavano la necessità di sapere cosa ne era stato di loro, di identificare se tra quei corpi vi era il loro congiunto, restituendo non solo dignità a quei corpi, ma anche il diritto ai vivi di sapere cosa ne è stato. Quindi dobbiamo davvero essere grati a queste persone ispiratrici e anche ai tanti senatori che hanno firmato, perché questa è una legge umanitaria che non ha colore politico.
4: E l'intervista è stata realizzata da Sonia Martina con la senatrice a vita Elena Cattaneo. Sul disegno di legge perché diventi obbligatorio il riconoscimento dei morti senza identità, ascoltiamo anche il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, anche lui, come abbiamo detto, tra i primi firmatari, sempre con Sonia Martina.
5: È una legge che hanno firmato come prime firmatarie le due senatrici a vita, Elena Cattaneo e Liliana Segre, e io per terzo, che intende fare in modo che i numerosi morti che finiscono negli obitori dei nostri comuni senza che questi corpi siano riconosciuti da alcuno o siano richiesti da alcuno, quindi gente senza famiglia, spesso persone con vulnerabilità, marginalità, quindi sono spesso persone senza fissa dimora, che muoiono e appunto non hanno, risultano avere né un'identità, non si sa chi siano, e quindi non si sa neanche le famiglie chi siano, le famiglie non lo sanno tra l'altro. E il tema qual è? È un tema anche, diceva la professoressa D'Amico, un tema anche di diritti costituzionali, perché il diritto al proprio nome, alla propria identità lo è, ma è anche un diritto poi delle famiglie, perché perdere un congiunto del quale non si sa più niente è un bel problema, nel senso che finché una persona non c'è un cadavere non si può sapere che è morta, questo anche a fini penali, tant'è che l'occultamento di cadavere è un altro reato separato che viene contestato, per cui anche per la magistratura finché non c'è un cadavere accertato è difficile anche dire che quella persona sia morta effettivamente e che quindi ci sia un omicida, un colpevole. E per le persone che invece restano, se non c'è la sicurezza della persona che sia morta, per esempio tutti i temi ereditari, certo, anche semplicemente per il coniuge superstite risposarsi, per esempio, no? Certo. E poi dal punto di vista psicologico, perché tu non chiudi mai questo cerchio, no? Per farlo poi capire, diciamo, ai profani, dico guardate che la trasmissione televisiva di maggior successo e di maggior longevità del nostro paese si chiama Chi l'ha visto? E gli italiani la guardano da più di 20 anni, credo, con grande passione, perché poi è un tema che appassiona, è un tema che non è un tema così, con casi così sparuti. Sono appunto sono stati per anni e anni e anni, Chi l'ha visto ha fatto una puntata alla settimana su gente che improvvisamente sparisce. Ora, queste persone che spariscono, e l'anno scorso sono state più di 20.000 le denunce,
1: 20.000.
5: Alcune poi riappaiono, ovviamente, sì. Sono anche persone che spariscono più volte perché hanno magari un problema di tipo psicologico, psichiatrico, eccetera. Però molti di queste persone muoiono e a quel punto riappaiono, perché la vita che hanno fatto nascosti, nel momento in cui c'è questa salma, bisogna farne qualcosa.
4: E l'intervista a Ivan Scalfarotto, al senatore Scalfarotto, è stata realizzata da Sonia Martina. Adesso siamo in chiusura di questo notiziario, però vi diamo altre notizie. Intanto dalla Francia, ieri sera in diretta televisiva Jean-Luc Mélenchon ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali francesi del 2027. Per lui è la quarta volta, aveva giurato che il 2022 sarebbe stata l'ultima. Ha 74 anni, fondatore e leader della France Insoumise, principale partito della sinistra radicale francese. Mélenchon si è presentato con una cravatta rossa e toni insolitamente moderati, circondato dall'intero vertice del partito che ha presentato come i volti del nostro futuro governo. Il suo programma è incentrato sulla sovranità economica, redistribuzione fiscale, politica estera autonoma rispetto alla NATO. Scrive Politico che il tempismo non è casuale. La sinistra francese è da settimane paralizzata da discussioni su primarie e candidature multiple. Mélenchon le ha definite irresponsabili, ha tagliato corto. Noi siamo chiari, c'è una squadra, un programma e un solo candidato. Dall'altra parte la sinistra, Boris Vallot, il leader del Partito Socialista e presidente del gruppo all'Assemblea Nazionale, non ha commentato e stamattina invece incontrerà altri esponenti di una coalizione alternativa che cerca di costruire un progetto comune, però senza la France Insoumise. L'obiettivo è dimostrare che si può lavorare insieme senza litigare in pubblico, il che nel panorama della sinistra francese, non solo, insomma, non è scontato. Abbiamo detto, ci raccontava David Carretta, delle pressioni invece in Germania su Friedrich Merz, è stato intervistato ieri e il cancelliere ha ammesso che le cose non stanno andando bene, ha riconosciuto le difficoltà della sua coalizione con il Partito Socialdemocratico, ha detto di aspettarsi la stessa disponibilità al compromesso dall'SPD, la stessa che mostra lui, quindi un segnale che i rapporti sono tesi. Ha usato una frase destinata a fare discutere, ha detto di non avere il mandato per uccidere la CDU, riferendosi alla pressione che la coalizione esercita sul suo partito, sempre più insidiato dall'AfD nei sondaggi. Il senso è che la CDU deve restare riconoscibile nella coalizione senza sciogliersi in posizioni di compromesso a ribasso. Sulla questione fiducia parlamentare non è qualcosa a cui devo pensare adesso. Per quanto riguarda invece il fronte social, SPD, Verdi, Linke hanno annunciato che da oggi abbandoneranno i loro profili ufficiali su X, cioè la piattaforma di Elon Musk, ex Twitter, per spostarsi su Blue Sky in segno di protesta contro la gestione della piattaforma. Nel Regno Unito questa settimana si tengono delle importanti elezioni, sono le elezioni locali, dei consigli locali, giovedì si vota in Inghilterra, Scozia e Galles. I sondaggi prevedono un risultato molto negativo per i laburisti di Keir Starmer e per i conservatori allo stesso tempo, con Reform UK di Nigel Farage destinato a guadagnare migliaia di seggi, almeno secondo i sondaggi al momento. Reform è un partito di destra populista, anti-immigrazione, euroscettico, che negli ultimi mesi ha eroso il consenso sia dei Tory che del Labour nelle aree operaie del nord e del centro dell'Inghilterra. E Starmer presenta al vertice di Yerevan con lo scopo anche di rilanciare il tema del riavvicinamento all'Unione Europea dopo la Brexit, ha annunciato trattative per entrare nel meccanismo europeo di prestiti per l'Ucraina e ha dichiarato di voler essere molto più vicino a Bruxelles. I conservatori l'accusano di voler smontare la Brexit e ha replicato di voler solo un rapporto più stretto con i partner europei senza mettere in discussione l'uscita dal mercato unico. Però dentro il partito laburista il clima è agitato, non solo per l'erosione diciamo di voti da parte dei Verdi, che si è realizzata già nelle elezioni suppletive recenti. I giornali parlano apertamente di possibili successori a Starmer dopo il presumibile cattivo risultato elettorale di questa settimana. Viene citato sempre il nome di Andy Burnham, che è il sindaco della Grande Manchester, ex ministro della sanità nei governi Blair e Brown. Quindi un Labour più radicato nelle comunità operaie del nord e critico del centralismo londinese. Però come è noto, Burnham non è parlamentare, come sindaco non siede ai comuni e in Gran Bretagna per guidare un partito bisogna invece essere parlamentare, e quindi prima di potersi candidare avrebbe dovuto o dovrebbe aspettare un'elezione suppletiva in un collegio sicuro per il Labour, oppure aspettare le elezioni generali. Per ora i suoi alleati lavorano a costruirgli invece una visibilità nazionale, insomma si lavora per costruire una leadership alternativa a quella di Keir Starmer, che sembra non funzionare nonostante la grandissima maggioranza parlamentare che hanno i laburisti in questa fase.
1: Allora, intanto a Erevan, mentre entrava al comitato politico europeo, il segretario generale della NATO, Rutte, ha parlato della questione Stati Uniti, insomma, di Trump, e quello che ha detto sulla NATO e sul ritiro dei soldati in Germania, ma ha detto anche che verrà fatto in Italia e Spagna. E allora ha detto: c'è stata una certa delusione da parte statunitense per quanto riguarda la reazione europea a ciò che sta accadendo in Medio Oriente e alla campagna di Israele e degli Stati Uniti contro l'Iran. Ma vorrei anche aggiungere che da tutti i miei contatti con i leader europei, questi ultimi hanno recepito il messaggio, hanno sentito il messaggio degli Stati Uniti forte e chiaro. Abbiamo visto tutti questi paesi partecipare con i loro accordi bilaterali, assicurandosi che le richieste di basi e tutto il supporto logistico vengano soddisfatte. Si tratta di Montenegro, Croazia, Romania, Portogallo, Grecia, Italia, Regno Unito, Francia e Germania. In secondo luogo, vedo sempre più paesi europei prepararsi a posizionare risorse logistiche e di altro tipo essenziali, ad esempio cacciamine, dragamine, vicino ai teatri operativi, in modo da essere pronti per la fase successiva. Quindi direi che sì, c'è stata una certa delusione da parte degli Stati Uniti, ma gli europei hanno ascoltato il messaggio degli Stati Uniti e del Presidente degli Stati Uniti, come hanno fatto l'anno scorso in occasione del vertice NATO. Quindi gli europei stanno facendo un passo avanti, un ruolo più importante per l'Europa in una NATO più forte. Poi Ruth ci ha tenuto a specificare che questa delusione statunitense non si riferisce allo specifico alla Germania, perché la Germania fin dal primo giorno ha attuato quanto concordato bilateralmente in precedenza negli ultimi decenni. Per quanto riguarda le richieste di basi e tutto il resto, così il segretario generale della NATO. E vediamo invece le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Carmine Masiello, in occasione del 165esimo anniversario di Costituzione dell'Esercito Italiano. Le forze armate italiane, in questo momento travagliato, costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del diritto internazionale e del rispetto delle istituzioni multilaterali sulla pretesa della forza. Il grave inasprimento e l'allargamento dei conflitti in atto vedono confermare all'esercito italiano un ruolo primario nella salvaguardia dell'indipendenza del paese, dei valori della pace e della stabilità. E così il presidente Mattarella. Allora ci fermiamo qui con la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Vi volevo solo dire che prima un flash, tornando voglio dire proprio alla politica interna stretta, ha riportato la notizia dell'uscita dal Partito Democratico di Marianna Madia, che la ricorderete è stata anche ministro nel governo Renzi. Bene, sono le 9:52 minuti, termina qui la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Ora, grazie alla regia di Piero Scaldaferri, andiamo ad ascoltare la replica di Stampa e Regime, questa settimana curata da Fabrizio Ravoni.
6: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi la nostra prima pagina è più o meno monopolizzata dalle vicende internazionali, vale a dire l'arrivo di Rubio a Roma, poi che futuro ci sarà nella NATO, l'andamento del prezzo del petrolio e poi altre un po' di politica interna sul centrismo e su chi tifa per il pareggio e poi i soliti sondaggi del lunedì sulla stampa e sul messaggero e sul giornale, perdonate. Ma iniziamo con Rubio e lo prendiamo da Viviana Mazza sul Corriere. Rubio a Roma vedrà il Papa, bilaterale con Tajani e Crosetto. Il viaggio di Marco Rubio, scrive Viviana Mazza, è stato pianificato dagli americani innanzitutto come una visita al Vaticano dopo le critiche di Donald Trump al Papa e cade nel primo anniversario della nomina del primo pontefice americano. La richiesta di incontro è arrivata da Rubio al segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a metà aprile, con la richiesta di accedere anche al Papa, che ieri ha accettato di vedere il segretario di Stato americano la mattina del 7 maggio. E poi prosegue e vedrà anche Tajani. Rubio aveva informato, informalmente comunicato ad Antonio Tajani la sua visita a Parolin in una telefonata in cui i due ministri avevano discusso, si legge nella nota del Dipartimento di Stato, di sicurezza marittima dello stretto di Hormuz in Medio Oriente, inclusi gli sforzi per raggiungere la pace duratura in Israele e Libano, della guerra in Ucraina e della forza di partnership strategica tra Stati Uniti e Italia. Vengo a Roma per vedere Parolin, aveva detto Rubio, Allora organizza un bilaterale, aveva proposto Tajani. Rubio aveva accettato con piacere. E poi si vedrà, appunto, Rubio poi ha chiesto anche di vedere la Meloni, ma lo vediamo dopo. La visita al Papa è estremamente importante agli occhi dei cattolici americani, anche conservatori. Un blocco elettorale cruciale, scrive Viviana più avanti nel servizio. Contattata dal Corriere, la presidente e l'amministratore legato di Catholic Vote, Kelsey Reinhardt, che ha preso il posto del fondatore Brian Birch, nominato ambasciatore presso la Santa Sede, definisce l'incontro una lieta notizia e un segno di speranza. Rubio non è solo il più alto diplomatico americano, ma anche un cattolico che comprende il significato morale e spirituale della voce della Santa Sede nel mondo. Siamo grati che questo dialogo stia avvenendo, certi che rafforzerà la comunicazione tra i leader della nostra nazione e il Santo Padre. E poi, più John Yap, leader dei Catholics for Catholics, che ha avuto un ruolo importante nella campagna per eleggere Trump nel 2024, aveva detto di essere rattristato dell'animosità innecessaria di Trump verso il Papa. Yap dice che molti cattolici si sentono presi in mezzo, grati al pontefice per aver parlato contro la guerra in Iraq, ma anche tristi che non venga per il 250° anniversario dell'indipendenza andando a Lampedusa. Ai suoi occhi, se Rubio va a Roma, è anche perché l'amministrazione ha sentito la voce dei cattolici. Non c'è corsa alla Casa Bianca senza il voto cattolico. Qui facciamo un'incursione su Repubblica, perché Paolo Mastrolilli dice Casa Bianca è nell'allarme per il calo dei sondaggi. Il presidente Trump, in calo dei sondaggi, ha con ogni probabilità capito quanto sia controproducente lo scontro con Leone, soprattutto in vista delle elezioni di midterm in novembre. La popolarità del capo della Casa Bianca, secondo l'ultima rivelazione del Pew Research Center, è scesa al 34%, livello più basso dall'inizio del secondo mandato. Per il Washington Post è al 37%. Invece Prevost, in base ai sondaggi della NBC, non è visto in maniera positiva solo dall'8% degli americani. Se uno considera che nel 2024 la maggioranza dei cattolici, cioè il 55%, aveva votato per Trump, lo scontro frontale col pontefice rischia di costare al Partito Repubblicano voti decisivi per il controllo di Camera e Senato a novembre. Da qui la necessità di ricucire lo strappo, allargato dalle critiche del vicepresidente Vance, per motivi che riguardano anche questioni cruciali di politica estera come l'Iran, ma pure il destino di Cuba, Libano e Gaza. E qui appunto torniamo sul Corriere della Sera, perché Massimo Franco fa un'analisi e dice: la missione di Marco Rubio ha lo scopo principale di assicurare sia il Vaticano sia il governo Meloni. Il verbo utilizzato, rassicurare, fa capire che parlare di ricucitura nei rapporti dopo gli attacchi al presidente Trump, prima contro Leone XIV, poi nei confronti della premier italiana, è al momento prematuro. Non perché da parte della Santa Sede o di Palazzo Chigi manchi la volontà di rasserenare i rapporti, il problema è la personalità imprevedibile dell'inquilino della Casa Bianca, che costringe alla cautela. E poi prosegue: il tentativo americano adesso sembra quello di mettere tra parentesi quelle uscite offensive e gratuite nate dalla condanna papale dell'aggressione militare israelo-americana contro l'Iran o per i bombardamenti dell'esercito del premier Netanyahu in Medio Oriente, parole inevitabili da parte della Santa Sede. Il fatto che sia stato scelto come messaggero Rubio e non Vance, entrambi i quali avevano incontrato Leone XIV dopo le elezioni, è indicativo. Segna la volontà di muoversi seguendo i canali diplomatici e di mettere in sordina gli attacchi arrivati dai uomini di vertice della Casa Bianca. E poi, con una punta di malizia, sottolinea Massimo Franco: Rubio, senatore della Florida, si è esposto meno di Vance ed è considerato un interlocutore più credibile, almeno meno ondivago del vicepresidente, convertitosi al cattolicesimo 7 anni fa. E poi vediamo Canettieri, che è inviato a Yerevan in Armenia, dove si riunisce il CPE, la Comunità Politica Europea, nata, una piattaforma nata dopo l'invasione della Russia, dell'Ucraina. E qui scrive Canettieri: Rubio, come specificato in una nota informale dell'ambasciata americana, punta a ottenere un bilaterale con la Premier. Gli argomenti non mancano. Palazzo Chigi, nella giornata di ieri, ha prima detto che l'incontro non era in programma, salvo in serata, in attesa di una richiesta formale, aprire all'ipotesi del faccia a faccia. Stiamo verificando le rispettive agende, più sì che no, insomma, chiosa Canettieri. E precisa che a questo CPE di Yerevan si discuterà anche, cioè Marco Rutte, von der Leyen, atteso anche il presidente ucraino Zelensky. La Premier rivedrà Emmanuel Macron dopo la riunione del ministro dell'Eliseo dei Volenterosi per Hormuz. Il dubbio invece il cancelliere tedesco Merz ed il primo ministro britannico Starmer. Per il resto tutti convocati salvo il turco Erdogan, che manda il vice, a cui nessuno avrebbe steso tappeti rossi. Certo, c'è stato il genocidio turco degli armeni. A margine è previsto un bilaterale franco tra la Presidente del Consiglio e quello della Confederazione Svizzera Guy Parmelin per ottenere lo stop alle parcelle degli ospedali elvetici per le vittime di Crans-Montana. E poi vediamo sull'argomento che il Messaggero, dove Abekis, anche lui inviato a Yerevan, informa che sul Messaggero che poi dopo Yerevan la Premier andrà in Azerbaigian. E poi in serata la visita a Baku inviata dal presidente Ilham Aliyev. Tappa densa di aspettative quella in programma stasera. L'Azerbaigian è il secondo fornitore italiano di petrolio e gas. Il consolidamento dei flussi da est può aiutare a sopravvivere alla tempesta iraniana, ma anche il GNL americano può fare la differenza. E qui si torna al disgelo cercato a Roma, con Trump che manda Rubio e resta distante. Ieri è tornato a occuparsi d'Italia, ma su Trubs. E vabbè, poi vediamo l'intervista. Ma sull'argomento missione di Rubio c'è Gianna Franco, Gian Soldati, che intervista un signor Baturi, che è il segretario generale della CEI. Il potere della Chiesa è il dialogo, ma non può rinunciare al Vangelo. Il segretario generale, il Papa è anti-Trump? No, lui è contro ogni ideologia che tradisca i valori di libertà e giustizia. Il confronto Santa Sede Stati Uniti è decisivo per la pace. Baturi non fa riferimento all'andamento dei sondaggi americani, ma dice, gli chiede a Gian Soldati, Trump sembra temere la voce della Chiesa. A questo timore il Papa ha risposto con chiarezza: la Chiesa non può rinunciare ad annunciare il Vangelo. Ha ricordato che il desiderio di Dio è la pace per l'umanità. La Chiesa deve evitare di cadere nella logica amico-nemico o nel semplice schema consenso-dissenso rispetto al potere. È una realtà diversa che si misura con la verità evangelica. E nell'analisi appunto qui, anche qui ricordano i sondaggi, un sondaggio di NBC News avrebbe attribuito a Leone XIV un indice di gradimento del 34% contro il 12% di Trump, un divario significativo soprattutto a 6 mesi dalle elezioni di midterm, un dato che secondo osservatori politici avrebbe spinto ambienti repubblicani a riconsiderare la gestione dello scontro. E dice che gli argomenti al centro dell'incontro Rubio-Papa saranno Accanto al dossier iraniano, la Santa Sede segue con attenzione altri scenari. Cuba, dove recenti segnali di apertura, come la liberalizzazione dei prigionieri politici, vengono letti come spirali di dialogo. Il Venezuela, ancora sospeso in una crisi risolta, e soprattutto il Libano, dove la situazione assume contorni sempre più delicati. Qui la questione si intreccia con la sicurezza delle comunità cristiane. Minoranze fragili nel sud del paese sarebbero state colpite da episodi di violenza attribuiti ai singoli militari americani, e qui ricordano quello del soldato dell'IDF che distrugge un crocifisso. E poi chiude: è verosimile che questi temi entrino tutti quanti nei colloqui, se non direttamente con il Papa, attraverso la fitta rete diplomatica della Santa Sede, da sempre impegnata a muoversi nelle crisi più complesse con discrezione ma continuità, in un contesto globale sempre più instabile. Il vertice tra Vaticano e Stati Uniti si configura non solo come un tentativo di ricucitura, ma come un passaggio strategico per definire equilibri ed interlocuzioni. L'argomento ovviamente domina su tutti i giornali, c'è anche La Stampa che mi dà conto che però, sì, Giacomo Galeazzi da Vaticanista più o meno ricorda quali sono gli argomenti che abbiamo già visto sulla Giansoldati, ma sottolinea, La Stampa punta su un altro elemento di ieri, e cioè vale a dire lo sgarbo di Donald. Presidente Trump rilancia un'intervista di Salvini a un sito dell'ultradestra americana. È l'ennesimo sgarbo alla Premier dopo il gelo Roma-Washington. Va detto però che questa intervista di Salvini era del febbraio scorso. E praticamente Salvini dice Salvini loda Trump, una persona loda Trump, e però questa intervista, appunto, ho detto, estrema destra, si è rilanciata al sito americano di estrema destra Breitbart, ma è stata rilasciata mesi addietro. E vediamo l'argomento più delicato, cioè vale a dire il futuro della NATO. Allora, Giuseppe Sarcina fa un'analisi molto approfondita. Centinaia di miliardi a rischio, quanto costerebbe agli Stati Uniti abbandonare davvero la NATO? E scrive Sarcina sul Corriere. Da diversi mesi ormai, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ripete ai leader dei paesi europei: cerchiamo di assecondare il più possibile Donald Trump, perché le sue reazioni potrebbero essere imprevedibili. L'ultima uscita del presidente americano sembrano dare ragione a Rutte. Trump ha prima annunciato che ritirerà 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, poi ieri ha aggiunto che potrebbero essere anche di più. La stessa sorte può toccare a Italia e Spagna. C'è però una corrente di pensiero più ottimista rispetto a quella guidata da Rutte. Il leader della Casa Bianca potrà anche ordinare un leggero ridimensionamento della presenza americana, che al 31 dicembre 25, stando alle cifre ufficiali, era composta da 68.000 unità. Ma Trump non si spingerà al punto di abbandonare completamente la NATO. E qui spiega che ci sono tre ragioni per le quali non abbandonare la NATO. La prima e la più evidente: gli Stati Uniti possono contare su numerose basi e installazioni militari nel vecchio continente, nel quadro della NATO e a uso esclusivo degli americani. La seconda ragione non è così vitale, ma ha comunque un certo peso. Quanto costerebbe al bilancio degli Stati Uniti smantellare anche solo una parte del presidio europeo? Il generale Mark Ertling, già comandante delle forze armate americane in Europa e che in questo ruolo ha gestito il rientro delle truppe USA dal 2003 al 2011, ha scritto sui social che ci vorrebbero centinaia di miliardi americani, di dollari americani e almeno 4 anni di pianificazione. Una stima esagerata può darsi. Tuttavia bisogna calcolare che non vanno soltanto trasferiti i soldati, ma anche il loro personale e il personale di supporto. In Germania ci sono 54.000 americani. E poi il terzo elemento che spinge a limitare il disimpegno americano nella NATO. Infine ci sono quelli che vengono definiti dividendi nascosti della NATO. Sono gli ordinativi, le commesse per le industrie americane. La voce più ovvia e più consistente è quella delle armi. L'indiscussa, almeno per ora, egemonia delle aziende americane si fonda chiaramente sui grandi contratti, come quelli per la costruzione dei caccia F-35, i missili a lungo raggio o le batterie di difesa Patriot. Ma non basta. È molto importante anche il reticolo di 1.300 accordi tra i 32 Paesi membri che fissano gli standard degli ordigni e delle dotazioni NATO. Si va dal calibro delle munizioni fino al diametro dei serbatoi. Sono requisiti a suo tempo imposti da Washington e che favoriscono in larga misura non solo l'apparato industriale militare americano, ma anche i settori che offrono circa 5.500 prodotti dual use. L'uscita degli Stati Uniti dalla NATO metterebbe a rischio esportazioni verso i partner per un totale di 240 miliardi di dollari all'anno, anche perché il 60% della spesa militare dei paesi europei è rivolta verso gli Stati Uniti. Ma su Repubblica l'argomento NATO viene affrontato da un punto di vista diverso. E lo fa Paolo Gentiloni. C'è poco da minimizzare. Sarà pure un fatto simbolico l'annunciato ritiro di americani e americani dalla Germania e forse dall'Italia e dalla Spagna. Ma anche di simboli è fatto il gioco della deterrenza. E se Trump, con linguaggio maoista, ridicolizza la NATO, tigre di carta, come se fosse una fastidiosa organizzazione multilaterale e non una potente alleanza militare, dominata proprio dagli Stati Uniti, gli europei sono obbligati a rispondere. Non certo per contribuire a disintegrare l'alleanza, sulla cui deterrenza, specie quella considerale, dobbiamo contare, ma per prendere in mano la nostra difesa. E qui prosegue, pagina 14, e dice Paolo Gentiloni: sulla NATO siamo di fronte a un vero e proprio paradosso. Invece di imboccare con decisione la via di una maggiore responsabilità, gli europei sembrano titubanti e talvolta sembrano rimpiangere i bei tempi in cui gli americani comandavano in tutto e per tutto e la NATO era un'alleanza di 1+31. Dovremmo fare l'esatto contrario, non per consegnare la NATO agli archivi della storia. L'amministrazione americana cambierà e comunque avremo a lungo ancora bisogno della NATO, ma per renderla più europea. E forse, ecco il paradosso, si tratta di un riequilibrio che oggi gli stessi americani farebbero fatica a ostacolare. Hanno già ceduto alcuni importanti comandi operativi più importanti, tra cui quello dei NATO. L'ambasciatore USA alla NATO, Matthew Whitaker, si è addirittura curato mesi fa che i tedeschi dicessero: siamo pronti ad avere il nostro generale al centro del comando supremo alleato, il SACEUR. E però poi dice: senza una strategia comune e senza il pilastro europeo della NATO si prosegue in ordine sparso. Ma di questa scelta dobbiamo conoscere i pericoli. Innanzitutto ovviamente quelli della frammentazione interna tra paesi e della sovrapposizione dei sistemi della difesa, che crea sprechi e scarsa efficienza. Il fondo SAFE è stata una novità importante, ma si tratta di 150 miliardi di soli prestiti, a cui l'Italia non può accedere perché è in procedura di infrazione per deficit eccessivo. E non è certo sufficiente a correggere la rotta, per cui continuiamo a duplicare i sistemi di difesa e ad acquistarli prevalentemente fuori dall'Europa. E poi l'interesse europeo in questo caso coincide con quello italiano e di altri paesi come la Spagna o la Francia, ma anche con l'interesse dei paesi nordici più esposti alla presenza russa. Bisogna muoversi sulla difesa, bisogna però farlo con industrie e strategie comuni, dunque con finanziamenti comuni.
7: una nuova emissione di Eurobond, che sarebbe utile per diversi beni comuni europei nel campo di difesa, è una scelta obbligata e urgente, come ci ricorda Trump. Ma su Trump vediamo un'interessante inchiesta di Data Room di Milena Gabanelli e Giuseppe Sarcina. L'insider trading all'ombra di Trump. Decine di casi con profitti miliardari, dai dazi al petrolio, chi informa gli speculatori sulle decisioni della Casa Bianca, le denunce alla SEC, eccetera. Gli operatori di Wall Street ne parlano come se fosse un mercato finanziario parallelo, il Trump Market, imprevedibile, senza regole e molto redditizio. Nella storia americana non si è mai visto un intreccio così spregiudicato tra gli annunci della Casa Bianca e i movimenti anomali in borsa. Negli Stati Uniti il problema del conflitto di interesse si era già posto con il primo mandato di Donald Trump, quando il neo presidente affidò la guida della Trump Organization, le holding delle sue aziende, ai figli Donald Jr. ed Eric, scartando soluzioni più trasparenti come quella di consegnare la gestione dei suoi affari a un blind trust. Con il rientro dello studio Valley tra operazioni su criptovalute, immobiliare e molto altro, i guadagni per la famiglia sono esplosi. Per il New Yorker si arriva a 4 miliardi di dollari extra profitti. In un anno e mezzo poi si sono moltiplicate le manovre decisamente sospette in borsa, avvenute poco prima che Trump annunciasse importanti mosse politiche ed economiche. Anomalie che sono diventate un caso politico. Vediamole. Partiamo da mercoledì 2 aprile 25, quando Trump si presenta con un grande tabellone dove elenca una per una le percentuali dei dazi imposti ai paesi di mezzo mondo. L'iniziativa provoca il tracollo in borsa. Fra giovedì 3 e venerdì 4 l'indice Standard & Poor's perde il 10,8%. Domenica 6 aprile il segretario del Tesoro Scott Bessett va a trovare Trump e sollecita il presidente a cambiare idea. Mercoledì 9 aprile fuochi d'artificio a Wall Street. Alle 9.37 Trump posta un messaggio sibillino sulla piattaforma social Truth. Questo è il momento per comprare DJT. DJT in borsa indica la Trump Media Technology Group, la società a capofila della famiglia Trump. Sembra quasi un segnale rivolto a soggetti già in allerta. Parliamo delle 9.37. Alle 13.08, nel pieno delle contrattazioni di borsa, per 10 minuti gli speculatori si scatenano con ordini torrenziali di call option, uno strumento finanziario che consente di scommettere sull'aumento del valore delle azioni a breve termine. Alle 13.18 Trump scrive su Truth che l'introduzione degli dazi viene rinviata di 90 giorni. La borsa reagisce con il più poderoso rialzo del 2008, l'indice Standard & Poor's sale del 9,5%. Il Nasdaq si impenna con un più 12%. E il titolo Trump Media Technology Group, quello che abbiamo visto prima, dei JT, sale del 21%. In questo caso il leader americano potrebbe aver commesso il reato di market manipulation, cioè diffusione di informazioni fuorvianti per alterare il corso delle quotazioni. E poi appunto fa i vari esempi di come le parole di Trump hanno avuto un impatto sulle contrattazioni, non solo del sui titoli azionari, ma anche sul petrolio. E alle 7.40 del 23 marzo Trump posta su Truth: conversazioni molto buone e produttive con Teheran a proposito di una completa risoluzione del conflitto. Il prezzo del greggio crolla del 14%. Poi la borsa riprende a salire e chiude con più 1%. La BBC ha costruito lo stesso giorno, dalle 6.40 alle 6.50, il mercato è stato sommerso da 3.818 ordini di future sul valore del greggio per un ammontare complessivo di 320 milioni di dollari a fine seduta raggiungeranno i 580 milioni di dollari. Qualche trader super informato ha venduto petrolio prima della flessione del 14%. E così via. E questo fa altri casi anche sulle criptovalute e vari argomenti, su come appunto Trump crea un mercato parallelo. E per restare qui, dice, per l'emergenza, stavamo chiudendo sul petrolio, ma poi lo riprendiamo. Eccolo qui, sul petrolio, Greta Privitera. Il petrolio iraniano non è una trappola americana,

rischi che comporta alterare di colpo la pressione dei giacimenti, tra cui potenziali danni permanenti alle infrastrutture petrolifere. Il blocco navale tanto voluto da Donald Trump non ha solo l'obiettivo di ridurre le entrate del regime, ma vuole colpire il cuore della sua economia, spingere la Ayatollah a negoziare, sapendo che la minaccia ultima resta la chiusura forzata di pozzi. Il segretario del Tesoro, Scott Bessent, ha tradotto questa strategia in una previsione catastrofica, arrivando a dire che già la prossima settimana l'Iran potrebbe trovarsi costretto a spegnere la produzione. In questo racconto le petroliere ferme al largo, le esportazioni ridotte quasi a zero, i serbatoi che si riempiono, danno l'immagine di un sistema vicino al collasso. Che la situazione sia comunque precaria lo mostra una fotografia tracciata dal Wall Street Journal. Il giornale americano descrive un paese che rischia di essere sommerso dal petrolio, costretto a cercare ogni giorno un nuovo espediente pur di non chiudere i rubinetti. E un altro funzionario di Teheran ha spiegato a Bloomberg che il paese ha già iniziato a tagliare la produzione proprio per restare al di sotto della soglia critica e allontanare il temutissimo tank top. E poi la grande domanda è: quanto possa durare ancora l'equilibrio precario costruito da Teheran? Nessuno sa indicare la data precisa, nessuno tranne Donald Trump. 8 giorni fa ha detto che le infrastrutture petrolifere iraniane sarebbero esplose nel giro di 72 ore, una scadenza già superata. Le grandi banche e le società di analisi parlano di un orizzonte nell'ordine di un mese se le condizioni attuali dovessero restare invariate. E poi dice che appunto tutte quante le petroliere sono gonfie di petrolio e stanno a largo. Poi c'è una curiosità qua che dice Leonardo Berberi, che emergenza carburante se i caccia militari rubano i rifornimenti ai voli civili. E le basi americane in Europa acquistano jet fuel sul mercato e dicono quanto consumano. Cioè un F-35 richiede tra i 5.000 e i 9.000 litri ora di cherosene, 2 o 3 volte il consumo di un Boeing 737 in fase di crociera. Se ne occupa della crisi energetica anche il Messaggero, che parla della sfida degli Emirati. La sfida degli Emirati sul mercato entro un anno 5 milioni di barili al giorno. Dopo l'uscita, scrivono Andrea Bassi e Gianni Bessi. Dopo l'uscita dall'OPEC, l'annuncio di un piano di investimenti a 55 miliardi da Abu Dhabi, il primo vero segnale che il mercato guarda già oltre lo stretto. Prima l'uscita dall'OPEC, adesso a pochi giorni di distanza l'annuncio di un maxi piano di investimenti di 55 miliardi di dollari per aumentare la produzione di greggio, portando già entro il 2027 la propria quota di mercato fino a 5 milioni di barili. Non si può dire che gli Emirati Arabi Uniti stiano perdendo tempo. Procedono a tappe forzate per quella che appare una vera sfida. E qui appunto dice Abu Dhabi da tempo frustrata dalle quote imposte all'OPEC a guida saudita, che miravano a limitare la produzione emiratina a 3,4 milioni di barili al giorno per mantenere i prezzi stabili. Del resto, concludono, è difficile immaginare un momento più opportuno per inviare al mercato un segnale di capacità inutilizzata, la vera chiave del ciclo lungo del petrolio nel pieno di una fase di incertezza politica e di disordine globale. Il messaggio è chiaro, non basta avere risorse, bisogna poter mobilitare. Resta però un dato di fondo, gli Emirati possono muoversi con più libertà sul piano energetico, ma restano pienamente dentro un sistema finanziario globale dominato dal dollaro. I fondi sovrani di Abu Dhabi, da Adia a Mubadala, gestiscono centinaia di miliardi con una forte esposizione verso gli Stati Uniti e gli asset in dollari. Più che una rottura, è una forma di adattamento ai nuovi equilibri del grande gioco globale. Il punto in fondo è semplice, non conta quanto petrolio hai, ma quanto li puoi portare sul mercato quando serve.

0: sull'argomento c'è Repubblica. Secondo Bob Westcott, che è stato consigliere militare, consigliere economico di Clinton, è anche un buon giocatore di pallacanestro, e l'uscita di Abu Dhabi è stata ispirata e sostenuta dagli Stati Uniti. Poi invece qualcuno crede a questo petroliera iraniana Huge, sfuggita al blocco degli Stati Uniti con a bordo 2 milioni di barili, ma è ovviamente partita prima quella nave è partita prima del blocco americano, tant'è che adesso sta verso l'Indonesia, e una nave del genere non è che viaggia così veloce. Eugenio Corso su Repubblica Economia fa un'analisi: la crisi del debito americano, il digitale sarà il nuovo biglietto verde, il dollaro agganciato al petrolio ha garantito per 50 anni la solidità dell'economia americana e l'affidabilità dei treasuries, dei titoli pubblici. Ora la fiducia sta venendo meno e quindi c'è la sfida al cosiddetti petrol dollari, ma rimaniamo ancora a livello internazionale. Vi diamo un'intervista di Marco Minniti su La Verità. Il vecchio ordine non tornerà più, per noi è una chance. L'ex ministro: l'Europa diventa un punto di riferimento dei paesi che si sono spiazzati da Trump, ma che non vogliono finire sotto la Cina. Un'intervista a Federico Novella. Le leadership europee devono comprendere una causa. Tutto quello che sta avvenendo, dall'Ucraina all'Ucraina, è la fine del vecchio ordine mondiale. E quel vecchio ordine non tornerà. Non è una parentesi, non va vissuta come mettiamo a punto qualcosa, poi torna tutto come prima. Non tornerà più. E quindi non è più il tempo degli zero virgola di bilancio. E poi dice, vabbè, alcuni componenti della maggioranza del governo spingono per lo scostamento di bilancio, ma Bruxelles per ora non vuole saperne. Abbiamo sempre pensato, dice Minniti, che l'elemento di forza di un paese fossero i fondamentali dell'economia. Poi abbiamo imparato in questi mesi un'altra cosa, che al pari dell'economia conta la collocazione strategica. Prendiamo la Turchia. Fino a 2 anni fa aveva il 90% di inflazione e abbassava il tasso di sconto invece di alzarlo, infischiandosi delle raccomandazioni del Fondo Monetario Internazionale. Cioè, nonostante nessuno ha fatto fallire la Turchia, perché nessuno poteva permetterselo, dal momento che controlla lo stretto dei Dardanelli, ha fatto un intermediario per i corridoi del grano con i russi e in definitiva svolge un ruolo di mediazione in tutte le partite più delicate e aperte del mondo. E praticamente, quale dovrebbe essere il ruolo europeo se davvero si avviasse un percorso di pace? Il progetto dei volenterosi per Hormuz è molto importante e ritengo fondamentale che l'Italia ne faccia parte. Di fronte alla scelta degli Stati Uniti per l'unico unilateralismo radicale in politica estera, l'Europa non deve rompere il rapporto con Washington, ma in questa era dell'incertezza occorre un'autonomia strategica europea che consenta di avere un rapporto con gli Stati Uniti alla pari. Una nuova visione del mondo. L'Unione Europea può diventare punto di riferimento di quella parte del mondo, paesi del Golfo, Turchia, India, che ha buoni rapporti con gli Stati Uniti, ma è preoccupata delle loro oscillazioni e che non vuole finire all'ombra della Cina. In questo contesto, mentre Trump invita la Russia al G20, l'Europa, come dicevo all'inizio, non può continuare a arrovellarsi sullo zero virgola. E l'Italia? Deve avere piena consapevolezza del proprio ruolo ineludibile. Ripeto il concetto di prima, lo zero virgola è sempre quello del deficit di bilancio, che essendo al 3,1% l'Italia non ancora in procedura di infrazione non può accedere ai fondi safe, quelli militari. E l'Italia, gli chiede Novella, deve avere piena consapevolezza del proprio ruolo ineludibile, non quello di mediare tra Stati Uniti ed Europa, ma fare la congiunzione tra Occidente e il sud del mondo. Questa è la nostra collocazione geostrategica da sempre. I recenti attacchi di Trump nei confronti dell'Italia non mortificano il nostro ruolo internazionale, al contrario, ci liberano. Da cosa? Ci consentono di essere fino in fondo protagonisti a 360 gradi, con tre pilastri, alleanza transatlantica, Europa, Mediterraneo e Africa. E tutto questo avendo le mani libere. Ma a proposito di mani libere, vediamo la notizia che ha soltanto Tommaso Ciriaco su Repubblica. Crosetta Washington, missione per ricucire su NATO, basi e Libano. C'è un viaggio a Washington che può fare davvero la differenza nel rapporto tra Italia e Stati Uniti. Una missione, apprende Repubblica, a cui lavora in queste ore con massima discrezione il ministro della difesa Guido Crosetto. Servirà a ragionare con l'alleato americano di almeno tre dossier decisivi: le spese militari promesse da Roma alla NATO, l'eventuale riduzione del numero dei militari americani nelle basi italiane, una nuova possibile spedizione tricolore in Libano, anche senza la copertura di UNIFIL. La data del viaggio è ancora soggetta alle oscillazioni delle agende, ma si sa che l'appuntamento sarà a breve, questione al massimo di settimane. Per preparare l'evento, Crosetto vedrà già oggi in modo discreto l'ambasciatore americano a Roma, Tilman Fertitta, un altro segnale di quanto sia delicata la fase. E poi appunto quello che giorni fa Matteo Salvini aveva chiesto a Palazzo Chigi di non investire in armamenti, dirottando le risorse già stanziate, i 3,7 miliardi di euro, pari allo 0,15% del PIL, sul capitolo dell'energia. Meloni ha sostenuto che con l'Europa la necessità di questa svolta. Proprio il ministro della difesa, però, ha richiamato l'esecutivo ai suoi impegni. La difesa non è in contrapposizione con altre spese dello Stato, ha detto al Foglio, e chi dice che non serve lavora contro l'Italia. Farlo poi per raccattare qualche voto in più è irresponsabile. E qui dice che appunto il salto era già saltato a novembre dopo il confronto con la Premier, tratta con la Casa Bianca e Nazioni Unite per la presenza italiana a Beirut dopo UNIFIL. Nella pagina accanto Gianluca De Feo intervista Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Ritiro americano, i piani non sono cambiati e ci addestriamo insieme a loro. Però fa delle interessanti analisi e dice, lo intervista Gianluca De Feo, chiede: generale Masiello, dall'Iran all'Ucraina siamo circondati dalla guerra, che lezioni ne state traendo? Ogni conflitto ha una sua fisionomia e questo è esattamente il punto. Non esiste un unico paradigma. In Ucraina assistiamo a combattimenti su larga scala, con un confronto tra forze corazzate, meccanizzate, artiglieria, trincee e a un tempo stesso sciami di droni, attacchi in profondità con droni a lungo raggio su infrastrutture nel territorio russo, guerra elettronica pervasiva. Gaza ci ha restituito la centralità del combattimento in ambiente urbano e sotterraneo, carri armati, tunnel, difesa missilistica integrata, con il coinvolgimento massiccio della popolazione civile. Lo scenario iraniano ha proiettato il conflitto su scala regionale, bombardamenti aerei sistematici, grandi unità navali e terrestri, insomma una dimensione che evoca scontri tra potenze di livello superiore. Il Venezuela, con l'operazione Maduro, ci ha infine ricordato che esistono scenari in cui elicotteri, forze speciali e intelligence rimangono determinanti. La reazione è chiara: o siamo pronti a tutto o siamo già in ritardo. E qui appunto c'è un'analisi approfondita di quello che dovrebbe servire. Ma appunto, vediamo a proposito dell'Ucraina, cioè sulla Stampa, eccolo qua, Putin scommette sul caos, Anna Zafesova. La crisi in Medio Oriente spinge il petrolio russo, ma gli incassi non bastano a sostenere la guerra. E scrive: stiamo aspettando 200 miliardi di rubli in più, grazie al rialzo dei prezzi del petrolio. Il ministro delle finanze russo, Anton Siluanov, fa questo annuncio alla televisione di Stato, mentre ammette che negli ultimi due mesi il livello delle entrate o delle mancate entrate è stato identico. Tradotto dalla burocratese del Cremlino, questa dichiarazione conferma quello che i numeri pubblicati dal governo russo già avevano rivelato. Le sanzioni internazionali e l'aumento delle spese militari avevano spalancato un buco nel buco nelle finanze russe e il deficit previsto per intero 2026 è stato già sforato a marzo. Ora la crisi dello stretto di Hormuz ha fatto ripartire i prezzi del greggio e quindi le speranze di Mosca, anche se 200 miliardi di rubli, grosso modo 2 miliardi di euro, sono una goccia rispetto alle esigenze della macchina bellica impiegata contro l'Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha promesso ieri che nonostante una crisi energetica acutissima, le entrate della Russia possono aumentare se il barile supera i 120 dollari. E poi dice: la scommessa del Cremlino su una nuova avanzata primaverile al fronte per ribaltare lo stallo del Donbass si sta rivelando infatti troppo ottimistica. A contrattare sono semmai gli ucraini e perfino molti Z-blogger, i commentatori più militaristi, spesso legati all'esercito russo, ammettono che il dominio dei droni di Kiev sulla kill zone del fronte impedisce di fatto lo spostamento delle truppe. Il pessimismo dei vertici si riflette anche nei sondaggi e ora anche un altro istituto demoscopico governativo, FOM, ha annunciato il visibile calo dei consensi di Putin. E per chi non si fida giustamente dei sondaggi di una dittatura, ci sono altri segnali. L'esplosione di rabbia nei social contro l'ex ginnastica e first lady segreta Alina Kabayeva, o l'uscita del track Nebbia nel rapper Goff, che è sempre un sostenitore del Cremlino, per ora però canta: vorrei che tutto questo finisse, che non volassero più pallottole. E c'era, vediamo che me l'ho segnato sul Corriere. No, abbiamo visto quello del petrolio. Trappola. E arriviamo alla politica interna. Intanto lo prendiamo qua dal Messaggero. Eccolo qui. Prendiamo il Messaggero. Il centro parte dalle città. Asse Ruffini Tommasi, progetto civico in assemblea. E scrive Valentina Pigliautile. Non sarà facile metterli insieme né trovare un federatore che vada bene per tutti. Eppur si muovono, per dirla la Galilei. Ognuno certo con la sua rete, ma sorretti da un obiettivo condiviso: allargare i consensi del centro-sinistra, ma stando fuori al campo progressista. Ha il sapore di una fase 2 quello che attende prossimamente alcuni movimenti civici che orbitano nel cosiddetto centro. L'elenco di eventi è folto e condensato tutto a giugno. Il 12 l'Assemblea Nazionale del Progetto Civico, la rete degli amministratori locali guidata da Alessandro Onorato. A fine mese l'iniziativa di Più Uno, il soggetto di Ernesto Maria Ruffini, che sancirà la costituzione dei comitati civici in tutte le province. E ancora l'evento targato Primavera, l'associazione di Vincenzo Spadafora, nel quale verranno avanzate una serie di proposte programmatiche. Se sarà la legge elettorale a influenzare gli schemi di gioco, intanto al centro ci si pesa e quantomeno ci si organizza per non farsi trovare impreparati. Non passa inosservato, fin d'ora, l'attivismo dell'ex numero uno dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini, oggi a Verona, come ospite del sindaco Damiano Tommasi. Per l'iniziativa la partita europea si gioca nelle città. A presenziare ci sarà anche un altro primo cittadino, il civico Beppe Sala, e con lui, oltre che con Franco Gabrielli, che Ruffini ha avviato interlocuzioni nell'ultimo periodo. E tanto che dice il referendum, il risultato del referendum ci ha impresso un'accelerazione. E poi qui ricorda appunto chi sta con chi. Onorato Salis, onorato Alessandro Onorato può contare se Silvia Salis, Gaetano Manfredi. E poi insomma c'è la spadafora pure che si agita e si muove. Sempre Valentina, piglia utile, scrive: PD, una scuola di politica aperta anche ai non iscritti, costruiamo l'alternativa. Che i giovani raccolgono l'invito fatto da Erich Schlein all'indomani della vittoria referendaria, venite, partecipate, miglioratici, è ancora tutto da vedere. Intanto a Nazareno sono pronto a fargli trovare le porte spalancate, incluse quelle della scuola di partecipazione e formazione politica, al via il 14 maggio e fino al 17 a Frascati. Se la location potrebbe riecheggiare fra Tocchi e la scuola della classe dirigente del Partito Comunista Italiano, il messaggio di iniziativa Demma al contrario parla al presente e va oltre gli steccati partitici. Ci rivolgiamo a chi ha voglia di partecipare e mobilitarsi per aiutarci a costruire l'alternativa a questo governo. E poi c'è questa curiosità: la Lega a Genova candida due musulmani, manifesti in arabo e appelli in nome di Allah. E a proposito dei musulmani, c'è qui il giornale, ma mi sembra anche Libero, la Jihad delle ferie, i sindacati di Allah vogliono permessi per il Ramadan. E qui appunto prova di sciagliare in azienda, Lukoi, che è l'Unione delle Comunità Islamiche in Italia, lancia l'offensiva sulle festività musulmane come Natale e Pasqua. Ci sono i diritti legati alla dimensione spirituale che la Costituzione tutela all'articolo 19. Citano tre festività in particolare: quella di fine Ramadan, la festa del sacrificio e la preghiera del venerdì, che loro equiparano a quelle cristiane. Sono per noi ciò che Natale e Pasqua sono per i cristiani. E poi nei primi due casi trovano inopportuno che oggi un lavoratore musulmano deve chiedere ferie, scambiare turni, giustificare la propria assenza come se fosse una stranezza, mentre molti datori di lavori semplicemente negano il permesso, servono intese collettive che riconoscono appunto questi diritti. E poi questo era un inserto del Messaggero, cioè del giornale, in questa polemica, ma vediamo sempre sulla politica il Corriere della Sera, che ci racconta, poi c'è la lettera di Mafasi, c'è Roberto Gressi che fa una un ritratto divertente. Centristi, riformisti, alleati scomodi. La squadra bipartisan che gioca per il pareggio. Le mosse dei nemici al bipolarismo in vista del 2027. Ma insomma, cari miei, meglio il bipolarismo o il consociativismo? E che diamine, che domande. Il bipolarismo non c'è dubbio, alcuno. Il consociativismo puzza di inciucio, fa rima con elettori gabbati, sa di debito pubblico, di accordo nell'ombra, di cappuccioni. Lo puoi chiamare unità nazionale, racchintese, governo dell'astensione, esecutivo tecnico, se ne zuppa e il solito pan bagnato. Pure questo bipolarismo, però, mezzo paese che magari ha perso per un'incollatura, mastica amaro e boicotta. E anche chi vince, e qualche volta stravince, dopo 5 minuti litiga, si azzanna, si fa liquati, si lascia in microscissione. Poi ci sono le guerre, la benzina, i dazi di Trump, l'economia che all'angolo. E allora se veggia prepotente la voglia di pareggio, l'ansia di pareggio, la speranza di pareggio, fino a poter pensare che il partito trasversale del pareggio sia addirittura inconfessabilmente quello che conta nell'animo il maggior numero di parlamentari. Perché De Pretis non è morto invano. E vabbè, qui appunto fa tutta la selezione, chi è a favore del pareggio, vale a dire Carlo Calenda, Matteo Renzi, e ascrivono anche Matteo Salvini, e chi è contrario, Giorgia Meloni, Elie Schlein e Giuseppe Conte. E poi c'è un pezzo scritto, come al solito, da Fabrizio Rancone, da Gaza Vogue, le avventure mediatiche di Albanese. E dice che questa Albanese comprata su British Vogue, prestigiosa edizione britannica della celebre rivista di moda. L'intervista, francamente strepitosa, è incastrata tra un servizio dedicato a Grace Kelly e Audrey Hepburn, musa ispiratrice per anelli di finanziamento minimalisti, e un reportage sulla divisa Kate Middleton, che sembra abbia appena approvato l'abbinamento dei colori più trendy d'estate. Poi ecco la sua foto, già pubblicata un anno fa su Vanity. Una simil diva, ma senza che fia. Solo la nota smorfia, che sembra un sorriso, i capelli argentati, gli occhiali modaioli, la studiata eleganza radical chic sui toni di pastello, un po' stimata relatrice delle Nazioni Unite, un per i territori palestinesi, e un po' Nostra Signora dei Propal, piena di passione prosopopea, spavalda e senza mai un dubbio, un filo di vergogna. Nemmeno quando sta lì a spiegarti che Hamas ha fatto persino cose buone, che terroristi bisogna capirli, e quella che invece non si può proprio capire è la senatrice Liliana Segre, colpevole di essere tornata viva da Auschwitz, numero di matricola 75190, tatuato sull'avambraccio sinistro. Vogue gli chiede di spiegare il successo del suo ultimo libro, e lei, restando umile: non si tratta di quanto io sia brava a scrivere, però ogni volta che l'ho presentato in Italia sono venute migliaia di persone, migliaia, eh? Poi la promessa, vado avanti, verso dove? I compagni Bonelli e Fratelliani, grandi capi dell'AVS, ci stanno pensando. Dopo gli esperimenti, sia pure falliti o modesti, di Sumaor e Ilaria Sanis, sanno che candidare l'albanese varrebbe almeno un punto nei sondaggi, e lei, diciamo, non andrebbe nemmeno convinta. Ma a proposito dei sondaggi, torno al giornale, e poi lo vediamo anche quello sulla stampa. Scrive Antonio Noto: handicap campo largo, tutti vogliono l'alleanza, ma sulla guida è guerra, senza un vincitore. Senza un vincitore, qualsiasi leader lo spacca. Schlein, Conte o Salis, tutti troppo divisivi, e nessuno dei tre riuscirebbe ad essere un valore aggiunto per la coalizione. Neppure le democratiche primarie eviterebbero i conflitti. Quasi 7 grillini su 10 non vogliono la sindaca di Genova. Allora, quindi dice: se il leader del campo largo fosse Giuseppe Conte, lei confermerebbe il voto a uno dei partiti del campo largo? Il 60%, 68% dice di sì, il 20% è contrario e il 12% non saprei. Fatta la stessa domanda con Alice Line, voterebbero a favore il 72%, ancora il 20% contrario, l'8% non saprebbe. Se la stessa leader fosse la Silvia Salis, il favorevoli sarebbero il 46%, il contrario 36%, non saprei il 18%. E quindi c'è questo sondaggio che fotografa l'andamento, le emozioni più che altro, più che l'andamento. Ma c'è l'altro sondaggio un pochino più allarmante, sì, per certi aspetti, ed è quello che ha la stampa. Il caro vita angoscia l'84% degli italiani. 4 su 10 si sentono più poveri, scrive Alessandra Ghisleri. Secondo l'Istat, la spesa media mensile di una famiglia si attesta intorno ai 2.700-2.800 euro, un dato sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti e ad un primo sguardo appare stabile. Tuttavia, in realtà, risulta indicativo di un potere d'acquisto che non cresce, perché si spende la stessa cifra per ottenere meno. A confermare questo fatto sono gli stessi cittadini. Il 40,5% degli italiani dichiara infatti di sentirsi economicamente più povero, mentre il 47,3% afferma di essere rimasto nella stessa condizione economica dello scorso anno. Una stabilità che, più che rassicurare, solleva un interrogativo di fondo, uguale rispetto a quale situazione. a una condizione economicamente soddisfacente oppure a una già segnata in difficoltà. Perché gli intervistati sul principale problema che affligge il nostro paese, l'84,4% dei cittadini, non individuano proprio il costo della vita. Se poi si scende sul piano personale, nel confronto tra quelle che vengono percepite come le emergenze quotidiane, quasi un cittadino su due, 47,9%, indica ancora il caro euro vita come priorità assoluta. Negli ultimi anni i prezzi dei beni alimentari sono aumentati di circa il 24% rispetto al 2021, mentre l'energia ha registrato un incremento cumulato del 34,4% in 5 anni. Dinamiche che hanno inciso profondamente sul bilancio delle famiglie, a fronte dei salari che non hanno seguito lo stesso ritmo di crescita. E poi dice, quando oltre l'80% della popolazione percepisce il costo della vita come un problema centrale, il tema supera i confini dell'economia e diventa clima sociale, percezione diffusa, esperienza quotidiana. Forse il nuovo sogno non è più legato all'accumulazione, ma alla semplicità. Poter fare la spesa senza dover calcolare ogni voce, senza la necessità di rinunciare, senza l'ansia del totale finale. Una normalità che oggi appare meno scontata. Nel frattempo, le famiglie continuano a muoversi con cautela, adattandosi a un contesto incerto, bilanciando rinunce e concessioni, in un equilibrio fragile dove più che pianificare si procede a vista. E qui ricorda che comunque in Italia una famiglia su due ha un abbonamento a piattaforme digitali con una spesa media mensile tra i 25 e i 27 euro. Ma a detto appunto segnalo questa importante segnalazione, questa lettera. Lettera di Melillo a governo e Parlamento. La legge sulle intercettazioni frena le indagini sulla mafia. Il procuratore nazionale, arretramento grave anche sul terrorismo. Un pezzo di Giovanni Bianconi. Nel linguaggio sempre un po' felpato delle comunicazioni ufficiali, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo la definisce urgente necessità di riflessioni sulle criticità riscontrate. Ma si tratta di un vero e proprio allarme. Termine che comunque compare nella lettera che Giovanni Melillo ha inviato ai ministri di giustizia dell'interno, Carlo Nordio e Matteo Mattadosi, oltre che alla presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, quando scrive che l'effetto della riforma si è rivelato oltremodo grave e allarmante in ragione dell'obiettivo arretramento della linea di efficacia delle investigazioni in materia di criminalità organizzata e terrorismo. Difficile essere più espliciti. Il riferimento del procuratore nazionale è la nuova disciplina sull'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali in procedimenti diversi da quelli per cui sono state disposte, modificata da un decreto legge varato dal governo nell'agosto 23, poi convertito in legge dalla maggioranza centrodestra, intitolato «Disposizioni urgenti in materia di processo penale». Prevede che i colloqui registrati nell'ambito di una indagine non possano diventare fonte di prova per ulteriori inchieste o approfondimenti, anche quando si intravede la commissione di nuovi illeciti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. E dice, in sostanza, restano immuni dall'utilizzo di intercettazioni raccolte procedimenti diversi, tutti o quasi tutti i reati dei colletti bianchi che collaborano con organizzazioni criminali provocando un sostanziale arretramento dell'efficacia dell'azione di contrasto a questi fenomeni. Nella missiva, datata 20 aprile, trasmessa per conoscenza anche al procuratore generale di Cassazione e ai procuratori distrettuali antimafia, il procuratore nazionale sottolinea alcuni paradossi e contraddizioni derivanti dall'estensione limitata dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio. Risulta possibile, scrive, utilizzare le intercettazioni di un altro procedimento per perseguire il delitto di ricettazione di denaro o cose provenienti da rapina, estorsioni e furto aggravato, ma non per provare delitti di riciclaggio mafioso, così come possono usarsi nei procedimenti per detenzione di un documento di identificazione falso, ma non in quelle per lo scambio elettorale mafioso. E poi. E a proposito di criminalità, La Stampa2014, cyberattacco allo Stato. Hacker cinesi hanno, scrive Arcangelo Rocciola, hacker cinesi hanno violato per 20 giorni una società del gruppo IBM. A rischio i dati degli enti pubblici, dall'INPS all'INAIL, fino ai contratti del PNRR. Un collettivo criminale di criminali informatici è riuscito a violare i sistemi informativi, la società di IBM, che in Italia gestisce l'infrastruttura tecnologica per la pubblica amministrazione, grandi aziende, gruppi bancari e assicurativi. Lo ha appreso La Stampa da fonti diverse. La notizia è stata confermata da IBM, contattata dalla nostra testata. Recentemente abbiamo identificato e contenuto un incidente di sicurezza informatica. Continuiamo a monitorare il nostro ambiente mentre indaghiamo sulla la questione. Nessun indizio né conferma sulla matrice dell'attacco, ma secondo quanto rivelato alla stampa dalle stesse fonti, chi ha attaccato sistemi informatici è il collettivo Salt Typhoon. Di origine cinese, tutti i maggiori report di sicurezza informatica lo collegano direttamente al Ministero della Sicurezza di Stato cinese, la principale agenzia di intelligence di Pechino. Il governo cinese ha sempre negato qualsiasi tipo di appartenenza o vicinanza al gruppo, ma il sospetto ora è che si tratta di un'azione di spionaggio. Sistemi informativi è il braccio operativo di IBM in Italia. Lavora con tantissimi settori della pubblica amministrazione, dall'INPS all'INAIL, dalla sanità al cloud e all'Istat. Sul sito di della Consip, la controllata dello Stato che gestisce i contratti della pubblica amministrazione, sono innumerevoli i bandi di gara dove compare IBM tramite sistemi informativi, in particolare quelli legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una galassia di collaborazione che espone potenzialmente ogni settore coinvolto all'occhio indiscreto di chi ne viola i sistemi. Irene Famà sente il ministro Zangrillo, il governo avvia la produzione di procedure di tutela, aumentano i casi di intrusione nelle banche dati, nel 2025 sono stati 2.800, più 30-40%. E poi appunto c'è tutta quanta un'inchiesta anche della stampa, dalla Cina al sud-est asiatico, l'industria globale delle truffe online. Ma sempre sulla stampa, ambiente dimenticato, al dissesto idrologico solo l'1% dei fondi PNRR. L'emergenza continua, costa l'Italia 3 miliardi all'anno. E spiega che su 190 miliardi di risorse europee, appena 2 destinati al risanamento del territorio e alla tutela dello stesso. Dice che le risorse del piano, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, hanno previsto 500 milioni di euro per realizzare un sistema che consente di individuare e prevedere i rischi sul territorio, per il finanziamento di interventi nella gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. Ci sono 1,49 miliardi destinati a Toscana, Marche ed Emilia Romagna. E poi invece che c'è stato uno stralcio, un investimento di 6 miliardi di euro è stato eliminato dal piano, era stato individuato inizialmente per le piccole e medie opere dei comuni a favore della valorizzazione del territorio. E questo poi... poi c'è una vicenda biennale. Tutti i giornali ricordano che oggi saranno i funerali di Zanardi, ma ecco, mi è capitata la pagina. Decade Testolin in Valle d'Aosta, via 9 giunte in 6 anni. E quindi La politica valdostana, scrive Paolo Cocconese, sembra non riuscire a liberarsi da una sorta di maledizione giudiziaria che negli ultimi anni ha scandito le vicissitudini della regione. Ancora una volta, della nuova giunta a saltare in 6 anni, c'è un giudice a riaprire la crisi, a fare la spesa, è Renzo Testolin, più volte governatore nel 2019, travolto un'inchiesta sull'Andrangheta. Quando subentrò Antonio Fosson, travolto un'inchiesta sulla 'Ndrangheta. Ma sulla Biennale, cioè, il padiglione russo resterà chiuso, le carte degli ispettori del Ministero, caso Biennale, scrive Simone Canettieri. Domani il verbale a Palazzo Chigi, Fondazione, Mosca non è stata inviata. E scrive Fabrizio Caccia, forse andrò a Venezia, ma chi si creda di essere? L'eterna lite, Giuli, butta fuoco. E c'è chi lavora per una pace alla Mostra del Cinema. Pietrangelo e Alessandro sono sempre stati amici e lo sono tuttora. Credo che presto i fotografi li sorprenderanno di nuovo insieme a farsi una bicchierata, a ridere, a giocare. Scommette Giordano Bruno Guerri, il presidente della Fondazione Vittorale, che li ebbe entrambi ospiti a Gardone Riviera, nella casa museo di Gabriele D'Annunzio. Passione comune. Sì, ma si rivedranno quando e dove? Dopo lo strappo sul padiglione russo, il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, e il ministro della Cultura, Alessandro Giulio, non si parlano più da 2 mesi. Così, nei corridoi del Collegio Romano, la sede del Ministero, così a Caso Stignan, il fortino di Buttafuoco sul Canal Grande, si sono messi in moto i pontieri per favorire un'occasione di incontro tra i due quando la rabbia sarà sbollita. La data sul calendario c'è già, il prossimo 2 settembre, sempre a Venezia, ma a Lido, per l'apertura dell'83esima Mostra Internazionale del Cinema, organizzata dalla Biennale di Buttafuoco, a cui è prevista, ad oggi, sottolineo prudente al MIC, anche la presenza di Giuli. E vediamo pagina su Repubblica, pagina 31. No, è su Repubblica, sì, ma 21. Verbale degli ispettori a Palazzo Chigi, padiglione russo chiuso al pubblico, di Serena riformato. E dice Dario Pappalardo da Venezia, Biennale dal Rocco di Buttafuoco, furore ideologico non in regola. Oggi il fascicolo radioattivo della Biennale di Venezia arriverà sul tavolo di Palazzo Chigi. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli inoltrerà la presenza del Consiglio, che finora si è tenuta ben lontana dal garbuglio, il verbale destinato agli ispettori del Collegio Romano inviati a Ca' Giustiniano il 29 e 30 aprile. In campo non ci sono ipotesi radicali. Lo stesso Giuli, in un'intervista a Repubblica, ha escluso la carta del commissariamento, possibile in punto di diritto solo per gravi irregolarità nelle amministrazioni o leggi violate. Nel resoconto della visita, anticipata da questo giornale, emerge una linea di difesa della fondazione guidata da Pietrangelo Buttafuoco sulla riapertura del padiglione russo. Gli emissari del MIC chiedono ai rappresentanti dell'istituzione culturale se sia stato verificato il rispetto del regolamento europeo 833/2014 e la normativa sulle sanzioni che, in base all'accusa dell'Unione Europea, la Biennale avrebbe violato. Un nodo è soprattutto sotto i riflettori. Secondo le restrizioni è vietato prestare direttamente o indirettamente servizi di architettura, ingegneria, consulenza giuridica e informatica a Mosca. Insomma, alle carte bollate, ma sul Foglio. Sul Foglio c'è l'errore post-sovietico, è lui, chi è davvero Pietrangelo Buttafuoco, firma l'Elefantino. Pietrangelo Buttafuoco ha sbagliato con quella storia di Putignani a Venezia, ma la sua cifra personale non è l'errore del funzionario o dell'operatore culturale Frithjof Schwann, maestro sufi del pensiero tradizionalista, nella linea ascendente di ispiratori orientalisti del nostro, considerava degni solo il sacro, il grande, il bello e l'infantile. Così Buttafuoco, che ha il senso della fede trascendente, non importa alla fine se Maometto o Padre Pio, è infatuato del grande e del bello, come dimostrano i suoi romanzi, i suoi pamphlet. Si diletta con vibrante, orgiastica tensione dell'avanspettacolo e della piccola commedia. Non è come i suoi lodatori dell'ultima ora, un intellettuale saccente, un professionista dell'opinione, ancorché onesta. Non è il solito montanelliano della destra longanesiana che finisce a sinistra nelle braccia dei conformisti. È un poco diverso da questo, è un poco più di questo. Sarà scandaloso dirlo, ma assomiglia, senza la guerra e senza la testimonianza del martirio personale, che non sono di questi tempi, a Jaime Pintor, grandissima icona della libertà eroica, intellettuale, individualista e romantico, che nella sua ultima lettera a fratello Luigi significò la sua indisponibilità alla forte retorica poi costruita su di lui, dopo che, inserito nei servizi segreti inglesi, passò la linea verso il campo della resistenza e saltò su una mina a Castel Volturno. Scrisse Jaime Pintor qualche giorno prima di morire: «Senza la guerra, io sarei rimasto un intellettuale con interessi prevalentemente letterari, avrei discusso i problemi dell'ordine politico, ma soprattutto avrei cercato nella storia dell'uomo solo le ragioni di un profondo interesse, e l'incontro con una ragazza o un punto qualunque della fantasia avrebbe contato per me più di qualunque altro, più di ogni partito o dottrina». E poi dice: «Soltanto la guerra ha risolto la situazione, travolgendo certi ostacoli, sgombrando il terreno da molti comodi ripari e mettendomi brutalmente a contatto con un mondo inconciliante». Ecco, quel fondo troppo forte di gusti individuali, di indifferenza o di spirito critico ha impedito a Buttafuoco di essere caricaturalmente un fascista immerso nella fede collettiva, pur essendo stato di famiglia, di ambiente, di origine politica, letteraria e giornalistica, un fascista perfetto.
1: Ci fermiamo qui con la replica di Stampa e Regime, curata quest'oggi, questa settimana, da Fabrizio Ravoni. Questa è Radio Radicale, noi ci colleghiamo adesso in diretta con la Commissione Affari Costituzionali della Camera. Oggi ha una serie di audizioni sulla legge elettorale. Allora, all'inizio
2: ad Arturo Salerni, componente del direttivo della Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili, CILD, che è in videoconferenza. Prego.
1: Ecco, la Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili, CILD, in audizione. E le proposte di legge e disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
2: Dottor Salerni, deve a...
3: Ecco. Eccoci, adesso sì. No, non riuscivo a capire il punto del azionamento del microfono. Innanzitutto chiedo scusa dell'essermi collegato via remoto e non essere presente in presenza, ma impegni lavorativi mi impediscono di essere lì. Chiedo scusa ai componenti, alla commissione, al presidente. Sono tre le proposte. Sulle prime due, che sono la proposta Maggi, la 157, e sulla proposta Pavanelli e altri 2236, mi sembra che nello spirito della coalizione, che è una coalizione, appunto, un insieme di associazioni della società civile che si battono per l'ampliamento e per la tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini, che le due proposte vadano nel senso dell'attuazione piena e ampia della partecipazione, quindi della soprattutto del capoverso dell'articolo 48 della nostra Carta Costituzionale sulla libertà ed eguaglianza del voto. In particolare mi riferisco alla proposta Maggio, alla possibilità di raccolta digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste, in cui anche in premessa e correttamente si evidenziano difficoltà anche temporali che il sistema della attuale della legge elettorale vigente determina per la presentazione delle liste e delle candidature di chi non si è già rappresentato in Parlamento, e quindi sotto questo profilo garantisce una partecipazione più ampia e significativa alla competizione elettorale, specie in una situazione nella quale invece vediamo disaffezione da parte dell'elettorato, che è evidenziata dagli alti tassi di astensionismo, peraltro sempre crescenti, mi pare, nel tempo, quantomeno sulla competizione, sulle competizioni di carattere elettorale. Insomma, in parte è stato contraddetto questo trend dalla partecipazione referendaria, ma è altra questione rispetto a quella della partecipazione alle elezioni politiche, ad altro tipo di consultazioni. Per quanto riguarda invece, è un termine invece che già evidenzia una differenza e una opposta valutazione, sulla proposta di legge 2822, io parto dal richiamare il fatto che la dottrina e la giurisprudenza ritengono che vada valorizzata nell'ambito della disciplina elettorale, valore numerico del voto, una testa un voto, il valore di efficienza del voto, in quanto tutti i voti determinano il corpo elettorale nella stessa misura, per cui la capacità elettorale si attua tramite il suffragio universale quale espressione compiuta della sovranità popolare, che l'uguale valore numerico del numero, numerico del voto, una testa, un voto, è condizione di effettività del principio di eguaglianza formale, che l'efficienza del voto, trasformazione dei voti in seggi senza eccessive distorsioni, deve essere coerente con il rispetto del suddetto principio di eguaglianza. Si richiamano in questo senso i principi, gli obiter dictum, ma anche le indicazioni espresse dalla sentenza della Corte Costituzionale 1.14 e 35 del 2017. Sempre in termini generali, si richiama la sentenza 242 del 2012, in cui la consulta ha espresso il concetto che ove le leggi elettorali risultassero manifestamente irragionevoli, la Corte avrebbe l'obbligo di sottoporre la legge stessa al sindacato di legittimità. Dato per assodato, dice la consulta, che nessun sistema elettorale è immune in termini generali da meccanismi di distorsione del rapporto voti espressi seggi attribuiti, e che tale circostanza non è contraria all'eguaglianza del voto, però problemi di legittimità costituzionale si possono porre in merito al grado ammissibile di distorsione. La libertà del legislatore ordinario nel definire i criteri di traduzione dei voti in seggio trova davanti l'invalicabile limite della ragionevolezza e della proporzionalità nel bilanciamento degli interessi e dei valori costituzionali. Sulla base di questi principi di carattere generale faccio una serie di valutazioni e mi contengo nei prossimi 5 minuti, che sono quelli che mi restano. Per quanto riguarda i corpi elettorali di Camera e Senato, nella proposta di legge che stiamo esaminando, per il Senato rimane il vincolo costituzionale dell'elezione su base regionale. L'assegnazione del premio invece viene determinato sulla base della cifra nazionale, questo significa un aggiramento della norma costituzionale sulla elezione su base regionale del Senato della Repubblica. L'aggiramento significa lo stravolgimento, la possibilità dello stravolgimento del voto espresso dagli elettori in una regione, ad esempio la lista che arriva seconda potrebbe, nonostante il diverso orientamento su base regionale, cioè espresso dagli elettori in quella regione, ottenere il premio determinato a livello nazionale. Seconda osservazione, mi restano 4 minuti e corro. Per una legge che ha la pretesa di garantire un vincitore sicuro e quindi la governabilità nel sacrificio di un pezzo di rappresentatività, nessuna norma potrà mai garantire che lo stesso elettore voti in maniera identica sia per la Camera che per il Senato e in condizioni di sostanziale equilibrio si può facilmente verificare la possibilità che il premio venga assegnato in maniera diversa tra una Camera e l'altra, oppure che in una Camera si può arrivare al ballottaggio mentre nell'altra no. E in questo modo si contraddice l'obiettivo del sacrificio della rappresentatività o di parte della rappresentatività in favore dell'obiettivo della governabilità, cioè già la legge contiene in sé un meccanismo per il quale questa governabilità sotto questo profilo e quindi della uniformità del voto tra la Camera e il Senato non è necessariamente prevista. La sentenza 1 del 2014 che abbiamo richiamato della Corte Costituzionale dice che i sistemi elettorali non possono produrre distorsioni eccessive della rappresentatività senza una solida giustificazione. E la solida giustificazione alla governabilità è per i motivi che ho illustrato, questo non si determina. Evidenzio che appare abbastanza, come dire, curioso che le liste che si trovano abbiano ottenuto nel primo turno elettorale dal 35 al 39,9% dei voti sono costrette a sperare che i diretti competitori riescano nello stesso obiettivo, cioè di superare la soglia del 35%. Pena il mancato ballottaggio e quindi l'impossibilità di competere per il premio. Questa speranza che dovrebbe ottenere chi supera l'asticella del 35, che sia accompagnato da un altro soggetto, da un'altra lista o coalizione di liste, dall'idea dell'irragionevolezza della norma. Con riferimento all'entità del premio, che è sino al 15,7%, il premio sarà tale da garantire il 57,5% dei seggi alla Camera dei Deputati, cioè 230 seggi, che costituisce anche il limite massimo a cui una lista può arrivare. Si è cercato di evitare i rilievi della consulta fissando la quota minima del 40%, ma è evidente che nei casi limiti del 40-41% dei voti si tratterebbe di un regalo, di un'aggiunta di seggi intorno al 15%. Si dice assegnato per garantire la governabilità, ma con gli stessi punti.
2: Dottor Salerni, siamo oltre.
3: Un minuto, mezzo secondo, si arriva molto vicino alle maggioranze parlamentari qualificate dei 3/5 per l'elezione degli organi di garanzia. A quel punto mancherebbero solo 10 deputati per arrivare ai 3/5. Chiudo qui. Grazie.
2: Bene, do adesso la parola a Florindo Oliverio, responsabile delle politiche istituzionali della CGIL nazionale. Prego, dottor Olivero.
4: Buongiorno Presidente, buongiorno onorevoli deputati, ringraziamo innanzitutto

fare nell'acquisizione delle candidature e delle firme per la presentazione delle liste mediante l'uso di strumenti digitali e dall'altro superano il carattere sperimentale del voto dei cittadini fuori sede, consentendo di votare nel luogo di studio, di lavoro o di temporanea domiciliazione per motivi di salute. Ogni intervento normativo volto a favorire l'esercizio del diritto di voto, primo e fondamentale diritto di cittadinanza, dal nostro punto di vista non può che incontrare il nostro parere favorevole. Sarebbe auspicabile che tutte le norme in materia elettorale fossero ricondotte a un intervento organico unitario, tuttavia, considerando la particolarità della fase attuale, al fine di evitare il ripetersi della delusione registrata poco più di un mese fa, quando migliaia di cittadine e cittadini, in particolare giovani, non hanno potuto beneficiare della disciplina che aveva consentito loro di votare nel 24 e nel 25 lontano dal luogo di residenza, riteniamo prioritario che il Parlamento approvi almeno rapidamente una legge capace di garantire in modo certo ed esigibile quel diritto di voto. La proposta C2236 è certamente migliorabile sotto alcuni profili, ma ciò che riteniamo essenziale è permettere appunto a quei 5 milioni di cittadini italiani di esercitare il diritto di voto già alle prossime elezioni politiche del 2027, evitando cioè il ripetersi della negativa esperienza vissuta a marzo scorso. Da questo punto di vista, la mancata possibilità di votare nel luogo di studio o di lavoro ha rappresentato una grave lesione dell'esercizio democratico. Migliaia di studentesse e studenti universitari, così come anche giovani lavoratrici e lavoratori, spesso assunti con contratti precari a centinaia di chilometri di distanza per una pubblica amministrazione, si sono visti negare un diritto che era stato riconosciuto loro soltanto l'anno precedente. In molti casi, per poter votare, questi sono stati costretti a proporsi come rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali, quando non si sono imbattuti invece in interpretazioni arbitrarie da parte di alcuni presidenti di seggio. Come unica osservazione di merito, suggeriamo però una riflessione ulteriore ai proponenti sulla condizione di chi si trova temporaneamente al di fuori dell'area di riferimento elettorale territoriale, valutando il rapporto tra iscrizione nelle liste elettorali del comune e appartenenza a circoscrizione, collegio o provincia, e quindi non facendo esclusivo riferimento alla regione di residenza. Con riferimento al concreto esercizio del voto, condividendo l'impostazione del voto anticipato presidiato, riteniamo inoltre che la ricerca di una soluzione definitiva non debba essere limitata alle sole elezioni politiche di Camera e Senato, ma vada estesa a tutte le consultazioni elettorali e referendarie. In questo modo sarebbe possibile garantire il diritto di voto per le proprie assemblee elettive anche a chi, pur temporaneamente, si trova però lontano dal comune di residenza per periodi medio-lunghi. In tale prospettiva va poi affrontato con chiarezza il tema della coerenza tra espressione del voto e rappresentanza elettiva, prevedendo che il voto espresso dai cittadini fuori sede sia naturalmente attribuito alle liste e ai candidati della circoscrizione, del collegio o della regione di appartenenza del comune di residenza. Il tema del rapporto tra rappresentati e rappresentanti è centrale e chiede la massima attenzione da parte del legislatore. Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, in particolare per l'andamento dell'affluenza in netta controtendenza rispetto al passato, ci ha dimostrato come nel Paese non vi sia una disaffezione pregiudiziale al voto. L'astensionismo ha invece cause profondamente democratiche, non meramente apolitiche. La partecipazione di 26 milioni di cittadini e cittadini, nonostante la complessità del quesito referendario, dimostra che non esiste una generale e indistinta sfiducia nello strumento democratico del voto. Il significativo coinvolgimento dei giovani, ma anche il ritorno alle urne di persone che da anni si erano astenute, indicano che il problema non risiede nel voto in sé, ma in un deficit di rappresentanza, nella percezione di inutilità del proprio voto, espresso. Riteniamo che l'elevata affluenza sia stata determinata soprattutto dalla percezione dell'effettiva utilità del voto espresso e se si vuole preservare questo ritrovato patrimonio di partecipazione democratica, ogni proposta di modifica del sistema elettorale deve saper rispondere alla domanda di rappresentanza emersa nel Paese.
questa domanda non appare riconducibile a un preciso schieramento politico. I livelli di astensionismo degli ultimi anni sono tali per cui si segnala un disagio diffuso e trasversale a tutti gli schieramenti. E allora proprio per questo ci

0: aspettati che una riforma del sistema elettorale includesse il ripristino del voto di preferenza sui singoli candidati. E questa una domanda che sale dal Paese e cui pure si è assicurata a fase alterna risposta da parte di tutti gli schieramenti politici. La proposta di legge C2822 invece è orientata esclusivamente all'obiettivo di governabilità, disattendendo tali aspettative. Gli interventi prospettati inoltre giungono a ridosso della fine della legislatura e sembrano mirati prevalentemente a tutelare posizioni consolidate a discapito della chiarezza e della trasparenza nel rapporto con gli elettori. Il piano di governabilità rappresenta in tal senso una dichiarazione esplicita di tale impostazione, a prescindere dalla sua effettiva efficacia, tutta da dimostrare, come già è stato detto. Il premio di governabilità è quindi il punto vero che mette in discussione il rapporto tra rappresentati e rappresentanti. Esprimiamo la nostra netta contrarietà a tale proposta, per diversi motivi che indicheremo più puntualmente nel testo che invieremo, limitandoci qui a enucleare innanzitutto le criticità dovute alla messa in discussione del principio di rappresentanza e uguaglianza del voto, così come il riconoscimento di un premio di governabilità che trasforma una minoranza rappresentativa del 40% degli elettori in una maggioranza autosufficiente al punto di potersi eleggere tutti gli organi di garanzia dello Stato. Questioni queste che investono profili plurimi di incostituzionalità, secondo gli orientamenti pure già espressi dalla Corte. A ciò si aggiunge infine l'indicazione sulla scheda elettorale del nome della persona destinata a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio. In un contesto di assetto costituzionale invariato, questa previsione prefigura l'ipotesi del premierato senza nemmeno sottoporla al giusto confronto democratico. Allora, per questi motivi, onorevoli deputate e deputati, rinnovare ancora il ringraziamento per l'opportunità che ci avete dato con questa audizione. La CGIL non può però esprimere un parere favorevole sulla proposta di legge C2822. Nel ringraziare siamo comunque a disposizione per eventuali supplementi. Grazie.
1: Grazie, dottor Oliverio. Se darei la parola ai deputati, se c'è qualcuno che vuole intervenire. Alfonso Colucci, da remoto. Ecco, la parola all'onorevole Colucci, prego.
2: Grazie Presidente, intervengo per ringraziare gli auditi oggi e per far loro una domanda precisa. E vorrei conoscere la loro opinione sul tema del premio di governabilità in un sistema quale quello nostro bicamerale, che non è in grado per definizione di garantire la governabilità che va riferita da entrambi i rami del Parlamento, che peraltro hanno diversi tra di loro sistemi di elezione. Quindi come considerate voi questo premio di maggioranza che viene assegnato, ma che verosimilmente può non garantire la governabilità nella misura in cui nei due rami di Parlamento si formino maggioranze diverse? Grazie.
3: Se vuole do una risposta, ma però rimando, diciamo, alle considerazioni che già state fatte. Mi dispiace non poter visivamente.
1: Scusi, dottor Sare, un attimo, perché devo vedere se ci sono altri deputati che vogliono porre domande. Sembrerebbe di no. Quindi a questo punto possiamo dare la parola. Quindi la parola al dottor Salerni. Prego.
3: No. Sì, mi spiace di non poter vedere l'onorevole Colucci che ha fatto la cosa, perché l'inquadratura riguarda solo il Presidente. No, però noi avevamo su questo punto già evidenziato, e fa bene l'onorevole Colucci a ribadire questo elemento che mi pare dirimente. Le pronunce della Corte Costituzionale dicono una distorsione significativa della rappresentanza proporzionale e quindi dell'eguaglianza del voto, come ha sottolineato anche il rappresentante della CGIL, può essere consentita soltanto in relazione e in maniera ragionevole, non attraverso un sacrificio illimitato, in relazione della prospettiva garantita della governabilità. Ed è evidente che nel nostro sistema di bicameralismo non è assolutamente detto che l'esito del voto riferito ad uno dei rami del Parlamento sia identico a quello dell'altro, per cui in radice non vi è la ragionevole indicazione che possa portare a un sacrificio della rappresentanza. Collegandomi a quello che diceva l'audito della CGIL, necessità di ricerca di risposte politiche da parte dei cittadini si esprime nella possibilità di far valere il proprio voto anche in relazione a nuove offerte politiche, perché è un sistema blindato che impedisce attraverso questa canalizzazione e la valorizzazione delle nuove offerte politiche, è un sistema che rispetto ad alcune fasce della popolazione che pure sono state protagoniste nel referendum, nella consultazione referendaria, invece diventi un muro escludente. Basta, non voglio togliere la parola all'altra.
0: Posso?
1: Prego, dottor Oliverio.
0: Grazie, Presidente. Ma io la risposta è molto semplice, che do, l'ho già detto anche nell'intervento precedente. Per noi il premio di governabilità è un premio, diciamo così, di maggioranza puro e semplice, che ha il solo principio di trasformare quella che è una minoranza nel paese in una maggioranza autosufficiente nelle aule parlamentari per potersi eleggere tutti gli organi di garanzia, raggiungendo appunto con quel premio il numero appunto che gli garantisca l'autosufficienza. Dopodiché è effettivamente così che andrà, nel senso che questo premio sarà sufficiente a risolvere un problema che è tutto politico, non di tecnica contabile di assegnazione dei seggi? E noi pensiamo assolutamente di no. Molto probabilmente si tratterà di avere probabilmente anche maggioranze diverse nell'ambito dei due rami del Parlamento, lo diceva già l'altro audito. Potremmo avere il caso in cui abbiamo una maggioranza al Senato diversa dalla maggioranza che si realizza all'interno della Camera dei Deputati, per effetto anche della diversa assegnazione dei seggi, uno in base alle regioni, l'altro in base al quoziente nazionale. Quindi non è detto che si risolva con un artificio, diciamo così, che mette in discussione il punto vero della rappresentanza e della rappresentatività, e quindi il rischio è, da un lato, non raggiungere nemmeno l'obiettivo della governabilità, ma dall'altro, e questa è la cosa per noi più grave, è nonostante la ripresa, diciamo così, di volontà di partecipare attraverso il voto che abbiamo registrato il 22 e 23 marzo scorso, è una nuova delusione da parte dei cittadini che vedono ancora una volta la politica allontanarsi da quella che è la loro condizione reale, e quindi, come dire, fare il gioco dell'astensionismo che cresce. Se oggi parliamo di una maggioranza che viene a essere tradotta tale con un premio di 70 seggi, avendo il 40%, probabilmente più andremo più ci sarà un allontanamento, diciamo così, dei cittadini e degli elettori da quello che è la consultazione politica, e quindi questa stessa maggioranza non sarà più utile e garantita con il premio di 70 seggi alla Camera e di 35 al Senato. Il punto è politico, non è di aritmetica nell'assegnazione dei seggi. Il punto vero è che con questa legge non si fa che peggiorare quella condizione di rapporto tra politica e cittadini, perché non si va nella direzione auspicata e auspicabile, a maggior ragione dopo il risultato positivo della partecipazione al voto nell'ultimo referendum, indipendentemente dall'affermazione dei sì o dei no. Ma il punto vero è che noi pensavamo che da parte del Parlamento italiano potesse venire una risposta concreta per facilitare e per incentivare il recarsi alle urne, rendendo il voto effettivamente qualcosa di considerato utile da parte di chi lo esprime. Per questo noi crediamo che una nuova legge elettorale dopo il 22 e 23 marzo non potesse prescindere dal primo punto da mettere a fuoco, quello cioè di restituire la parola ai cittadini per poter eleggere i propri rappresentanti. cosa che con questa legge assolutamente non si fa, perché non si ripristina, per esempio, il voto di preferenza sui singoli candidati. Per questo il nostro parere è di netta contrarietà a tutto l'impianto della legge proposta, e in particolare non riconosciamo nemmeno come utile l'obiettivo di darsi una norma che favorisce un presunto principio di governabilità che è tutto da dimostrare.
1: Bene, grazie al dottor Oliverio. Adesso passiamo all'ordine del giorno, reca l'audizione informale dei rappresentanti del Comitato Iniziative Popolari nell'ambito dell'esame delle proposte di legge 157 Maggi, 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e 2822 Bignami, recanti disposizioni in materia di elezioni della Camera e del Senato. L'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati secondo le modalità della Giunta del Regolamento. Avverto inoltre che in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse anche con la web TV della Camera dei Deputati e con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità che sarà disposta ove da parte loro non vi siano obiezioni, e non ve ne sono.
4: Presidente, scusi, prima di dare la parola a loro, vuole salutare i precedenti così li facciamo uscire?
1: Ah sì, io saluto i due partecipanti da remoto e li ringrazio per il loro intervento. Grazie e buona giornata.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
3: Grazie a voi.
1: A questo punto darei la parola, sempre entro i 10 minuti, ai rappresentanti, a Luigi Spanu e Marco Martinoli, rappresentanti del... Parlate di entrambi?
5: Esatto, prima io.
1: Solo lei.
5: Pochissimo, presentazione.
1: No, per carità. No. Solo lei, benissimo. Perché allora, tutti e due. Perfetto.
5: Ok, grazie.
1: Va bene. Quindi do la parola a entrambi e quindi prego.
5: Sì, ok, grazie. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio il Presidente e i membri della Commissione per averci invitato all'audizione sul tema di grande attualità che è la legge elettorale. Legge elettorale che il Comitato Iniziative Popolari studia, analizza e propone soluzioni oramai da oltre 10 anni con le iniziative di democrazia diretta, volte soprattutto a far sì che si possa promulgare una legge elettorale nel rispetto e nel dettato della Costituzione. Il Comitato Iniziative Popolari agisce quindi con iniziative anche giudiziarie, con iniziative referendarie e soprattutto con proposte che adesso nel merito potremmo sviluppare in questo incontro. Partirei, giustamente tutti sappiamo, le vicende giudiziarie che hanno accompagnato l'undicesima legislatura, insieme a referendum elettorali del 1991-93, che hanno prodotto un cambiamento degli orientamenti politico-culturali in merito alla legge elettorale, favorendo progressivamente l'introduzione di elementi tipici di sistemi elettorali maggioritari, con conseguente attenuazione del principio costituzionale di rappresentanza e maggiore attenzione rispetto alla richiesta politica di governabilità, sostituendo quindi il valore rappresentativo del voto con la presunzione di sapere chi governerà la sera stessa del voto. Da qui nascevano coalizioni artificiose fatte solo per far vincere le elezioni e destinate poi a scomporsi in Parlamento e successivamente anche le liste bloccate con candidati preconfezionati dai vertici dei partiti. Tutto ciò in nome della cosiddetta governabilità, che è un concetto inventato dalla pubblicistica dell'epoca, pur essendo del tutto estraneo alla nostra Costituzione e che invece è essenzialmente basata sulla necessità di dare rappresentanza agli elettori. Il Comitato Iniziative Popolari quindi è nato ispirandosi all'iniziativa del gruppo di eminenti personalità del mondo del diritto che sulla spinta del compianto avvocato Felice Besostri si è costituito oltre 10 anni fa con l'obiettivo di poter finalmente votare con una legge elettorale rispettosa del dettato costituzionale. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 1/2014 che dichiarando l'incostituzionalità di parti rilevanti della legge elettorale Calderoli, il cosiddetto Porcellum, ha aperto la strada alla giustiziabilità delle leggi elettorali. Il gruppo Besostri si è battuto promuovendo numerosi ricorsi in sede giurisdizionale contro il cosiddetto Italicum sino ad arrivare alla sentenza della Corte numero 35/2017 che, insieme al referendum costituzionale del 2016, ha definitivamente affossato le riforme istituzionali introdotte dal governo Renzi. Anche contro il Rosatellum bis sono stati avviati, attualmente in corso, ricorsi, in particolare quello promosso dall'onorevole avvocato Enzo Palumbo, giurista ex senatore e membro del Consiglio Superiore della Magistratura, membro del nostro comitato direttivo. Tale ricorso è attualmente all'esame della prima sezione civile della Corte di Cassazione che dovrà prossimamente valutare l'eventuale rimissione dell'attuale legge elettorale alla Corte Costituzionale sulla base di diversi dubbi di incostituzionalità che riguardano in via generale la legittimità del suo iter legislativo, le soglie di sbarramento del 3% per entrambi alla Camera e così via. Non mi dilungo perché devo passare la parola giustamente al collega Marco Martinoli e vi dico qual è la proposta del Comitato Iniziative Popolari. Con queste finalità sono state elaborate sin dallo scorso mese di settembre scorso, due leggi di iniziativa popolare, una ordinaria che propone di introdurre un sistema elettorale proporzionale senza premio di maggioranza e senza soglie di sbarramento con facoltà di esprimere sino a due preferenze di diverso genere, un'altra proposta di legge costituzionale che si propone di introdurre il cosiddetto cancellierato italiano sul modello di quello tedesco. La legge elettorale proporzionale, a differenza del Rosatellum, nel quale voto congiunto, liste bloccate, pluricandidature, sottraggono all'elettore ogni possibilità di scelta che non sia quella di votare per un partito o per una coalizione, senza neppure poter immaginare quale sia stato l'effetto del suo voto. E quindi questa legge supera il carattere sostanzialmente maggioritario del Rosatellum, elimina le soglie di sbarramento che vanificano il voto di milioni di elettori che rimangono privi di rappresentanza, restituisce ai cittadini la facoltà di scegliere i loro rappresentanti esprimendo due preferenze di genere diverso e per il caso in cui l'elettore non abbia espresso alcuna preferenza attribuirla direttamente al capolista designato dal rispettivo partito, ciò proprio per valorizzare il ruolo attribuito ai partiti dall'articolo 49 della Costituzione. Concludo facendo un flash sul cancellierato italiano, in quanto essendo preoccupati come siamo che il Paese sia adeguatamente governato nel rispetto della volontà popolare, abbiamo anche presentato una proposta di legge di riforma costituzionale chiamata Cancellierato Italiano, che si propone di introdurre un sistema di governo simile a quello tedesco, con un Premier che riceve l'incarico dal Presidente della Repubblica, si sottopone alla fiducia per il voto alle Camere congiuntamente riunite, può proporre al Capo dello Stato la nomina e la revoca dei ministri e può essere sfiduciato solo in presenza di una diversa maggioranza parlamentare che indichi chi dovrà sostituirlo, la cosiddetta quindi sfiducia costruttiva. Offriamo quindi queste due proposte all'attenzione della Commissione come nostro contributo a una complessiva riforma istituzionale che restituisca ai cittadini il diritto di eleggere i loro rappresentanti e consenta al Paese di essere stabilmente governato senza che tuttavia vengano alterati drasticamente e pericolosamente gli equilibri tra le istituzioni repubblicane. Mi fermo qui, passo la parola, se è d'accordo il Presidente, prego.
1: Sì, prego. A 4 minuti.
6: Sì, buongiorno a tutti. Allora, rapidamente, sulla proposta di legge 157 Maggi, noi siamo favorevoli sulla raccolta digitale per favorire le sottoscrizioni. Sulla proposta di legge 2236 Pavanelli e altri, articolo 5, siamo d'accordo che si riesca a favorire regolamentando l'espressione del voto per i cosiddetti fuorisede. Entriamo subito sulla proposta di legge 2822, che è anche il cuore dell'attività del Comitato sulla legge elettorale. All'inizio, vedendo che si proponeva un sistema proporzionale, abbiamo anche tirato un sospiro di sollievo dicendo si esce dalle storture del Rosatellum bis con cui c'è il ricorso in Cassazione. Poi invece abbiamo visto che in realtà è un sistema maggioritario ed è un sistema che nega con il doppio listino bloccato la possibilità dell'elettore di esprimere liberamente le proprie preferenze. Quindi da questo punto di vista, corro veloce, avete il testo che abbiamo allegato, che sviluppa in modo più articolato i punti. Noi siamo contrari a un premio di maggioranza con appena il 40% dei voti, che porta 230 seggi alla Camera, 114 al Senato, per i motivi che anche altri hanno detto prima. E qui dico, la Corte Costituzionale nella sentenza 35/2017 ha detto che può esserci una soglia del 40 con un premio al 55% dei seggi, ma non ha detto che deve essere così, perché c'è la discrezionalità del Parlamento nel scegliere le leggi ordinarie. Cioè, ciò che è possibile non è necessario, obbligatorio fare in quel modo. Quindi si vuol creare una minoranza nel Paese, partito, coalizione, trasformarla in modo artificiale con questo premio, ripeto, di maggioranza, farla diventare maggioranza parlamentare. Di fatto questi seggi in più sottraggono, in base a una stima fatta sui votanti del 2022, oltre 4 milioni di voti alle liste concorrenti e agli esclusi con le soglie di sbarramento. Quindi noi pensiamo che anche l'insieme premio di maggioranza e soglia di sbarramento finisce per ridurre la rappresentatività del Parlamento. Quindi, secondo noi, se deve esserci un premio, deve essere di governabilità e deve essere assegnato a chi raggiunge il 50% più uno dei voti. In particolare, e vado rapidamente alle proposte, noi pensiamo che questo premio di governabilità, quindi non di maggioranza, deve essere dato a chi ha ottenuto la maggioranza dei voti validi, non deve superare il 5%, quindi arrivare alla soglia del 55%, corrisponde al dettato della Corte Costituzionale, però in questo calcolo, proprio per i motivi dei pieni poteri che potrebbe avere questa coalizione vincente, qualunque essa fosse, si devono considerare nel 55% massimo o nel numero di seggi che corrisponde al 55% anche l'apporto delle circoscrizioni estere e delle regioni con sistemi elettorali differenziati, altrimenti quel 55% può essere magari con nomi di lista apparentemente lontane dalla coalizione vincente, in modo, diciamo, surrettizio, portare a quei livelli pericolosi. Ribadiamo che ci devono essere due preferenze con alternanza di genere diverso nei collegi plurinominali, per rispettare il principio della rappresentanza, che è quello su cui la Corte Costituzionale insiste particolarmente, certo, considerando anche il tema della governabilità, ma ripeto, noi abbiamo proposto una soluzione costituzionale, quella del cancellierato, e comunque, lo dice nel documento, noi pensiamo che il tema della coalizione, che non è una brutta parolaccia, è una forma di accordi fra i partiti che può essere ottenuto prima o dopo il risultato elettorale, come in tanti paesi europei, è il modo anche per superare il rischio di avere due maggioranze nelle due Camere diverse, perché se tu fai una coalizione post-elettorale è evidente che cerchi di avere la maggioranza in entrambe le Camere. Se per caso, e quindi noi finisco, se per caso questa legge, ripeto, su cui noi abbiamo forti riserve perché privilegia questo principio della governabilità, ma forzando estremamente le regole del gioco, se per caso rimanesse in vigore il Rosatellum bis, noi proponiamo che venga perlomeno corretto per rispettare il diritto degli elettori, articolo 48, a un voto libero e uguale. La scelta candidati, noi chiediamo che venga regolata con primarie e quindi venga applicato l'articolo 49 della Costituzione, perché i candidati che siano in un uninominale o che siano in un collegio plurinominale possono essere sempre scelti dai vertici del partito. Certo, con l'uninominale se non c'è il voto congiunto, noi chiediamo l'abolizione. Includere. Finisco. Quindi, nel caso dei collegi uninominali, proponiamo l'elezione diretta dei candidati uninominali col 50% più uno dei voti. Se non si ottiene quella soglia, si applica il metodo proporzionale in circoscrizioni regionali che è stato usato per le elezioni del Senato sino al 1992, dove la soglia era al 65% abolita da segni. Ultime due cose, eliminazione pluricandidature nei collegi plurinominali e due preferenze con alternanza di genere, e questa è la nostra proposta della LIP, per anche rispettare il ruolo dei partiti e il valore anche di certe scelte, attribuzione automatica al capolista nel caso in cui l'elettore non abbia espresso alcuna preferenza. Ho finito, grazie.
1: Bene, grazie. Ora la parola... Ecco, sempre l'onorevole Colucci, prego.
2: Grazie Presidente, rinnovo il saluto agli auditi. Vorrei chiedere loro in maniera sintetica se l'indicazione del candidato Premier nel programma elettorale, non sulla scheda come appunto proposto, contenuto in questa proposta di legge, a loro avviso interferisce con i poteri che l'articolo 91 della Costituzione, o meglio l'articolo 92 della Costituzione, comma 2, riconosce al Presidente della Repubblica. E comunque, qualora non interferisse a loro giudizio, come si relaziona con i poteri del Presidente della Repubblica? Grazie.
1: Ci sono altri? No. Prego.
6: Ma secondo noi, e non abbiamo citato, come diciamo nel documento, tutta una serie di punti con dubbi di costituzionalità, perché sono già stati toccati, per esempio, il 28 di questo mese da diversi costituzionalisti, quindi non abbiamo voluto, ci siamo concentrati su alcune cose. Ma certo che riteniamo che l'indicazione del candidato Premier sulla scheda, o anche se vogliamo quell'escamotage di metterlo allegato al programma, siano forzature rispetto al dettato costituzionale, al potere del Parlamento di decidere in base alla maggioranza che si è costituita qual è il governo possibile, che deve essere valutato dal Presidente della Repubblica nel momento in cui dà l'incarico per la costituzione di un governo. E quindi secondo noi sono, diciamo, strade surrettizie che portano al premierato, su cui noi siamo assolutamente contrari, tant'è che abbiamo proposto col cancellierato un'altra soluzione, sempre di riforma costituzionale.
1: Bene, io ringrazio i rappresentanti, due rappresentanti del Comitato Iniziative Popolari, li ringrazio e buona giornata.

0: Radio Radicale in diretta dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, le audizioni sulle proposte di legge nell'ambito dell'esame delle proposte di legge sulla legge elettorale. Abbiamo ascoltato l'audizione di rappresentanti del Comitato Iniziative Popolari e alle 12 è prevista l'audizione di Maria Chiara Prodi, segretaria generale del Consiglio generale degli italiani all'estero. Aspettiamo che quindi riprendano le audizioni. A presiedere la commissione oggi c'è il vicepresidente Riccardo Decorato. Dalle agenzie, come aggiornamento, vi possiamo dare la nota che ha diffuso Giusy Bartolozzi, l'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, che dice: nella puntata di Report di ieri sera Ranucci ancora una volta ha falsamente collegato la richiesta di grazia della signora Minetti con una missione istituzionale del ministro Nordio in Uruguay. E visto che è già stato pubblicamente e sonoramente smentito dal ministro, stavolta ha azzardato una mia partecipazione nella gestione della concessa grazia, dice Bartolozzi. Non mi farò travolgere da questa vergognosa macchina del fango, non più. Non conosco i signori Cipriani, padre o figlio che sia, né tantomeno la signora Minetti. Non ho mai parlato con loro né li ho mai incontrati. Ranucci vorrà poi spiegare quali siano le fonti di stampa secondo cui avrei gestito la richiesta di grazia. Così, per l'appunto, Giusy Bartolozzi, secondo la quale la cosa ancora più ingannevole è il surrettizio collegamento con una colazione di lavoro del ministro Nordio con l'omologo americano in occasione del G7 avvenuta a Venezia l'8 maggio 2024, cioè quasi 2 anni prima della grazia concessa dal Presidente della Repubblica alla signora Minetti nel febbraio del 2026. Questo, dice Bartolozzi, non è giornalismo d'inchiesta, ma macchina del fango. Queste mie parole di netta smentita non potranno mai avere la forza di un programma televisivo di prima serata, motivo per il quale Ranucci o altri avventori che come lui azzarderanno falsità saranno chiamati a rispondere nelle dovute sedi. Non ho mai avuto contatti, dice ancora Bartolozzi, né con gli uffici del Quirinale che hanno direttamente ricevuto l'istanza di grazia della signora Minetti, né con le autorità giudiziarie interessate della relativa istruttoria che è stata coordinata in assoluta autonomia dal competente Dipartimento degli Affari di Giustizia del Ministero. Ho unicamente trasmesso al Quirinale, come sempre avviene, il provvedimento del Ministro una volta firmato. Così dunque l'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi. Una notizia che invece riguarda la flottiglia. La Procura di Roma sta indagando per sequestro di persona. Per questa ipotesi di reato, gli inquirenti della Procura della Capitale hanno aperto un'inchiesta in relazione all'abbordaggio da parte della Marina Militare Israeliana della Global Sumud Flottiglia. Secondo quanto si è appreso, dopo il blitz della notte del 29 aprile, sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti all'attenzione dei pubblici ministeri. E scrive ancora l'agenzia Ascanews: in una delle denunce viene riassunto anche il caso degli attivisti Tiago De Avila e Saif Abu-Keshek, ora in carcere in Israele, che sono stati presi mentre erano a bordo di imbarcazioni italiane. Il procedimento, che è stato avviato dalla Procura di Roma, è contro ignoti. I magistrati di Piazzale Clodio già indagano sugli attacchi dei droni, gli arresti illegittimi, i maltrattamenti e gli abusi subiti dagli attivisti della Global Sumud Flotilla, come resero noto nell'autunno scorso i legali dei membri della missione umanitaria. Al vaglio anche la posizione come parte lesa di Antonio La Piccirella, che ha accusato le autorità israeliane di una completa violazione dei diritti umani. E questa è la novità che arriva dalla Procura di Roma. Oggi è il 165esimo anniversario della fondazione dell'esercito italiano, si è tenuta una cerimonia al Quirinale, il presidente Mattarella ha detto tra l'altro che il diritto è stato indebolito e quindi impone una resilienza istituzionale. Il venir meno della guerra fredda, scrive il presidente della Repubblica, a seguito del collasso dell'impero sovietico, sembrava aver aperto la strada ad una lunga prospettiva di pace. Oggi lo scenario è mutato e si manifestano crisi dagli effetti globali, dice il Presidente della Repubblica. L'attuale indebolimento del diritto internazionale e la proliferazione dei conflitti su larga scala, caratterizzati da minacce ibride e asimmetriche, hanno travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza e impongono una resilienza istituzionale che sappia essere presidio di sicurezza in un mondo sempre più frammentato e fragile. Ancora il presidente Mattarella scrive che l'esercito è chiamato anch'esso a rispondere alle scelte strategiche che Parlamento e Governo si trovano a dover definire in un processo di necessaria trasformazione in cui ancora una volta è preziosa, dice rivolto ai capi dell'esercito, la vostra dedizione professionale per concorrere a difendere gli interessi vitali dell'Italia a partire dalla libertà e dalla stabilità democratica delle sue istituzioni. I principi cardine di libertà, uguaglianza, giustizia, rispetto della dignità umana sono enunciati teorici, ma rappresentano la bussola etica, l'orientamento dell'impegno della Repubblica, l'orientamento dell'impegno quotidiano dell'esercito, delle forze armate, dice ancora Mattarella. Esempi concreti, facendo degli esempi concreti, sono le missioni a cui assolvete, da quella del personale italiano in Libano a quella di Strade Sicure sul territorio nazionale. Il pensiero è rivolto in questo momento alla Brigata Sassari, inquadrata nel comando della missione UNIFIL, e al personale impegnato nell'ambito delle iniziative bilaterali di addestramento a supporto delle forze armate libanesi. Questo dice il presidente Mattarella. Il presidente del Senato, sui suoi canali social, scrive: nel 165esimo anniversario dell'esercito italiano rendiamo omaggio alle donne e agli uomini in divisa che con impegno, coraggio e senso dello Stato operano ogni giorno in Italia e all'estero per la difesa e la sicurezza della nostra patria. Un deferente pensiero ai tanti caduti e alle loro famiglie nel segno di una memoria che appartiene a tutta la comunità nazionale. Queste le parole del presidente del Senato La Russa in occasione di questo 165esimo anniversario della Fondazione dell'Esercito Italiano. Si è aperto a Yerevan, capitale dell'Armenia, il vertice della comunità politica europea. Poi vi proporremo una parte di questi lavori, una tavola rotonda iniziale alla quale ha preso parte anche la nostra Presidente del Consiglio, che tra l'altro ha detto: alzare il livello dell'azione europea significa concentrarsi molto di più su una strategia di lungo periodo, e questo tipo di discussioni è molto utile in questa direzione. La strategia, a mio avviso, dovrebbe concentrarsi non solo sui paesi affini per visione, che sono ovviamente molto importanti, ma anche sul nostro vicinato geografico, quindi sul vicinato mediterraneo. Questo ha detto per l'appunto la Presidente del Consiglio Meloni alla Comunità Politica Europea di Yerevan. Quel che stiamo facendo ora con i paesi affini nel quadro della Comunità Politica Europea, aggiunge Meloni, è molto importante e dobbiamo migliorarlo. Sono molto contenta che Mark Carney, il primo ministro del Canada, sono molto contenta che Mark sia qui, ma credo che dovremmo anche concentrarci, ad esempio dal punto di vista dell'Italia, molto di più sul vicinato mediterraneo. Dovremmo lavorare anche su un formato come la Comunità Politica Europea, che è fondamentale in questo periodo, concentrato però sullo spazio geografico del grande Mediterraneo. In passato, insieme a Ursula von der Leyen e agli altri Stati membri, all'Unione Europea, abbiamo cercato di affrontare la migrazione e siamo stati spinti a prestare molta più attenzione ai paesi al di là del Mediterraneo. Oggi, secondo me, dice ancora la Presidente del Consiglio, la sfida è ampliare questo approccio, mettendo insieme sicurezza, sviluppo, energia nella cooperazione con i paesi vicini.
1: Ordine del giorno che era volto a mettere in opera alcuni espedienti molto
0: particolari. È ripresa l'audizione dunque, per esempio, alla Commissione Affari Costituzionali della Camera sulla legge elettorale. Parla Maria Chiara Prodi, segretaria del Consiglio Generale degli Italiani all'estero.
1: Tramite codice a barre e QR code. E questi sistemi, diciamo, potrebbero essere introdotti rapidamente per ovviare a un tema che è sicuramente quello di più critico, che è il funzionamento tramite il voto per corrispondenza, che è critico per queste questioni che abbiamo sollevato dando dei contributi tecnici alla loro risoluzione, ma che è ad oggi anche il veicolo unico possibile per una reale partecipazione di tutti i territori, sapendo che appunto il voto ai seggi è in alcune zone impraticabili e il voto elettronico, secondo tutti gli scienziati e le esperienze internazionali, non garantisce la sicurezza. Quindi la digitalizzazione è un tema che ci sta a cuore, che noi riproponiamo anche per quello che riguarda la presentazione delle liste e la raccolta di candidature a sostegno delle liste. In particolare, è un tema che ci sta a cuore rispetto al rinnovo dei comitati degli italiani nel mondo, che è previsto, ancorché non ancora indetto, per quest'anno, ma appunto la digitalizzazione, nel caso che ci riguarda, non può arrivare fino al voto elettronico, e questa è la posizione del nostro Consiglio. Nei temi che mi preme appunto sottolineare, oltre al rinvio di questo ordine del giorno, c'è forse il tema più importante, e cioè che il nostro organismo, la nostra legge istitutiva prevede che ci venga chiesto un parere obbligatorio. Quindi veramente questa questione del parere obbligatorio ci pare essenziale ribadirla, perché è un dovere di legge. Quindi, nel caso ci fossero rivisitazioni, modifiche o disposizioni che possono essere discusse nell'ambito e correttamente discusse nell'ambito della Commissione, vi ricordiamo che siamo disponibili a un ragionamento collettivo, e che poi esiste proprio quest'obbligo del parere, che è veramente essenziale perché la nostra prospettiva è la prospettiva di persone che ogni giorno nei territori vivono questa esigenza di portare quante più persone alla partecipazione e al coinvolgimento. E quindi abbiamo una visione pragmatica di come funzionano le cose, non solo teorica. E questo è fondamentale anche non solo nell'immaginazione di dispositivi che magari teoricamente possono essere particolarmente funzionali, ma nella pratica non funzionano. E qui cito solo l'esperienza delle elezioni dei comites che nelle ultime tornate si sono svolte con l'inversione dell'opzione, e hanno visto un calo della partecipazione significativo, proprio perché le procedure diventano farraginose e allontanano dalla partecipazione. Quindi si può discutere di tutto, ma l'approccio pragmatico è quello che deve trionfare, perché l'obiettivo concreto della partecipazione deve essere quello che sta a cuore a tutti noi. E nella discussione tenere presente anche che la vischiosità della comunicazione, la fatica di raggiungere tutti i territori, deve prevedere anche che qualsiasi discussione abbia un tempo sufficientemente lungo di confronto e di implementazione. Perché che si tratti di migliorie tecnologiche o che si tratti di modifiche regolamentari, va tenuto presente che i nostri 7 milioni di connazionali all'estero si informano in maniera frammentaria e discontinua. Non tutti hanno come fonte di informazione le reti mediatiche consolari che diffondono informazioni corrette, e quindi veramente un tempo necessario di dibattito prima e di implementazione poi è quello che deve essere tenuto in conto per garantire la partecipazione degli italiani nel mondo. Grazie.
2: Bene, grazie. L'onorevole Colucci ha chiesto la parola, prego. E poi c'è l'onorevole Rossi.
0: Del Movimento 5 Stelle.
2: Non sentiamo nulla, onorevole. Provi. No. Non si sente. Deve accendere il microfono. È acceso?
3: Mi sente, Presidente?
2: Adesso sì, benissimo.
3: Grazie. Oh, grazie, grazie. Ho avuto un problema informatico. E allora la ringrazio, Presidente, per avermi accordato la parola. Ringrazio l'audita. Vorrei gentilmente una sua valutazione sul rilievo del voto degli italiani all'estero con riferimento ai doppi temi della formazione del quorum nazionale per la determinazione del premio di maggioranza. Perché mi sembra di aver capito che il voto degli italiani all'estero non concorra alla formazione di questo quorum, e questo però a differenza, ad esempio, degli elettori del Trentino Alto Adige e della mancata partecipazione degli italiani all'estero nella votazione sul ballottaggio. Ballottaggio che noi sappiamo la Corte Costituzionale ha ritenuto essere non una votazione autonoma, ma la continuazione della originaria votazione. E questo anche in contrapposizione agli elettori del Trentino Alto Adige, per fare un esempio, i quali.
0: Radio Radicale in diretta dalla Camera dei
2: Si è
0: Deputati, la
2: interrotto il
0: Commissione
2: collegamento.
0: Affari Costituzionali, il collegamento con il deputato Colucci del Movimento 5 Stelle si è
2: Onorevole Colucci,
0: interrotto.
2: intanto diamo la parola all'onorevole Rossi sperando di riprendere il collegamento. Prego, onorevole.
4: Sì, io volevo chiedere alla dottoressa Prodi una riflessione sull'elemento dell'effettiva corrispondenza della previsione legislativa riguardo le elezioni dei rappresentanti all'estero basata su un sistema proporzionale e le conseguenze, diciamo, della riduzione dei parlamentari che hanno portato di fatto da un sistema proporzionale a un sistema maggioritario. Perché se in ogni ripartizione viene eletto un unico parlamentare, in particolare al Senato, è evidente che si passi di fatto da un sistema proporzionale a un sistema maggioritario. Quindi una riflessione su questo e quali secondo lei possano essere, diciamo, le soluzioni al tema, se lo ritiene, diciamo, meritevole di attenzione. Ho apprezzato anche, diciamo, l'elemento di apertura rispetto alle modalità di voto con una certificazione che mi sembra di capire legata a un QR code, quindi a un sistema, diciamo, di tipo digitale che diciamo, risolva almeno in parte un elemento che, su questo chiedo una riflessione alla dottoressa, evidentemente, diciamo, lo si apprende da fonti aperte, un elemento di criticità. Anche con dubbi di legittimità costituzionale rispetto diciamo, alla garanzia di voto personale e libero da parte dell'elettore. Il voto per corrispondenza è sicuramente un elemento di criticità che va affrontato rispetto alla situazione odierna. Oltre a soluzioni tecnologiche, che cosa, volevo chiedere alla dottoressa Prodi che cosa diciamo, pensa riguardo alla possibilità di un'inversione dell'opzione, cioè passare da una generale diciamo, espressione del voto per corrispondenza e con opzione invece oggi, come previsto oggi, presso l'ultimo comune di residenza d'Italia, al invertire questa opzione chiedendo eventualmente il voto per corrispondenza e lasciando, diciamo, a un voto diciamo, espresso presso le rappresentanze, come avviene per le europee, presso le rappresentanze, diciamo, italiane all'estero e quindi con un voto, diciamo, espresso in maniera di persona. Appunto l'elemento, diciamo, di criticità della non effettiva proporzionalità del sistema di ripartizione che poi comporta, avendo come minimo diciamo, ogni ripartizione un parlamentare eletto, anche l'elemento subordinato dell'eguaglianza del voto ex ante, che si produce nella situazione attuale per il fatto che ripartizioni molto piccole, penso all'Africa, cioè con un numero di elettori molto piccolo, al di sotto del 10%, elegga per esempio un parlamentare e la ripartizione per esempio Europa elegga solo tre deputati, con oltre il 50% degli elettori degli aventi diritto al voto. Cioè, e anche il Sud America ha eletto due parlamentari, due deputati, avendo poco meno del 10% degli aventi diritto al voto. Quindi, In alcune ripartizioni si esprime un parlamentare per un numero di voti molto più basso, molto più piccolo, minore rispetto a quanti voti sono necessari per eleggere lo stesso parlamentare, per esempio nella ripartizione Europa. Quindi, per ricapitolare, effettività del proporzionale nel sistema elettorale all'estero, modalità di, per esempio, di opzione invertita rispetto all'attuale, quindi modalità di esercizio del voto per corrispondenza, e l'elemento dell'eguaglianza del voto rispetto alla popolazione per ogni ripartizione. Grazie.
2: Bene, grazie. Onorevole Rossi, ci sono altri che chiedono? No? La parola alla dottoressa Maria Chiara Prodi per la replica. Grazie.
1: Allora, grazie mille per queste domande che sono molto tecniche e che appunto, se suffragate da proposte concrete sulla modifica del voto per la circoscrizione estera, chiaramente appunto faranno oggetto di un parere obbligatorio del nostro consiglio e quindi non porteranno solo la mia risposta ma quella di tutti i consiglieri. Dal punto di vista diciamo di una restituzione immediata rispetto alle sollecitazioni, mi preme partire diciamo dalla partecipazione reale, dal significato della partecipazione degli italiani all'estero, che ricordo ormai sono il 12% della popolazione nazionale. Quindi la domanda che mi verrebbe da contro fare è per quale ragione non dovrebbero concorrere al quorum e per quale ragione un territorio che è secondo solo alla Lombardia per numero di votanti ha diciamo 12 parlamentari, 12 rappresentanti. Quindi l'abbassamento dei parlamentari era qualcosa su cui il Consiglio si era esposto in maniera significativa con contrarietà, perché chiaramente, come dire, se uno parte dalla cifra degli italiani all'estero, che appunto sono quasi 7 milioni, è chiaro che il numero di parlamentari, 12 parlamentari, non è sufficiente a dare una effettiva e totale e plurale rappresentatività. Lì la questione si pone in termini di collegamento con i territori e con le comunità e quindi a maggior ragione dei candidati proposti attraverso le preferenze rispondono a questa variabilità dei territori che sono, diciamo, hanno un ampio margine di autonomia anche rispetto alle segreterie romane dei partiti. In questo, come dire, se c'è un punto è che andrebbe anche lì dal punto di vista generale e filosofico recuperato quel vulnus che è stato recentemente inserito rispetto alla possibilità di un residente in Italia di candidarsi all'estero. Se già abbiamo una circoscrizione che limita il numero di parlamentari, quei parlamentari devono essere espressione diretta delle comunità. E essendo espressione diretta delle comunità va anche considerato che appunto la creatività e la storia dei territori ha delle peculiarità che solo in parte vengono assorbite in maniera totalizzante, diciamo, dalle proposte nate a Roma. Quindi su questo mi sembra importante sottolinearlo, perché appunto sono qui per portare la voce degli italiani all'estero. Questa voce è molto variegata e ha soprattutto, penso, un'opportunità per il nostro paese, che è quella di riuscire a dimostrarla questa diversità attraverso anche l'espressione di territori che hanno un'importanza strategica per il nostro paese. Avere delle voci in Parlamento che portano, indipendentemente da quanti nomi e numeri hanno votato, le voci dell'Asia, le voci dell'Africa, le voci dell'Australia, non è secondario a poter arrivare poi con l'esperienza di questi territori e di queste comunità. Quindi su questo penso che il vulnus sia proprio che nella riduzione dei parlamentari si arriva a una distorsione, ma bisognerebbe aumentare i parlamentari proporzionalmente, che tra l'altro è una scelta che il paese dove vivo, la Francia, ha fatto rispetto ai francesi nel mondo, che hanno un numero di seggi proporzionale all'aumento della popolazione all'estero. Per darvi un dato, eravamo all'inizio della circoscrizione estero con 18 parlamentari la metà degli italiani all'estero, per cui se sta a cuore a voi come sta a cuore a me la rappresentanza degli italiani, tutti gli italiani, anche quelli all'estero, questo è un dato dal quale non si può prescindere. farò un'osservazione per l'onorevole Rossi, che non mi rende più giovane, ma nel 2012 feci una campagna con Libera sulla sicurezza del voto all'estero, nel quale appunto mettevo la questione dell'inversione di opzione come una considerazione. E anche una cosa che, sulla quale sono stata sempre inascoltata, ma che risolverebbe molti temi, che è quella della comunicazione, cioè riuscire a fare in modo che i candidati, tutti i candidati, possano avere una possibilità di presentarsi attraverso siti istituzionali, per esempio della rete diplomatica consolare, di modo da non discriminare in base a chi può permettersi una campagna elettorale oppure no all'interno del proporzionale con le preferenze. L'inversione di opzione è appunto a livello teorico una soluzione da esplorare, ammesso che siate tutti disponibili a considerarla quando la digitalizzazione sarà ultimata a livello di registrazione degli italiani all'estero, quando sarà possibile, diciamo fra 5 anni, 10 anni, considerare che un registro possa essere veramente aperto a tutti i connazionali che vogliano iscriversi. Vi faccio l'esempio del rinnovo dei comites, perché è fondamentale. Abbiamo studiato col comitato di presidenza come provare ad aumentare il tempo in cui i nostri connazionali possono determinare un interesse, esplicitare un interesse per la partecipazione, e questo rischia di essere di un mese e mezzo, rischia di essere in agosto-settembre, i mesi in cui ovviamente i nostri connazionali hanno altri pensieri che di registrarsi per votare. Quindi torno a ribadire che

0: Appunto, siamo a vostra disposizione per ragionare nei dettagli, ma non vanno fatti, diciamo, su una base teorica. Preciso solo anche all'onorevole Rossi che la questione del QR code indicato dal Consiglio generale riguarda il voto per corrispondenza, cioè la tracciabilità della busta e la tracciabilità del codice dell'elettore, per essere certi quindi che un elettore voti una volta sola e che dentro al momento dello scrutinio si sappia, diciamo, che il voto che si sta esaminando è effettivamente un voto di un connazionale. Quindi questa piccola innovazione nella quale la digitalizzazione è veramente l'elemento che cambia tutto. Noi l'abbiamo proposta a giugno, onestamente non ho capito perché non sia stata implementata già nel voto referendario, ma appunto non riguarda il voto elettronico come scelta, diciamo, di esercizio del voto, riguarda degli strumenti di sicurezza che grazie alla digitalizzazione possono essere applicati al voto per corrispondenza. Spero di essere stata chiara. Vi invito a seguire i lavori dell'Assemblea plenaria che si svolgerà la settimana prossima, all'interno della quale ci sarà anche un momento dedicato all'ascolto dei parlamentari e al confronto con i parlamentari giovedì 14 maggio in tarda mattinata, e sarà proprio un'occasione anche per condividere poi questo ventennale della nascita della circoscrizione estero. Come vi ho detto, ci sono stati diversi decenni e diversi milioni di persone che si sono impegnati per arrivare a questi traguardi di reale partecipazione. In questo momento geopolitico, poter contare sulle reti degli italiani all'estero è fondamentale da tutti i punti di vista, quindi confido che il vostro impegno sarà al fianco del Consiglio generale per il rispetto e della piena partecipazione dei connazionali all'estero.
1: Do la parola all'onorevole Rossi per un'integrazione, poi ridò la parola all'onorevole Colucci. Non so se ha ancora da aggiungere perché si è interrotto il collegamento.
2: Allora, sì, no, sono in parte soddisfatto, nel senso che avevo compreso benissimo, perché conosco bene la proposta, che il QR code riguardasse l'esercizio del voto per corrispondenza e possa essere uno strumento di risoluzione dell'elemento della certezza del voto espresso dal, diciamo, dal destinatario della spedizione. Quindi su questo sono d'accordo. Volevo capire se possono essere abbinati, secondo la dottoressa Prodi, l'elemento dell'opzione invertita, diciamo, chiamiamola così, diciamo, per chi opzionasse per il voto, diciamo, per corrispondenza, anche l'elemento della certezza del voto tramite QR code. Conosco bene la proposta e devo dire, diciamo, personalmente, dal punto di vista personale, la anche condivido, perché dà certezza e trasparenza all'esercizio del voto. Invece mi sembra che la dottoressa non mi abbia risposto rispetto alla vicenda del proporzionale. La legge parla di sistema proporzionale. È evidente che oggi, nella situazione attuale, aggravata diciamo, dalla riduzione dei parlamentari, non siamo in presenza di un sistema proporzionale, ma di fatto di un sistema maggioritario, perché in un sistema di proporzionale che prevede nella ripartizione l'elezione di un unico rappresentante, è evidente che si tratti di maggioritario di fatto. E quindi che cosa ne pensava e se lei ritiene che ci possano essere soluzioni a questo. Sulla vicenda della rappresentanza, non ho ben capito. Qui si parla di voto sempre riferito agli elettori all'estero, però ci sono gli elettori all'estero dell'Africa, della ripartizione Africa, eleggono un parlamentare ogni tot voti e rappresentano meno del 5% degli aventi diritto al voto. Gli elettori dell'America Latina eleggono due parlamentari, due deputati, e però rappresentano meno del 10%. La ripartizione Europa elegge tre deputati e rappresenta il 50%, 54% degli aventi diritto al voto. Io dico, si parla sempre si parla del voto riferito esclusivamente agli elettori all'estero. Tra elettori all'estero non c'è eguaglianza, questo è posto il problema, non tra gli elettori all'estero e gli elettori, diciamo, aventi residenza in Italia, che votano in Italia. Tra gli elettori all'estero non c'è eguaglianza di voto. Un elettore diciamo, della ripartizione Africa conta molto di più in termini di voto
3: Angelo Rossi di Fratelli d'Italia.
2: a un elettore della ripartizione Europa. Poi sulla vicenda del ballottaggio, volevo solo chiarire una vicenda. La Corte Costituzionale sul tema del ballottaggio non ha detto che è sempre la riproposizione.

0: del primo turno elettorale. Lo è se nel ballottaggio non è prevista, per esempio, come nei comuni o negli enti locali, una, diciamo, un ballottaggio che possa variare la ripartizione delle coalizioni. Cioè, se mutano, se ci sono, diciamo, nel ballottaggio modifiche delle coalizioni con successivi apparentamenti, non è la prosecuzione. Lo è solo nel caso in cui, come era previsto nell'Italicum, e lì la Corte Costituzionale si è espressa come prosecuzione del primo turno, nel caso in cui rimanga bloccato, e come nella previsione della proposta di legge Bignami, non vi sia la possibilità di modifica delle coalizioni al secondo turno.
1: Grazie onorevole Rossi. Onorevole Colucci vuole finire o...
2: Presidente, si è interrotto prima il collegamento, non so se la domanda sia stata formulata, ecco, mi dica lei, non ho contezza se sia riuscito a formulare o meno la domanda.
1: Penso la rifaccia, velocemente.
2: La ripeto, sì, considerando che in Movimento questo caso il ballottaggio non è che la prosecuzione della prima elezione, visto che non è possibilità di modificare le alleanze, anzi che partecipano al ballottaggio le stesse alleanze che hanno partecipato al primo turno, quindi non è che la continuazione del primo turno, e le chiedo se la diversa incidenza del corpo elettorale, visto che gli italiani all'estero non concorrono alla formazione del coefficiente proporzionale e non partecipano poi al ballottaggio, rispetto ad esempio ad altri cittadini che votano, come i cittadini del Trentino Alto Adige, che invece non partecipano all'elezione del listino, i 105, ma invece partecipano al ballottaggio, quindi abbiamo due diverse composizioni del corpo elettorale proprio in relazione alla partecipazione degli italiani all'estero, non incida negativamente sul concetto di eguaglianza del diritto di voto che...
3: Scusate, Colucci, di noi moderati.
2: ...termini della nostra Costituzione. Grazie.
1: Bene, dottoressa Prodi.
4: La ringrazio. Allora, le domande, appunto, io ribadisco che la necessità di entrare nei dettagli non è che una evidenza del fatto che la circoscrizione estera ha bisogno di tempo e cura e di dialogo con chi vive l'esperienza della partecipazione di italiani all'estero quotidianamente, per evitare distorsioni eccessive e anche per appoggiarsi su quello che è il sentire delle comunità all'estero. E io credo che a fronte, appunto, dicevo prima, di 7 milioni di italiani all'estero, cioè di un numero doppio rispetto a quelli che erano all'estero quando è stata inventata la circoscrizione estera, conquistata più che inventata, sia necessario chiedere a noi cosa ne pensiamo, nel senso che il disequilibrio numerico è reale, dopodiché se ci date solo 12 parlamentari può darsi che a livello mondiale siamo noi che prendiamo la responsabilità di un disequilibrio numerico, dicendo che non esiste che continenti interi non siano rappresentati e che questo possa andarci bene a livello di rappresentanza degli italiani all'estero, perché c'è comunque una forma di solidarietà e c'è anche una forma di autonomia delle comunità, per quanto possa essere strano vederlo da Roma, ma le comunità che prendono la forma dei territori in cui vivono hanno anche una vita propria e delle personalità che riconoscono, a volte anche al di là degli schieramenti. Quindi questo, diciamo, è per chiarire anche alcune visioni che da Roma possono essere distorcibili rispetto alla partecipazione degli italiani all'estero, che invece dall'esterno sono assolutamente naturali, così come tutta la battaglia sulla sicurezza del voto, a mio parere, non deve concentrarsi sul fatto che non possono esistere dei tentativi di manomissione del voto, perché nessuno di noi può mettere la mano sul fuoco per 7 milioni di connazionali, ma che non ci siano in uscita, quindi nel computo dei voti che non sono corrispondenti a degli elettori reali e a una volontà reale. Quindi so che la risposta può non soddisfare sulla peculiarità delle domande poste, ma secondo me come dire, non fa che rafforzare il fatto che se volete intervenire sulla circoscrizione estera e sostituire qualsiasi punto, questa cosa va fatta con estrema cura e con il parere obbligatorio del Consiglio Generale e un parere obbligatorio di cui tenere conto, perché è la partecipazione che è l'obiettivo finale per tutti. Quindi su questo veramente vi invito a non fare nient'altro che quello che la legge prevede, e cioè di chiedere il parere obbligatorio. Al di là del parere obbligatorio, poi chiaramente noi siamo sempre disponibili per recepire proposte specifiche e dialogare insieme, ma appunto cosa è distorsivo e cosa no è un tema che probabilmente dal punto di vista formale da Roma ha una visione diversa, che è quello che riusciamo a testimoniare noi come Consiglio Generale, che raccoglie le voci di tutti i territori nella loro specificità e nella loro voglia di partecipare e di dare un contributo al paese, contributo che si estrinseca dentro la circoscrizione estera nelle elezioni dei parlamentari alla possibilità che la visione di tutti questi continenti possa concorrere a leggi migliori per il nostro paese. Penso di avere risposto con questo a tutto, e chiaramente sul ballottaggio io vi direi che anche qui il tema è pragmatico, nel senso che se c'è da esercitare un voto per corrispondenza in due sessioni a distanza di due settimane, chiaramente il tema non è di filosofia politica, ma è di pragmatismo, di capacità del sistema di sostenere il voto per corrispondenza, diciamo, in un lasso di tempo così sottile, garantendo a tutti la ricezione del plico e la richiesta in caso la ricezione non sia arrivata e il rinvio. Quindi ancora una volta c'è una ragione per cui la circoscrizione estera ha delle dinamiche diverse da altre realtà autonome nazionali, e cioè quella di garantire una partecipazione. Chiaramente bisogna fare un ragionamento a parte, che finora è stato fatto nel rispetto di una storia dell'immigrazione italiana che ha avuto delle conquiste di partecipazione, di una maturità di sistema attuale che può veramente creare una nuova fase di armonizzazione tra le rappresentanze, quelle dei comites, del CGE, delle consulte regionali e dei parlamentari, e attraverso questo sistema riuscire a sfruttare il potenziale degli italiani all'estero nel quello che viene chiamato soft power, ma anche nella partecipazione civile tradizionale, in cui il voto è veramente l'elemento centrale. Quindi non esitate a contattarci nel dettaglio, perché come spero di aver restituito, l'esperienza vissuta è molto diversa da quello che uno può immaginarsi, diciamo, costruendo a tavolino delle soluzioni che sembrano essere magiche. E pensare alla reciprocità e alla vera partecipazione è veramente la chiave, secondo me, fondamentale. Grazie mille.
1: Bene, grazie dottoressa Prodi. E adesso abbiamo l'ordine del giorno, reca l'audizione informale.
3: Radio Radicale in diretta dalla Camera dei Deputati, la Commissione Affari Costituzionali. Le audizioni sulle proposte di legge disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Abbiamo sentito Maria Chiara Prodi, segretaria generale del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero. A presiedere i lavori c'è il vicepresidente Riccardo Decorato. Dovrebbe essere prevista l'audizione di Franco Corleone, presidente onorario della Società della Ragione, e di Mario Staderini, coordinatore del ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di legge elettorale. Aspettiamo che torni il segnale. C'è evidentemente una pausa per l'avvicendamento, per l'appunto, di coloro che verranno auditi. Delle notizie vi diciamo, in una notizia in aggiornamento che riguarda lo stretto di Hormuz: due missili sono stati sparati contro una nave da guerra degli Stati Uniti e viene impedito l'ingresso ad Hormuz, al stretto di Hormuz. Questa mattina sapete che gli Stati Uniti dovrebbero avviare la loro iniziativa per liberare le navi nello stretto di Hormuz, lo aveva annunciato Donald Trump sul suo social Truth. lo ha definito un gesto umanitario compiuto per conto degli Stati Uniti e dei paesi medio orientali, in particolare dell'Iran. Perché? Perché le navi bloccate, molte di queste navi, stanno esaurendo le scorte di cibo.
1: Prenderei l'intervento entro 10 minuti ciascuno, per dare modo ai deputati di porre domande, cui seguirà la replica degli stessi auditi, che potranno anche inviare alla segreteria della Commissione, qualora non l'avessero già fatto, un documento scritto. La documentazione, in assenza di obiezioni, sarà pubblicato sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Franco Corleone, presidente onorario della Società della Ragione. Prego.
5: Grazie Presidente di questa occasione per presentare riflessioni su un tema così delicato come quello della legge elettorale e della modifica della legge elettorale. In realtà la nostra associazione si è occupata da anni proprio dei problemi del rapporto fra il potere, la possibilità di dissenso, di espressione del dissenso e delle garanzie. Ora, questo tema mette in luce la necessità che sarebbe importante quella di affrontare meglio il problema del sistema politico e della natura dei partiti e non quello di trovare una scorciatoia nella legge elettorale, che avrebbero comunque valore fondamentale nella scelta della chiarezza. Ora, nel mondo vi sono sistemi diversi, ma i sistemi chiari sono quelli del sistema proporzionale con sbarramento o no, o il sistema uninominale che può essere a un turno, a due turni. Un mix di questo è dato dal modello tedesco, eccetera. In realtà in Italia, con una ripetizione di nuove leggi elettorali, si sono cercate in maniera fantasiosa delle soluzioni diverse da quelle limpide che ho ricordato. Tutto costruito sui miti del sapere il giorno delle elezioni chi sia il vincitore, cosa che non accade appunto in sistemi, ne abbiamo avuto la rappresentanza in Olanda, le ultime elezioni che ci sono state, e l'idea di forzare la situazione con la costruzione di coalizioni più o meno omogenee prima delle elezioni per garantire il successo. Ora, in questo caso noi abbiamo una proposta che è quella del cosiddetto premio di governabilità. Si parla di premio di maggioranza, in realtà siamo di fronte a un premio di minoranza, perché il 40% è evidentemente una minoranza, che con 70 seggi diventa invece maggioranza notevole. Ora, noi abbiamo un precedente rispetto a questa modalità, che è quello del 1953, in cui il presidente De Gasperi fece presentare presentò direttamente una proposta di legge per un premio di governabilità. Quella proposta che prevedeva che il premio di governabilità sarebbe scattato al raggiungimento del 50%,1 dei voti, fu definita come legge truffa. Ora, se una legge che dava questo premio a chi raggiungeva la maggioranza, mi domando come va definita una proposta che invece dà il premio alla minoranza. E allora, leggendo gli atti parlamentari della discussione del 1953, si scoprono cose straordinarie. Giorgio Almirante era relatore di minoranza in quella discussione. Ed è incredibile come la lezione costituzionale presentata da Giorgio Almirante per contestare quella legge. E Almirante sosteneva che c'era una violazione di molti articoli della Costituzione, in primo luogo quello sulla uguaglianza del voto. Diceva testualmente che non era accettabile che un voto di un cittadino valesse uno e un altro voto valesse due. E su questo fece una relazione che io credo vada riletta, perché ha un interesse di molta efficacia. Un'altra intervento invece importante era quello di Togliatti. Anche quell'intervento contestava la violazione del principio dell'uguaglianza del voto, per gli effetti diversi e il peso diverso che avrebbe avuto nella trasmutazione da voti a seggi. Certo, nel 1953 eravamo alla fine della prima legislatura e molta polemica delle opposizioni, quella di Almirante e quella di Togliatti, erano sul fatto che non erano stati presi in considerazione le necessità di misure come l'approvazione della Corte Costituzionale e del referendum. Anche Togliatti, come appunto Almirante, si batte su questo tasto, considerando che la legge presentata era una legge eccezionale, e si richiamava, e non solo lui, al precedente della legge Acerbo del 1923. Per la contestazione che venne fatta da tutte le opposizioni, quella conscissione nei partiti laici minori che avevano appoggiato, portarono alla scissione nel Partito Liberale, nel Partito Socialdemocratico e nel Partito Repubblicano. Addirittura nel Partito Repubblicano l'uscita di Ferruccio Parri e la creazione di liste elettorali. Bene, il Togliatti cita due volte ampiamente nel dibattito la posizione di Giovanni Amendola di contestazione della legge Acerbo. Giovanni Amendola diceva che quella riforma elettorale è essa stessa la riforma costituzionale. Ecco, io penso che anche di fronte a questa proposta noi possiamo dire e denunciare il fatto che siamo di fronte a una legge di riforma costituzionale. Ho già detto questo tema dell'uguaglianza del voto. Un altro passaggio che voglio ricordare, sempre con la citazione di Giovanni Amendola, che è questa, diceva sulla legge Acerbo, diceva Amendola, non esiste una maggioranza precostituita. Il Paese è composto di tante forze, di tante unità morali, quanti sono i partiti, i gruppi, le tendenze. Ognuna di queste forze, ognuna di queste unità non può da sola avere la maggioranza. E quindi l'idea che attraverso la proporzionale, e questo era il pensiero di Piero Gobetti, si aprisse la lotta politica, il confronto politico per arrivare a costruire una coalizione.
1: Mi perdoni, ma sulla... ha superato i 10 minuti.
5: Arrivo,
1: abbondantemente.
5: Chiudo subito. Grazie. Arrivare alla costituzione di una costituzione sulla base anche dei rapporti di forze e di idee determinati dal corpo elettorale. Mi fermo qua, Presidente, per rispettare i tempi, ma mi pare che i punti che ho ricordato, partendo da due esempi, la legge Acerbo e la legge Truffa, ci dicono che questa forzatura di un premio di governabilità alla minoranza sia assolutamente una strada pericolosa, perché farebbe diventare il premio di governabilità un premio di regime, consentendo l'accesso al controllo delle istituzioni di garanzia. Grazie.
1: Grazie. Do adesso la parola a Mario Staderini, coordinatore del ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di legge elettorale. Prego.
6: Ringrazio Presidente, la Commissione e gli onorevoli deputati che mi consentono oggi di poter condividere alcune esperienze che ho maturato proprio nel corso di due procedimenti presso le giurisdizioni internazionali che, coinvolgendo l'Italia, coinvolgono anche le materie oggetto dei lavori di questa Commissione. In particolare vorrei partire da subito con la proposta C157 dell'onorevole Maggi, con la quale si vuole introdurre la firma elettronica qualificata quale modalità per sottoscrivere le liste elettorali alla pari della firma autografa oggi prevista. Le modalità sono le medesime con cui oggi si possono raccogliere le firme nel sistema di referendum e di iniziative popolari. Allora, vorrei con quattro punti sintetizzare i motivi per cui questa proposta mi sembra possa ricevere dalla Commissione un'attenzione importante proprio per completare il processo di riforma e di partecipazione democratica nel nostro Paese. In primo luogo vorrei ricordare come l'introduzione della firma digitale nel nostro ordinamento per i referendum e le leggi di iniziativa popolare nasce proprio a seguito di una decisione del Comitato Diritti Umani dell'ONU, il quale nel dicembre del 2019 ha accertato che l'Italia violava l'articolo 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, in quanto le leggi e le procedure di raccolta firme creavano restrizioni arbitrarie, indebite e irragionevoli nei confronti dei cittadini che volevano promuovere referendum. In pratica la questione riconosciuta dal Comitato Diritti Umani dell'ONU è stata quella per cui le leggi italiane, prevedendo un obbligo di raccogliere le firme attraverso dei pubblici ufficiali, alcune categorie, che però non hanno l'obbligo o non ci sono garanzie per chi deve raccogliere le firme che questi pubblici ufficiali siano disponibili, rendeva una barriera all'accesso insormontabile per chi non avesse la possibilità, in quel caso solo grandi partiti e grandi sindacati, di avere a disposizione migliaia di amministratori comunali che ovviamente per affinità politica si sarebbero prestati a questo servizio. Alla luce di questo obbligo internazionale di modificare le norme venuto dalla decisione del Comitato Diritti Umani, si è introdotta poi la firma digitale nei referendum. Questo però vale oggi come elemento centrale sulla proposta Maggi, proprio per poter ricordare che quei principi che hanno determinato la decisione del Comitato Diritti Umani dell'ONU a livello di referendum valgono anche a livello di partecipazione democratica attraverso le elezioni, per cui lo stesso sistema che oggi è previsto come esclusivo per la raccolta firme sulle liste elettorali è lo stesso sistema, cioè onerosità di obbligo di autenticatore che non si mette poi a disposizione perché non è su questo obbligato a farlo, costituisce lo stesso vulnus riconosciuto dal Comitato Diritti Umani dell'ONU ai diritti politici degli italiani. E questo è dimostrato anche dal fatto che quello che la Corte Costituzionale ha sempre ritenuto un elemento importante, raccogliere delle firme per poter dimostrare la serietà, la consistenza di una lista, è diventata ormai una prova diabolica. Prova ne è che praticamente nessun parlamentare eletto, cioè o meglio tutti i parlamentari, la quasi totalità dei parlamentari oggi presenti in Parlamento, sono stati eletti esclusivamente da liste che hanno goduto delle esenzioni della raccolta firme. Questo a dimostrazione di come la raccolta firme fatta a livello analogico rappresenti una barriera importante all'accesso. Ma va di più, il secondo elemento, la sentenza numero 3 del 2025 della Corte Costituzionale, che ha modificato le leggi affinché fosse possibile anche per le liste, per la sottoscrizione di liste elettorali a persone che abbiano un grave impedimento fisico o perché non si trovano nelle condizioni di esercitare il voto domiciliare, di poter firmare digitalmente. Quindi oggi la firma digitale è possibile in Italia per referendum e iniziativa popolare, e nel caso della sottoscrizione delle liste elettorali è già oggi possibile per le persone che hanno un grave impedimento fisico, che peraltro può essere anche temporaneo. Ora, i principi della sentenza della Corte Costituzionale anche in questo caso non si limitano alle persone con disabilità, perché si tratta di un riconoscimento fatto dalla Corte Costituzionale che l'utilizzo della firma digitale non contraddice le esigenze di autenticità e serietà previste dal procedimento sulle liste elettorali. Addirittura si potrebbe sostenere oggi che in assenza di una qualsiasi giustificazione obiettiva che spieghi come mai non aprire la firma digitale anche ai cittadini qualsiasi, questa venga ritenuta probabilmente anche sospetta di irragionevolezza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Ma v'è di più, il terzo elemento, l'analisi comparata internazionale.
1: Dottor Staderini, mi perdoni, sospendo per 5 minuti la seduta, un attimo.
6: Va bene.
1: Le ridò poi la parola subito.
6: Non c'è problema, Presidente.
7: Radio Radicale, sono le 12:55 minuti, abbiamo seguito i lavori della Commissione della Camera Affari Costituzionali, sta svolgendo le audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge sulle disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato. Abbiamo seguito appunto diverse audizioni della Camera e saremo pronti a tornare in collegamento appena riprenderanno i lavori. Nel frattempo diamo un'occhiata alle notizie della mattinata, utilizziamo come fonte le agenzie, c'è una dichiarazione di Giorgia Meloni che appunto sta prendendo parte a uno dei panel della conferenza in Asia e parla appunto della questione delle migrazioni, che è un tema caldo, sensibile per l'Unione Europea. La migrazione è parte integrante della policrisi, nessuno può affrontarla da solo, la cooperazione è quindi fondamentale. Negli ultimi anni abbiamo compiuto passi avanti molto importanti a livello dell'Unione Europea, ha dichiarato la Meloni, appunto a livello dell'Unione Europea abbiamo mostrato la nostra capacità di rispondere alle emergenze con la crisi pandemica, con l'Ucraina, ma penso anche che ora dobbiamo fare un salto di qualità, ciò significa passare dalle nostre capacità di reagire alle capacità di anticipare questo. Giorgia Meloni, ancora dalle agenzie ci sono delle notizie che riguardano l'Unione Europea e anche la sicurezza europea, appunto sempre sulla falsariga di quello che abbiamo appena sentito da Giorgia Meloni. La von der Leyen parla appunto sulla sicurezza, se c'è una lezione degli ultimi 40 anni che dobbiamo essere in grado di difenderci da soli. È per questo che fino al 2013 si è cercato di colmare le lacune in materia di sicurezza e difesa, ha affermato von der Leyen. È fondamentale essere più indipendenti in questo ambito, essere in grado di costruire una deterrenza credibile, perché la migliore prevenzione di una possibile aggressione militare è proprio una deterrenza, del compito che tutti noi siamo chiamati a realizzare per una difesa più forte, più credibile e più solida e affidabile. Questo appunto il commento di Ursula von der Leyen, mentre continuano le tensioni in Europa, soprattutto per quanto riguarda le forniture di carburante, e sapete che per le sanzioni ci sono in giro diverse imbarcazioni cosiddette, la flotta ombra delle petroliere, non solo dalla Russia, che vorrebbero aggirare le sanzioni e i divieti. Su questo c'è una notizia che arriva dalla Svezia, perché ha reso noto il governo svedese di aver arrestato il capitano cinese di una petroliera con presunti legami con la Russia, fermata domenica dalla guardia costiera e dalla polizia nelle acque territoriali svedesi. Lo ha reso noto il pubblico ministero Adrien Comberog, precisando che il capitano, la cui identità non è stata resa nota, è indagato per possesso di documenti falsi. Torniamo ancora in diretta, ripresi i lavori della Commissione Affari Costituzionali.
6: Comitato diritti umani dell'ONU, a livello nazionale la sentenza della Corte Costituzionale che ha introdotto la firma digitale anche per le elezioni, solo per le persone con grave impedimento fisico, elementi di analisi comparata, tutti i grandi organismi, dal Comitato Ministri del Consiglio d'Europa alla Commissione di Venezia all'OSCE, convergono nel ritenere legittimo e opportuno l'utilizzo della firma digitale per sottoscrivere le elezioni, e addirittura specificano che le regole di accesso alle elezioni per la raccolta firme non devono tradursi in barriere sproporzionate o discriminatorie. Da ultimo, il rapporto dell'OSCE, sia le elezioni del 2018 sia le elezioni 2022 sulle elezioni politiche in Italia, ha chiesto esplicitamente di semplificare le procedure di registrazione delle candidature e di ridurre gli oneri eccessivi sulla raccolta firme di sostegno. Infine, un argomento che vorrei dare semplicemente di fattuale. Cosa è successo dopo che è stata introdotta la firma digitale per referendum e iniziativa popolare? Bene, da luglio 2024, cioè da quando è stata avviata la piattaforma pubblica e gratuita, sono state raccolte complessivamente 3,7 milioni di firme digitali su 96 proposte di referendum o di leggi di iniziativa popolare. Quindi parliamo di un processo che ormai è certo come sicuro, anzi più sicuro di quello cartaceo, ed è anche inserito con successo nella nostra opinione pubblica, avendo dimostrato un'esplosione di partecipazione democratica, confermata anche dai numeri. 1.600.000 firme, cioè quasi il 50% dei 3,7 milioni di firme online raccolte sulle varie leggi di iniziativa popolare e referendum, proviene da persone, da cittadini sotto i 32 anni, cioè proprio quella percentuale, quella categoria di persone che difficilmente sono più alti a livello di astensione e di partecipazione al voto, invece hanno dimostrato di saper partecipare e voler partecipare nel momento gli si offre una modalità nuova della firma online, ma anche le donne, su questa percentuale di giovani il 68% a firmare sono state donne, cioè la stessa altra categoria che viene, sotto rappresentata a causa dell'astensione. Quindi quello che vorrei segnalare, oltre al fatto che non c'è neanche stato il pericolo che la firma digitale abbia fatto fare un profluvio di iniziative popolari, visto che su 96 proposte solo 3 referendum hanno superato le 500.000 firme e solo 11 leggi di iniziativa popolare, a dimostrazione che c'è un'attenzione. Beh, vorrei appunto su questo invitare la Commissione a valutare questa introduzione non solo come opportuna e doverosa a livello diciamo giurisprudenziale, ma anche come un'occasione per avvicinare certe categorie, giovani e donne in particolare, al momento elettorale attraverso una partecipazione nella fase precedente, quella di poter raccogliere le firme. Chiudo su questo e vado a questo punto a trattare il secondo aspetto per cui credo di poter dare un contributo, ovvero il procedimento attualmente in corso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro lo Stato italiano per proprio la violazione o possibile violazione del principio di stabilità della legge elettorale. Personalmente anche qui mi sono fatto coordinatore di un ricorso che sta arrivando adesso a sentenza e che ha avuto diciamo anche eco mediatica, rispetto al quale la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ritiene importante che decidere su un argomento, e cioè l'Italia, che negli ultimi 25 anni ha sempre cambiato legge elettorale nell'anno prima del voto, o a livello di sistema di voto o a livello di legislazione elettorale di contorno, ha violato l'articolo 3 del protocollo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ecco, su questo è stato chiesto nell'ambito di questo procedimento un importante parere, una rara volta, alla Commissione di Venezia, la quale è stata molto chiara nel dire che il principio di stabilità della legge elettorale mira a garantire la certezza del diritto come elemento chiave dello Stato di diritto. È una salvaguardia per ottenere elezioni libere ed è essenziale per la legittimità del processo democratico. Pertanto, sia le frequenti modifiche della legge elettorale, sia le modifiche apportate poco prima delle elezioni dovrebbero essere evitate e gli elementi fondamentali non dovrebbero essere modificati nell'anno che precede. Questo è il motivo, è molto chiaro, esprime la Commissione di Venezia e la stessa Corte Europea in alcune sue sentenze, per consentire ai candidati e agli elettori di comprendere i cambiamenti e per evitare che gli elettori possano concludere che la legge elettorale è semplicemente uno strumento nelle mani dei potenti e che i loro voti abbiano scarso peso nel decidere il risultato delle elezioni. Cioè, il principio dell'anno prima del voto, dove non cambiare la legge elettorale, è un elemento fondamentale affinché si percepisca da parte degli elettori che non ci sono state manipolazioni e che la legge elettorale non sia stata utilizzata, a parole della Corte Europea e della Commissione di Venezia, come parte del gioco politico e soggetta quindi a manipolazione. Quindi su questo aspetto, a prescindere da quella che sarà la sentenza, che spero imminente, immagino imminente, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con tutte le conseguenze che potrà avere ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, già oggi possiamo dire che il principio di stabilità della legge elettorale è un principio, cioè, per il quale o non si cambiano l'anno prima del voto o altrimenti si vota con la vecchia legge elettorale, sia un principio ormai esistente all'interno anche del nostro ordinamento giuridico. Su questo segnalo anche altri aspetti che sono oggetto del ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Uno, l'assenza del voto disgiunto nell'attuale legge elettorale, che quindi limiterebbe, questa è la nostra tesi presso la Corte, la libertà di voto dei cittadini italiani, e il secondo aspetto, l'assenza della possibilità per i cittadini italiani di rivolgersi in qualche modo direttamente alla Corte Europea Costituzionale per difendere i propri diritti da una legge elettorale. Questo perché abbiamo visto che una legge come il Porcellum ha avuto necessità di 9 anni, 3 votazioni di elezione politica affinché la Corte Costituzionale potesse valutarla, perché solo in quel momento un tribunale le ha apportate. Allora, anche su questo aspetto potrebbe incidere nel processo in corso, proprio per una valutazione preventiva da parte della Corte Costituzionale. Quindi su questo volevo appunto segnalare l'importanza di questo principio alla commissione Affari Costituzionali della Camera, anche per comprenderne diciamo così l'importanza come argine al momento di astensione che sempre più sta prendendo le nostre elezioni. Grazie.
1: Bene, grazie. Ci sono domande? Prego, onorevole Maggi.
8: Grazie Presidente, ringrazio gli auditi che mi sembra che ci consentano un po' di andare a fondo sulla questione della legge elettorale, perché è invalsa un po' la convinzione, a mio avviso molto dannosa per la nostra democrazia, che quando ci si avvicina alle elezioni le forze politiche, i gruppi parlamentari possano un po' fare quello che credono con la materia elettorale, e non è una mia supposizione, è un po' la storia del nostro paese negli ultimi 25-30 anni, diciamo a partire dopo il Mattarellum. E invece mi pare che su due versanti diversi, però le audizioni che abbiamo appena ascoltato ci consentono di focalizzare aspetti importanti. Se ho ben capito, quello che sostiene Franco Corleone è che noi siamo di fronte non a una scelta chiara che corrisponda a un modello che aiuti anche il cittadino a rendersi conto del funzionamento del sistema di voto, ma siamo di fronte all'ennesimo ircocervo che viene cucito su misura da una maggioranza o da un governo quando si avvicinano le elezioni. A me sembra addirittura in questo caso peggio che in passato, perché per esempio il fatto di prevedere un ballottaggio solo fino al 40%, cioè solo se tutte e due, se le varie coalizioni stanno tutte al di sotto del 40% e non dopo. Cioè, come si spiega che uno introduce un meccanismo del ballottaggio, che è un meccanismo che è fatto per consentire ai cittadini, agli elettori, di poter esprimere una prima scelta alla lista che ritengono più affine alle proprie convinzioni, una seconda scelta tra le due liste o le due coalizioni di liste che sono arrivate per prima. Ma allora perché privarlo di questa scelta proprio se si supera il 40%? Cioè, sono tutte delle scelte irrazionali. Ma se ho ben capito quello che ci ha detto Corleone, lui sostiene che siamo di fronte proprio a un meccanismo profondamente incostituzionale. E il fatto che abbia richiamato, diciamo, due protagonisti della storia politica istituzionale del secondo dopoguerra, che lottavano e sono stati protagonisti su fronti opposti, Almirante e Togliatti, forse dovrebbe far riflettere anche i proponenti, i promotori di questa proposta elettorale, perché quello che ci ha detto è che si va a ledere proprio la libertà di voto, il valore del voto, il peso del voto. E questo quindi se ci può confortare in questo. Per quanto riguarda l'aspetto dell'audizione di Staderini, io vedo finalmente l'occasione di affrontare qualcosa che viene sistematicamente trascurato quando si parla di legge elettorale, cioè la legislazione elettorale di contorno, quella parte decisiva delle normative che riguardano il diritto di accedere alla competizione elettorale. Viene dato per scontato semplicemente perché solitamente chi già lo ha lo vuole negare agli altri. Chi già ha il diritto di accedere alla competizione elettorale fa di questo diritto un privilegio. E quindi vuole chiudere l'accesso alla competizione elettorale. E le domande però qui sono più specifiche. Allora, sulla firma digitale mi pare di poter dire che, riassumere così, così come c'era un vulnus che era stato riconosciuto a livello internazionale in sede ONU per quanto riguardava la possibilità di promuovere referendum, perché oggettivamente la raccolta firme era piena di ostacoli con la vecchia modalità cartacea, e quel vulnus è stato rimosso attraverso la possibilità di firmare in modo digitale, poi l'istituzione di una vera e propria piattaforma realizzata dal governo alcuni anni fa e ora perfettamente funzionante, i risultati li ha ricordati Staderini stesso. È inspiegabile come, se a quel vulnus si è risposto con una riforma, oggi ha un altro vulnus che riguarda l'accesso non all'iniziativa popolare come in quel caso, ma alla partecipazione alle elezioni, non si possa direi quasi automaticamente rispondere con lo stesso riforma, cioè lo strumento già c'è, la Corte Costituzionale ha detto che è perfettamente, lo ha ricordato l'audito, valido in tutto e per tutto, anzi io mi permetto di dire che è più sicuro, perché se noi andiamo a vedere ogni tornata elettorale ci sono state inchieste giudiziarie anche con condanne per falso e anche cose più gravi su tutte le raccolte di firme, perché è ovvio che una raccolta di firme cartacea con bolli, magari anche con pasticci che avvengono all'ultimo, questo è impossibile farlo con la raccolta di firme digitali. E quindi su questo avere un ulteriore rafforzamento, se ho ben capito quello che ci è stato detto stamattina. L'altro aspetto è l'unione tra le due cose, l'altro aspetto che Staderini ha toccato è quello della stabilità della legge elettorale, no? In base alla necessità di non modificare compulsivamente la legge elettorale ogni volta che si avvicinano le elezioni, non farlo assolutamente prima di, dopo un anno, diciamo, quando è trascorso l'anno, quando si è entrati nell'ultimo anno prima della scadenza della legislatura. Una modifica che toccasse l'aspetto della firma digitale, cioè della modalità di raccolta delle sottoscrizioni per presentare le liste di candidature, dovrebbe sottostare alla stessa obbligo di stabilità oppure, diciamo, sottostà a un altro tipo di considerazione e di regime? Grazie.
1: Ci sono altre domande? No. Prego.
5: Grazie Presidente, mi pare che questo punto del ballottaggio previsto dalla proposta di legge in un caso di non raggiungimento della soglia del 40% e comunque di una soglia
7: superiore, Corleone,
5: mi pare al 30-35%, pone in qualche modo in luce il fantasma vero e reale che è quello del 50%. Con il ballottaggio, in effetti, la coalizione o la lista vincente avrebbe un premio, ma partendo da questo risultato. Questo problema del 50% è stato posto anche dalla sentenza 35 del 2017 della Corte Costituzionale ed è un punto dirimente. Ho ricordato le cose dette già da Giorgio Almirante e ribadisco che testualmente è una frase forte quella che fu detta in quel dibattito, cioè Almirante disse: il congegno stabilito da questo disegno di legge non può dirsi che il voto sia uguale, non ne sono uguali gli effetti. Il voto dato a un partito di maggioranza può valere il doppio del voto dato ad un partito di minoranza e tutto il corpo elettorale viene automaticamente a dividersi in due categorie diseguali, l'una delle quali ha il privilegio di usufruire sotto determinate condizioni di un premio che ne accresce artificiosamente l'entità. È stato ricordato, ho ricordato prima gli interventi di Palmiro Togliatti. Chi rispose in quel dibattito a Togliatti? Aldo Moro. E Aldo Moro, come punto forte della contestazione alle obiezioni che venivano poste a quel premio che rischiava di essere un premio che faceva prevalere nelle decisioni delle figure istituzionali presenti o future, Aldo Moro si basava nella sua difesa della proposta sul fatto che comunque bisognasse raggiungere il 50%. Non c'era altra forza di contestazione delle obiezioni se non dicendo: vabbè, ma però arriviamo al 50%, cioè il premio. Quindi io penso che anche l'evocazione che c'è nella legge del ballottaggio ha come sfondo quella del raggiungimento del 50%, però probabilmente dovrebbe essere calibrato questa possibilità in maniera diversa rispetto alla soluzione che viene data dalla legge stessa.
1: Grazie. Prego.
6: Grazie Presidente. Beh, allora, sulla firma digitale non c'è dubbio, Mario, che ad oggi, alla luce di quanto detto a livello internazionale, a livello dai giudici nazionali, a livello anche di Parlamento, quanto è stato fatto sia nel riconoscimento della validità per i referendum e le iniziative popolari, sia per il riconoscimento della firma digitale per le persone con grave impedimento fisico, ad oggi non risulta alcuna giustificazione obiettiva che impedisca di estendere, anzi che giustifichi la mancata estensione del diritto a firmare digitalmente le liste elettorali per tutti i cittadini. Non solo sarebbe un elemento, diciamo, di arricchimento della partecipazione politica e della rimozione di barriere all'accesso, ma sarebbe anche, a mio avviso, azionabile a livello di tribunali anche italiani, proprio perché, come ho detto prima, al momento nessun partito che elegge parlamentari utilizza la raccolta delle firme, quindi sarebbe la richiesta di una barriera all'accesso che non troverebbe altro motivo anche nella percezione degli elettori che quello di escludere le novità o di escludere alcune entità. Quanto alla possibilità che una modifica della legge sulla raccolta firme, quindi l'introduzione della firma digitale, incida sul principio della stabilità della legge elettorale, cioè si può già rispondere proprio secondo i criteri indicati dalla Commissione di Venezia e dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Innanzitutto, quello che ho voluto cercare di far comprendere è che il principio di stabilità della legge elettorale ormai è un principio anch'esso azionabile nel nostro ordinamento che, qualora intervenisse anche la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, avrebbe effetti diretti nel nostro ordinamento e quindi anche su eventuali provvedimenti che sarebbero approvati. Nel caso però specifico, la Commissione di Venezia distingue chiaramente: una cosa è la modifica del sistema elettorale vero e proprio o delle regole importanti della legislazione di contorno, quelle che riguardano l'accesso e altro in termini restrittivi, una cosa invece è adeguare la legge attuale a standard internazionali che eventualmente vengono violati o non rispettati, adeguarsi a sentenze o a raccomandazioni, diciamo a sentenze nazionali o a sentenze internazionali o a raccomandazioni di organismi internazionali. Quindi mi verrebbe da dire che mentre la modifica del sistema elettorale nell'anno precedente al voto violerebbe il principio di stabilità della legge elettorale, la modifica delle regole che permettessero ai cittadini italiani di firmare digitalmente le liste elettorali non violerebbe questo principio, perché si tratterebbe non solo di qualcosa in linea con sentenze e raccomandazioni internazionali come le linee guida del Comitato di Ministri del Consiglio d'Europa, ma addirittura avrebbe un effetto di apertura e di ampliamento dei diritti politici in attuazione dell'articolo 48 e 49 della Costituzione. Non avrebbe nessun effetto restrittivo, cosa che invece, qualora ad esempio se negli ultimi 3 mesi si aumentassero il numero di firme da raccogliere, in quel caso invece questo provvedimento andrebbe in violazione. Quindi spero in questo modo di aver risposto all'onorevole Maggi.
1: Bene, vi ringrazio, grazie ancora. E passiamo.
7: Radio Radicale, ancora una breve sospensione dei lavori della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. Stiamo seguendo da stamattina l'audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge appunto recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato. Abbiamo seguito gli interventi da stamane dei rappresentanti della coalizione italiana Libertà e Diritti Civili, poi di Maria Chiara Prodi, che è segretaria generale del Consiglio Generale degli Italiani all'estero, di Franco Corleone, che avete sentito poco fa, presidente onorario della Società della Ragione, e Mario Staderini, coordinatore del ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ci dovrebbe essere alle 13, dalle 13 ancora, anzi 13:21, quindi siamo in ritardo rispetto alla tabella di marcia, Domenico Gallo, che è presidente onorario di sezione della Corte di Cassazione, poi Roberta Calvano, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, e Marilisa D'Amico, professoressa di diritto costituzionale e pubblico.

0: dell'operazione dei caschi blu. C'è Mattarella che appunto ricevendo al Quirinale il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello in occasione dei 165 anni dalla fondazione dell'arma, sta parlando proprio di questo. I principi cardine di libertà, uguaglianza e giustizia, rispetto della dignità umana sono enunciati teorici, ma rappresentano la bussola etica, l'orientamento dell'impegno quotidiano dell'esercito, delle forze armate. Esempi concreti, dice Mattarella, ma probabilmente ho sentito un suono, quindi forse sta riprendendo la seduta della Commissione Affari Costituzionali, ancora no. Diciamo appunto della dichiarazione di Mattarella al Quirinale, parlando dell'impegno delle truppe dell'UNIFIL, che sono un esempio concreto delle missioni appunto a cui assolve l'esercito italiano, da quella del personale italiano in Libano a quella di strade sicure sul territorio nazionale. Il pensiero è rivolto, ha detto Mattarella, in questo momento alla Brigata Sassari inquadrata nel comando della missione UNIFIL e al personale impegnato nell'ambito delle iniziative bilaterali di addestramento a supporto delle forze armate libanesi. I soldati
1: La
0: italiani,
1: replica
0: insieme a
1: degli
0: quelli degli
1: auditi,
0: altri
1: che
0: contingenti,
1: potranno
0: sono sotto
1: inviare alla
0: l'egida delle Nazioni
1: segreteria
0: Unite,
1: della
0: conducono
1: Commissione,
0: in condizioni di
1: qualora non
0: sicurezza
1: l'avessero
0: la
1: già
0: missione
1: fatto,
0: di
1: un
0: pace che
1: documento
0: costituisce
1: scritto.
0: l'ultimo strumento sul
1: La
0: campo
1: documentazione, in
0: cui la
1: assenza
0: comunità
1: di
0: internazionale
1: obiezione,
0: può
1: sarà
0: disporre per
1: pubblicata
0: una
1: sul sito
0: risoluzione
1: internet
0: pacifica.
1: della Camera.
0: Torniamo a collegarci in diretta
1: Do
0: con la
1: quindi la
0: Commissione Affari
1: parola a
0: Costituzionali della
1: Federico
0: Camera.
1: Gallo, presidente onorario di sezione della Corte di Cassazione. Prego, dottore. Deve accendere il microfono, Presidente. No, non sentiamo. No, no, no, non sentiamo. Darei quindi, magari poi riprendiamo la parola alla dottoressa Marilisa D'Amico, che è professoressa di diritto costituzionale pubblico presso l'Università degli Studi di Milano. Prego, dottoressa, se ha...
2: Sì.
1: Professoressa, riusciamo?
2: Sì,
1: Sì,
2: mi
1: la sentiamo.
2: sentite?
1: Sì, bene, grazie.
2: Grazie Presidente, onorevoli deputate e deputati, innanzitutto vi ringrazio per avermi consentito appunto di venire a rappresentare le mie riflessioni su questi progetti di legge e in questa audizione mi intendo soffermarmi sui principali profili critici delle proposte di legge all'esame della Commissione, con particolare riferimento al metodo adottato e ai contenuti della proposta numero 2228-22. Svolgerò poi alcune considerazioni conclusive. La prima riflessione riguarda il metodo. Da alcuni decenni si assiste in Italia a una tendenza ricorrente a modificare il sistema elettorale senza attendere che le leggi vigenti abbiano avuto il tempo di sedimentarsi e di essere valutate nel loro concreto operare. Non si lascia quindi che le regole producano effetti misurabili su un numero adeguato di tornate elettorali, si interviene prematuramente inseguendo le esigenze contingenti del quadro politico. Questo è stato fatto soprattutto in occasione della modifica della legge del 2005, dopo solamente due applicazioni del cosiddetto Mattarellum e alla luce di un referendum in cui gli elettori avevano dato un certo tipo di indicazione. Questo approccio è stato esplicitamente stigmatizzato a livello europeo, infatti il parere 190 del 2002 della Commissione di Venezia, recepito dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel 2003, chiarisce che modifiche ripetute e ravvicinate delle leggi elettorali sono indice di un basso tasso di democraticità. Il medesimo parere sottolinea che qualora si proceda comunque a riforme in prossimità delle elezioni, è indispensabile coinvolgere le opposizioni per scongiurare il rischio di un uso strumentale della riforma da parte della maggioranza di governo. E a questo profilo generale se ne aggiunge uno specifico, legato al momento in cui questa proposta viene presentata. Infatti sappiamo che il termine della legislatura naturale è il 13 ottobre 2027, quindi modificare il paese in questa fase esporrebbe il problema a due distinti scenari di rischio costituzionale, posto che nel nostro ordinamento, che ci piaccia o non ci piaccia, anche la Corte Costituzionale è diventata arbitro sostanzialmente della costituzionalità dei sistemi elettorali. Nel primo scenario la Corte potrebbe pronunciarsi addirittura prima delle elezioni, dichiarando l'illegittimità parziale della nuova disciplina, parziale o totale, ma insomma comunque la normativa residua nel

0: caso di incostituzionalità parziale sarebbe direttamente applicabile, come già avvenuto all'esito della sentenza 35 del 2017, ma si tratta di una legge di risulta prodotta non dal Parlamento, bensì dalla Corte Costituzionale, e quindi è un aspetto appunto che va assolutamente preso in considerazione. Nel secondo scenario, più grave sotto il profilo politico-istituzionale, la dichiarazione di incostituzionalità potrebbe intervenire a Camere già elette, come accadde con la sentenza numero 1 del 2014. Quindi il Parlamento non verrebbe sciolto, vige il principio di continuità degli organi costituzionali, ma la sua legittimità politica ne risulterebbe seriamente compromessa, con effetti tanto più destabilizzanti quanto più la pronuncia intervenisse nelle fasi iniziali della legislatura, quando la tenuta della maggioranza dovrebbe invece essere più solida. Quindi il paradosso è evidente. Scusate, io sento molto, magari c'è qualche microfono, forse cioè, che potrebbe essere chiuso, non lo so, perché sento molto disturbata la linea. Voi mi sentite? Comunque, il paradosso è evidente. Una proposta che dichiara di voler garantire governabilità e stabilità rischia, per il solo fatto di essere approvata in questo momento, produrre esattamente l'effetto opposto. Ma veniamo ai punti di merito. Le criticità principali sono due, a mio avviso: le liste bloccate e il premio di governabilità. Quanto al primo aspetto, la proposta prevede liste bloccate, seppur formalmente brevi, non oltre 6 candidati per circoscrizione, e quindi ha tenuto conto anche delle indicazioni della Corte Costituzionale, però risultano opache nel meccanismo di assegnazione dei seggi. Perché? Perché l'attribuzione avviene su base nazionale, con la conseguenza che i voti ottenuti da una lista in una determinata circoscrizione possono concorrere alle elezioni di candidati della prima lista in circoscrizioni diverse, dove quella lista ha conseguito risultati inferiori. L'elettore dunque non è in grado di sapere quale sarà concretamente il candidato eletto grazie al suo voto. E su questo punto la Corte Costituzionale si è espressa con chiarezza nella sentenza 1 del 2014, affermando che è incostituzionale un sistema in cui alla totalità dei parlamentari eletti manchi il sostegno dell'indicazione personale dei cittadini, perché ciò ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione, che vuole una corrispondenza fra elettore ed eletto. E quindi questa disciplina svuoterebbe anche la funzione che l'articolo 49 della Costituzione attribuisce ai partiti politici, che devono concorrere a consentire ai cittadini a determinare la politica nazionale, ma non a subirne scelte precostituite. Ma il problema si aggrava con riferimento al listone, la lista aggiuntiva collegata all'eventuale attribuzione del premio di governabilità. I candidati inseriti lì risultano assicurati all'elezione a prescindere dai voti conseguiti nella rispettiva circoscrizione e in alcuni casi a prescindere dallo stesso conseguimento del premio. Si tratta in sostanza di una formalizzazione legislativa della priorità assegnata a candidati predeterminati dai vertici di partito, indipendentemente dall'esito della competizione elettorale, e questo inciderebbe, alla luce anche delle sentenze della Corte, sulla libertà del voto garantita dall'articolo 48. In più c'è tutto un problema anche che riguarda il Senato, perché questa attribuzione sul piano nazionale ci si chiede come possa essere compatibile con il principio di quell'articolo 57 della Costituzione, che è un principio molto, diciamo, osservato, anche molto, diciamo, vincolante, assolutamente, per cui il Senato risulta eletto a base regionale. Il secondo profilo critico riguarda il premio di governabilità. La proposta attribuisce 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, circa il 17,5% del totale in ciascun ramo, alla lista o coalizione che raggiunge il 40% dei voti validi al primo turno, ovvero che vinca il ballottaggio tra le due forze che abbiano entrambe conseguito almeno il 35%. Sulla questione del ballottaggio è necessaria una precisazione. Nella sentenza 35 del 2017, la Corte Costituzionale non ha dichiarato incostituzionale il turno di ballottaggio in quanto tale, ma le specifiche modalità con cui era stato disciplinato dalla legge dell'Italicum, e ciò con riferimento all'elezione di una sola Camera. Però la proposta in esame, ed è questo un punto veramente molto problematico, proprio in termini di effetto poi concreto che l'applicazione di questa legge potrebbe avere, intende applicare lo stesso meccanismo a entrambi i rami del Parlamento, e questo apre scenari che non possono essere sottovalutati. Infatti, Bisogna interrogarsi su cosa accadrebbe se il ballottaggio producesse maggioranze diverse nei due rami, se una delle due forze politiche superasse la soglia del 35% in una Camera ma non nell'altra, se il premio venisse assegnato alla Camera ma non al Senato o viceversa. Questi scenari, alla luce di come è scritta la legge, non sono ipotesi astratte, sono conseguenze plausibili di un meccanismo applicato a un sistema bicamerale paritario con implicazioni potenzialmente gravi sul piano della formazione e della stabilità del governo. Sul piano della proporzionalità del premio, la somma tra le soglie del 40% e l'effetto dei 70 seggi aggiuntivi potrebbe consentire alla forza politica coalizione vincente di controllare più o meno, insomma, anche oltre il 60% dei seggi. Non si tratta di un correttivo alla proporzionalità, ma sembra più comunque una distorsione significativa della rappresentanza. E alla Corte però qui ha chiarito che un premio irragionevolmente elevato rispetto ai voti ottenuti può determinare un sacrificio sproporzionato rispetto al principio di uguaglianza del voto. C'è poi il problema, su cui non mi soffermo in particolare, ma potremo eventualmente vederlo dopo, anche di come vengono valutati non tanto il voto della Val d'Aosta, ma quanto i voti del Trentino, che sono scomputati nel primo diciamo, turno, ma poi concorrono al premio. Insomma, c'è una specie di elezione a parte di cui non si capisce poi bene l'effetto, ma l'effetto potrebbe essere anche di appesantire ulteriormente questa distorsione. Vi è inoltre un ulteriore profilo che merita attenzione: la maggioranza derivante dall'attribuzione del premio si avvicinerebbe alla soglia dei due terzi richiesta ai primi tre scrutini per l'elezione del Presidente della Repubblica. Quella soglia è strutturalmente concepita per favorire la convergenza trasversale delle forze politiche attorno a una figura di garanzia che rappresenta l'unità nazionale. Confondere quella logica con la logica del premio elettorale significherebbe appunto alterare equilibri istituzionali che la Costituzione ha deliberatamente costruito. Allora, in conclusione, l'analisi svolta però porta a un giudizio differenziato sulle altre proposte all'esame della Commissione. Quindi, quando le proposte abbinate numero 157 e numero 2236 esprime un giudizio favorevole, l'introduzione della firma digitale per la raccolta delle sottoscrizioni e la possibilità di votare nel comune di temporaneo domicilio sono interventi concreti, coerenti con i principi costituzionali e anche con la recente giurisprudenza della Corte, in particolare con la sentenza 3 del 2025, rispondono all'esigenza ormai non più rinviabile di ridurre l'astensionismo e ampliare la partecipazione democratica. Per concludere però, il diverso il giudizio sulla proposta numero 2822, che presenta criticità, come ho detto, di metodo per il momento in cui viene proposta e per l'assenza di un coinvolgimento per ora delle forze di opposizione, poi si potrà arrivare invece a degli emendamenti ad avere una maggiore convergenza, e criticità di merito per i profili relativi alle liste bloccate al premio di governabilità, che appaiono in potenziale tensione con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 1 del 2014 e 35 del 2017, ma soprattutto se l'obiettivo dichiarato della riforma è assicurare governabilità e stabilità, per le ragioni esposte e per altre che potremo approfondire, il rischio concreto è che essa produca effetti opposti, incertezza costituzionale, fragilità politica dopo e un indebolimento del rapporto di rappresentanza fra cittadini e istituzioni. Ho finito, Presidente, grazie.
1: Bene, grazie. Proviamo a ricollegarci con il Presidente Gallo, però non lo vedo.
2: Sì, buongiorno, mi sentite?
1: Ci vediamo, io non lo vedo.
3: Bene. Ah, sì. Camera dei Deputati, Radio Radicale, stiamo seguendo i lavori in diretta della Commissione Affari Costituzionali della Camera.
2: Onorevoli deputati, signor Ministro.
3: Domenico Gallo, Presidente onorario di sezione della Corte di Cassazione.
2: Questa audizione spero di poter fornire qualche elemento utile per i lavori della Commissione. Correttamente la relazione osserva che la legge elettorale ha una dimensione fondamentale nell'architettura costituzionale e poi afferma che la proposta di legge interviene nel pieno rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia elettorale, e in particolare delle sentenze 1/2014 e 35/2017. Ecco, a mio avviso la disciplina prevista fallisce l'obiettivo di conformarsi ai parametri costituzionali E spiego perché. Innanzitutto c'è la questione della disproporzionalità fra la volontà espressa dagli elettori con il voto e il risultato in termini di seggi che vengono assegnati. E qui questo è il cuore della sentenza numero 1 2014, che dichiarò l'illegittimità costituzionale del premio di maggioranza previsto dalla legge 270/2005, passata tristemente denominata Porcellum, poiché tale meccanismo, combinato con l'assenza di una soglia minima, è tale da determinare una alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto. E quindi la Corte osserva che un'eccessiva divaricazione fra la composizione dell'organo della rappresentanza politica e la volontà espressa dai cittadini non è accettabile, non è ragionevole, insomma. Poi la sentenza 35-17 più o meno si è mantenuta sugli stessi principi. Ora, nel caso di specie, qual è il cuore di questa riforma? Il cuore di questa riforma è quello di fissare un premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Ora, il premio parte da una soglia minima del 40% e non può superare la soglia massima di 230 seggi alla Camera e 114 al Senato. Ora, 230 seggi costituiscono una maggioranza del 57,5%, e tale maggioranza però è destinata a salire per l'apporto inevitabile, insomma ci sarà un apporto dei deputati che provengono dalla circoscrizione estero e per quelli eletti nel Trentino Alto Adige. Quindi sostanzialmente questa maggioranza arriverà alla soglia del 60%. Ora, quindi con questo sistema una minoranza, diciamo così, di voti pari al 60% viene artificialmente trasformata in una maggioranza che sfiora il 60%. Ora, la legge 31 marzo 1953 numero 148 garantiva alla maggioranza, alla forza politica che avesse ottenuto la maggioranza dei voti effettivi, un premio di maggioranza che portava la composizione della rappresentanza parlamentare al 65%. Ora, questa legge all'epoca fu oggetto di forti contrasti, tant'è che è passata alla storia con lo stigma di legge truffa. Ora, in realtà, questa disciplina prevista da questo disegno di legge si avvicina molto a quello della legge del 53, perché con questo meccanismo il 60% degli elettori meno fortunati ottiene il 40% dei seggi, mentre il 40% degli elettori più fortunati ottiene il 60% dei seggi. E quindi, a mio avviso, siamo fuori dal criterio di ragionevolezza che la Corte Costituzionale pretende con la sentenza numero 1/14. C'è un'altra questione ancora più importante: le liste bloccate. Ora, il sistema previsto fallisce l'obiettivo di rispettare i parametri costituzionali sotto il profilo delle liste bloccate.
3: Radio Radicale 13:41, stiamo seguendo in diretta dalla Camera dei Deputati i lavori della Commissione Affari Costituzionali.
1: Abbiamo perso il Presidente, spero di recuperarlo. Diamo quindi la parola a Roberta Calvano, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza. Prego, professoressa.
4: Grazie, Presidente. Avevo visto che stava ancora parlando il Presidente Gallo, ma mi dica lei, perché non si era chiuso il microfono, forse inavvertitamente. Va bene, comunque. Perfetto.
1: Aspetti, Presidente. Presidente, la vediamo ma non la sentiamo.
3: Commissione Affari Costituzionali, stava parlando Domenico Gallo, Presidente Onorario di Sezione della Corte di Cassazione.
2: Sì, buongiorno, sì. Ecco.
1: Riprendiamo da dove eravamo.
2: Allora, posso continuare?
1: Certo, ci mancherebbe.
2: Allora, stavamo al problema delle liste bloccate. Ora, questo sistema, praticamente la Corte ha detto che impedisce che si costituisca correttamente il rapporto fra gli elettori e gli eletti e viene coartata la libertà di scelta degli elettori. Ora, in realtà, un sistema proporzionale con liste bloccate attribuisce alle oligarchie di partito la nomina della totalità dei parlamentari senza che gli elettori possano mettere becco nella scelta dei loro rappresentanti. Quindi agli elettori, attraverso la differenziazione delle liste, viene concesso soltanto un potere di arbitrato fra appunto le varie liste per decidere quanti parlamentari spettano a una lista e quanti spettano a un'altra. Allora, in questo modo il principio costituzionale della rappresentanza subisce il massimo svuotamento possibile, aggravando ancora di più quello che è il male oscuro della democrazia italiana, che non è, diciamo così, la carenza di governabilità, ma è la mancanza di fiducia dei cittadini nelle istituzioni politiche rappresentative. E questa mancanza di fiducia è testimoniata dalla continua diminuzione della partecipazione degli elettori alle competizioni, al voto. Ora, cosa succede? È vero che anche nella cosiddetta Prima Repubblica la prescelta dei rappresentanti spettava ai partiti e dell'articolo 49 della Costituzione, però nel sistema precedente la scelta dei partiti aveva bisogno dell'appoggio, del sostegno degli elettori, i quali dovevano conoscere e approvare la scelta compiuta dal partito. Ora, qui ci troviamo di fronte a un sistema di nomina dall'alto dei componenti delle assemblee elettive, che presenta dei forti inconvenienti dal punto di vista del funzionamento della democrazia costituzionale. Perché? Perché la scelta dei rappresentanti, quindi la nomina, viene effettuata sostanzialmente in base al criterio della massima fedeltà al capo politico, alla corrente che ha il potere di nominare il parlamentare, a detrimento della competenza e della onorabilità, del criterio della competenza e della onorabilità. E questo si traduce purtroppo in un inevitabile abbassamento della qualità delle assemblee parlamentari, spesso ridotte a tifoserie dell'esecutivo o di alcuni leader politici. E ci sono successi poi effetti paradossali. Pensiamo per esempio a quella risoluzione votata dalla Camera il 5 aprile del 2011, con la quale si sollevò conflitto di attribuzione con l'autorità giudiziaria, sostenendo la tesi di Berlusconi che la minore Karima El Maghreb fosse la nipote di Mubarak. E quindi l'inconveniente maggiore dal punto di vista istituzionale è che si elimina in qualche modo la distinzione fra potere esecutivo e potere legislativo. Ora, non c'è dubbio che l'istituto della fiducia comporta, diciamo così, la necessità di una collaborazione fra i due poteri, ma devono restare distinti. Nel momento in cui una maggioranza assume sostanzialmente la veste di tifoseria dell'esecutivo, la distinzione dei poteri tende a scomparire. Ora, in questa legislatura l'esperienza ci insegna quanto si sia appannata questa distinzione fra legislativo ed esecutivo. Se pensiamo a una riforma importante, importantissima, come la riforma costituzionale della magistratura, che è stata approvata dal Parlamento dopo 4 votazioni, nello stesso identico testo uscito da Palazzo Chigi 2 anni prima. E allora è stato ricordato prima Amendola, Giovanni Amendola, che intervenne nel dibattito sull'approvazione della legge Acerbo. Amendola osservò che quel sistema elettorale, che purtroppo ha molti punti di contatto con le leggi attuali, cambiava la natura del Parlamento, che diventava un'assemblea eterogenea, composta di due parti, una parte dipendente dal governo, che avrebbe nelle sue mani la totalità del potere parlamentare, mentre l'altra parte, la minoranza, non sarebbe in fondo che una grossa tribuna messa dentro l'aula per assistere ai dibattiti. Sì, prego.
1: I 10 minuti, molto.
2: Sì, grazie. Concludo. Ora dico, la previsione di Giovanni Amendola si rivelò tragicamente fondata, in quanto il Parlamento, eletto il 6 aprile del 24, si divise subito in due parti, di cui una si trasformò praticamente in un bivacco di manipoli del capo del governo, che non solo emarginarono l'altra parte, ma addirittura la cacciarono dal Parlamento, dichiarando decaduti i parlamentari dell'Aventino. Ecco, questa esperienza dobbiamo cercare di evitarle. Vi ringrazio della pazienza. Grazie.
1: Grazie. Do la parola adesso alla professoressa Roberta Calvano di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza. Prego.
4: Grazie Presidente. Dunque, quello che è stato già detto dagli auditi che mi hanno preceduto mi consente di andare un po' più velocemente e quindi innanzitutto il perimetro entro cui si deve muovere questo disegno di legge è disegnato non solo dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale ma nella sfera sovranazionale dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che appunto come è stato ricordato pone il principio dell'anno che è un corollario della regola della stabilità dei sistemi elettorali come ricordava la professoressa D'Amico, quindi la continua modifica dei sistemi elettorali non consente di orientare e razionalizzare il comportamento degli attori politici così come consentire una chiarezza e una trasparenza dei meccanismi di voto per gli elettori, questo quindi determina un problema per cui la modifica dei sistemi elettorali dovrebbe essere accurata e ponderata onde evitare appunto che sia troppo frequente. E poi l'ulteriore aggravante che deriva dalla necessità di aggiornamento delle circoscrizioni elettorali, come è stato pure evidenziato in una precedente audizione dal collega Spadacini, alla luce sia delle variazioni demografiche intervenute in diversi collegi, sia di un'antinomia che si è venuta a creare tra riferimento a censimenti diversi, ma su questo per brevità rinvio al testo del
3: Radio Radicale 13:50, stiamo seguendo i lavori della Commissione Affari Costituzionali della Camera.
4: Tornate elettorali appunto giustifica l'intervento sulla legge elettorale soprattutto in vista della necessità di introdurre modalità e meccanismi di voto che incentivino la partecipazione combattendo la disaffezione da parte del corpo elettorale e quindi la motivazione di unicamente di voler evitare il pareggio che viene dichiarata anche mi sembra nella relazione a me sembra inadeguata a sostenere un intervento di tale rilievo costituzionale che non può essere finalizzato unicamente a porre diciamo meccanismi distorsivi della traduzione dei voti in seggi. Quindi da un lato va salutata con favore l'attenzione prestata al voto degli studenti e dei lavoratori lontani dal comune di residenza appunto che è prevista, non si può dire lo stesso circa la scelta di proseguire nell'impiego di tecniche destinate a deprimere la percezione dell'elettore che il proprio voto possa contare e quindi mi riferisco innanzitutto al mantenimento delle liste bloccate con l'eliminazione della quota di collegi uninominali che nel vigente sistema garantivano una pur blanda tutela della riconoscibilità dell'eletto da parte dell'elettore e con essa del rispetto della personalità del voto. Ora il passaggio a un sistema esclusivamente incentrato su liste bloccate a me pare poco idoneo a produrre un ripristino della fiducia tra corpo elettorale e partiti venuta progressivamente meno e si aggiunga che le liste nel disegno di legge appaiono poco rispondenti a quel criterio della brevità posto dalla Corte Costituzionale se si considera che alla lista dei 6 candidati di collegio si aggiunge quella del premio e quindi riferibile al premio di governabilità. con l'aggravante di un meccanismo su cui spero di riuscire a tornare, che rende i seggi assegnati in ragione del premio frutto di meccanismi di indiretta attribuzione piuttosto che di una diretta espressione del voto. A tutto ciò si somma l'altrettanto disincentivante al voto, intendo, previsione della possibilità delle pluricandidature consentite per tutti i candidati e non solo per i capilista, diversamente da oggi, fino a un totale di 5 collegi. Nel caso di contemporanea elezione nelle liste proporzionali e nella lista del premio, poi viene data priorità alla elezione nella lista premiale, se la posso chiamare così, dando quindi preferenza al carattere di rigidità del premio che impone di assegnare tutti i corrispondenti 70 e 35 seggi rispetto al voto, appunto all'esito del voto espresso dall'elettore nel collegio. Ora, l'esclusione del voto di preferenza si accompagna insomma alla previsione di un sistema che appare integralmente bloccato, o possiamo dire blindato, a seguito di questi fattori: liste bloccate, equilibri nel listino del premio che sono preformati prima del voto, cioè tra le varie componenti della coalizione, premio rigido, quindi tutto il premio, prevalenza dell'assegnazione dei seggi del premio su quelli, diciamo, espressi che derivano dai voti espressi nei collegi. Infine si assiste a un voto nel ballottaggio che, come cercherò di mostrare, non è un voto elettivo ma è un voto deliberativo. Si segnala quindi insomma che vi sarebbe la necessità, più che di un'ottica emendativa, di invertire radicalmente la rotta rispetto alle scelte del disegno di legge e per superarne le criticità costituzionali. Ciò potrebbe avvenire o introducendo il voto di preferenza o in alternativa introducendo un sistema basato sui collegi uninominali a doppio turno secondo le scelte appunto del decisore politico. Solo questi strumenti, a mio avviso, sarebbero idonei a ripristinare il legame tra elettore ed eletto nello spirito di quanto la Corte Costituzionale afferma costantemente nella sua giurisprudenza sul rispetto della rappresentatività. Vengo all'indicazione del nome del candidato presidente il Consiglio sulla scheda, che è presentata nella relazione di accompagnamento come non suscettibile di produrre effetti vincolanti in ossequio al dettato costituzionale, e tuttavia appare, diciamo, se non contrastante, diciamo in direzione diversa dalle peculiari caratteristiche della forma di governo disegnata in Costituzione, sia quanto alle prerogative del Capo dello Stato, ma anche rispetto al divieto di mandato imperativo. Con tale previsione, inoltre, nel caso dell'esito proporzionale del funzionamento di questo sistema, qualora non sia segni il premio, questo metterebbe in serio imbarazzo di fronte agli elettori delle forze politiche, rischiando di minare ulteriormente il rapporto col corpo elettorale, nel senso che se il presidente, che quello che viene presentato come candidato presidente, poi non lo diventa, diciamo, ciò sarebbe imbarazzante per le forze politiche, inducendo l'impressione che si voti il presidente per il presidente del Consiglio, si crea poi un'aspettativa che il sistema non è in grado di realizzare, anche perché sarà sempre possibile un cambio di premiership in corso di legislatura, un rischio che del resto presentava anche il disegno di legge costituzionale sul cosiddetto premierato, la produzione dei cui risultati di blindatura artificiale della forma di governo appare in definitiva il risultato che ora è perseguito tramite il disegno di legge 28-22 all'esame. Un ulteriore profilo che merita di essere segnalato concerne il ballottaggio, che nel caso che i due schieramenti superino, di due schieramenti che superano il 35%, appare finalizzato unicamente all'assegnazione del premio, con uno svuotamento del diritto di voto, a me pare. I cittadini infatti si troverebbero a votare al secondo turno unicamente per assegnare un premio, ed il voto diventerebbe così un voto deliberativo, come nei referendum, e non elettivo, venendo i restanti seggi assegnati in base al voto del primo turno. Ciò appare evidenziato dall'esclusione di apparentamente al secondo turno, che taglia fuori, previsione che taglia fuori dalla rappresentanza un eventuale terzo polo, ponendo un, a me pare, enorme problema di pluralismo e democraticità, che può indurre ulteriore astensionismo, producendo una elezione indiretta o un'assegnazione indiretta di quei seggi, di quei 70 e 35 seggi da parte di una minoranza. Siamo di fronte insomma a un sistema elettorale che sembra in definitiva tradurre in un referendum l'elezione delle Camere, tramite vistose distorsioni e coartazione degli effetti del voto che viene espresso, Tale effetto è più macroscopico nel voto di ballottaggio, col quale si determina, lo ripeto, unicamente l'assegnazione del premio, ma non degli altri seggi. Quello che definirei effetto referendum è però fortemente presente, diciamo, anche nella filosofia del primo turno, nella misura in cui il voto è bloccato nella scelta tra due coalizioni di liste che quasi inevitabilmente diventano unicamente due, che competono per l'elezione dei 70 e 35 che sono già distribuiti all'interno, nell'equilibrio tra le diverse forze politiche, prescindendo dal voto, dal voto per le diverse forze politiche. Non si riesce, insomma, a scindere il voto proporzionale, perché esso risulterà recessivo rispetto all'attribuzione del premio, che va assegnato per intero, anche a detrimento dell'assegnazione dei seggi di collegio, data la sua rigidità. Si assiste, insomma, a una sorta di improprio ed obbligato referendum tra due schieramenti precostituiti anche nei rispettivi pesi interni, nei rispettivi equilibri interni, che rischia per di più di finire in un esito confuso in ragione delle innumerevoli variabili introdotte dalle varie soglie, dal bicameralismo, dall'insufficienza del premio a svolgere la funzione majority assuring in caso di risultato frammentato. Mi accingo a concludere, rinvio al testo scritto per gli ultimi due o tre punti. A ciò si deve aggiungere che, come è stato evidenziato da Mauro Volpi, nel panorama comparato è del tutto ignoto il ballottaggio tra liste o coalizioni, trattandosi di un istituto che viene applicato a cariche monocratiche come quella di parlamentari in collegi uninominali o, aggiungo, quella del presidente nei regimi repubblicani. Ci sono poi, ripeto, profili di illegittimità del premio che sono diversi. C'è il problema della distribuzione del premio tra le varie liste coalizzate, che appare cristallizzata ex ante. Se il Presidente non mi interrompe, io vado avanti. C'è il premio assegnato su base nazionale anche per il Senato. C'è un problema di uguaglianza del voto che si evidenzia in particolare per quanto riguarda la regione Trentino Alto Adige e comunque dei sistemi di elezione che sono autonomi, come quello anche del Molise e per il Senato, per la Basilicata, che vengono resi ulteriormente disomogenei rispetto a quanto avviene oggi, con varie lesioni del principio di uguaglianza del voto sia in entrata che in uscita, ma su questo rinvio grazie al testo scritto. Grazie.
1: Grazie. Ci sono richieste di interventi? Onorevole Colucci, prego.
5: Ah, va bene. Grazie.
1: Prego, prego.
3: Movimento 5 Stelle.
5: Grazie Presidente, innanzitutto desidero davvero ringraziare gli auditi, la professoressa D'Amico, il Presidente Gallo, la professoressa Calvano, che sono riusciti in così brevi minuti a davvero compendiarci in maniera assai esaustiva quelli che sono i principali temi che riguardano questo disegno di legge. Anzi, vi prego di lasciare le vostre relazioni scritte, perché costituiranno per noi un prezioso riferimento. E vorrei a questo punto trascendere un po' la specificità del decreto legge e chiedervi una riflessione sul seguente tema. Se in un sistema bicamerale qual è il nostro, nel quale le due camere sono peraltro, hanno una base elettorale diversa, anzi hanno un sistema elettorale diverso, e il premio di maggioranza, o meglio il premio di governabilità, sia costituzionalmente giustificabile. Noi sappiamo come questa legge elettorale non garantisca identiche maggioranze alla Camera e al Senato, e non si può escludere che il premio di maggioranza, ad esempio, venga assegnato per una coalizione alla Camera e per la altra o distinta coalizione all'altra Camera. Allora mi chiedo, in queste condizioni, se il premio di maggioranza, al di là della specificità dell'entità e degli aspetti distorsivi che voi avete egregiamente illustrato, sia in questo contesto giustificabile. E in questo vorrei richiamare brevemente le frasi di Piero Calamandrei, il quale appunto disse: prima le elezioni, poi il governo. Ecco, anche ora questa tendenza ad avere il governo il momento stesso, il giorno stesso dello scrutinio, e che la legge elettorale debba in qualche modo preordinare l'immediatezza della formazione di un governo in questo mini premierato, forse ci deve indurre ad una riflessione. La seconda osservazione sulla quale vorrei chiedere le vostre opinioni e se, come a me sembra, questa proposta di legge elettorale si impronti ad una sorta di bipolarismo, cioè funzioni l'intero sistema, ammesso che funzioni, solo in una logica appunto di bipolarismo. E se invece questo sistema non si presti a delle distorsioni o addirittura un suo annullamento nell'ipotesi in cui un terzo polo legittimamente si affaccia alla competizione elettorale, per cui l'intero sistema finirebbe per non funzionare, traducendosi in un proporzionale secco. E allora vi chiederei se, a vostro avviso, questo impianto, questa proposta di legge, non può all'opposto favorire delle operazioni politiche tese proprio ad eludere l'intero sistema elettorale che viene proposto. E grazie ancora infinite per le vostre illustrazioni.
1: Bene. Onorevole Rossi, prego.
6: Sì, alcune riflessioni che vorrei che, diciamo, gli auditi commentassero. Allora, io questa sera di audizioni ho qualche, diciamo, elemento di riflessione da fare. Allora, nella stessa audizione si dice che, da una parte, che il premio sia eccessivo, che sia eccessivamente distorsivo della volontà popolare, dall'altra si dice che però non raggiunge il risultato di dare una governabilità. Allora, delle due l'una: o eccessivamente distorsivo o non lo è. Peraltro ritengo che debba essere sempre chiarito che il 57,5%, che è il massimo ottenibile dalla somma del premio di governabilità più il risultato, lo si raggiunge esclusivamente nel caso in cui la coalizione che risulti arrivare prima sia quella, arrivi al 40%, cioè vinca le elezioni col 40%. Al crescere del risultato elettorale della coalizione vincente, avendo posto come limite massimo, per esempio alla Camera, di 230 parlamentari eleggibili con il premio di governabilità, è evidente che quel premio si riduce, perché al crescere il risultato della coalizione vincente si riduce la proporzione del, diciamo, del premio raggiunto, perché evidentemente si arriverebbe comunque, non so, al 45%, sommando, arrivando a 230, è evidente che prenderò meno del 17,5%, che è il massimo ottenibile. Poi, sulla vicenda della distorsione del voto, dell'uguaglianza del voto rispetto all'articolo 48 della Costituzione, faccio una riflessione. È evidente che bisogna sempre fare, diciamo, una precisazione tra il voto in entrata e il voto in uscita. Mi sembra abbastanza condiviso da tutti i costituzionalisti che la necessità dell'uguaglianza del voto sia riferita al voto d'entrata, perché altrimenti una richiesta di uguaglianza del voto in uscita avrebbe come conseguenza la possibilità di avere un solo sistema elettorale, che è il proporzionale puro, altrimenti già oggi nella legge attuale c'è una distorsione del voto. Il maggioritario è per definizione distorsivo: con un voto di più io prendo il 100% dei seggi messi a disposizione in quel collegio, con un voto prendo l'assegnazione del seggio di quel collegio, quindi più distorsivo. E già oggi negli enti locali c'è una distorsione del voto, con una previsione di premio di maggioranza che raggiunge il 60% e che prevede nei comuni sotto i 15.000 abitanti addirittura un sistema maggioritario che assegna con un voto della lista vincente, senza ballottaggio, addirittura il 60% dei seggi nei comuni. Quindi è evidente che quando si parla di eguaglianza del voto ci dobbiamo riferire solamente al voto in entrata e non al voto in uscita, perché già oggi c'è una distorsione del voto nei 145 seggi uninominali, per esempio, della Camera, in cui con un voto di più si raggiunge l'assegnazione del seggio. Altro elemento di riflessione è riguardo le liste bloccate. Ricordo a me stesso che la Corte Costituzionale dichiarò l'incostituzionalità delle liste della legge Calderoli, che, ricordo a me stesso, era una lista molto lunga. Non parlavamo di 6 o di 8 candidati, ma di decine di candidati. Questa legge prevede appunto la possibilità di un numero molto minore di candidati nei collegi e che quindi, come si concilia la dichiarazione di incostituzionalità di una legge che prevedeva decine di candidati, nelle circoscrizioni non c'erano collegi plurinominali nella legge Calderoli, con una legge che prevede una lista di massimo 6. A questi si dice si sommano i premi di governabilità. In nessun modo. I candidati del premio di governabilità possono essere eletti se la coalizione non risulta, in cui sono candidati non risulta vincente. E questa predeterminazione che per esempio la professoressa Calvano affermava, già oggi è presente nel sistema elettorale attuale. Oggi le coalizioni predeterminano il candidato nel collegio uninominale. Lo decidono le coalizioni chi sia il proprio candidato nel collegio uninominale. E ugualmente se il candidato all'uninominale arriva primo nel proprio collegio viene eletto, altrimenti non viene eletto, potrebbe essere eletto se candidato nelle pluricandidature nel collegio plurinominale, come è previsto nella proposta Bignami. I candidati della lista del premio di governabilità vengono predeterminati dalle coalizioni, se la coalizione risulta vincente vengono eletti tutti, altrimenti non ne viene eletto nessuno, se non quelli che possono essere candidati nel premio plurinominale. Così come attualmente è previsto. La lunghezza delle liste mi sembra veramente paragonare la dichiarazione di costituzionalità delle liste della legge Calderoli con quella della lista della proposta di legge Bignami mi sembra una forzatura numerica. Là si parlava di decine di candidati con liste lunghissime. Oggi qui si parla di liste nei collegi plurinominali molto più piccole, peraltro presenti nella scheda, quindi la conoscibilità mi sembra abbastanza garantita. Tutto qui.
1: Se non ci sono altre richieste, io darei la parola al Presidente Domenico Gallo. Prego, se ha qualcosa da replicare.
7: Sì, grazie. Grazie Presidente. Ora è vero che il premio di maggioranza del 17,5% è la misura massima e che a secondo dei voti riportati si può avere un premio minore. Comunque il risultato è sempre lo stesso, cioè che attraverso il premio di maggioranza e attraverso poi gli altri deputati che comunque eletti all'estero o in Alto Adige aderiscono alla maggioranza politica sfiora il 60%, quindi 40% o poco più, 42, 43, 45% determina una composizione parlamentare del 60%, e questo a nostro avviso è irrazionale, cioè fallisce il criterio della ragionevolezza previsto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 1.14. Ma ancora importante la questione delle liste bloccate. È vero che nella legge 205 del 270 del 2005 le liste erano lunghissime e la Corte ha detto ma almeno accorciate le liste, ma il problema è la motivazione che ha adotto la Corte con la sentenza 1.14. La motivazione è questa: non possiamo assegnare ai partiti politici la possibilità di decidere il 100% della composizione parlamentare senza che l'elettore possa mettere becco. Ed è quello che succede. Diciamo sì, è un privilegio che viene assegnato ai partiti politici che spesso si sono trasformati in oligarchie, non sono più quelli del 1948 del 50, e di escludere praticamente l'elettore dalla composizione completamente al 100% della composizione dell'assemblea parlamentare, dei propri rappresentanti, e questo purtroppo incide sulla qualità della composizione parlamentare e incide anche sulla separazione dei poteri, perché se il criterio è quello che la nomina dall'alto, e la nomina dall'alto purtroppo segue il criterio della fedeltà a chi comanda, non il criterio della competenza o della onorabilità. e questo comporta dei problemi molto grossi dal punto di vista del funzionamento del sistema e dal punto di vista della fiducia dei cittadini nelle assemblee rappresentative. Semmai bisognerebbe seguire la scelta opposta, cioè di restituire lo scettro al popolo sovrano. Grazie.
1: Prego, dottoressa D'Amico.
0: Ecco, allora cercherò di essere breve e poi risponderò in maniera più compiuta a queste interessantissime osservazioni nel testo scritto. Allora sì, l'onorevole Colucci coglie esattamente il punto, cioè un premio di governabilità è giustificabile o meno in un meccanismo, cioè in un bicameralismo paritario da una parte, e dall'altra se questa proposta di legge è congegnata, in realtà tutta la struttura sembra farlo, poi anche con l'indicazione del premier su cui non mi sono soffermata, ma appunto nel testo scritto lo faccio, proprio alla luce di quello che è oggi l'attuale assetto delle forze politiche, comunque un'aspirazione a mantenere un meccanismo di bipolarismo. E quindi il problema è che il premio con in due camere diverse che svolgono le stesse funzioni, che entrambe devono dare la fiducia, è una logica del premio, potrebbe portare a un meccanismo, non a un premio di governabilità, ma esattamente al contrario, cioè a un premio di ingovernabilità, perché come ho già detto lì all'inizio della mia audizione, ci potrebbero essere esiti diversi fra una camera e l'altra, e al di là della distorsione comunque non si raggiungerebbe il risultato previsto. In più, appunto, noi abbiamo, cioè anche in questo caso, come era stato fatto anche in passato, si vuole innestare sulla logica di un sistema. Quello proporzionale è un sistema in cui la rappresentanza è, diciamo, il valore principale e la stabilità, la governabilità vengono dopo, ma si possono introdurre meccanismi. Per esempio, nel sistema tedesco c'è appunto una soglia di sbarramento alta. E quindi in questo caso invece questa logica del premio su due camere che svolgono le stesse funzioni e con il modo in cui sono congegnati certamente ci porta a una distorsione proprio del significato di questo sistema e a questo punto a un'irragionevolezza complessiva che poi incide anche sull'altro punto che diceva l'onorevole Rossi, diceva o è distorsivo o è una parte è troppo distorsivo e dall'altra però non raggiunge la governabilità. Allora è distorsivo perché in effetti è distorsivo, soprattutto è distorsivo nel rapporto fra le liste corte, la lista bloccata e gli esiti del voto dell'elettore, quindi da questo punto, e poi anche nelle maggioranze che crea, ma dall'altra parte non assicura davvero la governabilità proprio perché c'è la possibilità che gli esiti nelle elezioni delle due camere siano diversi, come è già successo per il resto esattamente nel 2005, nel 2006 con le elezioni in cui poi è stato consegnato una maggioranza al paese in cui c'era una camera in cui la maggioranza c'era ma l'altra camera non l'aveva, era una maggioranza instabile, così anche successivamente. Ora, qual è cosa ha detto la Corte Costituzionale, e con questo chiudo, cosa ha detto la Corte Costituzionale nella sentenza 1 del 2014? Dubbiamente noi dobbiamo assicurare una la distorsione, cioè non possiamo assicurare che non ci sia una distorsione nel voto in uscita, sì, ma la Corte ha detto in realtà una cosa un pochino diversa, cioè non solo nel Porcellum, nel cosiddetto Porcellum c'erano liste molto lunghe e quindi l'elettore, ma proprio perché in quelle liste lunghe l'elettore non riusciva, non avrebbe potuto capire esattamente per chi avrebbe mandato in Parlamento, cioè si era praticamente bloccato, e quindi la Corte suggerisce ci possono essere altri metodi, il voto di preferenza o liste più corte, quindi è vero che le liste qui sono corte, però esattamente nel meccanismo di attribuzione poi in sede nazionale, per cui la cifra elettorale nazionale contribuisce anche a far eleggere deputati o senatori che non abbiano avuto il sufficientemente consenso in una determinata altra parte del paese o meno così, insomma c'è un meccanismo imprevedibile per cui non è detto che il mio voto, che io possa sapere ex ante per chi voto e per chi voterò. E questo si unisce anche al sistema delle pluricandidature, su cui appunto già avevamo detto molto, si era detto molto, pluricandidature che, attenzione, introducono anche un altro problema di cui non ho parlato oggi, ma che comunque esiste, è un problema importante, e cioè di come poi i partiti in qualche modo questa impostazione delle pluricandidature la fanno in qualche modo incidere, manipolando anche un po' il significato di quello che è la rappresentanza di genere. Qui non ci sono norme specifiche, ma si presume che rimangano vigenti quelle esistenti, e già su quelle abbiamo evidenziato in vari diciamo ambiti, anche proprio come associazione o come rete di donne costituzionaliste, questa possibile in qualche modo elusione di tutto un problema di garantire una rappresentanza equilibrata, che mi sembra importantissima proprio per il principio di uguaglianza della nostra Costituzione. Mi fermo qui, anche se avrei tantissime altre cose da dire, ma le introdurrò poi nel testo scritto.
1: Bene. Ringrazio quindi. Scusi, dottoressa.
4: Allora, grazie all'onorevole Colucci che diceva se in un sistema bicamerale il premio di governabilità sia giustificabile e comunque conforme a Costituzione. Ecco, il punto che io cercavo di segnalare era questo, ossia ci si preoccupa molto della governabilità, della stabilità, diciamo, quindi comprimendo la rappresentatività a favore della stabilità, ma non ci si preoccupa altrettanto della omogeneità che il sistema bicamerale richiede, impone, come ha ricordato la Corte nella sentenza 35 del 2017, io penso che sia stata già citata oggi, ma voglio rileggere un attimo la frase perché è l'ultimo passaggio della sentenza che evidenzia proprio questo profilo. Naturalmente, ora proprio adesso non la trovo, eccola qua. Allora, la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre per i due rami del Parlamento sistemi elettorali identici, tuttavia esige che al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino all'esito delle elezioni la formazione di maggioranze parlamentari omogenee. Quindi direi che così ho detto tutto, nel senso che il principio della rappresentatività può essere compresso, ridotto in vista della stabilità, ma c'è anche il principio dell'omogeneità richiesto da un sistema bicamerale, e quindi di questo non sembra tenersi adeguatamente conto. Per quanto riguarda poi la seconda domanda dell'onorevole Colucci sull'impronta, come dire, bipolarista di questo disegno di legge e delle eventuali distorsioni in caso vi sia un terzo polo o di un funzionamento nel senso proporzionale, io appunto volevo evidenziare la riduzione, come dire, il sistema si apre a due virtualità di funzionamento opposte, e già questo mi sembra un po' un elemento di irrazionalità, un sistema che può produrre contemporaneamente o diciamo la proporzionale e forse in questo caso il caos, già che non vi sono più comportamenti degli attori politici orientati a quelle modalità, la capacità di accordi, ma poi di accordi successivi, di una ricerca del compromesso, oppure la riduzione binaria più drastica, la blindatura più drastica di una forma di governo in una maniera eccessivamente rigida che non tiene conto appunto invece delle necessarie adattamenti alle evoluzioni, come dire, della politica. Per rispondere poi invece all'onorevole Rossi, che diceva, faceva giustamente questa obiezione, ma la professoressa D'Amico mi sembra abbia già risposto, cioè il premio come può allo stesso tempo essere ritenuto inadeguato o addirittura eccessivo? È proprio per questo che è incostituzionale, ossia il ragionamento che fa la Corte in questi casi è: si può sacrificare la rappresentatività se è proprio necessario per garantire la stabilità. Qui noi la sacrifichiamo senza avere la certezza che in ogni caso sia garantita la stabilità. È questo il problema che si cerca di evidenziare. E la distorsione dell'uguaglianza, la distorsione, lei mi obiettava che al crescere del risultato si riduce la distorsione, ma si riduce anche il rispetto del voto nel collegio, perché il tetto impone di erodere i seggi assegnati tramite il voto del collegio e quindi assegnare, diciamo, i seggi del premio, che sono quelli che da un certo punto di vista possiamo considerare meno democraticamente soddisfacenti, perché sono quelli che sono blindati e predeterminati da accordi tra le liste prima delle elezioni. Poi l'uguaglianza del voto in entrata, ma non necessariamente in uscita. Allora, intanto l'uguaglianza del voto in uscita dovrebbe essere garantita il più possibile. Poi è chiaro che il sistema elettorale che la garantisca al 100% non può esistere, altrimenti dovrebbero vincere tutti, come dire. Ma questa compressione dell'uguaglianza del voto in uscita deve essere il minimo indispensabile, non deve essere portata oltre questo livello. Il problema che io noto poi è che qui, a mio avviso, si viola anche l'uguaglianza del voto in entrata, che è un inedito, perché nel Trentino Alto Adige l'elettore non contribuisce col suo voto ai seggi che devono andare con la circoscrizione, diciamo, regionale, non contribuisce ai seggi che devono andare al premio, però vota per il ballottaggio per assegnare quel premio, però quando vota per il primo turno non ha il listino del premio, quindi dà un voto che egli stesso non può conoscere a chi andrà, perché non è presente sulla sua lista, sulla sua scheda, scusate, quella lista che

0: Forse ho risposto dunque. A lei poi faceva il parallelo tra collegio uninominale e premio. Diceva anche oggi noi abbiamo i collegi uninominali che già è deciso da parte della coalizione chi presentare nel collegio. Sì, ma io lì posso votare e scegliere. Per cui se a me non va bene il candidato che la coalizione da me preferita abbia messo in quel collegio, io non lo voto. Invece nel caso del premio dei 70, tutti e 70 vengono in blocco e io non ho potuto, come dire, no? Lei si immagini se un partito X di una coalizione di gialli ha al suo interno una lista che prende l'1%, e invece nel listino del premio quella lista è rappresentata per il 10% dei 70 candidati. Insomma, è un problema, o almeno ce lo dovremmo porre come problema, a mio avviso.
1: Bene, ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie.
2: Grazie a voi.
3: Radio Radicale, 14 e 24 minuti. Abbiamo seguito i lavori della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, diversi gli auditi appunto riguardo alla legge elettorale. Poi approfondiremo più avanti. È il momento del notiziario di Radio Radicale. Al microfono Gabriele Rossi e Antonello De Fortuna. In regia Lorenzo Bruschi. Ci occuperemo appunto di legge elettorale, anche della visita all'estero della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Erevan, e ci occuperemo anche dei rapporti USA-Italia e delle ultime notizie dal Golfo Persico. Tra le cose, tra gli argomenti che tratteremo, anche la questione del decreto, cosiddetto decreto primo maggio, che riguarda il lavoro. Cominciamo il nostro notiziario come ogni lunedì con la rubrica, ma anche no, a cura di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale. Buongiorno Walter.
4: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Ma qualche riflessione oggi sulla polemica che oppone il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. A mio parere il ministro ha ragione di doversi, e Ranucci ha sbagliato, perché la notizia di una presenza del ministro in Uruguay nel ranch della coppia Minetti-Cipriani la dai se sei sicuro e se l'hai verificata. Non si partecipa a una trasmissione televisiva, si dice la cosa e poi si aggiunge però non è stato verificato. Prima verifichi e poi parli. Ma al di là di questo, Nordio smentisce ogni cosa e annuncia querela. Vedremo come finirà. Per ora la riflessione, diciamo, di chi vi parla. Sarà perché in anni lontani, per essere stato il direttore responsabile di un settimanale satirico che si chiamava Il Male, ho cumulato personalmente una sessantina di querele, di denunce, un arresto, anche una speciale condanna a 2 anni e 6 mesi senza la condizionale, quindi da scontare, per una vignetta neppure disegnata da me, ma che poi coincidenza, sottolineo coincidenza, riguardava un magistrato. A me stesso ho giurato che mai e poi mai farò querela a chiunque, anche avessi 1.000 ragioni, non una. Ma tutta questa pappardella per dire che io, a differenza di Nordio, mai e poi mai avrei querelato Ranucci, pur convinto che Ranucci, come ho detto, abbia sbagliato. Ma che fare in alternativa alla querela? Come tutelare il proprio onore, il proprio buon nome? Avrei chiesto alla RAI di dedicare nello spazio di Report un faccia a faccia con Ranucci, una sorta di giurì d'onore, e in quella sede, di fronte al suo pubblico, dare subito a Ranucci quello che Ranucci merita e tutelare così il mio onore senza dover attendere anni, perché di anni si parla quando si parla di giustizia, questi sono i tempi appunto della giustizia in Italia. Quando avrò una sentenza, forse, chissà con quale esito, che mi darà ragione, e nessuno magari allora si ricorderà più di questa storia. Però poi al tempo stesso, utilizzando il giurì d'onore, non rivolgendomi ai magistrati, avrei dato il mio piccolo contributo a non intasare appunto i tribunali e a

0: non distrarre i magistrati da questioni molto più importanti. Ma ripeto, ovviamente questa è una mia opinione, vale quello che vale. Buona giornata e a risentirci.
1: Grazie Walter Vecellio, andiamo alla politica internazionale. Viaggio di Giorgia Meloni in Armenia ad Erevan. Poco fa ha tenuto un punto stampa con i giornalisti proprio dal summit della comunità politica europea. Sentiamo.
2: Beh, sicuramente è il centrale nel dibattito che stiamo portando avanti in queste settimane, a livello soprattutto di Consiglio europeo, ma credo che anche iniziative come questa, che come lei sa allargano, diciamo, il concetto d'Europa ai confini propri dell'Unione Europea siano utili. Io parlavo per esempio adesso, ho avuto un bilaterale, l'ultimo qui con il primo ministro Carney e con il Canada oggi, ad esempio, sia in termini di energia ma ancora di più in termini di materie prime critiche, che è un altro elemento essenziale della sovranità, dell'autonomia strategica. Abbiamo discusso molto e stiamo facendo importanti passi in avanti. Quindi sicuramente bisogna costruire una strategia nuova, ma questo si fa soprattutto parlandosi, si fa allargando la propria cooperazione al proprio spazio geografico, ai paesi, si dice like-minded, cioè ai tanti amici che continuiamo ad avere, e chiaramente l'Italia cerca di fare la sua parte, perché io sto volando adesso, come voi sapete, in Azerbaigian, dove c'è un altro partner strategico per quello che ci riguarda nell'approvvigionamento tanto di gas quanto di petrolio. Dopo il viaggio in Algeria, dopo il viaggio nel Golfo, chiaramente anche questo fa parte di una diplomazia, no, dell'energia, che serve a difendere i nostri interessi, ma non a farlo semplicemente sul piano episodico, ecco, a farlo su un piano strutturale di lungo termine. Quindi cerchiamo di fare la nostra parte. Dopodiché, giornata ampia nella quale si è discusso, come avete visto, di molti temi, dalla migrazione, passando per l'energia, la sicurezza, la difesa, la droga, dove, come sapete, siamo promotori insieme alla Francia di una coalizione sulla lotta ai trafficanti di droga. L'Italia si propone anche per ospitare due eventi di alto livello su alcune delle priorità che questa coalizione si è data, tema della prevenzione sicuramente, il tema della sicurezza nei porti, e quindi anche questa iniziativa sta andando avanti in maniera molto concreta. E poi molti incontri a livello bilaterale, da quello che vi citavo con Carney fino all'incontro che ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere. Ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie, e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
3: Presidente, i soldati americani lasceranno l'Italia? La preoccupa la minaccia di Trump?
2: Ma guardi, non le so dire che cosa accadrà. No, come le ho detto tante volte, noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti, diciamo, discutono di un loro disimpegno dell'Europa, che è la ragione per la quale penso che noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e dobbiamo crescere, ecco, nella nostra capacità di dare risposte da questo punto di vista. Dopodiché chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei. Però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni, l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO, lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq, e quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo. Penso di sì.
4: Siete avuto margini di parlare con la von der Leyen sui margini di manovra?
2: No, non in questa sede, ma insomma, come sapete, vedo quasi più la von der Leyen. Grazie. Arrivederci.
1: Tra i vari incontri che ha avuto dunque la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Erevan, anche quello col presidente svizzero Guy Permalen. Nel corso del confronto la presidente Meloni ha raccolto l'impegno politico del presidente Permalen affinché alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di Crans-Montana non venga richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera. Lo fa sapere una nota in cui si specifica che per quanto riguarda la questione della fatturazione delle spese ospedaliere tra gli Stati, il presidente Permalen ha fatto presente che sono in corso gli approfondimenti del Consiglio federale svizzero volti a individuare una soluzione accettabile.
5: Avete sentito il Presidente del Consiglio accennare alla guerra del Golfo. Le ultime due missili sono stati lanciati contro una nave da guerra statunitense che stava tentando di entrare nello stretto di Hormuz. Questo però riferisce l'agenzia di stampa iraniana Fars, precisando che la fregata ha ignorato gli avvertimenti ed è stata costretta a ritirarsi dal fuoco iraniano. Questa è la versione di Teheran. C'è però la risposta da parte di Washington ed è una smentita. Un alto funzionario americano ha smentito appunto che la fregata americana sia stata colpita da missili iraniani, anzi poco fa si è appreso che due navi battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghaei ha dichiarato che le autorità stanno valutando una controproposta statunitense volta a porre fine alla guerra, secondo quanto riporta Al Jazeera. Il messaggio americano è stato ricevuto tramite il Pakistan e non discuterò i dettagli delle questioni sollevate in questo momento perché sono ancora oggetto di valutazione, ha detto ai giornalisti. Il portavoce ha affermato che la prassi americana di avanzare richieste eccessive e irragionevoli rendeva la proposta difficile da prendere in considerazione. E il ministro degli esteri Tajani ha riunito oggi i nostri ambasciatori in Medio Oriente per fare il punto sulla crisi del Golfo, la chiusura dello stretto di Hormuz e l'assistenza ai nostri connazionali. Ho chiesto alle nostre ambasciate di proseguire con un monitoraggio costante e puntuale del quadro di sicurezza per garantire un supporto tempestivo ed efficace agli italiani pronti nell'area, presenti nell'area, scritto su X Tajani. L'obiettivo condiviso è una pace duratura con un accordo di cessate il fuoco, la riapertura dello stretto che garantisca la libertà di navigazione e la cessazione del programma nucleare iraniano ai fini militari.
1: Legge elettorale. La Commissione Affari Esteri, Affari Costituzionali della Camera sta svolgendo le audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di elezioni. Lanfranco Palazzolo ha intervistato Riccardo Decorato, deputato di Fratelli d'Italia.
6: Radio Radicale, siamo con Riccardo Decorato di Fratelli d'Italia per parlare con lui della legge elettorale perché oggi cominciano le audizioni in prima commissione. Allora, saranno tanti gli auditi, quindi ci vorrà un po' per fare le audizioni e questo tempo servirà anche per vedere se si riuscirà a trovare un punto di incontro almeno con il Partito Democratico, che ha accusato il governo e la maggioranza di aver fatto un testo senza consultare le opposizioni. Però non c'è ancora il muro contro muro, nel senso che voi, da quello che ho capito, onorevole Decorato, siete disponibili a trattare, a discutere?
7: Ma l'onorevole Donzelli, che è stato in commissione in un paio di sulla legge elettorale, ha dato ampia disponibilità ad accettare eventuali emendamenti che venissero presentati dall'opposizione. C'è la massima apertura, si sta discutendo, anche se il PD è un po' prevenuto perché abbiamo presentato il disegno di legge come maggioranza, ma questo credo che è normale che la maggioranza si faccia carico. Poi, se vogliono modificarlo, ampia disponibilità è stata data da Donzelli in commissione, per cui io non capisco se ci fossero delle prevenzioni o dei muri su questa legge elettorale. In questo momento stiamo facendo 60 audizioni chieste dall'opposizione, quindi io credo che più di così non si può chiedere, e ovviamente attendiamo gli emendamenti. Vedremo che tipo di emendamenti presenteranno e quale disponibilità ci sarà da parte soprattutto del PD a discutere una legge elettorale che dia un risultato chiaro e non a metà strada, come qualcuno sento preferirebbe.
6: E c'è, secondo lei, un partito del pareggio?
7: Ma ci potrebbe essere, al momento non è ben chiaro, non credo, però io ho la sensazione che ci potrebbe essere qualcosa del genere, ma questo lo vedremo ad emendamenti presentati, di lì si capirà chi vuole il pareggio o chi vuole il vincitore.
6: Prima cosa, prima di ringraziarla, crede che, pensa che insomma entro la fine di luglio si dovrà fare la lettura alla Camera? Perché se, dai giornali.
7: Ma noi lavoreremo solo per questo, lavoreremo perché entro la fine di luglio dalla Camera esca già un'idea precisa di legge elettorale. Se ce la faremo non lo so, ma noi lavoreremo per questo.
6: Va bene, grazie a Riccardo Decorato. Grazie. Di Fratelli d'Italia, buon lavoro. Grazie per le audizioni.
5: L'intervista era di Raffranco Palazzolo. Piano Casa, l'alleanza municipalista per il diritto alla casa, la rete dell'assessore e degli assessori alle politiche abitative delle città italiane, prende atto dell'annuncio del nuovo piano casa approvato dal Consiglio dei Ministri. Parliamo di una questione decisiva per il Paese, sulla quale da anni, come comuni grandi, medi e piccoli, chiediamo un confronto e presentiamo proposte e sperimentazioni concrete. Per questo attendiamo di leggere il testo del provvedimento annunciato e di analizzarlo puntualmente, così la nota firmata da 30 assessori, tra cui quelli di Roma, Milano e Napoli. Chiediamo con urgenza che il governo apra un confronto reale con le autonomie locali e riconosca il ruolo centrale dei comuni nella definizione e nell'attuazione delle politiche della casa. E proprio sulla piano casa, approvato dal Consiglio dei Ministri la settimana scorsa, sentiamo l'intervista di Gianfranco Palazzolo alla deputata, la senatrice del Movimento 5 Stelle, Patti L'Abbate.
6: E Radio Radicale, siamo con Patti L'Abbate del Movimento 5 Stelle per parlare del piano casa che è stato presentato dal governo nei giorni scorsi. Allora, si tratta di un piano molto ambizioso che prevede un investimento di parecchi miliardi, 10 miliardi nell'arco di parecchi anni, e che mira a liberare parecchie abitazioni, un cospicuo numero di abitazioni per uso residenziale per l'edilizia popolare. Allora io le volevo chiedere qual è il giudizio che si è fatto di questo, che rivede anche gli ISEE, le graduatorie e anche i requisiti per ottenere queste abitazioni.
8: Ma quello che racconta sia una bella favola, perché alla fine se uno guarda nel concreto, quindi in tutto quello che è il decreto, non è che c'è molto per risolvere il problema del caro affitti e della povertà abitativa. Il caro affitti perché continuiamo ad avere 300.000 famiglie che non hanno una casa. Diciamocelo chiaramente, ci sono le critiche anche su tutti i giornali del fatto che questo decreto sembra che punti un pochino a privilegiare sempre il privato o la classe, come dire, quella già che sta bene, benestante, e c'è un rischio veramente grave che ci sia una deregulation e che si continui a costruire in un modo, come dire, un pochino fuori da qualsiasi norma sui piani urbanistici. Non so se ricordiamo già quello che si è tentato di fare a Milano, quindi diciamo c'è la copia e tutto quanto si vuole riportare anche a livello nazionale. I fondi sembra che, come dire, sono sempre gli stessi, solo che li riallocano da un'altra parte. C'è anche questa grave pericolosità per il territorio, perché se andiamo fuori a qualsiasi regola, chiaramente di costruzione, noi abbiamo già un territorio e si è visto quello che succede, a rischio idrogeologico, quindi da mettere in sicurezza. Se continuiamo a costruire in un modo sbagliato, continuiamo a avere le problematiche che abbiamo già. Quindi cosa facciamo? Non risolviamo il vero problema, che è quello di dare una casa a tutti, è quello di dare una casa ai giovani, perché l'affitto è molto alto. Al primo posto, questo governo dovrebbe mettere chi sta male, chi ha dei problemi, chi ha bisogno. Chi ha bisogno sono le famiglie che non hanno un tetto sulla testa, che non se lo possono permettere, i giovani che non riescono a portare avanti una famiglia perché gli affitti sono carissimi, non riescono ad avere una casa, e terzo posto, tuteliamo un territorio, costruiamo ma con delle regole sane, ma qui le regole non ci sono, peggiora la situazione. Quindi a cosa è servito? Vogliamo dire che è servito solo a dare, non so, una mano ai soliti amici del governo, ma in realtà non è servito ai cittadini italiani. Io le dirò anche un'altra cosa, per esempio, noi abbiamo il problema dell'erosione delle coste. Io che sono pugliese, lì con le coste siamo messi molto male. Ma il problema non è solamente il cambiamento climatico o la sabbia che quindi, come dire, va via. Il problema è anche, immaginiamo se questa cosa chiaramente la estrapoliamo anche alle nostre coste, che sono già in condizioni pessime, continuiamo a creare un altro disagio, un'altra problematica. Ripeto, questo governo non l'ha capito, al primo posto ci sono le famiglie e i giovani italiani, vogliamo dare una mano a loro?
6: Per quanto riguarda le procedure per gli sfratti, il fatto che si prevedano sfratti più rapidi con maggiori costi per chi occupa le case anche abusivamente, non la convince.
8: Bisogna vedere in che modo viene fatto. Allora, sembra che la cosa possa essere un qualcosa di buono, però guardiamo chi stiamo mettendo sulla strada, chi dovrebbe fare lo sfratto? Stiamo parlando del comune, il comune dovrebbe procedere? Quindi abbiamo anche il comune che, devo dire, ha anche un altro peso enorme da portare avanti. Con quale economie, visto che questo governo e i comuni toglie soldi a getto continuo? Quindi bisogna avere, come dire, quella facoltà del buon senso di capire quello che si sta facendo, di rendersi conto di quale sarà poi il danno che verrà fatto successivamente. Io posso capire che bisogna, come dire, gestire chi ha una marea di case vuote e non le utilizza, non le affitta, quindi stiamo parlando di chi economicamente sta bene, ma chi invece non ha un tetto sulla testa e andiamo a procedere con lo sfratto, che cosa creiamo? Creiamo un'altra fascia di poveri che, visto che non hanno manco il reddito di cittadinanza, cosa andranno a fare? A rubare per strada? Cioè, io la voglio mettere proprio così, in modo molto, molto semplice, certo. Molto semplice. Rendiamoci conto di quello che stiamo facendo.
6: E il fatto che il governo si sia posto il problema di permettere l'utilizzo dell'edilizia popolare anche a quelle fasce di popolazione che sono fuori dai criteri che c'erano prima, ma che comunque non possono permettersi di comprare una casa, insomma, a prezzi di mercato, lo considera sbagliato?
8: Allora, noi stiamo aumentando, diciamo, il pacchetto di persone che possono accedere alle case popolari, ok? In questo modo. Il punto è, ma le abbiamo le case popolari? Cioè, il problema viene, come dire, traslato ma non risolto a monte. A monte devi risolvere il problema che le case devono esserci, che devi abbassare gli affitti. Cioè, non puoi dirmi, io ti do per quello che c'è su carta delle case popolari, ma se ce ne sono poche, che cosa hai fatto? Invece forse dovremmo aumentare un pochino che cosa. Magari dovremmo aumentare il reddito delle famiglie, dovremmo aumentare quello che noi abbiamo sempre portato con il presidente Giuseppe Conte come prima legge e che loro continuano a bocciarci, il salario minimo. La gente non vuole, come dire, che tu gli dia una casa perché, come dire, come se gli fai l'elemosina. La gente vuole dignità, aumentiamogli il salario allora quando non sei capace, governo, di abbattere il costo degli affitti, perché le case quelle sono, perché basteranno per le solite persone, cioè non ce ne sono in più. Aumentiamo quindi quello che è il reddito delle famiglie, miglioriamo i posti di lavoro, non è vero che i posti di lavoro sono aumentati, assolutamente, sono diminuiti. Io mi vedo arrivare sulla posta tutti i giorni, dal MIMT che lì sono segnata, tutte le crisi aziendali che ci sono, significa posti di lavoro che non ci saranno più. È questo che il governo deve fare, deve risolvere il problema a monte. Inutile che mi fa un decreto che fa vedere che sposta il denaro, si mi aumenta le persone che prendono le case sono sempre le stesse, non prendiamoci in giro.
6: Chiarissimo il suo pensiero, la ringrazio, grazie come sempre a Patti Labate del Movimento 5 Stelle.
5: E sempre la settimana scorsa, oltre al piano casa, è stato varato anche il decreto 1° maggio proposto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dalla Ministra del Lavoro Marina Calderone, che interviene su 3 fronti, incentivi all'occupazione stabile, tutela del salario, contrasto al caporalato digitale. Su questo sentiamo Marcello Coppo di Fratelli d'Italia, intervistato da Lanfranco Palazzolo.
6: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Marcello Coppo di Fratelli d'Italia per parlare del provvedimento del governo sul cosiddetto salario giusto. Allora, noi abbiamo visto che un sindacato in particolare, la CGIL, si è scatenata contro questo provvedimento, che in qualche modo cerca di tutelare coloro che non vedono il loro contratto di lavoro rinnovato, ma anche che prevede dei bonus per chi dovrà essere avviato al lavoro. Allora, come considera la ratio di questo provvedimento che è stato emanato il primo maggio?
9: Allora, c'è da separare le due cose. Allora, un conto è quello che è il salario giusto, cioè il fatto che venga indicato che il salario più giusto da dare ai dipendenti e ai lavoratori sia quello che è previsto dai contratti maggiormente rappresentativi. Questo permette di evitare tutto quel problema dei contratti pirata, dei sindacati pirata. Perché? Perché se anche un contratto collettivo venga sottoscritto in spregio a quelli che sono i diritti dei lavoratori riconosciuti da questi contratti principali, meno male non verrebbe applicato e viene applicato ovviamente l'altro contratto. Questo va nello spirito di quello che è il sistema, l'ordinamento giuridico italiano, che prevede appunto la libertà di contrattazione, ma prevede anche il rispetto alla dignità del lavoratore. Non è lo Stato che decide, cioè non può essere lo Stato dirigista che indica una cifra, anche perché se ci fosse una cifra indicata dallo Stato si rischia di abbassare quelle che sono le attuali retribuzioni, perché se stiamo a vedere un datore di lavoro dice perché ti devo dare 15 euro l'ora, 12 euro l'ora quando il contratto bene o male ne prevede. Quando la legge prevede magari 9 euro, com'è che vuol fare la sinistra.
6: Sì.
9: E questo ovviamente non gli entra in testa.
6: Cioè, perché c'è un effetto ribasso, ecco.
9: Ma per forza, perché la contrattazione verrebbe ovviamente sminuita e perderebbe di quella che è la sua importanza. E se consideriamo che la maggior parte, anzi tutti i contratti collettivi, tranne una piccolissima parte, prevede una retribuzione superiore ai 9 euro l'ora, andrebbero a abbassare quelle, e senza ovviamente avere un grande vantaggio nemmeno per quelle che sono sotto, perché poi alla fine una norma del genere potrebbe anche rischiare l'incostituzionalità man mano che l'inflazione ovviamente sale, anche forse dell'1 o del 2%, dovrebbe essere sempre comunque aggiornato, e quindi quello lì è la parte del salario giusto. L'altra questione è quella dell'incentivo all'occupazione stabile, no? Perché se io aiuto un datore di lavoro ad assumere una persona, i soldi che metto in questa agevolazione, meno male, ne portano altri, sicuramente ne portano più che il super bonus, e meno male si riconosce dignità alle persone e dignità al lavoro. Quindi è un investimento sul futuro del lavoro, sul futuro delle persone, e se stiamo a vedere anche sul futuro della previdenza di queste persone, perché se hanno un lavoro, meno male, i contributi verranno versati, e quindi anche quando saranno grandi potranno aspirare ad avere la pensione.
6: Vuole dire qualcosa sulla contrattazione scaduta e su come interviene il governo per riadattare la retribuzione dei lavoratori? Allora, in questo lei vede un piccolo smacco nei confronti dei sindacati inerti che non riescono, non solo per colpa dei datori di lavoro, delle organizzazioni industriali, a rinnovare i contratti, ma anche un limite dei sindacati che non riescono a trattare o non vogliono trattare?
9: Allora, il meccanismo prevede un aumento automatico del 30% dell'aumento dell'inflazione relativa, scusa, dell'aumento 0,30% come aumento automatico per chi non rinnova entro un determinato tempo il contratto. Questo è un incentivo a trovare una quadra, no? Perché se una quadra la si trova è sempre meglio, però non è neanche un intervento dirigista su quello che è il valore della contrattazione, è uno sprone ovviamente a che questa modifica, questo nuovo contratto venga sottoscritto. C'è da dire una cosa molto importante: il grande problema, o meglio, La grande sfida che abbiamo di fronte è la produttività. Perché? Perché il datore di lavoro molte volte non è che non vuole dare di più, è che non può dare di più. E quindi anche di lì la grande, diciamo, il grande obiettivo è quello di avere aziende più produttive, perché se l'azienda è più produttiva, molto probabilmente si aumenterebbero le retribuzioni. Dall'altra parte c'è la volontà di intervenire sul costo energetico, perché alla fine il lavoro è uno dei fattori produttivi, non sono tutti i fattori produttivi, l'altro grande costo è quello dell'energia. È ovvio che se si riesce ad avere un costo di energia più basso, molto probabilmente ci saranno dei salari più alti. Se stiamo a vedere la Germania, quando aveva il costo di energia bassa è riuscita a alzare le retribuzioni, perché è ovvio che i costi vanno a incidere su quello che è il prezzo finale.
6: Ritiene che sia una risposta intelligente a tutte le pressioni che sono arrivate in questi mesi dalla sinistra, che ha inteso presentare questa maggioranza e il governo come una maggioranza di sfruttatori al servizio del padrone? Scusi se utilizzo questo termine.
9: Ma a casa mia gli sfruttatori al servizio del padrone li vedo molto nei paesi comunisti e nei paesi socialisti, dove i sindacati neanche esistono. Quindi quell'etichetta sì, la vogliono mettere col mainstream, ma se stiamo a vedere provvedimenti concreti, proprio non è la parte del centrodestra che può arrogarsi questa etichetta, quindi no, mi viene un po' da sorridere. Poi, per carità, si può sempre migliorare tutto, però le risposte secondo me più concrete e più reali e che vengono incontro a quelle che sono le esigenze di aumento dei salari sono queste, anche perché noi ragioniamo in termini di collaborazione tra datore di lavoro e lavoratore. Io tutto questo scontro di classe e questo scontro tra datore di lavoro e lavoratore non lo vedo nelle aziende italiane, perché se va bene l'azienda va bene sicuramente anche il lavoratore.
6: Grazie come sempre a Marcello Coppo di Fratelli d'Italia.
9: Grazie a voi.
1: Parliamo ora di flottiglia, perché la procura della capitale sta indagando per sequestro di persona in relazione all'abbordaggio da parte della Marina Militare israeliana. Da quanto si apprende, dopo il blitz della notte del 29 aprile sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti all'attenzione dei pubblici ministeri. In una delle denunce viene riassunto anche il caso degli attivisti Tiago De Avila e Saif Abukeshekh, ora in carcere in Israele, e che sono stati presi mentre erano a bordo di imbarcazioni italiane. Il procedimento, che è stato avviato a Roma, è contro ignoti. Torniamo in Armenia, dove il presidente ucraino Zelensky ha incontrato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, discutendo del pacchetto europeo di sostegno a Kiev. Oggi un importante colloquio, ha detto Zelensky, abbiamo discusso del pacchetto europeo di sostegno. Il calendario della prima tranche, che sarà destinata alla produzione congiunta di droni, ha rappresentato su X, ha inoltre concordato di procedere attivamente verso un drone deal con l'Unione Europea e discusso i dettagli di una possibile cooperazione in materia di sicurezza. Concludendo, il presidente ucraino ha detto: stiamo preparando un piano di azioni che permetta di creare l'infrastruttura di sicurezza necessaria. E dall'Ucraina passiamo invece alla Russia, perché secondo un rapporto di un'agenzia di intelligence europea ottenuto dalla CNN, il Cremlino ha drasticamente rafforzato la sicurezza personale del presidente Vladimir Putin, installando sistemi di sorveglianza nelle case dei suoi collaboratori più stretti, nell'ambito di nuove misure adottate a seguito di un'ondata di assassini di alti ufficiali militari russi e dei timori di un colpo di Stato. Secondo il dossier, anche cuochi, guardie del corpo e fotografi che lavorano con il presidente hanno il divieto di utilizzare i mezzi pubblici. I visitatori del capo del Cremlino devono essere sottoposti a due controlli e coloro che lavorano a stretto contatto con lui possono utilizzare solo telefoni cellulari senza internet.
5: 14.56, questa è Radio Radicale, notiziario, la seconda edizione del notiziario di oggi. Continuiamo occupandoci di una nuova morte sul lavoro avvenuta in provincia dell'Aquila. Un operaio, del quale al momento non si conoscono le generalità, è morto stamattina all'interno di uno stabilimento in cui si lavora alluminio. L'operaio stava spostando del materiale che, cadendolo, ha schiacciato. Gli operatori del 118 hanno potuto solo constatare il decesso sul posto, poi gli ispettori dell'ASL e i carabinieri. Novità Riguardo proprio alle locazioni, arriva l'ingiunzione di rilascio per finita locazione, un nuovo procedimento per assicurare la celere liberazione degli immobili oggetto di contratti di locazione conclusi. Il nuovo procedimento, che è introdotto attraverso una modifica del codice di procedura civile, va a sostituire la convalida di licenza per finita locazione. Prevede che il locatore o il concedente possa richiedere al giudice competente, prima della scadenza del contratto, appunto, un'ingiunzione per il rilascio di finita locazione dei locali. Questa è la novità dell'ultima ora. Ancora dall'estero c'è una presa di posizione della BCE. Una nota nella quale la BCE si dice concentrata sul proprio mandato per la stabilità dei prezzi. L'attuale situazione economica è altamente incerta alla luce della guerra in Medio Oriente e i mercati energetici restano estremamente volatili. Così il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos, in audizione presso la Commissione degli Affari Economici del Parlamento Europeo. Il Consiglio Direttivo, dice il Vicepresidente, che continua a seguire un approccio basato sui dati, riunione per riunione, ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse nell'ultima riunione della scorsa settimana. Monitoreremo attentamente gli sviluppi per adempiere al nostro mandato, ha aggiunto. Questa appunto dalla Banca Centrale Europea, la decisione di non alzare i tassi, così come decisione presa simile, analoga, dalla Banca Centrale Inglese, è riuscita a tenere, diciamo, sotto controllo i mercati, soprattutto per quanto riguarda le speculazioni. Ancora un aggiornamento, stavolta però da Yerevan, perché Giorgia Meloni ha avuto un colloquio col primo ministro del Canada Mark Carney a margine del vertice della Comunità Politica Europea. L'incontro ha permesso di verificare lo stato di attuazione del piano d'azione per la cooperazione rafforzata Italia-Canada, con particolare attenzione ai settori dell'innovazione tecnologica, della sicurezza e della difesa. Questo almeno la nota di Palazzo Chigi riguardo appunto questo bilaterale che è stato realizzato a margine del vertice di Yerevan. Per quanto riguarda il notiziario, noi ci fermiamo qui. Un saluto da Gabriele Rossi, Antonello De Fortuna e Lorenzo Bruschi in regia. Adesso vi proponiamo la seduta della Commissione Affari Costituzionali della Camera del 28 aprile scorso, audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge sulle disposizioni in materia proprio di legge elettorale.
10: Abbiamo il consenso degli auditi. Non vi sono obiezioni, prego i nostri ospiti di contenere l'intervento, come vi è già stato comunicato dagli uffici, in 10 minuti a testa, per dare modo poi ai deputati che sono collegati o in presenza di rivolgere eventualmente delle domande. La documentazione invece che riterrete di depositare ce la fate avere se non l'avete già fatto, in modo tale che possa essere inserita sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi il primo audito, diciamo così, è la professoressa Laura Trucco, docente di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Genova. Prego, professoressa Trucco, ha 10 minuti a sua disposizione. Prego. Mi sente, professoressa Trucco? Mi sente?
11: Sì, grazie signor Presidente.
10: Prego, a 10 minuti.
11: Sento chiaro, mi sentite?
10: Sì, benissimo, benissimo. Prego. Vada.
11: Grazie signor Presidente, onorevoli deputati, saluto e spero di dare un qualche contributo ai lavori della Commissione. Sarò rapidissima, date le tempistiche. Ho individuato una decina di punti, quindi insomma procederò rapida punto per punto. Riguardano innanzitutto il formato delle liste, poi il premio, il turno di ballottaggio, il premio del Senato e il bicameralismo, l'aspetto del bicameralismo. Ora però vorrei preliminarmente osservare come la proposta si tratta di un cantiere normativo aperto che presenta molteplici possibilità di conformazione in direzione bipolare, in direzione centrista, e anche il drafting consente, è un drafting un po' per costruzioni, no? Lego, e consente di diciamo diverse soluzioni. Ecco, suggerisco di mantenerlo aperto, primo perché dalla dialettica parlamentare potranno emergere senz'altro degli arricchimenti, delle indicazioni, perché trattandosi di una legge di rilievo costituzionale è bene, è necessario il più ampio consenso, in terzo luogo proprio perché ci sono delle criticità che vorrei mettere in evidenza dal punto di vista costituzionalista e come concentro su queste. Allora, per quanto riguarda primo il formato delle liste, benissimo, sono liste relativamente corte, come indicato.
10: Suggerirei, professore Satrucco, di togliere il video, magari la sentiamo meglio. Mi sente, professoressa? Sì, se toglie il video, mi sente?
5: Radio Radicale, stiamo trasmettendo la seduta del 8 aprile della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.
10: Prego, prosegua. Mi sente, professoressa Zucco?
5: Audita la professoressa Laura Trucco, che insegna diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Genova.
10: Un attimo di pazienza.
11: Mi sentite così?
10: Sì, adesso va meglio. Non metta il video perché così magari l'audio è migliore. Va bene? Mi sente o no?
11: Benissimo.
10: Ah, ok,
11: benissimo.
10: Vado avanti, prego, prosegue.
11: La sento bene io.
10: Ok, perfetto. Adesso la sentiamo bene anche noi.
11: Benissimo, no. Allora dice... Benissimo, dicevo che le liste sono relativamente corte in linea con quanto indicato dalla giurisprudenza costituzionale, comunque per un totale di 12 persone senza preferenze, e 6 collegi plurinominali e 6 per le liste premiali, quindi diciamo un ammontare comunque che potrebbe essere accettabile, però attenzione perché si combina con il meccanismo delle multicandidature. Ricordiamo Italicum, le multicandidature comunque si innestavano in un sistema che prevedeva anche un voto preferenziale. Invece in questo caso il voto è completamente blindato, quindi si corre il rischio che l'elettore sia completamente disorientato nella propria scelta, con tutte diciamo del caso. Ma al di là del sistema di voto che appunto indico questa segnata profilo. Per quanto riguarda il premio è stata prevista la soglia del 40%, bene. Primo profilo problematico riguarda l'ammontare fisso di 70 seggi alla Camera, 35 al Senato. Le liste, coalizioni di liste che raggiungono il 40% ottengono di loro il 160 seggi alla Camera e 80 al Senato per un totale di 230 e 115 seggi. Cioè si sfora quel 55% premiale che è stato indicato dalla Corte, si arriva al 57,5%. Anche questo profilo credo che potrebbe passare a un possibile eventuale vaglio di costituzionalità. Un ulteriore profilo problematico è dato correlativamente dalla possibilità che le forze politiche più deboli dal punto di vista del consenso ottenuto durante l'elezione ottengano comunque 200 seggi e 101 seggi. Al di là della sovrarappresentazione, il problema che si pone riguarda in generale l'elezione degli organi di garanzia. Ricordiamo che il Presidente della Repubblica dopo il terzo scrutinio ora è eletto a maggioranza assoluta. Ma al di là di questo c'è un profilo problematico dato dall'eccessiva omologazione delle varie situazioni in campo dovuta alla caratteristica se ha a che fare con un premio fisso. Quindi un'indicazione possibile è quello di darlo in valore percentuale al 55%. Per quanto riguarda un ulteriore profilo legato al premio, problematico è la previsione di un tetto premiale di 230 e 114 seggi rispettivamente alla Camera e al Senato, non tanto per il limite in sé, quanto perché rende il sistema ambiguo. Abbiamo un premio che può essere attuale, possiamo il tetto massimo blocca il premio per forze politiche che ottengano una maggioranza anche molto ampia, Quindi non si tratta né di un premio di maggioranza, volendo riprendere la distinzione della sentenza 35 del 2007 della Corte, né di un premio di maggioranza né di un premio di governabilità. E potrebbe creare questa natura, diciamo, trina del premio sul piano della ragionevolezza qualche problema in sede di sindacato di costituzionalità. Ma al di là di questo, quindi abbiamo visto formato delle liste, meccanismo premiale, i problemi maggiori concernono il turno di ballottaggio. Turno di ballottaggio abbiamo profilo della sovrarappresentazione di chi ottiene il 35%, che arriva da 140 a 210 seggi, e legato al, diciamo, con quell'omologazione che dicevo, e andrebbe probabilmente, verosimilmente, meglio definito, la possibilità, cosa succede se supera il 35% o la lista o tutte e tre le liste con identico, magari due risultato. Ora, si tratta di ipotesi, diciamo, molto teoriche, però un sistema elettorale deve contemplarle. E per quanto riguarda un altro profilo, quello della mancanza di dell'apparentamenti o collegamenti tra liste, per due profili. Il primo che sottolineo qua è dato dal fatto che evidentemente con questo sistema si può trasformare in vari tipi di sistemi elettorali, ma tocca anche la forma di governo, e il fatto che non ci sia apparentamento significa, diciamo, manifesta la volontà che una lista, una coalizione venga già indicata il leader come possibile candidato alla presidenza del Consiglio. Il fatto che non ci siano apparentamenti, appunto, deve essere una scelta politica chiara. Per quanto riguarda poi, però, il problema maggiore è dato dalla mancanza, non è prevista una soglia di sbarramento, quindi c'è una contraddizione palese nella sentenza 35 del 2017. Ricordiamoci che nella sentenza 35 era stato censurata la possibilità per la lista anche al 3% di ottenere il premio, il calcolo sui voti validi e non sugli aventi diritto, l'assenza di apparentamenti. Proprio. Ebbene, sono tutte e tre queste condizioni sono previste, caratterizzano il sistema, la proposta di sistema elettorale di cui stiamo discutendo. Quindi è, se non certo, comunque altamente probabile che non supererebbe il vaglio di costituzionalità. Quale soluzione? Allora, io anche rifacendomi alla sentenza 35 direi che la soluzione più immediata sarebbe quella di prevedere un quorum strutturale pari al 40%, che è quello che si legge sempre tra le righe della sentenza. Si è detto ma favorisce l'astensionismo, diciamo, potrebbe anche non favorirlo nella misura in cui gli elettori potrebbero essere indotti, appunto, a favorire la formazione di una maggioranza solida. Quindi credo che quell'argomento lì provi troppo il fatto che potrebbe favorire l'astensionismo. Piuttosto sarebbe la previsione, l'introduzione, come dicevo, di apparentamenti che potrebbe motivare quell'elettorato che potrebbe sentirsi escluso dal vincolo dato di dover votare per una lista o coalizione a cui non è stato al primo turno propriamente vicino con molto. Vado chiudendo.
10: Sì, la ringrazio perché il tempo è scaduto.
11: Segnalo peraltro che il quorum strutturale è previsto anche dall'articolo 71,10 del TUEL per l'elezione dei comuni con meno di 15.000 abitanti nel caso di presenza di una sola lista. Per quanto riguarda il premio al Senato, direi che dopo la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza 1 del 2014, le cose sono due: o proprio riteniamo che non si possa prevedere, o altrimenti diciamo che la soluzione di un meccanismo premiale prima a livello regionale, poi comunque su base nazionale è inevitabile. E per quanto riguarda il bicameralismo, da questo punto di vista non vedo vie d'uscita, nel senso che l'importante è che il sistema elettorale non ostacoli la formazione di maggioranze parlamentari omogenee, ma per il resto sarebbe necessaria una riforma costituzionale.
10: Bene.
11: Vi ringrazio per l'attenzione.
10: Grazie, a parte qualche come dire, scollegamento audio che non è stato proprio, il collegamento non è stato perfetto, la ringraziamo. Passiamo adesso al secondo degli auditi, che è il professor Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università Telematica Pegaso. Prego, professor Esposito, lei è qui presente, ha 10 minuti.
12: Sì, grazie, grazie Presidente, sono onorato di questo invito, intervenire su un tema così delicato. Nello stesso tempo faccio rivolgo un plauso all'ufficio studi della Camera, che mi pare abbia così ben istruito la legge, che onestamente verrebbe più semplice dire siamo a disposizione per eventuali domande, perché mi pare che l'analisi sia stata così attenta e precisa che davvero non avrei nulla da aggiungere. Quindi questo mi mette in una condizione di privilegio, una qualche considerazione di contesto. E prendo proprio spunto, ho sentito l'autorevole collega Lara Trucco, ma insomma a me sembra che questa volta il legislatore si sia messo su una strada di ottemperanza delle sentenze della Corte Costituzionale, fermo restando, vorrei, non invertiamo i ruoli, cioè la Corte ha anche detto che c'è un'ampia discrezionalità del legislatore, quindi non si può ragionare nei termini del eventuale poi intervento, cosa dirà la Corte, non sarà chiamata necessariamente a pronunciarsi su questa legge. Mi sembra viceversa che rispetti sia la sentenza del 2014 sia la sentenza del 2017. La valutazione dei meccanismi trovati, quindi del premio di governabilità, sottolineo, che mi sembra una soluzione particolarmente importante, premio di governabilità che va unito anche alla previsione di una indicazione, ovviamente non vincolante, però di grande rilievo circa il candidato, diciamo così, Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi il soggetto intorno al quale si coagula il consenso per l'azione di governo, e sarà il caso anche di ricordare che quando il corpo elettorale elegge le Camere, elegge una struttura che è fondamentale nell'azione di governo, questo non lo dobbiamo dimenticare, cioè altrimenti qui confondiamo la rappresentatività poi con il funzionamento, lo snodo della macchina di governo, evidentemente. Anche perché, anche questo sarà il caso di ricordarlo, che un po' si dimentica, la rappresentanza, il fatto che il Parlamento sia composto di rappresentanti è stabilito direttamente dalla Costituzione, che prevede poi i poteri che competono ai rappresentanti. Ora, andrebbe tutto collocato nel contesto non solo teorico ma di diritto positivo, quindi della nostra Costituzione, dell'articolazione complessa del popolo, la sua articolazione con strumenti che sono di particolarmente complessi, le circoscrizioni elettorali, i collegi. Qui a volte mi pare che nell'analizzare la legge elettorale si dimentica che il cittadino che vota, vota partecipando a un collegio elettorale, quindi su questo dobbiamo misurare la sua l'adeguatezza delle previsioni, perché non è un'azione isolata, altrimenti in questo caso arriveremmo addirittura a una sorta di anomia, cioè devo eleggere necessariamente io un rappresentante che mi sostituisca, ma a quel punto andremmo in un altro ordine di concettuale che non è quello della democrazia rappresentativa. E questo lo dico anche perché altrimenti si rischia di avere quando si leggono alcune cose, un sovraccarico di domande al sistema elettorale. Il sistema elettorale è una parte del più ampio procedimento elettorale, questo non lo si deve dimenticare, e quindi abbiamo una serie di sintesi dal popolo al corpo elettorale, poi ai collegi. L'adozione del principio maggioritario, che presuppone l'uguaglianza e di per sé in questo senso poi tutela anche, come qui opportunamente previsto, le minoranze. Pertanto, senza dimenticare che lo scopo del sistema elettorale è quello di individuare un meccanismo adeguato di preposizione dei rappresentanti, accompagnando poi anche a un orientamento naturalmente programmatico che viene espresso dalle forze politiche. Ecco, in questa chiave mi sembra che la soluzione trovata, che certamente una soluzione, ha detto bene la collega, è un cantiere, cioè un disegno di legge sul quale poi le Camere sono chiamate a lavorare. Ci sono soluzioni ulteriori, si possono essere fatte le precisazioni, lavori di limatura, però mi pare che l'impianto sia particolarmente ben scelto, perché adotta un sistema proporzionale, per liste o coalizioni di liste, le quali quindi consentono una ampia offerta e anche una razionale organizzazione del consenso, perché sappiamo tutti quale può essere il difetto invece di sistemi che sono maggioritari. Questo è un sistema proporzionale che può avere, che induce verso effetti, sottolineo, di tipo maggioritario, senza però evitando o cercando di evitare il rischio di come dire, una dispersione o una strutturazione anomala poi dei risultati del voto, perché ricordiamoci anche che il voto è dovere civico, quindi chi vota non sta soltanto esercitando un diritto, ma sta anche esercitando un munus, quindi a sua volta lui è una sintesi rappresentativa di soggetti che lo circondano. Quindi il premio è, si contiene, ecco qui davvero non riesco, mi sfugge qualcosa sentendo la collega, perché l'ufficio studi ha dimostrato perfettamente che, fermo restando che la Corte non ha né poteva, no, individuare modelli di legge elettorale, ha fatto una valutazione di proporzionalità, mi pare che siamo abbondantemente all'interno dei limiti previsti, perché qui non è un problema, come si dice, di 55%, ma di incremento percentuale portato dall'attribuzione del premio di maggioranza, il quale premio di maggioranza peraltro viene attribuito al ricorrere della soglia minima del 40% con sottrazione, perché questo non dobbiamo dimenticare, qui è stato fatto molto bene la comparazione tra quello che accade se si prende il premio di maggioranza o se si arriva, la stessa percentuale la si ha in termini di risultati sul proporzionale. Tanto ciò è vero, questo dico quando si dimostra chiaramente che il più che si può avere è l'11% su 400 o 12% su 384 e poi si va a scendere, quindi mi pare assolutamente proprio proporzionale questo modo di distribuire e questo è certamente conforme all'articolo 3 della Costituzione. Non mi soffermo sulle questioni degli esiti diversi che sta tanto rimproverato, ma qui direi che piuttosto preoccupiamoci, sarebbe molto più difficile prevedere una sorta di premio che scatta soltanto quando ci sono gli stessi risultati per Senato e per Camera, questo sarebbe superare il bicameralismo, quello bisognerà farlo in sede costituzionale se si ritiene, siamo d'accordo tutti che si possono essere portati degli aggiustamenti al bicameralismo, ma allo Stato non è, questa è una legge ordinaria, non lo può fare. Opportuno è anche, direi, il fatto che si sia previsto addirittura il limite massimo, cioè il fatto che non soltanto è un premio contenuto che scatta quando è stata raggiunta una certa soglia, ma che ci sia anche un limite massimo in maniera tale che non ci siano effetti di sovrarappresentazione, cioè effetti che possono essere discriminatori all'interno dei collegi tra i voti dati dai singoli elettori, perché questo è il punto. Mi pare poi, e voglio sottolinearlo, che ci sia una razionale organizzazione del corpo elettorale, anche da questo punto di vista viene fatta direttamente dalla legge, con un attento richiamo, anche questo non dobbiamo dimenticarcelo, ai territori e alla popolazione, che sono quegli elementi fissi che prevede la Costituzione quando dice che le circoscrizioni sono individuate e l'attribuzione, cioè l'individuazione di circoscrizioni territoriali che devono tenere conto di criteri anche lì di razionalità evidentemente, perché c'è anche un elemento di rappresentanza del territorio, è in proporzione agli abitanti della Repubblica, una bellissima espressione che usa la Costituzione, questo per far capire quanta sintesi c'è, perché in realtà poi la rappresentanza, se uno va a vedere, non è soltanto non è solo il corpo elettorale una sintesi del popolo, ma il corpo elettorale che è sintesi del popolo a sua volta esercita un munus, quindi un dovere che poi, i cui effetti ricadono anche e tengono conto inevitabilmente per come maturano i voti della popolazione, cioè dei residenti, anche persino di chi non è cittadino, se uno ci pensa bene, veramente la lungimiranza del costituente. Mi è rimasto di fare un minuto. Mi sembra anche che siano, ritorno un momento sul tema della, ovviamente poi rimanendo a disposizione per domande e farò poi pervenire una memoria, naturalmente questo è mio interesse perché è di particolare, come dire, particolarmente stimolante questo disegno di legge, la predisposizione per l'appunto di, ci sia una predisposizione di ragionevoli strumenti di scelta che vanno verso la coesione. Qui dobbiamo ricordarci che, perché qui attenti ci sono desideri contraddittori, da una parte tener conto della esigenza di rappresentatività, cioè di evitare che ci siano meccanismi, diciamo, di sopraffazione, no? Del voto in un certo senso rispetto ad altri voti. Nello stesso tempo si persegue, quando si discute di sistemi elettorali, di governabilità. Ora però la governabilità non può essere raggiunta soltanto attraverso il sistema elettorale, qui mi pare molto significativo aver previsto, ci torno, la indicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferme le prerogative del Presidente della Repubblica, perché l'altro tema è che qui in qualche modo la legge elettorale offre un interessante punto di partenza, è quello della traduzione poi, il cittadino vota per liste, il che non significa togliergli il diritto, si può discutere la preferenza, ma si forma il collegio elettorale, svolge le sue preferenze verso una lista. La lista poi si dovrebbe tradurre in gruppo che mantenga coerenza rispetto alla volontà espressa in sede elettorale, ma anche lì andiamo in un campo, quella della disciplina di gruppo, su quale forse prima o dopo andrà messa la mano, non soltanto in sede regolamentare dove già esiste, ma anche dal punto di vista della legislazione elettorale. Questo per dire quanto è complessa la materia elettorale. Pertanto il mio parere è assolutamente favorevole a questo disegno di legge anche come base di lavoro. Certo, si può discutere, ripeto ancora una volta, un tema molto interessante è quello dell'espressione della preferenza come ulteriore strumento di caratterizzazione, però ero partito con questa idea, ma riflettendoci bene poi mi sono detto, in definitiva qui, fermo restando che le liste sono liste corte, che quindi si rientra anche da questo punto di vista nel quello che dice la Corte Costituzionale, e chiudo davvero, però è anche un modo di essere, come dire, di avere un occhio alla rappresentanza quale essa è modernamente in un sistema proporzionale, cioè l'individuazione di una serie di candidati.

0: anche lei.
1: Buongiorno, onorevole Presidente, onorevoli deputati, onorevole Ministro. Il presente intervento propone una valutazione tecnico-giuridica della proposta di legge Atticamera 2822 alla luce dei principali parametri costituzionali rilevanti in materia di rappresentanza parlamentare. La proposta segna nel suo complesso il ritorno a un modello proporzionale corretto da un meccanismo premiale, abbandonando il sistema misto vigente e reintroducendo una selezione parlamentare integralmente fondata su liste bloccate. Per ragioni di sintesi concentrerò l'intervento su due profili che appaiono più immediatamente problematici alla luce della giurisprudenza costituzionale, il premio di governabilità e il sistema delle liste bloccate. Rinvio alla memoria che ho depositato per ulteriori questioni di particolare rilievo, tra cui primo, la possibile alterazione strutturale del principio di uguaglianza del voto tra territori, derivante dalla partecipazione di alcune circoscrizioni all'attribuzione del premio di governabilità senza corrispondente contribuzione alla sua dotazione, con conseguente asimmetria nella capacità di incidenza dei voti, particolarmente evidente con riguardo al Trentino-Alto Adige-Südtirol. Secondo, la tensione tra premio nazionale e principio della base regionale dell'elezione del Senato, sancito dall'articolo 57 della Costituzione. Terzo, i profili concernenti la forma di governo parlamentare, con particolare riferimento al rischio che l'indicazione formalizzata del candidato alla presidenza del Consiglio, se collegata al premio, produca una surrettizia personalizzazione del circuito rappresentativo non conforme alla forma costituzionale di governo parlamentare. Quarto, ulteriori criticità tecnico-applicative relative al disegno delle circoscrizioni e dei collegi, nonché all'utilizzo dei dati demografici. Per tutto ciò rinvio alla relazione scritta. Mi limito pertanto ai due snodi centrali della proposta. Parto dal nodo centrale, che è il premio di governabilità. Come noto, la Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibile, entro limiti rigorosi, l'alterazione del rapporto tra voti e seggi attraverso meccanismi premiali, subordinandola a condizioni precise: la presenza di una soglia elettorale significativa, la proporzionalità dell'alterazione e la sua effettiva funzionalità rispetto all'obiettivo della governabilità. Alla luce di tali criteri, la proposta in esame presenta molteplici profili problematici. In primo luogo, la soglia del 40% prevista per il primo turno appare in astratto coerente con i parametri già considerati dalla Corte. Il problema nasce però dal ballottaggio, che consente l'attribuzione del premio anche a liste o coalizioni che abbiano ottenuto soltanto il 35% dei voti. Poiché il secondo turno, secondo la giurisprudenza sull'Italicum, non è una competizione realmente autonoma, ma la prosecuzione del primo turno, il premio finisce così per potersi fondare su una base elettorale troppo ridotta, che è il 35%. A ciò si aggiunge il carattere fisso del premio. In determinate circostanze, il premio potrebbe non essere sufficiente a garantire una maggioranza parlamentare, pur alterando sensibilmente il rapporto tra voti e seggi. In tal caso, la distorsione non sarebbe giustificata dall'obiettivo della governabilità e potrebbe persino ostacolare maggioranze che sarebbero possibili in assenza di premio. Il premio attribuito all'esito del ballottaggio rischia così di risultare alternativamente o eccessivamente distorsivo, oppure non idoneo allo scopo che dovrebbe giustificarlo e dunque in entrambi i casi costituzionalmente di dubbia legittimità. Un secondo profilo riguarda l'entità massima del premio. Diversamente dai precedenti modelli, che si attestavano al 55% dei seggi, la proposta consente al vincitore di raggiungere fino al 60% dei seggi parlamentari, calcolati sui seggi per i quali il meccanismo premiale si applica, ossia 230 su 384 per la Camera. Una simile espansione appare difficilmente riconducibile al criterio di stretta necessità elaborato dalla Corte, incidendo su equilibri costituzionali particolarmente delicati, inclusi quelli relativi agli organi di garanzia, è già stato accennato. Da questo punto di vista, un limite pari al 55% dei seggi coinvolti dal meccanismo premiale apparirebbe più coerente con i criteri.

0: criteri elaborati dalla Corte. Infine, il meccanismo presenta una criticità particolarmente significativa in relazione al bicameralismo. La previsione di premi distinti per Camera e Senato può produrre maggioranze differenti e in alcuni scenari può persino ostacolare la formazione di maggioranze che sarebbero possibili senza premio. Il problema dunque non è il bicameralismo in sé, che appartiene all'assetto costituzionale vigente. Sistemi proporzionali o maggioritari uninominali, infatti, pur potendo produrre maggioranze differenti, operano attraverso variazioni progressive puntuali, seggio per seggio, senza introdurre alterazioni centralizzate di ampia portata. La criticità nasce invece dall'interazione tra bicameralismo e premio nazionale. Quest'ultimo attribuisce blocchi di seggi consistenti anche sulla base di scostamenti elettorali marginali, così differenze contenute nei risultati tra le due Camere possono produrre configurazioni parlamentari artificialmente divergenti. In un sistema caratterizzato come quello proposto da una pluralità di soglie e meccanismi differenziati, tale discrasia risultano ulteriormente amplificate, con il rischio che il premio, anziché favorire la governabilità, finisca per comprometterla. Questa potenzialità del premio, così come configurato, lo rende difficilmente idoneo proprio al fine della governabilità, che sarebbe la giustificazione costituzionale che lo rende ammissibile. Se non è idoneo a perseguirla, però, non supera il test di costituzionalità. Ne deriva che proprio alla luce dei criteri di ragionevolezza elaborati dalla Corte Costituzionale, il premio di governabilità previsto dalla proposta appare esposto a rilevanti dubbi di compatibilità costituzionale, con particolare riferimento all'entità massima del premio e alla previsione del ballottaggio. Passo ora al secondo profilo di particolare rilievo, cioè il sistema delle liste bloccate. Anche qui il parametro è la giurisprudenza costituzionale. Le liste bloccate sono tollerabili solo se compensate da fattori di attenuazione, come liste realmente corte o liste solo parzialmente bloccate, limitatamente ai capilista, per esempio, o la presenza di collegi uninominali. Nel sistema proposto questi elementi mancano, non vi sono preferenze, i collegi vengono eliminati e le liste non possono dirsi effettivamente corte. Quanto all'effettiva lunghezza delle liste, occorre distinguere tra liste destinate al premio e liste relative ai collegi plurinominali. In relazione alle liste collegate al premio, la struttura sostanziale è nazionale. Le liste circoscrizionali non sono vere sedi territoriali di selezione della rappresentanza, sono articolazioni formali di un risultato deciso su base nazionale. Il premio scatta infatti in blocco, o sono eletti tutti i candidati, oppure nessuno. In altri termini, più che una pluralità di liste corte, il sistema realista realizza una lista nazionale bloccata, solo formalmente articolata in liste circoscrizionali. Lo conferma il fatto che se i listini circoscrizionali fossero sostituiti da un'unica lista nazionale, il funzionamento del meccanismo non cambierebbe. Anche con riferimento alle liste nei collegi plurinominali permangono rilevanti criticità, già presenti in vero nella legislazione attuale, che però ai fini del superamento del test costituzionale può vantare la presenza di collegi uninominali. Il meccanismo di riparto nazionale dei seggi comporta infatti che il voto espresso dall'elettore in un determinato collegio possa incidere in modo significativo sull'elezione di candidati collocati in altri collegi, rendendo non effettivamente conoscibile il rapporto tra voto espresso e candidato concretamente favorito. Il requisito della lista corta stabilito dalla Corte serve infatti a rendere conoscibile all'elettore l'effetto del suo voto. Se il meccanismo è esposto al cosiddetto effetto Flipper, l'elettore non è in grado di sapere quale candidato il proprio voto contribuirà concretamente a eleggere. Di conseguenza, anche laddove la lista appaia formalmente contenuta, viene meno quel requisito di effettiva conoscibilità degli effetti del voto che la Corte Costituzionale ha ritenuto essenziale per rendere tollerabile un sistema di liste bloccate. Nel complesso, il modello proposto reintroduce dunque un sistema integralmente fondato su liste bloccate, senza che ricorrano le condizioni di mitigazione individuate dalla Corte Costituzionale. Sotto questo profilo, la proposta appare quindi esposta a rilevanti dubbi di compatibilità con i principi costituzionali della rappresentanza democratica. Nel loro insieme, questi due profili sono già sufficienti a sollevare rilevanti dubbi sulla compatibilità costituzionale dell'impianto proposto. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie professor Spadaccini. A questo punto.
2: Radio Radicale, stiamo seguendo i lavori della Commissione Affari Costituzionali della Camera del 28 aprile, si parla di riforma elettorale.
1: Per primo l'onorevole Fornaro, poi fatemi sapere se ci sono altri deputati, se no passiamo avanti. Prego.
2: Okay. La voce è di Nazario Pagano, presidente della Commissione, adesso l'intervento dell'esponente del Partito Democratico, Fornaro.
3: Sono alcune questioni sistemiche su cui. Una delle quali è stata introdotta dalla riflessione del professor Spadaccini e riguarda il Trentino Alto Adige, perché può essere anche questa una fase in cui avere qualche chiarimento. Un'interpretazione della norma, com'è contenuta nella proposta di legge, tende ad escludere il Trentino Alto Adige dal riparto del premio. E quindi sostanzialmente sono assegnate al Trentino Alto Adige 7 seggi. Peraltro nella relazione del professor Spadaccini si mette in evidenza un elemento non banale sul fatto che i collegi uninominali erano attualmente vigenti, sono quelli che sono stati calcolati sulla base del censimento del 2011 e andrebbero aggiornati al censimento del 2021. Ma la questione è più di sostanza e riguarda il ballottaggio. Cioè il Trentino Alto Adige viene escluso dalla ripartizione e quindi per conseguenza il calcolo del 40% per il raggiungimento o del 35% per il ballottaggio include i voti del Trentino o non li include? Io credo che l'interpretazione più corretta, però volevo sentire entrambi, tutti e tre gli auditi, tenderebbe ad escludere da questo conteggio il Trentino, così come storicamente la Valle d'Aosta è sempre stata esclusa. Hanno di fatto, si è introdotto una legislazione particolare per la Valle d'Aosta, come c'è da sempre, ma a questo punto anche per il Trentino Alto Adige. E questo impatta in caso di ballottaggio anche. Cioè, nel caso del ballottaggio, i cittadini del Trentino votano o no? È una questione che va chiarita e secondo me bisogna capire qual è il livello di interpretazione. Seconda questione, più rivolta al professore Esposito, che ha lungamente teso a confermare la totale compliance della legge rispetto alle pronunce della Corte. Mi pare che una delle pronunce della Corte, ma ovviamente i professori possono smentirmi, è sostanzialmente il fatto che nel corso del tempo la Corte ha accettato di dare rilievo e valore costituzionale al problema e alla questione della stabilità degli esecutivi, che non c'era nel testo originale della Costituente. Potremmo fare diversi esempi. Mi avvio alla conclusione, Presidente, non si preoccupi. E quindi però ha teso a specificare che l'eventuale premio di governabilità dovesse dare certezza di governabilità. Cioè la Corte ha sempre escluso modelli tipo quello della Grecia, per capirci, cioè un certo numero di seggi dati alla prima lista. Con la soglia del ballottaggio al 35%, in caso di scuola, noi avremmo con una lista che va al primo turno, prende il 36% e vince il ballottaggio, avrebbe 113 seggi, al netto dei voti dispersi che non producono 6, ma immaginando che tutti superino il 3, e 70 seggi di premio di maggioranza. Cioè un premio di maggioranza abnorme rispetto e soprattutto insufficienti a garantire la maggioranza assoluta. Cioè, io credo che il ballottaggio posto al 35% nel combinato disposto dei dati che prima ho sottolineato ponga una seria questione di costituzionalità e di mancata compliance con le pronunce della Corte.
1: Bene.
3: Poi ci sarebbero altri temi, ma il Presidente mi riporta alla dimensione della domanda e io accetto.
1: Tanto ne avremo tante di audizioni. Bene, se non vi sono altre richieste da parte di parlamentari, io direi di deputati, direi di dare la parola di nuovo ai tre ospiti che abbiamo in questo momento. L'unica cosa che vi prego, risposte telegrafiche. Allora, cominciamo con la prima domanda posta all'onorevole Fornaro. Iniziamo dalla professoressa Trucco, andiamo esattamente con la stessa dinamica delle audizioni. Quindi cominciamo con la professoressa Trucco. C'è una domanda che riguarda il Trentino Alto Adige. Per cortesia, brevi le risposte in modo tale che poi passiamo anche agli altri due. Prego, professoressa Trucco.
4: Ma io sono completamente d'accordo con l'interpretazione che ha dato l'onorevole Fornaro, ma del resto, diciamo, i sistemi che riguardano Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e voto estero non l'ho precisato, ma meriterebbero una trattazione a sé, e tra l'altro nei calcoli, appunto,
1: Professoressa Trucco, mi perdoni.
4: Che ho fatto in generale.
1: Mi sente,
4: no,
1: professoressa Trucco?
4: Poi nello scritto che non ne ho tenuto assolutamente.
1: Professoressa Trucco, mi sente?
4: A meno che non si intenda. Sì, la sento bene.
1: Ecco, noi no, e quindi le pregherei, faccia una cosa.
4: La
1: siccome,
4: sento bene.
1: Ecco, benissimo. Siccome immagino, ipotizzo che ci farà avere un suo documento scritto, gentilmente nel suo documento scritto dia anche la risposta a questo quesito, perché purtroppo la sua voce non arriva chiara. Quindi la ringrazio, passo la parola al professore Esposito.
5: Sì, grazie Presidente. Telegraficamente, come le ci ha chiesto, alla prima domanda, mi pare che anche su questo il dossier risponde precisamente, cioè premesso che il sistema in Trentino Alto Adige rimane il medesimo attualmente vigente, non si computa, diciamo, non conta il Trentino Alto Adige ai fini della valutazione circa lo scattare o meno, scusatemi il termine gergale, del premio, ma nell'eventuale ballottaggio i cittadini del Trentino Alto Adige partecipano alla votazione. Questo mi pare.
1: Professor, visto che sta rispondendo adesso, può rispondere anche alla seconda
5: certamente,
1: domanda
5: quello
1: sul
5: che faccio subito, certo, volentierissimo. Allora, qui veramente rimango. Innanzitutto sui numeri, lei ha fatto l'esempio del, e qui abbiamo questa utilissima tabellina, sono ancora molto grato all'ufficio studi, che ci dice, come lei diceva, nel caso del 36% abbiamo 113 seggi proporzionali alle reali più il 70 di premio formale, d'accordo? Quindi arriviamo a 183 seggi. I quali 183 seggi? No, arrivo subito. I quali 183 seggi determinano una consistenza di, diciamo, chiamiamola solo per capirci, di sovrarrappresentazione, ma anche sbagliato, diciamo, di effetto di aumento pari all'11,3% sul totale dei 400 componenti. L'ufficio studi ha precisamente ricordato, la Corte ha detto un'altra cosa, perché qui si ripete questo 55, secondo me, senza tener conto cosa ha detto la Corte. Ha detto la Corte, no, ma non lei, per l'amor di Dio, non mi permetterei. Ma la Corte aveva detto una cosa diversa, cioè la Corte aveva detto che stabiliva come soglia tendenziale che questo effetto percentuale non potesse superare il 15%. Qui siamo abbondantemente al di sotto e siamo alla soglia, come dire, liminale, cioè voglio dire più di tanto. L'altro caso è quello del 35, abbiamo l'11,5%.
1: Sì, no, il collega però diceva anche che comunque non sarebbe
5: arrivo,
1: una maggioranza.
5: Arrivo.
1: Ecco,
5: arrivo.
1: Questo
5: allora,
1: forse è quello che
5: veramente la trovo paradossale un pochino.
1: Cioè non si supera il 201.
5: No, esatto. E questo è molto suggestivo. È molto, in realtà questo perché questo sistema elettorale, che se ne dica, cerca di mantenere un rapporto di genuinità rispetto alla volontà espressa dal corpo elettorale, intendo dire predispone strumenti che possono indurre il signor corpo elettorale, parte del popolo sovrano, a orientarsi in quel modo. Però attenzione, che qui trovo veramente un po' paradossale, o vogliamo fare una sorta di coscrizione a votare in un certo modo, cioè è un po' paradossale, ci si poniamo il problema per un verso del fatto che il premio non debba essere eccessivo, dall'altro però, siccome il premio non gli permette di dominare le Camere, se il corpo elettorale si espresse in questo modo, che i rappresentanti ne prendano atto e cerchino di capire come mai c'è questa, è la stessa cosa del bicameralismo allo stato attuale, se si sono diversamente orientati, con qualunque sistema elettorale oggi è possibile un diverso risultato alla Camera e al Senato, perché il signore elettore si determina, quindi, no, mi spiego e chiudo, e io trovo, e per questo è stato chiamato, se ho capito bene, premio di governabilità, si dà uno strumento e si cerca di creare una maggioranza all'interno del corpo elettorale che sia tale da creare, abbia una proiezione in una maggioranza auspicabilmente tale da poter portare avanti un'azione coerente, ma è la stessa ragione per la quale chi ha fatto il disegno di legge si è preoccupato di limitare addirittura i seggi che si possono, scusate, portare a casa con le elezioni. Quindi mi pare estremamente ragionevole e razionale in un'ottica democratica. Beh, insomma.
1: Grazie. Adesso gentilmente il professor Spadaccini invece risponda sul Trentino Alto Adige, che era la prima domanda posta dal collega Fornaro. Grazie, brevemente.
0: Sì, grazie Presidente. Sì, sul Trentino, come ha già ricordato l'onorevole Fornaro, in effetti ho dedicato una parte della mia relazione. Ritengo, circa le questioni tecniche sul conteggio nella cifra elettorale nazionale, effettivamente sul punto io interpreto come l'onorevole Fornaro, ma mi sembra chiaro che sarebbe opportuno esplicitare esattamente il testo in un senso o nell'altro. Ma il punto che solleva l'onorevole Fornaro in realtà è ben più grave e rilevante, perché qui il punto è un problema di disuguaglianza, di violazione, a me sembra molto evidente, del principio di uguaglianza del voto, perché tutti gli elettori nazionali collocati nelle altre circoscrizioni rinunciano, secondo la popolazione, a una quota di seggi da attribuire nella propria circoscrizione a favore dell'attribuzione di quei seggi al premio. Nel caso del Trentino Alto Adige, ma è uguale nella Val d'Aosta, nel Molise e nella Basilicata, quantomeno al Senato, questi elettori non rinunciano per ragioni diverse, il caso più eclatante è quello del Trentino Alto Adige ovviamente, non rinunciano a questa quota di seggi che sono attribuiti a livello esclusivamente circoscrizionale. Quindi gli elettori del Trentino Alto Adige con il loro voto determinano l'esito di tutti e sette i rappresentanti del Trentino Alto Adige. Poi, con un voto successivo, nell'ipotesi di ballottaggio, ma avviene così anche al primo turno, probabilmente anche se è meno chiaro, ma certamente chiarissimo con il secondo turno, questi elettori che hanno già integralmente determinato l'elezione di tutti i loro rappresentanti, votano di nuovo per l'attribuzione dei 70 seggi o 35 al Senato, con la conseguenza che questi elettori stanno votando prima, nel primo turno, per tutti i propri seggi. Nel secondo turno stanno dunque votando per seggi che non sono loro, perché questi 70 seggi di premio sono ricavati dalla dotazione di seggi destinata alle altre circoscrizioni. Vuol dire cioè che questi elettori hanno una potenzialità nel loro voto superiore a quella degli altri elettori nazionali. Questa è una violazione molto cospicua e molto evidente del principio di uguaglianza. E vedete, questa cosa non è mai accaduta finora nella precedente legislazione elettorale, perché non può essere assimilata questa situazione della Camera invece alla situazione del Senato, dove per tradizione vengono eletti nei collegi uninominali. Quindi il punto più grave è esattamente la circostanza che è una violazione piuttosto netta dell'uguaglianza del voto tra gli elettori, in particolare quelli del Trentino Alto Adige, che hanno un surplus di capacità elettorale nel dirigere non solo i propri seggi ma anche i seggi degli altri elettori. Penso che questo punto debba assolutamente essere risolto e riportato il Trentino Alto Adige all'interno del sistema generale, con la conseguenza che un una quota del premio deve essere attribuita, deve essere sottratta anche ai loro seggi, anche ai seggi destinati a quella regione. Un'ultima nota, poi mi interrompo. Questa situazione è tanto più grave perché il trattamento è completamente diverso per gli italiani all'estero. Perché per gli italiani all'estero costoro non partecipano al ballottaggio, non partecipano alla definizione del soggetto cui destinare il premio. Perché non vi partecipano? Non vi partecipano perché tra i loro 8 seggi alla Camera e 4 seggi al Senato non devolvono alcun seggio al premio. Dunque non devolvono seggi al premio e non partecipano alla definizione del premio. Ma questa è un'ulteriore diversità di meccanismo tra loro e gli elettori del Trentino Alto Adige, che sono nella stessa situazione da questo punto di vista, perché nessun seggio a loro destinato è sottratto loro per essere devoluto al premio.
1: Grazie professor Spadaccini, a questo punto è conclusa la prima.
3: C'era la seconda domanda che bisogna fare anche a lui, eh?
1: Ah, lei aveva detto soltanto
3: a professor... No, non ho detto in specifico a lui, ma
1: visto che abbiamo ancora 8 minuti... Chiedo scusa, c'è anche una risposta che le viene richiesta sul ballottaggio, può rispondere gentilmente? Può collegare il microfono gentilmente, professor Spadaccini?
0: Scusi, sì, ecco, grazie. Sì, no, dicevo, il ballottaggio rispondere. Pure mi sembra di aver detto, è il profilo di, secondo me, quasi certa illegittimità costituzionale. Nel caso del ballottaggio, in buona sostanza, si produce l'aggiramento della soglia del 40%, perché il ballottaggio scatta nel caso del... Soprattutto è un meccanismo, perché ho sentito l'audizione del professor Esposito che mi ha proseguito, il tema delle alterazioni prodotte dal premio di maggioranza al primo turno o al secondo turno è completamente diverso rispetto alle alterazioni che tra due camere si possono produrre nell'ipotesi in cui vi siano risultati diversi. Se abbiamo un sistema elettorale proporzionale, un sistema elettorale persino uninominale maggioritario, e abbiamo problemi di diversa politici, di diversa composizione delle Camere, nulla questio, non è un problema costituzionale. Se viceversa abbiamo una disposizione, e cioè la disposizione che prevede una specifica alterazione del riparto proporzionale dei seggi, che è il premio di maggioranza. Ora noi dobbiamo chiedere, è questa disposizione di cui dobbiamo chiederci se è costituzionalmente legittima o illegittima. Ora, questa alterazione nell'ipotesi del ballottaggio che noi dobbiamo giustificare sul piano costituzionale è costruita in funzione della governabilità, ok? Stiamo cioè modificando la proporzionalità di base in vista della governabilità, ok? Se è questa la ratio che giustifica l'alterazione proporzionale, la circostanza che noi stiamo alterando i risultati producendo in effetti una situazione potenzialmente ingovernabile, perché i premi nel sistema bicamerale possono scattare non perché c'è una diversa dinamica politica tra le due Camere, ma possono scattare perché in presenza della medesima dinamica politica blocchi di seggi in funzione di specifiche soglie vengono fatti spostare in un senso o nell'altro. Allora noi abbiamo prodotto una diversità politica tra le due Camere che non è frutto della spontaneo voto degli elettori, ma è effetto di una specifica alterazione che noi avremmo dovuto giustificare in base ad effetti di governabilità e che invece produce potenzialmente effetti di ingovernabilità. È questo il punto delicato della questione e che renda irragionevole premi costruiti in questa maniera. Mentre lo stesso problema non c'è in generale per quando si verificano due camere con composizione politica diversa. Questo, quando non c'è nessuna disposizione di cui giustificare la razionalità, è un fatto politico che si verifica e che non ha alcun effetto sul piano delle valutazioni di costituzionalità. In questo caso invece noi abbiamo specifiche disposizioni di cui chiederci è costituzionalmente legittima o no, e questa domanda ha una risposta diversa a seconda se l'obiettivo di governabilità è perseguito efficacemente o no.
1: Bene, sì, ma grazie.
5: È un termine un po' forse.
1: Chiudo qui il la prima sessione, riprendiamo tra 5 minuti, e cioè alle ore 12. Previa la loro, ecco, da questo momento.
2: Radio Radicale, stiamo seguendo i lavori della Commissione Affari Costituzionali della Camera del 28 aprile, si parla di riforma della legge elettorale.
6: Sono collegata.
1: Ah, ecco, adesso la vediamo, perfetto. A questo punto, non essendovi obiezioni all'attivazione dell'impianto online, prego i nostri ospiti di contenere l'intervento.
2: La voce è quella di Nazario Pagano, Presidente della Commissione.
1: Per dar modo poi ai deputati di porre delle domande, ricordo come sempre, qualora non l'aveste già fatto, che potete depositare anche successivamente all'audizione un documento scritto che sarà pubblicato sul nostro sito. Pertanto do la parola, la prima a parlare è la professoressa Francesca Biondi, professoressa di diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Milano. Prego, professoressa, 10 minuti.
7: Grazie Presidente, grazie a lei e all'intera Commissione per il coinvolgimento. Conterrò il mio intervento, nonostante si tratti di un progetto di legge evidentemente molto articolato. Allora, io credo che normalmente in queste occasioni noi auditi, oltre a evidenziare criticità, siamo chiamati a proporre delle soluzioni eventualmente a queste criticità. Devo però anticipare che io ho delle riserve sulla struttura stessa del sistema elettorale che è stato elaborato, perché per la terza volta si propone, al fine di ottenere una maggioranza parlamentare, un sistema elettorato basato su una logica premiale che è difficilmente in grado di garantire in modo adeguato il principio di rappresentatività. Non a caso tutte le questioni di legittimità costituzionale su cui la Corte Costituzionale è stata chiamata a intervenire si sono concentrate proprio sulla modalità di innesto di premi su sistemi elettorali a base proporzionale. Ciò premesso, la prima questione che credo debba essere oggetto di riflessione è se un sistema elettorale con premio sia compatibile con un sistema costituzionale che prevede un bicameralismo di tipo perfetto. Non a caso, credo, la legge 52 del 2015, l'Italicum, e sarebbe stata applicata solo alla Camera dei Deputati, in virtù, diciamo così, della scommessa del referendum, ma anche la legge 270 del 2005 si inseriva in un disegno più ampio che voleva il superamento del bicameralismo perfetto con il progetto di riforma costituzionale approvato nella 14ª legislatura. Mentre mi pare oggi non vi sia neppure all'orizzonte alcuna ipotesi di trasformare il Senato e di escluderlo dal rapporto fiduciario. In questo contesto, come già molti hanno evidenziato, un sistema elettorale che assegna i premi di maggioranza nei due rami del Parlamento con due distinti voti potrebbe dare luogo a molteplici ipotesi di esiti irrazionali, che evito di elencare, ma elencherò nel testo scritto che domani vi metterò a disposizione. In questo contesto io credo che sia elevato il rischio che, se a dita, la Corte Costituzionale possa ritenere irragionevole un'alterazione artificiale della rappresentatività delle Camere senza che vi sia la certezza di ottenere in entrambi i rami del Parlamento la stessa maggioranza, che è invece presupposto della stabilità dell'azione governativa. Allo stesso tempo non vedo soluzioni che potrebbero scongiurare definitivamente questi rischi. Mi pare che sia stato adombrato di introdurre una disposizione che preveda che il premio sia dato solo se vinto dalla stessa coalizione sia alla Camera sia al Senato. Eppure io vedo anche in questo una problematicità. Non solo una tale disposizione sarebbe in contrasto col principio di autonomia dei due rami del Parlamento, ma sarebbe lesivo del voto dei cittadini che dovrebbero essere chiamati alle urne inutilmente. La seconda questione che questo disegno di legge pone è quella relativa all'entità del premio di maggioranza, che, come sappiamo, non può alterare eccessivamente l'esito del riparto proporzionale. Ora, in questo sistema la novità è che il premio sarebbe fisso, quindi 70 seggi alla Camera, 35 al Senato, prevedendosi però che nessuna lista o coalizione possa ottenere più di 230 seggi o 114, a cui però si aggiungono quelli conquistati nella circoscrizione estero nelle regioni Trentino e Valle d'Aosta. Ora, questo sistema è sicuramente un modo per contenere il tasso di distorsione e tuttavia questo premio fisso può in concreto rivelarsi comunque o eccessivamente elevato, potendo portare a un tasso di distorsione fino anche del 20-25%, oppure potrebbe rilevarsi addirittura un'alterazione della rappresentatività inutile a raggiungere il risultato. È vero che la Corte Costituzionale ha detto che il 40% dei voti è una soglia tollerabile, ma in quel sistema il vincitore poteva arrivare ad ottenere al massimo il 56,7% dei voti, mentre in questo sistema matematicamente potrebbe arrivare al 61,76%. Nel caso che faccio l'alternativa a cui prima facevo cenno riguarda l'ipotesi invece che acceda al ballottaggio una forza politica, una coalizione che ha un consenso iniziale ridotto, il 35% o poco più, perché in questo caso il tasso di distorsione può arrivare al 25%, quindi altissimo, senza peraltro neppure garantire il raggiungimento di una maggioranza. Quindi probabilmente se si vuole rimanere in questo sistema bisognerebbe o aumentare la soglia minima di voti per ottenere il premio al primo turno e comunque aumentare anche la soglia minima di voti per accedere al ballottaggio. Bisogna fare, secondo me, innalzare le soglie minime. La terza questione, che a mio avviso critica, riguarda le modalità di individuazione degli eletti nel caso in cui una lista o una coalizione ottenga il premio e si debba giungere ad una riduzione dei seggi se appunto questa lista, questa coalizione ne ottengono più di 230 seggi alla Camera e 114 al Senato. L'elemento più critico, ce ne sono altri, ma secondo me di minore impatto, quello che a mio avviso rischia di confliggere con gli articoli 3 e 48 della Costituzione, è costituita dalla regola che prevede che i seggi eccedenti non vengano sottratti alle liste circoscrizionali, ma siano detratti ai seggi assegnati alla formula proporzionale. Si tratta di una soluzione che sacrifica i candidati eletti scelti dagli elettori col voto proporzionale a favore di chi è inserito nelle liste di coalizione. Ora, perché questa disposizione rischia di essere censurata di fronte alla Corte? Perché il voto espresso dall'elettore per un determinato partito viene di fatto annullato a favore dell'elezione di un candidato che potrebbe appartenere ad un diverso partito della coalizione. Dunque, sarebbe sicuramente preferibile, anche se mi rendo conto che questa soluzione viene incontro a esigenze di tipo politico, prevedere che siano proclamati eletti anzitutto coloro che sono già candidati nelle liste per il riparto proporzionale e che la riduzione vada invece a detrimento delle liste circoscrizionali. Quarto elemento di irragionevolezza è costituito dal fatto, io ovviamente do per scontato che a voi sia ben noto tutto il disegno di legge, molto più probabilmente che a noi, il fatto che gli elettori della circoscrizione delle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige abbiano in qualche modo un sistema di elezione separato, stanno fuori dal sistema delineato, quindi nella loro scheda non c'è la lista circoscrizionale, i loro voti non concorrono a determinare la cifra elettorale nazionale, eppure poi al secondo turno vengono comunque chiamati a votare. Ora è evidente che questo crea un problema di costituzionalità, perché questi elettori, il ballottaggio, la Corte ha sempre detto, è la prosecuzione del primo turno di voto, il primo turno di voto loro di fatto sono esclusi, vengono recuperati nel ballottaggio per l'assegnazione, per l'elezione di candidati che neppure erano a loro conoscibili, perché nella scheda per queste regioni neppure sono elencati i candidati. Quindi io mi sono limitata ad alcuni aspetti perché vorrei dire una cosa sul voto, diciamo così, digitale. A me pare che il sistema proposto, pur comprendendosi le ragioni che stanno alla base di questo sistema, presenti molteplici profili di dubbia di legittimità costituzionale, senza peraltro assicurare sempre che la lista o la coalizione ottenga una maggioranza in entrambi i rami del Parlamento. E peraltro si intende assicurare a coalizione vincente il premio, ma ci sono i meccanismi che sono introdotti non garantiscono affatto e forse impediscono, diciamo così, la coesione all'interno delle singole coalizioni. Faccio riferimento sia alle liste circoscrizionali che, se mi permettete, favoriscono un po' la logica ricattatoria, comunque favoriscono la contrattazione delle forze politiche meno consistenti, e il fatto che sia consentito beneficiare della soglia più bassa dell'1% se ci si coalizza. Quindi questo sistema non favorisce la formazione di coalizioni omogenee, ma anzi, quindi che deriva da una semplificazione del sistema politico. L'ultimo minuto lo dedico solamente al disegno di legge AC2236 all'articolo 5, che prevede la possibilità per i residenti non nella propria circoscrizione di votare. Segnalo solo, ma lo spiegherò meglio nel testo scritto, che a mio avviso la formulazione dell'articolo 5,10 relativa alla possibilità di votare in una sede diversa, in un ufficio elettorale diverso per coloro che non si trovano nel luogo di residenza, non chiarisce fino in fondo se poi, lo dico veramente in due parole, i voti di costoro ricadono nella circoscrizione di residenza. Io credo che, siccome la questione della compatibilità di questi sistemi rispetto agli articoli 56 e 57 della Costituzione sia essenziale, ecco, su questo punto forse la formulazione andrebbe ripensata.
1: Bene.
7: Grazie. Mi scuso per la velocità, ma ho cercato di rimanere nei tempi concordati.
1: Quello che non ha detto a parole può scriverlo e mandarci il documento scritto se vuole. Allora,
7: grazie.
1: Ringrazio il professoressa Biondi, passiamo invece ai docenti che sono qui oggi presenti fisicamente, iniziando dal professor Luca Longhi. Prego anche lei, professore, ha 10 minuti a sua disposizione.
6: Mi ci atterrò rigidamente, anche con l'ausilio di un testo scritto che poi avrò cura di trasmettere agli uffici all'esito di questa audizione. Innanzitutto però un ringraziamento al Presidente e agli onorevoli deputati qui convenuti. Per me è sempre un onore poter essere audito in questa sede, peraltro alla presenza e virtuale e fisica di autorevoli colleghi ed esperti. Mi concentrerò soprattutto sulla proposta C2822, che prevede una riforma organica, complessiva del sistema, nell'auspicio naturalmente di poter provare a dare un sia pur minimo contributo di idee a un dibattito già vivace che mi sembra in pieno movimento. Il fine dichiarato della proposta di legge è, come noto, la stabilità, nel rispetto chiaramente delle indicazioni provenute dalla Corte in occasione delle oramai famose pronunce, sulle quali si avrà modo di tornare in maniera puntuale. La ricerca della stabilità costituisce, credo, uno dei presupposti connaturati, direi, uno dei principali valori che debbono appartenere per natura ad una efficace legge elettorale, possibilmente destinata a durare nel tempo, ponendo fine a quella situazione di eterna sospensione d'attesa di novità che caratterizza il Paese per effetto delle precedenti e forse direi poco efficaci riforme. Naturalmente sorvolo su una ricostruzione storica che invece ho avuto cura di riportare nel testo scritto e vengo alla stretta attualità, ai motivi che oggi ci occupano. La necessità di addivenire ad una nuova disciplina scaturisce dalla circostanza che la legge tuttora in vigore, ovvero la 165 del 2017, in realtà rappresentava sin dall'inizio una soluzione di compromesso, quindi inevitabilmente temporanea, a maggior ragione poi alla luce delle indicazioni ricavabili oggi dalla giurisprudenza costituzionale, oltre che di un altro fattore che forse è rimasto un po' sullo sfondo di questo dibattito iniziale, ovvero della sopravvenuta e secondo me famigerata riduzione del numero dei parlamentari intervenuta con legge costituzionale 1 del 2020. Non si può, io credo, a mio sommesso avviso perlomeno, accettare la prospettiva metodologica di rendere definitiva una soluzione che già nasceva in maniera precaria per rispondere ad esigenze del tutto contingenti e quindi non ottimale, soltanto per il timore di cambiare e per quella tendenza un po' italiana a decidere di non decidere. Qui invece abbiamo il compito evidentemente di guardare avanti in una prospettiva evolutiva, seguendo l'ambizioso obiettivo di fissare le regole del gioco, perché questo è una legge elettorale, sia pur tradotta con una formula un po' semplificatoria, in un orizzonte temporale di lungo periodo, senza guardare al qui ed ora. In quest'ottica, l'opzione in favore del metodo proporzionale attraverso l'eliminazione pressoché totale dei collegi uninominali mi sembra che sia soluzione assolutamente coerente con i precedenti e anche con i presupposti del nostro scenario politico nazionale. Al metodo proporzionale si è ritenuto di apportare naturalmente quei correttivi necessari, appunto, a garantire maggiore stabilità ai governi mediante la previsione di un premio di maggioranza, sebbene, e qui è questione a voi nota, l'espressione non vada intesa in senso stretto, per motivi per i quali e sui quali torneremo, e di un eventuale turno di ballottaggio. Tuttavia, a differenza della legge 52 del 2015, che conteneva misure prima facie analoghe, il testo in esame ha avuto cura di attenersi, direi, fedelmente alle indicazioni della Consulta, rispettivamente nelle sentenze 1 del 2014 e 35 del 2017. Provo, in sintesi, a motivare perché. Rispetto alla prima sentenza, nella parte in cui prevede un premio predeterminato, pari a 70 seggi per la Camera dei Deputati e 35 per il Senato, combinato ad una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio, riprendendo le parole utilizzate dalla Corte. Detto premio sarà difatti attribuito alla lista o alla coalizione che abbia conseguito almeno il 40% dei voti validi nella Camera di riferimento. Rispetto invece alla seconda sentenza, ovvero la 35 del 2017, nella parte in cui prevede delle soglie minime di accesso al ballottaggio, subordinato alla duplice condizione che la lista o la coalizione arrivata prima non abbia conseguito il 40% dei voti e, nel caso, che le prime due liste o coalizioni abbiano ottenuto almeno il 35% dei voti, avendo la Corte in quella circostanza dichiarato incostituzionale il ballottaggio previsto dalla legge del 2015 in ragione del fatto che attribuiva un premio di maggioranza in assenza di soglie minime per accedere al secondo turno di votazione. Anche qui riprendo le parole presenti nel corpus della sentenza. In questo modo si punta ad evitare che la maggioranza risultante dal meccanismo prescelto possa non essere coerente con una rappresentanza effettiva del corpo elettorale, come la Consulta aveva difatti temuto in relazione alla legge del 2015, che prevedeva che il premio potesse essere in ipotesi attribuito anche ad una lista o coalizione con un consenso iniziale assai circoscritto. Peraltro, in considerazione dei vincoli posti all'entità del premio, che non può superare il 15% dei seggi, rimanendo in ogni caso ancorato a soglie massime, si scongiura il rischio che si venga a determinare un vulnus al principio di rappresentanza, perseguendo al contempo, mi rendo conto che è un equilibrio difficile questo, l'obiettivo dichiarato della governabilità. Rispetto invece a profili più strettamente funzionali, occorre considerare che se da un lato il fatto che il premio di governabilità al Senato venga assegnato su base regionale, quindi in coerenza con la previsione di cui all'articolo 57 della Carta, dall'altro tuttavia rischia di dare luogo a maggioranze diverse nei due rami del Parlamento, lo diceva anche la collega precedentemente audita, con conseguenti problemi di governabilità, aspetto a suo tempo già criticato dalla prima sentenza, la 1 del 2014. Questa la definirei una simmetria che potrebbe essere accentuata a sua volta dal meccanismo del ballottaggio, idoneo a generare una situazione di impasse nell'ipotesi in cui, ad esempio, dalle due Camere dovessero sortire maggioranze diverse o addirittura forze diverse a contendersi i rispettivi ballottaggi. In questo senso il ballottaggio, da fattore di stabilizzazione per antonomasia, finirebbe per trasformarsi addirittura in un elemento di instabilità. E mi avvio verso le conclusioni. In questo caso, dunque, il ricercato equilibrio tra le due apparentemente contrapposte esigenze di governabilità e rappresentanza, richiesto e reclamato, direi, dalla Corte a più riprese, fa sì che anche nel caso in cui una coalizione dovesse superare il 50% dei consensi, non potrebbe mai ottenere un numero di seggi superiore alle soglie indicate. Da questo punto di vista, le soglie massime osservate risultano pienamente conformi agli anticorpi democratici richiesti al sistema, non attingendo quelle maggioranze critiche previste dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari per deliberazioni di cruciale importanza. Si tratterebbe quindi di correttivi assolutamente proporzionati rispetto ai principi costituzionali, cito un po' alla rinfusa articoli 1, 48, 67, che vengono in rilievo in materia. D'altro canto, nello scenario elettorale estremamente frammentato degli ultimi 15 anni in Italia, in assenza dei presupposti che avevano connotato la Prima Repubblica, diviene necessario pensare di introdurre per via legislativa fattori di stabilità del sistema, nel tentativo di creare le condizioni per realizzare politiche di più lungo respiro e all'altezza delle sfide del mondo globale, delle quali il Paese oggi avrebbe, per motivi fin troppo intuibili, disperato bisogno. In conclusione, mi sembra di poter dire che il testo, naturalmente al netto delle asimmetrie osservate e degli opportuni accorgimenti per potervi porre rimedio, vada in questa direzione, nella consapevolezza che la stabilità debba rappresentare un valore coessenziale ad una legge elettorale che possa veramente definirsi in linea con i canoni di un buon esercizio dell'attività normativa, come si compete naturalmente a questa sede. Grazie per l'attenzione, resto a disposizione per un confronto e soprattutto rimando al testo che mi impegno solennemente a farvi avere. Grazie.
1: Grazie professor Longhi, tra l'altro è stato nei tempi perfettamente, a questo punto quindi la ringrazio, a questo punto do la parola al professor Alessandro Sterpa, nostro ospite, come dire, consueto, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi della Tuscia. Prego professore, lei la parola, anche lei 10 minuti.
8: Grazie signor Presidente, signor Ministro, grazie dell'invito. Una prima notazione che sento di condividere in attesa appunto di inviare anch'io un testo scritto relativa all'impiego delle nuove tecnologie per le attività inerenti sia alle parti precedenti che, diciamo, durante il procedimento elettorale. Segnalo che secondo me è un segno importante che il Parlamento si occupi anche di queste previsioni alla luce della recente sentenza 3 del 2025 della Corte Costituzionale, con la quale il relatore Antonini ha dichiarato l'illegittimità incostituzionale di una serie di norme sia del Codice dell'Amministrazione che della legge elettorale del Lazio, che impedivano ai soggetti che hanno particolari patologie di poter impiegare le tecnologie per accedere al proprio diritto, nel caso specifico era la sottoscrizione di liste elettorali per le regionali. Quindi io credo che una parte delle norme di cui state discutendo vanno sul filone di quell'utilizzo della tecnologia come, uso parole della Corte Costituzionale, strumento per la dignità dell'individuo. Perché, come ha detto la Corte, ogni volta che fra l'individuo e una certa attività, figuriamoci un diritto, si frappone un impedimento che la tecnologia può far superare, bene, è compito costituzionale del legislatore rimuovere questi ostacoli per consentire al soggetto di poter accedere a questi diritti. Quindi saluto con ottimismo e la colloco questa scelta nel filone di questa decisione della Corte Costituzionale che collega impiego delle tecnologie con ampliamento della dignità umana. Detto questo, venendo invece al disegno di legge inerente, la proposta di legge inerente alla modifica del sistema elettorale, noi sappiamo che il quadro di riferimento è certamente, come anche i colleghi hanno ricordato, realizzato dalle due pronunce della Corte Costituzionale 1.14 e 35 del 17. Vale la pena ricordare che nella sentenza in particolare 35-17 il relatore Zanon più volte pone in evidenza il fatto che lo strumento del ballottaggio non è di per sé un ostacolo, uno strumento che non può essere utilizzato nella legge elettorale del Parlamento, nonostante la Corte evidenzi il ruolo del Parlamento come luogo della rappresentanza, pone l'idea che ci sia un modo per stabilire che il ballottaggio possa essere costituzionalmente compatibile. Bene, i colleghi l'hanno già ricordato, io credo che le soluzioni adottate dal disegno di legge vadano in questo senso perfettamente, sia nel lato di individuare un elemento di consenso minimo per accedervi, sia diciamo, per individuare il premio prima del ballottaggio nel primo turno. Dico questo perché l'attenzione, anche la riflessione che l'Accademia fa sulle leggi elettorali, purtroppo risente di un condizionamento di fondo. Noi stiamo cambiando ogni volta la legge elettorale mantenendo l'identico impianto costituzionale e, in attesa di riforme che tocchino gli organi della forma di governo, è evidente che questo impianto costituzionale diventa un po' la lente con la quale leggere le leggi elettorali e evidenziarne anche le potenziali applicazioni distorte o di costituzionalmente rischiose. È evidente che finché noi avremo un bicameralismo di questo tipo e un vincolo dell'elezione del Senato su base regionale, sarà molto difficile costruire una legge elettorale che abbia tutti i crismi di coerenza che magari possono essere imputati a un atto del genere. Quindi il mio, diciamo, invito dal punto di vista scientifico è sempre a guardare le leggi elettorali non nella loro purezza, diciamo, fuori dai contesti costituzionali, ma con quei vincoli naturali che noi, dico io purtroppo, subiamo rispetto a un impianto parlamentare bicamerale paritario e perfetto, che ovviamente è un condizionamento in questa fase non superabile. Dico che in particolare nella sentenza 35 del 2017 la Corte Costituzionale come dire, lancia un messaggio, dice: il ballottaggio si può fare purché sia, come dire, assistito a una serie di elementi. Questi elementi, che sono a voi ovviamente noti e qui non ripeto, già elencati dai colleghi, io li ritrovo tutti nel disegno di legge, quindi trovo una coerenza sistemica delle previsioni della legge rispetto a quello che la Corte dice. D'altronde questo principio di stabilità non è una cometa che passa ogni tanto nel nostro ordinamento giuridico. Va ricordato che l'esigenza di stabilità vige già nel nostro ordinamento giuridico nelle altre occasioni in cui l'elettorato elegge organi che hanno una valenza anche rappresentativa, come i consigli regionali e come i consigli comunali. La legge quadro 165 del 2004, che disciplina le elezioni regionali, che sono poi ovviamente lasciate per quanto riguarda il sistema di elezione alla competenza della legge regionale, prevede proprio l'esigenza di garantire stabili maggioranze. Egualmente i meccanismi introdotti nel testo 1 degli enti locali 267 del 2000 e nelle modifiche nel corso del tempo adottate spuntano tutte ad eleggere sindaci con una maggioranza stabile. Quindi il principio di stabilità ha una dignità pari a quello di principio di rappresentanza, non solo perché la Corte ci dice che vanno bilanciati, ma anche perché ormai questo è un ordinamento giuridico che, da almeno parlo dal 93 se non dal 99 per le regioni, ha scelto che la principio di stabilità sia una componente valoriale, diciamo, esistenziale del nostro ordinamento giuridico. Questo certamente non significa che il principio di rappresentanza vada compresso eccessivamente, ma certo è che alcune letture che danno al principio di rappresentanza una sorta di primazia naturale, ormai dal punto di vista costituzionale, devono essere temperate con questa lettura di bilanciamento che io credo ogni tanto in qualche modo si perda. La collega Biondi in maniera molto intelligente poneva il tema dell'impiego del voto per, di fatto, che comporta l'elezione di soggetti non conoscibili all'elettore nel passaggio fra primo e secondo turno. Questo è un tema molto interessante che io condivido, segnalo però che non è una prima volta che accade questo, perché tutti noi ci ricordiamo che l'attuale meccanismo vigente prevede che nel collegio maggioritario del sistema elettorale il voto che è assegnato solo al candidato maggioritario ha anche un effetto, diciamo, elettorale sulle liste collegate, che è una cosa abbastanza, diciamo così, particolare, che però non ha avuto nessun profilo di illegittimità, che però segnalo per dire che purtroppo, come dicevo all'inizio, il vincolo dell'organizzazione degli organi costituzionali produce sempre leggi elettorali che hanno in qualche modo delle difficoltà intrinseche. Mi permetto, e chiudo, di dire qualcosa sulle soglie. Noi sappiamo che il tema delle soglie è stato in qualche modo individuato dalla giurisprudenza costituzionale, ma sappiamo anche che a livello regionale, per esempio la Regione Toscana, ha individuato in questo 40%, come fa la legge attuale, una soglia adeguata. Parlo del sistema elettorale regionale toscano, che prevede appunto il premio e ballottaggio in caso prima o dopo si raggiunga il 40%. E è probabile che un leggero innalzamento delle soglie minime, sia quella per il ballottaggio, quindi penso dal 40 al 42, sia quella, diciamo, che giustifica l'accesso 35 a 38, potrebbe venire incontro a questa esigenza che nella legge c'è anche di razionalizzazione del sistema partitico. Perché, chiudo, la Corte Costituzionale, la sentenza che citavo, la 35-17, dice anche una cosa molto importante che ogni tanto magari si dimentica, qui no, ma in genere fuori, che è legittimo al tempo stesso individuare un premio e anche una soglia di sbarramento. Sono due meccanismi che possono convivere. Bene, probabilmente per farli convivere meglio dal punto di vista della rappresentanza si potrebbe immaginare che le coalizioni ospitino una maggiore rappresentanza, quindi un maggiore pluralismo, e quindi innalzando queste soglie si potrebbe spingere i partiti ad alleanze e quindi a campi un po' più, diciamo, vasti dal punto di vista politico, in modo tale che i soggetti che rimangono fuori dalle coalizioni non rischino di non portare in Parlamento parti di interessi del Paese. Grazie.
1: Bene, grazie al professor Sterpa. Chiedo se vi sono deputati che intendono porre domande. Sì, onorevole Fornaro, prego.
3: Grazie.
2: Del Partito Democratico.
1: Sì, se può anche indicare l'interlocutore.
3: Sì, no, a tutti e tre gli auditi, perché sono, che ringrazio, domande di tipo sistemico. La prima, l'esclusione del Trentino Alto Adige, quindi questa sua completa autonomizzazione del sistema elettorale, determina il fatto che gli elettori del Trentino Alto Adige non determinano e non partecipano al raggiungimento delle soglie, ma sarebbero chiamati al voto in occasione del ballottaggio. E quindi la domanda è se questo non violi il principio di uguaglianza del voto.

0: condizione però che questa sia funzionale al raggiungimento dell'obiettivo della stabilità. Lei giustamente ha citato un possibile innalzamento della soglia del 35, perché, e quindi questa è la domanda sostanzialmente, oggi nel testo attuale, con il 36%, diciamo, si può andare al ballottaggio, si può vincere il ballottaggio, il che vuol dire 113 seggi più 70 di premio di maggioranza, 183 seggi, quindi non garanzia di stabilità e un livello di disproporzionalità che non ha precedenti. Quindi questa è la domanda sostanzialmente, che va poi nella direzione ovviamente che, lo dico pensando agli auditi precedenti, problema non si porrebbe per esempio con una soglia di sbarramento per il ballottaggio al 40%, perché questo produrrebbe 199 seggi più gli altri seggi, quindi ragionevolmente garantirebbe una maggioranza assoluta. Terza e ultima domanda, è classica, ma lasciatemi, mi si lasci il Presidente togliere alcuni sassolini, se fosse stata accolta fino in fondo la mia proposta di riforma costituzionale nella scorsa legislatura che superò il primo scoglio, venne approvato alla Camera in prima lettura, avremmo risolto i problemi del Senato, perché in quella proposta, come la Ministra Casellati forse ricorderà, c'era la proposta di eleggere il Senato su base circoscrizionale. In presenza e quindi a Costituzione vigente, il premio nazionale del Senato, così come esplicitato nella norma, nella legge che stiamo discutendo, è costituzionale oppure presenta una violazione del 57,1?
1: Bene, sono tre domande, quindi siamo passati da due a tre. Se non vi sono altre domande, io passo la parola ai nostri tre auditi e con risposte brevi alle tre domande poste dal collega, quindi cominciamo dalla professoressa Biondi, prego, sintetica gentilmente.
2: Sarò sinteticissima, anche ringrazio l'onorevole Fornalo per le sollecitazioni. Prima, forse un po' rapidamente, in parte avevo già risposto, nel senso che avevo già evidenziato che, a mio avviso, il fatto che il Trentino Alto Adige partecipi al ballottaggio e invece sia completamente escluso dal primo turno costituisce un evidente profilo di irragionevolezza e di violazione degli articoli 3 e 48 della Costituzione. Quindi oltre Val d'Aosta è sempre stata per conto suo e comunque dovrebbe rimanere. Se si vuole in qualche modo isolare anche l'elezione del Trentino, secondo me non bisogna farli partecipare all'elezione per il ballottaggio. Poi lo spiegherò meglio nel testo scritto, ma già avevo fatto riferimento prima a questo problema. Seconda domanda, la disproporzionalità, anche su questo forse non ero stata sufficientemente chiara. Credo anch'io che far accedere al ballottaggio chi ha ottenuto solo il 35% restituisca a questa forza politica, nel caso in cui vinca, un numero di seggi eccessivamente elevato, tanto più se poi non gli consegna neanche la maggioranza. Concordo con il collega Sterpa sul fatto che sarebbe comunque opportuno, se si vuole mantenere questo impianto che a me in generale non convince fino in fondo, aumentare e innalzare le soglie, sia per ottenere il premio al primo turno, sia per accedere al ballottaggio. Collega Sterpa, io è vero che bisogna bilanciare tra il principio di rappresentanza e le esigenze di governabilità, esigenze, dice la Corte, ma ha detto la Corte Costituzionale che la rappresentatività dell'organo costituisce comunque un principio preminente. E quindi da questo punto di vista io credo che debba essere tenuta in conto questa indicazione importante nella forma di governo parlamentare, così dice la Corte nella sentenza 35. Per quanto riguarda l'elezione su base regionale, l'onorevole Fornaro ha colto un punto importante. Se ci fosse scritto su base circoscrizionale, non ci porremmo il problema della compatibilità con l'articolo 57. Devo dire che in questa formula forse potrebbe essere anche tollerabile, perché già la lista circoscrizionale viene già spezzettata, sia pur formalmente, quindi già si sa quali sono gli eletti di quella regione, con un riparto a livello

0: nazionale. È dubbio, ecco, se devo dire la verità su questo aspetto, io credo che ci sono dei dubbi e non delle certezze in merito alla compatibilità di questa previsione rispetto all'articolo 57 della Costituzione. È
1: Grazie.
0: dubbio,
1: Sì,
0: grazie.
1: è molto, sì. È chiaro che è dubbio, nel senso, scusi il gioco di parole, passiamo adesso al professor Longhi, anche lei gentilmente sintetico.
2: Ringrazio l'onorevole Fornaro per le sue osservazioni che naturalmente non sta a me dirlo, colgono pienamente nel segno, segnatamente volendo richiamare la mia breve relazione rispetto alla questione del Trentino Alto Adige, richiamano quelle che io avevo definito possibili asimmetrie che possono prodursi per effetto del testo per così come oggi è congegnato. Tuttavia, prima di sbilanciarmi in giudizi prognostici che secondo me possono anche a volte essere avventati, rispetto cioè a demonizzare questa misura in relazione ad una presunta violazione del principio di eguaglianza del voto, quindi del combinato disposto dell'articolo 48, che già ce lo dice da sé che il voto è uguale, è l'articolo 3 chiaramente, io proporrei una lettura anche un po' più sistemica che tenga conto dei fattori di diversità che giustificano un trattamento del genere, naturalmente poi al netto dell'efficacia dei meccanismi che si andranno concretamente a porre in essere, perché comunque quando si parla di collegi delicati e sui generis come questi, secondo me oltre all'articolo 48 e all'articolo 3 della Costituzione dobbiamo pur sempre sollecitare anche quella solidarietà, ovvero coesione sociale e territoriale, della quale altrimenti si rischia di parlare un po' invano, naturalmente non mi riferisco a lei, parlo piuttosto della vulgata costituzionalistica che si riempie talora la bocca di questa etichetta senza dare connotati precisi. Quindi io credo che l'articolo 2 sia la sede naturale, unitamente anche all'articolo 5, per giustificare un'eventuale differenziazione di trattamento in questa sede, a patto naturalmente, e torno a dire, che tutto questo dia luogo ad un meccanismo efficace, perché altrimenti in mancanza di efficacia e funzionalità stiamo parlando di qualcosa di ineffettivo e di privo di senso. Grazie, questo avevo da aggiungere.
1: Grazie professor Longhi, concludiamo il professor Sterpa, prego.
3: Velocissimo.
1: Professor Longhi, se può chiudere il microfono. Grazie.
3: Grazie. Grazie Presidente. Velocissimo. È vero che dobbiamo tenere in considerazione a base regionale, però su questa funzione del a base regionale si è discusso, come sappiamo, moltissimo, perché in realtà la funzione che questa previsione costituzionale ha è un po' ambigua. Da un lato vuole collegare gli eletti in qualche modo al territorio regionale, immaginando che l'autonomia regionale avesse dei interlocutori dentro il Parlamento. Ma dall'altro non vuole che siano rappresentanti solo della regione, anzi non vuole proprio, ma che i senatori rappresentino l'intera nazione come tutti gli altri parlamentari. Quell'ambiguità di quel testo nasce in Assemblea Costituente proprio su queste due linee di pensiero. Quindi voglio un legame con il Parlamento del territorio, ma non voglio che gli eletti rappresentino il territorio. Ora, questa ambiguità, secondo me, produce il fatto che la norma è rispettata fin tanto che qualcuno degli eletti di quel territorio ha una sua imputazione a quel territorio, ma non per forza tutti. Questo perché altrimenti noi ingessiamo i sistemi elettorali su una previsione che è nata da un compromesso e che non voleva disciplinare le leggi elettorali, ma voleva solamente dare alla forma di Stato nel rapporto regionale un elemento di sfogo istituzionale. Secondo tema, il Trentino-Alto Adige. Allora, io penso che qui vada ragionato sull'articolo 6, sulle minoranze linguistiche, quanto possiamo spingere e stressare il principio delle minoranze fino a tanto punto di porci il tema dell'uguaglianza del voto. Ora, sull'uguaglianza del voto io ho una posizione un po' particolare perché, come voi sapete, la giurisprudenza costituzionale è stata molto ambigua in questi decenni. Alcune volte ci ha detto che vale solo un'entrata, poi a un certo punto e non un'uscita, avertis verbis, poi a un certo punto ha detto no, vale anche un'uscita. Ora, è un principio particolarmente, come dire, elastico, sul quale io, diciamo, non potrei mai prevedere una pronuncia successiva della Corte, visti i precedenti. Quello che è certo, secondo me, è bilanciamento. Se l'articolo 6 consente o no uno stralcio elettorale, chiamiamolo così, di questa portata, se dall'altro garantisce che le minoranze linguistiche possano avere una rappresentanza necessaria. In quel caso sì, in questo caso bisogna capire se stiamo dentro quella dinamica oppure no. Ultimo passaggio, è vero che l'equilibrio fra principio di rappresentanza e stabilità, ma la rappresentanza, diciamo, per essere in qualche modo costituzionalmente orientata, non è la rappresentanza di tutti quelli che si presentano, è il maggior numero possibile di, diciamo, soggetti che concorrono, che poi riproduce in Parlamento una propria rappresentanza. Questa può essere eletta nelle coalizioni o fuori dalle coalizioni. Faccio un esempio: se io metto una sorta di sbarramento molto alta e costringo le persone, i partiti a coalizzarci, sto violando la rappresentanza o sto in realtà indirizzandola dentro la coalizione, che è una cosa diversa? Quindi secondo me l'ultima cosa che forse non abbiamo detto ma che merita attenzione è che questa legge fa una modifica formale, secondo me importante, quando al 14 bis del testo sulle leggi, del testo del 361 del 57, prevede che le forze politiche non indicano più il capo della singola forza, ma indicano il capo della coalizione e lo sottoscrivano. Ora, questa previsione, che secondo me non viola né il vincolo di mandato né altre previsioni, perché è una sorta di rafforzamento della responsabilità politica fra elettore e partito, quindi è completamente compatibile col testo costituzionale, anche perché fa salve le prerogative presidenziali, come già scritto nel testo vigente, un po' disegna delle coalizioni, secondo me, in cui il principio di rappresentanza sede, in cui l'omogeneità, come è stato ricordato, è sì importante, ma sono coalizioni, secondo me, dove il legislatore ha idea che si estrinsi questo principio di rappresentanza. Quindi non più rappresenta solo fuori dai poli, tra i poli, ma anche dentro. Io così la vorrei leggere, e in questo senso mi sembra anche per questo coerente innalzare un po' la soglia per accedere sia al primo premio che al ballottaggio. Grazie.
1: Grazie per la chiarezza a tutti e tre i professori e innanzitutto grazie per aver partecipato a queste audizioni, quindi saluto la professoressa Biondi che credo sia rimasta a Milano, invece saluto...
0: Sì, mi scuso.
1: No, noi apprezziamo allo stesso modo, l'importante è partecipare anche utilizzando, come dire, le tecnologie che abbiamo a disposizione oggi, e ringraziamo ovviamente anche il professor Longhi e il professor Sterpa per la loro presenza e la loro partecipazione all'audizione. Grazie.
4: Radio Radicale, era l'audizione del 28 aprile scorso della Commissione Affari Costituzionali della Camera in tema di riforma della legge elettorale. Adesso occupiamoci di economia e dei fatti della geopolitica, capire per conoscere, a cura di Sonia Martina con il professor Mario Baldassarri.
5: Capire per conoscere con il professor Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi Economia Reale di STAO, l'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. Professore, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a lei che ci ascolta.
5: Allora, ricordiamo il numero della puntata di oggi.
6: 576.
5: 576 settimane. Allora, professore, iniziamo con, ci siamo sentiti lunedì scorso, con quello che è successo nell'arco dell'ultima settimana e innanzitutto le chiedo il significato, magari politico ma più che altro le conseguenze economiche, dell'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'OPEC e l'OPEC Plus.
6: Sì, questa è una notizia alla quale è stata data forse non la giusta rilevanza, perché è un fatto quasi epocale che gli Emirati escano dall'OPEC. L'OPEC fu fatto 60 anni fa come cartello dei paesi produttori di petrolio ed è quello che in questi 60 anni ha abbastanza governato il mercato del petrolio, ovviamente petrolio e gas, quindi dell'energia, a favore dei paesi produttori e a scapito dei paesi consumatori, che poi hanno dovuto pagare più o meno i prezzi che il mercato veniva a determinare. Ed è importante perché quando gli Emirati la settimana scorsa hanno annunciato l'uscita dall'OPEC, hanno detto anche che questa uscita è dovuta ad una constatazione, e cioè che il mondo ha un enorme bisogno di energia e che gli stessi paesi produttori di energia, di petrolio e gas, devono in qualche modo tener conto delle esigenze dei paesi consumatori di petrolio, cioè si è messo un po' anche dalla parte dei paesi consumatori, e questo da un punto di vista geopolitico ha un significato, e cioè che evidentemente l'egemonia riconosciuta un po' da tutti che ha in questo settore l'Arabia Saudita, non è più del tutto accettata supinamente dagli Emirati, i quali Emirati, non dimentichiamolo, hanno il 13% della produzione mondiale di petrolio e gas, quindi non è che siano un partner di poco conto nell'ambito dell'OPEC, e per di più sia l'OPEC prima che gli Emirati dopo, uscendo dall'OPEC, hanno annunciato che aumenteranno la produzione di petrolio e gas, il che vuol dire che da un punto di vista delle prospettive nel mondo è che non c'è e non ci sarà una carenza di quantità di petrolio e di gas, e l'effetto sui picchi di prezzo di petrolio e gas è un effetto speculativo legato ovviamente alle vicende della guerra e soprattutto alle vicende dello stretto di Hormuz. Tanto che gli Emirati hanno fatto balenare la possibilità, in un certo senso strategicamente, di puntare un po' a bypassare lo stretto di Hormuz e far arrivare il petrolio e il gas del Medio Oriente direttamente attraverso gasdotti e oleodotti sul Mediterraneo, quindi sull'Europa attraverso il Mediterraneo, quindi attraverso Cipro, la Grecia e così via, che è un po' il rafforzamento di quell'oleodotto che facemmo, che viene dall'Azerbaigian e che arriva da noi in Puglia, e per fortuna che fu fatto, perché era la grande alternativa al Nord Stream del petrolio e del gas russo che arrivavano da nord attraverso la Germania. Quindi è una decisione geopolitica ma anche economica che può avere un impatto importante nel prossimo futuro sul mercato, non certo la settimana prossima, ma certamente può avere questa non contrapposizione ma affiancamento alla leadership saudita in Medio Oriente anche degli Emirati Arabi Uniti.
5: Ci sarà un effetto domino di questa scelta?
6: Ma io non credo in realtà che adesso ci sarà un domino in uscita dall'OPEC, perché francamente l'OPEC ha dato garanzie ai paesi produttori di petrolio, in più c'è dentro anche la Russia nell'OPEC, quindi nei vari paesi nel mondo, non solo in Medio Oriente. Però certamente la mossa degli Emirati è un segnale all'Arabia Saudita di non esagerare con l'assoluta leadership nell'area del
5: Nell'area, Medio Oriente. Certo.
6: Ecco, sostanzialmente hanno detto ci siamo pure noi e possiamo anche, come hanno fatto, uscire dall'OPEC e avere una nostra politica che può essere più o meno indipendente da quella dell'Arabia Saudita.
5: Perché infatti
6: devo dire questo clima,
5: cioè, l'OPEC ha dato anche la forma al prezzo del petrolio, no? In questi
6: certo, ricordiamoci che la prima volta nel 73 con la guerra del Kippur il prezzo del petrolio balzò da $3 al barile a $9 al barile, cioè aumentò del 300% nel giro di pochi mesi, fu la prima vera crisi petrolifera nel mondo, e noi la vivemmo anche in Europa ed in Italia con le domeniche a piedi, francamente. Ecco. Però il messaggio è questo, che nell'area del Medio Oriente il conflitto tra l'Iran e Stati Uniti e Israele, gli altri paesi arabi sono stati attaccati anche loro dall'Iran,
5: certo.
6: E quindi non è che siano tutti così supini a trovare qualche mediazione purché sia. Ecco.
5: Certo, bisogna anche dire che il riferimento degli Emirati sono gli Stati Uniti e Israele, no? Mentre se lei vede, insomma, o almeno a me è sembrato così di capire che dopo quello che è successo e sta succedendo, forse gli altri paesi sono un po' più freddi nei confronti degli Stati Uniti.
6: Sì, forse sì, però certamente non sono più caldi nei confronti dell'Arabia Saudita, che ha tenuto botta fino adesso, ma con elementi di incertezza e un po' di, non dico di mediazione, ma insomma di tentativo di mettersi un po' non del tutto schierata verso una lotta all'Iran, soprattutto in termini di deterrenza nucleare da parte dell'Iran. Ecco, questo non a caso il regime iraniano ogni volta che propone dei punti per avere una tregua, una pace, non mette mai la questione dell'uranio arricchito. Mette la liberazione di Hormuz e così via, ma non mette l'uranio arricchito. E quella è una questione che certamente l'attacco sia dell'anno scorso che soprattutto di quest'anno da parte di Israele e Stati Uniti hanno allontanato nel tempo la possibilità che l'Iran abbia la bomba atomica, però non l'hanno azzerato quel rischio. Perché? Perché l'uranio arricchito è ancora in Iran, non si sa bene dove sia e non si sa bene come andarlo a prendere. E a meno di un accordo con l'Iran chiaro e netto sul processo di arricchimento dell'uranio.
5: Sì, anche se abbiamo... però le ultime dichiarazioni, mi ricordo anche quella di Khamenei figlio, che è sempre un po' una figura che però insomma... perché insomma non si è ancora sentita la sua voce, ma poco importa, insomma, diciamo che
6: sì, ma
5: non il nome, ecco,
6: Mattia, se sta in ospedale,
5: esatto,
6: la sua voce o quant'altro,
5: però diciamo che
6: è chiaro che all'interno dell'Iran ci sono almeno due o tre posizioni contrapposte tra loro su come in qualche modo affrontare la questione della tregua ed eventualmente della pace.
5: Però sa che loro sostengono che l'uranio arricchito serve a scopi civili e loro non ci rinunceranno mai, insomma, questo più o meno dicono.
6: Il problema non è questo, il problema è che l'uranio a scopi civili non serve a arricchirlo oltre il 60% come loro hanno fatto. Cioè la dichiarazione che l'uranio per l'Iran serve a scopi civili deve essere provata dal fatto che non continuano l'arricchimento dell'uranio. Perché per gli scopi civili l'uranio arricchito non serve al 60%, 70%, 80%.
5: Certo. Ora, quello che succederà, devo dire che è poco chiaro. Io vedevo le agenzie di questa mattina e c'era ad esempio il presidente degli Stati Uniti che diceva: ah, c'è un dialogo in corso che sta andando benissimo. Poi l'agenzia dopo, cioè gli iraniani che dicono: ah, se gli Stati Uniti si avvicinano allo stretto scoppia l'apoteosi.
6: Proprio questa mattina ha annunciato la cosiddetta liberazione dello stretto.
5: Esatto, esatto.
6: Con centinaia di caccia pronti
5: a
6: intervenire.
5: E 15.000 uomini, si immagina.
6: Esatto, ecco. Ma dove vanno questi? In mezzo allo stretto di Hormuz con gli iraniani che hanno detto che gli sparano subito? Cioè, sarebbe un'escalation clamorosa e estremamente rischiosa, ovviamente. Quindi, come abbiamo già detto anche nelle settimane scorse, è un rischiosissimo tiro alla fune. Perché? Perché il blocco di Hormuz penalizza tutto il mondo, ovviamente, in termini di disponibilità e prezzi di petrolio e gas, ma penalizzano anche l'Iran al proprio interno. Iran che se non vende il petrolio e il gas non ha più il PIL, quindi non ha più soldi, come ho detto mille volte, per pagare gli stipendi ai militari, ai pasdaran e così via. E quindi in questo tiro alla fune tutti stanno a vedere da una parte e dall'altra chi molla per primo. Ecco, e quindi aumentano le minacce da una parte e dall'altra. E questo è anche il segnale dell'uscita degli Emirati dall'OPEC. Perché? Perché questa situazione penalizza anche tutti gli altri paesi del Golfo, ovviamente.
5: Certo, certo. E non dimentichiamo che poi c'è Israele e Libano, Israele e Gaza, certo, che siamo ancora in attesa della fase 2.
6: Sì, certo, ci sono gli altri focolai.
5: Ecco,
6: non
5: è l'Ucraina.
6: Resta l'Ucraina.
5: E che resta l'Ucraina, insomma. Sì. Che...
6: A parte le altre 30-40 guerre che ci sono per il mondo, in Africa e in altri paesi. Ma ovviamente noi abbiamo il focus su Golfo, su Gaza e sull'Ucraina.
5: È per forza di cose.
6: Ci sono decine di altre guerre.
5: Certo, certo. Però, insomma, diciamo.
6: Ma questo è il risultato di aver in qualche modo distrutto o comunque bloccato il multilateralismo. Cioè, notiamo che da tutti questi mesi, in questo anno e mezzo, eccetera, l'ONU non ha alzato un dito. Perché? Perché l'Assemblea delle Nazioni Unite, in questo momento, l'organismo multilaterale che dopo la Seconda Guerra Mondiale aveva avuto come mandato e missione quello di prevenire i conflitti, cioè di risolvere in termini di trattativa e di diplomazia i conflitti armati prima che scoppiassero, l'ONU è stata messa da parte. E qui l'effetto deleterio della decisione di Trump di andare al bilateralismo, cioè fare ogni volta un conflitto o un accordo con questo paese, poi con quell'altro, poi con quell'altro. E questa storia dell'avanti e indre la vediamo praticamente tutti i giorni, perché una volta minaccia, una volta dice che le trattative con l'Iran sono in corso, sono a buon punto, e poi la mattina dopo, come è capitato stamattina, annuncia l'operazione di liberazione dello stretto di Hormuz unilaterale da parte degli Stati Uniti.
5: Certo, perché poi ieri invece aveva detto che era arrivata un'altra proposta da parte dell'Iran, ma che sicuramente non sarebbe andata bene, evidentemente.
6: No, che era inaccettabile, ecco. Devo dire, proprio per quel punto che ho già detto.
5: Esatto, dove comunque loro non vogliono cedere.
6: Il problema dell'uranio.
5: Esatto, esatto. Senta, fra le varie esternazioni del presidente Trump, e, oltre che, come saprà, voglio dire, adesso si sta nuovamente rigirando su Cuba, ne ha parlato un paio di volte, però poi ha detto anche da subito praticamente in Europa le auto, i dazi al 25% perché l'Europa non rispetta i patti.
6: Sì, ma appunto torna indietro all'anno scorso, e cioè ricomincia con la storia dei dazi. Tu ti accuso di non rispettare i patti e quindi metto i dazi sulle automobili europee al 25%. Ma questa storia, tra l'altro, va valutata anche alla luce di quello che ha detto il Congresso. Cioè il Congresso americano ha già detto a Trump che lui non può imporre i dazi per conto suo senza passare attraverso il Congresso. Ecco. E in realtà quello che vedo è francamente un rischio piuttosto forte, e cioè che in tutti questi mesi Trump perde consenso all'interno degli Stati Uniti e pare che abbia raggiunto un minimo di un 35% di americani favorevoli a Trump, e lui ha a novembre le elezioni di midterm.
5: Ecco, ma sa che mancano 6 mesi?
6: Certo, però più perde consenso, più cerca di riguadagnarlo rilanciando. Ecco, allora questi rilanci che servono un po' a distrarre dalla crisi della guerra con l'Iran per dire ma dopo vado a Cuba e così via, come fece con la Groenlandia, come ha fatto col Venezuela,
5: certo.
6: Perché col Venezuela ha tolto Maduro, ma ha fatto l'accordo con il regime di Maduro, anche perché i seguaci di Maduro hanno immediatamente accettato l'idea che il petrolio venezuelano fosse gestito e sia gestito dagli Stati Uniti, quindi a quel punto non conveniva più neanche a Trump avere un cambio di regime in Venezuela, perché il regime che c'è ha consentito a concedere di fatto agli americani la gestione del petrolio venezuelano. Ecco, il rischio che vedo è che se Trump vede perdere consensi al proprio interno e ha in prospettiva le elezioni di midterm, è spinto a fare qualche mossa francamente ancor più strampalata pur di recuperare il consenso. Non a caso l'annuncio di questa mattina che libera lo stretto di Hormuz con le forze militari americane. Devo dire che dall'altro lato c'è un segnale invece appena un po' più ragionevole da non sottovalutare, e cioè il fatto che Rubio, sottosegretario di Stato, sì, ha annunciato la visita in Italia e dal Vaticano dal Papa. Cioè, questo è un altro segnale molto importante, proprio perché dopo gli attacchi di Trump al Papa, dopo ovviamente la reazione sacrosanta del governo italiano e degli altri governi europei e così via, forse qualcuno nell'amministrazione Trump si sta rendendo conto che si è andato oltre il limite, e quindi questa missione di Rubio questa settimana in Italia diventa una missione molto molto importante per capire se c'è la percezione americana della necessità di aggiustare il tiro sia nei confronti del Papa e del Vaticano ma anche nei confronti del governo italiano e quindi anche nei confronti attraverso il governo italiano dell'Europa.
5: Sì, sì, certo, rispetto al governo italiano, però insomma io presumo insomma che magari anche i cattolici americani non abbiano apprezzato.
6: Esattamente, esattamente. Questo ha fatto scendere ancora di più il consenso per Trump, perché i cattolici americani sono rimasti quantomeno basiti di fronte all'attacco del Papa, perché tutti noi sappiamo che il Papa, chiunque esso sia, fa il Papa e quindi parla da Papa e parla ovviamente della pace, del diritto internazionale e così via. Ecco, qui c'è un tema che viene in evidenza a mio parere, e cioè evidentemente questa posizione dell'amministrazione Trump è palesemente contraddittoria tra l'altro con l'impostazione della campagna elettorale, con l'impostazione di America First, cioè lui ha vinto le elezioni dicendo agli americani: noi non ci occuperemo più del resto del mondo, se la vedano gli altri, ma ci occuperemo dell'America e degli americani. E questa impostazione che gli ha fatto vincere le elezioni presidenziali in realtà è stata smentita sin dal giorno dopo con vari interventi americani in giro per il mondo. Quindi è in contraddizione da questo punto di vista. Però nella società americana certamente c'è la pancia profonda del Midwest, degli stati centrali, però anche lì l'opinione pubblica e quindi il mondo cattolico non ha preso assolutamente bene l'attacco di Trump al Papa. Ecco perché mandare Rubio, attenzione, non ha mandato il vicepresidente Vance, ha mandato il segretario di Stato, quindi il ministro degli esteri sostanzialmente, Rubio, e questa missione di questa settimana sarà molto importante per capire se l'amministrazione Trump si è resa conto che un minimo di correzione, non dico che vada a chiedere scusa al Papa, ma che un minimo di correzione di rotta delle posizioni lo debba fare. Qui però emerge un tema a mio parere rilevante, cioè che in tutte queste scelte Trump palesemente ha messo davanti a tutto gli interessi, i cosiddetti interessi, che poi siano interessi americani o interessi dei suoi sostenitori è un altro ragionamento, ma gli interessi, e ha dimenticato totalmente i valori. Ora non è una questione di lana caprina, perché negli ultimi 80 anni il mondo occidentale ha avuto questa sua prevalenza, e alla fine è caduto il muro di Berlino, è caduta l'Unione Sovietica, non solo per la deterrenza di potenza economica, potenza militare, potenza strategica, ma anche perché tutto questo poggiava su dei valori, valori di libertà, valori di diritto, di diritti dell'uomo e valori in termini di diritto internazionale. Ecco, ora, aver sostituito o comunque messo in secondo piano i valori rispetto agli interessi, a mio parere richiederebbe, soprattutto da parte dell'Europa, ma anche da parte dell'opinione pubblica americana, il rimettere le cose a posto, e cioè gli interessi devono poggiare su valori profondi consolidati nella realtà della società occidentale. Ed è su questi valori che Stati Uniti ed Europa hanno sempre trovato il loro punto d'appoggio. Poi su quei valori si sono costruiti anche strumenti di interesse da parte degli americani, da parte degli europei e dei singoli Stati europei. Però questo rovesciamento di priorità, e cioè mettere gli interessi prima dei valori, porta alle conseguenze che stiamo vedendo. Quindi un recupero dei valori è fondamentale, perché sono quelli che ci hanno consentito, almeno negli ultimi 80 anni, di avere prosperità in Occidente, di avere un mondo che si stava aprendo, di avere un mondo che stava aumentando le risorse per tutti, e dopo l'ingresso della Cina nell'Organizzazione del Commercio Mondiale, di avere anche 3 miliardi di persone che sono uscite dalla soglia della povertà.
5: Certo,
6: è chiaro,
5: certo,
6: che questi 3 miliardi di persone uscite dalla soglia della povertà sono uscite prevalentemente in Asia e hanno all'interno delle società occidentali creato fratture e attriti tra ricchi e poveri all'interno delle società occidentali, e quindi europee e anche americane.
5: Allora, intanto, a volte io penso che Mal sopporta le critiche, perché comunque lui, che gliele faccia il Papa, risponde al Papa. E adesso non mi ricordo chi era, Robert De Niro, Kevin Costner, Dustin Hoffman, non mi ricordo, che è riuscito
6: anche
5: a dire che era un pessimo attore.
6: Cancelliere
5: tedesco, non ne parliamo. Che
6: spagnolo,
5: poi,
6: cioè,
5: ecco, sì, a tutti, cioè a chiunque dica qualcosa, lui, ecco, risponde, ecco, e lo stesso ha fatto con il Papa, come se non avesse, no, come dire, veramente una sorta di
6: no, tra l'altro facendo dire al Papa cose che il Papa non si
5: che non ha, certo,
6: dire,
5: esattamente,
6: che di fatto è a favore della bomba nucleare per l'Iran.
5: Ma per carità,
6: cioè,
5: certo, che lui parla di pace, giustamente, ma è. Perché, perché Rubio non Vance?
6: Come?
5: Perché Rubio e non Vance?
6: Appunto, questo è sottile ma importante, perché Vance è il vicepresidente. E quindi è Trump in persona, e in un certo senso non rappresenta il governo americano. Ecco. Rubio, che è, ripeto, il ministro degli esteri,
5: certo,
6: il segretario di
5: Stato.
6: È il governo americano all'estero. E quindi il segnale da questo punto di vista è positivo. In più, come sappiamo, Rubio ha delle posizioni, se vogliamo, non dico più moderate, ma quantomeno un po' più ragionevoli da questo punto di vista.
5: Senz'altro, senz'altro.
6: Ecco. Quindi la scelta di Rubio, a mio parere, è importante. Ancora più importante sarà cosa viene a dire Rubio in Italia e al Vaticano.
5: Certo. Che
6: non
5: poi,
6: credo,
5: appunto,
6: che venga a porre le scuse, però quantomeno un piccolo ramoscello d'olivo, a mio parere, dovrebbe portarlo.
5: Sì, che poi ha detto che vuole incontrare il Presidente del Consiglio.
6: Beh, certo.
5: Perché al momento, insomma, al momento non era in calendario, perché
6: no,
5: lui al momento ha il Ministro degli Esteri, ha il Ministro Tajani, il Ministro Crosetto,
6: sì,
5: e il non Parolin, tra l'altro.
6: Sì, però poi, probabilmente ci sarà un incontro col Presidente del Consiglio Meloni, anche se non in pompa magna e formale, eccetera,
5: certo, certo.
6: Sicuramente venendo a Roma incontrerà, io credo, la Presidente del Consiglio Meloni, dopo aver visto giustamente il ministro degli esteri, il ministro della difesa e così via.
5: Certo, certo. Senta, professore, velocemente, torniamo da noi, perché il governo nel giro, insomma, veramente di pochi giorni ha fatto due decreti importanti. Il decreto primo maggio, quello sul lavoro, ha fatto un decreto invece sul tema delle case e della questione abitativa. Ecco, per quanto riguarda il decreto lavoro, dove, cioè, sappiamo benissimo che questo governo non è mai stato a favore del salario minimo, anzi, diciamo che ha fatto, voglio dire, comunque un lavoro, un taglio, no? sul cuneo fiscale. Però in quest'ultimo decreto si parla di salario giusto, cioè che cosa dicono? Che non è appunto il famoso salario minimo, ma è il trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
6: È il nodo di fondo del nostro mercato del lavoro, cioè per un dato storico positivo e importante, l'Italia ha appoggiato le politiche salariali sulla contrattazione collettiva tra le parti. Ecco, e va detto che i contratti collettivi di lavoro siglati tra le parti hanno un salario che è notevolmente superiore ai 9 euro proposti per il salario
5: minimo.
6: Ok? Ecco, questa è la nostra tradizione e quindi va rafforzata questa tradizione. Il problema è che negli ultimi 10-15 anni sono emersi, oltre ai contratti firmati dalle 3-4 grandi organizzazioni sindacali che hanno comunque una rappresentanza importante nel mondo del lavoro, sono emerse decine e decine di altri contratti, chiamati contratti pirata, firmati da sigle sindacali che pochi conoscono, ma soprattutto delle quali non si sa quale sia la rappresentanza.
5: Certo.
6: Questo in particolare nel settore dei servizi.
5: Mm-hmm.
6: Ecco, sono questi i contratti che stanno al di sotto, in molti casi, dei 9 euro l'ora proposti come salario minimo. Ora, in queste condizioni, l'introduzione per legge di un salario minimo ha due rischi. Il primo è che se il sindacato accetta un salario definito dalla legge, beh, automaticamente in qualche misura riduce il suo ruolo di protagonista nel mercato del lavoro.
5: Certo.
6: Cioè si fa dire qual è il salario dalla legge, ma questo è un aspetto forse formale. L'aspetto sostanziale è che c'è il rischio che se io ho un'azienda di 50 addetti con un contratto collettivo di lavoro, teoricamente mi conviene cambiare l'azienda, assumere tutti al salario minimo di 9 euro, anche se il contratto collettivo imporrebbe 14, 15, 16 euro all'ora e sarei perfettamente in regola con la legge. Ora, io non credo che gli imprenditori italiani siano disponibili a fare questo giochetto, ma certamente il rischio c'è. Non credo che gli imprenditori siano disponibili a fare questo giochetto perché sanno per primi il valore del capitale umano, della forza lavoro. In molti settori c'è carenza di lavoratori, in molti settori le imprese non riescono a trovare i lavoratori giusti con le professionalità giuste. Quindi non credo, però certamente il rischio che l'introduzione di un salario minimo per legge abbassi i salari e non li aumenti, magari li aumenti per coloro che stanno oggi sotto, ma li abbassa per quelli che oggi stanno sopra. E siccome è stabilito per legge, sarebbe perfettamente legale da questo punto di vista. Quindi a mio parere è corretta l'idea di introdurre il cosiddetto salario giusto. Cosa vuol dire? In realtà vuol dire rafforzare la contrattazione dando un vincolo di rappresentanza ai sindacati che firmano i contratti collettivi di lavoro. È evidente allora che qualunque sostegno, incentivo che il governo voglia fare per sostenere le assunzioni, per sostenere i giovani, per sostenere le donne, quindi per sostenere l'occupazione, a mio parere è corretto che questo sostegno, incentivo, vada a chi rispetta i contratti collettivi nazionali di maggior peso e non anche a quelli che hanno firmato i contratti pirata. Ecco, questa è la distinzione che è stata introdotta, a mio parere correttamente, nell'ultimo decreto sul salario giusto.
5: Professore, dobbiamo chiudere.
6: Ok.
5: Allora, grazie.
6: Parleremo del piano casa la prossima settimana.
5: Certo, come no. E allora, grazie a Mario Baldassarri, Capire per conoscere, finisce qui. Buona settimana, ci sentiamo lunedì.
6: Buongiorno e buon lavoro.
4: L'intervista era di Sonia Martina a proposito di dazi, che poi approfondiremo anche col prossimo programma. Dal lato dell'Unione Europea, la Commissione è stata molto chiara su due punti. Primo, stiamo portando avanti gli impegni presi ad agosto e lavoriamo per rispettarli. Secondo, ci aspettiamo esattamente lo stesso dagli Stati Uniti. Sono parole del ministro dell'economia spagnolo Carlos Cuerpo, arrivando alla riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Qualsiasi violazione dell'accordo, ha dichiarato il ministro spagnolo, comporterebbe la possibilità per l'Unione Europea di rispondere con gli strumenti a disposizione, questo in riferimento ai nuovi dazi annunciati da Trump venerdì scorso. Su questo, anche di questo parla il prossimo programma, Il Mondo a Pezzi, a cura di Ada Pagliarulo, con il professor Paolo Guerrieri.
7: Questo è Radio Radicale ed è Il Mondo a Pezzi con il professor Paolo Guerrieri, che insegna economia a Sciences Po a Parigi ed è autore, insieme a Piercarlo Padoan, del libro Europa Sovrana. Allora, Donald Trump il 1 maggio ha annunciato: sono lieto, ed è testuale, sono lieto di annunciarvi che poiché l'Unione Europea non si è conformata al nostro accordo, all'accordo Stati Uniti-Unione Europea, innalzerò al 25% le tariffe sulle auto e sui camion che vengono importati negli Stati Uniti. Se poi le aziende europee invece sostanzialmente producono negli Stati Uniti con le loro fabbriche, allora non ci saranno tariffe. Questa è la novità del fine settimana. Professor Guerrieri, che succede?
8: Si può, diciamo, dire che siamo all'ennesima, in qualche maniera, uscita anche sorprendente, perché sul piano di questo negoziato commerciale non erano poi successe grandi cose tra Stati Uniti e Europa, nel senso che quello che era successo era soprattutto la decisione della Corte Suprema di dichiarare poi illegittimi, tra l'altro, anche i dazi che erano stati stabiliti contro l'Europa. Però non c'erano state grandi novità, perché per quanto riguarda l'accordo commerciale raggiunto lo scorso anno in Scozia tra Stati Uniti e Europa, quello che stava avvenendo è la ratifica da parte europea. E come sappiamo, la legislazione europea richiede dei passaggi, e anche c'è il Parlamento, c'è il Consiglio, c'è la Commissione, per cui c'erano, diciamo, erano in atto delle procedure. Tra l'altro eravamo arrivati quasi alla ratifica finale, ma nulla è intervenuto che in qualche modo giustificasse questa ennesima, diciamo, uscita e minaccia, appunto, dei dazi sulle auto. Quindi innanzitutto si può pensare che questa uscita di Trump faccia parte, come dire, di un pacchetto di decisioni, sanzioni che il presidente americano ha preso nei confronti dell'Europa per ragioni in qualche modo diverse, che poi sono soprattutto legate al fatto che i paesi europei si sono, diciamo, finora, come dire, rifiutati di seguire in qualche modo gli Stati Uniti in questa avventura militare di guerra contro l'Iran. E quindi il pacchetto, come sappiamo, oltre a queste adesso minacce sul piano commerciale, riguarda soprattutto questo annuncio di ridurre il numero delle truppe statunitensi in Germania, poi parlato anche d'Italia e di Spagna, ma soprattutto la decisione molto, molto seria e anche molto gravida di conseguenze, che è quello di fare un passo indietro su quello che era stato un impegno da parte americana con il presidente Biden di dispiegare missili a lungo raggio in Germania. E questo, se poi avrà corso, indebolirebbe fortemente la capacità di deterrenza dell'Europa nei confronti della Russia di Putin. Quindi questa forse è la decisione più grave, se in qualche modo verrà confermata.
7: Naturalmente, i missili Tomahawk, per l'appunto, arma di deterrenza
8: lunga,
7: sì,
8: che sono in grado di raggiungere appunto nel caso di un inaugurato di uno scontro la Russia in profondità, e quindi sono un'arma di deterrenza, nel senso che, come sappiamo, poi funzionano soprattutto in questa direzione. Quindi naturalmente, ecco, non è che la minaccia di tariffe sulle auto sia semplicemente direttamente una punizione per la politica europea sull'Iran, tuttavia dimostra che, ed era ormai qualche tempo che queste aree, come dire, l'area del commerciale, quello della difesa, quello della politica estera, si stanno sempre di più fondendo, nei rapporti con gli Stati Uniti di Trump, in un'unica area di contrattazione. E Trump continua a segnalare che se gli europei continueranno a non allinearsi con Washington in materia di sicurezza, allora i prezzi da pagare saranno anche elevati sul piano economico. Questo poi credo che sia l'interpretazione, cioè il contesto in cui puoi collocare questa minaccia. E naturalmente è una minaccia anche ben usata, perché il mercato americano delle auto offre a Trump, come dire, una leva concreta, uno strumento in qualche modo per minacciare interessi europei molto efficace, perché, tanto per ricordare qualche cifra, l'anno scorso, quindi l'anno in cui ci sono stati i dazi già di Trump, tutto il negoziato che poi è avvenuto, le esportazioni comunque europee di auto, pur diminuendo rispetto al 2024, sono state oltre, circa 700.000 auto nuove, e il valore delle esportazioni è intorno ai 30 miliardi di euro. E quindi questo significa in qualche modo che il mercato americano, nonostante tutte le perturbazioni, copre qualcosa come un 20%, quindi un quinto di tutto il valore delle esportazioni di auto nuove europee.
7: Però sono una cifra abbastanza ridotta, su 16 milioni di auto circolanti negli Stati Uniti, calcoliamo 750.000, non è una grandissima cifra, questo voglio dire.
8: Non lo è, una grandissima cifra, ma lo è soprattutto perché questa cifra da parte europea è coperta soprattutto dalla Germania, perché di quei 30 miliardi di euro di esportazioni, 21 miliardi, quindi la gran parte, sono esportazioni di autovetture da parte tedesca. Poi naturalmente ci sono i paesi molto coinvolti nella fornitura di componenti, che sono tra l'altro, oltre i paesi, alcuni paesi dell'est, la Slovacchia, siamo anche noi come Italia. Quindi, come dire, è molto concentrato, sono molto concentrati gli interessi, e quindi la minaccia ha un potere coercitivo, secondo me, forte, nel senso che gli Stati Uniti restano un mercato che è troppo grande e redditizio perché i produttori di automobili europei, ma direi quelli poi tedeschi, possano in qualche modo ignorarlo, e quindi possono in qualche modo dire che si guarda da altre parti. Ecco, naturalmente adesso si apre la questione da parte europea come rispondere a questa minaccia da parte di Trump. Perché, per ricordarlo agli ascoltatori, un anno fa, quando poi venne siglato in Scozia con l'incontro tra la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente americano, venne siglato quell'accordo, la posizione dell'Europa è stata in qualche maniera una posizione, chiamiamola relativamente accondiscendente, sì, nei confronti degli Stati Uniti, sì, nel senso che di un vero e proprio negoziato non si è trattato, perché poi alla fine l'accordo è stato del tutto favorevole agli Stati Uniti, che hanno in qualche modo ottenuto di imporre una tariffa media del 15% sulle importazioni americane dall'Europa, mentre la Commissione, con dietro naturalmente i leader europei, temendo
7: il peggio,
8: che potesse finire anche peggio, perché poi questa fu la motivazione diciamo apportata, cioè che invece del 15 si potesse arrivare addirittura, si era minacciato da parte di Trump, come fa sempre, il 30%, allora in nome di questo danno minore a quel punto si accettò abbastanza supinamente quell'accordo, anche perché erano i tempi in cui si pensava che, come dire, dando ragione a Trump e accettando le cose che Trump chiedeva, uno si potesse ingraziare il presidente americano e quindi stabilizzare le relazioni con gli Stati Uniti. Tutto quello che è successo da allora ad oggi, naturalmente, come dire, mina, indebolisce fortemente la logica di quel comportamento, perché in qualche maniera quello che è successo è che ogni volta che si cede, diciamo, al presidente americano, non solo questo non scoraggia i rialzi di Trump, ma addirittura in molti casi abbiamo visto che è una specie di drappo rosso che viene in qualche modo fatto vedere a Trump, che a quel punto è quasi incitato a chiedere di più. Quindi, da questo punto di vista, per me, almeno per molti, la lezione di allora per l'Europa è chiara, cioè quando si fanno questi accomodamenti si guadagna certamente tempo, ma non si garantisce né la stabilità delle relazioni, né tantomeno si può pensare di come dire, ottenere da parte di Trump un trattamento più favorevole. Naturalmente non è che con questo adesso si può dire l'Europa deve immediatamente reagire con ritorsioni, rilanciare. In realtà quello che poi si intuisce già dalle prime reazioni è anche condivisibile, cioè adesso bisogna usare una certa cautela anche per capire, dovrebbero entrare addirittura all'inizio, cioè oggi praticamente, quindi all'inizio della settimana questi, però bisogna andare a vedere bene innanzitutto che giustificazione legale viene data, perché si parla di questo provvedimento appunto del 74, quindi non utilizzando in qualche modo uno strumento che ha più fondamento di quello che poi non è stato utilizzato e che poi la Corte Suprema ha sanzionato. Quindi, da quello che si può intuire, bisogna adesso appunto avere dei chiarimenti, soprattutto bisogna capire quanto fondate e quanto forti siano queste intenzioni del presidente americano. E in secondo luogo, però, questa volta bisogna sicuramente, come dire, preparare delle contromisure, il che non significa mettere in atto una ritorsione immediata, però bisogna in qualche modo predisporre strumenti di cui l'Unione Europea tra l'altro dispone, innanzitutto la possibilità di, come si disse bisognava fare, poi di fatto non è stato fatto un anno fa, cioè quello di elencare dei controdazi che verrebbero applicati a questo punto, cioè dei dazi europei sulle importazioni americane da mettere, come dire, sul tavolo come possibile risposta. Ma soprattutto io credo che potrebbe essere anche il caso di considerare l'uso di questo strumento molto potente di cui si è dotata l'Unione Europea, che è appunto questo strumento anticoercizione, che è proprio in qualche modo, diciamo, è stato pensato e poi approvato proprio a casi come questo. Cioè,
7: ma come funziona? Quando... Come funziona esattamente?
8: Questo funziona nel senso che può essere in qualche modo adottato e quindi da parte del

0: appunto ad estendere queste forme di ritorsione sui servizi, sugli investimenti di un paese terzo, sugli appalti pubblici dell'Europa, quindi nei confronti di compagnie del paese che venisse sanzionato, fino, diciamo, alla possibilità addirittura di arrivare ai mercati finanziari. Quindi è uno strumento naturalmente concepito come ultima risorsa, cioè la risorsa alla quale si può ricorrere nel momento in cui la minaccia è molto grave. Non è stato, come sappiamo, mai usato perché in qualche maniera non venne deciso o comunque non si reputò un anno fa lo scontro tale da giustificare, però io credo che potrebbe essere proprio questa l'occasione perlomeno di riaccendere un dibattito sul suo utilizzo, perché questo comunque, anche questo, non necessariamente si deve poi arrivare alla sua applicazione, ma
1: Ma
0: considerare a questo punto.
1: c'era anche una misura su cui l'Unione Europea stava lavorando, questo Industrial Accelerator Act, che in qualche misura dovrebbe favorire i prodotti europei, tant'è che la Cina, per esempio, ha protestato contro questa possibilità.
0: Beh, questo però rientra più, l'Industrial Accelerator Act rientra più nelle misure, chiamiamole di medio e lungo termine, comunque una politica industriale che poi con risvolti commerciali, da questo punto di vista, diciamo, rappresenta più qualcosa di più ampio, di più.
1: Lunga
0: Mentre
1: durata.
0: questo strumento di cui parliamo, antico eccezione, è stato studiato e poi proprio per l'epoca in cui viviamo, cioè un'epoca in cui un paese in realtà è stato pensato soprattutto anche questo nei confronti della Cina, quando venne approvato, perché quello era il paese che più aveva utilizzato in passato e si pensava potesse utilizzare questa arma, diciamo, della dipendenza, pensiamo alle materie prime critiche. Dei paesi europei dalla Cina per poter in qualche modo costringere poi l'Unione a fare delle cose sul piano politico e economico. Adesso, con l'elezione di Trump, diciamo, oltre la Cina sono diventate anche gli Stati Uniti un possibile, in qualche modo, come dire, paese verso il quale dirigere uno strumento di questo genere. Naturalmente, diciamo, con tutto quello che poi conseguirebbe. La situazione, però, dal punto di vista dei rapporti commerciali, ecco, questo è un elemento che poi ha avuto scarso peso un anno fa, in occasione poi di quell'accordo che venne siglato, appunto, che poi fu un accordo del tutto favorevole agli americani. In realtà, sul piano del commercio e sul piano degli investimenti tra Stati Uniti e Europa, la posizione dell'Europa è indubbiamente molto forte e la dipendenza degli Stati Uniti dall'Europa è indubbiamente molto elevata, perché anche se andiamo a vedere, diciamo, quello che sono poi i dati che riguardano lo scorso anno, quindi anche in epoca di dazi da parte di Trump, è vero che si è registrato da parte europea un surplus, cioè un avanzo delle esportazioni sulle importazioni di beni che è stato consistente, circa 200 miliardi di euro che sono in linea con il passato. Questo perché si è giocato molto anticipando prima che venissero poi imposti i dazi, si è
1: Certo.
0: giocato sulle esenzioni. Questo naturalmente è uno dei motivi per cui da parte americana si dice, ecco, vedete, voi siete inadempienti e questo ha consentito di ottenere gli stessi risultati grosso modo dell'anno prima. In realtà poi se si va a vedere l'altro capitolo, perché gli scambi tra Stati Uniti e Europa, ma come tutti i paesi avanzati, sono sì sui beni, quindi sui prodotti, diciamo, industriali, ma sono sui servizi anche soprattutto. E qui il predominio americano è enorme, perché gli Stati Uniti realizzano nello scambio di servizi un avanzo a loro favore che non compensa totalmente, ma per due terzi, diciamo, compensa quei 200 miliardi di surplus europeo. E in questo caso le imprese statunitensi

0: Interessate sono i grandi, diciamo, le grandi piattaforme che conosciamo tutti, perché sono appunto alla base di quei servizi digitali, dell'intelligenza artificiale, della tecnologia. Quindi, come dire, qui ci sarebbe una prima base, ma soprattutto l'altra grande base sono gli investimenti tra Stati Uniti e Europa. Anche questo è un dato di cui si ricorda poco, ma come chiamiamolo stock, cioè come ammontare totale di investimenti che gli europei hanno fatto negli Stati Uniti e che gli Stati Uniti hanno fatto in Europa, grosso modo, diciamo, i due stock si equivalgono con qualcosa come ogni stock pari a, la cifra è colossale, 2,5 trilioni circa di euro. Se li si somma, gli interessi reciproci, diciamo, tra Stati Uniti e Europa, diciamo, arrivano a qualche cosa come 5 trilioni di euro, sono 5 mila miliardi di euro, che è una somma a dir poco gigantesca. Non ci sono equivalenti nel mondo, i rapporti con la Cina non hanno nulla di comparabile. Quindi questo per sottolineare che naturalmente una guerra commerciale, cioè uno scontro che dovesse poi arrivare e trasmettersi anche agli investimenti, per esempio, perché i dazi sono un veleno per gli investimenti internazionali, cioè sono ciò che di peggio si possa profilare. Ecco, uno scontro di questo tipo, evidentemente noi avremmo da perdere, ma gli Stati Uniti al pari dell'Europa avrebbero molto, in qualche modo, diciamo, a rischio. E questo naturalmente fa capire quindi qual è la posta in gioco, e il problema dell'Europa però è quello tradizionale, cioè un negoziato, diciamo, fatto anche alzando i toni, quindi mettendo sul tavolo, come dicevamo, no, metaforicamente, queste pistole di ciò che si può fare, perché poi i negoziatori sono soprattutto abili quando minacciano delle ritorsioni, quindi quando esercitano. Per fare questo ci vuole un'Europa unita, però ci vuole un'Europa che agisca come attore unitario. Ecco, questo già si è capito che anche in questa occasione non ci sarà, perché le reazioni, come abbiamo detto, a livello per ora della Commissione, sono quelle che abbiamo detto, cioè cautela, cercare di capire meglio e intanto preparare un'eventuale risposta. Ma se andiamo a vedere la posizione dei paesi che contano poi dentro l'Europa, e beh, qui ritroviamo divisioni sul che fare dal punto di vista anche della tattica, che sono in qualche modo significative, perché l'attore che più è interessato è naturalmente, per le ragioni che abbiamo detto, la Germania, che avrà quindi un ruolo centrale. E i grandi gruppi automobilistici tedeschi hanno già fatto capire che in qualche modo, come dire, non sono affatto disposti a rischiare tensioni e quello che potrebbe essere un'escalation, e quindi sono per una rapida conciliazione della disputa. Ecco, quindi una posizione che è molto simile a quella che abbiamo tenuto un anno fa. La Francia e il Parlamento europeo sono invece più propensi a favore di una risposta politica più dura, diciamo, da questo punto di vista. E poi ci sono i paesi più piccoli, più esposti al commercio, tra cui ci siamo anche noi, ecco, che potrebbero preferire delle torsioni però mirate piuttosto che una guerra commerciale totale. In qualche modo non c'è una unità di intenti, quindi questo sarà sicuramente un problema da affrontare per quanto riguarda poi la possibilità di comportarsi diversamente da quello che abbiamo fatto un anno fa. Certo, il contenuto di quell'accordo poi di un anno fa non aiuterà, perché l'inadempienza di cui sta parlando, secondo me, poi sarà la carta americana. E soprattutto va ricordato, in quell'accordo non c'è stato solamente il discorso dei dazi al 15%, ma ci fu l'impegno da parte europea di di acquistare qualcosa
1: come
0: come 750 miliardi di dollari di energia, prodotti
1: sì.
0: energetici, soprattutto gas liquefatto, dagli Stati Uniti. E poi l'impegno che le imprese europee avrebbero investito 600 miliardi di dollari in America. Ora, questi impegni, lo si disse pressoché subito, avevano un carattere, come dire, politico, perché rappresentavano un rafforzamento in fondo dei benefici che gli Stati Uniti potevano trarre da questo accordo. Ma sul piano poi operativo erano irrealistici, perché innanzitutto non si capisce come la Commissione europea possa imporre alle
1: Certo.
0: imprese private di acquistare gas o investire capitali su questa scala, perché qui stiamo parlando di centinaia di miliardi di dollari. Anche le somme, diciamo, come dire, gli ammontari vennero giudicati del tutto irrealistici, cioè quello che noi importiamo ogni anno, nonostante sia enormemente aumentato di prodotti energetici dagli Stati Uniti, non riuscirà mai a giustificare, diciamo, la possibilità di incrementare fino a 750 miliardi di dollari i nostri acquisti. Quindi, da questo punto di vista, anche il contenuto non aiuta, perché,
1: Certo.
0: come dire, essere adempienti nei confronti di impegni irrealistici si presenta una impresa ardua. Io credo che poi, diciamo, per riassumere, anche trarre alcune considerazioni poi finali, tutto dipenderà innanzitutto, e come al solito, come dire, volubilità di Trump, perché vedremo che cosa poi e quanto c'è dietro. Ma io credo che ancora una volta saranno i mercati finanziari poi a incidere in questa vicenda, perché lo sono stati, in fondo, in questo anno di turbolenze dal punto di vista dei dazi americani. Chi ha avuto più peso nei confronti del presidente americano sono state le reazioni o le non reazioni dei mercati finanziari. Quindi, in questo caso, noi ci troveremo ancora una volta che diciamo, i mercati riterranno che si tratti di, come dire, un'ennesima minaccia da parte di Trump. Se non vedranno reazioni da parte europea, riterranno che poi la cosa non è così importante e quindi non avranno reazioni tali da incidere. Ma se invece il contesto fosse in qualche modo, per esempio, di una reazione da parte europea sul piano di minacciare determinate ritorsioni, e quindi la possibilità che questo sia uno scontro che non solo investa gli scambi di beni, ma si possa estendere ai servizi, alle restrizioni agli investimenti, come dire, agli appalti pubblici, allora si può ipotizzare che a questo punto i mercati finanziari, ma soprattutto gli investitori, potrebbero scontare uno shock più grave di quello che poi normalmente non sono abituati a sostenere, e quindi ci potrebbe essere una reazione molto più pesante e negativa, perché appunto abbiamo ricordato le cifre che sono in ballo tra Stati Uniti e Europa. Di fronte a una reazione molto negativa e molto pesante, che significa un drastico calo delle quotazioni, diciamo, sia sul piano dei mercati borsistici, ma sia, ed è ancora più importante, sul piano dei titoli del debito pubblico americano, cioè dei famosi mercato dei treasury.
1: Treasury.
0: Ecco, allora, di fronte a questa reazione, si può pensare che ci potrebbe essere da parte di Trump una ennesima marcia indietro, come dire, alla quale ormai siamo abituati, cioè alle quali siamo abituati. C'è questo acronimo che appunto è stato coniato, che è TACO,
1: Taco.
0: questo che poi appunto in inglese è Trump Always Chicken Out, quindi Trump si tira sempre indietro quando teme e vede possibili danni. Ecco, allora questo potrebbe essere l'ennesimo episodio in cui abbiamo visto altre volte tutto potrebbe rientrare per scongiurare questa tempesta finanziaria.
1: Chiarissimo,
0: Naturalmente,
1: grazie professore.
0: poi staremo a vedere. Grazie a voi.
1: Grazie professor Paolo Guerrieri e di nuovo il Mondo a pezzi tornerà lunedì prossimo.
2: La voce che avete sentito era quella di Ada Pagliarulo, sono le 17:39 minuti. Ora le tematiche dell'occupazione. Nel programma condotto da Sonia Martina con il professor Tiziano Treu, Economia e Lavoro.
3: Economia e lavoro a cura del professor Tiziano Treu, che appunto è professore emerito di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano. Professore, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora, oggi analizziamo il decreto del 1 maggio, quello che negli ultimi anni, no, è stato fatto dal governo e quindi è stato fatto anche quest'anno proprio in tema di lavoro.
4: Allora, questo è un 1 maggio diverso per molti motivi, ma in realtà per quanto ci riguarda la normativa, il decreto che esce come decreto 1 maggio ha una lunga storia, cioè la prima versione prevedeva una vera e propria delega al governo per dare efficacia ai contratti collettivi di lavoro, quindi era una vera novità, ne avevamo anche parlato, ma parliamo di un anno fa. Ne avevamo parlato e io ho detto che c'era una buona idea, e perché noi abbiamo sempre detto: non volete fare il salario legale? Beh, allora fate una, date in modo che i contratti siano effettivi per tutti, non siano un accordo privato, quindi chi vuole li apre, chi non vuole li apre, eccetera. Qual era il problema? Qui l'avevamo criticato anche noi e tutti, per cui poi alla fine è stato lasciato cadere, è che non si dava efficacia ai contratti stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi, bensì dai contratti più applicati, ricordate?
3: Come no?
4: E allora si era detto: no, ma allora se io faccio un contratto veramente al ribasso che costa pochissimo, tutti vanno ad applicarlo e quindi facciamo esattamente il contrario di quello che serve, no? Cioè incentiviamo i contratti al ribasso. Quindi c'è stata una reazione un po' di tutti, anche delle parti imprenditoriali rappresentative, tanto è vero che hanno protestato, perché sono anche, se ricordate, hanno protestato perché venivano convocati sostanzialmente delle associazioni pirata, e quindi si è fatta marcia indietro, si è lasciata questa storia dei sindacati più, dei contratti più applicati, e si è detto: allora riprendiamo la vecchia formula dei contratti più rappresentativi, infatti i sindacati più rappresentativi. Su questo però a un certo punto proprio gli stessi parti sociali hanno detto: beh, ma già che ci siamo, lasciateci tempo, perché diciamo noi meglio come individuare questi contratti, perché la formula contratti fatti dai sindacati più rappresentativi è un po' generica, è tanto tempo che ne parliamo, dateci tempo. E quindi il governo ha detto: ok, mi fermo su questa versione, e si è fermato. Però doveva fare qualcosa per il 1 maggio, perché nel frattempo sta ancora aspettando, perché le parti non si sono ancora messe d'accordo su come individuare bene la rappresentatività. Quindi il decreto attuale è molto diverso da quello che era immaginato. Ha alcune cose, come dire, meno controverse, cioè positive, diciamo. Ha fatto una serie di bonus molto significativi per i giovani, per le donne, per le aree svantaggiate.
3: Esatto, sì.
4: E peraltro, come al solito, no? Rinnovando vecchie normative, quindi non erano bonus nuovi, li ha solo messi in fila, e come sempre sono temporanei, scadono a fine di quest'anno.
3: Sì,
4: quindi prima osservazione: questi soldi di incentivo rischiano di essere buttati via, perché lo abbiamo detto tante volte, ma lo dicono anche gli economisti, gli incentivi di questo genere sono sempre un po' insomma, incerti, perché uno non sa mai se i soldi che ha dato li ha dati per assunzioni vere e nuove, o se comunque dà soldi a chi avrebbe già fatto assunzioni. Questo è un problema che hanno tutti gli incentivi. Poi, se gli incentivi sono temporanei come questi, sono meno efficaci, l'abbiamo visto anche in passato, perché le imprese dicono: ma primo appunto io magari lo voglio fare lo stesso, e poi che ne so io se finiscono a fine anno e io poi mi sono assunto uno, tra l'altro a tempo indeterminato, perché gli incentivi sono dati, no, per quelli che sono assunti a tempo indeterminato, e quindi sono poco efficaci. Allora, primo punto, l'attuale decreto rinnova vecchi incentivi, però sono sempre temporanei e quindi, a nostro avviso, anche degli economisti, poco efficaci, qui è dubbio che producano delle effettive assunzioni che non sarebbero successe. Tanto è vero che, nonostante la legge dice no, devono essere assunzioni vere, nuove, eccetera, ma insomma questa è una questione di cui si è parlato a lungo, e io ribadisco, questi tipi di incentivi
3: servono a poco, insomma, ecco.
4: Quindi questa è la parte tradizionale, niente di nuovo. Sulla questione invece più delicata è invece l'intervento è molto discusso, perché da una parte dice che, e questa è stata sbandierata dal governo anche come una grande cosa, no? Che dice che i trattamenti dei contratti collettivi non possono, leggo un testo, non possono essere inferiori al trattamento economico complessivo individuato dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni più rappresentative.
3: Sì.
4: Questa è la frase fondamentale su cui si è molto discusso, perché qualcuno ha detto: avete visto, adesso qui si dice per la prima volta che non si può dare un trattamento economico complessivo, quindi tutto, non solo la paga base, anche tutte le cose, non si può dare un trattamento economico minore di quello che è previsto nei contratti, e anche qui si dice i contratti stipulati dalle organizzazioni maggiormente delle parti iniziative, quindi correttamente. Qual è il problema? Che dopo aver detto questa frase, che non può essere inferiore, poi in realtà si dice che chi ha delle agevolazioni, comma 5, l'accesso ai benefici previsti dal presente decreto, cioè quegli incentivi di cui ho detto prima, si possono dare solo a quelli che effettivamente danno questo trattamento complessivo. E allora si è detto, giusto, niente soldi ai contratti pirata, vero? Niente soldi ai contratti pirata. Però attenzione, è un passo avanti, no? Però io
3: penso di sì.
4: Ci manca anche che adesso mi soldi ai pirati. Però scusate, commento. In ogni caso, qui non è quello che si diceva all'inizio, non è che questo trattamento è obbligatorio per tutti, perché questo è l'equivoco. Deve essere dato se qualcuno vuole gli incentivi. Se uno dice no, io non voglio gli incentivi, e do anche dei salari di fame. E siamo appunto da capo. È chiara la differenza.
3: Certo.
4: Molti nella discussione, anche da parte del governo, l'hanno venduta come la vecchia questione che si diceva, cioè in realtà questa volta, per la prima volta, i contratti valgono per tutti, devono dare a tutti la paga giusta, complessiva, eccetera. Sì, perché la formula sembrerebbe che dicesse così: il trattamento complessivo non può essere inferiore a quello dei contratti maggiormente rappresentativi, ma non è che se tu non lo dai succede che arriva l'ispettore del lavoro oppure il giudice che ti condanna, no, perché subito dopo si dice che se tu vuoi avere i soldi, gli incentivi di cui sempre nello stesso decreto, devi applicare quello. Ma se tu non li vuoi, perché ti conviene o non ti conviene, tu puoi anche continuare a pagare le retribuzioni inferiori. Quindi in sostanza questo non è, come nella vecchia idea, una efficacia generale cosiddetta erga omnes dei contratti maggiormente rappresentativi, ma è un incentivo a che le persone, se vogliono avere certe agevolazioni, devono applicare questo contratto, quello giusto. Quindi se uno, come si dice da qualche parte, piuttosto che niente, meglio piuttosto, cioè è chiaro che è comunque un incentivo, perché se uno vuole avere questi quattro bonus deve essere rispettoso e rispettare i contratti complessivamente. Però non si dica che questa è l'efficacia generale dei contratti, quella che la direttiva europea richiede, perché se ricordate la direttiva europea dice tu devi fare salario minimo o per legge o per contratto. Qui all'inizio si voleva farlo per contratto e poi si è lasciato cadere. E qui si fa una cosa sempre positiva, ma che non è quella, si dice ok, per incentivare il rispetto dei contratti buoni, complessivamente, noi diciamo i soldi, tutti questi incentivi che abbiamo messo qui, li diamo solo a quelli che sono virtuosi, che rispettano i contratti buoni. Abbiamo fatto un passettino positivo, ma siamo ancora lontani dal fatto, perché tutti i imprenditori che se ne fregano, scusate, di avere gli incentivi, possono continuare ad applicare i contratti pirati. Questa è la finale. Anche se, ripeto, nella propaganda si è continuato a dire ah no, finalmente non ci saranno più i contratti pirati. Non è vero, non ci saranno più i contratti pirati. I contratti pirati saranno ancora usati da quelli che fanno senza gli incentivi. Cioè, mica tutti gli italiani, certo. Le imprese italiane hanno bisogno degli incentivi. Fanno i conti, se gli conviene rinunciare a qualche bonus per i giovani, o per esempio non hanno bisogno di assumere nuove persone, non gli servono gli incentivi, giusto?
3: Certo. E poi comunque gli incentivi hanno un tempo limitato, no? Magari come dice lei, uno dice vabbè, ma io...
4: Appunto. Ecco. No, ma poi se io non ho bisogno, non assumo nessuno, non ho bisogno di perché non ho nessun obbligo di applicare i contratti giusti, continuo a applicare i contratti pirati. Per cui ripeto, il decreto primo maggio ha riprodotto un po' di incentivi sempre temporanei, quindi secondo quello che dicono tutti probabilmente saranno poco efficaci. Oltretutto, attenzione, adesso l'economia sta andando male, come sappiamo, la crisi internazionale, eccetera, quindi non c'è più il PNR che tiene sulla baracca e quindi anche questa positiva tendenza alle assunzioni che c'è stata negli anni scorsi, no? Abbiamo detto, no? Anche se il lavoro era di qualità non sempre buona, ma insomma c'è stato obiettivamente un po' più di occupazione.
3: Certo,
4: adesso però le previsioni sono molto negative, quindi anche questo discorso finirà per essere poco efficace, perché tanto non si cresce più, si rischia di avere un anno a 0,1 se va bene, se non a meno 0,1. Quindi probabilmente poche assunzioni, incentivi o no, quindi questo decreto sul rispetto dei contratti collettivi finisce per essere...
3: Senta, c'è poi quella parte qua, le volevo chiedere, sul rinnovo dei contratti.
4: Ah, ecco, c'è anche quella. Sì.
3: Sì, che dice che in caso di mancato rinnovo entro 12 mesi dalla scadenza, no? I datori di lavoro devono versare a titolo di anticipo dei futuri aumenti il 30% dell'indice di inflazione IPCA, che magari uno dice, vabbè, forse mi conviene pagare questa piccola quota e non rinnovare il contratto.
4: Adesso andiamo calmi. Questa è una cosa che c'era anche nel primo decreto ed è stata mantenuta. Non credo che si può essere così pessimisti.
3: No.
4: Perché... È la stessa cosa che ha anticipato già da tempo il contratto collettivo dei metalmeccanici.
3: Esatto.
4: Lo dico perché siccome sapevamo, e purtroppo soprattutto nei tempi duri delle crisi, eccetera, i contratti si rinnovavano con grande ritardo, Allora il contratto, voglio dire, per primo ha detto no, un momento, intanto voi se non rinnovate, intanto cominciate almeno a tamponare le tasche dei lavoratori, perché li pagate, dicevano, almeno metà dell'inflazione, perché certo, se no come vivono. Quindi non era affatto un regalo. Infatti è vero che insomma, imprese serie non fanno questi conti. E la legge ha fatto lo stesso discorso, un po' a ribasso, perché ha detto il 30%, no? Quindi è una misura che protegge un po' dall'inflazione, almeno in parte, e quei lavoratori che sono milioni, centinaia di migliaia di milioni, perché sappiamo che tuttora i contratti continuano a essere rinnovati in ritardo, ce ne sono ancora, soprattutto nei servizi, qualche milione. Quindi non è cioè, vuol dire, purtroppo il ritardo al rinnovo non è che c'è bisogno dell'incentivo per ritardare, quindi guai è che c'è un ritardo gravissimo, e questa norma io ritengo che sia ragionevole, dico vabbè, almeno ritardate, ma almeno pagato una parte, Non è che uno è il grasso che cola con il 30%
3: dell'indice IPCA.
4: È proprio il minimo per fare che la gente non sia proprio strozzata. E questa è una normativa che è stata apprezzata, credo si possa apprezzare, presa rispetto dall'esempio del contratto dei metalmeccanici. Beh, insomma, sarei veramente sorpreso, insomma, che se fossimo così messi male, che uno non rinnova i contratti, perché tanto c'è il 30%, perché poi se appena appena si può, è chiaro che la gente si ribella, i sindacati reagiranno, ma scherziamo. Solo che partiamo a bocce ferme, no? Partiamo che i contratti sono perfettamente in regola tutti, e quindi questa roba qui rischia di incentivare il ritardo, no? Sennò qui purtroppo i ritardi sono di anni in alcuni casi, e questo cerca di dire, vabbè, siccome sono di anni, almeno dategli un pochettino di una parte che gli sollevi dalle cose peggiori, cioè dalla perdita d'acquisto.
3: Questo partirà dal prossimo rinnovo, no? Visto che comunque ci deve essere un rinnovo del contratto, perché qua il mancato rinnovo entro 12 mesi dalla scadenza, quindi voglio dire, entrerà.
4: È un piccolo tampone, è un tampone. Siccome purtroppo il mondo non è perfetto, qui non c'è un rinnovo stabile, abbiamo ormai anni di esperienze drammatiche, di ritardi pluriennali, gli diamo un minimo di tampone. Ripeto, è quello che hanno fatto i meccanici, che pure sono quelli che hanno i contratti che grosso modo sono quasi puntuali, però il commercio era ritardato di 3 anni, persino il pubblico impiego sta ritardando a proposito del datore di lavoro pubblico, quindi questa è una specie di piccola pezza che viene messa, però per il resto questo decreto è un decreto vuoto, con incentivi temporanei, come al solito ricicciati, scusate, saranno poco utili, finiscono a fine di quest'anno, perché poi la cassa è vuota, come ha detto sempre Giorgetti, e noi siamo ancora davanti, ormai finito PNR, con una crisi che è mondiale, e quindi siamo veramente, come si dice, in braghe di tela,
3: certo.
4: Perché le prospettive sono negative. Non c'è un aiuto a rendere effettivamente vincolanti i contratti, quelli buoni, continuiamo ad avere questi contratti che possono anche essere violati abbastanza tranquillamente, i pirati sono ancora tranquilli, perché basta che non assumano nessuno, quindi non hanno bisogno di incentivi e continuano a pagare i salari fanno. Quindi è un decreto, c'è poco da festeggiare,
3: certo.
4: Omaggio. Purtroppo anche quest'anno non è molto allegro. Bene.
3: Va bene, grazie.
4: Ci sentiremo.
3: Grazie a Tiziano Treo, ci sentiamo la prossima settimana.
4: D'accordo, grazie.
2: Grazie a Sonia Martina, 17.59, questo è Radio Radicale, un aggiornamento dalle agenzie, intanto le borse che chiudono in rosso con timori di escalation della guerra, Parigi cede 1,71%, Francoforte perde l'1,28%, Milano lo FTSE MIB segna meno 1,59%, Madrid la perdita più pesante con meno 2,50%, mentre la Borsa di Londra è chiusa per festività. Un'ultima ora che arriva dalla Germania, un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia. Secondo i media locali al momento ci sarebbero 2 morti e 8 feriti, come confermato appunto da un portavoce della polizia. Nella zona è in corso un massiccio intervento delle forze dell'ordine, non ci sono però ancora ulteriori dettagli né conferme appunto sul fino a questo momento sul bilancio appunto di questo fatto. Per il momento ci fermiamo e daremo aggiornamenti più tardi. Adesso parliamo di tematiche legate all'ambiente, alla sostenibilità con il programma Cura dell'ASVIS.
5: Benvenuti e ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con Alta Sostenibilità, la rubrica che a cura dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con Radio Radicale, porta i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 nella realtà di tutti i giorni. Una puntata particolarmente lieta, quella di oggi, perché annunciamo l'avvio del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Io sono Elis Biettone, con me come sempre c'è Valeria Manieri. Buongiorno Valeria.
6: Buongiorno, ben ritrovati a tutti, ben ritrovata Elis.
5: Ecco, appunto, dicevo, una puntata particolarmente lieta, perché siamo lieti di dare il via alle danze. Sarà per noi un mese di festa in un certo senso, perché quando si parla di sviluppo sostenibile, di partecipazione a tutti i livelli, istituzionale, della società civile, dei cittadini, dei territori, ecco, questi sono i momenti che per cui lavoriamo tanto tutto l'anno, e per questo siamo molto contenti di condividerli con voi. E dunque il mese di maggio sarà un mese pieno di appuntamenti. A cura dell'ASVIS ci saranno 8 tappe in 8 città diverse, ma non vi preoccupate, ogni settimana vi racconteremo che cosa succederà, con 15 eventi. E poi dal basso, tra virgolette dal basso, per dire insomma da parte dei cittadini, delle organizzazioni, da chi la sostenibilità la vive e la pratica nei territori giorno per giorno, sono stati organizzati già 900 eventi, e invitiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici in questo momento collegati con noi a candidare eventi, perché è così che si costruisce lo sviluppo sostenibile, con piccoli gesti fatti tutti i giorni da tutti noi. Per cui per maggiori informazioni andate sui nostri siti, quindi festivaldellosviluppo.it e ASVIS, e lì troverete tutti i riferimenti per candidare, promuovere, organizzare un evento e fare parte anche voi del cambiamento. E adesso allora entriamo nel vivo. Partiremo questa settimana con 2 tappe. Partiamo da Milano il 6 maggio, saremo alla Borsa Italiana. Il tema centrale, il titolo dell'appuntamento è investimenti e politiche sostenibili in un mondo instabile, e in questa occasione presenteremo il rapporto di primavera ASVIS 2026, con dati inediti sui vantaggi per le imprese ESG e le previsioni e gli scenari per l'Italia al 2030 e 2050, ma non voglio dire di più perché ce ne parleranno meglio i nostri esperti e i nostri ospiti. E poi l'8 maggio saremo a Bruxelles per la prima volta, il Festival dello Sviluppo Sostenibile esce anche dai confini italiani, perché voi sapete che nelle scorse edizioni, questa è la 10ª edizione, nelle scorse edizioni del Festival partecipavano anche le ambasciate, gli istituti italiani all'estero, con eventi appunto organizzati in tutto il mondo, nei 5 continenti, però non era mai l'ASVIS, l'organizzazione diciamo rappresentata da noi, che andava all'estero. Invece quest'anno per la prima volta andiamo a Bruxelles e saremo ospiti del Comitato Economico e Sociale Europeo, appunto il CESE, e siamo molto molto lieti di questo importante appuntamento, che ci permetterà di riflettere su come rilanciare la leadership dell'Unione Europea oltre il 2030. Ma partiamo, Valeria, proprio dal rapporto di primavera 2026 e dall'evento di Milano.
6: Assolutamente, prima però diciamo lasciami salutare e introdurre i nostri ospiti, cui che saluto e ringrazio per essere con noi, Francesco Timpano, professore di politica economica dell'Università Cattolica e coordinatore del GOL ASVIS sulla finanza sostenibile. Buongiorno e ben ritrovato.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
6: Tra poco arriveremo proprio da lui. Grazie al professor Alessandro Rosina, che ben conoscete anche qui su Radio Radicale, è docente di demografia e statistica sociale nella Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano e consigliere del CNEL. Bentornato.
8: Grazie, buongiorno.
6: Ed è un bentornato anche ad Anna Colombo, esponente della Consulta di ASVIS, già funzionaria del Parlamento Europeo, oggi collabora con il CESE, appunto, che tra l'altro è uno dei luoghi istituzionali che ospita proprio il festival, la tappa di Bruxelles del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Bentornata.
9: Ben ritrovate. A Valeria Elise e buongiorno.
6: E allora io arrivo proprio da Francesco Timpano per chiedere appunto qualcosa in più, coordinate in più rispetto all'evento che ci sarà appunto a breve a Milano. Il tema è molto ampio e molto complesso, soprattutto nel mondo che viviamo, cioè quello degli investimenti in sostenibilità. All'inizio sembrava un po' un greenwashing, no? Quando iniziavamo a parlare qualche anno fa di questo tema, in realtà poi le cose sono andate avanti e tra l'altro stanno andando avanti nonostante i venti ostinati contrari, no?
7: Sì, credo che questo sia il messaggio più forte che viene sia dal rapporto che poi anche da questo primo evento di mercoledì, e cioè nonostante scenari politici che sono complessivamente molto mutati rispetto a quelli già di un paio di anni fa, e in più nonostante anche una normativa europea che sembra no, essere andata indietro su diversi aspetti che nascevano dall'action plan sulla finanza sostenibile, diciamo ante-Covid, quindi nonostante dei cambiamenti importanti dovuti al ciclo politico anche europeo oggettivamente diverso dal passato, però in realtà a noi non risultano segnali significativi di cambiamento dell'impegno delle imprese, soprattutto delle imprese sui temi della sostenibilità. Chi aveva già avviato questo percorso lo sta intensificando, anche perché le spinte che vengono dal mondo finanziario e dal mondo delle grandi filiere di produzione non sono sostanzialmente modificate. C'è una forte, continua a esserci una forte spinta da parte dei regolatori finanziari a considerare in maniera sempre più importante e sempre crescente i rischi derivanti dall'esposizione a fattori ambientali, sociali, di governance avversi rispetto alla stabilità delle imprese, alla possibilità che le imprese sostanzialmente ripaghino i propri debiti, e dall'altro anche delle stesse filiere produttive, le grandi aziende, le grandi filiere produttive sono sempre di più impegnate su questo tema, anche perché devono rendicontarlo ai mercati finanziari e i mercati finanziari chiedono chiarezza sui temi della sostenibilità anche per evitare i rischi di greenwashing. Quindi quello che vedo, la difficoltà che io personalmente vedo, è che probabilmente nel mondo soprattutto delle piccole e medie imprese ci sia invece un rallentamento dovuto alle norme più che alle tendenze, diciamo, di lungo periodo, e questo potrebbe non essere una buona notizia, perché potremmo avere a un certo punto le imprese divise un po' più o meno a metà tra quelle che vanno avanti sui temi della sostenibilità e quindi sono sempre più competitive, perché una delle cose che diciamo sempre in ASVIS è che possiamo dimostrare che sostenibilità vuol dire normalmente maggiore competitività delle imprese, e invece un altro gruppo di imprese che non si occupa di questi temi e che per questo rimane indietro. Pensate a tutto ciò che deriva dalle questioni legate all'approvvigionamento energetico in particolare.
6: Certo. Elisa, non so se volevi chiedere appunto al professor Timpano altro prima di diciamo continuare con i nostri ospiti, perché appunto l'appuntamento di Milano è molto interessante, diciamo è un tema che noi affrontiamo spesso, ma il contesto in cui lo affrontiamo oggi diciamo dice molto.
5: Sì, certo, rispetto per esempio alla resilienza, no, dei fondi ESG, e anche questi sono in qualche modo dimostrati dallo studio che presenterete durante appunto l'appuntamento di Milano. Ma che cos'è poi che rende veramente resilienti questi fondi? Perché poi sembrano sempre cose, no, ripetute, ma entriamo nel vivo. In che cosa consiste questa capacità di attutire i colpi e trarne addirittura vantaggio?
7: Ma io la dico, a parte che in un'epoca in cui le fonti fossili, diciamo, non riescono neanche a viaggiare, onestamente mi pare oggettivo che bisogna occuparsi di qualche altra forma di approvvigionamento energetico, perché di problemi ce ne sono e ce ne sono parecchi, li stiamo vedendo, e non credo che si risolvano solo perché stamattina qualcuno dice che accompagnerà le navi fuori dallo stretto. Quindi il tema è un tema che è sotto gli occhi di tutti, anzi se c'è un momento storico in cui è necessario proprio confrontarsi concretamente con la realtà delle difficoltà che abbiamo a proseguire col modello tradizionale di sviluppo, che non è che scomparirà in un anno, ma ovviamente ci vorrà del tempo, ma questa transizione va organizzata e promossa, beh, in un momento del genere mi pare evidente che dobbiamo occuparci di cambiare il paradigma di produzione. D'altro canto, quello che dicono, io insisto molto su questo tema, quello che dicono i regolatori finanziari, a cominciare soprattutto la Banca Centrale Europea. Purtroppo la Banca Centrale Americana si è ritirata, ma per motivi, come dire, politici, perché lì il condizionamento politico è diventato fondamentale. Ciò che dicono i regolatori è che noi dobbiamo assolutamente misurare in modo affidabile il rischio derivante dalla insostenibilità dei processi produttivi, delle aziende, degli investimenti, no? Degli investimenti, perché se non lo facciamo ci esponiamo a un rischio enorme di instabilità finanziaria.
6: Certo.
7: Cioè, la non sostenibilità provoca instabilità finanziaria, quindi prova anche possibili rischi di una nuova crisi. Questa sarà una settimana da questo punto di vista decisiva anche, no? Una crisi di carattere finanziario. Quindi se non ci occupiamo di questi temi andiamo a sbattere, ma lo dicono i regolatori, non lo dicono i tifosi della sostenibilità, lo dicono i regolatori dei mercati finanziari. E credo che su questo, soprattutto in Europa, ma guardate, queste cose stanno avvenendo anche negli altri paesi, perché la Cina sta compiendo, diciamo, un cambiamento forte. Si è sempre detto che la Cina arriverà in ritardo, diciamo, probabilmente arriverà in ritardo, ma sta già accelerando e ci chiede anche conto di quello che noi abbiamo fatto nel passato. Certo. Per riempire, diciamo, di emissioni il pianeta, e quello che dovrebbero fare anche loro e che stanno già in realtà facendo su alcuni fronti. Per cui mi sembra uno scenario che sta cambiando, ma cambiando sui dati di fatto, ecco, su questioni concrete.
6: Grazie, ecco, professor, allora... Timpano.
5: Sì, allora andiamo sul capitale umano con il professor Rosina. E da poco, a marzo, la Commissione europea ha adottato una strategia per l'equità intergenerazionale, e questo ci interessa molto, perché in un paese come l'Italia, il cui problema, la questione demografica, è una delle questioni, se non dire la questione che ci riguarda e ci preoccupa più da vicino, ma non solo, perché l'Europa, diciamo, è in linea con la nostra tendenza. Ecco, come una strategia per l'equità intergenerazionale potrebbe in qualche modo interagire e intervenire su questo inverno demografico? E secondo lei un patto sociale che tuteli la popolazione giovane, ma ovviamente anche l'anziana, che sappiamo che a breve avremo 2/3 di popolazione over 65, e insomma, questo sistema si configura come un sistema sociale completamente nuovo e da affrontare. Ecco, secondo lei, come un patto sociale, che cosa dovrebbe contenere affinché si potesse contenere, ecco, un fenomeno di queste proporzioni?
6: La dico provocatoriamente: bisognerebbe cambiare le regole del voto democratico, perché fin tanto che saranno troppi pochi giovani a votare, temo che i patti generazionali siano molto difficili, soprattutto nel momento in cui coesistono per la prima volta sul pianeta 6 generazioni / 6 anagrafiche e 8, diciamo, corti generazionali culturali, no? C'è anche questa accelerazione del tempo, degli usi, dei costumi e dei caratteri delle generazioni entranti, no? Questo è un elemento molto complesso anche per la demografia e per chi fa politica da interpretare, cioè non è una questione, cioè, non credo ci sia una vera ricetta, no, professor Rosina?
8: No, è vero, è proprio così. Però c'è una questione che noi dobbiamo mettere al centro ed è il fatto che come il mondo ha funzionato finora è qualcosa che sta profondamente cambiando, cioè stanno proprio cambiando le basi del funzionamento della società e dell'economia per come le abbiamo intese finora. E quindi dobbiamo rimetterle in discussione e quindi poi anche sperimentare la possibilità che quello che oggi abbiamo dato per scontato invece abbia bisogno invece di soluzioni diverse. La demografia sicuramente questo lo evidenzia in maniera molto chiara perché sta ponendo in forte tensione il rapporto tra generazioni e che sta cambiando profondamente come è sempre stato finora. Cioè, c'è sempre stata una stabilità demografica in tutta la storia dell'umanità e questa stabilità demografica che a confronto con l'instabilità di cui stiamo parlando invece del mondo in cui viviamo, era basata sul fatto che le fasi della vita si trasmettevano in maniera sostanzialmente uguale da una generazione alla generazione successiva. Cioè, come si era bambini, come si diventava adulti, come si sarebbe stati anziani, era qualcosa che non cambiava da una generazione alla generazione successiva. Quindi, ad esempio, un ragazzo di 15 anni, quando doveva pensare a come sarà, come sarebbe stato lui da adulto, bastava che si guardasse attorno e guardava come vivevano gli adulti e che lavoro facevano. Cioè, se doveva chiedersi che lavoro farò, bene, guardava il lavoro che stava attorno a lui ed è quello che avrebbe fatto. Se guardava gli anziani che stavano attorno a lui, poteva immaginare come sarebbe stato lui da anziano. Ora questo non è più vero. Cioè, un ragazzo di 15 anni che guarda oggi i genitori non vede come sarà lui alla loro età e non vede il lavoro che farà lui alla loro età, nemmeno guardandosi attorno e vedendo le competenze che oggi sono utilizzate nel mondo del lavoro. E se guarda il proprio nonno a 65 anni, non vede come sarà lui a 65 anni, perché tra 50 anni, cioè quando un quindicenne avrà 50 anni, il mondo sarà completamente diverso. E
6: Assolutamente.
8: come sarà lui l'anziano? Sarà una cosa completamente nuova rispetto a come sono oggi gli anziani. Il che vuol dire che questo cambiamento continuo delle fasi della vita che si trasformano di generazione in generazione, da un lato ti consente di essere meno vincolato alla condizione di partenza, cioè di poter cambiare e migliorare. Ma dall'altro, se non hai strumenti adeguati, cioè se non sei aiutato a formarti bene e avere strumenti per poter poi realizzare pienamente i tuoi progetti di vita e metterti in gioco, il rischio invece è che ti trovi davanti a un futuro incerto, indefinito, e rispetto al quale rischi appunto di perderti. Infatti, l'alta percentuale di NEET, i giovani che non
6: Esatto.
8: studiano e non lavorano, è proprio la conseguenza di molti giovani che si perdono nella transizione alla vita adulta, nella transizione, scuola-lavoro. Ma
6: Ecco.
8: In questo mutamento che rischia di creare instabilità se non forniamo strumenti adeguati alle nuove generazioni per vivere bene tutte le fasi della vita, ma anche di far collaborare bene le generazioni diverse, ha un altro elemento di cambiamento, di forte stabilità passata, che è quello della struttura demografica. Cioè, per tutta la storia dell'umanità, la struttura era fissa, cioè c'erano tanti giovani e pochi anziani. E quindi anno dopo anno quella struttura lì rimaneva comunque costante. E quindi l'economia e la società si basavano su una struttura basata appunto, che contemplava una larga presenza di giovani e pochi anziani. Questa cosa è in profondo mutamento perché i giovani sono sempre di meno, si vive sempre più a lungo, e quindi la popolazione anziana è sempre di più, e quindi anche il rapporto sia quantitativo che qualitativo tra generazioni cambia
6: E
8: continuamente,
6: della
8: è in
6: spesa
8: profondo mutamento.
6: pubblica, esattamente, cioè, tanto per dire, forse a un certo punto, come stanno già facendo in varie parti del mondo, bisognerà ripensare anche gli spazi che noi mettiamo a disposizione per la la convivenza di corti generazionali diverse. Dico per dire, tra poco avremo sicuramente più soldi da destinare ai centri anziani, cosa che già succede piuttosto che agli asili nido. Questo che vuol dire? Che non è che noi dovremo cancellare gli asili nido solo per i centri anziani, ma probabilmente dovremo ripensare questi spazi e renderli, diciamo, intergenerazionali, no? Si sta sempre più lavorando, professore, verso soluzioni di questo tipo, andando anche un po', no? Sul pratico, perché poi alla fine, se hai una coperta corta che non basta per tutti, per farla bastare bisogna anche innovare anche sul fronte dei servizi, no? Degli spazi a disposizione.
8: Sì, c'è, allora, da un lato c'è un aspetto quantitativo, che è il fatto che siccome aumenta il numero di persone che entra in età anziana e quindi vive la fase anziana, tutto questo trascina come attenzione in quella direzione sia le aziende attraverso la Silver Economy, sia l'attenzione politica attraverso appunto il voto che cresce. E sia l'aspetto degli investimenti, perché la spesa pensionistica, la spesa per la sanità pubblica trascina verso sé
6: Certo.
8: appunto una popolazione che cresce e quindi che esprime una domanda crescente, ma che ha anche una disponibilità economica e anche un peso elettorale che sono condizionanti. Dall'altro, però, questo rischia di farci invecchiare male se noi seguiamo semplicemente la quantità. Noi dobbiamo invece spostare nel XXI secolo, e questo è il passaggio, cioè anche di chiave di lettura, di interpretazione, di modello di sviluppo, sociale di sviluppo, che deve spostarsi sulla qualità. Allora, che cos'è che noi vogliamo? Semplicemente quantità di anni in vita in più o qualità della vita che si vive bene in tutte le fasi e anche quelle più avanzate? E allora, se noi vogliamo aggiungere qualità alla vita, beh, questa qualità ha bisogno di mettere le persone nelle condizioni di poter pensare a una propria pensione sostenibile oggi, il che vuol dire che i giovani devono entrare bene nel mondo del lavoro, perché come fai a pagare le pensioni e a far funzionare il sistema sanitario se hai sempre meno giovani che ti entrano nel mondo del lavoro? Quindi
6: Grazie,
8: vuol dire gestire
6: professore. Sì.
8: bene anche l'immigrazione, quindi essere
6: Che è
8: attrattivi, non
6: uno dei
8: perdere i
6: temi,
8: giovani, ma soprattutto
6: certo.
8: attrarli e poi migliorare la possibilità che i giovani siano ben inseriti all'interno dei processi che creano sviluppo e benessere all'interno della società e dell'economia, il che vuol dire formarli bene, il che vuol dire investire bene anche su ricerca, sviluppo e innovazione, il che vuol dire valorizzare il loro capitale umano ovunque si trovano, qualsiasi sia il loro genere e la loro provenienza.
6: Grazie, professore.
5: Grazie. Grazie. Ripartiamo proprio da qualità e quantità, perché a Bruxelles verrà presentato uno studio del Joint Research Center che mette a confronto proprio Europa e Stati Uniti, e qualità e quantità un po' sono i due elementi che verranno in qualche modo evidenziati. Allora, Anna Colombo, che cosa esce, che cosa ne emerge da questo studio, da questo confronto?
9: Sì, beh, innanzitutto devo dirvi che sono fierissima e contentissima che, diciamo, al compleanno dei 10 anni del festival l'ASVIS vada a Bruxelles, perché, diciamo, abbiamo sempre questa Europa che ci cade addosso e facciamo poco per andare invece a cercarla e influenzarla, e che la società civile vada a Bruxelles in un momento così cruciale per il futuro del continente e dell'Unione Europea in quanto tale, mi sembra una bellissima notizia. Tra le tante cose che discuteremo nella giornata che abbiamo preparato, ripeto, saremo al CESE, che è la casa dei partner sociali e della società civile europea, quindi mi sembra molto importante. Tra le cose che presenteremo e che discuteremo c'è proprio questo studio del Centro di Ricerca Europeo coordinato dal professor Giovannini, che tra l'altro non è nuovo al lavoro comune con il Centro di Ricerca Europea, l'ha fatto sulla resilienza, l'ha fatto proprio per individuare degli indicatori complementari al prodotto interno lordo, cioè la misura, diciamo, della crescita economica dei paesi, e che adesso è messo al servizio di questo studio comparativo tra l'Unione Europea
6: Certo.
9: e gli Stati Uniti, perché la vulgata è sempre quella che gli Stati Uniti crescono di più, sono più competitivi dell'Europa. Ebbene, quando insieme al prodotto interno lordo si valutano anche tutti gli aspetti della qualità della vita, inclusività, quindi come diceva il professor Rosina, non solo quantità ma anche qualità della vita, dell'inclusività, della sostenibilità nelle sue varie accezioni, non solo quella ambientale, salute, istruzione, il rapporto dei cittadini con lo Stato, cioè con la pubblica amministrazione, un concetto diciamo di benessere allargato. Il risultato principale è che il benessere racconta una storia diversa dalla mera crescita, e in questo l'Europa fa molto meglio per la qualità della vita dei suoi cittadini rispetto agli Stati Uniti. Tutti gli indicatori lo dimostrano. Mm-hmm. Velocemente però, gli Stati Uniti brillano però per capacità di mettere in campo risorse future, quindi investimenti, perché dobbiamo investire sul futuro, no?

0: lasciare nessuno indietro. Un brevissimo accenno anche a quello che ha detto il professor Rosina. Nel pacchetto di autunno, cioè nella preparazione delle finanziarie, dell'indicazione per le finanziarie degli Stati membri, per la prima volta la Commissione europea ha aggiunto una raccomandazione sul capitale umano, per il quale sono necessari altrettanti ingenti investimenti. E quindi da questo noi misureremo la capacità di investire nel futuro anche da parte dell'Unione europea. Aggiungo che la nostra tappa del Festival Bruxelles sarà, diciamo, conclusa dalla partecipazione, quindi farà le conclusioni Teresa Ribera. Teresa Ribera è la vicepresidente esecutiva della Commissione incaricata del Green Deal e della concorrenza, ma è stata negoziatrice a Parigi ed è stata una brevissima ministra della scorsa amministrazione Sanchez, una di quelle che hanno fatto della Spagna proprio uno dei paesi dell'Unione Europea che cresce di più sulla base di tutti quei parametri di sostenibilità dei quali abbiamo parlato e che parleremo anche nello studio di comparazione tra Unione Europea e Stati Uniti.
1: Allora, no, Anna Colombo, volevo chiederti proprio su questo, è diciamo, in arrivo appunto il dibattito anche sulla proposta della Commissione europea per il quadro finanziario pluriennale 2028-2034, diciamo, previsione di messa in mora di questi 2.000 miliardi di euro, che sono l'1,26% del reddito nazionale lordo dell'UE. Quattro pilastri principali: coesione, agricoltura, sicurezza, poi competitività, prosperità, innovazione, Europa globale, amministrazione di riserve speciali. Questi, diciamo, asset di cui parliamo rispecchiano bene, da una parte, nuovi e vecchi nodi dell'Unione Europea, dall'altro anche le esigenze in tempi brutti, in tempi di guerra, no? Con tutto diciamo, il perimetro della difesa e anche dell'innovazione legata alla difesa. Un po' tutti i paesi europei stanno facendo i conti con questo tema anche della difesa lo abbiamo visto in Germania, nonostante i rallentamenti del PIL, diciamo, soprattutto i paesi importanti non intendono, diciamo, venir meno a appunto impegni per una guerra che è sempre alle porte di casa, tra l'altro non voluta da noi. Il tema è l'Ucraina, l'invasione russa e anche i dossier abbastanza inquietanti rispetto alle mire di Mosca. Quanto questo quadro geopolitico, al di là di quello già complesso che va da Hormuz a tanti altri paesi, però quello proprio alle porte di casa ci spinge a, diciamo, dover identificare nel budget poi somme sostanziose da destinare a questo tema e quanto questo tema chiaramente rallenta gli altri, no? Perché i soldi sono quelli che sono e magari non avevamo messo in conto di dover appunto investire così tanto in difesa, però anche quella è una questione un po' esistenziale a questo punto.
0: Sì, è un tema indubbiamente serissimo, ci sono i bilanci dei paesi e c'è il bilancio dell'Unione Europea, bilancio, te lo ripeto, esiguo rispetto a quello di cui avremmo bisogno in tutti i campi, bilancio che sicuramente è necessario, la Commissione lo sta provando a fare, che dovrebbe guardare più al futuro e quindi modernizzarsi rispetto a dei temi più, diciamo, tradizionali, e quindi questi sono appunto l'ambiente, l'innovazione, la ricerca. Sul tema del riarmo è chiaro, è che anche in questo ne abbiamo già parlato, che bisognerà tenere conto del fatto che l'Unione Europea dovrà in futuro, diciamo, fare da sé. Però ci sono tutta una serie di, come dire, di vulnus rispetto a questo fare da sé. Il fare da sé deve essere spendere non necessariamente di più, ma molto meglio, coordinando le varie difese dei paesi e cercando di andare verso una difesa davvero autonoma che non dipenda quindi dall'acquisto dissennato di ogni paese europeo da solo, eventualmente in partenariato con delle multinazionali che ci lascerebbero completamente dipendenti dalla spesa di arsenali e di armamenti prodotti dagli Stati Uniti.
1: Andiamo in chiusura, l'appuntamento ovviamente è diciamo, ai prossimi step a Milano, Bruxelles, ma non solo, in tutta Italia con il Festival dello Sviluppo Sostenibile, è arrivata ormai la decima edizione, una tappa importante, un compleanno importante, davvero grazie a chi ci ha seguito.

0: seguirà l'ASVIS, ovviamente Radio Radicale, nei prossimi giorni.
1: Sono le 18:30 di questo lunedì 4 maggio 2026. Vogliamo ricordare una persona a noi cara: è morto Olivier Dupuy, fu segretario del Partito Radicale ed europarlamentare. Europeista, pacifista, libertario, è stato uno dei protagonisti delle battaglie non violente, a partire da quella per l'obiezione di coscienza. Esprimiamo la vicinanza di tutta la radio alla famiglia che sta ricevendo da tutto il mondo condoglianze e testimonianze del segno lasciato da Olivier. Nel nostro archivio trovate tante tracce del suo impegno e nelle prossime trasmissioni ne ricorderemo la figura. Adesso proseguiamo con la settimana informatica a cura di Lanfranco Palazzolo con Stefano Quintarelli.
2: Radio Radicale, eccoci alla settimana informatica con Stefano Quintarelli. Allora, troviamo in apertura una notizia inquietante che ormai purtroppo dobbiamo dire che non ci sorprende più, che è quella delle rivelazioni che sono arrivate, che riguardano una strage che era stata compiuta in Florida. L'anno scorso, rivelata dal Wall Street Journal, che ci ha rivelato i passaggi della chat tra questo assassino, Phoenix Ickner, e il chatbot di OpenAI che l'ha aiutato a pianificare un attacco senza che l'azienda avvertisse le autorità. È un altro retroscena inquietante. Tra l'altro aveva fatto una domanda che poi la ricorderai anche te: quanti ne devo uccidere per arrivare sui telegiornali? Non so, siamo un po' ripetitivi a dire queste cose o dobbiamo ricordarle sempre?
3: Ma penso che magari c'è sempre qualche ascoltatore nuovo per cui ricordare giova. Intanto un saluto a tutti. E ricordare giova, cioè il problema è che i sistemi di allineamento sono quei sistemi che intorno, diciamo, sono le mutande di ghisa intorno ai modelli di intelligenza artificiale che fanno sì che questi non rispondano delle cose indesiderate e sbagliate, tipo che gli chiedi il testo di un libro e quello te lo sputta fuori dimostrando che è stato fatto un allenamento, un addestramento dei modelli disponendo di materiale protetto da copyright senza l'autorizzazione del legittimo titolare. Questi sistemi di allineamento servono anche ad evitare che appunto rispondano a cose che sono che non rientrano nelle policy dell'azienda, quindi che sono illegali, oppure semplicemente che l'azienda non vuole che vengano trattate. Il problema, quindi, questo allineamento è questo processo che ci assicura che in sostanza che l'intelligenza artificiale si comporta in modo allineato ai valori umani. Questo era il senso dell'allineamento e che evitino di seguire delle istruzioni dannose. Però il problema è che sempre di più, al fine di fare in modo che le persone restino incollate ai chatbot, diciamo, distinguiamo due grandi usi, un uso aziendale e un uso consumer. Nell'uso aziendale è un altro discorso, ne parliamo brevemente dopo. Nell'uso consumer, per fare in modo che la gente resti molto attaccata al chatbot e di fatto sviluppi una relazione col chatbot, no? Ricordiamo che per OpenAI, secondo i dati di OpenAI, il fatto di avere di costruire una relazione con il chatbot è il secondo utilizzo dopo la ricerca di informazioni. Quindi le persone ricorrono a quello per farsi dare dei consigli in materia di salute, legali, affettivi, familiari, per fare delle stragi, per suicidarsi. Cioè, tutte queste per chiedere, non so, se uno ha paura di recarsi al lavoro per qualche motivo, si confronta con il chatbot. E allora, per fare in modo che le persone possano sviluppare questa relazione, ai chatbot viene fornita quello che viene chiamato un contesto, quindi una memoria delle conversazioni, diciamo, della memoria, sì, diciamo in prima battuta, in modo, è un po' impreciso, però per capire così, una memoria delle conversazioni che è molto lunga, in modo tale da poter tenere traccia di tutte le conversazioni, di tutte le conversazioni passate. Oggi però queste finestre di contesto contengono anche milioni di token, quindi diciamo, gli LLM lavorano con i token che sono pezzi di parola. E il problema è che i sistemi di allineamento in qualche modo perdono efficacia sulle finestre molto, molto lunghe, sulle window molto lunghe, sulle finestre di contesto molto lunghe, su queste grandi dimensioni. E quindi non è che non ci siano i sistemi volti a esaminare le conversazioni degli utenti, sollevare la manina e segnalare agli operatori: guarda che lì c'è uno che sta parlando di strage. E quindi poi degli operatori umani vanno, quando il sistema alza la manina, vanno a guardarci dentro e dicono: oh cavoli, questa è una cosa che dobbiamo segnalare alle forze dell'ordine. OpenAI negli Stati Uniti segnala circa una trentina di persone all'anno, no? Su centinaia di milioni o miliardi di conversazioni, quindi sono veramente un ago nel pagliaio, le conversazioni che vengono segnalate, una goccia nell'oceano, ecco, per dirla più precisamente, le conversazioni che vengono segnalate. E molte sfuggono, perché questi sistemi di allineamento in qualche modo sono un po', diciamo così, confusi da diverse cose, tra cui quella della dimensione della finestra troppo lunga. Ora, per un uso consumer, se trascuriamo un attimo il fatto di avere una relazione che ha bisogno di una finestra lunga, le altre attività che facciamo con un chatbot non hanno bisogno di avere una finestra così lunga, cioè se lo usiamo per fare una ricerca, per dire prepara una presentazione, una tabella, scrivi un testo, non ha bisogno di avere una finestra di contesto così lunga. Basta una finestra più piccola. Una finestra più piccola non consente di costruire le relazioni, disinnesca tutta una serie di problemi psicologici delle persone e fa sì che questi sistemi di allineamento siano più efficaci. Quindi io non vedo proprio ragione, al di là del fatto dell'interesse dell'azienda, di favorire il fatto che le persone costruiscano in modo malsano una relazione con i chatbot. Non vedo una ragione per finestre di contesto lunghe in un ambito consumer. In un ambito business, sì, hai bisogno di dargli tutti i documenti dell'azienda, tutti i documenti del lavoro, cioè hai bisogno di un sacco di spazio. Ok, lo posso capire. Anzi, lo capisco. In un ambito consumer, che è quello dove avvengono la stragrande maggioranza di questi casi, non lo capisco affatto, ovvero lo motivo solamente con l'esigenza dell'azienda di tenere incollato l'utente. Cioè abbiamo un chiaro disallineamento, a proposito dei sistemi di allineamento, tra gli interessi della società e gli interessi delle aziende. Questa settimana ho visto un'intervista fatta a Sam Altman, che è il patron di OpenAI, e Altman diceva: sì, in effetti questi sistemi possono anche avere degli effetti anche molto gravi. E poi, insomma, immagino che la società riuscirà a trovare dei meccanismi per mitigare questi rischi. La società intesa come tutti, la collettività, non come lui che fa questa roba. Cioè, è troppo comodo dire:
2: Cioè, io faccio le cazzate e la società ci deve
3: è
2: mettere
3: la
2: mano.
3: società che poi deve rimediare, no? Cioè vendo la droga, poi ci facciamo gli ospedali. Adesso sto esagerando, però
2: Sì,
3: per
2: ho capito, ho
3: capire. Vendo la droga,
2: capito. Ho capito.
3: poi facciamo gli ospedali che curino le persone. E non va mica bene così. In Italia c'è una proposta di legge dell'onorevole Pastorella tesa per i chatbot B2C, anzi per i minorenni, però io lo estenderei a tutti i chatbot B2C, a limitare le finestre del context windows, no? Che appunto darebbe dei benefici ovvi. E Il problema è che non abbiamo gli strumenti giuridici per imporre questa cosa, ci vuole una legge, ci vuole una legge. Bene ha fatto a fare la proposta l'onorevole Pastorella, vedremo se la maggioranza la prenderà in considerazione e se il governo andrà avanti, anche perché evidentemente una misura di questo genere dovrebbe essere presa a livello europeo, dove a livello europeo riflettiamo molto prima di fare le leggi e arriviamo sempre abbastanza tardi quando le situazioni sono già consolidate e riusciamo a mettere delle toppe solo parziali. Su questo argomento, secondo me, sarebbe opportuno cercare di agire molto velocemente. Insomma, adesso ci sono tutte le revisioni delle normative digitali, metterci dentro questa cosa sarebbe grandemente
2: Certo,
3: opportuno per me, dopodiché so che non accadrà.
2: ma io spero sempre che qualcuno inventi diciamo, un alert che quando uno dice ma quante persone devo ammazzare per andare a finire al telegiornale faccia partire
3: Ma
2: automaticamente
3: c'è, ma il problema.
2: una chiamata al 112 che se lo vanno a prendere
3: C'è,
2: subito.
3: però, se quella roba è annegata all'interno di una quantità di testo, tipo l'enciclopedia Treccani, quella frase viene persa dai sistemi di controllo.
2: Va bene.
3: Questo è il problema.
2: Allora, passiamo a un altro problema che ha segnalato la GCOM alla Commissione europea, ovvero come Google dà conto di alcune notizie che vengono date senza farti arrivare alla fonte. Ovvero, mettiamo caso, un giornale. Un'agenzia di stampa, senza fare pubblicità a qualche giornale, fa sapere una cosa, Google la riproduce questa notizia, la passa senza dire primo chi l'ha data e poi senza farti risalire alla fonte di chi l'ha data. A questo punto la GCOM, in collaborazione con, credo, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e credo anche gli editori, ha fatto partire la segnalazione alla Commissione europea. Ho
3: Sì, allora,
2: detto
3: intanto,
2: bene?
3: sì, la normativa in questione su cui interviene l'autorità è il Digital Services Act. Il Digital Services Act è un po' come la normativa della privacy, prevede che ci sia un'autorità in ogni stato, come garante della privacy ce n'è uno in ogni stato, e l'autorità competente per queste cose in Italia, per il Digital Services Act, è per l'appunto l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. La FIEG, che è la Federazione Italiana degli Editori di Giornali, ha fatto un esposto, una segnalazione all'Autorità delle Comunicazioni, dicendo che questi comportamenti di Google che tu riassumevi sostanzialmente si traducono in una perdita economica per gli editori, perché gli utenti non vanno più sul sito degli editori a leggere i contenuti, ma si fermano ai riassunti generati con l'intelligenza artificiale da parte di Google, e questo quindi causa un danno diretto. Quindi, in buona sostanza, il sistema di intelligenza artificiale di Google va sui siti dei giornali, legge i contenuti, quando un utente gli fa una domanda, gli risponde direttamente senza riconoscere nulla ai giornali e senza rimandare gli utenti ai giornali stessi. Cioè in qualche modo parassita i contenuti dei giornali, che è diverso rispetto alla ricerca, no? Quando il motore di ricerca di Google, tu vedi i link, vedi un breve estratto, dopodiché ci clicchi, se quello è quello che ti interessa, ci clicchi e finisci sul sito del giornale, quindi in realtà arrivi alla fonte. Qui invece alla fonte non ci vai perché Google ti fornisce direttamente la risposta. E l'autorità ha inviato una segnalazione alla Commissione europea, nella speranza che la Commissione avvii un'indagine sulla base del Digital Services Act. Io non so, adesso io non sono un avvocato, notoriamente ho partecipato su diversi tavoli europei in varie occasioni, dando un contributo tecnico sulla previsione di alcune norme, non del Digital Services Act in particolare. Però io non è che vedo così automatico il fatto che l'autorità che l'Europa possa procedere contro Google sulla base del Digital Services Act, perché il Digital Services Act dicono: se tu sei una grande piattaforma, la cosiddetta Very Large Online Platform, le VLOP, cioè quelle che hanno un impatto sistemico sui cittadini europei, una volta ogni tanto l'autorità, l'Europa dice, la Commissione Europea dice, fa un assessment, una verifica delle dimensioni delle piattaforme e dice: questa riguarda una grande quantità di cittadini europei, ha un impatto sistemico, quindi sei classificata come una Very Large Online Platform, una VLOP, oppure un Very Large Online Search Engine, VLOOS. Ora, se tu sei classificato come operatore Very Large, hai degli obblighi che riguardano la libertà di informazione, il pluralismo e la trasparenza nei sistemi di raccomandazione. Ma questi obblighi sono stati pensati nel mondo precedente a quello dei riassunti generati con l'AI, cioè quando si parla di trasparenza dei sistemi di raccomandazione, sostanzialmente si dice che l'utente ha il diritto di poter modificare i parametri dei sistemi di raccomandazione, deve sapere che c'è un sistema di raccomandazione e devono anche offrire al cliente, all'utente, la possibilità di usare i sistemi di raccomandazione non personalizzati. No, ti ricordi, ogni tanto viene fuori: vuoi vedere delle informazioni meno rilevanti per te? In realtà quella domanda non vuol dire vuoi vedere informazioni meno rilevanti, vuol dire vuoi che noi non profiliamo le domande sulla base, non personalizziamo le domande sulla base del tuo profilo? Allora, se tu gli dici non voglio che decidiate che cosa guardo sulla base del mio profilo, tu hai il diritto di avere questo. E questo in effetti succede, no? Succede più o meno ormai con tutti i grandi servizi. C'è tutta una parte che riguarda la tutela della libertà di informazione e dei media, per cui se una piattaforma rimuove un contenuto, oppure se sospende un account di qualcuno, deve dare una spiegazione all'utente del perché è successo e qual è la base legale sulla base di cui questo è avvenuto. E deve dare dei meccanismi di ricorso, per cui l'utente deve poter fare ricorso rispetto alla decisione. Che poi questa roba sia efficace è un altro paio di mani. L'ultima cosa, appunto, è quella della libertà di informazione. Beh, insomma, tutta la libertà di informazione dei media e no, scusami, e pluralismo è questo: non devono fare discriminazioni nel momento in cui ci sono delle decisioni, devono essere motivate. Ora, questa cosa non è che si applica a quei riassunti, perché quei riassunti non è che fanno una personalizzazione sulla base di parametri, però sono messi lì. E basta. Cioè, forse si potrebbe dire che deve essere una scelta dell'utente se far avere i riassunti oppure no. Io non uso Google e quindi conseguentemente non so se Google, fammi vedere un attimo, se Google adesso consente di fare una ricerca e di dire di togliere. Sì, probabilmente da qualche parte nelle opzioni personalizzazione cookie ci sarà scritto personalizzazione della ricerca off, personalizzazione degli annunci. Sicuramente Google mette a disposizione gli strumenti per togliere questo. Io ho come l'impressione che sia difficile invocare il Digital Services Act per risolvere un problema, che è un problema che è vero e che esiste. Già da alcuni anni che Google ha deciso di aumentare i risultati cosiddetti zero click, cioè quelli che tu hai senza fare nessun altro click perché te li fornisce direttamente Google. Per cui, boh, non lo so, secondo me è una segnalazione di un problema, ma non credo che ci sarà una soluzione di questo problema, lo vedo difficile.
2: Allora,
3: Stavo guardando, ho fatto una ricerca al volo su Google, ho cercato Stefano Quintarelli e praticamente tutta la prima pagina che vedo davanti sono risultati dati da Google, forniti da Google e il primo risultato vero, diciamo, di quelli che una volta avrebbe dato nell'elenco dei risultati è quello del mio blog. Accidenti, è veramente pieno di spam questa pagina. Boh,
2: Non
3: io
2: c'è
3: uso
2: la settimana informatica, non c'è.
3: No, non c'è. Io
2: Non c'è.
3: uso DuckDuckGo e sono molto felice di usare DuckDuckGo. Tra l'altro sono stati fatti degli esperimenti già diversi anni fa, no? Per cui un utente fa una ricerca e una pagina gli fa vedere tre risultati di ricerca e tu non sai quale di questi. Cioè tre paginate di risultati di ricerca e tu non sai quale di queste tre paginate proviene da Google, da Yahoo o da Bing, erano gli esperimenti. E dopodiché all'utente gli viene chiesto dimmi qual è quella migliore, dimmi quali sono le ricerche migliori. Ed effettivamente risultava che quelle di Google erano migliori di quelle di Yahoo e di Bing, ma di pochissimo. Quindi a noi sembra perché no, sei abituato a vedere il logo lì, i colori, il font, cioè abbiamo un'abitudine, ma la qualità dei risultati, questo ripeto, era anni fa, prima di tutto questo spam all'interno della pagina dei risultati. Oggi penso che se si facesse una cosa del genere solo sui risultati, probabilmente vincerebbe qualcun altro. E ci sono dei signori che fanno dei motori di ricerca a pagamento. Noi con il fondo avevamo valutato un'azienda, saremmo stati l'unico fondo ad aver investito in questa azienda, poi alla fine, per motivi puramente di meccanica finanziaria, non abbiamo investito. C'è un'azienda che si chiama Kagi, Kagi, che fa un motore di ricerca a pagamento. E lui dice: questo è l'unico modo per assicurare che i risultati che ti metto sono quelli che interessano agli utenti e non quelli che interessano al gestore per vendere più pubblicità all'utente. No? È l'eterna diatriba tra la televisione a pagamento e la televisione gratuita. La televisione a pagamento gli utenti pagano i contenuti, nella televisione gratuita la pubblicità paga l'editore per raggiungere gli utenti. È lo stesso discorso qui.
2: Dunque, un altro aspetto che ha fatto molto discutere questa settimana è lo scontro, cioè l'iniziativa della Commissione europea nei confronti di Meta, che diciamo non avrebbe gli strumenti o non vorrebbe utilizzare gli strumenti per tenere gli under 13 fuori da Instagram e Facebook. La
3: Sì, qui c'è
2: commissione la,
3: stato.
2: qui c'è stato anche uno scontro con la Commissione europea che oltre a paventare una multa del non so del 6% del fatturato di Meta ha rilanciato una sua app. Allora, quanto c'è di diciamo di senso del dovere in tutto questo? O di sana concorrenza.
3: Allora. Questa denuncia è stata fatta dalla commissaria Enna Virkkunen. Devo dire che lei è sempre stata abbastanza vicino storicamente, è sempre stata vicino all'industria. E qui ha criticato pesantemente Meta dicendo appunto che non fa abbastanza per escludere i minorenni. A me sembra una cosa un po' così, nel senso che sì, probabilmente Meta potrebbe fare di più, ma mi chiedo chi faccia di più. Cioè, io di nuovo non sono minorenne e non uso nulla di Meta, quindi non. Doppiamente non ho idea di come funzionino. Immagino che ci siano delle analisi fatte con sistemi di intelligenza artificiale per andare a vedere il comportamento online della persona e capire e predire se quel comportamento è caratteristico di un minorenne oppure no. Immagino che lo facciano in questo modo, oltre a chiederti, scusa, dimmi la tua data di nascita. A me sembra che sia una uscita abbastanza politica questa della Virkkunen, della commissaria Virkkunen.
2: Ho capito. Quindi.
3: Cioè, noi abbiamo questo sistema europeo che è stato messo a punto dalla DG Connect, che è la direzione a cui la Virkkunen è a capo, di cui la Virkkunen è a capo, che si basa su un documento di identità, un telefono con un lettore di NFC, quindi con un lettore di chip. È un sistema di crittografia per generare un gettone totalmente anonimo che dice io sono questo gettone è di un maggiorenne. Questo gettone poi viene speso sul sito dove vuoi entrare e ti dice questo sono maggiorenne. Il gettone si sblocca solamente, diciamo, in fase di creazione del gettone. Il gettone viene creato confrontando la tua immagine che è all'interno del documento, quindi la foto immagazzinata nel chip della carta d'identità, con la tua foto presa dalla telecamera. Questo ci assicura che la persona che sta presentando il documento sia effettivamente quella che è all'interno del documento. Viene generato un gettone, questo gettone viene inchiavardato crittografato con una chiave che dipende dalla faccia dell'utente, senza nessun'altra informazione. Per cui nel momento in cui dobbiamo andare sul sito pornografico, ci facciamo inquadrare dal telefono, il telefono apre la cassaforte, questa cassaforte, tira fuori questo gettone, in questo modo sappiamo che effettivamente sono io che corrispondo a quel gettone, il gettone non ha nessuna informazione su di me. E viene dato al sito che dice: Oh, guarda, questo è maggiorenne, ti faccio entrare. Questo è il meccanismo messo a punto. E nelle scorse settimane c'è stato un po' di casino online perché è stata presentata questa applicazione da parte della commissione e 2 ore dopo qualcuno ha detto: Ah, l'ho già craccata. In realtà, questo schema messo a punto dalla commissione è più che altro una dimostrazione che questo si può fare, non è l'applicazione vera e propria. L'applicazione, l'app vera e propria, la dovranno fare gli stati, i governi. Quindi quello che questa persona ha craccato è sostanzialmente una demo, oltretutto che risale a molti mesi fa, quando è iniziato il processo normativo. Per cui
2: Certo.
3: è stato fatto grande casino per
2: Senti,
3: nulla.
2: la cosa della multa del 6% del fatturato?
3: È quello che è previsto per la violazione delle norme del Digital Services Act, del Digital Markets Act. Mi sembra che entrambe siano al 6%. Lei quello che vuole è che lei sta cercando di spingere in tutti i modi il fatto che gli stati implementino questa soluzione tecnica che la Commissione ha individuato e per la quale la commissione ha prodotto anche questa maquette, questa demo, e dall'altra parte che però gli stati non lo fanno fin tanto che non lo fanno gli operatori non lo fanno fin tanto che gli stati non lo fanno. Insomma, siamo un po' in una situazione di uovo e gallina. Io penso che gli stati dovrebbero pedalare a fare una cosa di questo genere, cioè l'Italia, per dire, dove abbiamo la maggior penetrazione dell'identità digitale in Europa, il maggior livello di utilizzo dell'identità digitale in Europa in proporzione alla popolazione, eccetera, e alla popolazione attiva, beh, potremmo farlo, cioè è una cosa che potremmo fare molto in fretta e far vedere agli altri come si fa. A quel punto sì, la commissaria avrebbe ragione se Meta non la implementa subito a dire, ecco, voi non lo fate. Adesso come adesso, boh, mi sembra una roba, una sparata più politica che altro.
2: Allora, è iniziato la scorsa settimana, ne avevamo parlato, il processo, tra virgolette, il processo del secolo tra Musk e Sam Altman sul sulla bontà di OpenAI.
3: Scusa, ho detto un'imprecisione. Il DSA è fino al 6%, il DMA, il Digital Markets Act, è fino al 10%, che sale al 20% in caso di recidiva del fatturato, da
2: Ho
3: come
2: capito.
3: considerazione, se non ricordavo il numero esattamente. Scusa,
2: Ok,
3: ti ho
2: no,
3: interrotto.
2: ci mancherebbe altro. Dicevo del processo del secolo su OpenAI. Musk aveva attaccato Sam Altman accusandolo di aver tradito la sua missione no profit. Se non che mercoledì, quando è andato a testimoniare Elon Musk, gli è stato rinfacciato che lui è intervenuto sulla questione e si è mosso come un imprenditore qualsiasi, diciamo, annunciando investimenti che tradirebbero comunque lo spirito no profit di OpenAI. Non so se l'ho detto bene, ma
3: Sì.
2: forse
3: Sì,
2: è così.
3: è così, è
2: Ok,
3: così.
2: ah, ho capito
3: Diciamo
2: bene.
3: che ci eravamo già occupati di questa vicenda, adesso non ricordo se la settimana scorsa o quella
2: Sì, la settimana scorsa
3: precedente.
2: per annunciare il processo.
3: Sì, io dicevo che secondo me è vero, no? Che la cosa è partita come una non profit e poi è nato questo ramo aziendale perché c'era grande bisogno di capitali, eccetera. E quello che è venuto fuori, che io non sapevo, era che Musk ha detto al processo di aver investito 100 milioni di dollari quando in realtà ne ha investiti in OpenAI, quando in realtà ne aveva investiti 38, e lui diceva: beh, la differenza è il valore della mia reputazione, del mio network, che valgono, se io ti do 38 cash, gli altri 62 sono la mia reputazione e il mio network. E la cosa che è venuta fuori, quindi intanto è venuto fuori appunto questa sparata, e l'altra cosa che è venuta fuori, Musk lamenta giustamente che da non profit è nato un braccio commerciale, ma la cosa che è venuta fuori è che già nel 2017 Musk stesso aveva contemplato insieme ad Altman l'idea di fare un braccio non profit, dove però Musk stesso avrebbe avuto la maggioranza. Capisci? Quindi gli dice: ah, voi avete fatto un braccio non profit. Solo che anni prima era stato lui a dire: dai, facciamo un braccio non profit e io ne prendo la maggioranza. Vabbè, insomma, sarebbe da farci, una serie su Netflix, su tutti questi personaggi.
2: Allora, a proposito di serie televisiva, quello che sta succedendo in Perù, si è parlato tanto questa settimana di Sud America, si è parlato molto di Uruguay, però noi vogliamo parlare del Perù, perché in Perù si è votato, come sapete, in Sud America, nonostante la cattiva fama politica che si porta dietro questo continente, è in stato di avanzamento il voto elettronico. Però in Brasile sembra che funzioni abbastanza bene. In Perù non so perché, è stata annunciata una revisione informatica del voto che si è svolto il 12 aprile. Che succede?
3: Allora, intanto non è, cioè, dire voto elettronico
2: Scusa, io non.
3: no, ma va bene, approfittiamo per chiarire. Dire voto elettronico è un termine molto ampio. Si usano delle macchine elettroniche per votare, che sono le stesse che si usano in Brasile, che sono le stesse che si usano negli Stati Uniti, le cosiddette tabulatrici sono, dove, visto che tu fai decine di voti, invece di star lì a fare decine di crocette, che poi la carta copiativa, le matite, eccetera, hai delle macchine dove tu su un touchscreen scegli quello che vuoi. Quella macchina produce una scheda di carta che tu puoi verificare e quindi puoi vedere che effettivamente rappresenti il tuo voto, che poi viene inserita nell'urna. Quell'urna non viene usata per contare, perché c'è già la macchina che ha raccolto tutti i voti di tutti. Se però poi raccogliendo tutti i voti e conteggiando tutti i voti dalla macchina, venisse fuori che due candidati sono vicini, allora parte il conteggio delle schede cartacee, che è quello che è la fiducia di ultima istanza. Quindi in realtà il voto è sempre cartaceo, solo che viene contato più velocemente con delle macchine. E adesso io non so perché non ho capito se in Perù usino questo tipo di macchine. Il problema che c'è stato in Perù è che il 12 e il 13 di aprile
2: Primo, primo turno.
3: ci sono state delle elezioni che hanno avuto delle irregolarità logistiche, dicono i giornali peruani. Hanno avuto irregolarità logistiche. In particolare a Lima, il materiale per votare, le schede, sono arrivate, e per questo non credo che usino le macchine, perché dice che il materiale elettorale è arrivato ai centri di votazione, di voto a Lima, ai seggi, in ritardo, per cui alcuni seggi sono stati aperti solo varie ore dopo e alcune persone non hanno potuto votare. E ci sono stati problemi anche nel sistema informatico di scrutinio in due città. Il sistema informatico di scrutinio, non so se è una macchina tipo quella che ho descritto prima, che si usa negli Stati Uniti, o semplicemente una macchina che legge le schedine e fa i conti, perché anche queste ci sono in giro per il mondo. Tu scrivi sul tuo voto annerendo come una volta si faceva col Totocalcio, hai le macchine che leggono. Questo problema è stato sollevato dal candidato dell'ultradestra, Rafael López Aliaga, che allora, per andare al ballottaggio, i primi due candidati vanno al ballottaggio. Con il 97% di voti scrutinati, il primo, quello ad essere in testa, è la candidata di destra Keiko Fujimori e il candidato di sinistra Roberto Sanchez, rispettivamente col 17% e col 12% dei voti. Ma il terzo è a soli 27.000 voti di differenza, questo candidato dell'ultradestra, Rafael López Aliaga, con l'11,8%. E allora, in puro stile trampiano, dice che c'è stata una frode elettorale e che i problemi logistici che ci sono stati nelle città di Lima e Callao dimostrano questa cosa. Quindi mi sembra una classica. Allora, dei problemi ci sono stati, le schede non sono arrivate, il materiale elettorale non è arrivato, uno ha perso di un'incollatura e dice frode e così via. Sembra tutto sommato cose normali, no? Poi ci saranno le commissioni elettorali che valutano e che vedono. Però non è una questione tecnologica.
2: Ho capito. Quindi siamo stati ingannati dal termine revisione informatica.
3: Sì, assolutamente, perché in realtà è marginale questa cosa. Cioè, nel processo c'è una parte informatica e allora dicono, ah, l'informatica.
2: Ho capito. Allora, l'applicazione della settimana è Tensi.
3: Sì, Tensi è un giochino, perché ho pensato che tutto sommato non abbiamo mai parlato di giochi. È un giochino semplice. Che insomma, a me piace, via. Poi sono quelle cose che magari dopo un po' ti stufi e non le fai, se vogliamo. Però lascia una schermata con un po' di numeri da 0 a 9 in colonne colorate, un po' come se fosse Tetris, e bisogna selezionare dei gruppi di numeri che sommandoli faccia 10. Quindi tiene sveglia un po' l'attenzione. E c'è un sistema di punteggio che sostanzialmente più è ampia la selezione che fai e più punti e quindi più celle riesci a includere in una mossa e più punti prendi. Questo è un giochino open source che c'è per Android, per Windows, credo. Sì, e c'è anche online, se uno vuole giocare online. Si chiama Tensi, Ten come 10, SY, Tensi.
2: Allora,
3: Scusa, Windows, Mac, Android e Linux. Ho trovato il riferimento.
2: allora, ci sono delle aziende che hanno un successo che operano nel campo dell'informatica e della tecnologia, che hanno un grande successo in settori di cui noi non ci aspetteremo mai applicazioni di tipo tecnologico, come per esempio i sanitari, cioè i mobili per bagno, per esempio il bidet, diciamo, i mobili per il bagno. Allora, c'è questa azienda che si chiama Toto, che sta ottenendo, è giapponese, che sta ottenendo un grandissimo successo. Come hanno fatto?
3: No, guarda, io mi rifiuterei di parlare di questa azienda perché, a parte poi appunto diciamo l'argomento, direi che la cosa più azzeccata di questa azienda è questa campagna di marketing social che hanno fatto, perché è vero che ha avuto una crescita del 34% anno su anno, ma non è una roba così sconvolgente. È un'azienda che è passata dai bidet a fare dei chip non particolarmente sofisticati. Cioè, c'è un componente che si chiama mandrino elettrostatico, che è una parte essenziale per mantenere in posizione durante la produzione i chip, e loro avevano questa esperienza nel settore ceramico, l'hanno trasportata qui e si sono messi a fare dei chip e questi mandrini elettrostatici, e quindi sì, sono passati dai bidet all'elettronica però. La cosa che ha maggior successo è stata questa campagna, perché tutti parlano di loro, che è un'azienda che fattura tutto sommato non tanto, e non è che è cresciuta in un modo così sconvolgente, insomma, non ci cambia la vita. Però
2: Ho capito.
3: tutti ne parlano.
2: Va bene. Nel tuo blog hai parlato di come l'intelligenza artificiale in qualche modo inventa delle malattie.
3: Sì.
2: Allora, che cosa è successo? La notizia l'hai presa dall'Independent, da The Independent.
3: Sì. Ma allora, in realtà su questo argomento c'ero già andato alcune settimane fa, alcuni mesi fa, 6-7 mesi fa, perché una volta avevo chiesto una cosa a un chatbot, non mi ricordo cosa, e ho visto una risposta che mi sembrava familiare. E sono andato a controllare e mi ha risposto con le parole che io avevo usato in un post sul mio blog. E mi sono detto: te guarda, come fa il chatbot a sapere che quello che io scrivo è una cosa affidabile? Come sa? Qual è il meccanismo di giudizio per dire questa è una roba vera, sensata, eccetera, oppure no? E allora risulta che alcuni scienziati hanno inventato una malattia, che hanno chiamato Bixonimania, e hanno creato degli articoli scientifici finti con degli autori finti, con delle affiliazioni scientifiche con delle università e centri di ricerca assolutamente inventati, l'Università della Compagnia dell'Anello e della Triade Galattica, questo era il nome dell'università, e hanno pubblicato questo articolo come se fosse vero. Il risultato è che poi, quando tu dicevi a un chatbot che ha visto quell'articolo, visto tra virgolette, e gli dicevi io ho questi sintomi, quello ti diceva effettivamente tu hai questa malattia, questa condizione di la, come cavolo si chiama? Bixonimania. Effettivamente è così, cioè i chatbot non hanno nessun criterio per poter dire questo è affidabile o non è affidabile. Trovano roba, la masticano e te la sbattono fuori. Un'altra, un ulteriore, ci fosse mai bisogno, un ulteriore invito a non fidarsi mai di quello che ci dicono. Queste cose vengono usate anche, tra virgolette, a fin di bene. C'è un mio amico che si occupa di marketing online ed è riuscito a far pubblicare un publi redazionale su un celebre, su un importante ospedale oncologico, per cui se adesso tu chiedi ai chatbot, qual è in particolare ad alcuni chatbot, qual è il principale ospedale oncologico italiano, dal giorno che è stato pubblicato questo articolo su uno di questi magazine, questo publi redazionale, adesso i chatbot rispondono quell'ospedale oncologico lì è il principale centro italiano per questi tumori. Diciamo, tra virgolette, a fin di bene questo, nel senso che effettivamente il centro è un centro di eccellenza. È stata una mossa preventiva per evitare che qualcuno potesse dire che il centro, che ne so, in Albania, l'ambulatorio X in Albania sia il centro di eccellenza per i tumori in Italia. Gli LLM sono soggetti a facili manipolazioni.
2: Sempre nel tuo blog, tu sei partito da prendendo spunto da un articolo di Morning Overview, hai preso spunto da Kaggle, che è una piattaforma di dati aperti, dove sono passate, diciamo, delle informazioni relative a situazioni cliniche che sono state prese per buone da molti ricercatori. Allora,
3: Corretto.
2: ci spieghi che cos'è successo e a che tipo di equivoco e di rischio si prestano questi comportamenti?
3: Guarda, questa è una di quelle cose che mi fa veramente incavolare. Kaggle, come dicevi tu giustamente, è un sito che pubblica dei dataset aperti, cioè degli insiemi, delle raccolte di dati. Se tu prendi costruisci un foglio di Excel con i dati delle tue interviste ai parlamentari, nome del parlamentare, partito, data, intervista, durata dell'intervista e lo pubblichi, questo diventa un dataset aperto che chiunque può prendere se lo vuole, per allenare il proprio modello di machine learning. Qualcuno ha caricato uno spreadsheet con due insiemi di dati asseritamente per stroke e diabete, cioè per l'ictus e per il diabete. Questi due dataset, questo file è diventato molto popolare. E tanti ricercatori che si occupano dell'utilizzo del machine learning in medicina l'hanno scaricato e sono stati realizzati almeno 124 modelli di predizione clinica basata su quei file. Cioè, ci sono lì fuori 124 modelli, quindi fatti da ricercatori, aziende, eccetera, il cui fine è fare delle predizioni mediche sulla base dei dati che gli dicono i pazienti e che sono stati allenati e sono stati creati su questi due dataset. Piccolo dettaglio, qualcuno ha scoperto e ha pubblicato su Nature il fatto che questi dataset erano spuri, cioè che i dati non potevano essere dati veri perché c'erano delle correlazioni evidenti tra i dati, delle ripetizioni, eccetera, per cui questi sicuramente sono dati creati da qualcuno, scritti, inventati, creati da qualcuno, dati sintetici creati da qualcuno e non dati veri. Quindi noi abbiamo dei dati finti sulla base dei quali sono state create 124 strumenti. Ok, che servono a fare predizioni cliniche. Quindi dire, guarda che tu avrai questa probabilità di fare l'ictus e di morire entro quella data, ad esempio. Ora, a partire da una roba falsa, sono stati creati perché semplicemente sono stati caricati lì, non si sa chi li ha caricati. Sono stati creati 124 di questi modelli. E poi non si sa chi li usa questi modelli, perché una volta che tu hai fatto un software, chissà dov'è usato, in che ospedali è utilizzato. Allora, la cosa che mi fa incavolare è che sempre di più senti parlare di persone che dicono: ah, bisogna togliere i lacci e lacciuoli della regolamentazione dell'intelligenza artificiale, lasciare che il mercato faccia il suo. Ah, oh! Cioè, ci può essere in ballo la vita delle persone. È per questo che serve un approccio di regolamentazione basato sul rischio e sui livelli di rischio come quello che abbiamo in Europa. Col cacchio che serve meno regolamentazione di quella che abbiamo. Possiamo semplificare la compliance, possiamo ridurre qualche obbligo, va bene, tutto quello che volete. Però questo è l'esempio, un esempio proprio eclatante del perché abbiamo bisogno di una regolamentazione. Non è pensabile che un sistema ad alto rischio sia basato su dati che non sai come sono stati fatti e da chi, perché possono portare a delle decisioni cliniche sbagliate, per cui della gente rischia di morire. Questa cosa mi ha fatto un po' incavolare.
2: Beh, quando va di mezzo la salute e la vita delle persone, certo, è il minimo, incavolarsi. Capisco perfettamente. Andrei all'argomento successivo. Che riguarda il rapporto tra OpenAI e Microsoft. In tutti i rapporti di collaborazione industriale e tecnologica, a un certo punto le strade si separano oppure si rivedono i rapporti. Allora, che cosa è successo tra OpenAI e Microsoft?
3: Hanno deciso di prendere un periodo di riflessione e quindi una tornata della mamma.
2: No, vabbè,
3: No,
2: lo diciamo,
3: però è
2: ho
3: giusto, però è
2: cercato di
3: giusto.
2: umanizzare la questione,
3: È
2: ecco.
3: giusto. Effettivamente hanno fatto un comunicato che dice: no, continuiamo a collaborare, andiamo avanti, eccetera. Dopodiché siamo una coppia aperta se OpenAI vuole dare i suoi modelli anche a qualcun altro. Li dia pure. C'è una frase ne nella comunicazione che dice: Microsoft rimane il principale partner per i servizi di calcolo per OpenAI e i prodotti di OpenAI andranno prima sui server Azure di Microsoft, a meno che Microsoft non possa e decida di non supportare le capacità richieste. Traduco, mentre prima era un accordo di esclusiva, cioè OpenAI doveva dare i modelli o li vendeva direttamente o li doveva dare attraverso attraverso Microsoft, e c'era stato un casino perché in realtà poi erano riusciti a trovare, a svicolare in qualche modo, dare i modelli incartati anche attraverso con una pellicola intorno attraverso Amazon. Però adesso la relazione è una relazione di most favored nation, di nazione preferita, cioè tu hai un diritto che è un diritto di rifiuto. Per cui OpenAI dice: guarda, io ho bisogno di questa roba qui. Microsoft può dire: ok, te la do io, oppure dire: no, guarda, io non te lo do, vai da un altro. Quindi ha un diritto di rifiutare Microsoft.

0: per motivi diversi, tra cui ad esempio il fatto che ci perdo un sacco di soldi. Sono andato a vedere le trimestrali di Microsoft. Microsoft è una società quotata, quindi pubblica le trimestrali. Questo è un esercizio che avevo già fatto con la trimestrale che era fino a settembre dell'anno scorso. E adesso sono andato a guardare dopo quella di settembre anche quella di dicembre e quella di marzo. La trimestrale di marzo non si capisce un granché perché i dati sono mischiati con delle partite straordinarie, cioè ci sono dei ricavi straordinari per cui i perimetri, diciamo, non sono omogenei. Ma nei conti del trimestre che si era chiuso a settembre dell'anno scorso, visto che Microsoft possiede il 27% di OpenAI, Microsoft nella trimestrale dichiarava quante perdite ha a causa di OpenAI. Quindi, grosso modo, Microsoft ne ha un quarto. Se dice perdo 4 miliardi, vuol dire grosso modo, che vuol dire che 4 miliardi in un trimestre vuol dire che circa OpenAI perdeva nel trimestre concluso a settembre dell'anno scorso 15 miliardi. Adesso, nel trimestre chiuso a dicembre, Microsoft ha dichiarato che la sua quota di perdite a fronte del 27% della società sono 7 miliardi e mezzo. Cioè siamo passati da 4 miliardi a 7 miliardi e mezzo, quasi il doppio. Il che vuol dire che OpenAI ha perso in quel trimestre, nel trimestre chiuso a dicembre, circa il 28 miliardi di dollari ha perso in un trimestre, che è poco meno del doppio del trimestre precedente. Ho fatto i conti, sono 312 milioni persi al giorno, 13 milioni persi all'ora, 216 mila dollari persi al minuto e 3.600 dollari persi al secondo. C'è una quantità di soldi pazzesca. Cioè 312 milioni, OpenAI ha perso nel trimestre che si è chiuso a dicembre, ha perso 312 milioni al giorno. Non sappiamo nel trimestre chiuso a marzo perché, come dicevo, questo dato pulito delle perdite nella trimestrale di Microsoft non c'è più perché ci sono stati degli aumenti di capitale e delle cessioni, insomma, per cui ha avuto degli altri introiti e quindi la riga non è più omogenea, quindi non sappiamo quanti soldi ha perso OpenAI nel primo trimestre di quest'anno che si è chiuso a marzo. Sono cifre gigantesche. E allora, se uno guarda queste cifre, capisce perché Microsoft, nella sua nuova relazione con OpenAI, decide di non essere più il partner esclusivo, ma di avere un diritto di rifiuto, per cui OpenAI gli dice: io voglio venire da te. Microsoft dice: no, non voglio più perdere quattrini, vai pure da un altro. Mi tengo il diritto che tu venga a proporlo prima a me, dopodiché puoi andare da qualcun altro. Comunque sono quantità di soldi pazzesche e di perdite vere, no? Perché spesso e volentieri i numeri qui sono abbastanza figurativi, non so come dire. Ti ricordi quella cosa dei 500 miliardi di investimento in data center che era
1: Sì.
0: stato annunciato in pompa magna con Trump e Sam Altman, eccetera? Poi alla fine io facevo sempre, ironizzavo che era come la barzelletta di Pierino, con la maestra dice: chi erano i quattro evangelisti? Signora maestra, i quattro evangelisti erano tre, l'asino e il bue. C'erano 500 miliardi, adesso cominciamo con 100, poi investiamo i primi 30. In realtà adesso, sempre notizia di questi giorni, OpenAI ha fermato il progetto Stargate, non costruirà più i data center, ci eravamo occupati anche di questo nel Regno Unito, ma anche quelli in Norvegia. E invece di costruire passerà ad affittare capacità quando gli serve. Cioè anche questo sembra tanto, come dire, una un po' uno stop loss, no?

0: l'altro stop loss, Microsoft a novembre aveva annunciato 5 miliardi di investimento in Anthropic. Nella trimestrale, quindi ha detto, io mi impegno a investire 5 miliardi in Anthropic, questo accadeva a novembre. Nella trimestrale che si è chiusa a dicembre, nei numeri non c'era traccia dell'investimento, ma nella relazione sì, cioè l'amministratore delegato di Microsoft diceva ci siamo impegnati a investire 5 miliardi in Anthropic, quindi era una notizia importante. Nella trimestrale che si è chiusa a marzo, quindi 3 mesi dopo, i 5 miliardi nei conti non ci sono ancora e anche nella relazione ci si è dimenticati. Quindi una roba che è stata annunciata a novembre, puff, è scomparsa nella nebbia. E, vabbè, insomma, sono tutte cose molto belle, tutti i numeri un po' così.
1: Noi abbiamo superato da qualche giorno il 1º maggio, si è parlato tanto di lavoro e per quanto ci possa sembrare strano, anche l'intelligenza artificiale lavora così come fa Copilot, ho detto bene, spero di sì,
0: Sì.
1: che è un sistema di intelligenza artificiale che semplifica, il lavoro. Però tu nel tuo blog, che cosa hai spiegato? Che se il carico di lavoro, è tanto rispetto alle capacità di Copilot, che rischio corriamo?
0: Allora, diciamo, questo è relativo a GitHub, che è una piattaforma dove tutta la gente carica del software e tu puoi fare degli sviluppi software usando il codice che c'è su GitHub. Cioè è un po' un quaderno degli appunti della comunità mondiale degli sviluppatori software dove viene pubblicato tutto il software open source e la gente lo può usare per sviluppare delle cose. Il Copilot, appunto, è questo assistente che aiuta nel lavoro. Il problema è che a scrivere codice si usano tantissimi token, no? Ti ricordi, dicevamo prima che gli LLM funzionano che to con token che sono pezzi di parole. Scrivere codice si consumano tantissimi token. Scrivere codice è stata un'attività che è cresciuta in modo molto popolare e la quantità di token usata, soprattutto in modalità API, adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio, è straordinariamente maggiore di quella che pensavano, di quella che si pensava e che si riscontrava in precedenza, per cui semplicemente GitHub perde troppi soldi a fornire il servizio ai prezzi a cui lo forniva, per cui sono passati tutti da tariffe flat, come l'abbonamento a internet, no? Paghi un tot e non dipende da quanto lo usi, a tariffe con dei limiti, un po' com'è l'abbonamento a internet dei telefonini, però con delle capacità, delle capacità molto basse. Di nuovo, questa è un'altra, GitHub è di proprietà di Microsoft, che l'ha acquisita una decina d'anni, 8 anni fa, quindi è un altro chiaro segnale di Microsoft che sta cercando di mettersi un po' al riparo dalla grande emorragia di quattrini che gli porta in un modo diretto o indiretto che gli sta portando gli LLM. Continuano a dire che è una cosa bellissima, meravigliosa, eccetera, che faranno un sacco di soldi, solo che adesso ne stanno perdendo troppi e stanno correndo ai ripari.
1: Nel tuo blog sei tornato su un tema che hai trattato spesso, che è l'affollamento che c'è nell'atmosfera intorno alla Terra di satelliti e di detriti satellitari. Lo hai fatto evocando la sindrome di Kessler e che troppa roba nello spazio accorcia anche la vita dei satelliti. Per quale motivo?
0: Corretto. Allora, la sindrome di Kessler non ha niente a che fare con le gemelle, è il celeberrime gemelle, È una condizione teorica per cui quando ci sono troppi detriti in orbita, può succedere che un detrito colpisca un satellite, quel satellite si rompe e crea ulteriori detriti esponenzialmente maggiori, e quindi questo crea una crescita esponenziale dei detriti, per cui alla fine hai troppi detriti. E io ho trovato questo sito interessante che si chiama Crash Clock, che è interessante, che riporta riporta un indicatore che è il seguente, vediamo di spiegarlo. Tutti i satelliti che si trovano nelle orbite basse, esistono dei sistemi di tracciamento dei detriti, non quelli più piccolissimi, però oltre una certa dimensione, e i satelliti in qualche modo sono informati di tutti i detriti che stanno girando, e quando c'è un detrito che è su una traiettoria che potenzialmente potrebbe raggiungere un satellite, il satellite, usando del propellente che ha a bordo, che di solito sono dei gas, si sposta, usando l'effetto Hall, si sposta dall'orbita attuale, il detrito passa e poi ritorna nell'orbita dove stava prima. Questo continuo spostamento consuma il propellente che ha a bordo. E allora, più frequentemente devo fare questi spostamenti, per evitare collisioni, e più consumo gas. Allora, nel 2018, con i detriti che c'erano in orbita, a un satellite doveva fare una manovra correttiva ogni 164 giorni. Quindi poco meno di 6 mesi. Questo era nel 2018. Nel 2020, ogni 100 giorni, poco più di 3 mesi. Ogni 3 mesi, per evitare i detriti, doveva fare una manovra correttiva. Vabbè, ve la faccio breve. A marzo del 2026, adesso, i satelliti devono fare una manovra correttiva ogni 3 giorni. Quindi abbiamo questi affari che continuano a spostarsi di quota, e quindi naturalmente più frequentemente si spostano di quota, più propellente usano per evitare i detriti, più propellente usano, e quindi più si accorcia la loro vita utile. Ed è molto interessante vedere appunto come negli anni questo numero, che viene chiamato crash clock, cioè l'orologio degli scontri, è passato 164, l'anno dopo 119, 102, 62, 26, 11, 7, 5, 3, ogni 3 giorni. E c'è un sacco di immondizia lassù.
1: È vero, c'è un sacco di immondizia. A proposito di immondizia, il Parlamento europeo sta cercando di invitare le istituzioni europee, che sono ancora in ritardo, e quindi i singoli paesi, a creare un quadro normativo chiaro per i cosiddetti fininfluencer. Che sono gli influencer che magari ti appaiono in quelle pubblicità che vedi su YouTube, dove ti dicono: ma come hai investito i tuoi soldi fino a ieri? Vuoi diventare un miliardario? Adesso ci penso io a farlo. Insomma, c'è ancora poco ordine in questo settore.
0: Sì, c'è poco ordine, e io ogni tanto mi diletto a guardare questi video. C'è qualche amico che legge il mio blog che me li segnala, e mi diletto a guardare i video di questi influencer, che sono veramente un genere cinematografico a sé, fammi dire, no? È abbastanza divertente, dopodiché ci sono delle persone che ci cascono. I parlamentari europei vogliono che ci siano degli standard minimi per le comunicazioni, e vogliono che sia chiaro se parlano a pagamento, cioè se stanno promuovendo qualcosa a pagamento, che dicano in modo chiaro e semplice quali sono i rischi degli investimenti. e che dicano se, ci sono, se hanno dei conflitti di interesse. Chiedono anche che le piattaforme isolino gli influencer che vengono coinvolti in attività, in frodi e che avviino delle collaborazioni per rimuovere in fretta i contenuti illeciti. Sì, tutto questo è giustissimo ed dovrebbe essere così anche con chi si occupa di raccomandazioni alimentari, di raccomandazioni legali, di tutte le attività che sono professioni regolate. Perché sì, questi influencer fanno danni, la gente può perdere dei quattrini, ma come abbiamo visto prima su temi di salute sanitari ci puoi anche perdere la salute, forse è anche un po' peggio, su temi legali ci puoi perdere relazioni, insomma, per me tutte quelle cose che sono oggetto di professione, se tu fai quella professione online dovresti essere soggetto agli stessi obblighi e lo sei in definitiva, no? Agli stessi obblighi di ciò che avviene non online. Solo che online tutto ciò accade a una velocità, a una scala enormemente maggiore, quindi ci devono essere delle misure specifiche per poter gestire la dimensione della scala, perché raggiungi centinaia, milioni di utenti. E in tempi molto brevi e la velocità di intervento. Quindi io credo che su questo ci sia effettivamente da lavorare.
1: Bene, invece noi abbiamo finito di lavorare e grazie a Stefano Quintarelli per la settimana informatica.
0: Grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, come sempre sul sito e in trasmissione di Radio Radicale. E sul canale YouTube di Lanfranco Palazzolo e nel podcast La Settimana Informatica e se vi piace ditelo in giro, mettete un congruo numero di like. Ciao a tutti.
2: 19:42 minuti, anzi 43 minuti, Radio Radicale. Questa era la settimana informatica a cura di Lanfranco Palazzolo con Stefano Quintarelli. Noi andiamo avanti, andiamo a farvi ascoltare, a margine dell'ottava riunione della Comunità Politica Europea, del panel Maintaining European Unity and Coherence in Times of Polycrisis, con la partecipazione del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.
3: Si svolge oggi a Yerevan, in Armenia, l'ottavo vertice della Comunità Politica Europea, il forum intergovernativo fondato nel 2022 che riunisce i leader di quasi 50 paesi del continente. Il motto scelto dall'Armenia per questa edizione è costruire il futuro, unità e stabilità in Europa. Domani, sempre a Yerevan, si terrà il primo summit Unione Europea-Armenia della storia, quindi un segnale politico preciso. 8 anni fa l'Armenia era considerata un satellite di fatto della Russia, oggi ospita consecutivamente due vertici del calendario europeo. Vi proponiamo il panel dedicato alla sicurezza, all'autonomia strategica, alle migrazioni, moderato dal presidente cipriota Nikos Christodoulides, con la partecipazione della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, della Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e del Primo Ministro britannico Keir Starmer. Al centro del dibattito le dipendenze strategiche dell'Europa, quindi energetiche, industriali, militari, e il concetto di policrisi, di cui parla in particolare Giorgia Meloni, l'idea che le crisi attuali non siano fenomeni separati, ma si alimentino a vicenda, rendendo insufficiente qualsiasi risposta parziale. Il presidente Macron ha affrontato il dossier dello stretto di Hormuz, il ruolo europeo tra Stati Uniti e Iran, mentre il primo ministro Starmer ha parlato della coalizione dei volenterosi tra Ucraina e Medio Oriente e della necessità che l'Europa smetta di essere in ritardo sulla curva della difesa e della sicurezza.
4: So let me Let me start by thanking the Armenian government for hosting us and
5: permettetemi di iniziare ringraziando il governo armeno per la cortesia e per la straordinaria ospitalità. Ci incontriamo qui a Yerevan in un momento molto critico, un momento di tensioni geopolitiche, incertezze economiche e pressioni crescenti sulle nostre istituzioni democratiche. Non c'è dubbio, e credo che tutti noi siamo d'accordo, che c'è bisogno di rafforzare il dialogo, la cooperazione e la resilienza collettiva. La comunità politica europea è il foro giusto per rispondere a queste sfide e soprattutto per discutere come mantenere la coesione e l'unità europea nel momento in cui ci troviamo ad affrontare molte crisi, come rafforzare la sicurezza europea come una necessità continentale. Stiamo vedendo un cambiamento fondamentale nel nostro panorama della sicurezza, dalla guerra convenzionale alle minacce ibride. Le sfide di oggi non si fermano alle frontiere dell'Unione Europea, sono sfide continentali e richiedono una risposta di tutta l'Europa. In questo contesto una politica di sicurezza europea credibile deve essere rafforzata a 360 gradi, affrontando la volatilità del Medio Oriente, dell'Ucraina e dei Balcani occidentali. Non è una questione di preferenza regionale, è un requisito strategico per tutta la famiglia europea, da Londra a Nicosia, da Parigi a Yerevan. Credo e penso che sia condiviso da tutti i leader presenti che un'Europa più autonoma sia una responsabilità strategica. Non importa se si tratta di consolidare la base industriale europea o di rafforzare le relazioni con partner che condividono i nostri valori, come il Canada che è con noi oggi. Il nostro obiettivo è assicurare che l'Europa abbia la capacità di agire quando e dove conta. Mi fermo qui, passo la parola alle colleghe e colleghi, a Ursula, a Giorgia, a Emmanuel, per discutere come possiamo costruire un'architettura di sicurezza che protegga le libertà fondamentali di ogni cittadino su tutto il nostro continente. Per prima cosa passo la parola a Ursula.
4: Looking at the current geopolitical situation, the very challenging geopolitical situation, what do you see as Europe's main
5: rispetto alla situazione geopolitica, quali possibilità vedi per l'Unione Europea?
4: Europe's independent moment.
6: Thank you very much.
5: Grazie Nikos, vorrei anche ringraziare Nicole Pashinyan per essere uno straordinario padrone di casa, e grazie a tutti i partecipanti. Avete già descritto il tormento in cui si trova il mondo e non mi dilungherò, ma negli ultimi 4 anni se c'è qualcosa che abbiamo imparato è quanto siamo vulnerabili quando abbiamo dipendenze eccessive. È stato un processo doloroso da scoprire. Voglio citarne 3. La prima è la dipendenza eccessiva dai combustibili fossili importati. L'energia è sempre stata una pietra d'inciampo nel mercato interno dell'Unione Europea. Ma ora con la crisi e il conflitto in Medio Oriente è diventata un inciampo ancora più grande. Con questa sovradipendenza dalla volatilità dei prezzi mondiali dell'energia sta penalizzando dolorosamente la nostra competitività. Abbiamo però degli asset importanti nell'Unione Europea. Sono le energie prodotte in casa, le rinnovabili, dal vento e dal sole, l'idrogeno, ma anche il nucleare. Dobbiamo costruire una resilienza energetica molto più solida, basata su queste fonti di energia domestiche, più economiche e prevedibili che già possediamo. Per questo è importante elettrificare l'Unione Europea. L'energia è cruciale e dobbiamo essere molto più indipendenti nel modo in cui distribuiamo l'energia agli europei. Il secondo punto è ovviamente la sicurezza e la difesa. Se c'è stato un segnale d'allarme negli ultimi 4 anni, è stato la consapevolezza che dobbiamo essere in grado di difenderci da soli. Abbiamo fissato un obiettivo da raggiungere entro il 2030 per colmare le lacune in materia di sicurezza e difesa. È della massima importanza che siamo più indipendenti su questo tema e che siamo in grado di costruire una deterrenza credibile. Perché la migliore prevenzione contro una potenziale aggressione militare è una deterrenza credibile. È un obiettivo che tutti noi qui in questa sala stiamo insieme per rendere più credibile e più forte insieme all'Ucraina. Il terzo punto è che l'indipendenza europea non significa chiudersi se stessa, non è così. È l'opposto, significa raggiungere i partner che condividono i nostri valori ed è simbolico. Abbiamo bisogno anche di catene di approvvigionamento stabili e affidabili. E le catene di cui abbiamo bisogno vengono dai partner. Per questo negli ultimi anni abbiamo intensificato la nostra rete di accordi di libero scambio con l'America Latina, con l'India, con l'Australia e con il Messico. Abbiamo la più grande rete di accordi di libero scambio al mondo e dovremmo valorizzarla e lavorarci per essere più indipendenti e avere partner affidabili. Grazie Ursula, hai toccato benissimo i temi dell'energia, della difesa, della sicurezza e del futuro dell'Unione Europea. Passiamo ora a Georgia. L'Italia ha messo in evidenza, e condivido questo approccio, l'importanza strategica del Mediterraneo e del Medio Oriente, promuovendo un approccio a 360 gradi tra est e sud e su diverse sfide comuni anche. La migrazione è una delle sfide più comuni in un ambiente internazionale molto complesso. Come può l'Italia, come può l'Europa affrontare meglio le possibili pressioni alla frontiera? Come Cipro siamo in prima linea su questi temi di sicurezza europea, quindi migrazione, stabilità e sicurezza in Europa. Grazie per questa organizzazione fantastica. Oggi parliamo di policrisi. Che significa? Non significa semplicemente che ci troviamo ad affrontare molte crisi contemporaneamente. Il problema è che tutte queste crisi sono collegate tra loro e si alimentano a vicenda. È molto importante capirlo. Non possiamo affrontarne solo una o due facce. Dobbiamo risolverle tutte. Userò esattamente l'esempio della migrazione. Ovviamente sappiamo che i flussi migratori incontrollati mettono la sicurezza dei cittadini sotto pressione e quando vengono sfruttati come strumento ibrido minacciano anche la stabilità degli stati, ma non è tutto. Colpisce anche l'economia, prosciuga le risorse pubbliche, ha un impatto sui mercati del lavoro, indebolisce la competitività aumentando le incertezze e le tensioni sociali, ha anche un legame con l'energia. perché dobbiamo fare i conti con il fatto che molti flussi provengono da regioni instabili che sono fondamentali per i nostri approvvigionamenti energetici. In ultima analisi, tutto ciò incide sulla qualità delle nostre democrazie. Quando i cittadini sentono che le sfide importanti non vengono governate, perdono la fiducia nelle istituzioni. E quando la fiducia erode, i cittadini diventano più vulnerabili alle manipolazioni, compreso l'uso malevolo dell'intelligenza artificiale. Quindi non è solo migrazione, è migrazione, economia, democrazia, competitività, energia e sicurezza. Se prendo un altro tema, posso collegarlo agli altri allo stesso modo. Primo, non possiamo affrontare solo una parte di questa policrisi. Secondo, la migrazione è parte integrante della policrisi e terzo, nessuno può affrontarla da solo. La cooperazione è quindi una precondizione. Abbiamo fatto molti passi importanti negli ultimi anni a livello di Unione Europea, dove ora abbiamo un nuovo patto sull'asilo, una nuova definizione dei paesi terzi sicuri e stiamo andando verso una nuova regolazione sui rimpatri che ci aiuterà anche con soluzioni innovative come quelle dell'Italia. Abbiamo fatto passi avanti a livello di Consiglio d'Europa lavorando per dare un'interpretazione più moderna alle convenzioni che abbiamo, ma che erano scritte molti anni fa. E a livello di comunità politica europea, con il Consiglio d'Italia stiamo promuovendo una dichiarazione che in questi giorni ha raggiunto 31 paesi firmatari. Stiamo facendo un buon lavoro. Nel progetto che abbiamo sviluppato insieme, la posizione è piuttosto chiara. Dobbiamo combattere i trafficanti, dobbiamo evitare che una nuova crisi come quella del 2015 accada di nuovo e dobbiamo collaborare con i paesi di origine e transito. E questo mi porta all'inizio, alla domanda di Nikos. Il problema è, se abbiamo questa policrisi, siamo in grado di affrontarla come deve essere affrontata? La mia idea è che a livello di Unione Europea, negli ultimi anni, abbiamo dimostrato la nostra capacità di rispondere alle emergenze. Abbiamo fatto con la pandemia, con l'Ucraina. Ma penso che ora dobbiamo cambiare marcia. Passare dalla capacità di rispondere alle emergenze alla capacità di anticiparle. Dobbiamo concentrarci molto di più sulla nostra strategia a lungo termine e questo tipo di discussione è molto utile. La mia opinione è che la nostra strategia deve concentrarsi non solo sui paesi che condividono la nostra visione, ma anche sui nostri vicini geografici. Ovviamente ciò che stiamo facendo con i paesi affini nell'ambito dell'IPC è molto importante, dobbiamo migliorarlo. E sono molto contenta che Mark sia qui, ma penso che dobbiamo concentrarci molto di più dal punto di vista dell'Italia sul nostro vicinato mediterraneo. Penso che dobbiamo lavorare anche in un forum come l'Unione per il Mediterraneo, che è fondamentale per noi in questi tempi e che è concentrato nello spazio geografico del Mediterraneo. Nel passato con Ursula e con altri Stati membri dell'Unione abbiamo cercato di migliorare la gestione della migrazione, ci siamo spostati verso una maggiore attenzione ai paesi del Mediterraneo. Ora la mia opinione è che dobbiamo ampliare questo approccio per portare insieme sicurezza, sviluppo ed energia nella nostra cooperazione con i paesi vicini, perché questo è il modo migliore per rispondere a una crisi che non è solo crisi, sono molte crisi insieme, ma purtroppo sono parte della stessa crisi e dobbiamo risolverle tutte. Grazie. Grazie Giorgia, hai centrato correttamente la questione sulle cause profonde della migrazione e sulla necessità di lavorare insieme con i paesi di origine. Emmanuel, sei stato il primo a proporre la comunità politica europea, che ci ha portato insieme a discutere sfide e opportunità, e hai costantemente sottolineato l'importanza dell'autonomia strategica europea. Come vedi il concetto di autonomia strategica europea che evolve nell'attuale contesto di sicurezza? È una domanda anche sullo stretto di Hormuz. Contiamo sulla vostra leadership su questo tema. Insieme poiché siamo d'accordo che ciò che succede in Medio Oriente riguarda direttamente l'Europa. Come vedi questa situazione evolversi e cosa possiamo fare come europei per facilitare il giorno dopo riguardo a Hormuz? Grazie Nikos, grazie a tutti i colleghi. Nicole, grazie per l'organizzazione dell'EPC.
7: Look, I really believe that when we speak about strategic autonomy.
5: Credo davvero che quando parliamo di autonomia strategica il tema sia stato ben inquadrato da Mark in una parola, con un elenco di settori. L'autonomia strategica non riguarda solo la difesa, la sicurezza e l'energia, anche se questi componenti sono critiche e sono interconnesse. Ora dobbiamo parlare di spazio, di semiconduttori e così via, perché è impossibile avere un'autonomia strategica e una difesa sostenibile se si è dipendenti al 100% da altri paesi per i semiconduttori. Vediamo chiaramente con l'integrazione dell'economia globale e del nostro sistema di innovazione che costruire e rafforzare l'autonomia strategica richiede un focus molto maggiore su questi pilastri fondamentali in cui abbiamo dipendenze. Abbiamo visto il costo di queste dipendenze al tempo del Covid, quando parlavamo di mascherine e di alcuni dispositivi medici. La guerra della Russia contro l'Ucraina ha rivelato le nostre dipendenze riguardo al gas. Stiamo sperimentando il costo delle dipendenze quando parliamo di difesa, ma se Mark è qui è perché si sente più vicino agli europei, è perché siamo tutti insieme e riteniamo di doverci unire di più, dato che c'è un'incertezza, una domanda Mark, quando parliamo del fatto che non c'è dubbio sulla solidarietà americana su tutti questi fronti. E probabilmente sperimenteremo il costo di altre nostre dipendenze riguardo alla Cina, senza dubbio. Il grande problema che abbiamo è che dobbiamo affrontare molte questioni al di là delle guerre, al di là delle crisi immediate. Abbiamo una grande agenda strategica da portare avanti che richiede molto più investimento e coordinamento tra gli europei. Ed è chiaro che ci serve più solidarietà, più investimento, una migliore organizzazione per migliorare l'integrazione delle nostre catene del valore e togliere le nostre partnership dai principali rischi geopolitici che identifichiamo, deriscare, il che significa a volte decidere di localizzare alcune produzioni tra di noi, diversificare le nostre partnership per togliere il rischio. Ma questo è l'approccio che dobbiamo completare negli anni a venire. Uno dei principali rischi che abbiamo è l'accelerazione della contrapposizione, soprattutto tra Cina e Stati Uniti, che potrebbe rivelare molto più rapidamente alcune di queste dipendenze e metterci in una posizione difficile. Detto questo, penso che abbiamo una serie di asset che probabilmente sottovalutiamo. Sono i legami profondi che abbiamo al di là della geografia. Credo davvero che credere nella democrazia, nello Stato di diritto,
7: respect of an open trade.
5: Nel commercio aperto e libero, credere nella lotta al cambiamento climatico attraverso l'innovazione è un approccio ragionevole, crea molti legami tra noi e una prevedibilità nel portare avanti questa agenda. È un grande vantaggio rispetto a molti attori non europei. Quando guardo al Golfo, agli Stati Uniti, all'America Latina, all'Africa, tutti vogliono semplicemente avere partnership prevedibili. Possono non essere d'accordo con noi, a volte i nostri interessi non saranno allineati, ma la nostra prevedibilità è un punto di forza. Se parliamo dei nostri interessi, penso che abbiamo un ruolo molto importante da giocare. Molti di noi erano in quella videoconferenza che abbiamo organizzato con Kir, Giorgia era con noi a Parigi, con Friedrich, e abbiamo avuto molti paesi asiatici, molti paesi africani, paesi del Golfo, ed è stato molto impressionante vedere che tutti erano allineati. Il ruolo che possiamo giocare è che siamo alleati fidati degli Stati Uniti, ma siamo anche rispettati e considerati affidabili degli iraniani. Dagli iraniani. Non siamo naif rispetto agli iraniani, ma non siamo in guerra con loro. Il che crea un contesto in cui possiamo essere tutti insieme, possiamo fornire servizi dal punto di vista diplomatico, militare, economico e finanziario per facilitare una riapertura delle nostre rotte commerciali. E questa è esattamente la strategia che stiamo preparando. Abbiamo preparato la settimana scorsa a Londra il lavoro di pianificazione. Quindi ora siamo in una situazione che facilita questa riapertura, che ci colloca nella posizione di essere un partner rilevante e di aprire queste rotte libere. Questo è davvero uno degli asset che abbiamo. Ma inoltre credo davvero che il nostro interesse sia ridurre le tensioni in molte situazioni, rimanere coordinati e in piena solidarietà. L'Ucraina è da tempo il tema più caldo, e lavorare insieme su questa agenda di autonomia strategica. E a proposito, penso che il lavoro fatto negli ultimi anni da Nicol sull'Armenia sia molto impressionante. 8 anni fa nessuno veniva qui, e il fatto di avere così tante prime visite nel vostro paese è un buon segnale. 8 anni fa questo paese era visto da molti sul tavolo come una sorta di satellite di fatto della Russia. Nicola ha organizzato quella rivoluzione e ha deciso di sottrarre questo paese all'influenza russa, ed è ancora attaccato quotidianamente a causa di questo. Il fatto che abbia scelto sia la pace sia l'Europa è un segnale molto forte, e la guerra di resistenza in Ucraina, la strategia di ciò che si sta facendo in Moldova, più ciò che si sta facendo da molti paesi al tavolo, dimostra che come europei abbiamo deciso negli ultimi anni di esercitare una scelta collettiva e di non dipendere da nessuna grande potenza, e questa è anche una delle precondizioni di questa autonomia strategica. Grazie mille, Emanuele. Mi piacerebbe mantenere le parole partnership e fiducia in questo mondo. Kir, sotto la vostra leadership vediamo che il Regno Unito sta assumendo un ruolo molto attivo su tutte le questioni che riguardano il nostro continente, dall'Ucraina alla guida sulla questione dello stretto di Hormuz più recentemente, e anche sulla questione della migrazione. Volevo chiederti se potessi elaborare su questi problemi collettivi e sulle priorità, su come lavorare insieme. Grazie mille, è fantastico essere qui. Emanuele ha detto che c'è un certo numero di persone alla loro prima visita in Armenia, io sono uno di loro, e quindi grazie per l'accoglienza. È fantastico essere qui per cogliere il senso della storia e della cultura, ma l'accoglienza è stata qualcosa che tutti noi qui per la prima volta abbiamo notato. Grazie mille. Allora, la comunità politica europea è un'opportunità per stare insieme in questa configurazione e discutere e tornare sulle sfide che ci troviamo ad affrontare tutti, dalla sicurezza all'economia, dall'energia all'immigrazione irregolare, come ha detto Giorgio, che è stato il tema dell'ultimo IPC che abbiamo avuto solo 6 mesi fa. E c'è una dichiarazione che abbiamo messo insieme per questo IPC che è molto importante nel portare avanti questo lavoro. Ma ciò che vorrei dire su questo particolare summit è che la sfida è cambiata. Stiamo affrontando una guerra su due fronti. Stiamo entrando nel quinto anno della guerra in Ucraina e abbiamo il conflitto in Medio Oriente allo stesso tempo. Entrambi ci stanno colpendo in tutti in modo molto concreto. Nel Regno Unito, se guardate il quadro economico ora e lo comparate con quello di 3 o 4 mesi fa, sono materialmente diversi e questo si sentirà nei nostri elettorati in tutti i paesi. L'impatto non è solo economico. Nel Regno Unito e ovunque ci sono attacchi proxy che avvengono sia da parte della Russia sia dell'Iran sulle nostre strade e sotto forma di attacchi informatici. Quindi questo non è qualcosa di lontano. È molto reale, è reale per Volodymyr e noi siamo con lui come sempre, ma è anche l'impatto che ha su di noi. L'altra cosa che ha impatto è che non possiamo ignorare il fatto che alcune delle alleanze a cui eravamo abituati non sono nella posizione in cui vorremmo che fossero. Ci sono più tensioni nelle alleanze di quanto dovrebbero esserci e per questo è molto importante che agiamo come un gruppo di paesi uniti. A livello tattico, penso che abbiamo lavorato abbastanza bene sulla coalizione dei volenterosi in relazione all'Ucraina. Abbiamo costruito e mantenuto un gruppo di paesi attorno a un obiettivo unico, che sono le garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Un gruppo di paesi volenterosi che lavorano insieme con uno scopo comune. Abbiamo l'allineamento politico, ma anche la pianificazione militare a uno stadio abbastanza avanzato. Quel modello è quello che abbiamo riproposto per lo stretto di Hormuz. Di nuovo un gruppo di paesi volenterosi in una configurazione leggermente diversa, ma con un unico scopo: fornire il necessario supporto e la necessaria rassicurazione affinché lo stretto di Hormuz venga aperto il più rapidamente possibile o affinché le navi possano transitare il più rapidamente possibile. E questo dimostra che possiamo essere agili, tattici, possiamo riunire i paesi in queste configurazioni a condizione che ci sia un unico scopo, ma strategicamente dobbiamo fare di più, perché quando parliamo di difesa e sicurezza, in Europa siamo rimasti indietro per molti anni, non siamo dove dobbiamo essere, deve esserci un elemento europeo più forte della NATO, di questo non ho dubbi, quindi su difesa, sicurezza, commercio ed energia, tutte cose che sono state trasformate in armi, abbiamo bisogno di un'Europa molto più forte che si compatti attorno a questi temi. E penso che stiamo tutti dicendo versioni della stessa cosa, ma sento davvero che si torna a dire quello che hai detto tu, Mark. Mentre superiamo le sfide che ci troviamo davanti, deve essere l'Europa ora a guidare. E sento che su difesa e sicurezza siamo stati troppo a lungo in ritardo sulla curva, dipendenze eccessive, fiducia eccessiva e assunzioni sul mondo che non esiste più. Sono andate. Ora dobbiamo guidare uscendo da questa situazione e dobbiamo farlo rapidamente, perché questi impatti sono reali, le alleanze sotto tensione sono reali e il modo in cui noi, come gruppo di leader, rispondiamo adesso probabilmente definirà ciò che accadrà per molti anni. Si potrebbe dire per una generazione. Quindi sento che questo è un momento davvero importante per riunirci e avere queste discussioni su come cosa faremo, come lo faremo e quali azioni seguiranno. Grazie mille, Nikos. Grazie, Kir. Grazie a tutti, credo che dalla discussione emerga chiaramente che la forza dell'approccio di tutta l'Europa risiede nei nostri valori condivisi. Abbiamo valori condivisi, principi condivisi, E difendendo la sovranità e la libertà di ogni angolo del nostro continente, non stiamo solo proteggendo i nostri confini e i nostri cittadini, ma allo stesso tempo stiamo garantendo un futuro di pace. Grazie mille, ancora grazie per averci ospitato qui.
2: Venti e 15 minuti, Radio Radicale, e questo era un incontro a margine dell'ottava riunione della Comunità Politica Europea, intitolato Maintaining European Unity and Coherence in Times of Polycrisis, con la partecipazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Avete sentito la traduzione della nostra Roberta Iannuzzi. Noi vogliamo tornare sulla scomparsa di Olivier Dupuy, vogliamo ancora tornare a salutarlo, a ricordarlo, compagno dirigente del Partito Radicale. Intanto già vi annunciamo che torneremo a ricordarlo nelle prossime ore, che naturalmente potete andare sull'archivio di Radio Radicale, dove ci sono tantissimi interventi di Olivier Dupuy. Ve lo ricordiamo così come lo ricorda l'AGI sinteticamente, almeno la parte, gran parte della sua vita. È morto oggi in Belgio, ha scelto di morire con l'eutanasia a casa sua. Era nato ad Ath il 25 febbraio del 1958 e approdato nel 1981 al Partito Radicale, del quale è stato una delle figure più significative e maggiormente incisive, motore e attore di numerose campagne transnazionali e non violente. Lascia una moglie e due figlie. All'attivo a tantissime disobbedienze civili, arresti e lunghi scioperi della fame, missioni non violente in decine di paesi a difesa di dissidenti, minoranze e democrazia che hanno caratterizzato la sua attività politica. È stato uno dei principali fautori del Partito Radicale Transnazionale, di cui è stato segretario dal 1995 al 2003, parlamentare europeo radicale dal 1996 al 2004. Nei giorni precedenti la sua morte, decine di compagni di partito e leader gli hanno inviato i loro pensieri di riconoscenza, tra questi anche il Dalai Lama, che scrive: mi dispiace molto sapere che non stai bene e ti ricordo nelle mie preghiere, desidero esprimere la mia profonda gratitudine per il tuo costante sostegno che hai dato alla pacifica lotta del popolo tibetano per la libertà e la dignità durante i tuoi molti anni come membro del Parlamento europeo. Hai vissuto una vita ricca di significato al servizio degli altri e per questo ti sono grato. Tra le sue iniziative, ricorda ancora questa agenzia, nell'estate del 1998 lancia la campagna del Partito Radicale Transnazionale a favore dell'incriminazione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità di Milosevic da parte del Tribunale Penale Internazionale sui crimini commessi in ex Jugoslavia. Nella primavera del 1999 consegna al vice procuratore del Tribunale Blewitt più di 100.000 firme di cittadini di tutto il mondo che chiedono l'incriminazione di Milosevic. Dal 2005 era in congedo, messo tra virgolette, dalla politica militante, ma come giornalista freelance ha continuato la sua azione ed è stato negli ultimi anni estensore di numerosi appelli transnazionali volti al sostegno dell'Ucraina di fronte all'assalto della Russia. Questa parte del bagaglio di Olivier Dupuy. Noi cominciamo con un contributo che è del 1985, è un'intervista realizzata da Carlo Romeo durante una manifestazione, è del 4 novembre 1985, in occasione dell'iniziativa non violenta di Olivier Dupuy per l'obiezione e l'affermazione di coscienza.
8: A mezzogiorno davanti alla commissione della Commissione Europea a Bruxelles per farmi arrestare.
9: Un'ultima domenica quindi, che però dovrebbe essere buona per te, decine di migliaia di persone in piazza. pensi che sia meglio, ti aiuta a andare più serenamente dentro per l'obiezione di coscienza questa manifestazione di oggi, questa Perugia Assisi?
8: Ma penso che ci sono molte cose che mi aiutano ad andare dentro, ovviamente oggi 20.000 persone, forse anche di più, qui non può farmi male, e soprattutto il fatto che la gente che era presente era secondo me molto felice anche lei.
9: Perché andare in carcere nel 1985? Perché uno non vuole fare il servizio militare?
8: Perché non...
9: Sei un martire, un eroe?
8: No, sicuramente no, perché ritengo che le cose non sono mai definitive e che trovare un'altra via per andare, per confrontarci seriamente contro le minacce che oggi esistono, penso prima di tutto ai 30 milioni di persone che muoiono di fame, penso ai centinaia di milioni di persone che nelle dittature in genere, ma soprattutto prima di tutto all'est del mondo, sono prive di diritti, dei più fondamentali diritti umani.
9: Molta gente qui ha fatto insieme la marcia Perugia-Assisi. Cosa chiedere a queste persone che hanno dimostrato, dedicando una giornata di felicità ma anche di fatica alla pace, al disarmo, cosa chiedere oggi tu come obiettore?
8: Va di forse cambiare molte cose. Sopra i militari ne sono uno sicuramente, ma non il blocco delle spese militari, la riduzione forse solo di 1%, ma in un anno o in due anni con delle scadenze precise, sicuramente quello può essere un obiettivo, ma anche dico contro le vere minacce che abbiamo davanti, interventi straordinari dell'Italia, del Belgio, dell'Europa contro la siccità, contro la fame nel terzo mondo, e sicuramente anche cominciare a avere una politica un po' più coerente nei confronti delle dittature, tutte le dittature, non solo dell'est ma prima di tutto all'est.
9: La presenza qui oggi dei vertici del Partito Comunista, Natta, Ingrao, Pajetta, che senso può avere secondo me?
8: Secondo me può avere un senso molto buono, nel senso che forse all'interno del Partito Comunista, nel senso di anche lì, dopo le marce per la pace da 10 a questa parte, che non basta più fare queste marce, che bisogna precisare, puntare su cose precise, forse è una cosa che comincia a entrare all'interno del Partito Comunista. La presenza di Natta secondo me può significare forse l'inizio di un processo in questo senso.
9: Lo striscione che apriva la tranche del corteo radicale diceva no alle spese militari in piazza e in Parlamento. Era polemico rispetto al Partito Comunista questo?
8: Ma ovviamente sì, perché c'è sempre questo da parte di molte forze politiche, non solo dal Partito Comunista, dobbiamo dirlo, c'è questo doppio linguaggio, il linguaggio della strada, tutti uniti per la pace e all'interno del Parlamento. È un paradosso enorme.
9: Quando ci rivedremo, Olivier?
8: Ma tu sai che la pena prevista in Belgio è da 2 mesi a 2 anni, con una prassi consolidata di 2 anni data a tutti gli obiettori di coscienza, a cominciare dai testimoni di Geova che, come ben sappiamo, non sono molto pericolosi per la società, e dunque c'è questa prassi consolidata che, ribadita dagli avvocati, ci fa pensare che anch'io farò 2 anni. Penso che lì tutto il problema della lotta politica che dobbiamo fare è di ridurre, di creare un precedente e dunque di cominciare a andare avanti in questa strada dell'affermazione di coscienza, di non solo di nuovi diritti per gli obiettori di coscienza, ma anche di presa di coscienza da parte della società delle guerre per domani.
9: Cosa pensi che sia il tuo arresto? Un episodio o può diventare qualcosa di altro?
8: Comunque non è un episodio, nel senso che penso che il mio gesto si iscrive in una tradizione antimilitarista radicale enorme dal 1968, quando i radicali sono andati nei paesi dell'est per manifestare contro l'invasione della Russia in Ungheria. Da quel momento già si percepiva quello che oggi diventa sempre di più il centro della politica radicale, che lo è di fatto dal 79 con la lotta alla fame, allo sterminio per fame.
9: Cosa chiedere a quelli della tua età che devono fare il servizio militare? Di fare come te e andare in galera?
8: Il rinizio di un movimento in questo senso, solo che penso che è un problema anche individuale di certezze personali, di possibilità personale anche. Dunque, sicuramente lo domanderei, ma dopodiché c'è la riflessione di ciascuno.
2: Questo era il primo contributo che vi abbiamo fatto ascoltare per quanto riguarda la figura di Olivier Dupuy. Vi ricordo una intervista realizzata da Carlo Romeo durante una manifestazione il 4 novembre nel 1985. Ed ora andiamo avanti con un altro contributo del 2 febbraio del 1996. Il capo del governo spagnolo Felipe González riceve alla Moncloa una delegazione del Partito Radicale composta da Marco Pannella, deputato europeo, Emma Bonino, commissaria europea, e Olivier Dupuy, segretario del Partito Radicale. González conferma l'impegno della Spagna a favore della moratoria internazionale della pena di morte e il sostegno all'istituzione di un tribunale penale internazionale.
10: Abbiamo incontrato

0: Memma sui temi del Partito Radicale Transnazionale, sulle iniziative e sulle battaglie del nostro partito transnazionale transpartito. In particolare si è parlato con il Presidente del Governo di due battaglie che stiamo cercando di portare avanti, in particolare in seno alle Nazioni Unite, quella per la moratoria universale dell'esecuzione capitale e quella per la istituzione del Tribunale Internazionale Penale Permanente. Su questo il Presidente del Governo spagnolo, Felipe González, ha riaffermato, ma anche prendendo impegni molto fermi, molto grossi impegno di fare in modo che la Spagna sia tra i promotori, tra i paesi che scriveranno all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la questione della moratoria dell'esecuzione capitale. Quindi questo un fatto molto importante, credo anche l'impegno del governo spagnolo di fare in modo che l'Unione Europea in quanto tale, quindi 15 paesi dell'Unione Europea, presentino insieme questa questione alle Nazioni Unite. Sulla questione del Tribunale stessa cosa, la Spagna attraverso Felipe González si impegnerà perché venga dato maggiore grande forza ai lavori del comitato preparatorio che è stato istituito recentemente e che avrà la sua prima sessione di lavoro nel prossimo mese di marzo, e quindi perché si possa arrivare alla fine di agosto a poter proporre all'Assemblea Generale di istituire, di convocare la conferenza plenipotenziaria istitutiva del Tribunale Penale Permanente. Quindi su questi due temi, sul quale il Partito Radicale sta lottando ormai da 3 se non 4 anni, abbiamo questo appoggio che non è un appoggio di poco conto, visto anche l'influenza che un paese come la Spagna ha nel mondo, in particolare nel sudamericano, nel centroamericano e in alcuni paesi africani. Quindi su questi due temi un conforto ci viene da un paese che è stato molte volte accanto a noi per promuovere queste iniziative. Su un altro tema più nuovo, soprattutto in Spagna dove non è ancora molto conosciuto, un tema che ci tiene anche molto a cuore e sul quale stiamo lavorando molto in questi ultimi mesi, ultime settimane, ultimi giorni, è quello della libertà del Tibet. Su questo il Presidente del Consiglio González si è piuttosto espresso in quanto segretario del Partito Socialista Spagnolo e in particolare ha mostrato un grande interesse per questa nostra iniziativa, una bandiera per il Tibet, l'iniziativa rivolta ai sindaci, ai presidenti delle province, delle regioni di tutta Europa, e speriamo che con questo interessamento del Presidente del Governo spagnolo si possa fare un ulteriore passo avanti e cominciare a mettere la questione del Tibet all'ordine del giorno anche in Spagna.
1: Così sull'incontro avvenuto con il capo del governo spagnolo Felipe González il 2 febbraio 1996 con Olivier Dupuy, Emma Bonino e Marco Pannella. Veniamo al 17 luglio 1997 con un intervento di Olivier Dupuy al Parlamento europeo sull'istituzione del Tribunale contro i crimini di guerra nella ex Jugoslavia e l'istituzione della Corte Penale Internazionale.
2: Grazie signor Presidente, anch'io vorrei ringraziare gli amici liberali per questa iniziativa, credo che sia molto importante di mantenere la pressione sulla comunità internazionale perché questo tribunale possa funzionare, è importante intanto per affrontare e continuare a mantenere il processo, a consentire che il processo di pace vada avanti, è importante per la credibilità del tribunale ad hoc stesso, ma è anche importante per un altro grande progetto, quello della costituzione di una Corte Permanente Internazionale. E quindi questo è indubbiamente un piccolo segnale in più che possiamo dare. Alla collega Van Dijk vorrei dire che fin quando l'Unione Europea non avrà a sua disposizione.

0: degli strumenti per andare a fare le missioni di pace e quindi anche in questo caso per arrestare i criminali di guerra ci ritroveremo sempre a tentare di fare le pulci ad un Stato piuttosto che all'altro, oggi l'ha fatto alla Francia, domani si potrebbe fare all'Italia o all'Inghilterra, quindi importante che anche da subito l'Unione Europea si doti di un corpo europeo di peacekeeping e di peacemaking. Grazie signor Presidente.
1: Così Olivier Dubuis al Parlamento europeo il 17 luglio del 1997. D'ora andiamo ad ascoltare, a farvi ascoltare un altro contributo. Siamo al 4 marzo del 2001, andiamo ad ascoltare un altro intervento di Olivier Dubuis al Parlamento europeo sulla situazione in Russia e Cecenia.
2: Presidente del Consiglio. Signor Presidente della Commissione, cari colleghi, il Presidente Prodi ha manifestato la sua preoccupazione per lo stato della stampa, dei mass media nella Russia. Io credo che il nostro Presidente della Commissione piange sul latte versato, piange su qualcosa che risulta da una politica che egli stesso ha contribuito a costruire. Questa politica dell'Unione Europea rispetto alla Russia è una politica di tolleranza da casa di tolleranza, signor Presidente della Commissione. Quello che stiamo vedendo oggi per i mass media lo vediamo di già nell'Asia centrale, in questi paesi ex sovietici, nei quali il Presidente Putin sta ristabilendo una politica post-coloniale, l'Europa, l'Unione Europea non vede l'importanza strategica di questa regione come non vede l'importanza strategica della regione del Caucaso. Io ringrazio il Presidente Pöttering che ha manifestato la preoccupazione del gruppo PPE. Inviterei però il Presidente Pöttering a parlare con il collega Auslander, che è stato l'autore di un rapporto che era molto di più un rapporto che andava nella direzione della politica proposta della Commissione, una politica tutta incentrata sul fatto che l'Unione deve garantire innanzitutto i rifornimenti in gas e in petrolio della Russia, molto di più che la costruzione, il rafforzamento dello Stato di diritto nella Russia stessa. Ieri in questa stessa aula, signor Presidente della Commissione, ho per l'ennesima volta con il mio collega Posselt chiesto al commissario Nilsson di avere finalmente una politica riguardo alla Cecenia, una politica quantomeno umanitaria, signor Presidente. Noi da mesi, da un anno e mezzo, chiediamo al commissario Nilsson di andare in Cecenia, solo questo, di andare in Cecenia. E il commissario Nilsson ci dice, ci ridice che la situazione non lo consente. Ieri gli ho chiesto, visto che lui ha queste preoccupazioni, di andare in Georgia, di andare in Azerbaigian per aprire quantomeno in queste zone che non sono sotto la diretta influenza della Russia, degli ospedali, come lo chiede il ministro della sanità ceceno Umar Kambiev, perché almeno invece di pagare migliaia di dollari per farsi curare in un ospedale di Baku, come avviene oggi per i ceceni, possano avere un accesso alle cure. E su questo il commissario Nilsson non ha dato una risposta. Io, signor Presidente della Commissione, mi sono stufato e gli chiedo formalmente di togliere al commissario Nilsson il mandato sugli aiuti umanitari. Il commissario Nilsson è un burocrate, signor Presidente. Lui ha già la sua agenda di viaggio stabilita per i prossimi 4 o 5 anni. Lui fa i suoi giretti per assicurare la politica di cooperazione allo sviluppo della Commissione e non ha nessuna attenzione vera per i problemi veri in termini umanitari. Non gli chiedo di cacciarlo dalla Commissione, gli chiedo soltanto di togliergli questo portafoglio e di affidarlo a qualcuno che possa avere queste attenzioni, che possa finalmente affrontare la questione della Cecenia. quanto avviene oggi in Cecenia è una vergogna. Non è per niente differente di quanto avveniva, è avvenuto in Bosnia, nel Kosovo, cose per le quali finalmente dopo anni e anni il Parlamento si è ribellato, l'Unione Europea finalmente si è ribellata. Noi dobbiamo investire in termini politici, dobbiamo consentire, e signor Presidente del Consiglio, signor Persson, io vorrei che queste pratiche umilianti che noi abbiamo nei confronti dei membri del governo del Presidente Maschadov vengano superate. Non è possibile che un ministro del governo Maschadov debba avere dei visti e richiederli mesi dopo mesi. Non è possibile che l'Unione Europea non sia in grado di dare un permesso di soggiorno a tempo indeterminato per quelli che domani dovrete andare a trovare, dovrete andare a convincere di sedere al tavolo con i russi. Questi sono gli interlocutori di domani e non troviamo altro che di trattarli in modo umiliante. Mentre il Dipartimento di Stato ha ricevuto la settimana scorsa il ministro degli esteri Akhmadov, il ministro degli esteri del governo ceceno. L'integrità territoriale non è un concetto teorico, è un concetto pratico, è un concetto che vede l'integrità come l'insieme del territorio che va garantito, non il permesso di fare qualche cosa. Grazie.
1: 20 e 37 minuti e questo era Olivier Dupuy il 4 marzo del 2001 al Parlamento europeo sulla situazione in Russia e in Cecenia. Naturalmente i nostri ascoltatori avranno ben capito e ricorderanno che all'epoca presidente della Commissione era Romano Prodi. Noi apriamo il nostro notiziario serale, parleremo del DDL costituzionale su Roma Capitale con un'intervista a Fabio Rampelli, il vicepresidente della Camera dei Deputati di Fratelli d'Italia, come ben sanno i nostri ascoltatori, realizzata dal nostro Lanfranco Palazzolo. E poi ancora un'intervista del nostro corrispondente parlamentare a Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare, su noi e gli Stati Uniti. E poi parleremo anche di un'iniziativa per il prossimo 19 maggio, quando saranno 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella. Veniamo rapidamente alle notizie del giorno. Hormuz, tensione alle stelle, dove è scattata l'operazione USA Project Freedom annunciata da Trump per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Due mercantili battenti bandiera americana sono transitati con successo, ma Teheran smentisce e annuncia a sua volta di aver sparato missili contro cacciatorpediniere statunitensi. Seul riferisce di un cargo sud coreano in fiamme dopo un'esplosione, gli Emirati di attacchi iraniani contro un sito petrolifero. Trump intanto sarebbe stufo dello stallo nei negoziati e vuole un accordo a breve, oppure li farò saltare in aria completamente, dice ad Axios un alto funzionario statunitense. Trump dice pure sarà spazzato via dalla faccia della terra l'Iran se attacca le navi statunitensi, e questa è una delle frasi che sta girando sui social e sui media. Meloni vedrà Rubio, la missione di Rubio a Roma dal 6 all'8 maggio si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la Presidente del Consiglio Meloni, confermata l'udienza di giovedì dal Papa. Il segretario di Stato statunitense proverà a ricucire i rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi di Trump. Tra i nodi da sciogliere, il possibile ritiro di militari americani dalle basi europee, incluse quelle italiane. Da tempo gli USA parlano di disimpegno in Europa, è una scelta che non condivido. L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO, anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, come in Afghanistan e in Iraq. Alcune cose dette nei nostri confronti non sono corrette, dice il Presidente del Consiglio, che ha anticipato il rientro dalla missione in Armenia e in Azerbaijan per preparare al meglio il colloquio. Garlasco, Davanti ai PM di Pavia non ci sarà solo Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Il giorno del suo interrogatorio, il 6 maggio, i PM sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi, ovvero Marco, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Assicura che si presenterà dai magistrati invece Stefania K, che assieme alla sorella gemella Paola è stata convocata per il 5 maggio. La difesa di Sempio intanto fornisce la prova che l'ossessione del ragazzo non era Chiara Poggi, ma un'altra ragazza. Allora, scusate, ma ci deve essere un errore. C'è un messaggio, viene riportato dall'ANSA un messaggio di Sempio nell'agosto del 2012 che scriveva in un forum di un portale che dava consigli di seduzione, ma non riesco a capire la parte principale. Chiedo scusa, c'è un errore nella scritta e non so ricostruirla. Buttafuoco rompe il silenzio, l'arte più potente di ogni prepotenza e cancella le catastrofi. Così, dopo settimane di silenzio, il presidente della discussa biennale, Pietrangelo Buttafuoco, rilancia parole sul potere ecumenico dell'arte nei giorni delle aspre polemiche sul padiglione russo e dopo la visita dei commissari spediti dal ministero. L'esposizione, segnata da tempo, dal tempo di guerra, colleziona anche il forfè dell'Iran. Il sindaco Brugnaro invita alla pace tra Giuli e Buttafuoco, il ministro venga all'inaugurazione. Marianna Madia lascia il Partito Democratico e aderisce come indipendente al gruppo di Italia Viva alla Camera. L'ex ministra della Pubblica Amministrazione, 46 anni, deputata dal 2008 quando fu messa in lista da Veltroni, allora segretario Dem, punta a rafforzare l'area riformista per la vittoria della coalizione progressista alle politiche. Silvia Salis, che sia molto capace non ci sono dubbi, dice, sono convinta che un'impostazione convintamente riformista sarà decisiva per rafforzare la proposta di governo del centro-sinistra. Madia con Italia Viva è una buona notizia per tutti, costruiamo il polo riformista nel centro-sinistra senza se e senza ma. Questa è la dichiarazione di Matteo Renzi. E poi l'addio a Zanardi e attese migliaia di persone domani nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Ci saranno gli amici, i colleghi e i tifosi del campione che ha insegnato a tutti a non mollare mai. Un maxi schermo nel Prato della Valle per tutti quelli che non riusciranno ad entrare in chiesa. La bara sarà preceduta dalla handbike con cui ha vinto a Londra l'oro paralimpico nel 2012 e degli atleti di Obiettivo 3, la squadra voluta e finanziata da Zanardi e guidata dal figlio Nicolò. E Mattarella dice: figure come la sua illuminano il nostro sport. Così il capo dello Stato. Ancora tra le notizie del giorno si parla dell'attacco russo a Kharkiv, purtroppo ci sono sei morti per quanto riguarda l'Ucraina e intanto dalle agenzie c'è l'annuncio da parte unilaterale della Russia del cessate il fuoco l'8 e 9 maggio e ci sono anche delle minacce da parte di Mosca. Da Mosca dicono: se l'Ucraina viola la tregua attaccheremo il centro di Kiev. Crans-Montana, Meloni vede Parmelin, non saranno inviate fatture alle famiglie dei feriti. E così dopo il colloquio con il presidente della Confederazione Elvetica del vertice di Erevan e poi l'OMS che parla di una possibile epidemia su una nave da crociera in Sudafrica, a bordo 149 persone di 23 nazionalità diverse, l'infezione da antivirus, 3 morti e 3 malati di cui in ospedale, 3 malati in ospedale a Johannesburg. Oggi è la serata dei refusi. Capoverde nega lo sbarco ai 149 passeggeri e si valutano le Canarie. Ranucci, Su Nordio mi copro il capo di cenere, chiede scusa, ma ho detto stiamo verificando. Così il giornalista e le frasi sul ministro in Uruguay. E poi ancora si parla sull'Aggi, di esempio. Ma noi andiamo ad ascoltare questa intervista, come vi dicevo, di Lanfranco Palazzolo, in cui si parla del DDL costituzionale su Roma Capitale. L'intervista è a Fabio Rampelli, il vicepresidente della Camera dei Deputati.
3: E Radio Radicale, siamo con Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di Fratelli d'Italia, per parlare con lui del DDL costituzionale su Roma Capitale. In questa lettura alla Camera dei Deputati, questa importantissima riforma che darebbe al Comune di Roma i poteri della Regione, anche alcuni poteri esclusivi in via legislativa che apparterebbero allo Stato, e c'è stata una cosa che è stata simile a quella che è successa nel 2001, quando all'ultimo momento Forza Italia si è tirata indietro sulla riforma del titolo quinto della Costituzione. Però stavolta c'è un aspetto ancora più grottesco, perché mentre il sindaco di Roma Gualtieri si spellava le mani per applaudire questa riforma voluta anche dal governo, dalla Meloni, il Partito Democratico sceglieva una posizione un po' defilata, insomma, si asteneva. Allora, questa cosa ha lasciato un po' tutti di stucco. Allora, è un barbatrucco?
4: Penso che non sia un barbatrucco, perché comunque la posizione è stata presa e non è una posizione favorevole da parte del PD. Penso che sia stato fatto comunque un errore, c'è un filo di irresponsabilità, perché comunque il governo nazionale si è esposto e ha condiviso con Gualtieri, con Roma Capitale, insomma, quindi Roberto Gualtieri ha fatto il ministro all'economia e alle finanze per conto del Partito Democratico, non è una persona che passa inosservata, ha una sua autorevolezza all'interno del Partito Democratico, quindi è stato anche giusto e corretto. Noi come Fratelli d'Italia abbiamo lasciato appunto che Palazzo Chigi costruisse il testo della riforma costituzionale per Roma Capitale insieme al Campidoglio, quindi diciamo così come noi abbiamo rinunciato sottoporre le nostre proposte affinché le istituzioni potessero lavorare in santa pace, la stessa cosa abbiamo immaginato dovesse e potesse accadere sul campo avverso. E quando siamo arrivati in aula al Red Rationem abbiamo visto, probabilmente per meri calcoli politici, magari per non acuire lo strappo col Movimento 5 Stelle, che su Roma Capitale ha sempre avuto una posizione, diciamo, contraria.
3: Poi il PD con il Movimento 5 Stelle a Roma non ha mai avuto buoni rapporti tradizionalmente.
4: Oltretutto c'è anche questo aspetto, obiettivamente. Sì. Però probabilmente per questa ragione non riesco a vederne altre, o forse questa proposta di riforma non è stata approfondita all'interno del Partito Democratico, per cui i non romani magari avevano altre obiezioni, quindi insomma non c'è stata la condivisione che avesse consentito un voto favorevole. Però noi siamo, diciamo, partiti per arrivare in aula con una maggioranza qualificata fin dalla prima lettura. Ricordo che il voto d'astensione alla Camera ha inciso relativamente, al Senato corrisponde a un voto contrario, quindi siamo, diciamo, curiosi.
3: Poi adesso che fate voi? Aspettate un chiarimento politico oppure si va avanti? Cioè si blocca tutto il processo? Perché io ho sentito anche questa voce: se non si capisce quello che fa il PD non si può andare avanti. È così? Mi sbaglio?
4: Beh, diciamo che è importante comunque capire le intenzioni, perché uno dei punti fondamentali dell'accordo è quello che insieme al titolo, che la riforma costituzionale è importante, ma se non acquisisce operatività è come attaccare un quadro al muro, insomma uno può contemplarlo ma non ha alcuna ricaduta sull'amministrazione, sull'organizzazione della città e quindi sui cittadini e sulla qualità dei servizi per i cittadini. Quindi sarà importante capire la legge ordinaria, l'accordo era entro la fine della legislatura, dobbiamo anche fare la legge ordinaria. Nella legge ordinaria, qui secondo me che non c'è stata chiarezza da parte del Partito Democratico, loro pensano che ci siano soltanto i quattrini. Tanto faccio presente che di quattrini Roma Capitale ne ha avuti da questo governo una infinità. Non solo.
5: È stato anche ripianato il debito.
4: È stato ripianato il debito e ha avuto anche la rara opportunità di capitalizzare come se le opere che sono state fatte e inaugurate fossero farina del sacco del Campidoglio. Invece la farina, cioè l'argent, le risorse,
5: le svantiche,
4: venivano prevalentemente, anzi quasi esclusivamente, dal governo nazionale. Parliamo del PNRR, parliamo dei fondi per il giubileo del 2025, parliamo dei fondi per la metropolitana, insomma, e ci saranno anche quelli del 2033, che è un anno giubilare straordinario. Quindi insomma c'è stata massima, e poi i poteri commissariali, perché Gualtieri ne ha accumulati diversi. Quindi penso che davvero tutto si possa fare, fuorché rimproverare al governo nazionale una sorta di ostilità nei confronti di Gualtieri semplicemente perché appartenente al Partito Democratico. Dunque l'argomento della non chiarezza sulle risorse è un argomento, certo, che lascia il tempo che trova.
5: È un comportamento strano, perché ho visto che gli emendamenti sono passati d'un fiato, cioè l'esame del provvedimento è passato senza chissà quali scontri. Le volevo chiedere questo: secondo lei Gualtieri ha sgridato il suo partito per il comportamento che ha assunto?
4: Ma sinceramente sono dinamiche che appartengono a quel partito. Io, non facendo parte per fortuna del Partito Democratico, ignoro queste dinamiche. Mi auguro che comunque un chiarimento da quelle parti avvenga presto, perché la possibilità di dare alla capitale d'Italia uno status giuridico con poteri speciali come Parigi, come Londra, come Berlino, come Madrid, come Bruxelles, è importante, ma è importante per l'Italia intera, certo, non per i romani o per chi lavora a Roma, perché comunque la capitale è un po' il biglietto da visita di una nazione. Certo. E quindi la possibilità di intervenire a maggior ragione per i pesi che incombono su una capitale, che sono legati a tutte le funzioni che la capitale esercita in nome e per conto della nazione, sono tanti, e quindi siamo in ritardo da questo punto di vista. Devo dire, faccio un'ultima battuta, mi perdoni, che paradossalmente in epoche remote Craxi e Andreotti, Craxi era il primo firmatario, presidente del Consiglio e milanese, fecero la legge su Roma Capitale, che non era una riforma costituzionale, però era una legge che riconosceva la necessità a Roma di realizzare nel miglior modo possibile quelle opere che erano necessarie a comunque dare gusto alla nazione. Oggi la legge su Roma Capitale è stata di fatto annullata e quindi siamo peggio che negli anni in cui appunto Craxi e Andreotti ebbero questa lungimirante iniziativa, perché comunque ogni nazione ha una capitale e la deve sostenere, perché la capitale non compete con Napoli, Milano, Torino, Bologna, Firenze. La capitale di una nazione, la capitale d'Italia, compete appunto con le capitali di tutte le altre nazioni europee e internazionali.
5: Bene, grazie, vedremo che farà il Partito Democratico. Comunque su una cosa possiamo star sicuri: il referendum confermativo non lo chiederanno mai, se dovesse andare in porto senza
4: i due terzi. Ci sarà sempre qualcuno che lo chiederà. Vabbè. Se la logica è quella di fare qualunque cosa per contrastare le iniziative del governo Meloni, puoi essere certo che si andrà a scovare il pretesto per ostacolare il cammino del governo Meloni.
5: Grazie a Fabio Rampelli.
4: Grazie a voi.
1: 20:55 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario. Questo era il vicepresidente della Camera dei Deputati, ed ora un'intervista a Marco Rizzo, ancora con Lanfranco Palazzolo. Marco Rizzo, vi ricordo, è coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare.
3: Radio Radicale, siamo con Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana e Popolare, per parlare con lui della situazione internazionale. Allora, voi siete molto preoccupati di quello che sta accadendo, avete presentato questa proposta di legge di iniziativa popolare sulla neutralità permanente dell'Italia. Allora, che cosa la preoccupa? La preoccupa la postura internazionale del nostro paese e soprattutto in che posizione definirebbe oggi il nostro paese?
6: Beh, diciamo che la postura internazionale del nostro paese è un po' contraddittoria, ecco, a dir poco. Il problema è il rischio che stiamo vivendo. I paesi arabi che erano prospicenti l'Iran avevano le basi americane per la loro difesa. Sono stati bombardati perché avevano le basi americane e le basi americane non mi pare li abbiano difesi. Noi abbiamo un centinaio di basi americane della NATO che non sono sotto il comando dell'esercito italiano, delle forze armate italiane, del Presidente della Repubblica come capo delle forze armate, del governo italiano. E quindi vorremmo evitare che in un conflitto eventuale convenzionale potremmo essere coinvolti. In un conflitto termonucleare vorremmo evitare che partano dal nostro paese bombe atomiche e ne arrivano altrettante. Quello che è successo nei paesi arabi del Golfo di Hormuz, prospiciente il Golfo di Hormuz, la dice lunga. Poi c'è un tema economico e sociale. La neutralità dell'Italia non è solo pace e sicurezza. La neutralità dell'Italia ci consentirebbe di agire maggiormente nel commercio internazionale. Potremmo trattare i dazi senza passare dalla signora von der Leyen, potremmo ricomprare il gas russo a basso costo senza dover chiedere a nessuno, potremmo trattare con tutto il mondo. La neutralità diventa un elemento costituente, infatti la nostra è una proposta di legge costituzionale di permanenza alla neutralità che ci aiuterebbe anche nella vita quotidiana.
3: Ecco, la neutralità permanente dell'Italia, che modificherebbe l'articolo 11 della Costituzione, farebbe decadere la nostra presenza nell'Unione Europea, perché lei mi ha parlato di trattativa unilaterale sui dazi. Questo ci farebbe uscire dall'Unione Europea? Cioè l'introduzione di due...
6: La trattativa, cioè, le costituzioni, i trattati, sono tutti legati ai rapporti di forza. Non esiste, voi l'avete visto nel diritto internazionale, esiste un diritto internazionale codificato, ognuno fa quello che vuole, dipende dai rapporti di forza. Allora, se i rapporti di forza devono essere, non capisco perché il nostro paese debba essere sottoposto al rischio della guerra e da questo non abbia alcuna convenienza. La guerra che c'è in Iran ci fa alzare i prezzi. La posizione dell'Italia interna alla NATO ci fa alzare i prezzi. In più dobbiamo anche pagare le armi. Noi mandiamo soldi all'Ucraina che non fa parte della NATO e non fa parte dell'Unione Europea. Mandiamo soldi al PIL, del 5% del PIL alla NATO, che non mi pare sia ormai comunemente una alleanza difensiva, ma un'alleanza offensiva, che peraltro forse vedrà il suo punto più forte negli Stati Uniti abbandonare questa cosiddetta alleanza. Quindi insomma dovremmo cominciare a pensare un po' agli interessi dell'Italia e degli italiani.
3: Se fosse per lei li caccerebbe via i soldati americani in Italia?
6: Pare che se ne vadano da loro.
3: Dalla Germania se ne vanno un certo
6: pare
3: numero.
6: Se ne vadano da loro, insomma.
3: Noi, lei è contento di questo?
6: Possiamo permettere i fiori nei cannoni di quelli che se ne vanno da casa nostra.
3: Perché viene Rubio in Italia?
6: Probabilmente perché ogni tanto la diplomazia viene ricordata anche in quel paese.
3: E quindi si ricordano che vogliono bene anche all'Italia?
6: I vasi quando si rompono si cercano di recuperare unendo i cocci, ma i cocci questa volta sono stati molto frantumati.
3: Vabbè. Grazie, ringrazio Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana e Popolare.
1: Così, Lanfranco Palazzolo con Marco Rizzo. Noi abbiamo giusto il tempo di leggervi che il prossimo 19 maggio saranno 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella. In vista di questo anniversario è stata lanciata la proposta di dedicargli una targa a Roma, Piazza Navona, uno dei simboli delle sue battaglie politiche e civili e teatro di molte manifestazioni. A lanciare la raccolta firme è stata Mirella Parachini, dopo aver registrato un'apertura in questo senso da parte del Consiglio Comunale. La proposta ha già raccolto molte adesioni trasversali, sembra però che gli abitanti di un palazzo di Piazza Navona si stiano opponendo. In ogni caso, per aderire all'iniziativa potete scrivere all'email marcopannellapiazzanavona@gmail.com. Ve la ripeto ancora: marcopannellapiazzanavona@gmail.com. Detto questo, noi chiudiamo il notiziario serale di Radio Radicale. Ringraziamo la regia Al di là del vetro e andiamo ad ascoltare lo speciale giustizia a cura di Sergio Scandura.
7: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia. Un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica questa sera, dal punto di vista dell'ascolto, sarà diviso in due parti. La prima, abbastanza interessante in quanto non frequente, sentiremo la voce di un magistrato della Corte Penale Internazionale, e nella seconda parte torneremo a Palazzo San Macuto per la terza audizione fiume, potremmo dire, del procuratore capo di Caltanissetta Salvatore De Luca, che ha avuto luogo il 14 aprile davanti appunto alla commissione d'inchiesta bicamerale, sempre sul tema mafia, appalti e stragi del 92. Ma iniziamo a introdurvi, perché ne vale davvero la pena, all'ascolto del primo documento. È il 18 aprile e all'International Journalism Festival di Perugia si è tenuto un dialogo a due voci dal titolo Il fronte della giustizia, dialogo sulla Corte Penale Internazionale, che vive un momento sicuramente particolare. La giurisdizione internazionale è decisamente sotto attacco, molti dei suoi giudici, come sapete, sono stati messi in lista sanzioni dall'amministrazione Trump per aver osato indagare su Benjamin Netanyahu, ma sono sotto attacco, diciamo, da est a ovest, perché la persona che ascolteremo questa sera è invece attaccata da est per le indagini che riguardano Vladimir Putin e gli uomini a lui ovviamente legati e implicati nei mandati della Corte dell'Aia. E il dialogo che si è tenuto ha visto protagonisti il giornalista inviato di Avvenire nello Scavo e Rosario Aitala, magistrato italiano e anche docente di diritto, studioso di geopolitica, ed è l'attuale primo vicepresidente della Corte Penale Internazionale. Aitala è giudice della Corte Internazionale dal marzo del 2018, dal marzo del 2024 è primo vicepresidente della Corte, incarico istituzionale che lo piazza nella presidenza della Corte Penale Internazionale insieme al presidente e al secondo vicepresidente. La presidenza cura l'amministrazione giudiziaria della Corte, l'organizzazione del lavoro dei giudici e il coordinamento istituzionale, senza però sostituirsi allo status di indipendenza degli altri colleghi chiamati a decidere sui singoli casi. Aitala è assegnato alla Pretrial Division, cioè la sezione che segue la fase preliminare dei procedimenti, controlla il lavoro del procuratore prima del procedimento, decide sui mandati d'arresto, ordini di comparizione, protezione vittime e testimoni, misure cautelari, valuta se le accuse siano abbastanza solide e congrue per portare avanti il giudizio nella sede dell'AIA. Perché è importante la figura del giudice Aitala, che tra poco ascolteremo? Perché appunto è protagonista nelle missioni poi avvenute dei mandanti a carico di sei personaggi centrali del regime di Mosca: il comandante in capo criminale di guerra Vladimir Putin, il mandato è del 17 marzo del 2023 per la deportazione e il trasferimento illegale di bambini ucraini, e infatti si ritrova sullo stesso mandato di arresto anche Maria Lova Belova, che è commissaria del regime russo per i diritti dei bambini. Altri personaggi: Sergei Kobilash, comandante dell'aviazione a lungo raggio russa, il mandato del 5 marzo del 24 per attacchi contro le infrastrutture elettriche ucraine, Viktor Sokolov, comandante della flotta del Mar Nero, e questo è un mandato anche del 5 marzo del 24, Sergei Shoigu, l'ex ministro della difesa russo, il mandato è del 24 giugno del 2024 per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità legati agli attacchi alle infrastrutture civili ucraine. E il sesto personaggio è Valery Gerasimov, capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Russe, il mandato sempre del 24 giugno del 2024, e quindi, come potete capire, il giudice Aidala è un personaggio, diciamo, a differenza dei suoi colleghi che sono entrati nella lista di sanzioni dell'amministrazione Trump per aver osato invece indagini su Bibi Netanyahu, Aidala invece è sotto attacco da parte del regime di Mosca, come prevedibilmente ci si poteva aspettare, perché il 12 dicembre il tribunale del regime di Mosca ha disposto pene detentive in contumacia che vanno dai 3 anni e mezzo ai 15 anni. Il primo fra tutti fu il procuratore capo Karim Khan, ma poi ci sono altri 8 magistrati della Corte Penale Internazionale, incluso appunto l'italiano Rosario Aitala. Guardate che, se la memoria non ci inganna, il giudice, chiamiamolo così, di questo tribunale del regime di Mosca dovrebbe essere lo stesso che mandò a suo tempo a morire, a questo punto, in Siberia Navalny. Quindi vale la pena ascoltare, perché ripetiamo, non capita tutti i giorni sentire in pubblico la testimonianza di un giudice della Corte Penale Internazionale, accaduto appunto al Festival Internazionale di Giornalismo a Perugia il 18 aprile scorso, con questo dialogo che è stato portato avanti da Nello Scavo, a cui non resta che a questo punto cedere la parola per questo interessante confronto a due voci. Buon ascolto.
8: Rieccoci, grazie per questo momento, per questo incontro che ha tutti i crismi dell'eccezionalità, per molte ragioni che verificherete a mano nel tempo che ci è dato per scambiare 4 chiacchiere, certamente con una persona fuori dal comune. Rosario Aitala è primo vicepresidente della Corte Penale Internazionale, è magistrato italiano, siciliano, sottolineo io, anzi catanese, così mettiamo tutte le cose a posto, visto che anche io sono di origine catanese, e si occupa evidentemente di diritto internazionale, ha un percorso, se non sbaglio, comincia anche da poliziotto.
9: Sì.
8: E comincia da poliziotto, specializzato tra l'altro anche in investigazioni internazionali, poi magistrato anche qui, specializzato in questioni internazionali, e adesso alla Corte Penale Internazionale. Nel corso di questo incontro, lo dico subito, non parleremo di casi specifici e meno che mai dei casi di cui si sta occupando in dettaglio il giudice Aitala, il dottor Aitala, per ragioni che sono evidenti a tutti, e anche perché, per esperienza di giornalista che provo ogni tanto ad avere le notizie, posso dirvi che non risponderebbe a informazioni, diciamo, a richieste di informazioni specifiche sui casi in corso. Però alcune cose vanno sottolineate. E si è occupato naturalmente di tanti crimini di guerra, è arrivato a condanne importantissime, molte hanno avuto a che fare anche con crimini che poi tendiamo a dimenticare. Penso ad alcuni dei peggiori conflitti avvenuti in Africa e non solo in Africa, e si sta occupando, naturalmente, questo lo sapete, anche del conflitto Russia-Ucraina, ha firmato il mandato di cattura per Vladimir Putin e altre personalità dell'establishment russo, e per questa ragione di recente è stato condannato dal Tribunale di Mosca a 15 anni di carcere per avere sostanzialmente minato all'autorevolezza della leadership russa. Cosa ci dice questo? Ci dice che viviamo un tempo nel quale il diritto internazionale è calpestato e minacciato, e chi prova a difenderlo e chi prova con il proprio impegno, anzi direi semplicemente con il proprio mandato, a fare il proprio dovere, deve essere in qualche misura attaccato, screditato, minacciato, fino ad arrivare, sapete, alle cronache recenti che riguardano per esempio il conflitto in Medio Oriente, addirittura alla minaccia di sanzioni contro quegli investigatori internazionali, contro quei magistrati che dovessero permettersi eventualmente di firmare un mandato, come poi è avvenuto, nei confronti, o meglio, di aprire un'indagine e poi chissà in futuro arrivare a un mandato. Ma su questo l'Italia, diciamo, siamo tranquilli, perché è stato promesso che se passasse di qua il premier israeliano non verrebbe arrestato, e quindi potremmo parlare di tante cose, insomma non voglio parlare di Al-Masri o di altro, però è l'occasione per capire che cosa sta accadendo intorno alla giustizia internazionale, al modo con cui viene percepita e come viene raccontata. E in una fase storica che è segnata da conflitti e da violazioni così evidenti del diritto internazionale, qual è oggi il compito più urgente della giustizia penale internazionale?
9: Intanto buonasera, è bello essere a Perugia e mi fa molto piacere essere a questo incontro con Nello Scavo, che è un giornalista che stimo molto per la severità, la sobrietà e la serietà con cui ci informa in prima persona di cosa succede in diverse parti del mondo. E ci sono molte risposte, ne darò una immediata, serve a dare speranza, perché ci sono milioni di persone là fuori che non sono come noi, che non sono ben alimentate, che non stanno al caldo, che non sono trattate con rispetto, che non sono trattate con dignità, ma che sono bombardate, affamate a morte, torturate, stuprate, perseguitate, discriminate ogni giorno, e sono milioni. E queste persone non hanno autorità a cui rivolgersi, non hanno nessuno a cui chiedere aiuto, perché nella maggior parte dei casi i propri torturatori sono coloro che dovrebbero proteggerli, sono i poliziotti, i giudici, i governanti dei loro paesi, e quindi guardano alla Corte e a quello che resta del sistema internazionale con speranza per avere delle prospettive di verità, delle prospettive delle aspettative di futuro. Quando sono arrivato alla Corte avevo in mente decenni di anni, decenni di studi, e quindi pensavo ai concetti, alla prevenzione, alla repressione. Poi, quando mi sono misurato con il primo testimone, che era anche una vittima, ho capito che era una cosa completamente diversa. Era un uomo che era stato rapito in un paese africano che non posso menzionare, nell'ambito di un conflitto civile, uno di questi tanti conflitti civili che sono conflitti solo per il potere, però li pagano sempre le persone, li paga la gente, e lui l'abbiamo sentito a porte chiuse perché era gravemente malato, era sopravvissuto a stento, e quindi si doveva che morisse, che non sarebbe arrivato al processo. E quando lo incontriamo, la procura gli faceva tante domande inutili, gli diceva: senta, ma chi l'ha sequestrato, ma com'era vestito, com'era i pantaloni? Allora io li fermo, dico: guardi, non risponda, mi racconti la sua storia, ci dica che le è successo. Allora lui disse: io ero con dei miei amici al mercato e sono arrivati gli altri, quelli dell'altro gruppo, ci hanno preso, ci hanno portato via, ci hanno buttato in una stanza chiusa, senza luce, senza finestre, totalmente buia. E dopo un po' ho cominciato a abituarmi al buio e ho visto che c'erano tante persone là dentro. Non avevamo da mangiare, non avevamo da bere, non c'erano servizi igienici, non c'era niente. Era tutto, facciamo tutto lì per terra. Non avevamo il senso del tempo, però avevamo capito che a ritmi regolari alcuni di noi venivano portati via e non tornavano indietro. E quindi piangevamo perché pensavamo che quelli che andavano via non sarebbero tornati più, che l'avrebbero uccisi. Poi ci siamo ridotti sempre di più. Una notte, perché abbiamo capito che era notte, mi hanno preso insieme ad altri, mi hanno portato fuori, mi hanno messo su un camion e ho capito che stava per finire la mia vita. Allora ho pensato a mia moglie, ai miei figli, ho pensato a mio padre e ho cominciato a pregare. Lui era cristiano, ho cominciato a pregare dicendo: Dio, perdonami per quello che ho fatto nella mia vita, ti prego, fa che i miei figli non debbano soffrire. Poi mi hanno portato su un altipiano e mi sono ricordato di quando ero bambino e mio padre mi portava lì a giocare e ci hanno fatto sdraiare tutti a terra e io mi ricordo distintamente l'odore dell'erba, l'odore della terra. E dopo un po' ho cominciato a sentire dei lamenti, ho capito che uno dopo l'altro ci davano dei colpi con un grosso machete. Poi è arrivato il mio momento e non mi ricordo più niente. Mi sono svegliato dopo un po' e mi sentivo bagnato. Ho messo la mano e ho capito che era sangue. C'era la luna, quindi ho visto che era sangue e ho sentito un altro lamento. E ho visto che c'era uno dei miei amici, che anche lui era vivo. Allora mi sono buttato in ginocchio e ho detto: Gesù, Signore, sono ancora vivo. E allora abbiamo cominciato a camminare, facciamo molta fatica, avevo un grande dolore e a un certo punto, mentre scendevamo l'altipiano, ho visto una luce e poi non mi ricordo più niente. Era una baracca della Croce Rossa che l'aveva salvato. Quando questo ha cambiato completamente i miei anni successivi alla corte, perché ho capito che significava crimini contro l'umanità, perché ho capito che quell'uomo rappresentava tutta l'umanità e quindi ho capito che quello che noi dovevamo fare era dare voce a tutti coloro che sono imbavagliati, dare gambe a chi è incatenato, dare speranza a chi è disperato. E quindi credo, questo è il modo in cui io cerco di svolgere il mio lavoro, che questo sia il compito principale della Corte.
8: A lei piace delle volte ricordare che Sant'Agostino diceva che bisogna guardarsi dalla disperazione senza scampo e dalla speranza senza fondamento. Ora, ascoltando le sue parole, provando a immaginarmi in quel momento in cui un magistrato si ritrova davanti alla storia, la storia rappresentata dalle cicatrici, dalle ferite di una persona, ecco, come si può provare a immaginare un futuro anche per la giustizia davanti a queste vicende?
9: Ma guardi, non lo so, ognuno ha la sua risposta. Devo dire, quello che mi fa andare a dormire un po' più sereno, perché io spesso la notte ripenso a tutto quello che vedo durante il giorno, faccio fatica a dormire, è incontrare i ragazzi, andare nelle scuole, nell'università, perché è l'opposto di quello che noi diciamo normalmente. Ci siamo abituati a ripetere questo ritornello per cui le nuove generazioni sono diverse da noi, cioè sono peggiori delle nostre. Invece non è così. Ne parlavo prima con l'arcivescovo di Perugia, che saluto.
8: Don Ivan Maffeis, che tra l'altro è qui e salutiamo.
9: Don Ivan Maffeis, che per me è un riferimento spirituale importantissimo e profondissimo da tanto tempo, e lui mi diceva che ha incontrato praticamente tutti gli studenti delle superiori della sua grande diocesi, e c'è una grande umanità, ma soprattutto c'è una grande sete di giustizia che vedo nei ragazzi. Io ho continuato a insegnare all'università e vedo che hanno una grande sete di giustizia, e vedo anche che hanno una una rabbia nei nostri confronti, perché noi stiamo consegnando loro un mondo peggiore di quello che abbiamo ricevuto. La nostra è la prima generazione in un secolo che sta consegnando alla generazione successiva un mondo più malvagio di quello che ci è stato consegnato dai nostri padri e dalle nostre madri. E quindi io vedo anche alla Corte, io cerco sempre di assumere i ragazzi più giovani, ce ne sono tanti e sono bravissimi, parlano 4-5 lingue, vengono da tutto il mondo e stanno insieme con una naturalezza assoluta e nessuno si ricorda della propria nazionalità, della propria religione, sono tutti insieme e tutti, da chi fa i controlli di sicurezza, a chi invece con noi scrive le decisioni, hanno un impeto morale fortissimo. Quindi per me la speranza fondata sono loro.
8: E a questo proposito, proprio guardando a queste generazioni, perché deve o dovrebbe esistere ancora la Corte Penale Internazionale? In questo quadro la giustizia dobbiamo vederla come ancora un obiettivo ideale, a tratti irraggiungibile, evanescente, oppure può esserci ancora qualcosa di pratico, di concreto? È un fine ultraterreno oppure una funzione pubblica che può continuare ad avere la capacità di dare verità alla storia, perché la verità e la giustizia si baceranno, no? Giustizia e pace si baceranno, mi scuso con l'arcivescovo, io pur lavorando ad Avvenire con le citazioni bibliche sono scarsissimo, però il senso è che delle volte, quando ti trovi davanti a questi casi di cronaca internazionale, ti domandi se possono essere utili. Io una risposta che mi sono dato, penso in particolare, non lo so, all'Africa, al Sudafrica, dove un processo di verità innesca anche un processo di riconciliazione. E lei sente questa responsabilità e soprattutto sente ancora questa possibilità?
9: Beh sì, la responsabilità la sento sicuramente. Se non sperassi che quello che facciamo serva a qualcosa, smetterei di farlo. A me sembra che noi viviamo diverse nevrosi. Una prima nevrosi è avere dimenticato la storia, cioè noi ci consideriamo degli esseri primigeni, come se fossimo i testimoni di una palingenesi, di una rinascita, come se il mondo nel tempo che ci è dato di vivere sia un mondo nuovo, migliore di quello precedente. Ma la storia non è una pagina voltata, non è una vertenza chiusa, è un grande specchio e davanti allo specchio ci siamo noi. E se noi ci rifiutiamo di guardare nello specchio, dice Saramago, il volto e lo specchio sono uguali e nemici, se noi non rifiutiamo di riconoscere nello specchio, finiamo, e lo stiamo facendo oggi, per ripercorrere i passi dei più malvagi, dei più stolti di coloro che ci hanno preceduto. Tutto quello che succede oggi nel contesto internazionale è il risultato di eventi di un secolo fa, della caduta dell'impero ottomano, delle guerre in Oriente, del fascismo e del nazismo. Senza questo non possiamo capire niente. E quindi credo che questo sia una prima nevrosi che soffriamo. L'altra è una nevrosi da rimozione. Se vi ricordate qualche anno fa, quando sono in sequenza scoppiati questi due conflitti, che sono gli unici di cui parliamo, ma ce ne sono tanti altri, in Darfur ci sono 13 milioni di sfollati e ci sono decine di migliaia di bambine, donne e anziane che vengono violentate ogni giorno, decine di migliaia, noi non ne parliamo mai. ma quando sono cominciati questi due grandi conflitti che noi sentiamo più prossimi a noi, abbiamo provato una vertigine. Poi però, dopo un po', è subentrata l'indifferenza, ci siamo abituati a questo dispendio di sangue, di dolore, è diventato normale. E l'assuefazione, la rassegnazione, l'indifferenza sono il più grande pericolo. Credo che anche a questo serva la giustizia. Non è fatta solo di processi, è fatta anche del consegnare alla storia una verità che non è quella divina, ma è una verità che ha una legittimità diversa a quella che raccontano coloro che hanno interessi, anche legittimi, chi rappresenta un governo, chi rappresenta un'ideologia, un gruppo politico e portatore di interessi, legittimi, ma quello che dice non ha la

0: Da una parte far rivivere ciò che non è più, ciò che è passato, ciò che è scomparso, riporta in vita ciò che è finito, ciò che è morto, e lo fa in chi? In una persona che è perfettamente estranea rispetto a quegli eventi, a quegli interessi. Questo è il lavoro del giudice, in questo consiste l'imparzialità, la lontananza dagli interessi, la lontananza dagli eventi. Il giudice deve essere una pagina bianca, non deve sapere niente. Ed è questo, ne parlavo ieri in un incontro con dei giovani studiosi e dei colleghi in università romana, è anche la caratteristica che io credo dovrebbe accomunare al giudice gli scienziati, gli esperti, coloro che si occupano professionalmente di studiare fenomeni e di ricondurli a categorie giuridiche. E questo è stato un grave problema in Italia, perché negli ultimi anni il dibattito interno è stato avvelenato da esperti che hanno fatto prevalere le proprie posizioni ideologiche su quello che invece la scienza gli avrebbe imposto di dire in quel momento, cioè che hanno seguito il percorso opposto a quello corretto. Il percorso corretto è applicare le categorie della scienza e poi formarsi un'opinione, e invece hanno spesso fatto il contrario, cioè hanno utilizzato le proprie categorie ideologiche, le proprie convinzioni per giustificare delle conclusioni. E parlo di tutto, dal Covid a qualsiasi altra questione istituzionale e politica. E quindi credo che noi abbiamo questa responsabilità, io continuo a fare l'università, questa responsabilità di dire la verità per come noi la comprendiamo, naturalmente, una verità umana, e di dare ai ragazzi, ai giovani, gli strumenti per distinguere il bene dal male, il vero dal falso, in una situazione in cui questo è molto difficile anche a chi come noi, come lei, che lo fa professionalmente, o me che lo faccio da un altro punto di vista, cerchiamo di fare, cioè riuscire a ricostruire le cose per come sono e non per come qualcuno le vuole presentare.
1: A proposito di bene e male, prego. A proposito di bene e male, questa è una curiosità proprio da giornalista. Lei ha a che fare naturalmente con il male. Dopo le volevo chiedere anche qualcosa anche di più personale, se ce ne dà la possibilità. Ma i colpevoli, no, lei ci ha parlato delle vittime, dei testimoni, però voi incontrate poi quelli che evidentemente dopo verranno giudicati colpevoli. Mi riferisco a questi, alla categoria che poi, tra virgolette, passa in giudicato, no? Con questa definizione. Lei trova che abbiano qualcosa in comune? Cioè, chi commette crimini di guerra, crimini contro i diritti umani, nelle varie cose, lei nel tratto, diciamo, della dinamica di potere che c'è in queste persone, o nelle giustificazioni che provano a dare, lei trova che ci sia qualcosa in comune?
0: Guardi, c'è un libro di qualche anno fa, su cui poi è stato recentemente realizzato un film intitolato A Norimberga, che però in realtà parla di Göring, c'era questo psichiatra dell'esercito americano a cui viene dato l'incarico di seguire i detenuti, una cinquantina di detenuti in un carcere in Lussemburgo. Una parte di questi poi diventeranno gli imputati del processo di Norimberga e verranno ristretti nei sotterranei del palazzo di Norimberga. E molti avrebbero voluto farlo perché naturalmente era un'occasione unica. Lui viene preso per caso e racconta, in realtà non è lui che parla, ma è uno studioso che ha ricostruito attraverso i suoi appunti e parlando col figlio, che sapeva molto di quello che il padre aveva fatto, aveva deciso di scoprire perché i nazisti fossero così malvagi, se ci fosse qualche anomalia nei loro cervelli, se ci fossero dei tratti patologici che spiegassero questo. E lui, dopo

0: questi anni passati con loro, si ritira negli Stati Uniti, in campagna, si porta tutte queste carte, i suoi appunti, eccetera, alla fine arriva alla conclusione che erano degli uomini normali. Sì, avevano come noi tutti dei disturbi della personalità, ma erano degli uomini normali, e soprattutto scopre una cosa che contraddice in realtà quello che la Arendt scrive seguendo il processo a Eichmann, cioè che erano degli uomini banali, che pensavano di fare delle cose ordinarie. No, lui dice: io ho capito che loro si consideravano investiti di funzioni speciali, importanti. E questo è un tratto che in qualche modo accomuna quelle persone ai mafiosi. Io per altre ragioni prima nella mia vita ho molto studiato la mafia, e ricordo che una volta, parlando con un collaboratore di giustizia in una pausa di un interrogatorio, gli chiedo: dico, senta, i suoi figli, lui era siciliano come me, dico, ma i suoi figli sono tutti e due mafiosi, ma cioè, lei come ha fatto cioè com'è che loro sono diventati mafiosi? Lui mi disse: ce le vede, dottore, cioè, mio figlio, prima ancora di dire papà e mamma, quando vedeva una macchina della polizia o dei carabinieri faceva le corna, perché noi gli avevamo inculcato l'odio per le istituzioni. Ma c'è di più. Noi a mio figlio dicevamo, io dicevo a mio figlio, tu a scuola devi giocare solo con alcuni bambini che erano i figli degli altri mafiosi, perché loro sono diversi dagli altri. Quindi gli inculcavamo in mente l'idea di far parte di un'aristocrazia. E allora, tornando allo psichiatra, lo psichiatra dice: loro erano normali e si consideravano investiti di una funzione importante. Io me lo sono chiesto quale sia il rapporto fra i crimini internazionali che osservo, gli stermini, gli stupri, le torture, delle cose veramente di una disumanità inimmaginabile, che uno non riuscirebbe mai a immaginare se non vedendone la descrizione, se non ascoltandone la descrizione. E alla fine ho capito che è sbagliato affrontare questi crimini pensando che siano manifestazioni di malvagità. I crimini internazionali sono atti politici, sono finalizzati al potere, a controllare territori, a controllare risorse, a controllare anime, a imporre un'etnia su un'altra, un gruppo religioso su un altro. Certamente sono anche persone malvagie, ma sono motivate dal potere. I crimini internazionali sono degenerazioni della politica.
1: Prese le dovute, diciamo, le distanze da ruoli, da posizioni diverse, ci confrontiamo con la sofferenza umana, e chi la racconta sul campo, perché lì, mentre le cose accadono, quando ci viene permesso di esserci in alcuni posti, come è noto ai giornalisti, non è possibile accedere, e però poi questi casi arrivano da voi, e la domanda è duplice. Uno, se la giustizia internazionale può fare ancora qualcosa per essere uno strumento di prevenzione dei crimini. E due, qui la domanda è più personale, come si fa a gestire le proprie emozioni dopo quello che ci ha raccontato, gli incontri che lei ha con queste figure, vittime e carnefici, e senza compromettere imparzialità e credibilità.
0: Forse dovremmo parlarne per molti giorni, perché naturalmente sono cose che io ossessivamente mi chiedo, perché cerco.
1: E io contribuisco a questa ossessione.
0: No, allora. Che chiedo e cerco di trasmettere anche ai ragazzi che lavorano con me, per motivarli, anche per spiegargli perché affrontiamo certe cose. Io credo che la cosa più importante, il motivo per cui davvero la giustizia può prevenire i crimini e perché la giustizia può prevenire l'odio. Perché le persone di cui dicevo prima, che sono senza speranza significa non avere nessuna aspettativa per il futuro, nessuna prospettiva che i propri figli possano andare a scuola, possano avere un lavoro, possano anche soltanto sopravvivere, mangiare e sopravvivere al giorno seguente, alla settimana seguente o all'anno seguente. Spinge le persone a odiare. L'opposto della speranza è la disperazione. La disperazione, l'assenza di prospettive, porta all'odio. L'odio porta a versare sangue innocente, e versare sangue innocente porta alla vendetta, e la vendetta innesca il ciclo dell'odio che è eterno. Io credo che a questo serva la giustizia, serva a restituire attraverso un po' di verità e un po' di dignità speranza alle persone, auspicando che questo riduca il tasso di odio. Quello che sta succedendo in questo momento in diverse parti del mondo è che noi stiamo costruendo una società dell'odio. A me capita spesso di incontrare ministri di tanti paesi o personalità importanti, e io gli chiedo sempre la stessa cosa, dico: ma mi permetta, le posso chiedere una cosa? Lei come immagina la sua società fra 10 anni, fra 20 anni, fra 50 anni? Perché quello che voi state facendo, permettendo quello che succede oggi, è fare in modo che l'odio sarà la forza trainante del prossimo secolo. E quindi io mi sono convinto, questo è quello che mi dico per andare avanti. E guardi, rispetto alla sofferenza, forse lei ne vede anche di più, perché poi lei incontra per strada, vede le persone ferite, le persone che parlano. Noi ci parliamo dopo un po' di tempo, e il giudice è un po' come un chirurgo, deve cercare di, per restare imparziale, deve cercare di non essere coinvolto emotivamente. Voi sapete che i medici, un bravo chirurgo non opera mai un congiunto, perché se prova pena o se l'amore, l'affetto influenza il suo modo di agire, rischia di sbagliare l'intervento e paradossalmente di ucciderlo. Quindi noi quando lavoriamo ci sforziamo, noi tutti, di affrontare tecnicamente le questioni, anche perché abbiamo un dovere che non è meno importante di quello di difendere le vittime, è quello di difendere i diritti degli imputati, perché la Corte Penale Internazionale è l'espressione della più alta civiltà giuridica, e la civiltà giuridica nasce non con i diritti delle vittime, ma con i diritti degli imputati. Il mio professore di procedura penale, adesso non c'è da tanti anni, catanese, Nino Galati si chiamava, alla prima lezione di procedura penale ci disse: guardate, il codice di procedura penale non serve a condannare i colpevoli. E noi lo guardiamo così dicendo: ma in che senso, professore? Dice: no, dice questo codice non serve ai giudici per condannare i colpevoli, serve agli innocenti per difendersi da accuse ingiuste. Tutto l'impianto del diritto processuale nasce dai diritti degli imputati, è una limitazione al potere dello Stato per permettere all'imputato di difendersi da accuse ingiuste. Quindi noi abbiamo anche questo dovere. Se noi ci facessimo condizionare, mancheremmo di questo dovere di imparzialità. Poi naturalmente siamo donne, uomini, e poi quando uno la sera si ritira a casa e se crede prega, se non crede medita o pensa e ripensa a tutte le cose, viene investito da una tristezza immensa, che però poi dà la forza il giorno dopo, anche nella stessa notte, perché mi lavoro tanto di notte, di continuare con ancora più vigore. Ma soprattutto è quello che tutte le sere mi fa chiedere sempre, ho fatto abbastanza, cioè ho fatto tutto quello che potevo, potevo fare di più, e ogni volta mi dico no, puoi fare di più, devi fare di più. Questo è il modo in cui cerco di gestire questa emotività.
1: Beh, intanto quello che ha fatto le sono costati 15 anni di carcere che speriamo non faccia mai a Mosca, e non risponderà mai a battute di questo tipo, ve lo assicuro. Ma quello che volevo chiederle è: questo è il Festival Internazionale di Giornalismo, è alla 20ª edizione, qui ci sono tanti giornalisti giovani, aspiranti giornalisti, estimatori del giornalismo, e che ruolo può avere il giornalismo nel contrastare l'impunità e nel costruire verità pubblica, anche in rapporto al lavoro che voi svolgete alla Corte Penale Internazionale? Cioè, noi in qualche modo, è una curiosità questa qui del tutto interessata, siamo utili anche al vostro lavoro?
0: Guardi, io credo che voi siete essenziali alla democrazia, anzi siete essenziali al futuro della civiltà, perché i tempi di guerra sono sempre tempi di propaganda. E la propaganda è sempre esistita, naturalmente, perché l'egemone ha bisogno di motivare i soldati al fronte, di disumanizzare il nemico. Vedete il frasario che si usa oggi, si parla non nemmeno del nemico in armi, ma di popolazioni civili come di bestie, animali, scimmie, maiali. E non è una cosa nuova, questo nasce e si rafforza tra la prima e la seconda guerra mondiale, quando si cominciano gli avversari, i nemici, avvicinandoli a bestie immonde, pulci, ratti, scarafaggi. Lei ricorderà che gli Hutu, prima di massacrare 800.000 Tutsi in Ruanda, cominciano una campagna radiofonica in cui dicono sono degli scarafaggi. Tra l'altro, la cosa che è veramente impossibile da comprendere è che gli Utsi e i Tutu sono due gruppi etnici artificiali, cioè furono creati dai belgi, dai colonialisti, perché sono identici per caratteristiche morfologiche, sono identici, assolutamente identici, quindi si distinguono solo perché c'è una nota sulla carta d'identità. Ma la disumanizzazione è sempre la premessa dei crimini internazionali, perché anche i soldati più efferati farebbero fatica, rifiuterebbero di uccidere degli innocenti, dei bambini, delle persone inermi, degli anziani, se non li considerassero inferiori a se stessi. È un'operazione che serve a togliere dignità. Dignità viene da dignus, dal latino, e dignità è quella nobiltà morale che spetta a tutti gli esseri umani per il solo fatto di essere umani. E privarli dell'umanità è una cosa fondamentale. E in tempi di guerra, come dicevo, la propaganda è talmente pervasiva che è difficile anche per noi che di mestiere studiamo i fenomeni capire e regolarsi. E quindi il giornalismo, quello vero, anche questo, quello che non è partigiano, meglio, che ha una forma di partigianismo, che è quello rispetto al rispetto di chi legge, di chi ascolta, e a cercare di stabilire una verità per quello che è possibile, per me è fondamentale. E il momento che stiamo vivendo racconta un periodo storico drammatico in cui si è formata questa mentalità, ed è il periodo che seguì la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale aveva suscitato una generazione di uomini violenti che inneggiavano al sangue, alla guerra, che disprezzavano, dileggiavano chi aveva abbandonato le armi, e disprezzavano anche la politica intesa come composizione pacifica degli interessi confliggenti, come aspirazione alla concordia. E quella generazione assorbì le nevrosi dei soldati al fronte, la nevrosi che è stata raccontata da molti psichiatri del soldato in trincea, che vive nell'orrore, nel terrore, pensando alla prossima mossa del nemico, che si trova normalmente a poche centinaia, a volte a poche decine di metri. E questa attitudine contagiò anche i civili, le intere società, che cominciarono a partecipare in modo quasi mistico ai conflitti. Questo atteggiamento impedisce quello che ci insegna la dottrina cristiana, la compassione, cioè la capacità di soffrire insieme agli altri, di compatire e quindi anche solo di comprendere le ragioni altrui. E questi meccanismi oggi si riproducono, per esempio, nei media sociali, grazie alle bolle algoritmiche che tengono insieme persone che la pensano nello stesso modo, a cui piacciono le stesse cose. Vedete che l'algoritmo vi propone sempre dei contenuti in linea con quello che a voi piace, che quell'algoritmo pensa che a voi piace. Così le persone dentro queste bolle, che sono delle prigioni, si rafforzano l'uno con gli altri e sviluppano nei confronti di tutti gli altri, tutti quelli che sono fuori, dei sentimenti di incomprensione, di ostilità, che arrivano fino all'odio. E il giornalismo fa questa cosa, che è il più importante della giustizia. Il giornalismo permette a tutti noi, in pochi minuti, di entrare in mondi lontanissimi e sconosciuti. Io la mattina comincio la mia giornata verso le 6 leggendo diversi giornali in diverse lingue, ascoltando le rassegne stampe, perché quello è il modo per entrare nel mondo. E quindi il lavoro vostro per me è il lavoro più importante, perché la democrazia, come ha detto Papa Leone, non si trasformi in una tirannia delle maggioranze.
1: Grazie. Rubiamo ancora un minuto per una domanda molto personale, perché qualcosa mi dice che avrebbe voglia di rispondere stasera. Lei ha a che fare naturalmente anche con il sentimento della paura personale. Di solito si domanda: ma lei ha paura? Io non do per scontato che sia così, perché la profonda umanità che ci ha trasmesso ci fa capire che è un sentimento che affronta. E ha accostato il suo nome ad alcuni mandati di cattura, oltre che ad alcune sentenze, nei confronti di personalità, uomini, alcuni molto noti, altri magari meno noti alle cronache, alle nostre cronache quotidiane, che dispongono di una forza politica, militare, economica, di pervasione, di infiltrazione certamente fuori dal comune, perfino al di sopra di quella della grande criminalità organizzata transnazionale. Lei si misura con questa paura, e soprattutto questa paura contribuisce al suo lavoro in qualche modo?
0: Guardi, io non voglio rispondere rispetto a me. La Corte, lavorano 1.300 persone. I giudici naturalmente hanno un'esposizione pubblica, siamo pochi, poi ci sono tanti altri, e la pensiamo tutti nello stesso modo. La paura è un sentimento che ha origine nell'amigdala, che è una piccola porzione a forma di mandorla nel cervello, e che serve a difendersi dai pericoli. Quindi tutti gli esseri umani, anche gli animali, provano il sentimento della paura, che è un sentimento intelligente, non un sentimento stupido. Però quello che tutte le 1.300 persone che lavorano alla Corte hanno ben chiaro è che noi abbiamo dei doveri nei confronti di quelle milioni di persone che sono senza voce, che sono prigioniere, che sono discriminate, che sono torturate. Quindi chi ci minaccia, chi ci condanna, chi ci sanziona, non capisce qual è la motivazione che spinge quelle 1.300 persone e altre migliaia di persone, di organizzazioni non governative, di giornalisti che in qualche modo collaborano con la Corte in modo più o meno diretto ad andare avanti. La motivazione che spinge queste persone è una motivazione più forte, perché ha a che fare con il nostro essere umani, ed è per questo che noi non ci fermeremo, non possiamo fermarci, non dobbiamo fermarci e non vogliamo fermarci.
1: Grazie.

0: Ed è anche la ragione per cui abbiamo bisogno di più giustizia internazionale ed è anche la ragione per cui si fa il possibile perché ci sia meno giustizia internazionale. E avere questa consapevolezza che lei ci ha regalato questa sera è stato davvero un grande regalo per ciascuno di noi e per il festival.
1: Grazie a lei. Grazie.
2: Così il dialogo a due voci tra Nello Scavo, inviato di Avvenire, Rosario Aitala, magistrato italiano e attuale primo vicepresidente della Corte Penale Internazionale, il 18 aprile scorso al Festival Internazionale di Giornalismo di Perugia, nell'ambito appunto di questo dialogo dal titolo Il fronte della giustizia, dialogo sulla Corte Penale Internazionale. Questa è una prima parte, lo speciale giustizia. Come annunciato, andiamo alla seconda parte. Torniamo nella commissione bicamerale antimafia e siamo già di nuovo alla terza audizione, audizioni fiume, del procuratore capo di Caltanissetta Salvatore De Luca. Questa audizione ha avuto luogo il 14 aprile scorso. De Luca torna ancora sul filone mafia e appalti nell'ambito dell'indagine sotto la presidenza di questa commissione bicamerale antimafia guidata da Chiara Colosimo sulle stragi del 92. Si ritorna dunque alla possibile concausa della questione mafia appalti e del famoso rapporto del Ross dei carabinieri di allora, del colonnello Mori e del capitano De Donno di allora, e quindi torna di nuovo De Luca, riprendendo peraltro anche notizie di attualità, avendo archiviato una delle tante indagini rimaste aperte da tanti anni su uno dei tanti filoni legati a mafia appalti, e spiega anche il perché di questa archiviazione. A questo punto diamo la parola alla Presidente Chiara Colosimo per questa terza audizione. Ascolteremo una prima parte e poi vedremo di proseguire alle prossime puntate del Procuratore Capo di Caltanissetta Salvatore De Luca. Buon ascolto.
3: L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione nell'ambito del filone d'inchiesta sulla strage di Via D'Amelio di Salvatore De Luca, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, accompagnato dai sostituti procuratori Claudia Pasciuti e Davide Spina. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera e aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta, richiesta dell'audito dei colleghi, e in tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web TV. Nel ringraziarlo per essere tornato e per la sua cortese disponibilità, do direttamente la parola al dottor De Luca per la prosecuzione della sua relazione.
4: Di nuovo buongiorno signori, grazie per la cortese pazienza che avrete anche oggi. Devo innanzitutto dire che sarò in alcune parti necessariamente sintetico, dando per scontato dati che codesta commissione ha già acquisito, e dico che si tratta di scelta proprio necessitata, di necessità virtù, perché altrimenti non so quante audizioni sarei costretto a fare, entrerei a far parte quasi della mobilia di codesta immobile. E questo è da evitare, perché voi avete tante altre cose da fare e non vi nascondo che anche noi, quindi bisogna che la mia relazione si concluda oggi, fermo restando che saremo a disposizione per eventuali vostre domande. Preciso anche, perché ho notato che giustamente non è stato ben compreso l'oggetto del provvedimento di cui parlerò, che è stata notificata alle persone offese richiesta di archiviazione nel procedimento ignoti che riguarda la strage di Capaci e la strage di Via D'Amelio. L'archiviazione è nei confronti, per essere gli autori, i coautori, cioè gli autori ulteriori rimasti ignoti. In questa richiesta di archiviazione, che è circa di 380 pagine, si esamina riteniamo noi, funditus, anche il problema delle cause e delle concause delle stragi. Con dovizia di maggiori particolari e con particolare riferimento a tutti gli atti che sono stati acquisiti al fascicolo, si affermano però le stesse linee di valutazioni che io ho sin qui riportato e che riporterò oggi. Preciso che tutte le valutazioni che io ho riportato sono, come ho già detto, frutto di condivisione con gli altri, totale, con gli altri magistrati del gruppo stragi, e cioè il procuratore aggiunto Pasquale Pacifico, la dottoressa Nadia Caruso, la dottoressa Claudio Pasciuti e il dottor Davide Spina. Questo per quel che riguarda il merito, ma tutto quello riguarda le forme con cui queste valutazioni vengono espresse dinanzi a codesta commissione, me ne assumo esclusivamente la responsabilità. Sono solo io ed esclusivamente io il responsabile del modo in cui vengono esternati le valutazioni. Andiamo, quindi, premesso l'oggetto della richiesta di archiviazione, che poi sarà messa ovviamente a disposizione di codesta commissione, non più coperta dal segreto perché è già stata notificata a tutte le persone offese. Oggi parlerò del procedimento che noi chiamiamo doppione, assegnato ai dottori Sciacchitano, dottori Natoli e Pull antimafia, e del procedimento 1500/93, che è la riapertura del procedimento già assegnato a Natoli e Sciacchitano e assegnato a Loforte e Pignatone. Perché esamineremo funditus questi due fascicoli, questi due procedimenti che secondo la valutazione del mio ufficio hanno un'importanza fondamentale? Dal procedimento vero e proprio mafia e palti, informativa del ROS per intenderci, al procedimento assegnato al dottor Natoli, Sciacchitano e Company, il numero 3589/91NR, e poi il procedimento riaperto dal dottore Pignatone, 1500/93, c'è un unico fil rouge che ci consente di individuare, secondo gravi e concreti indizi, quello che è sicuramente uno degli elementi centrali di questa vicenda, e cioè Buscemi Antonino e il gruppo Ferruzzi. Abbiamo già visto che nel procedimento mafia appalti vero e proprio l'informativa del ROS sul punto, come è arrivata, è stata archiviata, non è stato fatto un filo di indagini. E proprio per questo io ho detto che il punto non è che non sia stata richiesta misura cautelare perché nei confronti di Buscemi e altri, perché secondo noi non vi era assolutamente la possibilità di richiedere una misura cautelare, se non facendo una richiesta di misura cautelare suicida. Ma quello che si doveva fare era approfondire, anzi iniziare le indagini sulla posizione di Buscemi Antonino e delle cointeressenze col gruppo Ferruzzi, come ho già detto, delle quali Giovanni Falcone, che non è il primo che passa, si era reso conto dell'enorme valore investigativo. Nel procedimento 3589/91 assegnato a Sciacchitano, Natoli e Pullo, invece le indagini si fanno, ma sono apparenti, è quella che noi abbiamo parlato, un'indagine apparente. Quindi dalla mancanza totale di indagini si passa a delle indagini apparenti. Il fil rouge continua anche in seguito, perché nel procedimento assegnato al dottori Loforte e Pignatone in seguito patronaggio, una parte delle indagini si fanno, c'è anche molto movimento. Verranno ridelegate tutte le indagini allo SCO, tutte le indagini già fatte dalla Guardia di Finanza di Massa Carrara. Quindi un inutile doppione per perdita di tempo, si faranno anche altre indagini, qualche intercettazione, ma il punto la vedremo è che con sinceramente ingiustificabile errore procedurale verrà vanificato tutto e i colleghi Saieva, Boccassini e altri saranno costretti ad archiviare per ormai decorrenza dei termini e inutilizzabilità di tutto quanto. Quindi, nel procedimento mafia appalti le indagini non si sono fatte. Sto parlando di Buscemi Antonio e Gruppo Ferruzzi, però ci focalizziamo su questo argomento. Nel procedimento Anatoli Sciacchitano si è fatto un po' di movimento, ma si tratta di indagini apparenti, ora vedremo perché. Nel procedimento assegnato ai dottori Loforte e Pignatone, ma gestito soprattutto dal dottore Pignatone, si, a parer nostro, commette un gravissimo errore procedurale. In buona parte, per l'80%, ammesso dallo stesso dottore Pignatone, che vanifica tutto. Il risultato è che dal 91, quando viene depositato l'informativa del ROS, 16 febbraio del 91, al 95, il Buscemi Antonino e il gruppo Ferruzzi godrà di impunità totale. Non riguarda alla mafiosità del soggetto, ma al coinvolgimento del soggetto con il gruppo Ferruzzi e negli appalti. La situazione verrà recuperata solo nel 97 da un gruppo di nuovi sostituti che finalmente farà una richiesta di misura cautelare, quella cosiddetta del tavolino, riguardante effettivamente la gestione degli appalti in Sicilia, che comprenderà i vertici, quelli ancora vivi, del gruppo Ferruzzi, ormai comunque ampiamente in crisi economica, e il Buscemi Antonino. Si arriverà a sentenza, ci saranno condanne per gli appartenenti al gruppo Ferruzzi, per il Buscemi Antonino ci sarà il nebis in idem. Noi avanzammo appello, poi vi fu il decesso di Buscemi Antonino e la faccenda si è chiusa lì. Nella richiesta di misura cautelare da noi avanzata nel 97 si dice espressamente che l'eccessiva frammentazione dei procedimenti e quindi delle indagini effettuate dalla Procura di Palermo, e questo verrà riportato anche nell'ordinanza di accoglimento di misura cautelare del GIP, ha causato un indebito vantaggio processuale al Buscemi Antonino e Panzavolta e agli altri. È espressamente scritto nella richiesta di misura cautelare da noi, firmata da più, diciamo, giovani sostituti. Chiaramente non si entra, non si può entrare su eventuali responsabilità, non ce n'era neanche la più pallida idea, occorreva scavare per anni per capire che cosa fosse in realtà successo. Ma certamente il dato oggettivo della frammentazione era palese e venne riportato nella richiesta di misura cautelare. Andiamo adesso al procedimento 3589/91, quello che io chiamo doppione, e cioè quello assegnato al dottor Anatoli, Sciacchitano e Pull. Si tratta di un procedimento dove, secondo la nostra valutazione, sono più le anomalie che le cose comprensibili. Bisogna fare su questo punto chiarezza. Non è, come è evidente, che che nell'attività giudiziaria, spesso delicata e complessa, un magistrato, anche il migliore, non possa fare un errore anche rilevante, fermo restando che poi se ci sono gli estremi disciplinari risponderà per i suoi errori, se non ci sono estremi disciplinari l'errore rimarrà un errore di merito e va bene. Quindi è indubbio che un magistrato, ancorché bravo, un errore anche grave lo possa fare. Qua il punto è, uno, che in tutta questa vicenda noi ci troviamo di fronte a magistrati di eccezionale livello professionale. Non stiamo parlando né dell'uditore giudiziario, né, scusatemi, mi scuserà il collega Lama per l'accostamento improprio, una scusante di inesperienza si potrebbe addebitare al collega Augusto Lama, ma non che il PM di Massa, di inesperienza in materia di criminalità organizzata, mi perdonerà il collega, ma mi pare oggettivo che non avesse una vasta esperienza in materia di criminalità organizzata quando si è addentrato. Quindi per un eventuale errore del collega Lama si potrebbe addurre questa giustificazione, ma qui stiamo parlando dei migliori magistrati che si possono immaginare in materia antimafia, per cui un errore, ok, due, vabbè, pensiamoci un po', e il terzo errore incomincia a essere un po' che lascia veramente perplessi. In più, tutti gli errori vanno nella medesima direzione, che a conti fatti è l'impunità totale di Buscemi Antonino e del gruppo Ferruzzi. Gruppo Ferruzzi è una società, parlo di soggetti che operavano in Sicilia per il gruppo Ferruzzi, cioè Panza Volta Lorenza e Bini Giovanni soprattutto, che operava in loco. Quindi, questa premessa. Andiamo quindi a quelle che secondo noi sono delle anomalie, secondo degli indizi che io andrò ad elencare, fermo restando la presunzione di innocenza, fermo restando che ora tutto sarà sottoposto a un giudice. A seguito della trasmissione una nota del pubblico ministero Augusto Lama che chiedeva un'indagine coordinata con la Procura di Palermo, queste carte vengono assegnate il 13 settembre del 92 dal procuratore Giammanco al dottori in ordine Sciacchitano, Natoli e Pull, e il 17 settembre del 91 il dottore Natoli procedeva ad iscrivere Buscemi, Antonino ed altri per il reato di 416 bis e 648 bis, che è riciclaggio. L'iscrizione comporta delle anomalie, o quantomeno dà luogo a delle riflessioni. Di lì a poco il procuratore Giammanco in buona sostanza smantellerà il pool a mafia appalti, perché 7-8 persone si occupavano della stessa vicenda, non era una cosa fruttuosa, perfettamente vero, anche se c'era secondo noi qualcosa dietro di cui parleremo, e i dottori Natoli e Sciacchitano usciranno proprio dal pool mafia appalti. Poco prima di fare questa operazione vi è l'assegnazione a Sciacchitano e Natoli di una materia che riguarda secondo noi palesemente mafia appalti. L'iscrizione separata è una cosa che lascia perplessi, perché nell'informativa del ROS del 16 febbraio 91 la vicenda, almeno nelle sue grandi linee, di Buscemi Antonino e con interessenze col gruppo Ferruzzi era indicata nella informativa del ROS. Quindi farne un procedimento separato comportava un frazionamento. Anche qui siamo contro la dottrina Falcone. Mega indagini, piccoli processi. ove possibile, ma non sempre è possibile, ma le mega indagini si devono fare su questi argomenti. Quindi un frazionamento, anzi, diciamo noi, secondo la nostra valutazione, un doppione che corre parallelo al procedimento principale mafia appalti. La cosa che più però colpisce è che questo doppione rimane in qualche misura segreto, perché afferma lo stesso dottor Natoli nel corso di formale interrogatorio che non ne parlò neanche col procuratore Giammanco delle indagini e dell'esito di questo, perché non c'era scritto il riferire. Una assegnazione praticamente a tutta la DDA di Palermo comporta necessariamente la delicatezza del procedimento, non c'è bisogno che ci sia scritto il riferire, e in ogni caso quantomeno con i colleghi ne avrebbe dovuto parlare. Nulla di tutto questo. Solo qualche vago accenno è stato fatto al dottore Sciacchitano, con cui il dottor Natoli ha avuto una conversazione telefonica sollecitando i suoi ricordi prima che il dottore Sciacchitano venisse sentito a sommarie informazioni da questo ufficio. Ma il dottore Sciacchitano ci dice che è stato informato per le vie generali, ma che non ha condiviso né le scelte essenziali, scelta della PG, deleghe di indagini, richiesta di archiviazione e provvedimento di smagnetizzazione delle bobine e distruzione dei brogliacci. La cosa è l'unico accenno di segno diverso, si trae dalle sommarie informazioni del dottore Morvillo, che ricorda vagamente qualcosa di questo procedimento, sembra che gli sia stato detto. Il dottore Morvillo è perfettamente in buona fede, ma sia in relazione al provvedimento di smagnetizzazione che in relazione a questa vicenda, crediamo che sia stato fortemente suggestionato da un precedente colloquio col dottore Natoli, che ha contattato tutti, ha parlato con tutti prima che venissero sentiti. All'inizio di tale conversazione il dottore Morvillo non ricordava alcun particolare né di questa né di altre vicende. Poi, dopo la conversazione, incomincia ad avere qualche vago ricordo. In realtà, secondo noi, dopo 34 anni, se si viene compulsati, suggestionati, è facile avere un errore nel ricordo. Tutto in perfetta buona fede e ritenendo assolutamente attendibile il dottore Morvillo, che per tante altre parti ci ha reso delle dichiarazioni equilibratissime ma illuminanti, fornendoci uno spaccato reale della situazione dell'ufficio. La segretezza di questo procedimento, cioè il fatto che nessuno ne sapesse niente, è oggetto che sembra interessare molti, ma come vedremo è una segretezza meramente apparente. Perché? Perché il 17 aprile del 92 il procuratore di Massa trasmette, dopo la sfortunata intervista del pubblico ministero Lama, che poi si è astenuto dal procedimento per questo problema, il procuratore di Massa trasmette il tutto per competenza a Lucca e per conoscenza alle procure di Palermo e di Firenze. Questa nota arriva al dottor Paolo Borsellino, presumibilmente di turno posta, perché gli aggiunti si occupavano di ricevere le notizie in entrata e di smistarle poi all'interno dell'ufficio, e lo assegna ai dottori Loforte e Pignatone. I dottori, viene iscritto un procedimento, i dottori che prenderà il 2289/92 NC o NR come dir si voglia, i dottori Pignatone e Loforte, con una breve nota con la firma di entrambi, lo trasmettono al dottore Anatoli per unione agli atti. Ergo, i dottori Pignatone e Loforte erano a conoscenza del procedimento assegnato al dottore Anatoli. Quantomeno per ammissione dello stesso dottore Pignatone, dal momento della trasmissione per l'unione agli atti. Afferma il dottore Pignatone che tramite ricerche di segreteria, consultando il Regge, ci si era reso conto che vi era questo procedimento. Ecco perché quanto ho sostenuto in una nota molto interessante di alcuni componenti di codesta commissione, cioè che non fosse possibile rintracciare il procedimento per la carenza degli archivi informatici della Procura di Palermo, in particolare SIDA SIDNA, è destituito di fondamento, perché per verificare se esistono delle precedenti iscrizioni e quindi un precedente procedimento che mi può interessare, io non faccio le ricerche su SIDA SIDNA, le faccio molto velocemente al Regge, che è il registro generale, dove mi risulterà se il soggetto è indagato, per quale motivo e qual è il numero del procedimento e i titolari di tale procedimento e l'esito del procedimento. SIDA SIDNA mi serve poi se devo fare ricerche su atti, dichiarazioni di collaboratori e quant'altro, per approfondire il materiale che già è a disposizione dell'ufficio o di altri uffici. Quindi tramite Regge, è una ricerca semplicissima che qualunque segreteria è in grado di fare, tramite il Regge era facilissimo individuare il procedimento parallelo del dottor Anatoli. Pignatone lo sapeva, lo ammette almeno dal momento della trasmissione per competenza, 27 aprile del 92. Sentito a sommare informazioni, il dottore Loforte dice di non ricordarci, gli mostriamo il provvedimento. Sorride, dice sì, è mia la firma, ma la grafia è del dottore Pignatone. Voglio sottolineare che il dottore Pignatone, in un'altra vicenda nel corso dell'interrogatorio, ma ha usato il plurale, ha detto questo sembrerebbe un ufficio dove i magistrati firmano senza sapere che cosa stanno firmando. Il dottore Pignatone non è sicuramente carente in materia di ironia, usa volutamente il plurale, quindi penso che si riferisca a una pluralità di situazioni, perché questo sì, ho firmato, ma non sapevo che cosa ho firmato, sì. Questo poi, questa segretezza si manterrà anche nella famosa riunione del 14 luglio, o famigerata, del 14 luglio 92, quella indetta dal dottore Giammanco per fare chiarezza, dove nessuno si curerà di parlare di questo procedimento, che pure riguardava degli indagati del procedimento mafia appalti vero e proprio, soprattutto perché quando si è verificata la riunione, il procedimento gestito dal dottore Anatoli già era stato archiviato, quindi si sarebbe potuto dire per questo spezzone archiviamo, ma guardate che già è stato archiviato in altro procedimento, perché i dottori Loforte e Pignatò, ritengo anche Giammanco, lo sapevano. E per tabulas. Nessuno si è curato di dire, guardate, c'è anche quest'altro procedimento, dove già l'archiviazione per Buscemi e gli altri è già stata fatta, che era una cosa anche, e questo ha una refluenza anche se si è parlato o meno della richiesta di archiviazione già depositata. A noi sembra naturale che si aggiungesse anche, guardate, che per questo fatto già un'archiviazione c'è stata, e cioè Buscemi Antonio. Su questo non c'è contesa, perché, ripeto, nessuno per tabula se ne ha parlato, tutti dicono no, non ne sapevamo niente. Ripeto, è veramente strana questa segretezza, perché nella nota atto interno, relazione di servizio, come la vogliamo chiamare, a firma dell'allora capitano Screpanti, si, la vedremo fra poco, si sottolinea che il dottore Natoli afferma che sia necessario fare delle indagini per evitare future polemiche, tenuto conto della rilevanza degli indagati e della vicenda in sé per sé. Ora, se io mi rendo conto, e attenzione, il dottor Anatoli dice che questa relazione di servizio non contiene il vero, non c'è stata questa discussione con questo contenuto, però io non credo che un giovane capitano della Guardia di Finanza si rendesse conto della delicatezza del procedimento, e il dottor Anatoli no, anche perché in quella data le polemiche di stampa già c'erano state, e quindi occorreva veramente una notevole ingenuità e da benaggine per non rendersi conto che il procedimento era idoneo a suscitare nuove polemiche, come in effetti è successo, ma dopo tantissimi anni, quando è venuta fuori sta storia. Quindi questa segretezza, sotto certi punti di vista, non giova al dottore Natoli. Quindi sembra opportuno delineare una concreta ipotesi partendo dai dati oggettivi che abbiamo. Il dato oggettivo è che, ce lo dice lo stesso Natoli, io non ho parlato con nessuno, io non ho riferito a nessuno e non ho fatto neanche firmare la richiesta di archiviazione al dottore Sciacchitano. Perché? Si parte da un'iscrizione che è quella classica, coinvolgere tutti per deresponsabilizzare poi gli effettivi autori, coloro che effettivamente si occupano della cosa. In tal senso Carrara, Morvillo ed altri magistrati. Tuttavia, probabilmente, presumibilmente, ci si è resi conto che mentre Mafia Appalti era noto a tutti, questo procedimento forse era opportuno mantenerlo undercover, perché avrebbe potuto suscitare delle osservazioni, polemiche nell'ambito della DDA e anche al di fuori della DDA. Ora, era semplicissimo. Parliamoci chiaro, è normale quando ci sono più coassegnatari che ci siano uno o due che si occupano più degli altri delle indagini, che tirino la carretta, tanto per intenderci in soldoni, ma alla fine ciascuno si deve prendere le sue responsabilità e apporre la firma. Se è avveduto e professionalmente attrezzato, dopo essersi adeguatamente informato,

periodicamente, anzi la maggior parte del tempo stava alla procura di Palermo. In ogni caso, secondo la ricostruzione che mi ha fatto il dottore Sciacchitano dei tempi, si può ragionevolmente presumere che al momento della richiesta di archiviazione fosse presso gli uffici di Palermo, ma in ogni caso aspettare una o due settimane non toglieva niente. Non è un fermo di persona che sta scappando o sta ammazzando la moglie, è una richiesta di archiviazione che si ritiene di indagini che non abbiano portato assolutamente a nulla. Teoricamente si può archiviare anche fra 6 mesi, non cambia niente. Tra l'altro le indagini, i termini delle indagini non erano neanche scaduti, quindi proprio non c'era nessun tipo di premura. E però il dottore Sciacchitano non firma. Appare plausibile, come emerge da alcune affermazioni del dottore Sciacchitano, mi fido di te, fai tu, rivolto al dottore Natoli, oppure quanto riferito dal dottore Scarpinato, attuale senatore, e sulle confidenze che gli aveva fatto Sciacchitano, in buona sostanza in Saldori, non vedo l'ora di andarmene, io a Palermo non ci voglio stare più, l'ambiente è intollerabile. Si ha quindi il concreto sospetto che il dottore Sciacchitano abbia, tra virgolette, delegato in tutto e per tutto il dottore Natoli, e si sia voluto sfilare, come peraltro è avvenuto anche per mafia appalti, da procedimento che poteva essere foriero di problemi e polemiche. Un atteggiamento prudente, fai tu, mi fido di te, oggettivamente poi ha evitato che il dottore Sciacchitano fosse coinvolto nelle tutte le vicende che adesso stiamo esaminando. Altro punto che desta grande perplessità, soprattutto perché è gestito da un pubblico ministero, da un magistrato già di grande esperienza, che di criminalità organizzata ne capiva. Più volte il dottor Anatoli sottolinea che ha gestito il Maxi Quater come giudice istruttore. È inutile che vi ricordi che fino a poco tempo prima chi faceva veramente le indagini era il giudice istruttore, non il pubblico ministero. Quindi, dire facevo il giudice istruttore, non il pubblico ministero, lascia il tempo che trovo, anzi. In quegli anni era il vero investigatore, era il giudice istruttore, non il pubblico ministero. Scelta della polizia delegata. Astrattamente non è che sia totalmente sbagliato, una follia avere individuato il GICO della Guardia, neocostituito della Guardia di Finanza, per queste indagini. Astrattamente poteva andare anche bene, a patto che si fosse creato un coordinamento con Ross. Ma in concreto la scelta è stata infausta. Sempre dalla relazione di servizio dell'allora capitano Screpanti emerge che il capitano Screpanti, accompagnato dal maggiore Rossetto, allora responsabile dello SCO di Palermo, fece presente al dottor Anatoli che lo SCO non aveva le risorse necessarie per affrontare una indagine di tale tipo in modo adeguato, che i 12-13 obiettivi da intercettare, fra l'altro semplici intercettazioni telefoniche, quindi non si potevano fare tutti insieme, e concordarono con il dottor Anatoli di rateizzarli, cioè prima se ne fanno 4, poi chiudiamo, poi ne facciamo altri 4 e poi faremo altri 4 ancora. Il motivo per delegare alla Guardia di Finanza qual era? Che aveva svolto delle indagini documentali per conto della Procura di Massa sui rapporti societari fra le società dei Buscemi e il gruppo Ferruccio.

0: non si tratta di materia travolgente che comporti un'assoluta necessità di delegare. A parte tutto, si potrebbe fare anche una delega interforze, che è una cosa delicata perché comporta dei problemi di coordinamento fra due forze, che è meglio evitare. Ma qua ci troviamo di fronte a un fatto che secondo noi è troncante e ci capita a volte nell'attività del nostro ufficio. Una forza di PG che ti viene a dire, guardi dottore, non abbiamo le risorse adeguate. In questi casi è abbastanza agevole dire, guardi, se lei non ha le risorse adeguate, sono costretto con le lacrime agli occhi a delegare altra forza di PG. La cosa non è particolarmente traumatica perché è molto delicata, ma si fa lo stesso quando è necessario, quando due forze di PG entrambe desiderano, pretendono, vogliono la delega su certo tipo di indagine. E allora la faccenda è delicata, ma in ogni caso la Procura, per i poteri che ha ex legge, si deve assumere la sua responsabilità e scegliere la forza di PG che è la più adeguata, la migliore per svolgere quel tipo di indagine. Qua questo problema neanche si poneva, perché una forza di PG che ti viene a dire non ho le risorse per fare queste indagini, significa, in buona sostanza, guarda, se può non ce la fidi questa indagine. In più, non si tratta solo di una mera carenza numerica, si tratta anche di una certa carenza qualitativa che per la verità non ha comportato, nell'ascolto delle intercettazioni, come si vedrà, danni, grossi danni, perché i brogliacci, non per tutto, ma in buona parte sono stati fatti bene, ma anche una carenza qualitativa, era tutto personale che veniva dai controlli fiscali e non aveva nessuna esperienza in materia di criminalità organizzata. Per tutti questi motivi, se si fosse voluto fare un'indagine efficace ed efficiente, si impacchettava il tutto e lo si dava al ROS, che già conosceva abbondante la materia, e se non si volesse, se vi fossero state perplessità sul ROS, lo SCO della polizia, anche se la scelta più razionale ex ante sembrava quella del ROS dei carabinieri. Ma ripeto, in ogni caso altra forza di polizia giudiziaria che garantisse adeguate risorse e adeguato impegno sulle indagini. Dicono i dottori Natoli e Pignatone, in varia guisa per la verità, che in realtà le indagini furono rallentate ed ebbero dei problemi per la carenza di postazioni in dotazione alla Procura di Palermo, per cui non era possibile intercettare tutto contemporaneamente. Questo no, non lo so sinceramente, ma anche che fosse stato vero, probabilmente è vero, se non ho gli elementi per smentire, io devo accettare quello che mi dicono le persone informate o gli indagati, lo devo accettare se non riesco a smentirlo. Il punto è che la legge, il codice dell'89, prevedeva espressamente che nel caso di mancanza di postazioni o inutilizzabilità delle postazioni della Procura si poteva fare ricorso alle postazioni della polizia giudiziaria o addirittura private di altre società. Non mi sto a dilungare con i particolari tecnici, la sostanza è questa. Chiesto al dottor Anatoli se è stata valutata la possibilità di fare intercettazioni mediante le postazioni della polizia giudiziaria, la risposta è no, in quel periodo non si poteva fare, non si sa perché. Il dottore Pignatone, in relazione a un colloquio col capitano Screpanti di cui parleremo, ha detto in buona sostanza, ma io non ero il titolare del procedimento, doveva valutarlo Natoli. Certo, un suggerimento secondo quello che secondo la ricostruzione fatta dallo stesso dottore Pignato, un suggerimento avrebbe potuto anche darglielo quando gli faceva presente che non c'era postazione dell'ufficio, dirgli ma perché non utilizzate le postazioni della polizia giudiziaria. Il capitano Screpanti ci ha risposto, ma questa era una valutazione che doveva fare il magistrato. In buona sostanza, nessuno si è posto il problema di utilizzare le postazioni della polizia giudiziaria. Dal modello 37 della Procura di Palermo emerge che in quel periodo proprio venivano effettuate delle intercettazioni mediante le postazioni della polizia giudiziaria. E la mancanza di postazioni in uso alla Procura, insieme agli altri requisiti di legge, è un caso proprio per tabulas di utilizzo appunto di postazioni che non siano della Procura. Nella prassi, poi negli anni seguenti, si è cercato addirittura di dilatare, argomentando in altro modo, ma per la tempestività degli OCP, pedinamenti, osservazioni, è opportuno che si facciano con le postazioni della polizia giudiziaria, poi tutte annullate dalla Cassazione e dal Tribunale del Riesame, perché ritenute contra legem. Ma la mancanza di postazioni o l'inutilizzabilità della postazione della Procura non ha mai creato problemi di nessun tipo, né col Tribunale del Riesame né con la Cassazione. Quindi il ritardo non può essere attribuito, perché si iniziò a dicembre a fare le intercettazioni, e soprattutto la parcellizzazione delle intercettazioni non può essere attribuita a questa causa, in relazione al quale non vi fu neanche studiato una fattibilità, semplicemente non fu presa in considerazione, secondo quello che ci dicono gli stessi protagonisti della vicenda. Stessa cosa per le intercettazioni ambientali, che sono uno strumento formidabile, soprattutto allora, dove erano meno, consentite, scafati, si parlava molto di più e con meno diffidenza, sopra le intercettazioni ambientali. Non vennero studiate, secondo il dottore Anatoli, non se ne studiò la fattibilità completamente, né presso le aziende, presso le abitazioni, e ci si dice candidamente che le intercettazioni del Bonura vennero interrotte perché a seguito della sentenza del Maxi iniziò la detenzione dello stesso, e quindi come si faceva ad intercettarlo? Con l'ambientale in carcere, che fra l'altro proprio in quel periodo erano particolarmente fruttuose, perché sicuramente parlavano molto di più anche nei colloqui in carcere, e perché un capo mafia, perché il Bonura è capo famiglia, un capo mafia detenuto ha l'esigenza di colloquiare con l'esterno, per cui i colloqui in carcere sarebbero stati presumibilmente particolarmente fruttuosi. Non lo possiamo affermare con certezza assoluta, ma in base al lead quod plerunque acidit possiamo dire che in ogni caso è stata una scelta infausta non valutare un'intercettazione ambientale in carcere. Sempre dal modello 37 della Procura di Palermo abbiamo verificato che la polizia giudiziaria faceva le ambientali in quel periodo, e in periodo praticamente coevo ve ne è una proprio della Guardia di Finanza. Quindi anche sotto questo punto di vista non si ritiene che ci possa essere una giustificazione alcuna sul punto. In più, proprio per questa presupposta carenza di postazioni, che in realtà poteva essere superata, e carenza di personale reale, sono accadute delle cose, usando un eufemismo, insolite. Cioè, sia il Bonura che il Buscemi Antonino avevano tre utenze telefoniche a testa in varie guise riferibili agli stessi. Sia per il Bonura che per il Buscemi se ne è intercettata solo una. Quindi, scegliendo deliberatamente di captare solo un terzo delle conversazioni telefoniche, non di tutte, perché non c'era ambientale. In più, tutte queste intercettazioni variavano da 20 giorni, una sola è andata oltre i 40 giorni. Dopodiché si è impacchettato il tutto e si è detto non emerge nulla, possiamo archiviare. Già questo è un dato abbastanza insolito, perché in un'indagine delicata, quando c'è la volontà di andare avanti in materia di criminalità organizzata, prima di raccogliere i frutti passano come minimo alcuni mesi, anche perché nei primi tempi ci si deve ben rendere conto che cosa intercettare, come intercettarlo, dove piazzare le ambientali. Quindi in materia di criminalità organizzata, se si ritiene non di eccezionale rilevanza un procedimento, ma di media rilevanza, cioè non lo si ritiene una scartina in buona sostanza, parlare di 20-40 giorni di una intercettazione telefonica su tre è una cosa che non ha alcun senso. Il capitano Screpanti specifica domanda ci ha detto ma con le nostre risorse a questo potevamo arrivare. Siamo d'accordo, non si doveva arrivare a questo punto. Ma vi è di più. Per fortuna o per sfortuna, nonostante tutti i presupposti fossero nel senso che non si sarebbe dovuto trovare assolutamente nulla, qualche cosa è uscito nonostante tutto dalle intercettazioni. Sfortuna dei protagonisti, fortuna per la giustizia, anzi no, la giustizia non se l'è giovata molto perché passò tutto in cavalleria. Abbiamo noi chiesto per mero scrupolo alla Procura di Palermo, verificate se per caso ci sono queste bobine, perché onestamente eravamo convinti di non trovare nulla, ma abbiamo detto, vabbè, facciamocelo dire in forma scritta che non ci sono più. E invece no, le bobine furono trovate. E le abbiamo vecchie, quindi particolari accorgimenti della scientifica per riprodurle e sistemarle, e si sono fatte le trascrizioni. Da queste trascrizioni è emersa una realtà inquietante. Innanzitutto emerge che con nome e cognome Ernesto Di Fresco, che per carità non era il primo uomo politico della Repubblica Italiana, ma che a livello locale era un uomo politico di un certo peso, assessore comunale, già vicino a Lima, aveva fatto transumanza fra vari gruppi politici e partiti. Quindi un uomo politico che a livello locale aveva un certo peso, era un assessore comunale, era supinamente a disposizione di Bonura Francesco. Fra l'altro la qualità di Bonura Francesco era ben nota al capitano Screpanti, perché con una sua nota, con una nota a firma di Rossetto, ma da lui predisposta, minutata, era stato comunicato alla Procura di Massa o alla Guardia di Finanza di Massa, e poi lo comunicava alla Procura, che il Bonura Francesco era ritenuto dal notissimo collaboratore Buscetta uomo di valore, che tradotto in termini giudiziari significa killer di mafia. E guarda caso, il Bonura Francesco aveva pure in corso, oltre al maxi, in grado d'appello un processo per il duplice omicidio per un duplice omicidio dell'82 Dominici Chiazzese, tipica esecuzione mafiosa. Quindi il capitano Screpanti ben sapeva chi fosse Bonura e, ove non lo avesse saputo, avrebbe dovuto subito accertare chi era questo Ernesto Di Fresco, che si metteva, proprio si spalmava a disposizione di Bonura e di tutta la sua famiglia, dicendo espressamente: a disposizione, chiedete, fate, io sono qui. Cosa ancora più significativa, nelle conversazioni fra il Bonura e il Di Fresco, in certi casi si usa un linguaggio criptico. Evidentemente non si vuole parlare in chiaro. E con un minimo di si fa riferimento: mi arriva la pellicola, mi arriva la pizza, ti faccio sapere, anche in piena notte ne parliamo, tutta una serie di frasi e di affermazioni che dovevano fare drizzare le antenne all'investigatore. E con un minimo di malizia, neanche tanta, con un minimo di attenzione, avrebbero potuto essere riferite a un presunto aggiustamento del procedimento di secondo grado per omicidio a carico del Bonura. Attenzione, dico cosa che sicuramente a codesta commissione sarà nota, siamo nella fase di indagini preliminari e queste avrebbero dovuto essere comunicazioni di notizie di reato, non è che ci voglia la prova, io non c'è la prova che evidentemente sia stato aggiustato il processo, non c'è la prova del 110 e 416 bis di Ernesto Di Fresco, ma sono degli elementi solidissimi per fare partire un'indagine, che soprattutto l'aggiustamento del processo era un fatto di inaudita gravità, che doveva essere fra l'altro trasmessa alla procura di Caltanissetta, ex articolo 11. Ebbene, poi nell'informativa finale, nella nota riassuntiva a firma del capitano Screpanti, l'Ernesto Di Fresco non viene neanche indicato, il suo nome non c'è. Vi sono anche altre faccende che interessanti, ma tutto sommato minori, come due imprenditori, di cui uno Emiliano, che risultano completamente a disposizione del Bonura, uno dei due poi in una misura cautelare del 2005 verrà indicato come prestanome del Bonura. Insomma, c'era anche un altro tipo di indagine che si sarebbe potuto fare, ma ripeto, questa la possiamo anche abbuonare, anche se c'è come spunto investigativo, perché là il dato, i due dati fondamentali erano fare partire le indagini con intercettazioni, pedinamenti, anche perché si danno appuntamento i due, nei confronti di Ernesto Di Fresco, e andare a verificare che cosa stava succedendo al processo di appello nei confronti di Bonura, dove fra l'altro poi si vedrà che è un'anomalia, di per sé non è prova di niente, ma è anomalia che si aggiunge all'anomalia, c'è stata, perché il procuratore generale, il sostituto procuratore generale Domenico Signorino, a seguito dell'appello interposto di Pisa, aveva nella sostanza rinunciato all'appello, anzi andando oltre, chiedendo l'assoluzione con ampia formula e non con formula dubitativa. La cosa doveva far drizzare ancora di più le orecchie, perché secondo le dichiarazioni di Marino Mannoia il procedimento di primo grado già era stato aggiustato e c'era stata un'assoluzione per il duplice omicidio per insufficienza di prove e una condanna per porto e detenzione di armi. Orbene, in secondo grado tutto si conclude con ampia assoluzione per il duplice omicidio e per le armi, porto e detenzione. A seguito di una posizione presa dal PG di Udienza, procuratore generale d'udienza, che per carità è legittima, si può fare, ma che è abbastanza insolita. Tutto questo comporta dei concreti elementi, non la prova, ma dei concreti elementi per dire che bisognava assolutamente fare un'indagine sul punto, perché si trattava dell'aggiustamento di un processo per duplice omicidio di mafia nei confronti di un capo mafia. E scusate se poco. Di tutto questo non vi è nessuna traccia nell'informativa del capitano Screpanti. La procura di Palermo, come vedremo anche in relazione ai provvedimenti di smigliatizzazione, ci ha risposto: qua di brogliacci non c'è niente, se n'era trovato solo uno che non aveva nessun rilievo, di poco rilievo, qua i brogliacci non ci sono. Avevamo mandato la nostra finanza a cercare i brogliacci presso la Guardia di Finanza perché ne tengono copie, le copie presso la finanza non c'erano. Proprio il limite a metà del 2025, proprio per un eccesso di zelo, dopo l'ennesima ricerca, sperduti in un archivio sperduto, vengono trovati questi brogliacci, che secondo le valutazioni dell'ufficio aggravano la posizione del generale Screpanti, allora capitano Screpanti, perché con molta sintesi il nome di Di Fresco nel brogliaccio viene sottolineato, una frase criptica viene riportata virgolettata, e precisamente la frase è nel brogliaccio del 24 gennaio 92, Ernesto con Franco Bonura, la frase è: sembra, parla Ernesto, sembra che tutto proceda bene, sta pellicola sembra che me la dà. Il tutto significa, non significa nulla, una cosa del genere, anche non sto parlando con uno che trasmette film in un cinema di Palermo che Di Fresco aveva, ma sto parlando col Buscemi, che non c'entra nulla con la gestione delle sale fotografiche e cinematografiche. Sembra che tutto proceda bene, sta pellicola sembra che me la dà, senza fare riferimento a nessuno. La frase è talmente ambigua che l'ufficiale di PG che ascoltava, nonostante si fosse occupato di evasione fiscale fino a quel momento, la mette fra virgolette e la riporta testualmente. È insolito. Normalmente i brogliacci indicano solo l'argomento che viene trattato, avrebbe potuto dire usare un linguaggio criptico. Evidentemente questa frase l'ha colpito particolarmente, la riporta fra virgolette nel brogliaccio, che per sua natura è un atto particolarmente sintetico, dove si dà solo l'idea di quello che è l'oggetto della discussione. Di questa intercettazione non si è fatta alcuna trascrizione, chiaramente. E così per altri brogliacci dove troviamo accanto il sottolineato o altro. Com'era strutturato il trappello gruppo che si occupava di ascoltare e verbalizzare, stendere i brogliacci? Abbiamo già visto che si tratta di personale inesperto in materia di criminalità organizzata, ma ci hanno detto chiaramente che non vi era un responsabile coordinatore al di fuori del capitano Screpanti. Non vi erano briefing, debriefing o riunioni di coordinamento, e poi tutto era rimesso al capitano Screpanti. Ora, se i brogliacci fossero stati fatti tutti in modo pedestre e non si fossero individuati i dati salienti che noi avevamo già individuato con le trascrizioni, si sarebbe potuto dire... questo personale inesperto non ha indicato al capitano Screpanti nulla di rilevante. No, certamente il capitano Screpanti senza nessuna indicazione non se le va a riascoltare tutti, si fa solo per le intercettazioni particolarmente importanti e quindi, pazienza, tutto va ascritto alla scelta infelice della polizia giudiziaria da indagare, delegata. Ma non è così, perché nei brogliacci, nonostante tutto, nonostante il brevissimo periodo di intercettazione, nonostante l'intercettazione di un'utenza su tre, nonostante l'inesperienza del personale, contro ogni previsione, le cose sono emerse. Contro ogni previsione, degli elementi, degli spunti importantissimi sono emersi, ma sono stati messi nel nulla totalmente. Non, secondo la valutazione dell'ufficio, non si può giustificare una simile conduzione delle indagini. Il capitano Screpanti, l'allora capitano Screpanti, generale, quando l'abbiamo sentito, ci ha detto, ma il nostro target erano i rapporti societari e il riciclaggio fra Buscemi Antonino e il gruppo Ferruzzi. Ma si commenta da solo, se emerge una nuova CNR, notizia di reato, è un obbligo, è un dovere della polizia giudiziaria a riferirla, non è un opzionale. Allo stesso modo, e qua siamo in pieno target, non si è approfondito il rapporto fra Bini Giovanni e Buscemi Antonino, che non era un mero rapporto societario, di attività societaria, ma era un rapporto strettissimo, tanto che facevano anche le vacanze insieme, era emerso. Questo riguarda il target, ma ciò che più ribadisco è non si può dire il mio target sono i rapporti fra Buscemi Antonino e il gruppo Ferruzzi e fare finta che non ci siano gli elementi per indagare sull'aggiustamento di un processo per duplice omicidio di mafia o sull'asservimento di un uomo politico, di un assessore comunale a un capo mafia. No, non è giustificazione che può essere in alcun modo accettata.
1: Termina qui lo speciale giustizia di questa sera, diviso in due parti dal punto di vista dell'ascolto dei documenti. Abbiamo iniziato con un evento che ha visto protagonista in un dialogo a due voci il giudice, anzi il primo vicepresidente della Corte Penale Internazionale, Rosario Aitala, insieme al collega Nello Scavo, inviato di Avvenire. Un dialogo a due voci sul fronte della giustizia, dialogo sulla Corte Penale Internazionale che ha avuto luogo il 18 aprile scorso nell'ambito del Festival Internazionale di Giornalismo a Perugia. E nel secondo documento che avete ascoltato fin qui, perché il nostro tempo a disposizione è terminato, una prima parte di un'altra, ennesima verrebbe da dire, audizione del procuratore capo di Caltanissetta Salvatore De Luca, che ha avuto luogo il 14 aprile scorso a Palazzo San Macuto alla Commissione Bicamerale Antimafia, sempre sul tema mafia, appalti e stragi del 92. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, vi ringrazio per l'attenzione che avete avuto sin qui e come sempre buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
2: 23 in punto, Radio Radicale, questo era lo speciale giustizia curato questa sera da Sergio Scandura. Noi proseguiamo e proseguiamo occupandoci della Germania nel primo anno per Merz con il professor Romano Ferrari Zumbini, un'intervista del nostro Lanfranco Palazzolo.
3: Radio Radicale, siamo col professor Romano Ferrari Zumbini, vicepresidente dell'Associazione Storici Costituzionalisti, per parlare della Germania e del cancelliere Merz, perché il 6 maggio scocca il primo anno di vita del suo governo. Inutile nascondere che questo è stato un anno difficile per la Germania, anche per l'Unione Europea, ma molti si chiedono se ci sarà da festeggiare anche un secondo anno. Io le volevo chiedere, non so se si sente di dare un voto o un giudizio sintetico sul governo in carica, perché insomma le incognite sono tante e anche lo scontro con gli Stati Uniti si è molto accentuato. Allora, da dove partiamo?
4: Buongiorno, io non credo che ci sarà una seconda candelina. Le confesso che ho molto esitato ad accettare il suo cortese invito, della quale ringrazio, a parlare di questo argomento. Ho molto esitato perché si corre il rischio di dire, ripetere cose dette e stradette che non hanno nulla di originale. Però c'è stato un fattore che mi ha indotto a accettare la sua proposta ed è una sentenza che è stata emessa dal Tribunale di Berlino una settimana fa, che rappresenta uno spunto interessante di riflessione sulla vita istituzionale tedesca. Da un punto di vista politico c'è poco di nuovo da dire, nel senso che l'abbiamo detto tante volte, questo governo non ha i voti, tanto che il 6 maggio del 2025 Merz, per la prima volta nella storia tedesca, non è stato eletto al primo tentativo, è stato eletto al secondo avendo ottenuto sottobanco voti dai Verdi, i quali sono stati ricompensati ricevendo i voti della Democrazia Cristiana per le elezioni a giudice costituzionale, e è un governo che non ha coesione perché i due partiti sono profondamente diversi, sia democristiani che socialdemocratici fra di loro, che sono in picchiata di consensi entrambi, in questo momento non hanno la maggioranza sulla base dei sondaggi e l'unico collante è la colla. Appunto, ovverosia il desiderio di rimanere al governo prevale su qualunque slancio. Non a caso le organizzazioni giovanili, sia dei socialdemocratici sia dei democristiani, tentano di introdurre degli elementi che possano rinvigorire l'azione di questo governo, ma inutilmente. I socialisti, i giovani socialisti, gli USOS, tentano per la campagna elettorale che ci sarà a settembre a Berlino per il rinnovo del Consiglio Comunale, che lì essendo uno Stato è un Land, quindi è una città-regione-Stato, insomma, quindi è una cosa molto grossa, non è solo la capitale, hanno proposto di introdurre le convivenze responsabili con la prospettiva, se passa questo progetto a Berlino, di modificare il codice civile, abolire l'istituto matrimoniale e quindi tentare di scavalcare a sinistra i Verdi e la Linke, il partito sinistra, con questa proposta per cui due o più persone possono legarsi sinché vogliono. Quindi unione, convivenza responsabile a numero variabile e a durata variabile. Questo è il progetto dei giovani socialisti per tentare di catturare, intercettare i voti, visto che la socialdemocrazia è ridotto ad un misero 12%. I giovani invece della Democrazia Cristiana tentano di rinvigorire questo governo pensando di aprire alla AfD, alla tanto contestata AfD. Puoi immaginare muro di silenzio, rifiuto. Quindi queste organizzazioni giovanili cercano di inventarsi delle idee, ma non credo che possano andare molto lontano. Questo è un governo che, prima ancora che si costituisce, aveva commesso un peccato mortale, ovvero sia sul finire della legislatura precedente votò una modifica costituzionale che ha aperto la voragine nel bilancio federale tedesco. Storicamente la Germania era il capofila dei paesi virtuosi, rigore di bilancio, attenzione al debito, invece hanno votato nella legislatura che stava finendo, nella precedente, quindi prima dell'insediamento della legislatura che avrebbe eletto il cancelliere Merz, perché avevano in quella vecchia legislatura una maggioranza di voti costituita da chi? Dai Verdi, dai socialdemocratici e dai democristiani, con il che scorrettamente hanno ribaltato a Parlamento sciolto un canone fondamentale della Costituzione come mosaico di valori all'interno non solo della legislazione, ma proprio della cultura politica, economica tedesca. Questo è un governo che ha aumentato profondamente il deficit, è sulla via di raddoppiare le spese in materia di difesa e sta operando tagli pesanti sullo Stato sociale. È un governo quindi che, non avendo una rotta precisa, costringe Merz a inventarsi soluzioni acrobatiche che un giorno dice, il giorno dopo smentisce, perché su di lui grava una quattro parole della signora Merkel. Quando 20 anni fa egli tentò di prendere la leadership del partito e vinse invece la signora Merkel, intervistata lei per dare un commento su di lui, disse quattro parole. Er schafft es nicht. Lui non ce la fa. Non ce la fa. È una frase che è diventata ormai un refrain costante quando si vuole dire di una persona incapace. E non si dice che l'ha detto lei nei confronti di lui, si sa. E su lui grava questa maledizione, egli non ce la fa, non ce la fa. E quindi egli cerca disperatamente, fa delle affermazioni spericolate in materia di politica estera, contestando Trump, perché fa fino contestare Trump, dicendo che sono diplomaticamente più abili gli iraniani, salvo poi il giorno dopo il ministro degli esteri che deve rettificare dicendo che non è vero. Insomma, è un governo che non ha un respiro che va al di là della pompa di benzina, ovvero sia è un governo che mira al breve periodo senza pensare che i prezzi e l'innalzamento dei prezzi hanno una funzione allocativa e una funzione di informazione molto importante. Si pensa semplicemente al pieno della benzina, senza pensare a una prospettiva di medio e lungo periodo, lasciamo perdere le generazioni successive, perché il disastro di questo debito che è stato in maniera gigantesca ampliato, creato ed ampliato con tagli allo Stato sociale, crea una situazione estremamente precaria nello Stato. Ecco quindi che il problema riguarda non tanto la politica quanto la cultura. Merz ha un atteggiamento quando parla di cerca di darsi forza parlando con un assolutismo morale per cercare di imporre le sue idee, se non che questo assolutismo morale si fonda su una cultura dell'emergenza che viene creata. Questa cultura dell'emergenza restringe il dibattito, e questo dibattito ristretto che c'è in Germania tina, there is no alternative, per cui in pratica tutte le soluzioni sono vincolate e quindi non c'è più uno spettro di posizioni come ancora c'era ai primi di questo secolo in Germania, ovvero sia ci sono dei corridoi di opinioni molto ristrette che sono preoccupanti da un punto di vista culturale prima ancora che politico. Ecco quindi che in questo contesto interviene un ruolo molto interessante che non viene molto segnalato e sottolineato da parte della magistratura. Cioè la classe politica tedesca si è compattata in un grande cartello di partiti che va dai Verdi, ai socialdemocratici e ai democristiani e che tollera la Linke. È tutto un pacchetto che ha escluso una forza politica che è l'AfD e che ha escluso un'altra forza populista, la Wagenknecht, che è stata stroncata con una scorrettezza parlamentare, e quindi c'è questo grande pacchetto che si autodefinisce il centro. E quindi si è creata una situazione per cui il centro rappresenta l'opinione pubblica. Ora, Habermas ci ha pontificato per anni e per decenni tematiche per cui bisognava liberare il discorso pubblico dal principio di autorità. Fatto è che siamo in Germania in un corridoio ristrettissimo, per cui tutto quello che fuoriesce da ciò che dice il centro è qualcosa di sconsiderato e sfocia poi nell'odio, e quindi si ha paura a parlare, perché parlare significa distinguere, distinguere significa discriminare, chi discrimina viene colpevolizzato, e quindi alla fine del cerchio. In Germania il dibattito è molto ristretto. Io ricordo ancora ai tempi in cui viveva Kohl e Brandt, ci sono dei filmati disponibili in cui l'uno ex cancelliere, l'altro cancelliere in carica, se le dicevano di cotte e di crude si contestavano di tutto. In questo momento la contestazione non c'è, ovvero sia nel Parlamento c'è una forte discriminazione di una forza politica, però la magistratura invece, ed è questo l'elemento di novità che noi possiamo evidenziare, la magistratura ha preso posizioni molto interessanti nei confronti di vari governi, quindi non c'è il rischio, in Italia si parla di politicizzazione della magistratura, in Germania questo rischio non c'è. Nel 1962 il governo prese posizione contro un ministro democristiano, il ministro della difesa Franz Josef Strauss, per una questione legata al settimanale Spiegel, ora non voglio prenderla troppo alla lontana. Fatto è che prese posizione, mise in difficoltà il governo, che era il governo Adenauer, perché aveva difeso la libertà di stampa. Ora ci sono una serie di sentenze che sono andate contro il governo Scholz, Verdi socialdemocratico, e contro adesso la maggioranza Merz e la SPD. Ecco quindi che noi vediamo una linea di continuità di tutela delle garanzie da parte della magistratura. Questo è molto interessante, ovvero sia in una Germania nella quale i partiti borghesi non esistono più. Vede, un tempo si parlava i partiti borghesi, si intendevano i liberali FDP e i democristiani CDU, e i partiti ideologizzati erano i Verdi e i socialdemocratici. Questa era la contrapposizione. Ai primi del 2000 il segretario leader della SPD dell'epoca, Kurt Beck, ironizzò e sarcasticamente disprezzò i cosiddetti partiti borghesi. Da quel momento è nata una narrativa per cui i partiti borghesi non esistono, la CDU si vergogna di definirsi partito borghese, si è completamente appiattito sulla narrativa verde, e i Verdi che cosa fanno? Sono gli azionisti di riferimento di questo grande centro, per cui avendo anche meno del 15%, di fatto dominano lo scenario politico. Lei dice, ma stanno all'opposizione? Sì, formalmente in questo governo stanno all'opposizione, ma nel momento in cui i voti sono decisivi, perché non li aveva quando è stato eletto, nel momento in cui ottengono i voti per il giudice costituzionale e per una serie di altre iniziative a partire da numerose ONG, è chiaro che si può anche stare all'opposizione, per quanto assurdo possa sembrare, ma la realtà dei fatti lo conferma, e dominare il dibattito politico, quel dibattito politico che Habermas voleva liberare dal principio di autorità, mentre mi sembra che sia stato imposto ancora di più, paradossalmente, ma questo non tocchiamo questo tema perché ci porterebbe lontano. Allora, qual è stata la sentenza di una settimana fa del Tribunale di Berlino che mi ha molto colpito? Per esattezza era della Corte dei Conti. La Corte dei Conti ha eccepito le modalità di erogazione di un finanziamento da parte dell'assessore alla cultura di Berlino, quindi il ministro della cultura della città-stato Berlino, perché erano stati dati con eccessiva facilità ad una organizzazione privata che asseriva voleva difendere dall'antisemitismo. Perché in Germania siamo in questa situazione, in cui c'è un antisemitismo d'ambiente, ma a parole ci si dichiara contrari a manifestazioni contro il mondo ebraico, quando in realtà l'antisemitismo è d'ambiente ed è estremamente diffuso. Allora, questa assessora che si è trovata questa sentenza di condanna per le modalità di erogazione, perché questa ONG utilizzava questi denaro che riceveva in nome dell'antisemitismo per fare propaganda politica, a questo punto si è dimessa. Ecco, abbiamo quindi la magistratura, Corte dei Conti, che ha addirittura sul finire del 2025 aperto un procedimento di controllo contabile delle attività di Habeck, leader dei Verdi e che era vice cancelliere nel governo Scholz, per sospetti allocazioni di denaro. Lei pensi che ci sono, lo ha riferito il settimanale Spiegel, dei sospetti anche per l'acquisto di Panzer disposti dal ministro della difesa Pistorius, perché in nome del fornitore necessitato sono state scavalcate alcune procedure di concorrenza e il sospetto è che siano stati pagati una cifra eccessiva. Ma non c'è soltanto il giudice contabile, c'è stata anche una sentenza del Tribunale amministrativo nel 2024 contro la ministra degli interni socialdemocratica, la quale aveva fatto chiudere una rivista che fiancheggiava l'AFD dicendo che era un megafono dell'estrema destra. Ora, la redazione ha fatto ricorso e il Tribunale amministrativo ha riconosciuto che in applicazione del principio della libertà di parola quella rivista non andava chiusa. Il danno è stato notevole perché è chiaro che si squalifica una rivista se viene chiusa dal ministro, però è la dimostrazione dell'autonomia, dell'indipendenza della magistratura. Ma c'è un'ulteriore sentenza, una piattaforma informativa, il cosiddetto giornalismo investigativo finanziato dal governo federale e da alcuni governi dei singoli Länder, ha nel 2022 dichiarato che vicino Potsdam c'è stata una riunione nella quale si è programmata la remigrazione e l'espulsione di cittadini tedeschi dalla Germania. Ci sono state manifestazioni di piazza di decine e decine di migliaia, cioè che dice centinaia di migliaia di persone nelle varie città tedesche, contro questa riunione della quale questa piattaforma ha dato notizia. I partecipanti hanno fatto ricorso al Tribunale ordinario portando le registrazioni di quello che è stato detto. Ebbene, quello che la piattaforma aveva dichiarato, ovvero sia l'espulsione, non era stato detto. Anzi, era stato esplicitamente detto, noi non affrontiamo il tema di chi è cittadino. Ora, è ovvio che questi giudici che hanno emesso queste sentenze, e ce ne sarebbero numerose altre, ma non voglio annoiarla, non sono sostenitori dell'AfD, sono sostenitori della libera dinamica costituzionale contro questa cappa di corridoi d'opinione per cui ci sono alcuni punti fermi, tanto che nasce il sospetto che si sia entrati in Germania in una democrazia totalitaria. Dunque, nei primi anni 70 si parlò di democrazia protetta, ovvero sia di fronte a fenomeni di eversione anticostituzionale noi dobbiamo adottare misure. Fu introdotto un radicale NERLAS, cioè un decreto che vietava di prestare servizio nella pubblica amministrazione se si era vicini a posizioni di partiti politici come quello comunista che era stato dichiarato incostituzionale. Ebbene, questo radicale NERLAS poi è stato condannato dalla Corte Europea dei Diritti dicendo che era illegittimo quel radicale NERLAS. Solo che in questo momento in Germania, senza atti formali, con delle iniziative fondate sulla narrativa, si è creato un muro di esclusione di tutti coloro che si trovano al di fuori di questa di questo grande centro. Ecco quindi democrazia totalitaria. La differenza con la democrazia parlamentare è che la democrazia parlamentare fissa le procedure su come deve svolgersi il dibattito politico e l'opinione pubblica a vivere. La democrazia totalitaria è quando si fissa l'obiettivo finale da raggiungere e poi le strutture devono valutare come arrivare a quel fine. Ma la Repubblica Democratica Tedesca, la DDR di Honecker, era pure una democrazia totalitaria. L'obiettivo è il socialismo, poi vediamo come arrivarci, ma l'obiettivo è quello. Quando con la sciagurata riforma costituzionale che ho citato prima, che ha aperto al debito, è stato fissato che entro 15 anni bisogna raggiungere un determinato obiettivo climatico, si fissa un obiettivo ed essendo norma di rango costituzionale superiore al rango ordinario di norme del codice civile come il diritto di proprietà, ad esempio. Ecco quindi che se si fissa in anticipo l'obiettivo politico da raggiungere, non è più una democrazia libera nella procedura, ma è vincolata nell'effetto da raggiungere. Ecco quindi che io temo che in Germania si vada verso una situazione di estremismo del centro. Estremismo significa prese di posizione che non accettano alternative, perché quella è la via che si deve seguire. Il centro, abbiamo visto, è tutto quanto questa narrativa, e le voglio citare come momento di sintesi, come prova dell'autonomia e del ruolo importante che può avere la magistratura, una sentenza che non esiste. Lei mi dirà, ma scusi, se una sentenza non esiste, come può lei assumerla? Non esiste perché si ha paura ad adire il giudice. Mi spiego. Negli ultimi, dal 2015 soprattutto, da quando la signora Merkel ha fatto entrare 2 milioni di persone dalla rotta dei Balcani a settembre del 2015, c'è stata una crescita delle forze cosiddette populiste dell'AfD contrarie a questa immigrazione incontrollata. Ci sono stati molti giuristi che hanno detto che è incostituzionale. Noi non entriamo nel merito. Fatto è che da quel momento l'AfD ha rotto le uova nel paniere. A quel punto si è creato questo muro di repulsione verso tutto ciò che riguarda l'AfD, dichiarandola che è una formazione di estrema destra a connotati nazisti, filo nazisti, e quindi si è creato un muro. Ebbene, dopo 10 anni che, e anche più di questa politica di esclusione, sono intervenute varie sentenze che hanno smentito, ma sarebbe stata risolutiva un ricorso alla Corte Costituzionale che i partiti politici avrebbero potuto fare chiedendo la dichiarazione di illegittimità del partito AfD per... è stato già vietato nel fine anni 90 un altro partito neonazista, è stato dichiarato incostituzionale. Il Partito Comunista negli anni 50 fu dichiarato incostituzionale. Perché non lo si è fatto con l'AfD? Ecco qui il valore di una sentenza che non esiste.
5: Ma timidamente ci hanno provato.
4: Ma non hanno i numeri in Parlamento.
5: Cioè, per... quando fecero uscire quel documento sui servizi segreti, il documento... sei che fece ridere un po' tutti.
4: Ecco, ora non vorrei infierire perché non si spara sul pianista. Ora, il problema è che se si discrimina una forza politica in nome di una sua incostituzionalità, questo può durare una fase transitoria, non 10 anni. Lo si faccia dichiarare dalla Corte federale, costituzionale federale. Il fatto che non abbiano adito la Corte federale, che pure è costituita da giuristi nominati dai partiti, perché sono eletti all'interno del Bundestag dai partiti, è la riprova che non ci sono i presupposti. Ecco quindi che la magistratura, è il momento di sintesi, perché a noi interessa l'analisi istituzionale e costituzionale più che quella politica, il momento di sintesi è dato dal fatto che la magistratura svolge silenziosamente un'azione di difesa dello Stato di diritto. E non lo fa certo per simpatia nei confronti dell'AfD, ma finanziare con denaro pubblico organizzazioni private che contestano la legittimità di un partito politico è una forma di censura indiretta, non come ai tempi di Metternich, cancelliere dell'impero austriaco, ma è una forma di di restringimento del corridoio. Ecco, quindi l'importanza e l'attenzione che dobbiamo riversare all'attenzione sull'azione della magistratura.
5: Io prima di concludere le chiedo proprio un telegramma, una cosa rapidissima. Allora, lei, noi abbiamo visto che Trump sta crollando nei sondaggi, così come sta crollando anche Merz, la cui impopolarità, indirizzata alla sua persona e non ancora al suo partito, che insomma il cospicuo pacchetto di voti ce l'ha ancora. Lei prima ha dato questa definizione della CDU, CSU, come estremisti ma nello stesso tempo
4: centri. Estremismo di centro, tutto il cartello dei partiti.
5: Oh, sì. Lei che definizione politologica darebbe della AfD?
4: Un partito orgogliosamente populista, composto prevalentemente dagli sconfitti del globalismo, ovvero sia operai, piccoli imprenditori, artigiani, liberi professionisti, tutti danneggiati dal cartello dei partiti, da questo estremismo. Lei pensi ad esempio che molti imprenditori hanno dovuto chiudere perché il governo verde socialdemocratico Scholz ha imposto per una ditta che vende determinati prodotti assemblati, fabbricati in Asia, ma assemblati in Europa, devono avere un certificato in forza del quale la catena di produzione, cioè dove è stato prodotto in Asia, non abbia violato i diritti umani delle persone che Bangladesh, Pakistan, Cina, dunque Vietnam, dove che sia, non fossero state sfruttate, che non ci siano state forme di discriminazione religiosa, sessuale, eccetera. È chiaro che questa è una politica che privilegia la morale, ma non la redditività. Ecco quindi che l'AfD è il ricettacolo di tutti i delusi, gli sconfitti del globalismo che cercano di bloccare la cosa. Io le dico perché in apertura la mia prima frase è stata: secondo me non si arriva alla seconda candelina di Merz, perché lo devo motivare. Perché a settembre ci saranno delle elezioni in due Länder dell'Est, e in uno dei due, Sachsen-Anhalt, i sondaggi danno, con tendenza in salita, oltre il 40% dei voti alla AfD. Allora a questo punto una cultura politica del centro, di questo just milieu, di questo cartello di partiti, costruita sulla criminalizzazione dell'AfD, a questo punto voglio sapere come fanno, se si dovessero creare le condizioni per un monocolore AfD in un Land neanche secondario, che è grande, il Sachsen-Anhalt, con un governo monocolore, per cui loro disporrebbero delle forze di polizia, dei servizi segreti locali, e avrebbero i voti per eleggere i giudici costituzionali della Corte Costituzionale del Sachsen-Anhalt. Cioè, è francamente, arriveremo al paradosso di volere definire incostituzionale un partito che ottiene oltre il 40% dei voti. È chiaro, la Costituzione non è solo un testo, la Costituzione è anche un contesto ed è anche una sensibilità popolare, quindi se volevano farlo, dovevano farlo prima. Se non l'hanno fatto, è il discorso di prima, la Corte Suprema e la Corte Federale Costituzionale ha evidentemente ritenuto. La Corte Costituzionale non può emettere la sentenza di incostituzionalità, perché la sua giurisprudenza recita: è incostituzionale un partito che agisce in un certo modo, non che parla in un certo modo. Ecco quindi che, siccome l'AfD non è stata mai pizzicata...
5: Cioè, che agisce nel senso che produce degli effetti giuridici.
4: Che compie azioni che minano l'ordine pubblico. E quindi, non essendo... Però, allora lei vede che costruire tutta una politica nel criminalizzare delle persone che... sono state poste ai margini, escluse. Lei pensi che i collaboratori dei parlamentari al Bundestag dell'AfD, spesso e volentieri viene loro inibito l'ingresso perché nei singoli Länder, in alcuni di questi Länder, è stata irrogata la sanzione del non poter lavorare se si scopre che sono simpatizzanti per l'AfD. È chiaro che si è creata una situazione patologica dalla quale non so come si esce. Di sicuro a settembre ci sarà un cortocircuito, e a quel punto quel cortocircuito mette a dura prova la sopravvivenza del governo Merz.
5: Bene, grazie. Grazie per aver spento insieme a Radio Radicale
4: la prima
5: candelina di Merz.
4: Godiamocela, perché forse è l'unica.
5: Forse è l'unica, però vabbè, non c'è mai, magari, governi che sono dati per spacciati, poi alla fine, non so, ci sarà qualche cosa che magari li aiuterà e permetterà loro di sopravvivere a se stessi.
4: Il mio auspicio è che si esca da questo corridoio d'opinioni, cioè si recuperi il gusto della contrapposizione politica e dei dialoghi a più voce.
5: Certo, ecco, questo senza pregiudizi.
4: Esatto.
5: Grazie al professor Romano Ferrari Zumbini, vicepresidente dell'Associazione Storici Costituzionali.
4: Grazie a lei.
2: 23:27 minuti.

Bianca. Il Secret Service statunitense ha fatto sapere che c'è stata una sparatoria vicino alla Casa Bianca mentre il presidente Donald Trump teneva un evento con le piccole e medie imprese. Ancora il Secret Service ha detto di essere sul luogo di una sparatoria che ha coinvolto un agente a Washington, durante la quale una persona è stata colpita da un agente delle forze dell'ordine. Il personale dei servizi segreti statunitensi è sul posto in seguito ad una sparatoria che ha coinvolto un agente all'incrocio tra la 15ª strada e l'Independence Avenue a Washington. Si legge sul profilo dei servizi segreti su X: una persona è stata colpita dalle forze dell'ordine. Al momento non si conoscono le sue condizioni. E poi c'è un invito: si prega di evitare la zona poiché le squadre di soccorso stanno intervenendo. Questa la notizia uscita circa mezz'ora fa, ma per il momento non ne abbiamo altre. Sto controllando. No, non ci sono altre notizie su quel che è successo negli Stati Uniti. Sto cercando di guardare anche se nel sommario dell'ANSA delle 11 si parla di questo episodio, ma non c'è nulla. E quindi questo è quanto sappiamo al momento e quanto viene battuto dalle agenzie. È stato domandato a Trump: la guerra sarà lunga? In Vietnam ha risposto: siamo stati 19 anni. Il presidente ha fatto una battuta sulle polemiche legate alla durata del conflitto con l'Iran, cominciato più di 9 settimane fa, il 28 febbraio. Siamo in guerra ora? Da quando? 6 settimane? E ci dicono: perché dura così tanto? Siamo stati in Vietnam 19 anni, ha ricordato il presidente americano. E poi ancora ha detto che non gli piace affatto la guerra all'Iran, così in un intervento alla Casa Bianca. Hanno fatto un sondaggio sulla guerra con l'Iran ed è venuto fuori che piace solo al 32% della gente. Beh, a me non piace la guerra, non mi piace per niente, ha assicurato incontrando le piccole imprese alla Casa Bianca. Sono le 23:30, noi proseguiamo con la nostra programmazione e andiamo ad ascoltare Fai Notizia a cura di Daniela Sava.

Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale in onda lunedì alle 23.30 e poi in replica, sempre lunedì, ma alle 6 del mattino. Nella puntata di oggi parliamo di un tema che ci riguarda da vicino, ovvero la sanità pubblica, che tra mancanza di investimenti, personale carente, disparità territoriali e una popolazione che invecchia rapidamente. Un sistema che oggi mostra segni evidenti di fatica. Negli ultimi mesi diversi report, a partire da quello della Fondazione Gimbe, ci restituiscono un quadro chiaro: la sanità italiana è sotto pressione e la coperta è sempre più corta. Partiamo quindi dai numeri. Nel 2024 la spesa sanitaria pubblica in Italia si è attestata al 6,3% del PIL, ben al di sotto della media europea che si aggira intorno al 6,9%. In termini assoluti parliamo di 130 miliardi di spesa pubblica a fronte di oltre 176 miliardi complessivi se consideriamo anche quella privata. E qui sta uno dei problemi principali: quasi un quarto della spesa sanitaria è ormai a carico diretto delle famiglie. Questo significa anche che sempre più italiani rinunciano a curarsi. Nel 2023 sono stati 4,5 milioni i cittadini che hanno rinunciato a prestazioni sanitarie e 2,5 milioni lo hanno fatto per motivi economici. Ma perché succede questo? Perché da oltre un decennio la sanità pubblica italiana è sottofinanziata in modo strutturale. La manovra 2026, presentata come una manovra di rilancio, secondo Gimbe in realtà non cambia il quadro.

0: Certo, ci sono più risorse nominali, il Fondo Sanitario Nazionale salirà a 143 miliardi di euro, ma in rapporto al PIL la spesa scenderà al 5,9% e continuerà a calare nei prossimi anni. Nel frattempo le liste di attesa si allungano, il pronto soccorso restano in affanno e il personale continua a diminuire. Negli ultimi anni abbiamo perso oltre 40.000 professionisti tra pensionamenti, dimissioni e contratti precari. Il tetto di spesa sul personale sanitario, fermo da oltre 10 anni, impedisce inoltre nuove assunzioni stabili. Il risultato è che gli ospedali faticano a coprire i turni e l'assistenza territoriale, quella che dovrebbe alleggerire gli ospedali, non riesce a decollare. E poi c'è la geografia delle disuguaglianze. Nel rapporto Gimbe emerge che solo 13 regioni su 21 rispettano i livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA. E questo significa che il diritto alla salute in Italia non è ugualmente garantito per tutte, ovunque. La sanità pubblica, un bene comune, pilastro della coesione sociale, rischia così di scivolare lentamente verso un modello misto, dove chi può paga e chi non può rinuncia. Come dice la Fondazione Gimbe, senza un rilancio strutturale, il diritto alla salute rischia di fatto di diventare un privilegio. Di tutto questo parliamo oggi appunto con Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buon ascolto, noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che è una fondazione di diritto privato che ormai da anni opera sul territorio nazionale con tante tipologie di attività, a partire da quelle formative per tutti i professionisti sanitari, al nostro progetto di educazione delle scuole che si chiama La Salute Tiene Banco ed è destinato ai giovani delle ultime due anni delle scuole superiori, a tutte le attività diciamo, di supporto istituzionale che facciamo per aziende sanitarie, regioni, come attività di consulenza e ovviamente a tutte le nostre attività che rientrano nell'ambito della campagna Salviamo il nostro Servizio Sanitario Nazionale, una campagna lanciata nel marzo del 2013 che vuole mettere al centro della discussione politica ma anche dei cittadini l'importanza di mantenere un servizio sanitario pubblico quale pilastro della democrazia, uno strumento di coesione sociale ma anche leva di sviluppo economico e questa campagna prevede tante azioni, la più importante è la pubblicazione annuale del rapporto Gimbe, ma anche tanti report e analisi annuali che servono sostanzialmente a mantenere alta l'attenzione su quelle che sono le criticità e anche a proporre delle soluzioni.
0: Ecco, e a proposito del rapporto nazionale, io partirei proprio da questo, è stato da poco presentato l'ottavo rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale, quello appunto del 2025, può partire dall'illustrarci un po' i dati chiave dove si segnalano le maggiori criticità, in particolare quali sono i trend che più preoccupano in termini di accessibilità e finanziamento?
1: Ma il problema fondamentale che è emerso dall'ottavo rapporto Gimbe, i cui dati sono riferiti tutti all'anno 2024, è che la crisi di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale non è più un problema da addetti ai lavori, come lo era soprattutto negli anni prima della pandemia, dove si discuteva tra addetti ai lavori, perché oggi le criticità della sanità pubblica si riversano su 60 milioni di persone, partendo da interminabili liste d'attesa, passando per questi pronto soccorsi sempre molto affollati, dalla indisponibilità di medici di famiglia che in alcune regioni si fa fatica a trovare, soprattutto nelle aree interne, a tutte le diseguaglianze che esistono, non soltanto tra regioni, in particolare il gap strutturale tra quelle del nord e quelle del sud, ma diseguaglianze anche all'interno delle singole regioni, tra aree metropolitane, aree rurali, piuttosto che a bassa densità abitativa o con problemi di orografia e viabilità, dove le persone hanno minore accesso alle cure. E poi c'è il grande tema dell'impatto economico o delle mancate tutele pubbliche, la spesa privata che aumenta, ha superato 41,3 miliardi, molte famiglie si impoveriscono, affrontano quelle che vengono chiamate spese catastrofiche e ci sono 5,8 milioni di persone che secondo dati dell'Istat hanno rinunciato a una o più prestazioni sanitarie nel 2024. Questo dato ha fatto sì che la spesa a carico delle famiglie ha subito quasi una lieve flessione rispetto all'anno precedente, ma per un fatto molto semplice, che ormai anche la spesa delle famiglie non è più un indicatore delle mancate tutele pubbliche, perché molte famiglie, a causa del livello di povertà, sono quasi 6 milioni i poveri le persone che vivono sotto la soglia di povertà assoluta, non riescono nemmeno a spendere. Quindi è un po' venuto meno quella funzione del servizio sanitario pubblico come strumento, diciamo, di tutela della salute, perché non solo non riesce a erogare in maniera equa i livelli essenziali di assistenza, ma addirittura ci sono tante persone che non riescono a curarsi nemmeno in tasca propria. Allora, questi sono quei famosi indigenti a cui la Repubblica dovrebbe garantire delle cure gratuite. Su cui ci siamo soffermati in particolare durante il rapporto, è che queste sono le conseguenze di un imponente definanziamento che non è avvenuto nell'ultimo anno, nell'ultimo governo, ma è qualcosa che dura diciamo dal 2010, perché noi identifichiamo questa data, perché il 2010 era l'anno in cui la nostra spesa sanitaria pubblica pro capite era pari a quella della media dei paesi europei, quindi non spendevamo sicuramente quanto la Francia o la Germania, però di fatto avevamo una spesa allineata alla media dei paesi europei. Da quell'anno, a causa di tagli e definanziamenti perpetrati da tutti i governi, la forbice si è cominciata ad allargare ed è arrivata nel 2019, quindi l'anno prima della pandemia, a circa 500 euro a persona in meno rispetto alla media dei paesi europei, che in termini di popolazione equivaleva allora a circa 30 miliardi. Poi dopo la pandemia, nonostante tutte le forze politiche si fossero impegnate nella fase più drammatica e dire beh, dobbiamo rinforzare la sanità pubblica, ma è più tagli, reinvestimenti e quant'altro, il risultato è che nel 24 questo gap è arrivato a più di 800 euro pro capite e quindi abbiamo superato i 42 miliardi. Allora questo fa capire bene che non è che il Servizio Sanitario Nazionale morirà da un giorno all'altro, ma è una sorta, diciamo, di lento scioglimento, come una sorta di ghiacciaio con i cambiamenti climatici, un po' per asfissia finanziaria, un po' per indifferenza della politica, un po', devo dire, anche per inedia dei cittadini che tutto sommato ognuno di noi cerca una sorta di via d'uscita a questa crisi della sanità pubblica con mezzi individuali, senza rendersi conto che stiamo perdendo un pezzo di Stato sociale per ragioni di varia natura, non solo finanziarie, perché poi c'è il tema delle riforme, ma prevalentemente finanziarie, anche perché oggi la grande crisi del personale sanitario, volenti o nolenti, riconosce nell'importante, diciamo, scaricamento di questo taglio sulle spalle dei medici, degli infermieri, tutti i professionisti sanitari, sia dipendenti pubblici sia convenzionati, perché di quei 43-44 miliardi che mancano all'appello, di fatto circa 30 sono stati tolti ai professionisti sanitari. Quindi se oggi i medici vanno via dal servizio pubblico, gli infermieri non vogliono fare più gli infermieri, i giovani non lo vogliono fare più perché vedono che praticamente è una professione meno attrattiva, è vero che con i soldi non si può fare tutto, ma sicuramente il definanziamento rappresenta la causa principale di questa grande crisi che ormai ci portiamo dietro da circa 15 anni.
0: Ecco, prima di tornare sia sulla questione del personale sanitario, che sembra assolutamente centrale, sia poi anche il cambiamento in qualche modo delle abitudini e delle possibilità di accesso al sistema sanitario per i cittadini, volevo chiedere di rimanere un secondo sulla questione del definanziamento. Ecco, su questo ci può dare qualche dato in più? Come è cambiata, come continua a evolversi, diciamo, la spesa sanitaria e come dove si va a collocare a livello diciamo internazionale rispetto ad altri paesi OCSE e il nostro paese?
1: Ma è evidente che questa riduzione progressiva del finanziamento pubblico ha fatto sì che nei benchmark internazionali con la spesa sanitaria noi scendiamo anno dopo anno. In termini di percentuale del PIL, nel 2024 abbiamo destinato il 6,3% alla spesa sanitaria rispetto al 6,9% della media OCSE, rispetto al 6,9% della media europea e il 7,1% della media OCSE. Sono apparentemente piccoli punti percentuali, decimali, però in realtà sono svariati miliardi, voglio dire, perché in termini, diciamo, di spesa sanitaria pro capite le differenze ce le siamo già dette, ma soprattutto in termini di spesa sanitaria pro capite fa un po' impressione vedere che l'Italia rappresenta la prima tra i paesi poveri, perché noi precediamo soltanto i paesi dell'Europa dell'Est, anzi addirittura l'Estonia e la Repubblica Ceca ci hanno superati, il Portogallo e la Grecia, perché la Spagna è davanti a noi. Quindi Io credo che sia un momento storico in cui la politica, ma quella con la P maiuscola, se si sta ancora, debba prendere atto che la vulgata che noi siamo capaci di ottenere grandi risultati, per esempio in termini di aspettativa di vita, mantenendo una spesa sanitaria sobria, non funziona più, perché la corda è stata tirata a tal punto che adesso ci sono una serie di disfunzioni che anche avendo domani mattina una quantità enorme di risorse, noi non riusciamo a risolvere. Una per tutta, la demotivazione del personale sanitario. E questa riduzione della spesa pubblica ha fatto sì che in termini percentuali la spesa privata sia aumentata in maniera importante, non solo, attenzione, in termini assoluti fino a 41, quasi 42 miliardi, ma anche in termini percentuali, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2016 disse che se un paese ha una spesa a carico dei cittadini rispetto a quella totale che supera il 15%, già ha un servizio sanitario misto senza che nessuno gliel'ha detto. Allora noi stiamo intorno al 23%, ed è evidente che questa percentuale fa sì che noi non riusciamo a coprire le tutele pubbliche con la spesa sanitaria a carico dello Stato, i cittadini devono metterci tanto del proprio e nonostante questo, come dicevo, molti rinunciano. Quindi siamo in un momento, diciamo, dove o c'è una vera e propria inversione di rotta, oppure questo scivolamento del ghiacciaio continuerà inesorabile, tagliando fuori dai diritti un numero sempre maggiore di persone.
0: Ecco, su questo vorrei tornare un secondo appunto alla questione dal punto di vista dei cittadini. Lei parlava già del forte aumento della spesa privata e voi nel rapporto citate, diciamo, anche alcune misure volontarie o involontarie prese dai cittadini, per esempio la scarsa adesione a piani di prevenzione oppure il mancato follow-up. La migrazione anche regionale, ecco, su questo quali sono proprio gli effetti diretti, diciamo un po' della crisi che contraddistingue il sistema sanitario nazionale su poi le scelte individuali delle famiglie?
1: Ma noi nella parte iniziale del rapporto abbiamo distinto, in due box, due macro categorie di problematiche che vivono i cittadini, alcune che sono reali conseguenze dell'indebolimento del servizio pubblico. Le abbiamo già citate: le liste d'attesa, i pronto soccorsi, la difficoltà di trovare un medico di famiglia, la migrazione sanitaria, l'aumento della spesa. Dall'altro però abbiamo tenuto a precisare che anche il cittadino deve fare la sua parte, perché ci sono alcuni, diciamo, comportamenti dei cittadini che non aiutano il servizio sanitario, per esempio richiedere troppi esami che non servono, per esempio andare al pronto soccorso per condizioni, tra virgolette, diciamo, poco gravi, o addirittura per poter fare delle prestazioni che non si riescono a fare per la lunghezza della lista d'attesa. Però la parte che ci preoccupa di più in termini di impatto di comportamenti inadeguati è che i cittadini fanno molta fatica a seguire stili di vita salubri. Pensiamo al fumo, pensiamo all'alcol, pensiamo a tutta alla mancata attività fisica, all'alimentazione, che ovviamente sono tutti, diciamo, interventi di prevenzione primaria che se non seguiti producono nel tempo più malati. E quando i cittadini poi diventano pazienti perché hanno uno o più malattie, non sono così ligi nel seguire le terapie, quindi mancata continuità terapeutica, fanno dei follow up diagnostici che non sono sempre, diciamo, in linea con quanto raccomandato. Ecco perché è un momento storico in cui, oltre alla politica, i professionisti sanitari, i cittadini devono acquisire consapevolezza che il servizio pubblico deve essere utilizzato adeguatamente, ma non deve essere utilizzato per cose che in realtà sono poco utili, ma soprattutto che noi tutti dobbiamo metterci del nostro per produrre meno malati, perché una delle cose più importanti che ha detto l'OCSE nel suo rapporto sulla sostenibilità fiscale dei servizi sanitari è che la strategia primaria è quella di produrre meno malati, perché noi, con l'aumento della vita media, l'aumento delle malattie croniche, l'aumento del costo dei farmaci e tecnologie, se noi non riduciamo con interventi di prevenzione primaria e secondaria il numero di malati, soprattutto di malattie croniche non trasmissibili, penso all'infarto, al diabete, alla broncopneumopatia cronica ostruttiva, all'artrosi, cioè tutte queste patologie avranno un carico economico oltre che sociale difficilmente sostenibile anche se il finanziamento pubblico fosse straordinariamente elevato. Bisogna sempre investire di più in prevenzione, soprattutto primaria.
0: Ecco, anche perché, diciamo, a fronte di questo, insomma, progressivo definanziamento del sistema sanitario nazionale, un altro nodo a cui accenna il rapporto di CIMBE è la crescita dei bisogni, soprattutto con la crescita dell'età media della popolazione, tutti i bisogni, insomma, poco coperti dal sistema sanitario nazionale e che aggravano, insomma, ulteriormente la spesa privata a carico delle famiglie. Quale scenario prevedete nei prossimi 5-10 anni e quali sono gli interventi strutturali necessari in questo senso?
1: Ma il vero problema, perché accanto al sottofinanziamento, l'altro grande, strumento abbandonato della politica è rappresentato dalle riforme, che noi non dobbiamo dimenticare che eroghiamo, finanziamo, valutiamo l'assistenza sanitaria con norme che sono state scritte nel 92 e nel 93, la 502 e la 517, che l'ultima vera riforma risale al 1999, la cosiddetta riforma Bindi. Allora si capisce bene che noi in questi 25-30 anni abbiamo praticamente attraversato una evoluzione demografica del paese, della natalità, aumento della vita media, aumento del numero di malattie che stanno negli anziani, voglio dire da 3 a 4, e soprattutto siamo nel bel mezzo di una trasformazione digitale di cui non riusciamo a sfruttare tutte quelle che sono le opportunità. Le faccio un esempio molto semplice. Quando nel 1980-81 cominciarono, a definire i massimali per i medici di medicina generale, si stabilì che il massimo dovesse essere 1.500, ma quel numero di 1.500 teneva conto del fatto che noi avevamo allora il 15% della popolazione di ultra 65 anni, che poteva essere adeguato. Oggi gli ultra 65 anni sono circa il 30%. Allora si capisce bene che con questo carico di anziani che devono gestire i medici di famiglia non possono farcela, perché i bisogni di popolazione sono enormemente più grandi. Ma è evidente che l'altro grande tema è quello dell'integrazione sociosanitaria, di cui si parla anche qua da almeno 20 anni, ma non si è mai riuscito a gestire. Noi abbiamo sempre più persone non autosufficienti o in maniera parziale o in maniera totale, persone che hanno tanti bisogni di tipo sociale e meno di tipo sanitario. Ma l'integrazione tra questi due mondi parte già divisa all'inizio, perché i bisogni sanitari, sappiamo, vengono pagati dal Fondo Sanitario Nazionale, quindi dal Servizio Sanitario Nazionale. La maggior parte dei bisogni sociali invece sono a carico dei vari emolumenti in denaro erogati dall'INPS, dalle pensioni di accompagnamento a quelle di invalidità, alla legge 104. Questi due mondi purtroppo non sono adeguatamente compenetrati, e oggi distinguere qual è il bisogno sanitario da quello sociale, soprattutto in malati cronici, pensate all'Alzheimer, pensiamo a tutte le malattie neurodegenerative, non è così semplice. Quindi dove finisce il bisogno sanitario e dove comincia quello sociale? Allora, questo probabilmente in una visione futura di un paese moderno come l'Italia, e sempre all'apice per tutta una serie di innovazioni, forse noi oggi dobbiamo cominciare a pensare a un servizio socio-sanitario nazionale, perché quello è più compatibile, voglio dire, a partire dal finanziamento e dall'erogazione dei servizi, con una situazione di una popolazione che invecchia sempre di più e che ha bisogni spesso, integrati e non distinguibili tra quelli sociali e sanitari, perché altrimenti noi non riusciremo a venire fuori e magari sprecheremo anche più risorse mantenendo questi due macro silos di finanziamento completamente separati.
0: E, senta, un altro nodo insomma, fondamentale anche a proposito di, diciamo, di ritardi nell'innovazione insomma, delle leggi in qualche modo, delle prestazioni, è appunto un altro nodo che voi citate nel rapporto, è quello dell'aggiornamento dei LEA e dei livelli essenziali di assistenza, questione che voi peraltro rilevate ormai da diversi anni. Può spiegare un po' anche per i non addetti ai lavori di cosa stiamo parlando e perché è un problema, diciamo, perché è un problema, diciamo, sempre più centrale.
1: Allora, provo, a spiegarlo in maniera semplice, seguendo due linee parallele. I livelli essenziali di assistenza sono tutte quelle prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e quant'altro che le regioni devono erogare o gratuitamente o dietro pagamento di una quota di compartecipazione, il cosiddetto ticket. E le regioni lo fanno perché lo Stato ogni anno assegna una quota di denaro pubblico attraverso il fondo sanitario. Il tema qual è? Questi LEA ovviamente queste prestazioni sono soggette a un continuo aggiornamento, perché la scienza va avanti, quindi ci sono alcune prestazioni che diventano obsolete e quindi bisognerebbe toglierle da quello che è il paniere offerto con il denaro pubblico, ne arrivano di nuove e bisognerebbe mettercele dentro. I temi a questo punto sono due. Noi abbiamo un finanziamento pubblico troppo basso rispetto a quella che è l'entità del paniere dei LEA, questo in termini assoluti. Quindi il tema qual è? Quando poi arrivano nuove prestazioni e bisogna metterle dentro, bisogna far uscire quelle vecchie, perché altrimenti la capienza in termini economici non c'è. E quindi da 8 anni, noi l'ultimo aggiornamento dei LEA è avvenuto nel 2017, finalmente adesso, quindi sono passati praticamente quasi 9 anni, praticamente è stato approvato il primo aggiornamento dei LEA. Ma nel corso di questi 7 anni, 8 anni, il paese non è stato in grado di seguire i progressi della scienza ed erogarli con i soldi del Servizio Sanitario Nazionale ai cittadini, ma sempre per una capienza di tipo economico. Ma il vero problema è qua, vado un po' al secondo tema. Lo faccio con una metafora che è comprensibile da tutti. Se io vado al supermercato con 100 euro in tasca e mi riempio tre carrelli di spesa, quando arrivo alla cassa la cassiera mi chiederà che cosa lasciare, perché la capienza economica di quello che io ho messo nei carrelli praticamente non può essere soddisfatta. Allora con ILEA è successo un po' questo, noi praticamente, anzi la politica si è illusa di poter erogare tutte le prestazioni a tutti i cittadini a carico del Servizio Sanitario Nazionale, però senza metterci soldi. I risultati sono stati due. Da un lato i LEA non sono esigibili in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, quindi quel concetto di universalità l'abbiamo perduto. Ma dall'altro, siccome con il denaro pubblico vengono pagati anche gli stipendi del personale, quello che ha perso di più è stato il personale sanitario, per cui alla fine noi, con questa illusione di un servizio sanitario sobrio, non eroghiamo i LEA ai cittadini in maniera equa e universale, e abbiamo fatto demotivare il personale sanitario, perché di fatto il definanziamento ha colpito prevalentemente quella che è la loro professione e devo dire anche la loro dignità per certi versi.
0: Senta, per concludere, adesso si, insomma, si discute la manovra 2026 e Gimbe ha appunto pubblicato un comunicato e alcune importanti considerazioni su questo. E, diciamo, parlate anche di illusione contabile a questo riguardo. E, ci può spiegare, insomma, un po' in che senso le risorse previste, anche se in aumento, in realtà non compongono un reale rilancio del sistema, e voi viceversa, insomma, che cosa auspicate?
1: Ma abbiamo fatto analisi molto dettagliate della legge di bilancio, ma prima di addentrarmi provo a spiegare meglio il concetto di illusione contabile. Immaginiamo di essere praticamente, di valutare soltanto il triennio 23-25, quindi i tre anni in cui c'è in carica il governo Meloni, dove dal punto di vista assoluto noi abbiamo avuto un incremento importante di risorse, 11,1 miliardi in tre anni, quindi 23, 24 e 25, il fondo sanitario è aumentato di 11 miliardi, che ripeto, anche in termini di percezione pubblica rappresenta una cifra molto rilevante. Però il tema qual è? In termini di percentuale del PIL, quindi quota di ricchezza del paese investita nel fondo sanitario, noi siamo passati dal 6,3% del 22 al 6% del 23 e poi al 6,05 del 24 e del 25. Queste piccole variazioni percentuali dall'opinione pubblica, ma devo dire anche dalla politica, non vengono quantificate. Noi abbiamo fatto il calcolo e abbiamo documentato che in questi tre anni, negli ultimi tre anni, vero è che la sanità ha avuto in più 11,1 miliardi, ma quelle variazioni sul PIL hanno fatti perdere 13. Allora, è evidente che noi dobbiamo cominciare a immaginare un paese dove agganci la spesa, il finanziamento pubblico alla ricchezza del paese. Un po' come dire, non è che i soldi che stiamo mettendo per la difesa ce li stanno chiedendo, diciamo, in termini assoluti, ce li stanno chiedendo in termini di percentuale del PIL, perché altrimenti noi ragioniamo sempre a medio termine, a breve termine. E vengo qua alla manovra. Nella manovra ci sono dei soldi in più, 2,4 miliardi in più per il 26, 2,65 per il 27 e 28, però andando a guardare nel medio periodo praticamente l'incremento del fondo sanitario avviene soltanto nel 26, grazie anche alle risorse stanziate nella precedente manovra, mentre poi nel 27 e 28 praticamente le risorse aggiunte sono delle briciole. Allora qual è il tema? Se le regioni devono fare programmazione, se i professionisti devono fare delle scelte per rimanere o non rimanere nel servizio sanitario, se i giovani devono decidere di iscriversi o meno a scienze infermieristiche, ci vogliono delle certezze. Cioè noi non possiamo ogni anno arrivare alla legge di bilancio non sapendo quante miliardi in più o in meno il ministro della salute riuscirà a strappare al ministro dell'economia, perché questo significa volere continuare a mettere delle toppe che ovviamente dipendono da quelle che sono le disponibilità finanziarie, tanto che io l'altro giorno ho detto con una battuta che poi ho trasformato in un tweet: alla fine nella manovra alla sanità va quello che rimane e non quello che serve, proprio perché non è mai rappresentato per nessun governo una priorità politica. Ora però è arrivato il momento, come dicevo poco fa, di fare una seria riflessione, perché continuando con queste modalità noi perdiamo definitivamente il Servizio Sanitario Nazionale. Le faccio un altro esempio. Nella manovra è prevista l'assunzione di 6.000 infermieri, cosa buona e giusta, anche perché ne mancano tanti. Ma il vero problema è che, nonostante le risorse investite, quegli infermieri non ci sono, perché noi non abbiamo un numero sufficiente di iscritti alla scuola di scienze infermieristiche, al corso di laurea in scienze infermieristiche, e non abbiamo i corrispondenti laureati. Quindi quell'investimento può servire, ma per importare infermieri dall'estero, che tra l'altro sono stati, per esempio, annunciati l'altro giorno dal presidente Fontana, che arriveranno a una quota di infermieri dall'Uzbekistan. Allora, questo non è un sistema di sviluppo del sistema paese, è un tentativo, diciamo, di mettere delle pezze, delle toppe a un sistema che fa acqua da tutte le parti con quei pochi soldi che arrivano. Quindi io chiederei, e che abbiamo chiesto, diciamo, ora faremo anche un'audizione in commissione bilancio, voglio dire, maggiore programmazione con risorse che siano coerenti con quella che è la situazione economica del paese, ma che siano previste in maniera progressiva sul finanziamento pubblico della sanità, perché con questo finanziamento dell'ultimo minuto è evidente che la programmazione non è fattibile.
0: E poi, insomma, per ricollegarci a qualcosa, a un pensiero, insomma, che lei esprimeva prima, diciamo che questo disinvestimento un po' strutturale poi porta delle conseguenze di lungo periodo, come la demotivazione appunto del personale sanitario, che poi appunto non si può pensare di sistemare in 5 minuti.
1: Sì, questo è il vero problema, perché il definanziamento progressivo non fa vedere gli effetti nel breve periodo, sottrae continuamente, una sorta di asfissia finanziaria, come la chiamo spesso, sottrae continuamente risorse al servizio pubblico, ma poi gli effetti si vedono dopo lustri, dopo decenni. E oggi alcune di queste conseguenze non sono facilmente reversibili, perché anche se noi domani mattina avessimo una quantità enorme di soldi per assumere personale sanitario, il personale sanitario non c'è, o quello che è uscito fa fatica a ritornare, perché io ricordo a chi ci ascolta che anche la Vulgata, che negli ultimi anni ha portato una riforma dell'accesso a medicina, non ci sono medici in Italia, non corrisponde a realtà, perché noi in Italia siamo al secondo posto in Europa per numero di medici, siamo secondi solo dopo l'Austria. Il tema è che i medici non lavorano più nel Servizio Sanitario Nazionale. Quindi io dico, prima di aprire ulteriormente il rubinetto, quindi mettere ulteriori medici nel sistema, chiudiamo lo scarico, perché bisogna trattenere quelli che sono in servizio. Allora, queste politiche per il capitale umano non sono state, diciamo, messe in campo. Quindi oggi, anche se noi avessimo i soldi, probabilmente non riusciremo a rimotivare adeguatamente i professionisti sanitari. Ma è certo che quei pochi soldi che ci sono, invece, questa è un'altra critica che abbiamo fatto alla manovra, di essere dispersi in mille rivoli, cercando di accontentare tutti, un po' come se fosse una sorta di manovra preelettorale, alla fine non risolvono nessun problema strutturale. Ho 2 miliardi e 4 in più, bene, li devo dare tutti ai professionisti sanitari, perché questa è la priorità numero uno, perché se poi se ne vanno o non sono attratti, voglio dire, è chiaro che noi possiamo fare tutti gli altri tipi di interventi, ma non è che quei famosi livelli essenziali di assistenza si erogano da soli, senza professionisti sanitari.
0: Rieccoci in studio solo per i saluti, questa era l'intervista a Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Per oggi è tutto, Fai Notizia si conclude qui, ma nelle prossime settimane torneremo su questo argomento con altre interviste. Vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: E questa era Fai Notizia a cura di Daniela Sala. Dunque, noi come sempre andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di questo martedì 5 maggio. Io naturalmente vi ricordo Stampa e Regime a cura di Fabrizio Ravoni, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7:35. Iniziamo come d'abitudine da Il Sole 24 Ore. Nel taglio alto, la battaglia di Hormuz, l'Iran attacca gli Emirati e l'Oman e gli USA che parlano di aver colpito delle imbarcazioni di Teheran. I mercati, il petrolio in altalena, oltre i $115, le tensioni colpiscono i bond, borse europee giù. Titolo d'apertura, transizione 5.0, fuori i software, in cloud, 5 comunicazioni obbligatorie. E se ne occupa Carmine Fotina, che scrive in prima: l'esclusione dei software in cloud è una quinta comunicazione obbligatoria per le imprese. Con queste due novità è stato firmato ieri dal ministro Urso il decreto attuativo di transizione 5.0, che agevola con l'iperammortamento investimenti effettuati tra il primo gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Secondo le previsioni ministeriali, i successivi passaggi dovrebbero richiedere un mese. Il via libera alle prenotazioni dovrebbe arrivare dunque entro la prima decade di giugno. Recovery Fund, revisione del PNRR entro maggio, in gioco 1,2 miliardi da dirottare al finanziamento del piano casa. Se ne occupano Perrone e Trovati. E poi c'è una piccola foto che ritrae un monopattino, richiesta online ritiro alla motorizzazione, monopattini con targhino entro il 16 maggio, firma l'articolo Silvio Scotti nella fogliazione interna. Le deroghe al patto, no di Bruxelles, usare la flessibilità esistente. Dalla Commissione UE arriva una nuova frenata alle richieste di sospensione o di deroghe al patto di stabilità per combattere il caro energia portate avanti dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Per il momento consigliamo di utilizzare la flessibilità esistente, scetticismo anche sulla tassazione straordinaria degli extra profitti. E ce ne parla Gianni Trovati in un riquadro. Orsini dice serve una reazione dell'Unione Europea, non può fare solo l'arbitro. L'articolo è firmato da Nicoletta Picchio. Di spalla Meloni, vertice con Rubio a Roma, non condivido il disimpegno USA, naturalmente si parla della NATO. Venerdì a Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio Meloni incontrerà il segretario di Stato USA, che giovedì incontrerà il Papa. Rubio proverà a ricucire i rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi di Trump. Tra i nodi da sciogliere, il possibile ritiro di militari dalle basi europee, incluse quelle italiane. Mattarella, contro i conflitti, istituzioni e diritto sviliti ogni giorno. Le istituzioni e il diritto internazionale, ha detto ieri Mattarella, sono sfidati e sviliti ogni giorno dai protagonisti della vita internazionale. E poi nel taglio basso, Unicredit, l'ok dei soci all'aumento di capitale per Commerzbank. Così sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Passiamo a Il Foglio, nel taglio alto c'è un articolo, un editoriale firmato dal direttore con la solita ciliegina, contro l'Italia della gnagnera, intristita dai fallimenti della nazionale e incapace di uscire dal bar sport a vedere le meraviglie dello sport italiano. Questo il titolo dell'editoriale dell'articolo di Claudio Cerasa. Tanti come al solito gli argomenti su Il Foglio, ma noi andiamo a leggervi l'Andrea Verson, perché si occupa del 19 maggio. Mancano due settimane al decennio della morte di Marco Pannella, amico di Israele fin dai tempi di Ben Gurion, di Shamir, di Sharet, di Eshkon, di Golda Meir, di Rabin, di Peres, di Sharon, di Barak, di Olmert, di Lapid, di Netanyahu, e chi capitava, capitava, tutti litigabili e quasi tutti litigati. Tra due settimane Pannella verrà dunque celebrato come santo civile dai cultori sussiegosi e sfregiatori di ogni memoria, da qui a poco della sua. I paladini di questo omaggio alla Lerner, ufficialmente filosemiti, in via informale appena meno, per il momento stanno accoccolati nel salotto sobrio a confezionare l'evento, non senza complimentarsi l'uno con l'altro, qualcuno perfino senza rendersi conto, per lo svellimento decennale della più lucida tra le pietre di inciampo. Questa è la lettura di Andrea Verson. Vediamo ancora gli altri argomenti, i colpi sull'Europa che diventa grande. Ci si occupa degli europei in Armenia, dove mostrano che il mondo non va nella direzione di Mosca. Può nascere a Yerevan la coalizione dei paesi democratici che vogliono difendere il diritto internazionale e i mercati aperti per rispondere alle sfide poste dalle potenze egemoni. Nella capitale dell'Armenia, paese del Caucaso meridionale fino a poco tempo fa, sotto l'influenza diretta della Russia, che ora aspira a entrare nell'Unione Europea, ieri si è tentato un primo esperimento un primo esperimento nell'ottavo vertice della comunità politica europea. All'Unione Europea e ai suoi stati membri, al Regno Unito, alla Norvegia, all'Ucraina si è aggiunto come ospite il Canada. In un mondo più pericoloso e diviso, una partnership più solida tra Canada ed Europa creerà maggiore stabilità, maggiore sicurezza e maggiore prosperità su entrambe le sponde dell'Atlantico, ha detto il premier canadese Carney. E poi ancora il reset passa per Kiev, è un articolo di Paola Peduzzi, ne vediamo una prima parte. Il premier britannico Keir Starmer vuole partecipare al prestito europeo per l'Ucraina, quello di 90 miliardi di euro che era stato deciso a dicembre e che è stato approvato dopo che Viktor Orbán, principale ostacolo all'unità europea, ha perso le elezioni in Ungheria a metà aprile. Starmer ha incontrato il presidente ucraino Zelensky a Yerevan, dove è in corso il vertice della comunità politica europea, e gli ha assicurato che l'impegno finanziario e militare del Regno Unito all'Ucraina è duraturo e sarà garantito da una collaborazione stretta con i partner europei. L'aggressione russa all'Ucraina ha spinto l'isola britannica più vicina all'Unione Europea e ora che sono passati 10 anni dal voto referendario sulla Brexit, nel bel mezzo delle intemperanze trumpiane contro gli alleati europei, si sta concretizzando un balzo ulteriore che porta a dire: l'Ucraina finirà per aggiustare perfino la Brexit. Zelensky è un grande sostenitore del riavvicinamento tra Regno Unito e UE, dice a ragione che è necessario superare l'attuale assetto formale delle relazioni tra i paesi europei e i suoi vicini per creare partnership virtuose che rafforzano tutto il continente. L'Ucraina, scrive ancora Paola Peduzzi, si sta dimostrando non soltanto l'alleato più ingegnoso e generoso d'Occidente, ma anche un motore per la creazione di nuove forme di convivenza e collaborazione, ancor più ora che l'amministrazione Trump mette in discussione la tenuta stessa dell'Alleanza Atlantica. Paranoia imparata, ci si occupa di Putin, della sua parata e della paura che potrebbe presentarsi un drone ucraino che non soltanto rappresenterebbe un grave problema per la sicurezza di Mosca, ma anche una macchia sull'immagine che Putin vuole proiettare di sé e della sua nazione il 9 maggio. È un articolo di Flammini. Ci si occupa anche di Trump che punisce Merz e poi dei Nobel strabici. Coezzi boicotta Gerusalemme, ma va a Ramallah, dove si arrestano scrittori ed editori. Quando la città vecchia di Gerusalemme cadde nelle mani dei Giordani nel 1948 e gli ebrei che ci vivevano da sempre furono cacciati, a Mishkenot Shanim si viveva nella paura dei colpi nemici e in case riparate da sacchi di sabbia. Oggi Mishkenot Shanim è uno dei luoghi più belli e trendy di Gerusalemme e ospita il festival letterario più importante del paese, che tra gli invitati degli ultimi anni ha visto anche il premio Nobel Olga Tokarczuk, la direttrice del festival Julia Fermento Zeisler quest'anno aveva invitato il Nobel sudafricano J.M. Coetzee, una delle figure più acclamate della letteratura, che però ha deciso di boicottare Israele. Fermento Zeisler, cioè questa direttrice di questo festival, gli ha risposto con una lettera di rara dignità intellettuale. Signor Coetzee, vorrei condividere con lei alcune mie esperienze dal 7 ottobre come donna ebrea israeliana, come scrittrice, come direttrice di un festival letterario. E se ne occupa Meotti. Si parla degli allarmi cibernetici. Perché per circa 15 giorni alcuni hacker hanno spiato dentro sistemi informativi la società di IBM, che in Italia gestisce infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione e per alcune grandi aziende nel settore energetico e delle telecomunicazioni. La notizia anticipata da Repubblica l'altro ieri è un'eccezione nel panorama della cybersicurezza italiana, da un lato perché il livello del bersaglio è preciso e molto integrato con l'infrastruttura strategica dell'Italia, ma anche perché, a differenza di molti attacchi informatici subiti dal nostro paese, questa volta è stato fatto trapelare sia l'incidente sia il possibile responsabile, cioè il gruppo SALT Typhoon, legato, secondo numerosi rapporti occidentali, allo spionaggio di Stato cinese. Ieri il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha detto che l'attacco è stato identificato e contenuto, ma non è un caso, forse, che venga fuori a pochi giorni dalla velocissima estradizione dall'Italia verso gli Stati Uniti di Xu Zhewei. E questo è l'articolo di Giulia Pompili, che poi prosegue nelle pagine interne. Proseguiamo, andiamo a vedere Il Giornale nel taglio alto. Contro Israele, soldi e balli sexy per Hamas, la pagliacciata della flottiglia, se ne occupa Giulia Sorrentino. E poi Meloni, un alto là a Trump, critiche scorrette su di noi. La premier scettica sul disimpegno USA dalla NATO, venerdì l'incontro con Rubio. Droni e razzi, Hormuz senza pace. Poi rivoluzione casa, sgomberi più veloci. L'ultima bozza, appartamenti liberi in 60 giorni, stretta anche sulle morosità. Poi si parla della Madia che lascia il Partito Democratico, del Rio quasi, il PD teme l'effetto domino. L'editoriale è firmato dal direttore, la Garlasco di Hormuz, Tommaso Cerno, e poi Sempio, e quell'ultimo dubbio del PM, sarà interrogato il fratello di Chiara. Il Secolo d'Italia, rispettiamo i patti, questo è il virgolettato, naturalmente ormai sappiamo tutti, del presidente Meloni. Meloni dal vertice armeno: non condivido il disimpegno USA dalla NATO, l'Italia mantiene negli impegni, se ne occupa Carlo Marini. In primo piano Meloni: flussi non controllati minacciano la democrazia, ce ne parla Martino Della Costa. Poi migranti: Gianni contro il CPR in Toscana, l'ipocrisia PD è servita. E l'articolo è firmato da Sveva Ferri. E ancora: la grande fuga dal PD continua, Madia lascia Eli e va da Renzi. Vediamo il Riformista. La grande X, sprint sulla nuova legge elettorale, primo sì entro luglio, c'è l'incubo pareggio di Battista e Vannacci in campo, le 2000 vaganti sono spine nel fianco per le coalizioni. Diversi sono i titoli che ci vengono presentati: Trump via missione per liberare lo stretto droni sugli UAE, se ne occupa Lorenzo Vita. La missione a Roma, Rubio fa da mediatore, vedrà Meloni e il Papa dopo il gelo con gli Stati Uniti, ce ne parla Antonio Picasso. E poi l'intervista, Fiano che dice: stare a sinistra da ebrei si fa fatica, ma io non mi arrendo. È una intervista di Aldo Torchiaro. E poi giustizia, figuraccia di Ranucci, prima accusa Nordio, poi chiede scusa in TV, ce ne parla Stefano Giordano. E poi c'è un articolo di Fabrizio Tassinari, scusate, il triangolo del potere, quando la teoria incontra la realtà del mondo al contrario. Noi ci dobbiamo fermare qui, io vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Fabrizio Ravoni. Buon ascolto.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, bentrovati all'ascolto della programmazione notturna della nostra emittente. Programmazione che apriremo con un documento del 25 aprile scorso, l'indipendenza della magistratura nella Costituzione, un appuntamento che si è tenuto a Roma, organizzato dalla Fondazione Vittorio Corso e Roma Capitale, con gli interventi di Serena Bortone, giornalista, autrice e conduttrice televisiva, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, Giovanni Salvi, presidente del comitato scientifico della Fondazione Vittorio Corso, e Giuseppe Tango, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. A seguire, all'1 e 20 circa, vi faremo ascoltare la presentazione del libro Intelligence e Intelligenza Artificiale di Mauro Castiello del 29 aprile scorso a Roma con Giovanni Maiorano, deputato di Fratelli d'Italia, Luigi Tivelli, scrittore, politologo e giurista, Angelo Lucarella, avvocato, docente universitario ed editorialista, Maria Rosaria Toma, generale di brigata, il generale di brigata Rino De Vito, modera Carmen Di Stasio. Quindi alle 2.15 geopolitica dell'energia in trasformazione, crisi globali, corridoi strategici e autonomia energetica, un evento organizzato da Pilat & Partners su iniziativa del senatore Costanzo Della Porta di Fratelli d'Italia. Interviene nel corso di questo appuntamento il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti. Alle 5.30 chiuderemo la programmazione notturna di questa notte con Medie e Dintorni, Emilio Targe insieme ad Edoardo Fleischner. Alle 6 domani il bandolo della matassa di Valeria Manieri, quindi le prime pagine dei quotidiani, quelle che abbiamo appena ascoltato lette da Cristiana Pugliese. Alle 6.45 la rassegna della stampa internazionale di David Carretta, alle 7 la rassegna della stampa cinese di Francesco Radicioni, alle 7.10 torneremo in diretta con Spazio Transnazionale con Francesco De Leo. Quindi alle 7.30 Derrick di Michele Governatori, alle 7.35 Stampa e Regime, la nostra rassegna stampa che questa settimana è a cura di Fabrizio Ravoni. Così la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione che apriamo con questo dibattito del 25 aprile scorso, l'indipendenza della magistratura nella Costituzione, organizzato dalla Fondazione Vittorio Corso e da Roma Capitale, con gli interventi, come detto, di Serena Bortone, giornalista, autrice e conduttrice televisiva, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Giovanni Salvi, che è presidente del comitato scientifico della Fondazione Vittorio Corso, e Giuseppe Tango, presidente dell'ANM.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti. L'evento che sta per cominciare fa parte del programma della Festa della Resistenza 2026, promossa e sostenuta dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, ed è organizzato in collaborazione con la Fondazione Vittorio Corso. Questa è la quarta edizione della Festa della Resistenza e anche quest'anno siamo qui per ricordare le partigiane e i partigiani che combatterono la lotta di liberazione dal nazifascismo. Ma vogliamo ricordare anche, oggi in modo particolare, i padri e le madri che 80 anni fa hanno cominciato a lavorare alla redazione di quella Costituzione cui dobbiamo la democrazia e la libertà. Questa festa è per loro. Lascio dunque la parola a Serena Bortone.
2: Ho due microfoni, il che è, diciamo, emozionante, ma va bene così. Salve a tutte e a tutti, grazie per aver deciso di spendere il vostro tempo qui nell'ascoltarci. Io sono solo, diciamo così, una portatrice di parole, di saggezza e di valori, che è bello poter condividere oggi, perché la festa del 25 aprile è la nostra festa costitutiva, è la festa delle donne e degli uomini che, come sappiamo, combatterono anche a costo della vita per attuare quei valori che oggi noi possiamo vivere compiutamente e che dobbiamo sempre, sui quali dobbiamo sempre vigilare, perché i valori non sono i valori, i diritti non sono mai consegnati agli uomini e alle donne per sempre. E ringrazio Vittorio Corso, la Fondazione, e soprattutto per avermi appunto chiesto di essere qui oggi, e soprattutto perché Vittorio Corso pagò anch'egli sulla propria pelle la fedeltà a quei valori costituzionali. E quindi è con grande piacere che do la parola al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.
3: Grazie, buongiorno, è un grandissimo piacere per me essere qui in questo incontro, uno dei tanti in questa bellissima festa della Resistenza. È uno, devo dire, particolarmente importante, quindi sono grato a tutti quanti l'hanno voluto organizzare, e naturalmente saluto in particolare il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango. Grazie per essere qui e per portare l'autorevolezza della sua presenza a questo incontro, che affronterà uno degli elementi più importanti della nostra Costituzione e del suo ordinamento democratico, liberale, pluralista, che è stato anche oggetto di particolare attenzione con l'ultimo referendum, che ha visto tantissimi italiani e tantissimi giovani con una grande forza e convinzione riaffermare quel modello di autonomia della magistratura come elemento costitutivo di un ordinamento costituzionale democratico e pluralista, che ci ha consentito di voltare pagina non solo rispetto alla tragedia della dittatura fascista, ma anche ai limiti dell'ordinamento precedente, dello Statuto Albertino, e di introdurre e di realizzare una Costituzione, è stato ricordato, di fortissimo carattere innovativo, di uno straordinario equilibrio, che trova anche nel titolo quarto della parte seconda uno dei suoi elementi più significativi, più importanti, e di questo naturalmente saremo tutti ad ascoltare questo incontro e l'intervista. E saluto naturalmente anche Giovanni Salvi, Vittorio Corsio, grazie di arricchire con la vostra presenza questo incontro. Lo fu davvero, se uno pensa alla così superficialità con cui ritorna, dirà meglio di me Tango naturalmente, se confronta la superficialità con cui quella riforma è stata redatta, con l'altezza del dibattito, del confronto tra le posizioni, tutte altissime, tutte che hanno un elemento di verità. Quella di Calamandrei, che nella seconda sottocommissione voleva rafforzare un'autonomia totale, diciamo, un autogoverno pieno, quella di Togliatti che voleva temperarlo con un elemento di raccordo maggiore con i poteri democratici, e poi quella di Leone di equilibrio, e poi Scalfaro che alla fine portò a due terzi, perché all'inizio fino alla fine era il 50-50, la composizione del CSM, cioè come c'era un'altezza e una rigore, una serietà in quelle posizioni diverse, e come quelle culture politiche, non solo nel titolo quarto ma in tutta la Costituzione, poi seppero miracolosamente, perché fu fatto in pochissimo tempo, ma pure con una serietà, con un rigore e con una disponibilità all'ascolto e una volontà, tra l'altro come tutta la Costituzione, anche quella parte sulla magistratura, sull'ordinamento giudiziario, iniziò in una stagione politica di alleanza dei principali, delle forze antifasciste, la grande alleanza antifascista. Addirittura Togliatti era stato, poi non lo era più quando inizia la seconda Presidente, ministro della giustizia, comunisti, socialisti, eccetera, governi De Gasperi, erano insieme al governo, e il voto in aula inizia già con una crisi, e poi nella seconda parte del 47 non c'è più quell'unità, c'è la guerra fredda, eppure tutti lavorano insieme per avere il voto più largo possibile della Costituzione durante la guerra fredda, e per arrivare poi a un punto di caduta che mirabilmente, penso, contempera, cioè fonda l'autonomia dell'ordinamento giudiziario, la sua indipendenza, soggetti soltanto alla legge, eccetera, eccetera, e contemporaneamente costruisce comunque anche degli elementi che evitano la chiusura di casta, come si diceva, cioè la totale separazione, quindi due terzi, un terzo, i laici, davvero con una altezza e con una serietà e con un rigore che poi non è stato, diciamo così, accompagnato da altrettanta serietà nella raffazzonata relazione di un testo sconclusionato che la saggezza degli italiani ha saputo, diciamo, respingere al mittente, ricordandoci positivamente come la Costituzione è una grande forza, la grandezza di quelle donne e uomini che fecero la Resistenza, riscattarono dell'Italia, liberarono il 25 aprile, oggi, 81 anni fa, il paese, proclamarono loro la liberazione il 25 aprile, quindi poterono anche grazie a questo riprendere in mano il processo di riforma della democrazia dello Stato, che altrimenti sarebbe stato dentro il perimetro dello Statuto Albertino e della monarchia. Invece quella, il nesso antifascismo, resistenza, costituzione, è tutto qui, che la capacità di essere da una parte coraggiosamente in campo nel rischiare la vita, nel sostenere le truppe alleate, dall'altra parte unitari e larghi e quindi mai settari, e privilegiare la lotta di liberazione sulle altre dimensioni della resistenza, la guerra civile, la lotta di classe, e quindi di portare a un compito costituente le neonate, rinate forze democratiche, è davvero un lascito di una grandezza, ed è bello sapere che i cittadini lo sanno ancora e non permettono che questo capolavoro di equilibrio politico e di lungimiranza possa essere così, diciamo, danneggiato da interventi sconclusionati. Quindi

0: Per un lungo tempo, oggi 25 aprile, si è coltivata la preoccupazione che le nuove generazioni, via via che le testimonianze dei partigiani e delle partigiane venivano meno, perché ovviamente per motivi anagrafici i testimoni di quella stagione e chi ha preso parte attiva alla resistenza sono, ahimè, sempre di meno, si potessero appunto un po' scolorare, perché diciamo la mia generazione ha avuto i racconti dei nonni, la generazione dopo la mia ha i racconti solo della storia o delle immagini filmate che sono state giustamente riprese e contenute appunto in tanti documentari e vissuti, insomma, che troviamo anche in rete. Ecco, il voto dei giovani al referendum sulla riforma della giustizia ha dimostrato che questa memoria non scolora, e quindi diciamo il sorriso che accoglie questo pomeriggio di sole è doppiamente, diciamo, affettuoso, proprio per i ragazzi e per le ragazze che hanno avuto la voglia di andare a votare in massa più degli altri e di votare no a una riforma che hanno giudicato giusta appunto sbagliata. Allora, adesso per la seconda parte della nostra Lexio, ho il piacere di, abbiamo avuto una Lexio del sindaco, non un benvenuto, una micro Lexio, va bene, dai, è stata comunque esauriente, appunto sull'indipendenza della magistratura nella Costituzione, che è il titolo di questo nostro incontro, e do il benvenuto al presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Vittorio Corso, nonché emerito procuratore generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi.
1: Capolavoro di equilibrio e lungimiranza. Grazie anche per questa sintesi straordinaria della Costituzione, che ci ha consentito di superare anche momenti molto difficili della nostra storia. Ma un punto fondamentale per noi, come ha ricordato Serena Bertone, è il ricordo. La memoria è intesa non come celebrazione, ma intesa come utilizzo della consapevolezza, della conoscenza anche storica, per affrontare il presente e soprattutto per evitare che il futuro possa portare i drammi che abbiamo vissuto nel passato. Vittorio Corso fu ucciso il 10 luglio del 1976, quindi quasi 50 anni fa. Noi ne ricordiamo la scomparsa attraverso una mostra archivistica, e anche questo ha un significato, quindi non attraverso una celebrazione ma attraverso la ricostruzione di un percorso di vita, che è un percorso di vita personale, che umanizza, o meglio riumanizza, una persona che è stata spogliata dalle sue caratteristiche di umanità ed individuata invece in un simbolo nel momento in cui è stata colpita, e anche percorso professionale che ha attraversato l'intera storia d'Italia di quegli anni brevissimi, dalla fine degli anni 60-68, quando per la prima volta Vittorio Corso, magistrato giovanissimo, si occupava dei reati a mezzo stampa, si scontrò contro un primo potere forte, quello del SIFAR, e delle violazioni che vi erano state all'interno dell'arma dei carabinieri, fortunatamente svelate proprio dal vice comandante generale dell'arma, il generale Manes. E da lì inizia un percorso che in pochissimi anni, dal 68 al 76, quindi 8 anni, lo porta a occuparsi di alcune delle principali vicende della vita del paese. Gli anni 70 non sono stati solo gli anni dei delitti di cui si è occupato Corso, cioè innanzitutto la strage di Piazza Fontana, nella quale per la prima volta lui individua, insieme ad altri magistrati che perseguono direttamente alla pista neofascista, la presenza all'interno del circolo anarchico di Mario Merlino, cioè di un esponente di Avanguardia Nazionale. E poi, attraverso i sequestri di persona a scopo di estorsione a Roma, in quel periodo dilaganti, e attraverso questo l'individuazione dei legami tra la criminalità organizzata, sia la banda dei marsigliesi, la criminalità organizzata milanese, Turatello, ma soprattutto Cosa Nostra attraverso Pippo Calò, e le versioni di destra che in quel periodo

0: segna in maniera terribile la vita del Paese, condizionandolo gravemente sia attraverso la strategia della tensione sia attraverso il pullulare di organizzazioni neofasciste. Quindi noi non ricordiamo Vittorio Occorsio solo casualmente oggi, ma perché vi è una continuità del suo impegno e dell'impegno della magistratura italiana e delle forze dell'ordine in quel periodo, un impegno per preservare la Repubblica e la Costituzione dalle aggressioni violente che cercarono invece di distruggerla. Ma gli anni 70 non furono solo gli anni di questi attacchi, furono anche gli anni delle grandi riforme, e le cose non sono scollegate. La reazione violentissima che nasce nel 64 col piano Soro, di cui appunto si occupa inizialmente Vittorio Occorsio, reagiscono al cambiamento non dei partiti politici, ma dei costumi profondi, del modo di vestire, del modo di sentire la musica, del modo di percepire se stessi, soprattutto da parte delle donne. E questa trasformazione porta negli anni 70 le grandi riforme, alle quali si oppone questa linea che nasce dalla Repubblica di Salò e prima ancora dal fascismo delle origini, con i personaggi che le avevano impersonate e che continuano a tramare contro la Repubblica, finché Vittorio Occorsio ottiene lo scioglimento per la prima volta nella storia repubblicana del movimento politico Ordine Nuovo, in quanto per l'applicazione della legge Scelba, e viene assassinato da Pierluigi Concutelli, che non solo si qualifica come capo militare di quel movimento, ma è anche coinvolto nei sequestri di persone a scopo di estorsione, legato a Cosa Nostra, e soprattutto nel momento in cui poche settimane prima di essere assassinato Vittorio Occorsio conclude questo percorso straordinario di vita professionale e di vita personale con l'anticipazione di 5 anni della perquisizione di Castiglione Fibocchi. Alla fine di marzo del 1976 dispone l'arresto di quello che si rivelerà essere il segretario della fase costituente della P2, e per l'ipotesi di riciclaggio dei proventi provenienti da un sequestro di persone. Poche settimane dopo Vittorio Occorsio viene assassinato con una mitraglietta Ingram, che proviene dai servizi segreti spagnoli. E io credo che questo chiuda un cerchio e ci consenta di affermare che siamo qui a buon titolo, a buona ragione. Grazie.
1: Grazie davvero, perché ci nutre il cuore la testimonianza dell'eroismo a noi più contemporaneo di Vittorio Occorsio e soprattutto la consapevolezza che i valori dell'antifascismo e la necessità di essere profondamente antifascisti per i cittadini e le cittadine di questo paese devono sempre fare riferimento e devono sempre avere come luce quelle persone che a prezzo, appunto, al costo della vita hanno tenuto fermo l'ideale, il dovere di dover testimoniare e perseguire il fascismo. Ringrazio e do il benvenuto a Giuseppe Tango, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Non so se con questo microfono mi sentite, no? Quindi, sì. Quindi posso averne anche uno solo, perfetto. No, mi sentite tutti? Ok, perfetto. Io non posso non cominciare, Presidente, innanzitutto benvenuto, buon 25 aprile. Cosa significa questa data per lei?
2: Significa, oggi un giorno di festa, però permettetemi intanto di salutare, diciamo,
1: certo,
2: di ringraziare per l'invito la Fondazione Occorsio, di ringraziare anche per la ricchezza straordinaria degli interventi di chi mi ha preceduto e di ringraziare tutti voi per aver...
1: Non si sente, dai, infatti no. Mi ridate il microfono dopo, si tieni, vai. Ce n'hai un altro per caso? No, vabbè, ce lo passiamo, dai, non è grave.
2: Mi sentite? buon pomeriggio a tutti e a tutti. Grazie per l'invito alla Fondazione Accorsio, grazie diciamo a chi mi ha preceduto per la ricchezza dei loro interventi, congratularmi per la mirabile iniziativa e grazie a tutti e a tutti voi che oggi avete scelto per questa oretta di trascorrere del tempo ad ascoltarci. Oggi è un giorno di festa, è un giorno di festa nazionale, e perché dai fatti della Resistenza sono nati i valori della Repubblica, della democrazia, della Costituzione. Ed è per questo che tutti noi abbiamo un dovere di memoria collettiva, anche e soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, perché la conoscenza di quegli anni bui che hanno preceduto la liberazione comporta necessariamente anche una maggiore consapevolezza, un maggiore apprezzamento di quello delle libertà di cui godiamo oggi, e anche una maggiore gratitudine verso chi ha versato anche il proprio sangue nel donarcene. Questo, diciamo, è per quanto...
1: Sì, assolutamente, grazie. E certo, il tema del nostro incontro è l'indipendenza della magistratura nella nostra Costituzione. Io però, anche a beneficio dei giornalisti che vedo qui e della stampa, vorrei cominciare, perché purtroppo sono una giornalista, dalle notizie che riguardano appunto il post-referendum. Forse per la prima volta l'Associazione Nazionale dei Magistrati, praticamente nella sua interezza, si è schierata con i comitati del no e diciamo ha portato una vittoria, che è una vittoria anche dei magistrati e delle magistrate italiane, con una grande partecipazione popolare. Okay. E oggi stamane il ministro della giustizia Nordio dice che appunto vorrà riaprire un tavolo con il dialogo dopo aver preso, mi sembra, una settimana di riposo dalle fatiche della campagna elettorale, e parla appunto di la volontà di riprendere un tavolo con i magistrati, quindi immagino anche con lei, non so se è stato già chiamato, e vuole partire dal tema delle depenalizzazioni.
2: Però mi permette soltanto di dirle che la vittoria, cioè il linguaggio vincitori vinti, non credo che sia quello più appropriato, e semmai dovessimo individuare una vincitrice è la Costituzione tutta, ma sono anche tutti. E poi anche, diciamo, sono tutti i cittadini, perché a prescindere da chi ha votato cosa, c'è stato un risveglio della coscienza civile che va sottolineato, una grande partecipazione certificata dall'affluenza, stiamo parlando del 60%, e non scordiamoci anche che sarebbe stata probabilmente superiore se fossero stati consentiti di votare anche quei 5 milioni di studenti fuori sede. Ma attenzione, proprio da questo vorrei partire, cioè i tanti giovani di cui parlava lei nell'incipit del suo corso, i tanti anziani, qui a Roma ce la ricordiamo tutti quella splendida immagine dell'ultracentenaria che viene accompagnata al seggio a votare. Tutto questo è stato preceduto da un grande interessamento ai temi della giustizia, che non si vedeva da tempo. Io ricordo ancora, proprio del mio concorso, l'orale di una candidata a cui veniva chiesto di che cosa il CSM fosse l'acronimo, e balbettava, non sapeva neanche rispondere. Io di CSM ho sentito parlare fin anche nei mercati della mia città, non sempre in toni lusinghieri, attenzione, però per far comprendere, diciamo,
1: la mobilitazione popolare c'è stata perché si è voluto parlare di cose concrete, anche di ipotesi alte, no?
2: Sì,
1: e
2: infatti
1: non capisce, non è vero, perché la gente
2: e soprattutto, mi permetto di dire, quando si parla, oltre che di giustizia, di Costituzione. L'altro forse frutto positivo di questa campagna, di questa bufera referendaria, diciamo, che ci ha impegnato tanto, ci ha anche stancato tanto, anche il ministro Nordio ha detto si doveva riprendere. No, perché immediatamente dopo, diciamo, è stata Presidente, quindi non è stato alcun stacco, però ci ha permesso di riscoprire quanto questa Costituzione sia ancora estremamente attuale, moderna, sia visionaria. Cioè la bellezza di questa Costituzione che ci induce probabilmente a dire altro che cambiarla. Forse i nostri sforzi dovrebbero essere concentrati nel finalmente tradurla in concreto, nell'attuarla. Ora, andando invece al merito della domanda, sì, effettivamente un paio di giorni fa l'NM, quindi diciamo la mia persona, ma tutta la giunta, è stata invitata ad un incontro per la prossima settimana che si terrà mercoledì pomeriggio con il ministro Nordio, è stato invitato anche il Consiglio Nazionale Forense, quindi nella persona del presidente Francesco Greco. L'intenzione è quella di finalmente tornarci a occupare dei temi concreti, dei problemi reali che affliggono la giustizia e quindi di portare delle proposte che immediatamente possono avere dei risultati positivi a beneficio dei cittadini. In particolare ci sono 2-3 urgenze massime, che si stanno all'orizzonte, ci sono delle date di scadenza. Una è il 30 giugno, il 30 giugno scadranno i contratti a tempo determinato degli addetti all'ufficio per il processo. Stiamo parlando di quello staff a beneficio, cioè a supporto della giurisdizione, quindi dei giudici, che ha permesso, lo dicono le statistiche nazionali, io potrei parlare delle mie statistiche personali, ha permesso comunque di raggiungere dei risultati straordinari in termini di efficienza della giustizia, una riduzione drastica dei tempi di definizione dei procedimenti, uno smaltimento dell'arretrato, perché poi non scordiamoci che il primo problema, il più avvertito dai cittadini, è proprio quello della celerità dei procedimenti. Il fatto di poter vedere la propria legittima istanza di giustizia essere definita in minor tempo possibile. E purtroppo questa esperienza, che ha richiesto anche una formazione da parte del Ministero, una formazione anche da parte dei singoli magistrati che hanno dedicato del tempo nella semina, in vista di un abbondante raccolto, che effettivamente nella maggior parte dei casi è venuto, adesso che stiamo in procinto della scadenza di questi contratti si rischia di disperdere questo patrimonio. Ma non soltanto il mantenimento di questo patrimonio passa dalla stabilizzazione dei singoli addetti per l'ufficio per il processo, ma passa, ora spiegherò come, dalla stabilizzazione dell'esperienza dell'ufficio per il processo. Mi spiego meglio. Non soltanto si tratta di stabilizzare i singoli lavoratori, e già questo sarebbe cosa buona e giusta, ma si tratta chiaramente di dare continuità a questa esperienza, perché se si stabilizzano e poi magari vengono mandati altrove,
1: certo,
2: nelle
1: cancellerie o altre, informati,
2: esattamente,
1: certo.
2: Cioè o altrove nel senso sia come mansioni, quindi corridoi delle cancellerie o altro, sia in termini proprio altrove come uffici, come territori, come sedi, è ovvio che si dovrebbe. Nel primo caso si disperderanno e basta, nel secondo caso si dovrebbe ripartire da zero per quanto concerne la loro formazione. E poi la seconda emergenza, l'entrata in vigore a pieno regime del GIP, della riforma del GIP collegiale.
1: Nordio dice che verrà rimandata, no?
2: Ho letto. Effettivamente è nella natura delle cose.
1: GIP collegiale, lo spieghiamo, la figura del GIP è monocratico, è quello che decide sul rinvio a giudizio o meno.
2: In questo caso però in particolare
1: sulle misure cautelari.
2: Sugli
1: arresti, sì, traduco arresto.
2: Diciamo,
1: adesso è una persona, dovrebbero diventarne tre. È ovvio che se diventano tre i magistrati che fanno il lavoro che faceva prima una persona sola, c'è un problema di organico.
2: Ma c'è un problema organico perché, siamo ancora più chiari,
1: ho detto bene, non so.
2: Esatto, in tantissimi tribunali, in pianta organica, quindi già in astratto, sono previsti per esempio 2 GIP, il collegio ne richiede almeno 3, ma non solo, e sono previsti magari una dozzina di giudici penali in totale. Ora, se 3 devono formare il GIP collegiale e poi attingendo da quello stesso bacino devo ovviamente prendere anche chi svolgerà le funzioni di GUP, quindi di giudice per le udienze preliminari, chi si occuperà del dibattimento, che è la fase successiva nel procedimento penale, chi si occuperà di tanti altri, diciamo, riesame, eccetera. E è ovvio che la coperta è corta. A quel punto si dovrà ricorrere necessariamente, almeno per questi piccoli tribunali, a delle applicazioni, cioè di giudici che fanno altro, fanno civile, fanno lavoro. E questo cosa comporta? 2 cose. La prima, il rischio, proprio nell'immediatezza, di paralisi, di procedimenti, di misure cautelari che appunto sono per definizione urgenti. Pensiamo all'emergenza dei codici rossi. Una donna che, maltrattata, in ipotesi, decide finalmente, trova il coraggio di di denunciare, ovviamente lì la misura deve essere immediata, di allontanamento o di altro, addirittura di una cosa più grave come i carceri e gli arresti domiciliari. Se si ingolfa, se si paralizza, se non si riesce a formare il collegio per tempo, pensiamo alle misure cautelari legate ai reati mafiosi, non possono attendere. Quindi capite bene come, e questo è il primo effetto nefasto. Il secondo sarebbe quello appunto di ricorrere da altre, creando degli scompensi anche lì, perché quello che dicevamo all'inizio, se io sono un lavoratore, ho perso il mio posto di lavoro, ricorro magari anche lì in via urgente al tribunale affinché ottenga quantomeno i crediti, il TFR, i crediti che mi spettano di diritto e che non mi sono stati ancora corrisposti dal mio ex datore di lavoro. Se togliamo da lì i giudici che si occupano di questo, a cascata creiamo degli effetti negativi, nefasti per i cittadini, non certo per i singoli magistrati.
1: Ecco, c'è una cosa, un salto che vorrei fare di diverso tipo adesso. Qui sono i problemi più urgenti, ma la giustizia ne ha tanti altri ovviamente.
2: Quello
1: delle carceri, adesso ci arriviamo. Devo dire che vi ringrazio per la vostra attenzione, perché io guardo sempre, insomma, chi, quando parlo in pubblico o ascolto persone parlare in pubblico, vi vedo veramente super attenti e questo mi riempie il cuore di gioia. C'è un tema, il rapporto fra la magistratura e la società civile. Nel corso degli ultimi, diciamo così, 30 anni ha avuto una cosa altalenante, no? C'è stato il boom di popolarità dopo Mani Pulite, durante Mani Pulite, poi c'è stato, diciamo, un calo di popolarità di voi come, diciamo, della categoria magistrati, no? Questo referendum in qualche modo vi riconsegna, anche nonostante il suo understatement, no, sia stata una vittoria di tutti, è stata una vittoria anche della magistratura, questo lo dico io, non lo dice lei, così la esimio dalla sua, le tolgo l'esercizio di vanteria che non le si addice, ho capito bene. E però, diciamo, questa responsabilità adesso la sentite di aver in qualche modo tenuto insieme tante persone diverse del paese, giovani, meno giovani, nord, sud, con un voto che in qualche modo vi diceva voi dovete essere indipendenti dal potere politico, perché poi è su questo che si è basata anche la campagna, no? E quindi con che spirito andrete, ovviamente collaborativo, no, dal ministro, uscendo da un mese, quindi un tempo brevissimo, dalla campagna elettorale che è stata nei vostri confronti molto aspra, e abbiamo ricordato, poi alcune persone che avevano pronunciato quelle frasi non ci sono più, però insomma, diciamo, il sistema paramafioso del CSM ce lo ricordiamo tutti. Responsabilità e, diciamo così, spirito di dialogo.
2: Rapporto con la società civile.
1: Ecco.
2: Responsabilità. È un binomio effettivamente importante. Non scordiamoci che è essenziale per il Paese la fiducia dei cittadini, non il consenso, la fiducia dei cittadini nell'integrità dell'ordine giudiziario. Ed è essenziale che questa fiducia, prima tra tutti, non venga tradita proprio da noi, come purtroppo è accaduto per, in alcuni casi, in passato. Però attenzione.
1: Quando?
2: Recentemente, per esempio, con lo scandalo, diciamo, d'Oltre Champagne, e quindi con il, diciamo, sistema Palamara. Ora, effettivamente, con la campagna referendaria, la magistratura ha scelto in qualche modo di abbandonare, diciamo, le proprie torri d'avorio e andare tra i cittadini con un contributo, attenzione, assolutamente tecnico, di esperienza da un lato, non fosse altro che viviamo quotidianamente i problemi, insieme all'avvocatura chiaramente, i problemi della giustizia, e di competenza dall'altro. Ora, in realtà questa è una lezione che nasce da lontano, dei nostri illustri predecessori. Non possiamo non ricordare Rocco Chinnici, che andava nelle scuole, non possiamo non ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Signori, il 25 giugno, ce lo ricordiamo tutti, quel discorso a Casa Professa davanti a 1000, che non erano 1000 avvocati, 1000 operatori del diritto, erano 1000 cittadini ad ascoltare in quel caso. Quindi non è un qualcosa, diciamo, che abbiamo scoperto adesso. Abbiamo riscoperto, ed è forse un'esperienza questa, anzi sicuramente un'esperienza questa, un retaggio che dovremmo in qualche modo proseguire, mantenere, anche perché il dialogo della magistratura con la società civile permette anche di eliminare quella tossica narrazione che effettivamente altrimenti sarebbe affidata ad altri. altri, che spesso ci dipinge, anziché con un volto, diciamo, umano, di tanti giovani colleghi che appunto si sono recati in modo caricaturale, in modo, diciamo, lontano, certo, da quello che effettivamente
1: le toghe rosse, il
2: retorico, eccetera. Per quanto concerne invece la seconda,
1: lo spirito
2: domanda,
1: con lo spirito, il quale
2: dialogo,
1: arrivere,
2: beh, già dalle prime dichiarazioni,
1: lei è fiducioso, dopo, questo voglio
2: dire, dopo la mia nomina, ho parlato immediatamente di dialogo con l'interlocutore politico, di dialogo ancor prima con l'avvocatura, perché insieme possiamo veramente costruire fornire delle proposte, se concrete, per risolvere i problemi dei cittadini della giustizia, perché appunto insieme ci arrabattiamo ogni giorno per far funzionare questo sistema. E quindi sicuramente il dialogo può portare dei frutti, sicuramente, soprattutto se alternativo invece a tutto quanto abbiamo anche vissuto se di recente, con una continua delegittimazione di un'istituzione nei confronti di un'altra, perché la magistratura anche questo è sicuramente un abbassamento dei toni, che poi è stato anche auspicato molte volte anche dal Presidente, diciamo, della Repubblica Mattarella, può portare benefici a tutti, anche ai stessi cittadini, perché la delegittimazione costante di un'istituzione rispetto a un'altra provoca anche necessariamente un senso di smarrimento nei confronti proprio del comune cittadino. Ma pensiamo a una tematica che mi sta molto a cuore, almeno è molto sentita nella terra da cui provengo, l'imprenditore,
1: che
2: è Sicilia, in particolare Palermo. Pensiamo, diciamo, all'imprenditore taglieggiato, cioè finalmente trova anche lui il coraggio e fa questo sforzo di denunciare all'autorità giudiziaria. Ma cosa ci sta alla base di questo coraggio, se non la fiducia verso la magistratura, cui in definitiva sta in quel momento affidando
1: la tua vita, non soltanto lavorativa, quindi, ma anche, in ipotesi, la vita fisica.
2: Esattamente, no? Quindi è essenziale appunto che vi sia un abbassamento dei toni, un periodo più distensivo, anche perché permette, non ci nascondiamo, anche al singolo magistrato di lavorare più serenamente.
1: Per quanto riguarda, ma mi sentite, questa storia rifunziona, vabbè, ma insomma, diciamo, la provvidenza ci aiuta. No, allora, ha citato prima il diritto del lavoro, no? La Costituzione, diciamo, la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, il dottor Tango è un magistrato del lavoro, giusto? Lo ha citato proprio perché appunto ce l'avevamo detti prima, e questo devo dire è un punto molto importante, perché poi noi si finisce sempre col parlare di giustizia penale, che è ovviamente importantissima, ma la vita di ogni singolo cittadino è molto più spesso coinvolta nella giustizia civile, e ci avviciniamo al 1° maggio, quindi al tema fondamentale della necessità di un lavoro che garantisca un'esistenza libera e dignitosa, per continuare a citare la Costituzione italiana. Questa cosa è sempre più, in un paese nel quale gli stipendi sono bloccati da più di 25 anni, quindi siamo con l'inflazione, siamo tutti impoveriti, in cui l'ascensore sociale è bloccato, per cui non c'è la possibilità, ad esempio, di uno studente brillantemente laureato di trovare un lavoro in Italia adeguato alla propria formazione. Ecco, e i ritardi della giustizia vengono accusati dai cittadini anche molto per quelli che sono i temi civili, del diritto civile, e anche i temi del diritto del lavoro, che in realtà è più veloce, ma forse non abbastanza per poter garantire i famosi reintegri quando servono, gli indennizzi. Ecco, su questo che cosa volete suggerire anche al legislatore e al ministro, perché immagino che anche sul diritto civile ci siano delle proposte sulle quali vorreste confrontarvi.
2: Effettivamente la visione panpenalistica del diritto,
1: quella è funzionale al potere, anche perché comunque il tema è magistrati,
2: devo dire che anche
1: imprigionano al potere politico anche.
2: Però non si può dimenticare, come ha benissimo ricordato lei, che la massa, diciamo, la gran parte di cittadini, e viva Dio, non ha a che fare con il penale ma con il civile in tutti i suoi aspetti, tra questi anche quelli legati al mondo del lavoro. Mi permetto di ricordare, visto che stiamo parlando di Costituzione, che, guardate bene, le nostre madri e padri costituenti avevano sul tappeto una varietà di possibilità su cui fondare la neonata Repubblica: libertà, dignità, anche formule, cioè queste che sono state legittimamente utilizzate da Costituzione qua a Valle Nostra. Eppure hanno scelto la parola lavoro. E qualcuno ha detto, diciamo malamente, che fosse stato un dazio pagato all'ispirazione socialista. Niente di più lontano dal vero, perché basta leggere i lavori. È stato a promuovere, diciamo, questo inciso è stato l'onorevole Fanfani, che è noto a tutti, era di aria cattolica. Però effettivamente
1: sicuro un bolscevico, anzi
2: però
1: primo cristiano.
2: Attenzione, perché la parola lavoro si ritrova appunto addirittura nell'articolo 1, abbiamo detto, che è stato anche questo un bel segno, votato all'unanimità. Si ritrova già nell'articolo 4. I primi 11 articoli sono quelli che dettano i principi generali in cui tutti i cittadini si riconoscono. Non sono articoli, diciamo, all'interno della Costituzione, sono gli articoli più importanti. E poi ancora il 36, il 37, il 38, il 39, il 40. Insomma, una Costituzione giuslavorista. E guardate bene che questa è stata un'intuizione felice, perché come ebbe a dire Gianni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, la dignità deriva dalla libera scelta di un'occupazione adeguata e dal dovere di contribuire al benessere di tutti. E già in questa definizione notiamo come il lavoro non è soltanto una dimensione individuale, ma anche una vocazione aperta al sociale. Il problema è, come abbiamo detto all'inizio, che oltre a proclamarlo, questo benedetto diritto al lavoro dovrebbe essere anche attuato. Ed è quello che purtroppo non si è assistito e non si continua ad assistere. Se, secondo le stime dell'INAIL, abbiamo 1000 morti l'anno di lavoratori, abbiamo un ferito ogni 50 secondi. Sono numeri di guerra. E il rischio, sapete qual è? Quelli di trattarli come tali, quelli di dimenticarci che dietro questi freddi numeri ci sono delle vite spezzate, ci sono delle famiglie dilaniate, ci sono, mi permetto di dirlo anche a costo di apparire retorico, ci sono dei lavoratori che si svegliano al mattino con un contratto precario, molte volte addirittura senza contratto, senza essere passati dalla visita di un medico competente, senza essere dotati di misure di protezione, vanno a svolgere la loro attività e purtroppo alcuni di questi non rientrano nelle loro abitazioni. Ora, il problema è che oltre, diciamo, il valore umano, c'è tutto questo anche dei risvolti di carattere economico. Addirittura è quantificabile nel 2,6% del PIL l'anno il costo di questi tipi di risarcimento. Ma se ci spostiamo dalla dimensione della sicurezza sul lavoro a quella dell'uso, abuso dei lavoratori, la situazione non va tanto meglio. Già purtroppo questo dal rapporto OCSE del 1994, quando si pensò che la ricetta per eliminare la piaga della disoccupazione fosse quella di una maggiore flessibilizzazione. Ora, il nostro paese, che non è tanto solerte nell'adeguarsi solitamente alle direttive europee, in quel caso fu uno invece dei più, e con tutta una legislazione che, però, sapete qual è il vero problema? Che appena si accorse che effettivamente questa ricetta non funzionava, anziché tornare indietro si è efficacemente andati avanti su questa direzione.
1: Quindi la flessibilità è diventata una sorta di dogma che non si riesce a, dal quale non si riesce a tornare indietro, e che poi in realtà non giova all'economia, questo dice lei.
2: Più che altro è successo,
1: oltre che alla vita delle persone.
2: Più che altro, sai cosa è accaduto? È accaduto ciò che Bauman aveva preconizzato per
1: con la liquidità.
2: Non soltanto
1: il lavoro
2: è diventata liquida, ma anche il lavoro, cioè privo di certezza. E questo ha allontanato, diciamo, la nozione. Ci si è allontanati dalla nozione costituzionale di lavoro. Da lavoro è diventata occupazione, cioè quello che serve per avere il sostentamento per sé e per la propria famiglia, anche questo è giusto ed è in Costituzione, ma per vivere e molte volte solo per sopravvivere, ma ci siamo andati da quella invece nozione di lavoro che invece è anche mettere a servizio i propri talenti a favore della collettività.
1: E su questo devo dire, scusatemi, ma siccome diciamo di diritti sociali parliamo sempre di meno, quasi che fossero anch'essi diciamo legati al mercato, all'avere un magistrato che ci ricorda la Costituzione e l'importanza dei diritti sociali nella Costituzione è fondamentale. La tenuità della mazzetta che di cui parlano oggi, adesso scendo su cose un po' tristi, però una cosa me la vuol dire, perché oggi l'ha ridetto, dico, è un concetto giuridico, la tenuità della mazzetta.
2: Allora, io lì partirei dal contesto, diciamo, che viviamo. Viviamo in un paese in cui l'Italia, secondo gli indici di percezione della corruzione, sta al 19° posto su 27 Stati membri. Viviamo, diciamo, un paese in cui c'è stato un percorso di allentamento di controlli giudiziari. L'ANM aveva già denunciato in lo tempore l'abrogazione dell'abuso d'ufficio.
1: Certo.
2: Vi è stata anche la riforma in quel voto lampo del 27 dicembre della Corte dei Conti, su cui eventualmente poi posso tornare perché.
1: Cosa è successo? Andiamoci con la Corte dei Conti, perché poi abbiamo una decina di minuti ancora, spieghiamolo a tutti. Cosa è successo nella riforma della Corte dei Conti?
2: È accaduto che il 27 dicembre il Parlamento ha approvato la riforma della Corte dei Conti, che bisognava, non era una legge costituzionale ma una legge ordinaria, che ha sancito, diciamo, se si vuole, il principio di responsabilizzazione di chi gestisce il denaro pubblico, nel senso che ha limitato il risarcimento del danno di chi, pur è stato dimostrato che ha sperperato quel denaro,
1: che è denaro nostro,
2: ora, cioè, il 30% lo dovrà restituire, il 70% no, sarà a carico, diciamo, sarà il conto pagato
1: della collettività,
2: ha anche diciamo, questo per la anche, diciamo, aumentato il numero dei pareri preventivi, non aumentando però le risorse,
1: quindi si è, diciamo, indebolita,
2: e contestualmente dando un termine di 30 giorni alla Corte dei Conti di silenzio assenso, tali per cui se la Corte dei Conti
1: non ce la fa
2: è chiaro che questa è per la parte che è entrata in vigore. C'è un'altra parte che invece adesso si sta discutendo, diciamo, perché è oggetto di una delega, dove ci sono tante parti che confliggono in qualche modo con i principi stessi a cui la cittadinanza,
1: quindi,
2: è stata chiamata a votare.
1: Tutto questo, quindi, diciamo, usare un linguaggio giuridico da telefilm, abbiamo degli indizi. Il primo indizio è l'abolizione del segreto d'ufficio, abbiamo la Corte dei Conti.
2: Di contesto, perché è un altro elemento importante, però lo darei. Pochi giorni fa è stata approvata una direttiva europea proprio contro la corruzione. Tra le sue parti vi è anche la previsione non soltanto di creare degli organismi per prevenire, non soltanto si dice all'interno della direttiva che, badate bene, la corruzione mina addirittura la democrazia, i diritti fondamentali, il principio di uguaglianza tra cittadini, è nella percezione comune tra i reati più odiosi perché commessi dai colletti bianchi, cioè da chi ha ricevuto un'istruzione e una formazione per capirne il disvalore. Dice anche questa direttiva, e qui volevo arrivare, di creare degli organismi che sensibilizzano l'opinione pubblica proprio sulla gravità.
1: Quindi parlare di tenuità della mazzetta.
2: Non è tanto, ecco, è semmai il messaggio. Perfetto. Che può arrivare all'opinione pubblica.
1: Chiarissimo, da una riforma di questo genere. E abbiamo veramente 7 minuti, direi. Una cosa volevo chiederle sulle carceri, perché a mio parere una società si giudica anche e soprattutto da come tratta le fragilità, e quindi anche quella particolare fragilità legata al mondo carcerario.
2: In realtà non solo a superare, ma anche a parare di Voltaire.
1: Questa era mia, però non ammiro tanto.
2: Guardate, un paese, la civiltà di un paese non si giudica dai suoi palazzi, ma dalle condizioni delle carceri. Ora, il problema è che effettivamente giusto che il detenuto venga privato della libertà personale, poco giusto che venga privato eventualmente di tutti i suoi diritti fondamentali. Ora, si registra un altissimo tasso di suicidi, si registra un sovraffollamento carcerario non tollerabile per un paese civile, e tutto questo, badate bene, si riflette in ultima analisi sulla stessa sicurezza sociale. Non, certo, è solo un problema del singolo detenuto, perché nel momento in cui, ma ce lo dice la Costituzione, l'articolo 27, il trattamento rieducativo, guardate che la Costituzione scommette sul futuro, scommette sul cambiamento, dice che nessuno è perduto definitivamente, questo è il vero, diciamo, mantra della Costituzione.
1: Che è un valore anche molto cattolico, va detto.
2: Ma attenzione, la Costituzione è stata scritta,
1: esatto,
2: ce l'abbiamo ricordato,
1: perché ogni tanto ci
2: è stata scritta ai comunisti, è stata scritta ai socialisti, è stata scritta ai cattolici, certo, ai liberali, indipendenti, insomma. E allora, il problema è, quando non si fornisce un trattamento rieducativo adeguato, quando non si dà al singolo detenuto, che ovviamente a un certo punto, tranne in casi di ergastolo o comunque privazione di libertà permanente, tornerà nella società, non si forniscono i mezzi affinché possa essere ricollocato utilmente all'interno della comunità, sarà portato inevitabilmente, ce lo dicono le statistiche, a commettere nuovamente reati.
1: Questo,
2: e questo incide...
1: Questo è qualcosa che nessun governo di destra, di sinistra, ma cos'è, ha mai risolto la situazione delle carceri italiane? Peraltro siamo spesso sotto l'occhio dell'ingrandimento, il Presidente della Repubblica più spesso fa appelli e nessuno ha mai cercato di risolvere, se non con qualche condono penitenziario, che però poi suscita, diciamo così, paura, suscita, diciamo, l'opposizione, no, della parte più a destra della cittadinanza. E però immagino che saranno un'altra delle cose che discuterete con Nordio, probabilmente.
2: Già ai tempi, un anno fa, quando siamo stati invitati dalla Presidente del Consiglio, era tra gli 8 punti.
1: E poi?
2: E poi ci si è concentrati inevitabilmente, diciamo, sulla riforma, da partire sulla riforma costituzionale, e poi noi ovviamente non abbiamo potuto fare altro. Finalmente,
1: certo,
2: speriamo adesso
1: di poter ricominciare su questo.
2: Su temi, torno a dire che sono davvero...
1: L'ultima cosa è il titolo del nostro incontro, ma mi sembra, diciamo così, un po' superato dalla storia, cioè in qualche modo la vittoria referendaria per il fronte del no ha sancito il principio secondo cui i cittadini italiani e le cittadine italiane si sono rese consapevoli del fatto che l'indipendenza della magistratura nella nostra Costituzione è un valore da preservare. Vogliamo dire un'ultima cosa su questo, anche proprio sul perché è necessario in Italia, perché in altri paesi le situazioni sono diverse, perché i costituenti lo pensarono allora, da dove venivano e dove non volevano più tornare.
2: Effettivamente il principio di autonomia e indipendenza della magistratura, come le altre prerogative costituzionali che riguardano la magistratura, guardate bene, sono in realtà un bene di tutti, non sono tanto un privilegio del singolo magistrato o dell'ordine, no, sono tutte fatte, diciamo, per garantire la libertà in realtà del cittadino, sono tutte concepite in questa maniera, concepite da chi? Le nostre madri, padri costituenti, che avevano subito in prima persona sulla loro pelle cosa volesse dire una magistratura non autonoma, non indipendente. Non scordiamoci che molti di questi avevano subito carcere,
1: tortura,
2: l'esilio, torture, avevano assistito a quelle pene estremamente irrisorie inflitte a seguito del delitto Matteotti, dove un magistrato coraggioso, che stava davvero, diciamo, negando, è stato preso e promosso, e ovviamente al suo posto è stato sostituito da chi, in maniera, diciamo, più condiscendente al potere di allora. Quindi tutto questo era estremamente chiaro, e proprio per questo allora il principio di autonomia e indipendenza della magistratura, proprio per questo, da indipendenza esterna da ogni altro potere, indipendenza interna, perché è chiaro che quella maggiormente conosciuta è quella esterna, cioè una magistratura che non deve avere nessun tipo, diciamo, di pressione, di ingerenza indebita da parte del potere politico, e questo è assicurato, ce lo siamo detti tante volte durante la campagna referendaria, da un organo che infatti non esisteva al tempo del fascismo, nonostante qualche giornalista dica diversamente, che è il Consiglio Superiore della Magistratura. Ma attenzione, ugualmente importante l'indipendenza interna, perché secondo l'articolo 107 della Costituzione i magistrati, diciamo, non si distinguono se non per funzione. Quindi, attorno a questo ci sono tante altre garanzie, c'è una garanzia dell'inamovibilità, c'è una garanzia anche del pubblico concorso, magari si può ritenere che questo sia un aspetto marginale, perché immediatamente si pensa ad altro. Attenzione, il pubblico concorso è ciò che garantisce intanto che quei magistrati non vengano nominati dalla politica, quindi anche certo. Questo diventa, garantisce anche una democraticità,
1: certo.
2: Perché è un ascensore sociale, chiunque superando il pubblico concorso può diventare magistrato, garantisce preparazione tecnico-giuridica, competenza del magistrato. Quindi veramente grazie a loro, grazie a chi aveva una grande preoccupazione in realtà, che non era appunto quella della separazione, sì, ma non delle carriere, separare
1: certo,
2: la magistratura dalla politica.
1: L'ultimissimo augurio, l'ultimissima frase è la richiesta di un augurio a un ragazzo o una ragazza che volesse fare il magistrato.
2: Wow, che si tratta di un percorso sicuramente difficile. Il concorso di magistratura è inutile nascondersi dietro un dito, è uno dei concorsi più difficili nel nostro paese, che ben venga però perché così si possa effettivamente
1: scegliere i migliori, insomma, scegliere
2: i migliori,
1: preparati,
2: sicuramente
1: insomma.
2: Diciamo che siano adeguati per ciò che li attende.
1: Certo.
2: Si parla di comunque incidere sulla libertà personale, sugli interessi, sul patrimonio, in altre parole
1: e
2: sulla
1: questa
2: vita
1: è la cosa
2: delle persone. Però, con altrettanta franchezza, dico anche che se ritenete che questa sia in qualche modo la vostra vocazione, il vostro progetto di vita, non è che le altre strade siano al giorno d'oggi assai più agevoli, cioè non ripartire, almeno che chiaramente non si abbia già uno studio avviato, ma anche un percorso dell'avvocatura, anche il percorso
1: quindi,
2: accademico. Anzi,
1: la magistratura quindi è vocazionale in qualche modo?
2: Io,
1: essere un magistrato vuol dire
2: seguire
1: una vocazione?
2: Nella mia esperienza diretta di vita assolutamente sì. Qualche anno fa ho ritrovato addirittura un tema, credo che risalga alla quarta o quinta elementare, proprio che dove...
1: Cioè lei scriveva voglio fare il giudice.
2: Sì, probabilmente devo dire influenzato, considerate che quelli sono gli anni delle stragi. Io sono pure
1: paternitano.
2: Quindi probabilmente le maestre avevano fatto un ottimo lavoro in tal senso.
1: Avevano iniziato
2: a creare quella coscienza anche... Quindi la risposta personalmente, non posso parlare chiaramente a nome di tutti i colleghi, stavolta parlo a titolo personale, è sicuramente un bel sì.
1: Grazie davvero a Giuseppe Tango, le loro idee camminano sulle nostre gambe, così dicevano, così si disse, no, dopo la morte di Falcone e Borsellino. Grazie al sindaco di Roma Gualtieri che ha atteso, nonostante i suoi molteplici impegni, la fine di questa nostra conversazione. Grazie a Giovanni Salvi, grazie a Vittorio Borsio.
2: Grazie a tutti.
3: E questa era l'indipendenza della magistratura nella Costituzione, dibattito organizzato il 25 aprile scorso a Roma dalla Fondazione Vittorio Corsio e da Roma Capitale. Prosegue la programmazione notturna di Radio Radicale, prosegue ora con la presentazione del libro Intelligence e Intelligenza Artificiale di Mauro Castiello del 29 aprile scorso a Roma. Ascolteremo gli interventi di Giovanni Maiurano, deputato di Fratelli d'Italia, Luigi Tivelli, scrittore, politologo e giurista, Angelo Lucarella, avvocato, docente universitario, editorialista, di Maria Rosaria Toma, del generale di brigata Rino De Vito, a moderare l'incontro Carmen Di Stasio. Buon ascolto.
4: Benvenuti, grazie per essere qui. Io sono l'onorevole Giovanni Maiurano, ho avuto solo il compito di prenotare la sala, ma più che fare poi le veci e i saluti istituzionali, che saranno brevi, così cercheremo di dare quanto più tempo possibile ai relatori. Permettetemi appunto di salutare, quindi mi sono preso degli appunti per non dimenticare nessuno, la dottoressa Spartà per l'organizzazione, per avermi proposto questa serata. Ovviamente poi c'è la moderatrice Di Stasio, grazie per essere benvenuto, e poi i relatori Luigi Tivelli, che mi pare che stia per arrivare, Angelo Lucarella, il mio amico alla mia sinistra, Maria Rosaria Toma e il generale Rino De Vito. Ovviamente un saluto particolare all'autore di questo libro, il dottor Mauro Castiello, che ci lega una sorta di passato e di appartenenza alla Polizia di Stato, ma anche con la dottoressa Spartà, sicuramente in ambiti diversi, ma comunque la famiglia, come dicevamo, è quella, rimane quella, quindi Il suo libro, oggi siamo qui per illustrare, per presentare. Ah, permettetemi anche di salutare, visto che ci hanno raggiunto due colleghi parlamentari, la deputata l'onorevole Morgante, Maddalena Morgante e Marina Marchetto. Grazie per essere qui anche voi. Siamo qui per la presentazione appunto di un libro che tratta un argomento molto importante, tecnico se vogliamo, ma comunque dobbiamo sicuramente non sottovalutare ed affrontare in maniera adeguata. E ovviamente l'esperienza del dottor Mauro Castiello, sia per quanto riguarda la sua operatività negli anni di servizio, ma anche con l'impegno accademico che ha avuto, sicuramente ci permetterà di toccare e di fare delle analisi dal punto di vista migliore sicuramente. Quindi grazie intanto anche per avermi donato copia del suo libro. Questo libro tratta appunto l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana, ma ci aiuterà sicuramente a capire quanto è sottile quel limite, quel confine, quando l'intelligenza artificiale incontra poi l'intelligenza umana, e quanto sia necessaria e quanto sia fondamentale l'intelligenza umana e la responsabilità dell'uomo. Ovviamente nelle indagini l'intelligenza artificiale ci permette di valutare tanti dati in maniera rapida, di prevenire anche, perché no, anche reati prima che vengano commessi, quindi ci aiuta sicuramente tantissimo. Ma ovviamente non possiamo, quando si parla di giustizia, non possiamo affidare, credo che sia condivisibile, non possiamo affidare tutto ad un semplice algoritmo. Ed è per questo che noi entriamo nel merito con questo libro e cerchiamo appunto di capire quanto possa essere importante e necessaria una giusta valutazione, perché ovviamente non possiamo, come dicevo, non possiamo affidare tutto alle macchine. La tecnologia sicuramente è importante, è fondamentale, può essere un aiuto. E poi è anche una tecnologia, dottore, che anche la criminalità organizzata purtroppo ne fa uso. Quindi come Stato noi non possiamo sicuramente stare lì a guardare o a rincorrere, ma sicuramente dovremmo anticipare determinate mosse. E quindi la tecnologia. La tecnologia, come dicevo, non può sostituire, ma sicuramente dobbiamo, l'ho già ripetuto, dobbiamo sicuramente affidare all'uomo, perché poi la tecnologia sicuramente non ha quel senso di dovere, quel senso di coraggio, quel senso di responsabilità che deve avere l'uomo anziché la macchina. Quindi vi auguro un buon proseguo dei lavori, passo la parola alla dottoressa Spartà che farà il suo intervento e poi magari procediamo con i lavori.
5: Grazie, grazie onorevole Maiorano. Buonasera a tutti, siamo qui oggi per presentare un'opera che affronta una delle sfide più affascinanti e al contempo urgenti del nostro tempo, l'incontro tra intelligenza delle macchine e quella profondamente umana dell'intelligence. Come ci ricorda spesso il dibattito accademico più evoluto, l'intelligence non deve essere più intesa come un rapporto, è un apparato operativo, ma come una vera e propria emergenza educativa. In un'epoca di sovrabbondanza informativa, di algoritmi produttivi, saper intelligere, ovvero leggere dentro e tra le righe, diventa l'unico strumento per formare cittadini realmente consapevoli e non semplici spettatori del progresso tecnologico. Il libro del dottor Mauro Castiello, già dirigente della Polizia di Stato, si inserisce esattamente in questo solco. Con l'intelligenza artificiale e l'intelligence, l'autore ci guida nel passaggio epocale dagli agenti segreti agli agenti artificiali, analizzando come la mente umana debba evolvere per governare la macchina, mantenendo saldo quel primato dell'intuizione e del senso critico che nessun codice potrà mai sostituire. L'obiettivo di oggi non è solo presentare un libro, ma stimolare una riflessione su come la democrazia stessa possa nutrirsi di queste nuove consapevolezze. Cederei quindi ora ai ringraziamenti istituzionali. È un onore per me presentare questo lavoro in una sede così prestigiosa, circondati da figure di altissimo profilo, che ringrazio sentitamente per aver accettato il nostro invito. Un ringraziamento particolare va all'onorevole Giovanni Maiorano della Commissione Antimafia e Affari Costituzionali, che oggi appunto presiede questo incontro. Ringrazio il professor Luigi Tivelli, presidente dell'Accademia di Culture Politiche e del Talento Giovanni Spadolini, per il suo costante impegno nella valorizzazione delle eccellenze intellettuali del nostro Paese. Un grazie anche all'avvocato Angelo Lucarella, amico, docente universitario e già vicepresidente della Commissione Giustizia del Ministero dello Sviluppo Economico, per il suo contributo che saprà dare un delicato equilibrio tra diritto e innovazione. Un saluto caro anche alla dottoressa Maria Rosaria Toma, che ci aiuterà a calare queste riflessioni nel campo concreto e tecnologico dei sistemi di difesa. Un ringraziamento ulteriormente particolare anche al generale di divisione Rino De Vito, la cui esperienza sul campo delle forze armate è fondamentale per comprendere la dimensione strategica dell'intelligence umana. Infine, un ringraziamento alla nostra giornalista RAI, Carmen Di Stasio, che con la sua professionalità modererà questo dibattito, aiutandoci a tessere le fila di un dialogo così complesso. Passerei la parola e il posto a Carmen Di Stasio. Prego.
6: Grazie, siamo in ritardissimo. Allora, abbiamo già insomma fatto i ringraziamenti. Ringrazio Maria Antonia Spartà, già vicequestore della Polizia di Stato e Cavaliere della Repubblica, che ha curato questo evento della presentazione del libro come un momento aperto e necessario, rivolto a esperti di sicurezza, giuristi, accademici e a tutti noi che vogliamo comprendere la trasparenza in atto. E la trasformazione in atto. Allora, la parola all'autore Mauro Castiello, già dirigente della Polizia di Stato, insegna intelligence di polizia presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia ed è autore di numerosi articoli scientifici dedicati alle reti criminali, ha pubblicato due monografie, una del 2015 intitolata Reti criminali, Social Network Analysis e Criminal Intelligence, tecniche di contrasto a confronto, e nel 2020 Economia del crimine organizzato e politiche di contrasto, e poi l'intelligenza artificiale più l'intelligence, questo libro fantastico che abbiamo commentato con la relatrice, la dottoressa Sara Toma, cosa accade quando la mente umana incontra l'intelligenza artificiale? E questa domanda è tanto semplice quanto estremamente forte, vero, dottor Castiello? Esplora il rapporto appunto tra intelligenza artificiale e intelligence, tra capacità di calcolo e intuizione umana. Un dialogo tra l'algoritmo e il giudizio critico che riflette sui rischi, sull'etica e sul futuro della sicurezza in un mondo in rapido cambiamento. Ed è il presente, non è il futuro, quindi è molto interessante l'argomento. Scusate, vi dico una cosa, ha impiegato due anni per scrivere questo libro, 12 ore al giorno, tutti i giorni. È un libro che bisognerebbe tenere veramente nella biblioteca e usarlo come dizionario quando ci manca qualcosa, non capiamo degli allacci, delle cose tra intelligence, tra intelligenza artificiale e senso critico anche no umano. Lascio la parola a lei perché siamo in ritardo.
7: Ok. Buonasera, un ringraziamento ovviamente va all'onorevole Giovanni Maiorano che ci ha messo a disposizione quest'aula e agli onorevoli deputati che sono qui presenti e agli amici che come dire, sono intervenuti a sostenermi. E io volevo iniziare, ovviamente un libro è sempre un punto di vista personale, e volevo iniziare intanto con un ricordo a mio padre che ci ha lasciato poco tempo fa. Lo vedete qui con Kennedy, lavorava alla polizia stradale, ma nel suo piccolo era un uomo delle istituzioni. E proprio per questo lui avrebbe avuto piacere di sicuro stare qui oggi, e io lo ricordo in questo modo insieme a voi. Grazie, grazie. Questo è un bel regalo che mi fate. E, allora, partiamo dal concetto di AI più I, che in realtà non è altro che il rapporto tra l'intelligenza artificiale e quella umana. E cerchiamo di capire se questo ha valore e se c'è un percorso di integrazione e quali sono le problematiche nel percorso di integrazione.

sono le visioni, no? Persone, prima ancora di quello che uno potrebbe come dire, vedere oggi come i grandi guru dell'informatica, in realtà ci sono stati molti altri prima, pensatori, filosofi che hanno portato e ci hanno condotto a quello che oggi possiamo definire l'intelligenza artificiale. Poi vediamo che il concetto è molto più ampio. Però prima di tutti volevo farvi notare Cartesio. Cartesio ci aveva avuto come visione, quindi possiamo considerarlo come un autostoppista di Marte insieme a quelli del cratere Gale, che pensava di formalizzare il pensiero umano attraverso la matematica. Ma successivamente ce n'è stato un altro importantissimo con il suo gioco dell'imitazione, che in un modo o nell'altro ha eliminato il concetto di intelligenza, rinunciando a definirlo, ma nello stesso tempo ha cercato di capire cosa fosse una macchina o meno e che cosa la distinguesse l'umano dall'uomo. Questo già ci dà un primo avvio del problema che poi andremo a affrontare più avanti. Però qua ci metto anche il mio professore di informatica, non più tra noi, qualcuno lo conosce, è un importante matematico che pure lui ci ha lasciato poco tempo fa e che in un certo qual modo ha contaminato un po' la mia formazione fin dagli anni 70, nel momento in cui si incominciava a parlare di società multimediale, quindi stiamo parlando di 50 anni, 60 anni fa, e poi vedremo qual è il problema. A questa ci tengo particolarmente, io metto immagini per dire che cosa? Metto immagini di persone per dire che e raccontare che l'intelligenza artificiale è fatta da persone, non è intelligenza artificiale e basta, è fatta da donne e da uomini. Margaret Boden ci ricorda che l'intelligenza artificiale è la realizzazione di computer che fanno i tipi di cose che le menti possono fare. Torniamo a Turing, cioè la possibilità di imitare. E attenzione sull'imitazione, perché questo concetto di Turing, avanzato negli anni 30, tuttora prevale e gli studi vanno in quella direzione. Al centro dell'intelligence, appunto, dicevo, c'è l'essere umano. Questo ce lo ricorda Leonardo da Vinci, ovviamente questo è leggermente modificato per indicare che cosa? Che l'ibridazione tra essere umano e macchina. Ora, il punto di partenza per rispondere a I più I ce lo fornisce Paolo Benanti. Paolo Benanti lo conoscete tutti, è il filosofo, il frate filosofo di Papa Francesco, e che ci racconta di come l'etica sia fondamentale per sposare l'intelligenza artificiale. E lui dice fondamentalmente che cosa? Ci dà l'invito a cooperare con l'intelligenza artificiale. Questo è un po' il centro della domanda, ma è possibile realizzare questo tipo di cooperazione? E vediamo quali sono i problemi. Allora, l'intelligenza artificiale è un panorama molto vasto, rientra nel campo dell'informatica, ma ci consente fondamentalmente di fare tre cose, che sono quella della predizione, il cosiddetto machine learning, legato anche alla polizia predittiva. Che significa polizia predittiva? Ci sono una serie già di progetti che sono all'interno delle forze di polizia che sulla base di una serie di indicatori ci consentono di predire a livello probabilistico dove un reato sarà più o meno realizzato da determinati soggetti. Questo ha aperto anche da un punto di vista normativo una serie di problematiche, proprio perché ad esempio in America si è creata una situazione nella quale venivano discriminati, insomma, le persone di appartenenza razziale diversa, oppure va in un certo qual modo regolamentata, perché quando si parla di riconoscimento biometrico, il riconoscimento biometrico non può essere fatto in diffusione, ma deve essere fatto con determinati vincoli giuridici. L'altro pilastro su cui si basa l'intelligenza artificiale è la classificazione. Classificare significa anche qui, insieme alla predizione, riuscire a classificare determinati elementi. Si pensi ad esempio alla diagnostica per immagini, dove la visione di milioni e milioni di TAC o di risonanze magnetiche consente di individuare i noduli all'interno, appunto, di un organo umano. Quello che, diciamo, come terzo elemento, terzo pilastro, che lascia un po', forse che ha creato l'hype maggiore, cioè la discussione maggiore, è quello dell'intelligenza generale.

0: generativa, cioè dell'intelligenza artificiale generativa. E qui c'è un problema di fondo. Che cosa è questa intelligenza artificiale generativa? Perché se ne parla tanto, no? ChatGPT dal 2022 in poi, ma in realtà riusciamo a comprendere che cos'è l'intelligenza artificiale? Abbiamo capito il prompt, inserisco una domanda e ricevo una risposta. In realtà le cose sono da una parte semplici, anche da un punto di vista matematico, perché alcuni matematici hanno ritenuto che l'intelligenza artificiale poggia su una matematica elementare. E, fondamentalmente però questa intelligenza artificiale ha cambiato un po' il concetto di conoscenza, di come appunto noi vediamo le cose. In passato questo personaggio, poi non è un personaggio, un grande scienziato, devo dire che appunto Diderot è il padre dell'enciclopedia. Una volta che c'era, la nostra conoscenza era fatta per voci, no? Però, anche da D'Alembert, l'enciclopedia britannica, l'enciclopedia italiana. e quindi c'erano più persone, anche gli italiani, come ci ricorda il professore, hanno avuto un loro ruolo importante. Allora, le voci erano quelle che noi andavamo a prendere, non so se si ricorda qualcuno, la famosa Treccani, no? Che ci compravano i genitori a rate, che costava tantissimo, però quelle voci avevano, come dire, una validità scientifica, perché c'erano dietro dei professori, degli esperti che conferivano validità. Ora, che è successo con l'intelligenza artificiale? Abbiamo preso l'intelligenza artificiale intesa come libro, l'abbiamo spezzettata in tanti pezzettini, i cosiddetti token, ne avrete mai sentito parlare, che sono i token di banca, sono i token costruiti da piccoli pezzettini di parole. E questi token possono diventare un report di polizia, un rapporto o addirittura anche una legge, perché la Camera, insomma, sta portando avanti lavori in tal senso con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per farsi aiutare nella costruzione delle norme. E, che cosa ha portato? Questo ci dice un po' in dettaglio che cosa sono sti token. Sti token sono pezzettini di parole che vengono trasformati in numeri, e i numeri ci danno una certa casualità. Però per capire veramente che cos'è l'intelligenza artificiale generativa, facciamo un piccolo esercizio insieme. Ammettiamo che le ultime parole che sono rimaste sulla Terra siano: sur, gatto, astronave, il tappeto salta. Quale potrebbe essere la frase più probabile e logica di queste parole? Un po' una sorta di scarabeo, no? Il gioco dello scarabeo. La logica è, chi l'ha detto? Il gatto salta sul tappeto. Allora, adesso che succede? Ammettiamo, facciamo un altro step successivo. Dimentichiamo le altre parole, ci rimane soltanto il gatto salta sul. Che ci restituisce, interrogando ChatGPT? Ci restituisce tre parole, ad esempio muretto, tavolo, e quindi ci conferisce, ci aggiunge ulteriori elementi significanti che io non avevo. Quindi questa è la parte positiva. Ma dov'è la parte negativa? Che la macchina non mi può dare il contesto. Allora immaginiamo che il contesto cambi, e il contesto diventa che io in questo momento mi trovo a Houston davanti al missile Artemis 2 che sta partendo verso la Luna, e mi accorgo che in realtà un gatto salta sull'astronave. Quindi questo che ci dice? La macchina, è vero che ci ha dato i cosiddetti pattern, se si parla di pattern, parole in più, abbiamo detto tavolo, che io non avevo. Però non mi dà il contesto, e questo è il primo, come dire, vulnus che c'è all'interno dell'intelligenza generativa. E questo è un primo punto. Tant'è vero che è stata definita l'intelligenza generativa un po' una sorta di pappagallo. In realtà le cose non stanno proprio così, stanno cambiando alla velocità della luce, per cui già i modelli linguistici, che sono i chatbot, ChatGPT, sono quasi diventati preistoria.
1: Sì.
0: Quindi nell'arco di 3 anni abbiamo bruciato tutte le tappe. Però diciamo che fondamentalmente il nucleo dei modelli linguistici si va a innestare attraverso tutta una serie di altri elementi. Allora, la cosa importante però è che noi ci troviamo di fronte al problema enorme di come comprendere il nostro mondo. Non ci abbiamo più l'enciclopedia, o meglio, possiamo ancora usarle, ma ormai c'era Wikipedia. Ma Wikipedia pure lasciava a livello di qualità perché era orizzontale, ognuno immetteva i propri significati. Allora l'intelligence, ed ecco qui che interviene il secondo aspetto, è un qualche cosa che ci può aiutare. L'intelligence non è altro che un'attività di comprensione, di catalogazione, di selezione affinché si possa dare un significato alle informazioni raccolte. Questo è il concetto generale. Però in realtà bisogna distinguere tra quello che è raccolta informativa e quello che è interpretazione. La raccolta informativa è quella che viene fatta attraverso, per esempio, le fonti aperte, i social media, social intelligence, che ci dà tutta una serie di informazioni. E ci dobbiamo chiedere a questo punto, ma sono ancora sufficienti? E poi vedremo perché non lo sono più. L'intelligence, quindi, come i nostri famosi autostoppisti di Marte, ci dà tutta una serie di strumenti a disposizione che potete leggere grosso modo qui nella slide, su cui non mi soffermo molto, ma il nucleo principale era quello che ho poc'anzi detto. Chi erano gli autostoppisti? Perché eravamo partiti dal concetto di autostoppista di Marte, dell'intelligence. Intanto Sun Tzu, che era un generale vissuto il V-VI secolo avanti Cristo, e insieme a Clausewitz il teorico della guerra. Entrambi ci hanno fornito un po' le basi elementari di quello che è il processo dell'intelligence, che riguarda non soltanto l'intelligence dei servizi di sicurezza, ma anche l'intelligence di polizia. Cominciamo anche a distinguere l'apparato che utilizza questi metodi. Ora, la cosa importante è che, per esempio, io purtroppo devo prendere un attimino la slide, perché no, mia figlia mi ha detto portare il computer.
1: Ma allora a questo punto, no, abbiamo capito che è di facile accesso arrivare a, cioè con l'intelligenza artificiale si può arrivare un po' dappertutto, no? E
0: cioè, sì.
1: E quindi il potenziale offensivo è diventato molto, cioè è accessibile, quindi il potenziale offensivo è un pericolo.
0: Allora, queste tecnologie vengono definite dual use, cioè da un lato sono utilizzate per il bene, quindi immaginiamo la diagnostica per immagini, dall'altra ovviamente se ne appropriano i criminali, e i criminali normalmente sono scastri, ma anche le forze di polizia non è che stanno a guardare. Cioè hanno tutto un apparato, una serie di formazioni e sviluppi che consentono quindi di fronteggiare questo tipo di logica. È un po' quello che ci ricorda Clausewitz. La guerra non è altro che un confronto dialettico tra persone, gruppi, stati, ma anche tra gruppi criminali e forze di polizia. Questi sono gli aspetti, come dire, rilevanti.
1: Perché poi c'è un'altra curiosità, perdonami, proprio perché il tempo stringe, ma possiamo arrivare al punto in cui una macchina può diventare protagonista del reato, tipo diventa autocosciente, mi viene in mente 2001, Odissea nello spazio di Kubrick, che può diventare autocosciente e quindi noi poi siamo schiavi del, metafora, però insomma non neanche tanto.
0: Allora,
1: potremmo diventarlo.
0: Il problema grosso è che viviamo in una sorta di situazione di infosfera, esatto, dove purtroppo è cambiato il concetto di agency, ci lavori in questo senso, cioè il concetto di responsabilità. La responsabilità non è più ascrivibile a una persona perché piattaforme di intelligenza artificiale interagiscono all'interno dei social media. Noi pensiamo magari di parlare con una persona dentro Facebook, ma in realtà è un chatbot che parla per una serie di motivazioni. E se qualcuno lavora all'interno di un'istituzione, qualcun altro avrà l'interesse a capire chi c'è dall'altra parte. Quindi questo è un problema grosso. Io volevo andare avanti un po' velocemente su alcuni aspetti. Allora, l'intelligence comunque rimane un lavoro prettamente umano. Qui ce lo ricorda Giorgio Simenon, col grande Gino Cervi che interpreta Maigret, che attraverso il contatto umano acquisisce informazioni. Oppure il bravo Giallini che ci racconta e che ci riporta il personaggio dei lavori di Manzini. Allora, volevo andare avanti velocemente, 5 minuti e poi concludo.
1: Non c'è non c'è la possibilità perché sono le 7:40 e devo parlare con
0: allora,
1: le persone.
0: Due minuti,
1: sì,
0: due minuti,
1: però c'è la, rimarrà la curiosità e tutti dovranno...
0: vabbè, poi facciamo le domande. Due minuti e poi, esatto, poi concludo. Allora, velocissimamente, i dati. Ci abbiamo la bulimia dei dati, tutti parlano dei dati, ma in realtà siamo sicuri che i dati sono fondamentali? Questo è Copernico, Newton, Einstein. Quanti dati ci avevano? Pochissimi, eppure hanno cambiato il mondo. Ecco che cos'è l'intelligence applicata all'attività umana. Concludo dicendo alcune cose. Allora, l'istruzione come elemento di vulnerabilità, ma di resilienza. Le competenze sono fondamentali, senza competenze non si riesce ad andare avanti. Il problema è che l'essere umano in media è rimasto al copia e incolla e condividi, è quello che fa normalmente la gente sul computer. E eravamo partiti, e qui concludo proprio, dal concetto di AI più I. Siamo sicuri, è la domanda che mi sono posto nel libro, che questo non sarà sostituito da quest'altro? Cioè che perderemo anche una parte della competenza umana. Non c'è tempo di spiegarlo, ma ci sono delle tendenze. Chiudo con Dirac. Dirac diceva una cosa fondamentale. È per questo che non credo poi fermamente che l'intelligence umana si perderà. Dirac diceva, attraverso questa formula, una cosa fondamentale. E praticamente, se due sistemi, è la formula dell'amore di Paul Dirac, che brevemente leggo perché è importantissimo, ci dice Dirac, filosofo e fisico che ha vinto tra l'altro un premio Nobel nel 1933, ci dice questa cosa qua: se due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separati, non possono più essere descritti come due sistemi distinti, ma rimangono per sempre in qualche modo, rimangono legati per sempre, in qualche modo diventano un unico sistema. Ora, con questo che si vuole dire? Che la parte comunque emotiva, la parte dei sentimenti diventa sempre prevalente rispetto a una macchina che non potrà mai sostituirli. Grazie.
1: Perfetto, grazie. Grazie. Ora, quindi, velocemente la parola al professor Tivelli. Presidente dell'Accademia Giovanni Spadolini, è una figura di riferimento nel panorama culturale e istituzionale italiano, da sempre impegnato nella promozione del pensiero politico e della cultura democratica, porta al dibattito sull'intelligenza artificiale una prospettiva attenta al rapporto tra innovazione, istituzione e valori civili. In che modo l'intelligenza artificiale, professore, può rafforzare o mettere a rischio la qualità delle istituzioni democratiche? Professor Tivelli. Brevissimo, perché abbiamo poco tempo, mi scusi.
2: Quindi, ho capito.
1: In che modo l'intelligenza artificiale...
2: No, la domanda ho capita benissimo.
1: Ah, ok.
2: Cosa vuol dire brevissimo?
1: No,
2: lo ha fatto
1: mi
2: via.
1: Scusi, no, professor Tivelli, no, ha ragione, mi scusi.
2: Vado via se devo essere brevissimo.
1: No,
2: ho ascoltato volentieri tutto,
1: ha ragione, mi scusi, prego. Ha ragione, professore, no, non si preoccupi, vada.
2: E se devo... sono mica una comparsa, insomma, non... stiamo facendo un bel film, ha parlato il regista e attore principale, hanno parlato di... perché io devo fare brevissimo, io la comparsa non l'ho mai fatta in vita mia.
1: Crebbe altro, non era proprio nelle nostre intenzioni, ma ci mancherebbe, prego.
2: Sto brevissimo, se lo tenga per lei,
1: tengo per me,
2: almeno ho bisogno, se no dico fesserie, e non è... Perché io sto libro è la prima volta, ne avevo presentati 300 di libri degli altri, oltre ai 41 miei, tantissime volte. È la prima volta che mi fanno presentare un libro senza darmi il libro. Ho dovuto pure spaccarmi la testa a vedere, ma cose da pazzi veramente. Poi brevissimo dice. Non sono nato ieri. Va bene. Allora... abbiamo cancellato il concetto di brevissimo, adesso inizio. 10-12 minuti ne ho bisogno, se mi interrompete vado via, non c'è problema, saluto. Ho imparato un sacco sentendo vedete, i casi della vita sono strani. Io oggi sono arrivato in leggero ritardo di 6 minuti, non solo perché domani c'è un evento importantissimo del quale sarebbe il caso parlasse la dottoressa Spartà, che è il capo del cerimoniale di quell'evento, e per noi è un onore avere la dottoressa Spartà capo del cerimoniale dell'Accademia Spadolini del Talento. È meglio che sia la dottoressa Spartà a dirlo, perché è giusto, è all'aula dei gruppi parlamentari alle 17, parla il povero Tivelli, il povero Violante, il povero Fini, la povera avvocatessa generale dello Stato e il povero Gianni Letta. Chi volesse partecipare, basta che dà il nome alla dottoressa Spartà, prende i nomi e diamo i nomi. Uno dei motivi per cui 6 minuti ho dovuto stare là, ma sentivo Castiello con l'orecchio sinistro, perché la carriera l'ho fatta da consigliere parlamentare della Camera, da consigliere di Presidente del Consiglio, da coordinatore della conferenza dei capi di gabinetto, e uno che fa queste cose qua o è un raccomandato, purtroppo ce ne sono non pochi, oggi più di ieri, o è uno che 2 o 3 cose in una le sa fare, se no come fa a fare questi mestieri? Quindi io ero là e sentivo con l'orecchio nei 6 minuti in cui mi sono assentato, e credeva di rimproverarmi la dottoressa Spartà, perché giustamente lei è vicequestora, no, adesso primo dirigente della Polizia di Stato, ma non mi rimprovera nessuno a me. Primo.
3: Professore, nessun rimprovero. Alle 20 ci buttano fuori.
2: No, beh, glielo dico io, glielo dico io. Allora, ha parlato mezz'ora, io non posso parlare 10 minuti. Allora non chiamate.
3: Professore, io le sto dicendo che alle 20 purtroppo
2: no, dobbiamo chiudere, io
3: siccome ci sono altri relatori che vorremmo ascoltare. Se possiamo procedere con i lavori, vi ringrazio.
2: Va bene, grazie. Allora, io sono reduce adesso, se lei gentilmente mi lascia parlare, da un incontro di 3 ore e mezzo, avvenuto per caso, non è, con un grande prefetto, forse il più grande prefetto italiano, un grande comandante della Polizia Postale, 2 vicequestori e una giovanissima, bravissima ispettrice e un ispettore della Polizia Postale. Io ho trovato dei fuoriclasse lì, ma quelli sono fuoriclasse non perché c'è l'intelligenza artificiale, sono fuori classe perché sono stati selezionati sulla base dell'intelligenza naturale e usano anche, come dice giustamente nel libro Castiello, si può essere umanisti, io sono fior di umanista, usano anche l'intelligenza artificiale. Io appena venuto, che ho fatto così, rispondo alla domanda della rigorosissima moderatrice. Appena è stato fatto la direttiva europea sull'intelligenza artificiale, in America, voi lo dovreste sapere, non esiste nessuna disciplina dell'intelligenza artificiale, perché questo serve, perché rubino ancora di più di quanto stanno già rubando le grandi imprese del web nell'asse con molti uomini dell'amministrazione Trump. Questo è. Allora, per leggere la disciplina europea dell'intelligenza artificiale, se si stende sull'autostrada del sole, si va da Milano a Firenze. Chi cavolo riesce a leggere queste cose? Chi cavolo riesce a capire? Lo diceva Tacito, corruptissima repubblica plurime leges. Più sono le leggi una repubblica, per me è una repubblica anche l'Europa con tutti i suoi limiti, io di patrie ne ho 2, non so quante ne ha l'onorevole, io ho l'Italia e l'Europa, purtroppo la mia terza patria dove ho studiato sono gli Stati Uniti, che non riconosco quasi più come mia patria, perché c'è per la prima volta nella storia un presidente degli Stati Uniti che sta sfasciando il mondo, che ci sta generando una tremenda inflazione, anzi non inflazione, è la Trumpflation, che è una cosa molto peggio, e voi state qua a fare e io ho due minuti per parlare dopo che abbandono la preparazione dei convegni domani per venire qua. Ma perché mi avete preso? Allora, le leggi inutili indeboliscono quelle necessarie, diceva Montesquieu. Però una disciplina dell'intelligenza artificiale serve. Dico solo un'ultima cosa, perché qua sarete mediamente persone intelligenti o molto intelligenti, da lì capite tutto. Io ho studiato di più l'intelligenza artificiale, perché ci ho fatto saggi per Libro Aperto, che è la migliore rivista liberale italiana, e che non mi piace vantarmi di sapere cosa. Sto facendo un libro, è il 44esimo, perché ne deve uscire a breve uno sul cammino della libertà e il ruolo di Silvio Berlusconi per Mondadori. Questo ho dovuto posticiparlo. Il libro è il bianco e il nero dei social, ma gli uomini lo sanno e non lo dicono, ma le signore, su cui io conto moltissimo, non a caso buona parte del gruppo dirigente dell'Accademia del Talento è fatto da donne, che credo non lo sanno. Se un uomo 50-60 anni, no, va sui social, come mi è toccato fare a me per scrivere il libro, ma vede delle cose tremende. Ma crede voi la presenza dei bot, che non sono i buoni ordinari del tesoro, ma quelli di cui parlava, la presenza di intelligenza naturale di zero, prima, anche seconda generazione nei social, è tremenda. Io dopo le prime settimane, per fortuna che ho dei consulenti, andavo a letto con le guance che mi facevano male, perché dai social vedevo, boh, una signora di New Orleans, sono cittadino onorario di New Orleans, però, oppure di un'altra cosa, però mi tocchi un bottone. Ero inondato da segni femminili, ma andavo a letto con le guance che mi facevano male da tante, cioè, ma non è che io cercavo segni femminili, poi ho imparato come tutelarmi, ma io toccavo un bottone, deve essere una persona interessante, si presenta come l'intellettuale, deve essere, no? O venivano fuori delle vere, vengono fuori delle vere postriboli mascherati sui social. Castiello, che ci ha dedicato una vita a studiarsi, lo sa tutto, questo, o c'è questa oscena, io sono un banale uomo della mia generazione, con quel diffuso complesso di Edipo che hanno, avevo una mamma che è normale, insomma, anche se quando mi arrivavano i primi segni dico, ma guarda qua che te, oh, non ne posso più, se adesso per sbaglio mi appare un senno rispondo che sono gay, e invece sono un banalissimo etero. Ma è questo quello che viene fuori, sia da un poco intelligente uso del rapporto fra intelligenza artificiale e intelligenza naturale da parte di chi la produce, sia da un poco intelligente uso da parte di chi prova ad avvalersene. E vi dico l'ultima cosa, nella vita qualcuno può vedere fortune, io faccio il professore da una vita, ma vivo per imparare, trovo tanti colleghi professori che vivono per insegnare, io preferisco imparare che insegnare. Il mio maestro americano, Joseph LaPalombara, che è stato per 15 anni preside di politics a Yale, e Yale è meglio di Harvard per politics, non per law, ma per politics sì, 30 anni fa è stato il primo scienziato politico al mondo a studiare la questione del rapporto fra le imprese multinazionali e i governi nazionali. Allora erano imprese, non è che c'erano le Meta, Microsoft, tutte queste, erano Amazon, ma lui mi portò, noi abbiamo fatto libri insieme anche, lui mi portò subito la dispensa, un grande maestro, ancora vivo per fortuna, all'età esatta di Giorgio Napolitano, fu quello che organizzò il primo viaggio di un comunista negli Stati Uniti, tale Giorgio Napolitano. Per fortuna che io avevo letto quella dispensa, capisco tutto, era una dispensa di 200 pagine, ma siamo tutti inondati, condizionati dalla vergogna di non hanno il coraggio di tassare niente alle multinazionali del web. Siamo alle prese con lavoro povero, siamo alle prese con salario minimo che non si riesce a fare, per me va fatto per via contrattuale, non per via di legge, io mica la penso come la Schlein, però io, e come avete capito, il politically correct non mi appartiene, è roba che viene tradotta male da certa sinistra italiana, dall'America, l'avevo vista quando in America ci stavo. Se voi, ho finito, non vi ponete la questione del condizionamento enorme di imprese che hanno fatturato maggiore della Spagna, maggiore del fatturato della Spagna, una singola impresa, quanto questo condiziona? Trump poi fa il suo fatturato come vuole lui, io non so mai, la chiamo umoricrazia, affaricrazia, dealingcrazia, perché magari finge il cambiamento d'umori, diventate matti ogni giorno a sapere cosa ha detto sulla guerra Trump questo quel giorno, che ne sapete voi che non dice queste cose perché in borsa devono fare certe cose? Dico solo questo, avete capito tutto, scusatemi se ho preso tempo.
1: Grazie professore, e adesso passiamo la parola, abbiamo 5 minuti, all'avvocato Angelo Lucarella, giurista esperto, si occupa come analista di questioni geopolitiche e giuridiche. Qual è il quadro nell'ambito di cui si occupa sull'uso etico e responsabile delle intelligenze artificiali, avvocato?
4: Pardon, se mi sono permesso. Intanto io ho preso tantissimi appunti e penso che il tempo sia non dalla nostra parte per esaurire e spiegare bene quello che è il portato di questa serata, facendo i complimenti contestualmente alla dottoressa Spartà per l'organizzazione, a cui veramente vi invito a dare tributo, perché non è facile fare questo tipo di eventi in questo tipo di orari con la contingenza delle regole che cerchiamo tutti di rispettare, e quindi io farò allo stesso modo. Quando si è in un contesto istituzionale del genere, se si conoscono le regole e il contesto nel quale ci si deve esprimere, si cerca di essere contemperanti delle esigenze di tutti. Io vi lascio semplicemente con una riflessione, e mi piacerebbe prendere atto di un fatto, che l'intelligenza artificiale di per sé è un fatto non solo umano, ma è un fatto anche giuridico, e mi limito a quello che è il mio settore. Essendo un fatto giuridico, la domanda che si pone un giurista è: l'intelligenza artificiale va normata? Va ipernormata? O non va normata affatto? Se prendiamo spunto dagli interventi precedenti, io propenderei per il fatto che l'intelligenza artificiale, essendo un fatto giuridico ma anche un fatto umano, non ha necessità di essere normata, se non perché nascono dei diritti contrapposti all'uso di chi lo fa in maniera scorretta, illecita, e quindi bene fa il normatore, il legislatore, a porre un freno laddove ce ne sia bisogno. E quindi, essendo di fronte a un fatto umano, il fatto umano ha necessità di avere una sua conformazione, non tanto per il dovere di chi deve esercitare il diritto, ma per il diritto di come si deve esercitare il dovere, perché anche il dovere va esercitato. E arrivo alla fine, in 10 secondi. Avete presente il film Matrix? La suggestione che opportunamente, secondo me anche con grande classe, ha suggerito Castiello, di cui, con il quale mi scuso per non aver letto tutta la monografia, ma è davvero un lavoro corposissimo, ho preso giusto qualche spunto dalle introduzioni e da qualche pagina iniziale, è che l'intelligenza artificiale è nel ma-